0: Mahmoud, abbiamo fatto la storia. In Cisgiordania Netanyahu ordina lo smantellamento degli avamposti dei coloni israeliani all'estero, così il ministro dell'economia Giorgetti al Cernobbio. Al via oggi il nuovo anno scolastico, i primi studenti a tornare sui banchi sono quelli della provincia autonoma di Bolzano. Vittoria al Gran Premio di Monza di Kimi Antonelli 60 anni dopo l'ultimo italiano. Serie A 1-1 tra Juventus e Milan, delusione per il volley femminile, Italia battuta in finale dalla Turchia. E ben trovati in diretta su Rai News 24, edizione delle 2 del nostro giornale. In apertura gli inviati di Donald Trump, Witkoff e Kushner, che dopo essere stati a Cremlino da Putin si sono recati a Kiev, hanno incontrato per la prima volta dunque il presidente ucraino Zelensky, colloqui importanti, ma per i territori devono parlare tra loro i leader, ha commentato Zelensky. Si fa riferimento a una ripresa dei colloqui a tre tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Da Kiev l'inviata Raffaella Cosentino.
1: La questione Patriot è molto urgente e ne abbiamo discusso, dice il presidente ucraino Zelensky con accanto gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Poi ribadisce che per risolvere la complessa questione dei territori serve un incontro tra presidenti. Si è conclusa la missione diplomatica americana a Mosca e a Kiev, per la prima volta nella capitale ucraina e con la tregua di 3 giorni concordata solo per le 2 capitali. Un primo tavolo di negoziati tra gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner e la delegazione ucraina con il presidente Zelensky. A questo poi si è aggiunto un secondo tavolo di negoziati allargato ai rappresentanti consiglieri per la sicurezza nazionale di Germania, Francia e Gran Bretagna. Si sa che al tavolo dei negoziati si è parlato delle esigenze dell'Ucraina per l'inverno, con Mosca che intende proseguire gli attacchi ai siti energetici. La pace sembra ancora molto lontana. Per la prima volta gli europei vengono coinvolti direttamente nelle trattative e Witkoff ha anticipato che presto saranno annunciati nuovi colloqui tra ucraini, russi e americani. A Mosca, ha detto Witkoff, sono stati fatti progressi e si sono sentite idee nuove. Ma per mettere fine alla guerra entrambe le parti devono fare dei compromessi e ridurre le questioni in sospeso. È difficile, ha ribadito, ma pensiamo di avere gli ingredienti per arrivarci.
0: Adesso veniamo a quella che molti analisti hanno definito già la svolta in Germania per il trionfo della formazione di estrema destra AfD, che ha vinto le elezioni nel Land di Sassonia-Anhalt con al momento il 44,5% dei voti e un'affluenza record dell'80%. Resta da capire quale potrà essere l'alleanza di governo. La CDU perde intanto il 50% dei consensi e scende al 18%. Da Magdeburgo la nostra inviata Emma Farnet.
2: È un boato quello che esplode alla festa elettorale dell'AfD. Mai un partito dell'estrema destra aveva conquistato così tanti voti in un land della Germania. Alle elezioni della Sassonia-Anhalt ottengono oltre il 44% dei voti. Già la mattina il candidato governatore Uwe Siegmund era arrivato fiducioso nella vittoria, accolto come una star dai sostenitori. A urne chiuse la CDU arriva seconda, ma con consensi rispetto al 2021 più che dimezzati. Il governatore uscente ammette la sconfitta, dice gli elettori hanno lanciato un segnale. Terzi e quarti, Linke e Verdi. Sarà ora difficile trovare una maggioranza al Parlamento di Magdeburgo perché tutti gli altri partiti escludono un'alleanza con l'AfD, ma Siegmund si dice pronto a governare. Un risultato storico, dice la presidente del partito Alice Weidel, che chiede anche le dimissioni del cancelliere Merz. Una giornata elettorale che registra anche un altro record, l'affluenza, oltre il 75% degli aventi diritto.
0: Adesso la reazione a caldo di Ulrich Siegmund, che è il candidato vincente dell'AfD.

0: Okay.
1: Die Menschen haben ganz klar gezeigt, dass sie endlich den politischen Wandel möchten. Und vor allem
2: i cittadini hanno dimostrato molto chiaramente che vogliono un cambiamento politico e soprattutto che lo vogliono con noi. Abbiamo ottenuto il risultato elettorale che volevamo, il 45% era una percentuale realistica.
1: Ich bin gespannt, welche Konsequenzen das jetzt im politischen Berlin in den nächsten Tagen haben wird.
2: Sono curioso di vedere quali conseguenze politiche ci saranno nei prossimi giorni anche a Berlino. Ora la nostra responsabilità politica è di fare esattamente quello che abbiamo promesso in campagna elettorale. Noi tenderemo sempre la mano a quelle forze politiche con cui possiamo affrontare i problemi fondamentali della
1: Sassonia-Anhalt.
2: Come l'immigrazione, la sicurezza, la politica energetica, ma non faremo mai dei compromessi al ribasso come la CDU. Resteremo fedeli alla nostra linea. Gli elettori se lo meritano e noi continueremo per questa strada. Oggi abbiamo scritto la storia.
1: Wir haben Geschichte geschrieben.
3: Andiamo in Medio Oriente. Il premier israeliano Netanyahu, che è in campagna elettorale, ha ordinato in Cisgiordania lo smantellamento degli avamposti dei coloni israeliani non autorizzati. Ed è una decisione questa che divide il governo di Tel Aviv, soprattutto la parte oltranzista, cioè dei Falchi. Ma restano aperti i fronti di guerra nel sud del Libano e a Gaza. Da Gerusalemme l'inviata Francesca Capovani.
4: Ad Arab el Salim, dall'alto della collina, la gente osserva il fumo levarsi dalla casa sottostante. Nelle prime ore del mattino l'esercito israeliano aveva emanato un ordine di evacuazione proprio su questo edificio. La casa appartiene a mio fratello, è in costruzione, non c'è niente dentro, dice Abbas Haidar. Non abbiamo niente a che fare con Hezbollah. Sono state colpite anche alcune case vicine, quelle sì, abitate. Nel raid hanno perso la vita due donne, quattro in tutto, e morti negli attacchi del sud. Sempre nell'area di Nabatie, bersagliata da settimane, area strategica secondo l'IDF per garantire la sicurezza nel nord di Israele. Colpito anche l'edificio dell'ospedale Gandur, vuoto da tempo. I raid di oggi sarebbero una risposta al lancio di due droni da parte dei miliziani filo Iran. A Gaza intanto è stata una notte di veglia per 100 corpi ritrovati sotto le macerie dei palazzi distrutti. Oggi i funerali. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa sarebbero circa 8.000 corpi ancora nascosti dai detriti, 11.000 secondo le stime dell'ONU.
3: La guerra in Iran, continuano gli attacchi alle navi statunitensi nello stretto di Hormuz, mentre il presidente del Parlamento iraniano, il negoziatore anche Ghalibaf, tuona. L'era delle risposte proporzionate è finita. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
5: Lo stretto di Hormuz resta al centro delle principali tensioni nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Tra attacchi reali e smentiti si teme una nuova escalation dopo i recenti raid americani e la risposta degli iraniani. La Repubblica Islamica promette dure rappresaglie e reagisce agli ultimi scontri rivendicando l'attacco a navi commerciali statunitensi che tentavano di entrare nello stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione affermano di aver attaccato anche un drone navale statunitense telecomandato, aggiungendo che stava tentando di perforare la cosiddetta area protetta di Hormuz. La Repubblica Islamica ribadisce che il corridoio è sotto il controllo dei Pasdaran, almeno in parte, visto che l'Oman ha rifiutato la proposta di un'intesa con l'Iran per gestire lo stretto. Teheran ha creato una task force per contrastare la stretta economica di Washington e allo stesso tempo promette reazioni militari rapide e pesanti contro i raid americani, anche mettendo nel mirino i paesi che sostengono Washington. Mentre il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, dichiara che gli Stati Uniti riceveranno risposte più rapide e dolorose di quelle precedenti e che da parte dell'Iran l'era delle risposte proporzionate è finita.
3: Adesso torniamo in Italia perché il ministro dell'economia Giorgetti ha chiuso i lavori del forum di Cernobbio con una nota di ottimismo. Ha annunciato che quest'anno potremmo arrivare all'1% del PIL. Sulla prossima manovra chiede il contributo delle imprese per aumentare i salari. L'inviata Anna Trebbi.
6: Non saremo stati dei fenomeni, ma siamo riusciti a rimanere a galla anche se l'Italia resta un paese ad alto rischio sul debito. Così il ministro Giorgetti a conclusione del forum a Cernobbio, che azzarda una previsione sulla crescita.
7: Noi
0: avevamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica. Oggi per ora abbiamo acquisito lo 0,8%. Se le cose vanno come da indicatori, potremmo avvicinarsi anche all'1%.
6: Ma sulla prossima manovra, ammette, peserà il caro energia, perché senza energia, dice, non si fa economia.
0: Cioè l'Italia paga le due guerre che noi a cui assistiamo, quella del Medio Oriente e quella in Ucraina. L'Italia le paga due volte elevata la potenza.
6: E servirà un occhio di riguardo anche per il calo demografico che frena PIL e produttività e sui giovani. Il governo è pronto a fare la propria parte, afferma Giorgetti, ma incalza le imprese. Guardino ai salari come alla prima forma di investimento.
3: Il record di governo e la stabilità ancora in primo piano per la maggioranza, mentre si apre il cantiere, come diciamo, della legge di bilancio. Da Cernobbio Salvini torna sul capitolo Infrastrutture, Forza Italia incalza invece sul fisco. Francesca Biagiotti.
7: La stabilità è un successo per tutti gli italiani, ribadisce dopo il traguardo di longevità del governo Arianna Meloni, Fratelli d'Italia. Oggi in Europa siamo in grado di indicare la rotta, dice poi Foti, guardando ai prossimi mesi.
8: Con il governo Meloni l'Italia ha cambiato passo. Abbiamo tagliato le tasse, difeso i redditi delle famiglie, portato l'occupazione a livelli record. C'è ancora da fare, ma la direzione è quella giusta.
7: Con il governo di centrodestra abbiamo ridotto la pressione fiscale di 33 miliardi di euro, rivendica Antonio Tajani, Forza Italia, e poi rilancia. La direzione è chiara, meno tasse e una grande difesa della casa, a partire dal no alla stretta europea che potrebbe arrivare sugli affitti brevi. E il giorno di chiusura di Cernobbio è stato anche il giorno di Matteo Salvini, che ha riservato una fredda stretta di mano a Vannacci, andato verso di lui, e che sulle ricette economiche torna sulla tassazione degli extra profitti per le imprese energetiche. E poi alla platea degli imprenditori ribadisce che il governo lavora, abbiamo investito 256 miliardi in cantieri e che si augura di essere ancora ministro nel 2032.
9: Uno dei leader che avete ascoltato qua al tavolo, cantieri fermi e opere pubbliche inutili. I cantieri non sono fermi. È importante avere delle opposizioni che stimolano e sollecitano, l'importante è che sappiano ciò di cui stanno parlando.
7: Il leader del Carroccio poi si complimenta per la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt. Un'altra Europa è possibile, scrive sui social. Una pessima notizia, commenta invece al contrario l'alleato azzurro Tajani. Adesso contromisure e svolta europea, scrive. Mentre anche Lupi, Noi Moderati, ribadisce. Nessun cedimento a estremismi.
3: Opposizione a confronto a Cernobbio, da Schlein la proposta sul caro energia, a Campolargo unito nell'incalzare il governo sul fronte economico, mentre resta aperta la partita sul programma per le prossime politiche. Alberto Poti.
10: La tradizionale sessione dedicata alle opposizioni e alle loro proposte apre l'ultimo giorno del forum TEA di Cernobbio. Schlein, Bonelli, Renzi e Conte, in videocollegamento, sono uniti nel bocciare il governo e lo fanno citando i dati Istat. La segretaria del PD chiede un cambio di passo nell'integrazione europea e raccoglie la palla lanciata da Salvini sulla tassa agli extra profitti, incalzando Tajani, che non la vuole, e Meloni, che non si pronuncia.
11: Sto ancora aspettando di sentire cosa ne pensa la presidente Meloni. Ci sono 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Noi abbiamo fatto una proposta concreta in 5 punti su come utilizzare quelle risorse.
10: Per Conte il terreno di maggiore scontro con l'esecutivo è la difesa. Gli impegni presi da Meloni con la NATO sono irresponsabili, afferma il leader 5 Stelle, che rivendica invece una convergenza del centro-sinistra sulla politica estera. Ci vuole una decarbonizzazione al 40%, aggiunge il leader AVS Bonelli, che chiede anche un patto per l'Italia. Lo diciamo da tempo, senza tirare in mezzo modelli di altri paesi, puntualizza, riferendosi a Renzi, che cita il contratto alla tedesca per vincere le elezioni.
12: Sarebbe una cosa preziosa se il centro-sinistra si presentasse con non soltanto tre chiare filiere di indirizzo, stipendi, sicurezza, Europa, ma anche con delle proposte concrete sulle quali avere la firma di tutti.
3: Riparte l'anno scolastico, i primi a tornare sui banchi oggi gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, gli ultimi saranno quelli della Puglia. Danilo Sinibaldi.
13: Ultimi scorci di vacanza per i più fortunati, ma per la stragrande maggioranza delle famiglie italiane il periodo delle ferie è concluso e riprende la routine quotidiana con i figli che tornano a scuola. Tra carolibri, zaini e quaderni una buona fetta dello stipendio è andata. Prima campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, ai quali in settimana seguiranno quelli di Veneto, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Trento. Gli ultimi a tornare sui banchi saranno i ragazzi della Puglia il prossimo 17 settembre. Un ritorno che coincide con varie novità, come l'avvio della riforma degli istituti tecnici, che ha l'obiettivo di rafforzare il collegamento tra istruzione tecnica, università, ITS Academy e mondo del lavoro. Priorità nell'insegnamento a matematica, informatica e tecnologia e anche all'educazione civica, mentre alle medie arriva il latino. I cellulari, lo ricordiamo, sono vietati già dallo scorso anno in tutte le scuole. Non mancano i cronici problemi del nostro sistema scolastico, divari territoriali, programmi di studio obsoleti, la carenza di risorse per il personale e gli edifici. Quest'anno anche quello del caldo record, almeno nei primi giorni di lezione, per il mancato raffrescamento di molte aule, tanto che sono state avanzate proposte per rinviare le aperture a causa delle alte temperature, rinvio che comunque non ci sarà.
3: Oggi a Piazzale Clodio l'udienza per Walter Lavitola davanti al Tribunale del Riesame, che dovrà pronunciarsi sull'arresto, la conferma dell'arresto in carcere e sull'aggravante del metodo mafioso contestato agli imprenditori. I legali di Lavitola depositeranno una memoria di 60 pagine. Stefano Corradino.
14: C'è attesa questa mattina a Piazzale Clodio per sapere se Walter Lavitola, in carcere a Rebibbia dal 10 agosto scorso, rilascerà dichiarazioni spontanee. L'imprenditore nelle scorse settimane ha cambiato radicalmente posizione. Prima si è detto estraneo ai fatti, poi ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci e ha sostenuto di averlo fatto solo a fin di bene. Ma anche in questo caso ci sono elementi contrastanti. Prima la tesi che l'attentato dovesse servire per accrescere la popolarità del giornalista nell'ottica di un possibile impegno politico, poi quella secondo cui l'obiettivo era fargli aumentare la scorta per le nuove minacce di cui lo stesso Lavitola sarebbe venuto a conoscenza. Ma è anche sulle modalità dell'attentato che bisogna ancora fare chiarezza, perché secondo i presunti esecutori materiali il mandato ricevuto dall'intermediario Clesio Tavares era quello di mettere una bomba, mentre Lavitola avrebbe detto di sparare alcuni colpi di pistola contro la casa di Ranucci. E potrebbero diventare un nuovo filone di indagine gli affari di Lavitola in Africa, legati al business del carbon credit. Intanto l'imprenditore resta a Rebibbia, i suoi legali cercheranno di ottenere i domiciliari, anche se la sua compagna ha revocato la disponibilità che aveva espresso in precedenza di accoglierlo presso l'abitazione in cui vive con i loro figli.
3: Quattro le vittime di gare automobilistiche nel fine settimana che si sono svolte in Sicilia, Liguria e Lombardia. Tre erano spettatori. Angela Caponnetto.
15: Tragico bilancio in due incidenti avvenuti durante gare automobilistiche in Liguria e Sicilia. Due giovani spettatori di 18 e 20 anni sono morti e un commissario di gara è rimasto ferito sul Monte Erice nel Trapanese, investiti da una vettura uscita dal percorso della 68esima cronoscalata, una delle più importanti attese dell'automobilismo siciliano, ma anche molto impervia.
16: L'impatto degli spettatori e dell'ufficiale di gara è avvenuto a circa 20 metri dal ciglio della carreggiata, dove non c'era nessun divieto di sosta per il pubblico o gli avventori che erano lì presenti.
15: La gara è stata sospesa quasi in contemporanea nell'entroterra di Genova. Un'altra tragedia nel secondo giorno del rally della Val d'Aveto. Un'auto esce fuori strada e finisce in una scarpata schiantandosi contro un albero. Muore il copilota di 43 anni, illeso il pilota.
17: Aveva acquisito tantissima esperienza, era molto quotato nell'ambiente, era bravissimo, era un vero professionista. E purtroppo sono le gare, succede.
15: Solo il giorno prima un'altra vittima alla Mille Miglia nel Bresciano, dove un 63enne arrivato per assistere ad una delle prove più suggestive è morto travolto da un'auto. Anche in questo caso la gara è stata annullata. Nonostante la Federazione Italiana dell'Automobile, dopo i grandi incidenti del secolo scorso, abbia posto l'attenzione sulla sicurezza di piloti, personale addetto e spettatori, vietando la sosta nei punti più rischiosi, ancora oggi giornate dedicate allo sport si trasformano in tragedie.
3: Adesso il femminicidio di Lorena Isceri, che è stata scaraventata giù da un cavalcavia dell'Autosole dall'ex. Firenze si è fermata in ricordo della vittima, previste oggi le autopsie. Giuseppina Testoni.
18: La sequenza degli ultimi istanti di vita di Lorena Isceri è racchiusa nella chiamata della vittima con il 112, ora agli atti dell'inchiesta. La donna è rinchiusa nel bagagliaio del suo SUV con mani e piedi legati. A raccogliere la telefonata un'operatrice che racconta: Lorena era spaventata ma appariva calma, aveva la voce ferma ed era lucida. Appena il centralino riesce a localizzare l'auto, la telefonata passa alla polizia, con cui Lorena parlerà per altri 20 minuti fino a quando Vella si accorge che la donna sta parlando con qualcuno. A quel punto Lorena gli dice di amarlo ancora per provare a salvarsi. Poi la linea si interrompe e l'orrore si consuma. È come rivivere il proprio dramma per Elisabetta Guidi, sorella di Eleonora, uccisa l'anno scorso dal compagno Lorenzo Innocenti, poi sopravvissuto al tentativo di togliersi la vita.
19: Si riapre una ferita che continua a sanguinare, perché fa rivivere quei momenti, fa immedesimare in quel dolore atroce che deve aver sofferto chi ha subito una cosa così brutale.
18: L'autopsia sui due corpi servirà a stabilire se Lorena fosse incosciente prima del volo dal cavalcavia e se l'uomo avesse assunto qualche sostanza stupefacente o psicofarmaci. È il papà di Lorena che ha lanciato un drammatico appello alla politica perché intervenga per arginare la piaga dei femminicidi, a dichiarare che l'uomo era in cura da uno psichiatra, dettaglio che Lorena aveva scoperto dopo un anno di relazione, un rapporto tormentato, fatto di discussioni e maltrattamenti. L'ultimo messaggio: tua figlia è morta, Vella lo manda alla madre di Lorena prima di lanciarsi nel vuoto.
3: Alla Mostra del Cinema di Venezia è stata la giornata di Echo Chamber, secondo film italiano in concorso di Andrea Pallauro. La sceneggiatura su cui Bernardo Bertolucci lavorava prima di morire. Francesco Gatti ha intervistato il regista e gli interpreti, tra cui Susan Sarandon.
20: È una storia su cose che accadono nel passato, su dei sogni di futuro. Tutto intrappolato in un unico spazio. Se interpretiamo i ricordi come fantasmi, in questo film ce ne sono molti.
21: Vogliono riempire un vuoto, c'è un grande vuoto e si incontrano in un'assenza, credo. E quindi tentano di riempirla dentro se stessi ed attorno anche a loro.
22: Questo è un film, è una storia d'amore in cui l'amore è inseparabile dal dolore. È un dolore che distorce proprio il modo in cui i personaggi cercano l'intimità.
21: Ci sono varie sfumature del dolore, secondo me. Cioè, c'è un dolore reale, fisico, che il mio personaggio ha, c'è un dolore emotivo che i personaggi hanno, e sono lì a tentare di alleviare questo dolore.
23: What? It's something personal. It's about
20: him. Interpreto una cantante. Il suo produttore cerca di farla uscire dall'isolamento attraverso la musica. E c'è una storia d'amore, perché in un certo senso anche loro hanno una storia d'amore. Il modo in cui si influenzano a vicenda ha a che fare con l'aver vissuto la dipendenza, il dolore e tutto il resto. Ci sono molte somiglianze tra Bertolucci, che ha scritto la sceneggiatura, e Pallauro, che l'ha diretta, soprattutto per l'importanza che entrambi danno all'ambiente, al luogo, alla messa in scena, che conta quanto i personaggi.
3: Adesso lo sport. Iniziamo dalla Formula 1, vittoria storica per Kimi Antonelli, che riporta il tricolore sul gradino più alto del podio di Monza dopo 60 anni. Emilio Fuccillo.
1: C'è una targa a Monza che celebra l'ultima vittoria italiana sul circuito Brianzolo. Riporta la data del 1966 e ora, dopo il passaggio di Andrea Chimi Antonelli, andrà aggiornata. Allora, 60 anni fa, a passare sotto la bandiera a scacchi era stato, alla guida di una Ferrari, Ludovico Scarfiotti. E se sei decenni sembrano tanti, si deve andare ancora più indietro nel tempo per ritrovare un pilota italiano a Monza dall'iter del Mondiale. Era il 1953 quando Alberto Ascari arrivò sul circuito davanti a tutti. Da allora, per 73 anni, nessun altro c'era riuscito, come mai nessuno era riuscito a vincere a Monza partendo più indietro della 12ª posizione. Un dettaglio per Chimi, che con il suo casco tricolore, omaggio all'amico Valentino Rossi, è partito 19esimo. Dettagli per un ragazzo che ha compiuto 20 anni appena pochi giorni fa, ma che macina record e guida come un veterano. Sarebbe bello vederlo in Ferrari, certo, e a Monza il popolo rosso, orfano di Leclerc e con un Hamilton mai in lotta per il podio, ha fatto il tifo per lui, ma almeno per ora a coccolarsi Antonelli e Toto Wolff, che lo ha scelto, sportivamente cresciuto, e lui ha creduto e lo ha sempre protetto, come nel giorno del suo primo test su una Formula 1, finito contro le barriere. Era l'agosto del 2024 e la pista era la stessa, Monza. Antonelli aveva appena spento 18 candeline e non era nemmeno un rookie, quando alla parabolica perse il controllo della Mercedes, che non era ancora sua ma di Russell. Oggi, 24 mesi dopo, è tornato su quella pista da leader del mondiale, è partito dalla penultima fila e non solo ha vinto, ma ha dimostrato che il pilota da battere è lui.
3: Delusione Italia invece agli europei femminili di pallavolo a Istanbul. Le azzurre di Velasco battute in finale per 3-7-2 dalle padrone di casa della Turchia, allenate dal tecnico italiano Daniele Santarelli. Per l'Itavolley femminile comunque si tratta della terza medaglia d'argento dopo quelle del 2001 e del 2005. Serie A, Inter e Roma restano in testa alla classifica dopo l'1-1 a Torino tra Juventus e Milan, con i bianconeri salvati al 92esimo da Gatti. Intanto la Fiorentina esonera il tecnico Fabio Grosso dopo 3 giornate, ma vediamo le partite di ieri con Aurelio Capaldi.
2: Inter e Roma restano sole al comando tra Juventus e Milan. Finisce 1-1, epilogo elettrizzante dopo un primo tempo spento. La notte di Torino sembra amica dei rossoneri, sopravvissuti al brivido di un palo colpito da Francisco Conceição e improvvisamente in vantaggio grazie al giovane Sisse, che supera Locatelli e batte Vicario nel cuore della ripresa. Un gol molto bello, quello del 19enne nato a Treviso e stimatissimo da Amorim. Ma la Juventus non si arrende, aumenta la pressione e raggiunge il pareggio con il neo entrato Gatti, che anticipa Loftus-Cheek di testa. Pareggio anche tra Bologna e Sassuolo, neroverdi in vantaggio per 2 volte. Doig esulta nella prima parte, ma l'esecuzione di Piccoli nella ripresa riporta la situazione in equilibrio. Azic firma un nuovo momentaneo sorpasso che vale appena 1 punto soltanto perché Dobbik segna il 2-2 negli attimi finali. Sfida comunque divertente e primo punto per il Bologna in questo campionato. Salutano quota 0 anche Parma e Monza. Al Tardini finisce 1-1 con Robinson, che illude la squadra di Juric nella prima parte, e Lontani, in grado di andare a bersaglio nella ripresa. Vibrante vittoria del Frosinone sul Venezia, è il georgiano Kvarnadze ad avere l'ultima parola, siglando il 3-2 definitivo a favore degli allievi di Alvini a pochi minuti dall'epilogo. La Fiorentina intanto ha deciso di esonerare Fabio Grosso.
3: Ora siamo pronti a seguire in diretta la rassegna stampa di Eugenio Francesconi. Prossimi aggiornamenti alle 3.

0: Bentrovati alla rassegna stampa di Renews 24, vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola. Vi anticipo che la vittoria dell'AfD in Sassonia domina tutte le prime pagine con analisi e commenti che andremo a vedere e poi la celebrazione di Kimi Antonelli che ha vinto a Monza 60 anni dopo, si riscrive la storia. Vediamo insieme con ordine, partiamo dal Corriere della Sera. L'ultradestra vince e fa paura. In Sassonia Anhalt l'AfD conferma i sondaggi e vola oltre il 44%. Sigmund esulta, è storia. Crollo CDU che dimezza i suoi voti con Merz che va sotto accusa. Affluenza record al voto regionale, l'80% degli aventi diritto, però c'è il rebus della maggioranza perché bisogna ancora fare bene i conti e capire, ma molto probabilmente serviranno uno o due seggi in più all'FD per poter governare. Salvini e Vannacci esultano, mentre Tajani, nella stessa maggioranza in Italia, dice una pessima notizia. Due punti di vista completamente diversi nella maggioranza di governo, dunque. Poi, ovviamente, Kimi Antonelli celebrato da tutte le prime pagine con questa bellissima foto, nonostante guidi una macchina tedesca. Kimi è italiano ed è stato osannato dal popolo e dai fan di Monza. Con il tricolore in trionfo sul podio dopo la leggendaria vittoria a Monza, partiva dall'ultimo posto e ha trionfato rubando i cuori dei tifosi della Rossa. Vediamo insieme poi le altre notizie dagli esteri. Gli inviati americani di Trump sono a Kiev. Zelensky sarà una guerra ancora lunga, almeno questo inverno non si riuscirà a trovare una quadra. E poi la partita doppia giocata da Putin per blandire Trump. Questa è un'analisi di Marco Imarisio. Andiamo insieme a vedere anche altre prime parole. Pagine, passando dalla stampa, Europa, valanga ultradestra, AfD che trionfa, maggioranza assoluta sul filo, crollo verticale della CDU. E poi ci sono un paio di analisi interessanti, Witkoff e Kushner vedono Zelensky spirali negoziati per Anna Zafesova e poi Francesco Semprini che scrive su, parlando con, usando le parole di Petreus, Fedorov può essere un aiuto anche per l'Italia, lo ricordiamo, ha un contratto con la difesa, Fedorov è stato Deus ex machina dei droni e dall'ammodernamento della difesa e anche dell'attacco ucraini. Monza tricolore, chi mi fa la storia invece la celebrazione, anche qui vedete di Antonelli, da 19° a primo ha vinto uno dei gran premi, se non il gran premio più ambito sicuramente dai piloti italiani. Il buio sopra Berlino, ultradestra FD che vince, stravince in Sassonia-Anhalt, CDU ferma al 17,5, protesta nelle città tedesche. Abbiamo fatto la storia, ha detto il leader Sigmund, Tajani e Salvini divisi, maggioranza spaccata e Giorgia Meloni non si è espressa, almeno pubblicamente. Pubblicamente, Mito Antonelli, dopo 60 anni un italiano trionfa a Monza, anche qui vedete la bellissima fotonotizia scelta da Repubblica. Vi leggerei però uno stralcio dell'editoriale di Paolo Gentiloni con la UE e i nostalgici del nazismo. Ricordiamo chi sono questi dell'AfD. Hanno vinto quelli che vogliono farla finita con la cultura della memoria, dell'Olocausto, su cui si è fondata la democrazia postbellica in Germania. Quelli per cui il nazismo è solo un granello di guano nella grande storia tedesca. Hanno vinto i nostalgici e i filoputiniani. E il messaggio sinistro che arriva dal voto nella Sassonia-Anhalt può avere un impatto molto al di là della Germania orientale. Di fronte a questo risultato, le forze europeiste a Berlino e nel resto d'Europa possono infatti reagire in due modi molto diversi. O pensando di arginare la spinta dell'estremismo nazionalista, assecondandolo, sperando di addomesticarlo, oppure rilanciando l'idea di un'Europa più integrata, più forte, capace di rispondere meglio alla domanda di sicurezza e al disagio sociale dei cittadini. I prossimi giorni ci diranno quali soluzioni di governo sarà adottata in questo land, poco meno popoloso della nostra Calabria, i cui cittadini sono più anziani e tra i più poveri della Germania. Ricordiamo che l'AfD ha comunque raccolto il voto di tantissimi delusi della CDU. Che di fatto hanno avuto un vero e proprio travaso verso la FD, probabilmente turandosi anche un po' il naso su quelli che sono in realtà i valori che spingono i veri protagonisti della FD nel partito. Vediamo insieme il taglio basso con gli inviati americani a Kiev, bisogna mediare e Mosca si scaglia contro Merz, soprattutto dopo l'accusa per i droni a Lipsia, ha detto così iniziate la guerra. Il messaggero Germania, ultradestra a valanga e anche qui poi chi mi fa la storia? È tutta per lui. Sul Messaggero vi segnalo l'intervista a Tajani. Il segnale che arriva dalla Germania è preoccupante, ma è un'elezione regionale. In Italia c'è una realtà diversa, così smorza un po' le preoccupazioni il nostro ministro degli esteri. Vediamo insieme anche il Fatto Quotidiano che se la prende con l'Unione Europea e con Merz, si è vinto l'AfD in Sassonia, trionfo degli estremisti, CDU dimezzata, boom di votanti, l'80%. Sarebbe almeno questo auspicabile in Italia, avere un'affluenza del genere. Vediamo insieme Domani, il giorno più nero della Germania, FD Avalanga Europa che ora trema, vedremo che cosa decideranno per il governo di questo seppur piccolo land in Germania. E negoziati in stallo per Kiev, un altro inverno di guerra, così la vede male Zelensky dopo l'incontro con gli inviati Witkoff e Kushner che erano stati precedentemente a Mosca. Gazzetta del Mezzogiorno che si concentra sul tema Ilva per gli esuberi, ricordiamo i 2500 di cui si discuterà tra qualche giorno a Palazzo Chigi tra governo e sindacati, con la leader del PD che in Puglia attacca Meloni, dia risposte concrete, domani il vertice a Roma, in ballo 20.000 posti di lavoro, come dicevamo. Vediamo insieme anche il Mattino di Puglia Basilicata che apre con la Sassonia, tsunami sull'Italia, e poi il Mattino di Napoli, Germania, anche qui vola l'ultradestra, vedete i quotidiani un po' si ripetono tutti quanti perché il dato è incontrovertibile. Chimi Antonelli poi ovviamente celebrato anche qui, Formula Italia con Chimi definito re. Vediamo anche il giornale, vento di Eurodestra, il boom dell'FD in Sassonia, crollo della CDU. Adesso l'Unione Europea non può far finta che non sia successo niente. Il nodo dei popolari è l'alleanza con la sinistra. Cernobbio promuove il governo perché il sondaggio al Forum Ambrosetti ha visto bocciata la sinistra e il campo largo come titola Libero. Vedete, sinistra no grazie, con l'83% degli imprenditori che boccia Edem e invece promuove il governo, la stabilità che è riuscita a mantenere Giorgetti al Ministero dell'Economia. La destra avvalanga le elezioni tedesche in Sassonia al 44,5 è il titolo, e poi vedete questa foto di Donald Trump con il suo nuovo look, ha abbandonato il biondo che lo ha caratterizzato finora, fino a l'altro ieri, fino a ieri di fatto, e con questo nuovo look diventa un vero e proprio caso politico e finisce sotto accusa Trump, il murettino, così titola Libero. Il Secolo d'Italia è un italiano vero. Chimi e Antonelli celebrato a tutta pagina con un articolo di Monica Pucci. Chimi Antonelli che trionfa a Monza dopo 60 anni, Meloni, anche Meloni ha esultato dicendo risultato storico. Passiamo ai temi economici con il Sole 24 Ore. Il caso dei giovani NEET, ovvero quelli che non lavorano, non studiano e non cercano lavoro, ha quota 1,7 milioni in diminuzione dal 2018 che erano 3 milioni, ma il Sole riporta che la fascia dei 30, tra i 30 34 è quella che fa più fatica a trovare la strada per l'autonomia, una casa, un mutuo e cercare di a rendersi autonomi dalla famiglia d'origine. Ovviamente qui tutti i numeri snocciolati uno per uno, il titolo in apertura in realtà è sugli affitti però, perché il numero dei concordati sale più velocemente di quello dei liberi, dal 2018 al 2025 crescono i nuovi canoni agevolati in 44 capoluoghi su 103, dunque i proprietari di casa puntano più sugli affitti concordati. Un altro dato che si lega con quello della casa, aumentano i proprietari tra i titolari di redditi più bassi, così la casa si conferma il principale motore della ricchezza delle famiglie più fragili, così il Sole 24 Ore. Vediamo anche Italia Oggi, la gig economy, quella dei lavori saltuari, a chiamata, entrerà in vigore dal 2 dicembre, una nuova disciplina che li tutelerà maggiormente. Vediamo anche Italy Post, se Deuc crolla l'Europa ora trema, e vado a chiudere con i quotidiani sportivi che esaltano al massimo possibile la vittoria di Chimi Antonelli. Anche qui sarà perché ti amo, Monza canta con Chimi. E per la rassegna stampa è tutto. Ora spazio ai nostri approfondimenti e le notizie tornano alle 3 con una nuova edizione del telegiornale.
1: Subito fuori Porta Flaminia, dove oggi corre un traffico quotidiano eccezionale che porta verso Roma Nord, si staglia in un grande isolato Palazzo Borromeo, che viene costruito da Pirro Ligorio a partire da questa fontana che a metà del Cinquecento Bartolomeo Ammannati aveva realizzato per Villa Giulia, che si trova proprio nei pressi. All'epoca quest'area era occupata da vigne. Sarà Papa Pio IV a dare l'avvio alla grande fabbrica del palazzo, che verrà presto da lui donato ai nipoti Federico e Carlo Borromeo, i quali risiederanno per pochi anni qui a Roma e cederanno l'edificio alla nipote Anna Borromeo, ma soprattutto a suo marito Fabrizio Colonna, che continuerà la vita di questa residenza che dal 1929 accoglie l'ambasciata italiana presso la Santa Sede. Pir- Piero Ligorio progettò una residenza che si sviluppa su due ali quasi perpendicolari per cercare di adeguarsi all'organizzazione viaria di questa zona di Roma, che seppure ancora campestre aveva già assunto un impianto abbastanza preciso che le strade attuali ancora seguono. Ciò significa che all'interno di Palazzo Borromeo si aprono logge e giardini dove negli ultimi anni sono state inserite alcune opere di arte contemporanea. Secondo un progetto curato da Renata Cristina Mazzantini che vede gli spazi esterni e quelli interni del Palazzo Rinascimentale dialogare con il segno contemporaneo, per esempio il grande rinoceronte di Davide Rivalta accoglie i visitatori di Palazzo Borromeo con la sua mole, che però in qualche modo contrasta con questa forma estremamente materica che lo rende vivo. Accanto a lui, proprio incorniciato da un arco che anticipa un pozzo moderno, c'è la colonna del viaggiatore di Arnaldo Pomodoro, di nuovo una sperimentazione sulla materia, una colonna che recupera la forma architettonica del paesaggio, che è stata incisa dall'artista con i suoi segni caratteristici che aprono su un viaggio che è soprattutto spirituale. Salendo verso il piano nobile, lungo lo scalone si incontrano due cavalli di Mario Ceroli. In legno dipinti di nero suggeriscono un'andatura vitale che porta verso la parte principale della dimora. Uno degli ultimi proprietari di Palazzo Borromeo nel XX secolo fu l'antiquario Ugo Iandolo, dal quale lo Stato italiano acquisì alcuni degli arredi che ancora si ritrovano all'interno dei saloni del piano nobile. Per esempio questo arazzo attribuito alla manifattura di Bruxelles in cui Gedeone interroga un giovane della gente di Socotto, oppure una replica in gesso di una Madonna con Bambino di Antonio Rossellino, ma anche quel camino potrebbe essere stata un'idea di Iandolo e sicuramente un mobile in legno decorato da grottesche cinquecentesche. È proprio a dialogo con questi arredi che gli artisti contemporanei sono intervenuti con alcuni segni estremamente discreti ma significativi. Vago ha realizzato questa sorta di trittico in cui il cielo viene rappresentato in tre diverse nuance, ma forse l'opera più significativa è il libro di Emilio Isgro, ripropone una parte del canto 18° del Paradiso di Dante, dove le sue tipiche cancellature hanno lasciato visibili soltanto delle parole, che sono quelle che l'artista considera in questo caso più significative e che rileggono il testo di Dante. Il mio attento occhio segue suo falcon, un'altra fiata omai vender dentro. Le opere d'arte che arredano Palazzo Borromeo spaziano tra diverse epoche, a partire dal XVI secolo, quello in cui il palazzo è nato. Per esempio possiamo riconoscere una Sacra Famiglia della Francia in cui Gesù Bambino sovrappone i suoi piedi prefigurando la posizione che assumerà una volta crocifisso. Oppure un'adorazione dei pastori del Garofalo che si stagliano di fronte ad una architettura, come guardando sullo sfondo un dipinto che è attribuito a Donato Creti, possiamo riconoscere il Casino Borghese e quindi in qualche modo un edificio che non si trova così lontano da Palazzo Borromeo. Ma c'è anche la Natura Morta, i ritratti dei papi, che sono quelli che hanno in qualche modo ispirato anche le opere di arte contemporanea di questi ambienti del piano nobile. Per esempio di Ezio Gribaudo qui possiamo vedere una rappresentazione informale che evoca la presenza dei cardinali, quelli che regolarmente frequentano questi ambienti, essendo questa l'ambasciata italiana presso la Santa Sede. Oppure Renato Meneghetti ha realizzato un omaggio a Giovanni Paolo II, rappresentandolo alla maniera pop in una celebre fotografia in cui si rivolge ad una bambina del nome Camilla. Oppure Chiara Dinis, che è intervenuta in maniera più concettuale con un libro trasparente dal titolo Tutto, in cui è scritta presenza, assenza, una visione della spiritualità laica che si vive in questi ambienti. Delle antiche decorazioni di affresco rimaste all'interno di Palazzo Borromeo, la più pregevole è senza dubbio il fregio che gira intorno alla sala della loggia affacciata sulla via Flaminia. Si tratta di una serie di scene che si svolgono all'interno di bellissimi paesaggi dal significato moraleggiante. Si riconosce un bambino che è accompagnato da due donne verso un anziano signore che tenta di domare due cavalli, un invito alla razionalità e al raggiungimento della quiete dell'animo, oppure un giovane sta cavalcando un destriero rampante che quasi travolge una figura femminile con una maschera di fronte al volto, la rappresentazione della frode, mentre un'altra figura con una corona, forse Plutone, spunta dal suolo, un altro invito a difendersi dai pericoli della vita. Un giovane con un cavallo bianco invece si rivolge verso due anziani, la rappresentazione della saggezza nei confronti dei comportamenti, così come un altro è invece circondato da una serie di ancelle che lo spingono in avanti, mentre nascosta dietro una roccia c'è l'ira che scaglia con il suo arco ben tre frecce. Si tratta quindi di scene di difficile interpretazione che però forse vengono unite dalla presenza degli stemmi colonna con il toson d'oro visibili agli angoli del fregio. Il riferimento è quello a Marcantonio II Colonna, il grande ammiraglio che vinse contro i turchi nella battaglia di Lepanto e che a lungo soggiornò in questo edificio, commissionando una serie di affreschi che dovevano quindi riferirsi alla sua personalità e alla sua morale. Gli arredi qui illustrano la storia e la mitologia antica. Riconosciamo Giove nutrito dalla capra Amaltea o Alessandro Magno che incontra la vedova di Dario e cerca in qualche modo di elevarla dall'onta della sconfitta, o ancora un monetiere che è illustrato da una serie di episodi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio. Qui si alternano due oggetti contemporanei, un vaso in ceramica di Bertozzi e Casoni e una panchina rossa accompagnata da due scarpette. È il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. È nella cosiddetta Sala degli Arazzi che ogni anno, intorno alla metà di febbraio, avvengono alcuni dei momenti principali della cerimonia che celebra la firma dei Patti Lateranensi. È avvenuta nel 1929, proprio quando in questo palazzo si insedia l'ambasciata italiana presso la Santa Sede. Un momento nel quale l'Italia era un regno governato dai Savoia, la cui memoria è ricordata da una serie di ritratti, principalmente copie di parata, che sono distribuiti lungo tutto il piano nobile e ancora qui dialogano e costruiscono questo intreccio di tempi diversi con gli affreschi qui ancora di epoca colonna. Non c'è però soltanto l'arte contemporanea ad arredare gli spazi dell'ambasciata italiana presso la Santa Sede. L'intervento di Renata Cristina Mazzantini ha anche coinvolto alcuni elementi di design italiano contemporaneo. Alcuni sono celeberrimi, come per esempio la lampada taccia dei fratelli Castiglioni o la lampada a tollo di Vico Magistretti o ancora il divanio Magister di Antonio Citterio. Ma forse il pezzo di arredo di design contemporaneo più curioso è il divano Essential di Francesco Bonfaré, che si può facilmente modificare a seconda delle necessità di chi vi si siede. È estremamente flessibile e si adatta al corpo degli ospiti. Qui dialoga con un autoritratto di Michelangelo Pistoletto con il Terzo Paradiso, nel quale possiamo veramente forse anche riassumere il senso di tutta questa operazione. Il Terzo Paradiso è il nostro futuro, quello in cui l'equilibrio moraleggiante che era augurato a Marcantonio Colonna può incontrarsi con il grande prestigio della famiglia Savoia e con l'idea di una costruzione di un dialogo pacifico, diplomatico che si rivolge al mondo e che è la missione di qualsiasi ambasciata, inclusa quella dell'Italia presso la Santa Sede.

Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

Il dittico di A Plague Tale, sviluppato dai francesi di Asobo Studio, è stata senza dubbio una delle più belle sorprese degli ultimi 10 anni. Con una consonanza perfetta fra storia e giocabilità, l'avventura di Amisha e Hugo ha lasciato il segno sia per le forti emozioni suscitate che per le orde di ratti con cui fare i conti nel bel mezzo dell'epidemia di peste nera del 1300. Ma se è vero che non c'è due senza tre, è anche vero che anche stavolta la squadra di Asobo ha voluto fare qualcosa di originale, optando per un prequel che di fatto è sostanzialmente uno spin-off. Resonance, A Plague Tale Legacy, così recita il titolo completo, è infatti un gioco di azione e avventura molto più vicino ad un Uncharted o un Tomb Raider che a quel mix di furtività e puzzle dei due giochi precedenti. Il tessuto connettivo che tiene tutto insieme è Sofia, una comprimaria introdotta nel secondo capitolo che qui assume il ruolo della protagonista, in una storia ambientata 15 anni prima rispetto ai fatti già raccontati.

segnata da un'infanzia tormentata dalle visioni di una misteriosa isola fra antiche rovine, minotauri e labirinti che nemmeno Borges, dopo la morte del padre proprio su quelle sponde, Sofia si ritroverà destinata a inseguirne le orme, alla ricerca della propria identità. Un'isola che di fatto non è altro che Creta, sede di quel palazzo di Cnosso nel cui labirinto, voluto dal re Minosse, si dice fosse imprigionato il Minotauro. L'anima di Resonance è divisa letteralmente in due. Da un lato il combattimento all'arma bianca, semplice e senza troppi fronzoli, incentrato su schivate e parate, qualcosa di ormai terribilmente standard. Dall'altro le fasi puzzle, che in soldoni richiedono quasi sempre di spostare oggetti all'interno di una stanza per trovare la quadra e sbloccare una porta. Fasi che sostanzialmente non si mescolano mai, alternandosi tra di loro con una certa rigidità, rotta solamente dalle visioni di Sofia, che una volta sull'isola tornano a manifestarsi sotto forma di viaggi nel tempo, nei panni del leggendario Teseo, un espediente narrativo ludico che spezza abilmente la monotonia del normale ritmo di gioco.

0: Ma il vero punto di forza di Resonance, nonostante le differenze marcate con gli altri due titoli del franchise, sta nei dialoghi, nello sviluppo narrativo e nella costruzione visiva, in questo caso del palazzo e dei suoi labirinti, di un mondo che spesso, e qui Asobo Studio sa il fatto suo, lascia a bocca aperta attraverso un uso magistrale delle proporzioni, delle inquadrature e della direzione artistica. Se il gameplay qualche volta è dimenticabile, il viaggio di Sofia è esattamente il contrario, con immagini che restano marchiate a fuoco nella mente per la loro capacità di suscitare emozioni, mettendo in forma videoludica quel senso del sublime che fu dei romantici. Ecco, in fondo Resonance è un gran bel gioco, forse non incredibilmente originale né troppo complesso, ma pienamente convinto della storia che vuole raccontare e delle ambientazioni scelte per farlo. A far storcere il naso semmai è l'etichetta della saga di A Plague Tale, con cui non condivide quasi nulla, a parte un personaggio, e della cui originalità, nel bene e nel male, qui non si vede grande traccia.
1: Avete mai sentito parlare di quanto la montagna possa essere una severa maestra e la cosa vi affascina? Invidiate quel vostro amico che ha iniziato a fare arrampicata, ma proprio non ve la sentite. Oppure magari siete come me e la stazza non vi ha mai concesso il lusso di arrampicarvi su qualcosa, se non proprio da bambini? Allora, Cairn fa per voi. Parliamo di un gioco che è destinato a essere una delle gemme indie di quest'anno e che si basa interamente su una cosa e una cosa sola, fatta molto bene, arrampicarvi passo dopo passo, chiodo dopo chiodo, su una montagna senza pietà. Nel gioco saremo Ava, un'arrampicatrice professionista che si appresta a dominare la vetta del Monte Kami e che incarna perfettamente un certo tipo di ossessione umana e sportiva. È esperta, misantropa, fragile ma tosta. Quando cade si arrabbia tantissimo verso la montagna, però si alza e poi riparte. Le sue mani si tagliano, sanguinano e dovrete medicarle dito per dito. È una donna che batte se stessa anche quando riposa, ossessionata, solitaria, inghiottita da questo progetto impossibile ed affamata.

Ed è per questo che Kern vi lascerà senza fiato. La pianificazione è un aspetto a cui si somma il dramma del corpo e della mente. Avrete con voi soltanto i vostri chiodi d'arrampicata, le provviste scarse del gesso per le mani e un piccolo robot che recupera i chiodi e ricicla la spazzatura per ottenere altro gesso.

che trasformeranno ogni salita in una guerra psicologica personale. Detto così sembra veramente molto molto molto ansiogeno, ma vi assicuro che ha un suo aspetto anche più rilassante. Comunque dovete cercare sempre campeggi, ruscelli, qualcosa di commestibile prima di perdere tutto. Per certi versi è la versione un po' raffinata dei cosiddetti rage game, tipo Baby Steps, di cui abbiamo già parlato, Quop, ma c'è una filosofia anche un po' dei walking simulator, secondo me. Comunque è un gioco in cui i passaggi incredibili veramente vi lasceranno senza fiato. Ci sono un sacco di momenti meditativi che si mescolano anche a momenti un po' esoterici, strani e così via. Comunque si avverte moltissimo la piccolezza di Ava di fronte a questo enorme ammasso di roccia che veramente potete affrontare come volete voi. Per fortuna ci sono vari livelli di difficoltà che vi permetteranno di gestire la sfida come vorrete e vi garantisco che le sensazioni che vi farà provare saranno molto intense, ma anche molto umane. Consigliate insomma, se l'estremo vi affascina ma vissuto nel calduccio di casa vostra. Alla prossima puntata!

0: Gli inviati Trump da Zelensky dopo il confronto con Putin, Kushner e Witkoff, colloqui significativi, ma per la pace bisogna tornare a incontri a tre fra Ucraina, Russia e Stati Uniti. In Germania nel voto in Sassonia Anhalt, la AfD conquista il 44,5% dei voti. Sede udimizzata, Siegmund, abbiamo fatto la storia, affluenza record oltre l'80%. In Cisgiordania Netanyahu ordina lo smantellamento degli avamposti dei coloni israeliani non autorizzati, governo di Tel Aviv diviso. Il PIL potrebbe avvicinarsi all'1%, non siamo stati fenomeni, ma la barca va, Italia rispettata all'estero, così il ministro dell'economia Giorgetti a Cernobbio. Al via il nuovo anno scolastico, i primi studenti a tornare in classe oggi sono quelli della provincia autonoma di Bolzano. Vittoria al Gran Premio di Monza di Kimi Antonelli, 60 anni dopo l'ultimo italiano. Serie A 1-1 tra Juventus e Milan. Delusione al volley femminile, Italia battuta in finale dalla Turchia. In diretta su Rai News 24, l'edizione delle 3 del nostro giornale. Dunque gli inviati Donald Trump, Witkoff e Kushner a Kiev hanno incontrato il presidente ucraino Zelensky per la prima volta e si parla di una ripresa dei colloqui di pace a 3 fra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Da Kiev l'inviata Raffaella Cosentino.
1: Grazie, sistema Patriot.
2: La questione Patriot è molto urgente e ne abbiamo discusso, dice il presidente ucraino Zelensky con accanto gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Poi ribadisce che per

0: Risolvere la complessa questione dei territori serve un incontro tra presidenti. Si è conclusa la missione diplomatica americana a Mosca e a Kiev, per la prima volta nella capitale ucraina e con la tregua di 3 giorni concordata solo per le 2 capitali. Un primo tavolo di negoziati tra gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner e la delegazione ucraina con il presidente Zelensky. A questo poi si è aggiunto un secondo tavolo di negoziati allargato ai rappresentanti consiglieri per la sicurezza nazionale di Germania, Francia e Gran Bretagna. Si sa che al tavolo dei negoziati si è parlato delle esigenze dell'Ucraina per l'inverno, con Mosca che intende proseguire gli attacchi ai siti energetici. La pace sembra ancora molto lontana. Per la prima volta gli europei vengono coinvolti direttamente nelle trattative e Witkoff ha anticipato che presto saranno annunciati nuovi colloqui tra ucraini, russi e americani. A Mosca, ha detto Witkoff, sono stati fatti progressi e si sono sentite idee nuove. Ma per mettere fine alla guerra entrambe le parti devono fare dei compromessi e ridurre le questioni in sospeso. È difficile, ha ribadito, ma pensiamo di avere gli ingredienti per arrivarci. Witkoff ha menzionato più volte il viaggio in treno dalla Polonia, definendolo ottimo. Prima di accoglierli, Zelensky aveva rimarcato che sarebbero potuti arrivare in aereo se Mosca non avesse bombardato i 2 aeroporti della capitale alla vigilia dell'incontro.
1: Ora siamo in Germania, la formazione di estrema destra Alternative für Deutschland vince le elezioni nel Land di Sassonia-Anhalt con il 44,5% dei voti, ma il dato non è ancora definitivo, e un'affluenza record dell'80%. La CDU dimezza i consensi e scende al 18%. Da Magdeburgo la nostra inviata Emma Farnet.
2: È un boato quello che esplode alla festa elettorale dell'AfD. Mai un partito dell'estrema destra aveva conquistato così tanti voti in un land della Germania. Alle elezioni della Sassonia-Anhalt ottengono oltre il 44% dei voti. Già la mattina il candidato governatore, Uwe Siegmund, era arrivato fiducioso nella vittoria, accolto come una star dai sostenitori. A urne chiuse la CDU arriva seconda, ma con consensi rispetto al 2021 più che dimezzati. Il governatore uscente ammette la sconfitta, dice gli elettori hanno lanciato un segnale. Terzi e quarti, Linke e Verdi. Sarà ora difficile trovare una maggioranza al Parlamento di Magdeburgo perché tutti gli altri partiti escludono un'alleanza con l'AfD, ma Siegmund si dice pronto a governare. Un risultato storico, dice la presidente del partito Alice Weidel, che chiede anche le dimissioni del cancelliere Merz. Una giornata elettorale che registra anche un altro record, l'affluenza, oltre il 75% degli aventi diritto.
1: Ma seguiamo il commento a caldo del candidato governatore della Sassonia, Ulrich Siegmund.
3: Ok.
4: I cittadini hanno dimostrato molto chiaramente che vogliono un cambiamento politico e soprattutto che lo vogliono con noi. Abbiamo ottenuto il risultato elettorale che volevamo, il 45% era una percentuale realistica. Sono curioso di vedere quali conseguenze politiche ci saranno nei prossimi giorni, anche a Berlino. Ora la nostra responsabilità politica è di fare esattamente quello che abbiamo promesso in campagna elettorale. Noi tenderemo sempre la mano a quelle forze politiche con cui possiamo affrontare i problemi fondamentali della Sassonia-Anhalt. Come l'immigrazione, la sicurezza, la politica energetica, ma non faremo mai dei compromessi al ribasso come la CDU. Resteremo fedeli alla nostra linea. Gli elettori se lo meritano e noi continueremo per questa strada. Oggi abbiamo scritto la storia.
1: Ora siamo in Medio Oriente. Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato lo smantellamento degli avamposti dei coloni in Cisgiordania se non autorizzati, ma questa decisione non è piaciuta ai falchi del governo. Da Gerusalemme l'inviata Francesca Capovani.
3: Ad Arab el Salim, dall'alto della collina, la gente osserva il fumo levarsi dalla casa sottostante. Nelle prime ore del mattino l'esercito israeliano aveva emanato un ordine di evacuazione proprio su questo edificio. La casa appartiene a mio fratello, è in costruzione, non c'è niente dentro, dice Abbas Haidar. Non abbiamo niente a che fare con Hezbollah. Sono state colpite anche alcune case vicine, quelle sì, abitate. Nel raid hanno perso la vita 2 donne, 4 in tutto e morti negli attacchi del sud. Sempre nell'area di Nabatieh, bersagliata da settimane. Area strategica, secondo l'IDF, per garantire la sicurezza nel nord di Israele. Colpito anche l'edificio dell'ospedale Gandur, vuoto da tempo. I raid di oggi sarebbero una risposta al lancio di 2 droni da parte dei miliziani filo Iran. A Gaza intanto è stata una notte di veglia per 100 corpi ritrovati sotto le macerie dei palazzi distrutti. Oggi i funerali. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa sarebbero circa 8.000 corpi ancora nascosti dai detriti, 11.000 secondo le stime dell'ONU.
1: La guerra in Iran continua gli attacchi alle navi statunitensi nello stretto di Hormuz, mentre il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf minaccia l'era delle risposte proporzionate. È finita. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
5: Lo stretto di Hormuz resta al centro delle principali tensioni nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Tra attacchi reali e smentiti si teme una nuova escalation dopo i recenti raid americani e la risposta degli iraniani. La Repubblica Islamica promette dure rappresaglie e reagisce agli ultimi scontri rivendicando l'attacco a navi commerciali statunitensi che tentavano di entrare nello stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione affermano di aver attaccato anche un drone navale statunitense telecomandato, aggiungendo che stava tentando di perforare la cosiddetta area protetta di Hormuz. La Repubblica Islamica ribadisce che il corridoio è sotto il controllo dei Pasdaran, almeno in parte, visto che l'Oman ha rifiutato la proposta di un'intesa con l'Iran per gestire lo stretto. Teheran ha creato una task force per contrastare la stretta economica di Washington e allo stesso tempo promette reazioni militari rapide e pesanti contro i raid americani, anche mettendo nel mirino i paesi che sostengono Washington. Mentre il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, dichiara che gli Stati Uniti riceveranno risposte più rapide e dolorose di quelle precedenti e che da parte dell'Iran l'era delle risposte proporzionate è finita.
1: Pagina di politica e di economia. Iniziamo dal ministro Giorgetti, che ha chiuso i lavori del forum di Cernobbio con una nota di ottimismo. Quest'anno, ha detto, il PIL potrebbe crescere dell'1% e sulla prossima manovra economica ha chiesto il contributo alle imprese per aumentare i salari. L'inviata Anna Trebbi.
6: Non saremo stati dei fenomeni, ma siamo riusciti a rimanere a galla anche se l'Italia resta un paese ad alto rischio sul debito. Così il ministro Giorgetti a conclusione del forum a Cernobbio, che azzarda una previsione sulla crescita.
7: Noi avevamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente, rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica. Oggi per ora abbiamo acquisito lo 0,8. Se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi anche all'1%.
6: Ma sulla prossima manovra, ammette, peserà il caro energia, perché senza energia, dice, non si fa economia.
7: Cioè l'Italia paga le due guerre che noi, a cui assistiamo, quella del Medio Oriente e quella in Ucraina. L'Italia le paga 2 volte elevata la potenza.
6: E servirà un occhio di riguardo anche per il calo demografico che frena PIL e produttività e sui giovani. Il governo è pronto a fare la propria parte, afferma Giorgetti, ma incalza le imprese. Guardino ai salari come alla prima forma di investimento.
1: Il record di governo e la stabilità ancora in primo piano per la maggioranza, mentre si apre il cantiere, come dicevamo, della legge di bilancio. Da Cernobbio Salvini torna sul capitolo infrastrutture, Forza Italia incalza sul fisco e poi commenti contrapposti dei 2 vice premier sul voto in Sassonia. Francesca Biagiotti.
8: La stabilità è un successo per tutti gli italiani, ribadisce dopo il traguardo di longevità del governo Arianna Meloni, Fratelli d'Italia. Oggi in Europa siamo in grado di indicare la rotta, dice poi Foti, guardando ai prossimi mesi.
9: Con il governo Meloni l'Italia ha cambiato passo. Abbiamo tagliato le tasse, difeso i redditi delle famiglie, portato l'occupazione a livelli record. C'è ancora da fare, ma la direzione è quella giusta.
8: Con il governo di centrodestra abbiamo ridotto la pressione fiscale di 33 miliardi di euro, rivendica Antonio Tajani, Forza Italia, e poi rilancia. La direzione è chiara, meno tasse e una grande difesa della casa, a partire dal no alla stretta europea che potrebbe arrivare sugli affitti brevi. E il giorno di chiusura di Cernobbio è stato anche il giorno di Matteo Salvini, che ha riservato una fredda stretta di mano a Vannacci, andato verso di lui, e che sulle ricette economiche torna sulla tassazione degli extra profitti per le imprese energetiche. E poi alla platea degli imprenditori ribadisce che il governo lavora, abbiamo investito 256 miliardi in cantieri e che si augura di essere ancora ministro nel 2032.
10: Uno dei leader che avete ascoltato qua al tavolo: cantieri fermi e opere pubbliche inutili. I cantieri non sono fermi. È importante avere delle opposizioni che stimolano e sollecitano, l'importante è che sappiano ciò di cui stanno parlando.
8: Il leader del Carroccio poi si complimenta per la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt. Un'altra Europa è possibile, scrive sui social. Una pessima notizia, commenta invece al contrario l'alleato azzurro Tajani. Adesso contromisure e svolta europea, scrive. Mentre anche Lupi, Noi Moderati, ribadisce: nessun cedimento a estremismi.
1: E a Cernobbio è stata anche la giornata delle opposizioni a confronto. Da Schlein la proposta sul caro energia, Campolargo unito nell'incalzare il governo sul fronte economico, mentre resta aperta la partita sul programma per le prossime politiche. Alberto Poti.
11: La tradizionale sessione dedicata alle opposizioni e alle loro proposte apre l'ultimo giorno del forum TEA di Cernobbio. Schlein, Bonelli, Renzi e Conte, in videocollegamento, sono uniti nel bocciare il governo e lo fanno citando i dati Istat. La segretaria del PD chiede un cambio di passo nell'integrazione europea e raccoglie la palla lanciata da Salvini sulla tassa agli extra profitti, incalzando Tajani, che non la vuole, e Meloni, che non si pronuncia.
12: Sto ancora aspettando di sentire cosa ne pensa la presidente Meloni. Ci sono 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Noi abbiamo fatto una proposta concreta in 5 punti su come utilizzare quelle risorse.
11: Per Conte il terreno di maggiore scontro con l'esecutivo è la difesa. Gli impegni presi da Meloni con la NATO sono irresponsabili, afferma il leader 5 Stelle, che rivendica invece una convergenza del centro-sinistra sulla politica estera. Ci vuole una decarbonizzazione al 40%, aggiunge il leader AVS Bonelli, che chiede anche un patto per l'Italia. Lo diciamo da tempo, senza tirare in mezzo modelli di altri paesi, puntualizza, riferendosi a Renzi, che cita il contratto alla tedesca per vincere le elezioni.
13: Sarebbe una cosa preziosa se il centro-sinistra si presentasse con non soltanto tre chiare filiere di indirizzo, stipendi, sicurezza, Europa, ma anche con delle proposte concrete sulle quali avere la firma di tutti.
1: Oggi 7 settembre riaprono le scuole, questa settimana prima di tornare sul banco oggi gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, gli ultimi quelli della Puglia, vediamo con Danilo Sinibaldi.
14: Ultimi scorci di vacanza per i più fortunati, ma per la stragrande maggioranza delle famiglie italiane il periodo delle ferie è concluso e riprende la routine quotidiana con i figli che tornano a scuola. Tra carolibri, zaini e quaderni, una buona fetta dello stipendio è andata. Prima campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, ai quali in settimana seguiranno quelli di Veneto, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Trento. Gli ultimi a tornare sui banchi saranno i ragazzi della Puglia il prossimo 17 settembre. Un ritorno che coincide con varie novità, come l'avvio della riforma degli istituti tecnici, che ha l'obiettivo di rafforzare il collegamento tra istruzione tecnica, università, ITS Academy e mondo del lavoro. Priorità nell'insegnamento a matematica, informatica e tecnologia e anche all'educazione civica, mentre alle medie arriva il latino. I cellulari, lo ricordiamo, sono vietati già dallo scorso anno in tutte le scuole. Non mancano i cronici problemi del nostro sistema scolastico, divari territoriali, programmi di studi obsoleti, la carenza di risorse per il personale e gli edifici. quest'anno anche quello del caldo record, almeno nei primi giorni di lezione, per il mancato raffrescamento di molte aule, tanto che sono state avanzate proposte per rinviare le aperture a causa delle alte temperature, rinvio che comunque non ci sarà.
1: Questa mattina la nuova udienza per Walter Lavitola davanti al Tribunale del Riesame, che dovrà esaminare il ricorso contro la conferma della custodia cautelare in carcere sull'aggravante del metodo mafioso contestata all'imprenditore. Stefano Corradino.
15: 60 pagine, una memoria molto corposa quella che gli avvocati di Walter Lavitola, Sergio e Arturo Cola, si apprestano a depositare al Tribunale del Riesame di Roma. C'è molta attesa su ciò che conterranno le carte o sulle sue eventuali dichiarazioni, dal momento che l'imprenditore nelle scorse settimane ha cambiato radicalmente posizione. Prima si è detto estraneo ai fatti, poi ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci e ha sostenuto di averlo fatto solo a fin di bene, ma anche in questo caso ci sono elementi contrastanti, perché se inizialmente dal sondaggio che Lavitola aveva commissionato l'attentato doveva servire per accrescere la sua popolarità nell'ottica di un possibile impegno politico, l'ex editore dell'Avanti ha poi detto che l'obiettivo era fargli aumentare la scorta per le nuove minacce al giornalista di cui lo stesso Lavitola sarebbe venuto a conoscenza. Ma è pure sulle modalità dell'attentato che bisogna ancora fare chiarezza, perché secondo i presunti esecutori materiali il mandato ricevuto dall'intermediario Clesio Tavares era quello di mettere una bomba, mentre Lavitola avrebbe detto di sparare alcuni colpi di pistola contro l'edificio. Intanto Lavitola resta a Rebibbia, i suoi legali cercheranno di ottenere i domiciliari, anche se la sua compagna ha revocato la disponibilità che aveva espresso in precedenza di accoglierlo presso l'abitazione in cui vive con i figli.
1: 4 vittime in 3 gare automobilistiche che si sono svolte nel fine settimana in Sicilia, Liguria e Lombardia. 3 erano spettatori. Angela Caponnetto.
16: Tragico bilancio in 2 incidenti avvenuti durante gare automobilistiche in Liguria e Sicilia. 2 giovani spettatori di 18 e 20 anni sono morti e un commissario di gara è rimasto ferito sul Monte Erice nel Trapanese, investiti da una vettura uscita dal percorso della 68esima cronoscalata, una delle più importanti attese dell'automobilismo siciliano, ma anche molto impervia.
17: L'impatto degli spettatori e del ufficiale di gara è avvenuto a circa 20 metri dal ciglio della carreggiata, dove non c'era nessun divieto di sosta per il pubblico o gli avventori che erano lì presenti.
16: La gara è stata sospesa quasi in contemporanea nell'entroterra di Genova. Un'altra tragedia nel secondo giorno del rally della Val d'Aveto. Un'auto esce fuori strada e finisce in una scarpata schiantandosi contro un albero. Muore il copilota di 43 anni, illeso il pilota.
18: Aveva acquisito tantissima esperienza, era molto quotato nell'ambiente, era bravissimo, era un vero professionista. E purtroppo sono le gare, succede.
16: Solo il giorno prima un'altra vittima alla Mille Miglia nel Bresciano, dove un 63enne arrivato per assistere ad una delle prove più suggestive è morto travolto da un'auto. Anche in questo caso la gara è stata annullata. Nonostante la Federazione Italiana dell'Automobile, dopo i grandi incidenti del secolo scorso, abbia posto l'attenzione sulla sicurezza di piloti, personale addetto e spettatori, vietando la sosta nei punti più rischiosi, ancora oggi giornate dedicate allo sport si trasformano in tragedie.
1: Femminicidio di Lorena Isceri, scaraventata dall'ex giù da un cavalcavia dell'autostrada del Sole e la Veglia a Firenze, in ricordo della vittima. Oggi previste le autopsie sui corpi. Giuseppina Testoni.
19: La sequenza degli ultimi istanti di vita di Lorena Isceri è racchiusa nella chiamata della vittima con il 112, ora agli atti dell'inchiesta. La donna, rinchiusa nel bagagliaio del suo SUV con mani e piedi legati, a raccogliere la telefonata un'operatrice che racconta: Lorena era spaventata ma appariva calma, aveva la voce ferma ed era lucida. Appena il centralino riesce a localizzare l'auto, la telefonata passa alla polizia, con cui Lorena parlerà per altri 20 minuti, fino a quando Vella si accorge che la donna sta parlando con qualcuno. A quel punto Lorena gli dice di amarlo ancora per provare a salvarsi, poi la linea si interrompe e l'orrore si consuma. È come rivivere il proprio dramma per Elisabetta Guidi, sorella di Eleonora, uccisa l'anno scorso dal compagno Lorenzo Innocenti, poi sopravvissuto al tentativo di togliersi la vita.
20: Si riapre una ferita che continua a sanguinare, perché fa rivivere quei momenti, ti fai immedesimare in quel dolore atroce che deve aver sofferto chi ha subito una cosa così brutale.
19: L'autopsia sui due corpi servirà a stabilire se Lorena fosse incosciente prima del volo dal cavalcavia e se l'uomo avesse assunto qualche sostanza stupefacente o psicofarmaci. È il papà di Lorena che ha lanciato un drammatico appello alla politica perché intervenga per arginare la piaga dei femminicidi, a dichiarare che l'uomo era in cura da uno psichiatra. Dettaglio che Lorena aveva scoperto dopo un anno di relazione. Un rapporto tormentato, fatto di discussioni e maltrattamenti. L'ultimo messaggio: tua figlia è morta. Bella lo manda alla madre di Lorena prima di lanciarsi nel vuoto.
1: Ed almeno 5 vittime e decine di feriti. Il bilancio dell'incidente in cui è rimasto coinvolto un Boeing 767 della flotta Amazon, un aereo cargo dunque, finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Miami, travolgendo diversi veicoli prima di prendere fuoco. Tra le persone trasportate in ospedale ci sono anche 2 piloti del Boeing. Alcune vittime erano a bordo di auto e tir travolti dall'aereo. Tutte le piste sono state chiuse. La situazione è ancora in atto. 250 i voli sospesi. In Messico almeno 10 persone sono morte, 64 sono rimaste ferite nell'esplosione di materiale pirotecnico durante una festa patronale in un comune a circa 160 km a nord-ovest di Città del Messico. Centinaia di persone si stavano preparando ad assistere allo spettacolo dei fuochi d'artificio quando si è verificata l'esplosione. Adesso inizia oggi la seconda settimana della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Sentiamo cosa ci attende dai nostri inviati Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
0: E sì, buongiorno, comincia la seconda settimana della Mostra del Cinema di Venezia con il terzo film italiano in concorso, L'Estranea di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi. Sempre in concorso Look Back di Kore-eda. E poi la giornata del secondo Leone d'Oro di questa edizione, dopo quello consegnato a George Clooney, è la volta dell'attrice Ellen Burstyn. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
21: Arriva la Mostra del Cinema, il secondo dei 5 film italiani in concorso. Sul tappeto rosso Luca Marinelli e Alicia Vikander, protagonisti di The Echo Chamber, che Andrea Pallaoro ha diretto da una vecchia sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. La stanza dell'eco è metafora della relazione tossica di una coppia, incapace di stare insieme e incapace di separarsi. Uno spazio chiuso in cui sentimenti, ferite, ricordi e desideri continuano a rimbalzare e ripetersi. Nel film anche Susan Sarandon nei panni di una cantante. Non ha deluso l'atteso film dell'unica regista donna della mostra, May El Touki. Woman Unknown tocca una pagina dolorosa della storia europea, le donne che ebbero relazioni sentimentali o sessuali con soldati tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale e, considerate collaborazioniste, furono umiliate pubblicamente e emarginate. Il film ambientato nella Danimarca del dopoguerra solleva la domanda morale. Una donna collaborazionista è colpevole o semplicemente una che in guerra ha cercato di sopravvivere e di amare? Ancora in concorso Possible Love del regista coreano Lee Chang-dong, la storia di due coppie appartenenti a mondi molto diversi che entrano in contatto quando viene girato un documentario sui lavoratori licenziati. Emergono così differenze di classe, frustrazioni, desideri repressi e crepe nei due matrimoni. Ma questa è stata anche la giornata del maestro del cinema europeo Wim Wenders, che fuori concorso ha presentato il documentario From Inside Out, The Architecture of Peter Zumthor, un film che racconta l'opera del grande architetto svizzero.
1: Eccoci allo sport. Formula 1, vittoria storica per Kimi Antonelli che riporta il tricolore sul gradino più alto del podio di Monza dopo 60 anni Emilio Fuccillo.
22: C'è una targa a Monza che celebra l'ultima vittoria italiana sul circuito Brianzolo. Riporta la data del 1966 e ora, dopo il passaggio di Andrea Kimi Antonelli, andrà aggiornata. Allora, 60 anni fa, a passare sotto la bandiera a scacchi era stato, alla guida di una Ferrari, Ludovico Scarfiotti. E se sei decenni sembrano tanti, si deve andare ancora più indietro nel tempo per ritrovare un pilota italiano a Monza dall'iter del mondiale. Era il 1953 quando Alberto Ascari arrivò sul circuito davanti a tutti. Da allora, per 73 anni, nessun altro c'era riuscito, come mai nessuno era riuscito a vincere a Monza partendo più indietro della 12ª posizione. Un dettaglio per Kimi, che con il suo casco tricolore, omaggio all'amico Valentino Rossi, è partito 19esimo. Dettagli per un ragazzo che ha compiuto 20 anni appena pochi giorni fa, ma che macina record e guida come un veterano. Sarebbe bello vederlo in Ferrari, certo, e a Monza il popolo rosso, orfano di Leclerc e con un Hamilton mai in lotta per il podio, ha fatto il tifo per lui, ma almeno per ora a coccolarsi Antonelli e Toto Wolff, che lo ha scelto, sportivamente cresciuto e lui ha creduto e lo ha sempre protetto. Come nel giorno del suo primo test su una Formula 1, finito contro le barriere. Era l'agosto del 2024 e la pista era la stessa, Monza. Antonelli aveva appena spento 18 candeline e non era nemmeno un rookie, quando la parabolica perse il controllo della Mercedes che non era ancora sua, ma di Russell. Oggi, 24 mesi dopo, è tornato su quella pista da leader del mondiale, è partito dalla penultima fila e non solo ha vinto, ma ha dimostrato che il pilota da battere è lui.
1: La delusione agli europei femminili di pallavolo in Turchia, le azzurre di Velasco battute in finale per 3-7-2 dalle padrone di casa, il servizio di Edi Dembiski.
2: Una finale in ogni senso possibile e immaginabile, governata dalle emozioni, dai singoli momenti tecnici che sono diventati inerzia, lasciando tutto aperto fino ad un soffertissimo quinto set, quello dell'inesorabile tiebreak. A volte l'onda l'hanno cavalcata le turche guidate dall'italiano Daniele Santarelli, a volte le ragazze di Velasco. Avanti 2-7-1 dopo momenti di quasi perfezione e forse con un imperfetto ma comprensibile istinto che fosse fatta. Qualcosa invece ha finito per inceppare la serata delle azzurre. Brava la Turchia a crederci, poco da dire, e poi ad esultare davanti alla sua gente con la coppa in mano. Ma non si consideri questo risultato come un oro perso, meglio e soprattutto giusto viverlo come un argento vinto. Lacrime azzurre certamente amare, ma a testa alta e con orgoglio.
3: Hanno sempre lottato, sempre dato tutto, e non abbiamo giocato in alcuni momenti bene, però non abbiamo mai mollato. Ma la cosa che mi tengo più stretta è la mentalità di questa ragazza, la voglia sempre di vincere, è un gruppo fantastico sia quando abbiamo vinto che quest'anno che non abbiamo vinto.
1: La Serie A, Inter e Roma restano in testa alla classifica dopo l'1-1 a Torino tra Juventus e Milan, con i bianconeri salvati al 92esimo da Gatti. Intanto la Fiorentina esonera il tecnico Fabio Grosso dopo 3 giornate, ma vediamo le partite di ieri con Aurelio Capaldi.
4: Inter e Roma restano sole al comando tra Juventus e Milan. Finisce 1-1, epilogo elettrizzante dopo un primo tempo spento. La notte di Torino sembra amica dei rossoneri, sopravvissuti al brivido di un palo colpito da Francisco Conceição e improvvisamente in vantaggio grazie al giovane Sisse che supera Locatelli e batte Vicario nel cuore della ripresa. Un gol molto bello, quello del 19enne nato a Treviso e stimatissimo da Amorim. Ma la Juventus non si arrende, aumenta la pressione e raggiunge il pareggio con il neo entrato Gatti che anticipa Loftus-Cheek di testa. Pareggio anche tra Bologna e Sassuolo, neroverdi in vantaggio per 2 volte, Doig esulta nella prima parte, ma l'esecuzione di Piccoli nella ripresa riporta la situazione in equilibrio. Azic firma un nuovo momentaneo sorpasso che vale appena 1 punto soltanto perché Dobbik segna il 2-2 negli attimi finali. Sfida comunque divertente e primo punto per il Bologna in questo campionato. Salutano quota zero anche Parma e Monza. Altardini finisce 1-1 con Robinson che illude la squadra di Juric nella prima parte e Lontani in grado di andare a bersaglio nella ripresa. Vibrante vittoria del Frosinone sul Venezia, è il georgiano Kvernaze ad avere l'ultima parola, siglando il 3-2 definitivo a favore degli allievi di Alvini a pochi minuti dall'epilogo. La Fiorentina intanto ha deciso di esonerare Fabio Grosso.
1: Ora la rassegna stampa della sera di Emanuela Bonchino e noi torniamo alle 4.

È il momento della rassegna stampa, le prime pagine dei giornali. Benvenuti. Allora, cominciamo subito con alcune prime pagine che sono arrivate in redazione. I fatti in Sassonia-Anhalt con il trionfo dell'AfD, l'estrema destra tedesca, sono in primissimo piano su molti quotidiani, però c'è anche l'Ucraina con questi tentativi di arrivare ad un accordo di pace dopo essere stati gli inviati Witkoff e Kushner, gli inviati di Trump, dopo essere stati da Putin a Mosca, poi sono andati invece a incontrare Zelensky a Kiev e insomma trapela un certo ottimismo, vogliamo chiamarlo così, insomma comunque il dialogo è in piedi, non è ancora però un dialogo a tre, quello sarà il prossimo obiettivo. Vi faccio vedere però subito qualche prima pagina, questo è il foglio, non si scherza con l'onda neonazista, l'AfD destra vince in Sassonia-Anhalt, ma la formazione del prossimo governo sarà al photo finish. Ha stravinto le elezioni in Sassonia-Anhalt con oltre il 44%, AfD

0: Naturalmente poi insomma, ci sono le proiezioni, ma è praticamente questo il dato. La CDU ha drammaticamente perso queste elezioni, finendo di poco sopra il 18%, dimezzata rispetto al 2021. Questo è un altro dato importante che esce da queste elezioni regionali in questo Land tedesco. E sorpresa Verdi che entrano nel Parlamento di Magdeburgo con quasi il 9%, anche la Linke, cioè la sinistra tiene sopra il 9%, la SPD e invece i socialisti si fermano sopra all'8%. Dunque i due grandi partiti vanno male in queste elezioni nel Land, nella regione, che è una regione che è un'ex regione a est a tutti gli effetti e quindi anche con un diciamo con una conformazione sociale particolare, cioè molto anziana la media dei suoi cittadini, dei suoi abitanti, anche se però poi esce fuori che da questo voto molti giovani hanno votato AfD con un'affluenza enorme, l'80%. Dunque dicevamo CDU e SPD che vanno male, in particolare la CDU, i due partiti del governo di Merz insieme raccolgono poco più del 27% dei voti, impressionante l'affluenza e appunto ancora in taglio basso invece l'infamia della barbarie russa, i droni del Cremlino a sorvolare i bambini che tornano a scuola, la paura e la forza di un popolo, l'Europa non capisce che l'Ucraina sta difendendo la tranquilla vita degli occidentali. L'intervista al capo della Chiesa greco-cattolica di Kiev, Shev Kuk. Ancora il foglio, l'editoriale Democrazia è a rischio quando cadono gli argini dell'antisemitismo. Il voto in Sassonia-Anhalt, un test importante per misurare il consenso di AfD, ma anche per capire l'efficacia degli anticorpi della tenaglia estremista di destra e di sinistra che fomenta l'odio antiebraico. Il doppio test sul futuro della Germania e pure dell'Europa. Cioè il giornale. Vento di eurodestra, boom della AfD in Sassonia, crollo della CDU, scomparsi socialdemocratici, adesso lui non può far finta che non sia successo niente, il nodo dei popolari e l'alleanza con la sinistra. E sempre sulla prima pagina del giornale, Cernobbio promuove il governo, Salvini cantieri per 256 miliardi e poi l'impresa di Kimi Antonelli, una rimonta alla Senna, nuovo capolavoro a Monza dal 19° al primo posto e dunque è appunto la Formula 1. Il domani, il giorno più nero della Germania, AfD a valanga, l'Europa ora trema, per la prima volta dal 1945 un Land potrebbe essere guidato dall'estrema destra, in Sassonia-Anhalt i neonazisti oltre il 44%, l'estremista Sigmund può diventare presidente, fatta la storia, dice la CDU sprofonda ma dice no ad accordi, Salvini festeggia, un'altra UE è possibile. E poi di Lorenzo Castellani l'editoriale, altro che centro, così Meloni ha sottovalutato il radicalismo, l'anima estremista dell'Italia. Taglio basso, negoziati stallo per Kiev, un altro inverno di guerra. E poi ancora andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, i disastri di Merz e dell'UE regalano la Sassonia alla AfD in fondo a destra, trionfo degli estremisti, 44,5, CDU dimezzata, boom di votanti. Taglio alto l'intervista allo scrittore Eshkol Nevo, lo scrittore israeliano, l'antisemitismo qui non c'è e non è la critica a Israele. L'altra intervista allo scrittore Harry De Luca, protervi e ignoranti, negazionisti dietro le febbri della terra. Ancora andiamo a vedere, qui sempre in taglio alto, l'altra intervista alla regista Laura Poitras, il mio doc horror sui crimini dell'ICE e gli USA di Trump. Andiamo ancora a un altro giornale che è La Verità, la AfD fa nera l'Europa, affluenza record, a destra al 45%. Ditemi se è pronto il nostro ospite, il professore Lunz Klinghammer, storico. E professore Do, poi la vedremo più tardi, invece con lei parleremo soprattutto di caro carburanti, di energia, Fausta Chiasa del Corriere della Sera. Benvenuti a entrambi. Professore, comincerei proprio da lei. Abbiamo visto che praticamente tutti i titoli dei quotidiani italiani hanno i risultati, questo trionfo della AfD in Sassonia-Anhalt. Come legge questo voto, anche alla luce del fatto, sì, un grande trionfo, anzi la prima domanda che le faccio è questa, ma riuscirà a governare l'estrema destra di Sigmund, ma anche di Alice Wiedel, che è la leader nazionale?
1: Buonasera, se riesce davvero a governare non è ancora detto. È complicato perché praticamente c'è una situazione di stallo tra l'AfD che ha stravinto, mentre i partiti della coalizione precedente, i democristiani, la socialdemocrazia, hanno un voto molto minore, cioè soprattutto i democristiani sono stati dimezzati, mentre l'AfD ha potuto praticamente raddoppiare il suo esito, mentre la Linke, il partito della sinistra e la socialdemocrazia e anche i Verdi hanno mantenuto diciamo, la loro situazione precedente, mentre sono usciti i liberali dal governo regionale. E abbiamo uno stallo per quanto riguarda le previsioni dei seggi. Sono stati contati circa il 95% dei seggi, quindi i dati sono già abbastanza affidabili. E la novità dell'ultima ora è che entra nel Parlamento il patto di Sahra Wagenknecht, il BSW, con circa 5,1% e con probabilmente 5 deputati, e sarà l'ago della bilancia, perché loro hanno già da tempo segnalato che sono aperti per colloqui con l'AfD, e gli altri partiti invece no, cioè hanno il cosiddetto muro anti-incendio, quindi un muro anti-AfD, e vorrebbero a tutti i costi evitare che Sigmund, il candidato, diventerà primo ministro. Mentre con la BSW nel Parlamento, questa è un'opzione abbastanza probabile, addirittura che può diventare primo ministro, ma non significa che ha anche una maggioranza assoluta per poter governare. Ci sarà probabilmente una dipendenza da BSW che vorrebbe un altro primo ministro. Almeno hanno detto questo nella campagna elettorale, anche fino a stasera, hanno detto che volevano un candidato un primo ministro, un rappresentante
0: AfD.
1: importante che sta sopra i partiti, un personaggio al di sopra dei partiti che non sarebbe Sigmund,
0: Allora,
1: che è il vincitore, e quindi è una situazione ancora da chiarire, uno stallo. E poi,
0: sentiamo subito cosa ha detto Ulrich Sigmund a caldo dopo la vittoria.
2: Okay. Die Menschen haben ganz klar gezeigt, dass sie endlich den politischen Wandel möchten. Und vor allem
3: i cittadini hanno dimostrato molto chiaramente che vogliono un cambiamento politico e soprattutto che lo vogliono con noi. Abbiamo ottenuto il risultato elettorale che volevamo, il 45% era una percentuale realistica.
2: Ich bin gespannt, welche Konsequenzen das jetzt im politischen Berlin in den nächsten Tagen haben wird.
3: Sono curioso di vedere quali conseguenze politiche ci saranno nei prossimi giorni anche a Berlino. Ora la nostra responsabilità politica è di fare esattamente quello che abbiamo promesso in campagna elettorale. Noi tenderemo sempre la mano con le forze politiche con cui possiamo affrontare i problemi fondamentali della Sassonia-Anhalt. Come l'immigrazione, la sicurezza, la politica energetica, ma non faremo mai dei compromessi al ribasso come la CDU. Resteremo fedeli alla nostra linea. Gli elettori se lo meritano e noi continueremo per questa strada. Oggi abbiamo scritto la storia.
2: Wir haben Geschichte geschrieben.
0: Professore, quanto tutto questo è colpa del cancelliere Friedrich Merz?
1: Sicuramente è un voto di protesta contro il governo federale. Questo si vede chiaramente, e anche durante la campagna elettorale il cancelliere è stato relativamente poco presente, è stato anche contestato la sua presenza. E certamente è la situazione internazionale che influenza questo voto di protesta, il caro benzina, cioè i problemi sociali, la mancanza di infrastrutture, soprattutto nella campagna, non nelle città, però
0: Sì.
1: se vediamo le differenze tra est e ovest, ci sono.

0: paragoni per quanto riguarda città a città e campagna a campagna, e non ci sono queste differenze notevoli tra est e ovest, quindi non è una protesta di un est praticamente indietro.
1: Allora, le chiedo anche a questo punto, proprio perché mi sta dicendo questo, quanto il voto in Sassonia-Anhalt, che è un Land, una regione rurale, se non erro, insomma, comunque non è Berlino, non sono le grandi città multietniche e industrializzate. È una regione anche, insomma, con un'età media abbastanza piuttosto alta. Ecco, quanto queste elezioni in questa regione nello specifico possono essere lo specchio invece di quello che può accadere, insomma, nel resto della Germania?
0: E tra poco ci saranno altre elezioni nel Mecklenburg e Pomerania e anche a Berlino. Comunque le previsioni per Berlino sono completamente diverse. E per Mecklenburg invece anche l'AfD, le previsioni prevedono una vittoria dell'AfD. Il secondo partito più forte è la socialdemocrazia, però le regioni tedesche hanno una vita politica anche abbastanza autonoma, con delle coalizioni particolari che non si troverebbero mai a livello federale. Questo significa che la futura politica anche della Sassonia-Anhalt, come del Mecklenburg, verrà gestita sul posto con delle soluzioni creative, come sono state trovate per la Turingia, per esempio, dove c'era a lungo un governo di minoranza del partito della sinistra, sotto il primo ministro Ramelow in passato. No? Quindi ci sono modelli politici a misura dello Stato regione. Quindi ecco, è difficile dire che questo diventerà il modello futuro anche per altre regioni o stati della Germania.
1: Questo è molto interessante, anche un po' per capire, anche se Alice Weidel ha subito detto che vuole la testa di Merz sostanzialmente, però insomma potrebbero cambiare molte cose. Cosa ha sedotto del messaggio della politica dell'AfD i tedeschi della Sassonia-Anhalt, tenendo presente proprio che a tutti gli effetti questa è la rottura, quello che è accaduto con queste elezioni, e quindi l'estrema destra che è il primo partito che vince le elezioni, è un tabù che è stato rotto enorme per la Germania dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
0: Sì, assolutamente sì, soprattutto in queste dimensioni, cioè partiti neonazisti sono esistiti anche in partiti di estrema destra nella storia della Repubblica Federale, ma mai hanno raggiunto numeri così alti e mai hanno avuto l'occasione di creare un governo. E qui stiamo parlando di un partito che viene considerato dall'Ufficio per la Difesa della Costituzione come sicuramente estremista di destra, e c'è anche una corrente Völkisch praticamente che vuole anche normalizzare, tra virgolette, il passato nazista, integrarlo nella storia tedesca senza metterlo in risalto. E come ha detto l'ideologo dell'AfD, della Sassonia-Anhalt, più Bismarck e meno Hitler, questo è il programma. Quindi normalizzare il passato e anche vuol dire considerare meno importanti i luoghi della memoria, la storia del nazismo e il ricordo delle vittime dell'Olocausto, che hanno già i sopravvissuti hanno già sollevato la loro voce dicendo che hanno paura per quello che succederà in Germania.
1: Ci sono in queste ore delle manifestazioni in tutta la Germania contro, appunto, AfD, migliaia in piazza per chiederne proprio il divieto. Berlino, Francoforte, Magonza e una scritta antidemocratici. Ecco, quanta Germania è?

0: quella che in queste ore sta scendendo in piazza? È sicuramente diversa da quella della Sassonia-Anhalt, ma quanto rappresenta la Germania?
1: Ma c'è una forte critica dell'AfD da parte dell'opinione pubblica, da parte di intellettuali, da parte delle chiese che si sono espresse in maniera molto chiaramente prima delle elezioni contro l'AfD. Quindi c'è una società civile molto attiva, però in Sassonia-Anhalt la maggioranza di quelli che hanno espresso il loro voto hanno considerato meno importante questo tabù, il ricordo del passato, quindi una vera rottura con la politica della memoria del governo nazionale degli ultimi decenni, potremmo dire, e dovremmo indagare sui motivi, quali sono i motivi che la politica della memoria, ma anche l'identità culturale della Germania, come si è formata nei decenni, non ha più questa presa, e altri argomenti diventano così preponderanti che il passato passa in seconda fila.
0: Chiaro.
1: Le proteste comunque fanno vedere una società civile molto attiva, però quello che preoccupa è il numero dei giovani che hanno votato l'AfD, che hanno abbandonato praticamente i democristiani, perché sia normalmente quelli che non vanno a votare hanno votato l'AfD, quindi hanno potuto mobilitare moltissimo un bacino di persone che normalmente non si esprimono, circa il 42% di quei 23,2% di voti nuovi sono persone che nelle ultime elezioni non hanno votato, e un altro 15% viene dai democristiani che hanno abbandonato la linea soprattutto del governo federale, ma anche dell'attuale primo ministro democristiano Scholz.
0: Grazie davvero professor Lutz Klinghammer, grazie per averci spiegato, commentato i risultati di queste elezioni in Sassonia-Anhalt. Buon lavoro.
1: Grazie, buona serata.
0: Allora, torniamo sulle prime pagine. Fausto Chiesa, fra poco arrivo da te. E era la stampa, l'avete intervista, Europa valanga ultradestra con appunto Ulrich Siegmund, questo leader giovane della regione che ha ottenuto questa grande vittoria. La campana che suona per i governi UE, il commento di Cesare Martinetti, 81 anni dopo la caduta di Hitler che lasciò il paese in macerie, con l'incancellabile colpa dell'Olocausto, un partito che a quella Germania si richiama più o meno esplicitamente vince le elezioni in Sassonia. Ancora non si sa se la AfD avrà la maggioranza assoluta dei seggi e quindi potrà governare da sola la regione. Il vincitore però è certo Ulrich Siegmund, 35 anni, taglia atletica, occhi blu, è nato un anno dopo la caduta del muro di Berlino, tipo simpatico, allegro, gran comunicatore, venditore di profumi di ambiente, ha fatto una campagna elettorale per le strade e le piazze, ha girato tutta l'estate su un ciclomotore Simpson, uno dei simboli evocativi della DDR, si è fatto conoscere sui social con tambureggianti video TikTok di 30 secondi, è l'esponente di una generazione senza complessi nel suo entourage, ci sono anche attivisti della gioventù patriottica tedesca, un gruppo messo fuori legge nel 2010 dalla Corte federale. Ancora andiamo a vedere qui di spalla, Giorgetti vede la crescita all'1%, Cernobbio deluso dal campo largo. E poi ancora vi faccio vedere il mattino di Puglia e Basilicata, Sassonia, tsunami sull'Italia, questo è il titolo di apertura. Un altro titolo invece sul Sacro d'Italia, un italiano vero, ed è l'impresa di Kimi Antonelli che ha trionfato nel Gran Premio di Monza dopo 60 anni. Meloni, un risultato storico. Vediamo pure il tempo come apre. c'è la notizia naturalmente, Tsunami FD in Sassonia vince con il 44%, e poi incarichi extra per un magistrato contabile su due, Corte dei Conti incredibile. Infine vi faccio vedere Gazzetta del Mezzogiorno, Ilva Elli attacca la leader PD in Puglia, Meloni dia risposte concrete, domani vertice a Roma, in ballo 20.000 posti di lavoro. Fausta Chiesa, allora siamo da te. Per tutta la settimana, insomma, e anche oggi, compreso il forum Ambrosetti di Cernobbio, si parla di energia, di caro carburanti e anche con interventi del governo che più volte appunto hanno detto che stanno lavorando per far rendere, come dire, meno doloroso per gli italiani questo caro energia. Ecco, puoi iniziare raccontandoci che cosa pensa di fare il governo? E poi anche però in coda magari qualche consiglio, poi apriamo il tuo articolo su come risparmiare consumando meno benzina. Ma cominciamo appunto dalla ricetta del governo.
2: Sì, sì, guarda, mi collego a quello che ha detto il professor Klinghammer poco fa, che il caro energia è stato uno degli argomenti del partito di estrema destra in campagna elettorale. E questo è un problema anche per il governo italiano. Perché? Perché il caro energia fino a un anno fa era un problema che era sollevato dagli industriali, perché l'energia costava tanto e quindi c'è un tema di competitività della nostra industria manifatturiera. Adesso invece il tema si sta spostando invece anche sui cittadini, perché i cittadini da ormai 3 mesi, 4 mesi a questa parte vedono benzina e gasolio che continuano a salire, e davvero stanno continuando a salire ogni giorno. Quindi finora il governo ha, diciamo, dato uno sconto solo sul gasolio perché è rincarato di più, sulla benzina non c'è sconto. Lo sconto è stato prorogato di volta in volta fino al 10 settembre, però c'è bisogno di soldi. Allora che cosa succederà dal 10 settembre in poi per chi deve fare il pieno? Che molto probabilmente non ci sarà più uno sconto generalizzato per tutti al distributore sul gasolio, ma ci saranno misure mirate solo per due categorie: le fasce più deboli della popolazione e i settori che lavorano appunto con tanto carburante, quindi per esempio l'autotrasporto. Insomma, questo è un problema per il governo. Perché? Perché il cittadino normale non vedrà più scendere al distributore. Già la benzina costa tanto e non aveva lo sconto. Il gasolio per il cittadino normale non avrà più lo sconto dei 17 centesimi attuali, e questo è un tema. Dove andrà a prendere i soldi il governo per le nuove misure? Ecco, c'è un grande dibattito, perché il governo vuole mettere una tassa sugli extra profitti delle aziende energetiche. Si dice che lo voglia mettere sulle aziende energetiche che hanno ricavi superiori ai 20 miliardi all'anno. In Italia ce ne sono solo due, sono quelle partecipate dallo Stato, cioè l'ENI e l'ENEL. Quindi, di fatto, le aziende, queste due aziende energetiche, se sarà confermata questa indiscrezione, pagheranno in parte le misure che il governo metterà in campo, però, come ripeto, il cittadino normale invece pagherà tutte le conseguenze che la guerra tra Ucraina e Russia da 4 anni e mezzo e soprattutto il conflitto in Medio Oriente dal 28 di febbraio stanno facendo accadere sulle quotazioni internazionali del petrolio. Ricordo che anche gli Stati Uniti stanno pagando questo prezzo, perché anche da loro il gasolio è ai massimi dagli ultimi 4 anni, però solo per, non voglio far arrabbiare i cittadini italiani, ma negli Stati Uniti, insomma, un gallone di gasolio è andato a $5,8, ma un gallone sono quasi 4 litri, quindi loro pagano 4 litri di gasolio 5 euro, insomma, siamo molto lontani dai prezzi che
0: allora
2: paghiamo.
0: Fausta, dobbiamo un po' correre, qui c'è il tuo articolo, caro carburanti.
2: Sì, allora io ho pensato
0: a un articolo. Fammi leggere il titolo però, che è proprio carino: non fare come Fantozzi, 10 consigli infallibili per risparmiare consumando meno. Dacceli, dici.
2: Sì, allora, perché non fare come Fantozzi? Perché c'è la fotografia in cui Fantozzi ha la macchina, non mi ricordo più se è una 500, super carica. Allora, il primo consiglio qual è? di non trattare la propria automobile come se fosse casa e metterci dentro di tutto, ma svuotarla il più possibile, perché più pesa l'auto e più si consuma. Quindi no a mettere tutto nel bagagliaio vuoto. Questo è il primo consiglio. Bagagliaio vuoto,

0: Esatto, poi un altro consiglio che mi piace molto è quello di guidare con intelligenza, prevedendo quello che sta per accadere. Quindi io guardo avanti e vedo che se il semaforo sta per diventare rosso, è inutile che io continui ad accelerare. Lascio subito l'acceleratore e poi freno. Anticipo le mosse di chi mi sta davanti, studio il percorso, vedo se con Google Maps o con tutte le app che ci sono, qual è il percorso più breve, ma anche se ci sono cantieri sul percorso che potrebbero rallentarmi. Ci sono tante app che fanno vedere quali sono i prezzi dei distributori, quindi vedo sul mio percorso qual è il distributore che applica il prezzo minore e soprattutto se vado in autostrada non faccio benzina in autostrada perché lì sicuramente il prezzo sarà più alto.
1: Fausta, io lo faccio solo vedere, non abbiamo tempo per commentarlo, però vi consiglio caldamente di leggerlo, quest'altro tuo articolo. Cina, per la prima volta le emissioni calano per il crollo del consumo di petrolio, meno 9% nel secondo trimestre. La vogliamo leggere come una buona notizia? Davvero 20 secondi.
0: Allora, perché la Cina ha calato i consumi di petrolio perché ha fatto di necessità virtù, perché la Cina comprava petrolio dal Venezuela, il Venezuela adesso è in mano agli americani, quindi il Venezuela non vende più petrolio alla Cina. La Cina comprava tanto petrolio dal Medio Oriente, anche lì gli americani hanno attaccato l'Iran e quindi questo ci fa capire che cosa stanno tentando di fare gli americani veramente in Venezuela e in Medio Oriente, quindi assetare la Cina di petrolio. E la Cina ha fatto di necessità virtù, ne ha consumato molto meno, stanno accelerando ancora di più sull'elettrico. Quindi sì, però ci vediamo anche una notizia positiva che è se uno riduce il consumo di petrolio, poi le emissioni allora calano
1: È proprio
0: veramente.
1: così, grazie, grazie Fausta Chiesa, Corriere della
0: Grazie,
1: Sera,
0: grazie
1: sei
0: a te e
1: sempre
0: chi ci ascolta.
1: brillantissima ed è un piacere ascoltarti. Grazie a voi che ci
0: Grazie.
1: seguite nella nostra rassegna stampa.

0: Gli inviati Trump da Zelensky dopo il confronto con Putin, Kushner e Witkoff, colloqui significativi, ma per la pace bisogna tornare a incontri a tre fra Ucraina, Russia e Stati Uniti. In Germania, nel voto in Sassonia, Anhalt, l'AfD conquista quasi il 44,5%, se devo dimezzata, Sigmund, abbiamo fatto la storia. In Cisgiordania Netanyahu ordina lo smantellamento degli avamposti di coloni israeliani non autorizzati, governo di Tel Aviv diviso. Il PIL potrebbe avvicinarsi all'1%, non siamo stati fenomeni, ma la barca va, Italia rispettata all'estero, così il ministro dell'economia Giorgetti a Cernobbio. Al via il nuovo anno scolastico, i primi studenti a tornare oggi in classe sono quelli della provincia autonoma di Bolzano. Vittoria al Gran Premio di Monza di Kimi Antonelli, 60 anni dopo l'ultimo italiano, Serie A 1-1 tra Juventus e Milan. Delusione per il volley femminile, Italia battuta in finale dalla Turchia. Buongiorno da Rai News 24, gli inviati di Donald Trump, Witkoff e Kushner a Kiev hanno incontrato il presidente ucraino Zelensky ed è stata la prima volta. Si parla di una ripresa ora dei colloqui di pace a tre con Ucraina, Russia e Stati Uniti. Da Kiev l'inviata Raffaella Cosentino.
1: Sistema Patriot. La questione Patriot è molto urgente e ne abbiamo discusso, dice il presidente ucraino Zelensky con accanto gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Poi ribadisce che per risolvere la complessa questione dei territori serve un incontro tra presidenti. Si è conclusa la missione diplomatica americana a Mosca e a Kiev, per la prima volta nella capitale ucraina e con la tregua di 3 giorni concordata solo per le 2 capitali. Un primo tavolo di negoziati tra gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner e la delegazione ucraina con il presidente Zelensky. A questo poi si è aggiunto un secondo tavolo di negoziati allargato ai rappresentanti consiglieri per la sicurezza nazionale di Germania, Francia e Gran Bretagna. Si sa che al tavolo dei negoziati si è parlato delle esigenze dell'Ucraina per l'inverno, con Mosca che intende proseguire gli attacchi ai siti energetici, la pace

0: sembra ancora molto lontana. Per la prima volta gli europei vengono coinvolti direttamente nelle trattative e Witkoff ha anticipato che presto saranno annunciati nuovi colloqui tra ucraini, russi e americani. A Mosca, ha detto Witkoff, sono stati fatti progressi e si sono sentite idee nuove. Ma per mettere fine alla guerra entrambe le parti devono fare dei compromessi e ridurre le questioni in sospeso. È difficile, ha ribadito, ma pensiamo di avere gli ingredienti per arrivarci. Witkoff ha menzionato più volte il viaggio in treno dalla Polonia, definendolo ottimo. Prima di accoglierli, Zelensky aveva rimarcato che sarebbero potuti arrivare in aereo se Mosca non avesse bombardato i due aeroporti della capitale alla vigilia dell'incontro.
1: Ora siamo in Germania, dove la formazione di estrema destra AfD vince le elezioni nel Land di Sassonia-Anhalt con il 44,5% dei voti, un'affluenza record all'80%, ma si attende il dato definitivo per sapere se Alternative für Deutschland governerà la regione da sola o per sapere comunque i possibili alleati. CDU al 18%, proteste in diverse città contro l'avanzata dell'ultradestra. La nostra inviata Emma Farnè.
2: È un boato quello che esplode alla festa elettorale dell'AfD. Mai un partito dell'estrema destra aveva conquistato così tanti voti in un land della Germania. Alle elezioni della Sassonia-Anhalt ottengono oltre il 44% dei voti. Già la mattina il candidato governatore Uwe Siegmund era arrivato fiducioso nella vittoria, accolto come una star dai sostenitori. A urne chiuse la CDU arriva seconda, ma con consensi rispetto al 2021 più che dimezzati. Il governatore uscente ammette la sconfitta, dice: gli elettori hanno lanciato un segnale. Terzi e quarti, Linke e Verdi. Sarà ora difficile trovare una maggioranza al Parlamento di Magdeburgo perché tutti gli altri partiti escludono un'alleanza con l'AfD, ma Siegmund si dice pronto a governare. Un risultato storico, dice la presidente del partito Alice Weidel, che chiede anche le dimissioni del cancelliere Merz. Una giornata elettorale che registra anche un altro record, l'affluenza, oltre il 75% degli aventi diritto.
1: Vediamo e sentiamo ora la reazione a caldo del candidato governatore della Sassonia, Ulrich Siegmund.
3: Ok.
4: I cittadini hanno dimostrato molto chiaramente che vogliono un cambiamento politico e soprattutto che lo vogliono con noi. Abbiamo ottenuto il risultato elettorale che volevamo, il 45% era una percentuale realistica. Sono curioso di vedere quali conseguenze politiche ci saranno nei prossimi giorni, anche a Berlino. Ora la nostra responsabilità politica è di fare esattamente quello che abbiamo promesso in campagna elettorale. Noi tenderemo sempre la mano a quelle forze politiche con cui possiamo affrontare i problemi fondamentali della Sassonia-Anhalt. Come l'immigrazione, la sicurezza, la politica energetica, ma non faremo mai dei compromessi al ribasso come la CDU. Resteremo fedeli alla nostra linea. Gli elettori se lo meritano e noi continueremo per questa strada. Oggi abbiamo scritto la storia.
1: Ora siamo in Medio Oriente. Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato lo smantellamento degli avamposti dei coloni in Cisgiordania se non autorizzati, ma questa decisione non è piaciuta ai falchi del governo, mentre restano aperti i fronti di guerra a Gaza e nel sud del Libano, dove sono scattati nella notte nuovi ordini di evacuazione. Da Gerusalemme l'inviata Francesca Capovani.
5: Ad Arab el Salim, dall'alto della collina, la gente osserva il fumo levarsi dalla casa sottostante. Nelle prime ore del mattino l'esercito israeliano aveva emanato un ordine di evacuazione proprio su questo edificio. La casa appartiene a mio fratello, è in costruzione, non c'è niente dentro, dice Abbas Haidar. Non abbiamo niente a che fare con Hezbollah. Sono state colpite anche alcune case vicine, quelle sì, abitate. Nel raid hanno perso la vita 2 donne, 4 in tutto, e morti negli attacchi del sud. sempre nell'area di Nabatieh, bersagliata da settimane. Area strategica, secondo l'IDF, per garantire la sicurezza nel nord di Israele. Colpito anche l'edificio dell'ospedale Gandur, vuoto da tempo. I raid di oggi sarebbero una risposta al lancio di due droni da parte dei miliziani filo Iran. A Gaza intanto è stata una notte di veglia per 100 corpi ritrovati sotto le macerie dei palazzi distrutti. Oggi i funerali. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa sarebbero circa 8.000 corpi ancora nascosti dai detriti, 11.000 secondo le stime dell'ONU.
1: La guerra in Iran, continuano gli attacchi alle navi statunitensi nello stretto di Hormuz, mentre il presidente del Parlamento iraniano e negoziatore, capo negoziatore Ghalibaf, minaccia l'era delle risposte proporzionate è finita. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
6: Lo stretto di Hormuz resta al centro delle principali tensioni nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Tra attacchi reali e smentiti si teme una nuova escalation dopo i recenti raid americani e la risposta degli iraniani. La Repubblica Islamica promette dure rappresaglie e reagisce agli ultimi scontri rivendicando l'attacco a navi commerciali statunitensi che tentavano di entrare nello stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione affermano di aver attaccato anche un drone navale statunitense telecomandato, aggiungendo che stava tentando di perforare la cosiddetta area protetta di Hormuz. La Repubblica Islamica ribadisce che il corridoio è sotto il controllo dei Pasdaran, almeno in parte, visto che l'Oman ha rifiutato la proposta di un'intesa con l'Iran per gestire lo stretto. Teheran ha creato una task force per contrastare la stretta economica di Washington e allo stesso tempo promette reazioni militari rapide e pesanti contro i raid americani, anche mettendo nel mirino e paesi che sostengono Washington, mentre il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, dichiara che gli Stati Uniti riceveranno risposte più rapide e dolorose di quelle precedenti e che da parte dell'Iran l'era delle risposte proporzionate è finita.
1: Ottimismo, quest'anno, ha detto, il PIL potrebbe crescere dell'1% e sulla prossima manovra chiede il contributo delle imprese per aumentare i salari. L'inviata Anna Tribbi.
7: Non saremo stati dei fenomeni, ma siamo riusciti a rimanere a galla, anche se l'Italia resta un paese ad alto rischio sul debito. Così il ministro Giorgetti a conclusione del forum a Cernobbio, che azzarda una previsione sulla crescita.
8: Noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica. Oggi per ora abbiamo acquisito lo 0,8. Se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi anche all'1%.
7: Ma sulla prossima manovra, ammette, peserà il caro energia, perché senza energia, dice, non si fa economia.
8: Cioè l'Italia paga le due guerre che noi a cui assistiamo, quella del Medio Oriente e quella in Ucraina. L'Italia le paga due volte elevata la potenza.
7: E servirà un occhio di riguardo anche per il calo demografico che frena PIL e produttività e sui giovani. Il governo è pronto a fare la propria parte, afferma Giorgetti, ma incalza le imprese. Guardino ai salari come alla prima forma di investimento.
1: Adesso dunque apriamo la pagina della politica con la maggioranza, il record di governo, la stabilità ancora in primo piano, mentre si apre il cantiere della legge di bilancio. Da Cernobbio Salvini torna sul capitolo infrastrutture, Forza Italia incalza sul fisco, poi commenti contrapposti tra i due vice premier sul voto in Sassonia. Francesca Biagiotti.
9: La stabilità è un successo per tutti gli italiani, ribadisce dopo il traguardo di longevità del governo Arianna Meloni, Fratelli d'Italia. Oggi in Europa siamo in grado di indicare la rotta, dice poi Foti, guardando ai prossimi mesi.
10: Con il governo Meloni l'Italia ha cambiato passo. Abbiamo tagliato le tasse, difeso i redditi delle famiglie, portato l'occupazione a livelli record. C'è ancora da fare, ma la direzione è quella giusta.
9: Con il governo di centrodestra abbiamo ridotto la pressione fiscale di 33 miliardi di euro, rivendica Antonio Tajani, Forza Italia, e poi rilancia. La direzione è chiara, meno tasse e una grande difesa della casa, a partire dal no alla stretta europea che potrebbe arrivare sugli affitti brevi. E il giorno di chiusura di Cernobbio è stato anche il giorno di Matteo Salvini, che ha riservato una fredda stretta di mano a Vannacci, andato verso di lui, e che sulle ricette economiche torna sulla tassazione degli extra profitti per le imprese energetiche. E poi alla platea degli imprenditori ribadisce che il governo lavora, abbiamo investito 256 miliardi in cantieri e che si augura di essere ancora ministro nel 2032.
11: Uno dei leader che avete ascoltato qua al tavolo: cantieri fermi e opere pubbliche inutili. I cantieri non sono fermi. È importante avere delle opposizioni che stimolano e sollecitano, l'importante è che sappiano ciò di cui stanno parlando.
9: Il leader del Carroccio poi si complimenta per la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt. Un'altra Europa è possibile, scrive sui social. Una pessima notizia, commenta invece al contrario l'alleato azzurro Tajani. Adesso contromisure e svolta europea, scrive. Mentre anche Lupi, Noi Moderati, ribadisce: nessun cedimento a estremismi.
1: Ieri è stata anche la giornata a Cernobbio delle opposizioni. Da Schlein la proposta sul caro energia, a Campolargo unito nell'incalzare il governo sul fronte economico, mentre resta aperta la partita sul programma per le prossime politiche. Alberto Poti.
12: La tradizionale sessione dedicata alle opposizioni e alle loro proposte apre l'ultimo giorno del forum TEA di Cernobbio. Schlein, Bonelli, Renzi e Conte, in videocollegamento, sono uniti nel bocciare il governo e lo fanno citando i dati Istat. La segretaria del PD chiede un cambio di passo nell'integrazione europea e raccoglie la palla lanciata da Salvini sulla tassa agli extra profitti, incalzando Tajani, che non la vuole, e Meloni, che non si pronuncia.
13: Sto ancora aspettando di sentire cosa ne pensa la presidente Meloni. Ci sono 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Noi abbiamo fatto una proposta concreta in 5 punti su come utilizzare quelle risorse.
12: Per Conte il terreno di maggiore scontro con l'esecutivo è la difesa. Gli impegni presi da Meloni con la NATO sono irresponsabili, afferma il leader 5 Stelle, che rivendica invece una convergenza del centro-sinistra sulla politica estera. Ci vuole una decarbonizzazione al 40%, aggiunge il leader AVS Bonelli, che chiede anche un patto per l'Italia. Lo diciamo da tempo, senza tirare in mezzo modelli di altri paesi, puntualizza, riferendosi a Renzi, che cita il contratto alla tedesca per vincere le elezioni.
14: Sarebbe una cosa preziosa se il centro-sinistra si presentasse con non soltanto tre chiare filiere di indirizzo, stipendi, sicurezza, Europa, ma anche con delle proposte concrete sulle quali avere la firma di tutti.
1: Riaprono le scuole, come sempre a settembre, i primi a tornare sui banchi oggi gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, gli ultimi saranno quelli della Puglia. Vediamo con Danilo Sinibaldi.
15: Ultimi scorci di vacanza per i più fortunati, ma per la stragrande maggioranza delle famiglie italiane il periodo delle ferie è concluso e riprende la routine quotidiana con i figli che tornano a scuola. Tra caro libri, zaini e quaderni, una buona fetta dello stipendio è andata. Prima campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, ai quali in settimana seguiranno quelli di Veneto, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Trento. Gli ultimi a tornare sui banchi saranno i ragazzi della Puglia il prossimo 17 settembre. Un ritorno che coincide con varie novità, come l'avvio della riforma degli istituti tecnici, che ha l'obiettivo di rafforzare il collegamento tra istruzione tecnica, università, ITS Academy e mondo del lavoro. Priorità nell'insegnamento a matematica, informatica e tecnologia e anche all'educazione civica, mentre alle medie arriva il latino. I cellulari, lo ricordiamo, sono vietati già dallo scorso anno in tutte le scuole. Non mancano i cronici problemi del nostro sistema scolastico, divari territoriali, programmi di studi obsoleti, la carenza di risorse per il personale e gli edifici. Quest'anno anche quello del caldo record, almeno nei primi giorni di lezione, per il mancato raffrescamento di molte aule, tanto che sono state avanzate proposte per rinviare le aperture a causa delle alte temperature, rinvio che comunque non ci sarà.
1: Questa mattina la nuova udienza per Walter Lavitola davanti al Tribunale del Riesame, che dovrà pronunciarsi sul ricorso contro la conferma della custodia in carcere e sull'aggravante del metodo mafioso contestata all'imprenditore. Stefano Corradino.
16: 60 pagine, una memoria molto corposa, quella che gli avvocati di Walter Lavitola, Sergio e Arturo Cola si apprestano a depositare al Tribunale del Riesame di Roma. C'è molta attesa su ciò che conterranno le carte o sulle sue eventuali dichiarazioni, dal momento che l'imprenditore nelle scorse settimane ha cambiato radicalmente posizione. Prima si è detto estraneo ai fatti, poi ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci e ha sostenuto di averlo fatto solo a fin di bene, ma anche in questo caso ci sono elementi contrastanti, perché se inizialmente dal sondaggio che Lavitola aveva commissionato l'attentato doveva servire per accrescere la sua popolarità nell'ottica di un possibile impegno politico, l'ex editore dell'Avanti ha poi detto che l'obiettivo era fargli aumentare la scorta per le nuove minacce al giornalista di cui lo stesso Lavitola sarebbe venuto a conoscenza. Ma è pure sulle modalità dell'attentato che bisogna ancora fare chiarezza, perché secondo i presunti esecutori materiali il mandato ricevuto dall'intermediario Clesio Tavares era quello di mettere una bomba, mentre Lavitola avrebbe detto di sparare alcuni colpi di pistola contro l'edificio. Intanto Lavitola resta a Rebibbia, i suoi legali cercheranno di ottenere i domiciliari, anche se la sua compagna ha revocato la disponibilità che aveva espresso in precedenza di accoglierlo presso l'abitazione in cui vive con i figli.
1: 4 vittime durante 3 gare automobilistiche che si sono svolte nel fine settimana in Sicilia, Liguria e Lombardia e 3 erano spettatori. Angela Caponnetto.
17: Tragico bilancio in 2 incidenti avvenuti durante gare automobilistiche in Liguria e Sicilia. 2 giovani spettatori di 18 e 20 anni sono morti e un commissario di gara è rimasto ferito sul Monte Erice nel Trapanese, investiti da una vettura uscita dal percorso della 68esima cronoscalata, una delle più importanti attese dell'automobilismo siciliano, ma anche molto impervia.
18: L'impatto degli spettatori e dell'ufficiale di gara è avvenuto a circa 20 metri dal ciglio della carreggiata, dove non c'era nessun divieto di sosta per il pubblico o gli avventori che erano lì presenti.
17: La gara è stata sospesa quasi in contemporanea nell'entroterra di Genova. Un'altra tragedia nel secondo giorno del rally della Val d'Aveto. Un'auto esce fuori strada e finisce in una scarpata schiantandosi contro un albero. Muore il copilota di 43 anni, illeso il pilota.
19: Aveva acquisito tantissima esperienza, era molto quotato nell'ambiente, era bravissimo, era un vero professionista. E purtroppo sono le gare, succede.
17: Solo il giorno prima un'altra vittima alla Mille Miglia nel Bresciano, dove un 63enne arrivato per assistere ad una delle prove più suggestive è morto travolto da un'auto. Anche in questo caso la gara è stata annullata. Nonostante la Federazione Italiana dell'Automobile, dopo i grandi incidenti del secolo scorso, abbia posto l'attenzione sulla sicurezza di piloti, personale addetto e spettatori, vietando la sosta nei punti più rischiosi, ancora oggi giornate dedicate allo sport si trasformano in tragedie.
1: Il femminicidio di Lorena Isceri, scaraventata dall'ex giù da un cavalcavia dell'autostrada del Sole, La Veglia a Firenze, in ricordo della vittima, oggi è prevista l'autopsia. Giuseppina Testoni.
20: La sequenza degli ultimi istanti di vita di Lorena Isceri è racchiusa nella chiamata della vittima con il 112, ora agli atti dell'inchiesta. La donna è rinchiusa nel bagagliaio del suo SUV con mani e piedi legati. A raccogliere la telefonata un'operatrice che racconta: Lorena era spaventata ma appariva calma, aveva la voce ferma ed era lucida. Appena il centralino riesce a localizzare l'auto, la telefonata passa alla polizia, con cui Lorena parlerà per altri 20 minuti fino a quando Vella si accorge che la donna sta parlando con qualcuno. A quel punto Lorena gli dice di amarlo ancora per provare a salvarsi, poi la linea si interrompe e l'orrore si consuma. È come rivivere il proprio dramma per Elisabetta Guidi, sorella di Eleonora, uccisa l'anno scorso dal compagno Lorenzo Innocenti, poi sopravvissuto al tentativo di togliersi la vita.
21: Si riapre una ferita che continua a sanguinare, perché fa rivivere quei momenti, fa immedesimare in quel dolore atroce che deve aver sofferto chi ha subito una cosa così brutale.
20: L'autopsia sui 2 corpi servirà a stabilire se Lorena fosse incosciente prima del volo dal cavalcavia e se l'uomo avesse assunto qualche sostanza stupefacente o psicofarmaci. È il papà di Lorena che ha lanciato un drammatico appello alla politica perché intervenga per arginare la piaga dei femminicidi, a dichiarare che l'uomo era in cura da uno psichiatra, dettaglio che Lorena aveva scoperto dopo un anno di relazione, un rapporto tormentato, fatto di discussioni e maltrattamenti. L'ultimo messaggio: tua figlia è morta, Vella lo manda alla madre di Lorena. prima di lanciarsi nel vuoto.
1: È di almeno 5 vittime e diversi feriti il bilancio dell'incidente in cui è rimasto coinvolto un Boeing 767 della flotta Amazon, finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Miami, travolgendo diversi veicoli prima di prendere fuoco. La situazione resta in atto, ancora tutte chiuse le piste, 250 i voli sospesi. In Messico almeno 10 persone sono morte, 64 sono rimaste ferite nell'esplosione di materiale pirotecnico durante una festa patronale in un comune a circa 160 km a nord-ovest di Città del Messico. Centinaia di persone si stavano preparando ad assistere allo spettacolo dei fuochi d'artificio quando si è verificata l'esplosione. Inizia oggi la seconda settimana della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Allora, sentiamo cosa ci attende dai nostri inviati, Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
0: E sì, buongiorno, comincia la seconda settimana della Mostra del Cinema di Venezia con il terzo film italiano in concorso, L'Estranea di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi. Sempre in concorso Look Back di Kore-eda. E poi la giornata del secondo Leone d'Oro di questa edizione, dopo quello consegnato a George Clooney, è la volta dell'attrice Ellen Burstyn. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
2: Arriva la Mostra del Cinema, il secondo dei 5 film italiani in concorso. Sul tappeto rosso Luca Marinelli e Alicia Vikander, protagonisti di The Echo Chamber, che Andrea Pallaoro ha diretto da una vecchia sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. La stanza dell'eco è metafora della relazione tossica di una coppia, incapace di stare insieme e incapace di separarsi. Uno spazio chiuso in cui sentimenti, ferite, ricordi e desideri continuano a rimbalzare e ripetersi. Nel film anche Susan Sarandon nei panni di una cantante. Non ha deluso l'atteso film dell'unica regista donna della mostra, May El Touki. Woman Unknown tocca una pagina dolorosa della storia europea, le donne che ebbero relazioni sentimentali o sessuali con soldati tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale e, considerate collaborazioniste, furono umiliate pubblicamente e emarginate. Il film ambientato nella Danimarca del dopoguerra solleva la domanda morale. Una donna collaborazionista è colpevole o semplicemente una che in guerra ha cercato di sopravvivere e di amare? Ancora in concorso Possible Love del regista coreano Lee Chang-dong, la storia di due coppie appartenenti a mondi molto diversi che entrano in contatto quando viene girato un documentario sui lavoratori licenziati. Emergono così differenze di classe, frustrazioni, desideri repressi e crepe nei due matrimoni. Ma questa è stata anche la giornata del maestro del cinema europeo Wim Wenders, che fuori concorso ha presentato il documentario From Inside Out, The Architecture of Peter Zumthor, un film che racconta l'opera del grande architetto svizzero.
1: Ci occupiamo anche del piccolo schermo. Torna oggi alle 16 l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore, la fortunata serie di Rai 1 che inaugura la sua nona stagione con 160 nuovi episodi. Servizio di Antonella Pallante.
22: Pronti dopo la pausa estiva alla riapertura del grande magazzino più amato dal pubblico della Rai? Lunedì 7 settembre alle 16.05 su Rai 1 e su Replay riaprono le porte del Paradiso delle Signore, serie TV giunta alla nona stagione daily, prodotta da Rai Fiction, Rai Com e Aurora TV, campione di ascolti, ambientata a Milano ma in realtà girata tutta in studi a nord di Roma. Siamo nel 1967-68. Ad aspettarci ci saranno volti a cui si è davvero tanto affezionati, come Odile, Matteo Portelli e Irene.
23: Ci saranno tantissimi colpi di scena proprio all'inizio della stagione e Odile sarà parte di questi colpi di scena.
24: Con Marcello?
25: Potrebbero succedere delle cose che metteranno in discussione, secondo me, alcune cose.
23: L'anno scorso è entrata in crisi proprio con la sua concezione dell'amore, quest'anno entrerà proprio in crisi nell'ambiente del lavoro.
22: Ad attenderci 7 new entry, alcuni ritorni dal passato e 8 nuovi set, a cominciare da una cucina davvero speciale.
26: Mimmo si ritroverà a lavoricchiare qualche volta all'interno della cucina del circolo.
22: E poi tante sfide anche nel mondo della moda, parola di Botteri.
27: Crescerà artisticamente e poi si
3: prepara con Delia a qualcosa di importante.
22: Anche per Circoncetta una novità: ospiteranno Lia in arrivo da Partanna, una nuova Venere.
4: Verrà a casa nostra, noi l'accoglieremo, sarà quasi una figlia acquisita.
5: Combinerà un po' di guai al paradiso, devo dire.
22: E a tenere unita la famiglia del paradiso ci sarà sempre lui, il direttore Roberto.
6: 7 settembre su Rai 1, riparte il paradiso, noi siamo in super forma, vi aspettiamo. Ciao.
1: Formula 1, vittoria storica per Kimi Antonelli che riporta il tricolore sul gradino più alto del podio di Monza dopo 60 anni, Emilio Fucillo.
7: C'è una targa a Monza che celebra l'ultima vittoria italiana sul circuito Brianzolo. Riporta la data del 1966 e ora, dopo il passaggio di Andrea Kimi Antonelli, andrà aggiornata. Allora, 60 anni fa, a passare sotto la bandiera a scacchi era stato alla guida di una Ferrari Ludovico Scarfiotti. E se sei decenni sembrano tanti, si deve andare ancora più indietro nel tempo per ritrovare un pilota italiano a Monza dall'iter del mondiale. Era il 1953 quando Alberto Ascari arrivò sul circuito davanti a tutti. Da allora, per 73 anni, nessun altro c'era riuscito, come mai nessuno era riuscito a vincere a Monza partendo più indietro della 12ª posizione. Un dettaglio per Kimi, che con il suo casco tricolore, omaggio all'amico Valentino Rossi, è partito 19esimo. Dettagli per un ragazzo che ha compiuto 20 anni appena pochi giorni fa, ma che macina record e guida come un veterano. Sarebbe bello vederlo in Ferrari, certo, e a Monza il popolo rosso, orfano di Leclerc e con un Hamilton mai in lotta per il podio, ha fatto il tifo per lui, ma almeno per ora a coccolarsi Antonelli a Toto Wolff, che lo ha scelto, sportivamente cresciuto, e lui ha creduto e lo ha sempre protetto. Come nel giorno del suo primo test su una Formula 1, finito contro le barriere. Era l'agosto del 2024 e la pista era la stessa, Monza. Antonelli aveva appena spento 18 candeline e non era nemmeno un rookie, quando la parabolica perse il controllo della Mercedes, che non era ancora sua, ma di Russell. Oggi, 24 mesi dopo, è tornato su quella pista da leader del mondiale, è partito dalla penultima fila e non solo ha vinto, ma ha dimostrato che il pilota da battere è lui.
1: Delusione agli europei femminili di pallavolo in Turchia, le azzurre di Velasco battute in finale per 3-7-2 dalle padrone di casa, il servizio di Edi Dembischi.
8: Una finale in ogni senso possibile e immaginabile, governata dalle emozioni, dai singoli momenti tecnici che sono diventati inerzia, lasciando tutto aperto fino ad un soffertissimo quinto set, quello dell'inesorabile tiebreak. A volte l'onda l'hanno cavalcata le turche guidate dall'italiano Daniele Santarelli, a volte le ragazze di Velasco. Avanti 2-7-1 dopo momenti di quasi perfezione e forse con un imperfetto ma comprensibile istinto che fosse fatta, qualcosa invece ha finito per inceppare la serata delle azzurre. Brava la Turchia a crederci, poco da dire, e poi ad esultare davanti alla sua gente con la coppa in mano. Ma non si consideri questo risultato come un oro perso, meglio e soprattutto giusto viverlo come un argento vinto. Lacrime azzurre certamente amare, ma a testa alta e con orgoglio.
24: Hanno sempre lottato, sempre dato tutto, e non abbiamo giocato in alcuni momenti bene, però non abbiamo mai mollato. Ma la cosa che mi tengo più stretta è la mentalità di questa ragazza, la voglia sempre di vincere, è un gruppo fantastico sia quando abbiamo vinto che quest'anno che non abbiamo vinto.
1: Serie A, Inter e Roma restano in testa alla classifica dopo l'1-1 a Torino tra Juventus e Milan, con i bianconeri salvati al 92esimo da Gatti. Intanto la Fiorentina esonera il tecnico Fabio Grosso dopo 3 giornate. Ma vediamo le partite di ieri con Aurelio Capaldi.
27: Inter e Roma restano sole al comando tra Juventus e Milan. Finisce 1-1, epilogo elettrizzante dopo un primo tempo spento. La notte di Torino sembra amica dei rossoneri, sopravvissuti al brivido di un palo colpito da Francisco Conceição e improvvisamente in vantaggio grazie al giovane Sisse, che supera Locatelli e batte Vicario nel cuore della ripresa. Un gol molto bello, quello del 19enne nato a Treviso e stimatissimo da Amorim. Ma la Juventus non si arrende, aumenta la pressione e raggiunge il pareggio con il neo entrato Gatti, che anticipa Loftus-Cheek di testa. Pareggio anche tra Bologna e Sassuolo, neroverdi in vantaggio per 2 volte, Doig esulta nella prima parte, ma l'esecuzione di Piccoli nella ripresa riporta la situazione in equilibrio. Azic firma un nuovo momentaneo sorpasso, che vale appena 1 punto soltanto perché Dobbik segna il 2-2 negli attimi finali. Sfida comunque divertente e primo punto per il Bologna in questo campionato. Salutano quota 0 anche Parma e Monza. Al Tardini finisce 1-1 con Robinson che illude la squadra di Juric nella prima parte e Lontani in grado di andare a bersaglio nella ripresa. Vibrante vittoria del Frosinone sul Venezia, è il georgiano Kvernadze ad avere l'ultima parola, siglando il 3-2 definitivo a favore degli allievi di Alvini a pochi minuti dall'epilogo. La Fiorentina intanto ha deciso di esonerare Fabio Grosso.
1: Andiamo avanti con la rassegna stampa in diretta, Eugenio Francesconi, e noi torniamo alle 5.

Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. La vittoria dell'AfD in Sassonia domina tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Dunque vediamo insieme quali sono le analisi, i commenti e le interviste a riguardo e ovviamente poi scopriremo anche altre notizie sulle prime pagine. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. Ultradestra che vince e fa paura in Sassonia-Anhalt. L'AfD vola oltre il 44%. Sigmund, il suo leader, dice è storico. Crollo verticale della CDU che dimezza i voti rispetto alle elezioni precedenti e Merz viene messo sotto accusa. Affluenza record al voto regionale, si parla dell'80% di aventi diritto, però resta il rebus della maggioranza perché le alleanze con l'ultradestra dell'AfD sono di fatto praticamente impossibili per un cordone sanitario che è stato messo intorno all'ultradestra. Il leader comunque ha detto poco fa eventualmente si rifaranno le elezioni. Salvini e Vannacci esultano, per Tajani invece è una pessima notizia, maggioranza che su questo tema, dunque almeno la maggioranza di governo italiana è completamente spaccata. Per quanto riguarda le altre notizie invece, a centro pagina vediamo la missione degli inviati Jared Kushner e Steve Witkoff a Kiev, prima ancora a Mosca. Il commento di Zelensky è stato laconico, sarà ancora un inverno di guerra e poi la partita doppia tra Ucraina e Iran giocata da Putin per blandire Trump. Questa è l'analisi invece di Marco Imarisio. Vediamo insieme però la celebrazione della straordinaria vittoria di Kimi Antonelli che sta stracciando record su record in Formula 1. Il più giovane ha rivinto a Monza dopo un italiano che ha rivinto a Monza dopo 60 anni. Da primo del mondiale era successo ancora da prima, da più di 70 anni, è dunque un trionfo che ha una valenza enorme. Lui si è commosso sul podio, ha detto il sogno che avevo da ragazzino si è realizzato, ovvero vincere una gara di Formula 1 a Monza su una monoposto, anche se c'è da dire tedesca, ma comunque gli italiani lo amano già alla follia. Poi vediamo qualche altra notizia di spalla, c'è Cernobbio, ovviamente è il momento dell'opposizione dopo le parole del capo dello Stato che ha sferzato l'Europa a credere di più in se stessa, poi è stato il turno della maggioranza e ora l'opposizione che a Cernobbio ha detto appunto se le urne venissero aperte a maggio noi saremmo pronti. Vediamo poi anche le parole di Giorgetti, i conti nella prudenza c'è il sovranismo pragmatico, così difende le scelte di aver mantenuto la barra dritta e questo i mercati lo sanno e se ne sono accorti, infatti abbiamo guadagnato credibilità sui mercati, soprattutto quelli che ci permettono di finanziare il nostro enorme debito pubblico e queste sono le ultime da Cernobbio. Come vedete le notizie sono tante, andiamo a vedere anche Repubblica, la stampa, Europa valanga ultradestra, l'AfD trionfa in Sassonia-Anhalt sul filo della maggioranza assoluta, crollo verticale della CDU, queste sono le analisi più evidenti che tutti i quotidiani bene o male mettono in prima, poi i ragionamenti chiaramente si ripanano in maniera diversa. Bruxelles ora teme per la tenuta di Merz e l'effetto domino sugli altri paesi, lo ricordiamo, nei prossimi 12-18 mesi voterà a più della metà degli europei alle elezioni di qualsiasi genere, ma soprattutto politiche. Per quanto riguarda invece a centropagina anche la stampa fa delle analisi riguardanti la guerra in Ucraina, con la missione di Witkoff e Kushner che hanno incontrato Zelensky, spiraglio negoziati, e poi le parole del generale Petraeus che già veterano di guerra, direttore della CIA, presidente al momento di KKR Global Institute, ha detto Fedorov può essere un aiuto anche per l'Italia. Lo ricordiamo, il ministro della difesa Crosetto ha chiesto a Fedorov di servire in Italia da privato ovviamente, ma ricordiamo che Fedorov è stato quello che ha fatto fare lo scatto generazionale alle truppe ucraine che partendo in enorme svantaggio rispetto a quelle russe sono riuscite ad arginare l'avanzata, a volte anche a riprendersi il territorio grazie all'implementazione dei droni che hanno di fatto, che ormai da anni dominano il conflitto sul terreno. Un'evoluzione che ora i governi occidentali, i paesi occidentali guardano con molto interesse e da qui appunto il nostro incarico per lui in Italia. Giorgetti vede la crescita all'1%, lo abbiamo sentito.
Cernobbio invece è deluso dal campo largo. Questa è una notizia che metto un attimo in pausa perché altri quotidiani più avanti la spiegano in maniera più approfondita e anche in maniera più bilanciata. Centropagina, Monza tricolore, Chimi fa la storia, ovviamente qui la celebrazione di Chimi che troveremo su tutte le prime pagine. Tra l'altro un altro record stracciato, è partito da 19esimo, è riuscito a vincere, un italiano che vince il GP di casa a 60 anni dall'ultima volta, disastro Ferrari, un incidente per Leclerc nei primissimi giri dopo lo scontro con il suo compagno di squadra Hamilton. Queste le scelte della stampa. Andiamo a vedere Repubblica. Vi segnalo sulla questione AfD l'editoriale di Paolo Gentiloni che andremo a leggere più avanti. Le notizie sono quelle che abbiamo visto finora, i numeri snocciolati, 44,5%, una vittoria enorme che Repubblica commenta così e descrive come il buio sopra Berlino. È vero che ha vinto con il 44% AfD, è vero anche che ha vinto in Sassonia-Anhalt che ha 2 milioni di abitanti, più o meno poco più della nostra Calabria, tanto per avere un'idea, ma queste elezioni regionali spesso e volentieri servono a dare un po' l'indirizzo a quelle che poi saranno le politiche a venire. CDU che si ferma al 17,5%, proteste però da sottolineare nelle città tedesche. Il leader Sigmund ha detto abbiamo fatto la storia, ora il governo, e ripeto le parole di qualche minuto fa, sempre di Sigmund, se non dovessi riuscire ad avere la maggioranza assoluta e non dovessi trovare accordi, ma sarà molto difficile considerando il suo programma, si riandrà alle elezioni e in maniera anche abbastanza tronfia dirà a quel punto prenderemo il 50-55%. Salvini e Tajani divisi nei commenti, lo abbiamo detto, Salvini è esultato, Tajani al contrario, maggioranza dunque spaccata. Anche Repubblica celebra Chimi, Antonelli 60 anni dopo, un altro italiano trionfa a Monza, e poi in taglio basso gli inviati americani a Kiev per mediare con Mosca un'eventuale tregua o magari una pace per l'Ucraina. Il Messaggero, Germania ultradestra a valanga, AfD al 44,5%, la CDU di Merz crolla al 18%, Rosso Bruni sulla soglia del 5%, viene evidenziato a questo risultato perché potevano essere l'unica stampella per quel seggio che serviva all'ultradestra per governare, ma anche qui di pochi minuti fa il commento del leader della AfD in Sassonia, la proposta dei Rosso Bruni è irricevibile e dunque anche questa alleanza di fatto sfuma. Salvini ha commentato un'altra Europa è possibile e il PD invece fa un appello, bisogna unire le forze democratiche. Anche il Messaggero celebra la vittoria di Chimi Antonelli a Monza che è tutta per lui, un'acclamazione di popolo enorme, un bagno di folla di fatto che lo ha commosso. Vi segnalo inoltre su il Messaggero di oggi a pagina 5 l'intervista e il colloquio con il ministro degli esteri Tajani che ha commentato la vittoria dell'AfD in Sassonia, un segnale preoccupante, ma è un'elezione regionale, in Italia c'è una realtà diversa, dunque smorza un po' le preoccupazioni il ministro degli esteri sulle colonne del Messaggero di oggi. Andiamo a vedere anche il Fatto Quotidiano che critica la gestione Merz e dell'Unione Europea, a detta del Fatto sono state le scelte dell'Europa e del cancelliere tedesco a regalare la Sassonia alla AfD, il trionfo degli estremismi, 44,5%, CDU dimezzata, boom di votanti, ecco questo è un dato che comunque è sempre positivo, affluenza all'80%. Vediamo anche qualche intervista in taglio alto, antisemitismo qui non c'è e non è la critica a Israele, questo per quanto riguarda lo scrittore Nevo. C'è anche Henry De Luca, protervi e ignoranti negazionisti dietro le febbri della terra, questo per quanto riguarda la crisi climatica, perché c'è uno zoccolo duro, anche non troppo piccolo, di persone che ancora non si convincono che la crisi climatica è principalmente causata dalle emissioni di CO2 dovute alla presenza dell'essere umano. E poi l'intervista alla Terza, alla regista Laura Poitras, il mio doc horror sui crimini dell'ICE e gli Stati Uniti di Donald Trump. Questi degli approfondimenti che troveremo sul Fatto Quotidiano di oggi. Andiamo a vedere anche il Domani, doppia apertura come di consueto sulle due notizie del giorno, che è quello più nero per la Germania, scrive il Domani, AfD a valanga, Europa che ora trema.
Fatta la storia, ha commentato Sigmund, e la sede sprofonda, ma dice no ad accordi. Salvini festeggia, un'altra unione europea è possibile. Negoziati in stallo per Kiev, un altro inverno di guerra, invece, è il commento del presidente ucraino Zelensky dopo l'incontro con Witkoff e Kushner. Vediamo anche la Gazzetta del Mezzogiorno con Elie Schlein, che attacca sull'Ilva e chiede alla Meloni di dare risposte concrete. Ricordiamo che domani c'è il vertice a Roma, i 2.500 licenziamenti sul tavolo per quanto riguarda l'indotto dell'Ilva, ma in complesso ci sono 20.000 posti di lavoro sul tavolo. Vediamo anche il Mattino di Puglia e Basilicata, che punta sulla Sassonia come notizia di apertura, tsunami sull'Italia, il ritratto di Sigmund, 35enne Robin Hood di destra, che ha scalato la FD. Vediamo anche il Mattino di Napoli, Germania vola l'ultradestra. Wilde, che dice la leader nazionale di FD, dice siamo pronti a governare il paese, intanto il suo Sigmund ha vinto in Sassonia. Il giornale Vento di Eurodestra, così commenta con il titolo il giornale su quello che è successo in Germania. L'Unione Europea adesso non può più far finta di niente, il nodo dei popolari è l'alleanza con la sinistra. Anche qui ci sono ancora sui quotidiani le possibili alleanze per governare, anche se nella notte ci sono state diverse smentite proprio da Urlich Sigmund. Per quanto riguarda invece Cernobbio, torniamo sulla notizia che accennavo qualche minuto fa, perché c'è stato un sondaggio al Forum Ambrosetti che ha visto il governo promosso dai partecipanti e così Libero, dall'altro lato del sondaggio, dice la sinistra no grazie, ovvero il Forum di Cernobbio avrebbe fatto a pezzi i partiti del campo largo. L'83% degli imprenditori boccia Dem e Movimento 5 Stelle, mentre il governo invece passa il test. Con il piano PD critica Libero, la segretaria del PD Elie Schlein, Ellie replica a suon di deliri sull'energia. Per quanto riguarda invece la FD, anche qui certo a centropagina inevitabilmente, la destra valanga le elezioni tedesche, in Sassonia al 44,5%, migranti e verde, così Merkel e soci si sono suicidati. La motivazione principale dell'esplosione dell'AfD in questi anni, secondo tanti analisti, è proprio l'apertura esagerata degli ultimi governi Merkel all'immigrazione per sostenere la necessità di operai o comunque di manovalanza, che di fatto si è ritorta contro la CDU. Un caso invece è il nuovo look di Donald Trump. Vedete, è passato dal biondo platino quasi giallo al castano, e diventa però un caso politico il suo cambio di look, che finisce sotto accusa, una particolarità scelta da Libero in prima. Il Sacro d'Italia, un italiano vero, così viene celebrato Kimi Antonelli, che ha trionfato a Monza dopo 60 anni. E poi vediamo anche il Sole 24 Ore per i temi economici. Da qui apriamo una parentesi: affitti, i concordati salgono più dei liberi, ma la notizia che vi sottolineo interessante sempre in prima è che aumentano i proprietari di casa tra i titolari di redditi più bassi, ovvero di fatto la casa si conferma il principale motore della ricchezza delle famiglie più fragili. C'è un aumento in percentuale. Così rileva il Sole 24 Ore, che in taglio alto invece mette il caso dei NEET, ovvero i giovani fuori da studio e lavoro, che non cercano lavoro e non sono iscritti a un corso di studio o a un corso di specializzazione o di professionalizzazione. Ebbene, sono a quota 1,87 milioni, scesi dai 3 milioni del 2018, però il problema resta la fascia dei 30-34, che fa molta fatica a trovare la strada per l'autonomia, a sganciarsi dalla famiglia d'origine per riuscire a costruirsene una. La questione mutui, insomma, è sempre il tema più importante di questa fascia d'età. Vediamo insieme anche Italia Oggi che sottolinea come ci saranno più tutele per la gig economy, ovvero i lavori saltuari, quelli a progetto o a chiamata. Entrerà in vigore il 2 dicembre una disciplina a maggiori tutele. Italy Post, che apre sulla CDU che crolla e l'Europa che trema con i numeri snocciolati delle elezioni. Vediamo anche il Foglio, perché vi suggerisco questo taglio alto preoccupato della vittoria FD che stravince in Sassonia in alta, ma la formazione del prossimo governo sarà al photo finish, ve lo abbiamo spiegato. E vado a chiudere rapidamente tornando
sull'editoriale di Paolo Gentiloni, che analizza un po' quello che è successo in Germania. Vedete, l'Unione Europea e i nostalgici del nazismo. Andiamo a vederlo rapidamente. Hanno vinto quelli che vogliono farla finita con la cultura della memoria dell'Olocausto. Fa un ritratto dell'AfD su cui si è fondata la democrazia postbellica in Germania. Quelli per cui il nazismo è solo un granello di guano nella grande storia tedesca. Hanno vinto i nostalgici e i filoputiniani. Non è una ricostruzione, ne vanno fieri. L'hanno scritto anche nel programma, lo ricordiamo, il messaggio sinistro che arriva dal voto della Sassonia-Anhalt può avere un impatto molto al di là della Germania orientale, anche in Europa. E quali sono le due possibilità per l'Europa per uscirne? Ce ne sono due, e all'interno chiaramente dei commenti ce ne sono, ma ve le lascio leggere a pagina 10 di Repubblica di oggi. Il tempo a nostra disposizione è terminato, vi lascio alla nostra rubrica Motori 24 alle 5, una nuova edizione del telegiornale sempre in diretta come di consueto. Restate con noi.

0: una berlina, due moto. Ferme a Torino tra gli stand del Salone del Libro. Non è una mostra d'auto, è una storia. Per decenni questi mezzi hanno percorso le strade d'Italia con uno scopo preciso: portare microfoni, telecamere, tecnici nei posti in cui stava accadendo qualcosa. Gare sportive, alluvioni, elezioni, feste di popolo sono i mezzi con cui la radiotelevisione pubblica ha imparato a muoversi e a raccontare.
1: Ha portato nelle case degli italiani l'immediatezza dell'azione. Pensiamo ai Giri d'Italia con le macchine che intervistavano i ciclisti direttamente dal tetto apribile, oppure alle motociclette che riprendono ogni azione, ogni sorpasso, ogni curva fatta al limite. Eroi della guida sia per l'automobile sia per le moto, perché i piloti Rai erano molto bravi.
0: Telecomunicazioni e motori sembrano due mondi lontani. Uno di frequenze e segnali, l'altro di asfalto e carburante. Eppure, per quasi un secolo hanno percorso le stesse strade. Senza i motori, le frequenze non sarebbero mai arrivate dove dovevano. Il furgone attrezzato, il pullman regia, l'elicottero con la telecamera a bordo. Ogni mezzo era un'antenna mobile al servizio di chi stava a casa ad ascoltare e vedere.
2: Lungo i decenni hanno contribuito sempre a raccontare agli italiani tutto quello che succedeva, da nord a sud. Non sarebbe stata possibile la RAI senza i mezzi storici che ci hanno accompagnato, appunto, anche gli elicotteri dall'alto nel racconto del paese.
0: Automobili, furgoni, pullman regia, motociclette, elicotteri, ogni mezzo con un'antenna a bordo, un tecnico a fianco, una storia da portare a casa. La memoria di quella flotta è raccolta in un volume edito da ASI e Rai Libri. Fotografie, documenti, storie di uomini e donne che hanno portato la radio e la TV fuori dagli studi, in ogni angolo del paese. Un archivio che racconta un'Italia in movimento e i professionisti che quella mobilità l'hanno resa possibile.
1: I mezzi di oggi sono più veloci, ma sono più veloci anche i ciclisti, quindi tutto si adegua, la vita è più veloce, scorre più veloce e scorrono più veloci anche i mezzi sia della RAI, che seguono appunto gli eventi sportivi, sia di tutte le altre cose della vita quotidiana.
2: Era appena nata la nostra sede storica di Via Asiago, ma subito hanno capito che il racconto si poteva fare su strada, come noi facciamo. Io sono una giornalista e certamente lo studio mobile questa funzione aveva, dove i giornalisti, ma non soltanto, anche i tecnici radiofonici, i tecnici televisivi, hanno potuto portare ad esempio strumenti come telecamere all'avanguardia, sul posto esattamente lì.
0: Onde e motori, frequenze e carburante, due linguaggi che per quasi un secolo hanno percorso le stesse strade. Il mezzo cambia, diventa più veloce, più leggero, più connesso. Il principio no, per raccontare il paese bisogna muoversi, sempre.
3: Un camper fermo in una piazza. Dentro due microfoni accesi, un mixer e un pannello fonoassorbente appeso alla parete. È uno studio di registrazione. La differenza è che domani mattina si sposta. Margherita Schirmacher è autrice e conduttrice radiofonica. Ha preso un camper, lo ha trasformato in uno studio mobile e ha cominciato a girare l'Italia per registrare un podcast originale di RaiPlay Sound. 8 puntate, 8 città, 8 conversazioni con scrittrici e scrittori. Un viaggio che ogni anno attraversa la penisola e termina al Salone del Libro di Torino.
4: L'idea è nata in realtà durante il lockdown, perché avevo una trasmissione radiofonica, trasmettevo da casa perché gli studi erano chiusi e al momento della riapertura dei confini volevo continuare a trasmettere ma viaggiare, facendolo viaggiando, ma non c'erano strutture ricettive dove potermi appoggiare e quindi ho pensato: perché non salire a bordo di un camper, mettere tutta l'attrezzatura per registrare e iniziare a viaggiare per l'Italia?
3: Il lockdown ha insegnato che uno studio può essere ovunque. Margherita ne ha tratto una conseguenza pratica. Se il microfono può stare in salotto, può stare anche su un camper. E se sta su un camper, può muoversi. L'allestimento è quello di uno studio professionale, isolamento acustico, catena di registrazione completa, postazione di montaggio, compresso nello spazio di una cellula abitativa.
4: Cambia il modo in cui gli ospiti si raccontano, perché se da un lato entrano all'interno di una bolla, questa bolla però ha dei finestrini che danno sul luogo in cui ci si ritrova ed è come un po' vedere magari spazi, luoghi che per loro sono della loro infanzia o sono posti dove vivono, però li vedono incorniciati, li vedono sotto un'altra prospettiva e allora i luoghi tornano anche ad essere in qualche modo un po' protagonisti, raccontati così attraverso i finestrini.
3: La mobilità del mezzo non cambia solo il luogo della registrazione, cambia ciò che entra nel microfono. Ogni piazza, ogni borgo ha una voce propria e quella voce finisce nella puntata, riconoscibile, irripetibile.
4: Il suono è il grande protagonista di questo viaggio in camper perché ogni volta che si accendono i microfoni c'è in realtà poi la memoria sonora di una città che può essere il campanile, che possono essere gli animali, gli uccellini, le rane che gracidano, che entrano comunque e fanno parte proprio della registrazione, ma anche i tipi di mezzi che passano, le apette nei paesini più piccoli, le vespe, tutto questo poi va a confluire in questo grande dialogo sonoro di viaggio attraverso l'Italia.
3: La scelta di muoversi anziché restare è anche una scelta editoriale. La letteratura, per definizione, abita i luoghi fissi, le librerie, le biblioteche, i saloni. Portarla in un mezzo che si sposta significa portarla dove quei luoghi non arrivano, nei borghi, nelle periferie, nelle cuffie di chi non avrebbe mai varcato l'ingresso di un salone.
4: Portare in giro la letteratura, la missione di questo progetto, portarla in giro anche nelle cuffie di chi poi ascolta le interviste alle scrittrici e agli scrittori che realizzo, ma anche portare la letteratura a fare un giro con delle interviste che magari possono essere un po' diverse dal solito.
3: 8 città, 8 puntate, un unico mezzo in movimento. Il camper non è lo sfondo del racconto, è il motivo per cui quel racconto può esistere.
5: Per la maggior parte delle persone il camper è una scelta, un modo di viaggiare. Per Diego Gastaldi è qualcosa di diverso, è l'unico mezzo che gli permette di lavorare. Ingegnere aerospaziale, ex atleta paralimpico, 12 titoli italiani, 2 bronzi europei, documentarista. Per fare quello che fa, Diego ha bisogno di arrivare dove gli altri non arrivano, di dormire sul posto, di portarsi dietro la sua attrezzatura e, soprattutto, di non dipendere da strutture che per una persona in carrozzina spesso non esistono. Il problema per un documentarista in carrozzina non è solo la distanza, è che ogni tappa, l'hotel, il ristorante, il bagno, l'ingresso al luogo da filmare, diventa una variabile da gestire, un'incognita. Il camper elimina quasi tutte queste variabili. Dentro c'è tutto quello che serve, tutto accessibile, tutto progettato intorno a lui.
6: Ovviamente con la sede rotelle era complicato e non c'erano vari esempi che io potessi seguire. E quando tu non hai qualcuno che fa qualcosa, dici, vabbè, come si fa? E, unendo un po' tutte queste cose, poi mi è diventato quasi naturale spostarmi in questa vita, perché nel van io ci vivo, non è un viaggio ogni tanto, è proprio la mia casa. E per me è stata una vera e propria rinascita.
5: Il sistema di accesso, il meccanismo che lo alza e lo porta dentro il mezzo, è stato costruito con la stessa logica. 2 motori, non uno. Se il primo cede, il secondo prende il posto. Se si rompono entrambi, il meccanismo si sgancia e funziona a mano. Diego non rimane fuori. Non è un dettaglio, è la condizione che rende possibile tutto il resto. Girare da solo, lontano, in posti che non hanno strutture adatte, senza dover dipendere da nessuno.
6: Una volta mi si è rotta il motore della mia bici a Lanzarote.

0: gravità, al fatto che spostarsi per un viaggiatore che lavora in ambienti estremi deve essere possibile senza chiedere permesso a nessuno. Il mezzo è lo strumento, l'autonomia l'obiettivo.
1: Allora, l'accessibilità purtroppo è un limite, è inutile girarci intorno, non frega niente a nessuno, le persone si riempiono la bocca di accessibilità, ma l'accessibilità non esiste. Ci sono delle persone che ce l'hanno a cuore per vari motivi e quindi sviluppano delle realtà come mondo parallelo che vanno in quella direzione lì, però il mondo non gliene importa più di tanto. Io ho la fortuna di poter bypassare spesso perché ho le capacità fisiche e tecniche di superare certe barriere, però non è sempre così. Allora.
0: I prossimi appuntamenti sono già segnati, i Balcani, la Tunisia, il deserto, destinazioni che per molti sono mete, per Diego sono luoghi di lavoro e il mezzo che lo porta lì, progettato, costruito, ripensato pezzo per pezzo, è l'unica infrastruttura di cui ha bisogno.

0: Gli inviati Trump da Zelensky dopo il confronto con Putin, Kushner, Witkoff, colloqui significativi, ma per la pace bisogna tornare a incontri a tre fra Ucraina, Russia e Stati Uniti. In Germania nel voto in Sassonia, Anhalt, l'AfD conquista quasi il 44,5%, CDU dimezzata, Sigmund, abbiamo fatto la storia, affluenza record oltre l'80%. In Cisgiordania Netanyahu ordina lo smantellamento degli avamposti dei coloni israeliani non autorizzati, ma il governo di Tel Aviv è diviso. Il PIL potrebbe avvicinarsi all'1%, non siamo stati fenomeni, ma la barca va, Italia rispettata all'estero, così il ministro dell'economia Giorgetti a Cernobbio. Al via il nuovo anno scolastico, i primi studenti a tornare oggi in classe sono quelli della provincia autonoma di Bolzano. Vittoria al Gran Premio di Monza di Kimi Antonelli, 60 anni dopo l'ultimo italiano. Serie A 1-1 tra Juventus e Milan, delusione per il volley femminile e Italia battuta in finale dalla Turchia. Buongiorno a tutti voi. Da Rai News 24 gli inviati Donald Trump, Witkoff e Kushner per la prima volta a Kiev hanno incontrato il presidente ucraino Zelensky. Si parla di una ripresa dei colloqui di pace a tre con Ucraina, Russia e Stati Uniti. Da Kiev l'inviata Raffaella Cosentino.
1: Sistema Patriot. La questione Patriot è molto urgente e ne abbiamo discusso, dice il presidente ucraino Zelensky con accanto gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Poi ribadisce che per risolvere la complessa questione dei territori serve un incontro tra presidenti. Si è conclusa la missione diplomatica americana a Mosca e a Kiev, per la prima volta nella capitale ucraina e con la tregua di tre giorni concordata solo per le due capitali. Un primo tavolo di negoziati tra gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner e la delegazione ucraina con il presidente Zelensky. A questo poi si è aggiunto un secondo tavolo di negoziati allargato ai rappresentanti consiglieri per la sicurezza nazionale di Germania, Francia e Gran Bretagna. Si sa che al tavolo dei negoziati si è parlato delle esigenze dell'Ucraina per l'inverno, con Mosca che intende proseguire gli attacchi ai siti energetici. La pace sembra ancora molto lontana. Per la prima volta gli europei vengono coinvolti direttamente nelle trattative e Witkoff ha anticipato che presto saranno annunciati nuovi colloqui tra ucraini, russi e americani. A Mosca, ha detto Witkoff, sono stati fatti progressi e si sono sentite idee nuove. Ma per mettere fine alla guerra entrambe le parti devono fare dei compromessi e ridurre le questioni in sospeso. È difficile, ha ribadito, ma pensiamo di avere gli ingredienti per arrivarci. Witkoff ha menzionato più volte il viaggio in treno dalla Polonia, definendolo ottimo. Prima di accoglierli, Zelensky aveva rimarcato che sarebbero potuti arrivare in aereo se Mosca non avesse bombardato i due aeroporti della capitale alla vigilia dell'incontro.
0: Ora siamo in Germania.

0: La formazione di estrema destra AfD vince le elezioni nel Land di Sassonia-Anhalt con il 44,5% dei voti, dato però questo ancora non definitivo, e un'affluenza record dell'80%. Resta da capire ora quale potrà essere l'alleanza di governo. CDU dimezzata al 18%. Da Magdeburgo la nostra inviata Emma Fernet.
1: È un boato quello che esplode alla festa elettorale dell'AfD. Mai un partito dell'estrema destra aveva conquistato così tanti voti in un land della Germania. Alle elezioni della Sassonia-Anhalt ottengono oltre il 44% dei voti. Già la mattina il candidato governatore, Uwe Siegmund, era arrivato fiducioso nella vittoria, accolto come una star dai sostenitori. A urne chiuse la CDU arriva seconda, ma con consensi rispetto al 2021 più che dimezzati. Il governatore uscente ammette la sconfitta, dice gli elettori hanno lanciato un segnale. Terzi e quarti, Linke e Verdi. Sarà ora difficile trovare una maggioranza al Parlamento di Magdeburgo perché tutti gli altri partiti escludono un'alleanza con l'AfD, ma Siegmund si dice pronto a governare. Un risultato storico, dice la presidente del partito Alice Weidel, che chiede anche le dimissioni del cancelliere Merz. Una giornata elettorale che registra anche un altro record, l'affluenza, oltre il 75% degli aventi diritto.
0: Proteste in diverse città tedesche nella serata di ieri contro l'avanzata dell'ultradestra, ma seguiamo la reazione a caldo del candidato governatore della Sassonia, Ulrich Siegmund.
2: Ok.
3: I cittadini hanno dimostrato molto chiaramente che vogliono un cambiamento politico e soprattutto che lo vogliono con noi. Abbiamo ottenuto il risultato elettorale che volevamo, il 45% era una percentuale realistica. Sono curioso di vedere quali conseguenze politiche ci saranno nei prossimi giorni, anche a Berlino. Ora la nostra responsabilità politica è di fare esattamente quello che abbiamo promesso in campagna elettorale. Noi tenderemo sempre la mano a quelle forze politiche con cui possiamo affrontare i problemi fondamentali della Sassonia-Anhalt. Come l'immigrazione, la sicurezza, la politica energetica, ma non faremo mai dei compromessi al ribasso come la CDU. Resteremo fedeli alla nostra linea. Gli elettori se lo meritano e noi continueremo per questa strada. Oggi abbiamo scritto la storia.
0: Allora andiamo sui quotidiani in diretta alla rassegna stampa di Eugenio Francesconi.
4: Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Il principale tema che troveremo su tutti i quotidiani è ovviamente la vittoria dell'AfD in Sassonia, con tanti analisi, commenti e interviste, e poi anche però la vittoria di Kimi Antonelli a Monza, una vittoria attesa da un italiano per 60 anni, dunque un ragazzo che sta infrangendo ogni possibile record in Formula 1. Andiamo con ordine, partiamo dalla prima del Corriere della Sera. Ultradestra vince e fa paura. In Sassonia-Anhalt l'AfD vola oltre il 44%, Siegmund, l'avete sentito, dice è storia. Crollo della CDU, ha dimezzato i suoi consensi e Merz viene messo sotto accusa. Affluenza record al voto regionale e l'80% degli aventi diritto, però resta a rebus maggioranza. Poche ore fa Siegmund ha detto se non riusciamo a fare alleanze e tutti quelli con cui si doveva alleare eventualmente hanno praticamente già detto di no, si ritornerà alle elezioni e a quel punto otterremo il 50-55%, così ha affermato. Per quanto riguarda le reazioni in Italia, Salvini e Vannacci hanno esultato a questa vittoria, mentre Tajani, per Tajani è una pessima notizia. Dunque all'interno della maggioranza italiana ci sono punti di vista completamente diversi. Come dicevo, la celebrazione di Kimi Antonelli, che parte dal fondo e trionfa rubando i cuori dei tifosi della Rossa in Italia, a Monza. Lui si è commosso sul podio perché ha detto Era un sogno che avevo fin da bambino, anche se lui di fatto ha 20 anni, ma è già fortissimo. Primo in classifica generale e primo anche a Monza dopo una rimonta straordinaria. Sta già diventando leggenda, stracciando tutti i record possibili. Vediamo insieme anche qualche analisi su Cernobbio. È il momento dell'opposizione, se dovessero aprirsi le urne a maggio saremmo pronti, così hanno detto. E poi le parole di Giorgetti e i conti nella prudenza, c'è il sovranismo pragmatico. Queste le principali scelte del Corriere. Vediamo insieme anche la stampa. Europa, valanga ultradestra a Bruxelles, ora teme per la tenuta di Merz e l'effetto domino anche sulle altre cancellerie europee. Lo ricordiamo, nei prossimi 12-18 mesi saranno chiamati al voto più della metà dei cittadini europei per elezioni di diverso tipo. Witkoff e Kushner vedono Zelensky, spiraglio negoziati, così il commento di Anna Zafesova su questa missione degli inviati di Trump per cercare di ricomporre e chiudere finalmente questa guerra che si trascina da oltre 4 anni. E poi c'è anche il commento di Petraeus, generale americano, veterano della guerra e direttore della CIA, oggi presidente del KKR Global Institute, che ha detto Fedorov, l'ucraino chiamato dal ministro della difesa Crosetto a modernare come ha fatto con l'esercito ucraino anche la difesa italiana, ebbene può essere un aiuto anche per l'Italia. E Francesco Semprini a pagina 7 ci spiega come anche qui, vedete, Chimi, Antonelli osannato, Monza tricolore, un italiano vince il GP di casa 60 anni dall'ultima volta, disastro Ferrari con l'incidente di Leclerc e il contatto con Hamilton precedente. La Repubblica, il buio sopra Berlino è il titolo quotidiano che vedete, la ultradestra di AfD stravince in Sassonia-Anhalt con il 44%, CDU che dimezza i consensi e si ferma al 17,5%, Salvini e Tajani divisi, maggioranza spaccata su questa vittoria. Da segnalare anche le proteste nelle città tedesche per questa vittoria stracciante delle AfD. Mito Antonelli, dopo 60 anni un italiano trionfa a Monza, anche qui vedete come viene osannato il pilota della Mercedes. Vi segnalo l'editoriale di Paolo Gentiloni, l'Unione Europea ai nostalgici del nazismo, quelli che hanno vinto, quelli della AfD. Bene, Paolo Gentiloni che mette sul tavolo due possibilità ora per l'opposizione, in questo caso assecondare o a cercare di addomesticare questa spinta dell'estremismo nazionalista, oppure puntare più su un'idea di Europa sempre più forte, integrata, capace e soprattutto capace di rispondere alla domanda di sicurezza e disagio sociale dei cittadini. E vi lascio a pagina 10 di Repubblica l'articolo completo. Andiamo a vedere anche altri quotidiani, passiamo per il Messaggero. Germania, ultradestra a valanga, Salvini che ha detto un'altra Europa è possibile, e il PD invece bisogna unire le forze democratiche per contrastare questa avanzata. Anche qui viene osannato Chimi, che fa la storia, Monza è tutta per lui. Vi segnalo invece sul Messaggero l'intervista al ministro degli esteri Tajani, che diciamo smorza un po' le preoccupazioni. Il segnale è preoccupante, ma è un'elezione regionale quella della AfD in Sassonia. In Italia c'è una realtà diversa, così Tajani sul Messaggero di oggi. Il Fatto Quotidiano se la prende con Merz e con l'Unione Europea, complici della vittoria della AfD in Sassonia, con le politiche che non hanno convinto per niente almeno gli elettori, trionfo degli estremismi, sede udimezzata, boom di votanti, così il Fatto Quotidiano. Vediamo insieme anche il Domani, il giorno più nero della Germania, AfD a valanga, Europa che ora trema. E anche sul Domani troveremo, c'è spazio per i negoziati in stallo tra Russia e Ucraina, con Kushner e Witkoff inviati da Trump per cercare di mediare. La Gazzetta del Mezzogiorno con Eli Schlein che attacca sull'Ilva, chiede alla Meloni di dare risposte concrete, e così in Puglia, ricordiamo domani il vertice, sul tavolo i 2500 esuberi, ma poi ci sono 20.000 posti di lavoro in gioco. Il Mattino di Puglia e Basilicata sulla Sassonia e lo tsunami che potrà investire anche l'Italia. Il Mattino di Napoli, Germania vola l'ultradestra. Vediamo insieme anche il Giornale, vento di ultradestra, di eurodestra in questo caso, con il boom dell'AfD in Sassonia. Adesso l'Unione Europea non può far finta che non sia successo niente. C'è spazio anche per il Forum Ambrosetti, perché a Cernobbio c'è stato un sondaggio che ha promosso il governo, mentre, come invece scrive Libero, la sinistra è stata bocciata. Vedete, i partiti del campo largo vengono fatti a pezzi da questo sondaggio. Vi faccio vedere, e con questo chiudo, il nuovo look di Donald Trump, che ha deciso di passare da un biondo acceso a un castano, e questo nuovo look diventa un caso politico, una particolarità che arriva da oltreoceano, che vedremo sulla prima di Libero per oggi. E per la rassegna stampa è tutto.
0: E allora andiamo avanti con il nostro giornale. Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato lo smantellamento degli avamposti illegali dei coloni in Cisgiordania, mentre restano aperti i fronti di guerra a Gaza nel sud del Libano, dove sono scattati i nuovi ordini di evacuazione. Da Gerusalemme l'inviata Francesca Capovani.
1: Ad Arab el Salim, dall'alto della collina, la gente osserva il fumo levarsi dalla casa sottostante. Nelle prime ore del mattino l'esercito israeliano aveva emanato un ordine di evacuazione proprio su questo edificio. La casa appartiene a mio fratello, è in costruzione, non c'è niente dentro, dice Abbas Haidar. Non abbiamo niente a che fare con Hezbollah. Sono state colpite anche alcune case vicine, quelle sì, abitate. Nel raid hanno perso la vita 2 donne, 4 in tutto i morti negli attacchi del sud. Sempre nell'area di Nabatie, bersagliata da settimane. Area strategica, secondo l'IDF, per garantire la sicurezza nel nord di Israele. Colpito anche l'edificio dell'ospedale Gandur, vuoto da tempo. I raid di oggi sarebbero una risposta al lancio di 2 droni da parte dei miliziani filo Iran. A Gaza intanto è stata una notte di veglia per 100 corpi ritrovati sotto le macerie dei palazzi distrutti. Oggi i funerali. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa sarebbero circa 8.000 corpi ancora nascosti dai detriti, 11.000 secondo le stime dell'ONU.
0: Adesso andiamo avanti ancora con la pagina economica e politica. Il ministro Giorgetti ha chiuso i lavori del forum di Cernobbio con una nota di ottimismo. Quest'anno ha detto il PIL potrebbe crescere dell'1% e sulla prossima manovra economica chiede il contributo delle imprese per aumentare i salari. L'inviata Anna Trebbi.
2: Non saremo stati dei fenomeni, ma siamo riusciti a rimanere a galla, anche se l'Italia resta un paese ad alto rischio sul debito. Così il ministro Giorgetti a conclusione del forum Cernobbio, che azzarda una previsione sulla crescita.
5: Noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente, rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica. Oggi per ora abbiamo acquisito lo 0,8. Se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi anche all'1%.
2: Ma sulla prossima manovra, ammette, peserà il caro energia, perché senza energia, dice, non si fa economia.
5: Cioè l'Italia paga le due guerre che noi a cui assistiamo, quella del Medio Oriente e quella in Ucraina. L'Italia le paga 2 volte elevata la potenza.
2: E servirà un occhio di riguardo anche per il calo demografico che frena PIL e produttività e sui giovani. Il governo è pronto a fare la propria parte, afferma Giorgetti, ma incalza le imprese. Guardino ai salari come alla prima forma di investimento.
0: Siamo anche al dibattito politico. Il record di governo e la stabilità ancora in primo piano per la maggioranza, mentre si apre il cantiere della legge di bilancio. Da Cernobbio Salvini torna sul capitolo infrastrutture, Forza Italia incalza sul fisco. Commenti poi contrapposti tra i due vice premier sul voto in Sassonia. Francesca Biagiotti.
6: La stabilità è un successo per tutti gli italiani, ribadisce dopo il traguardo di longevità del governo Arianna Meloni, Fratelli d'Italia. Oggi in Europa siamo in grado di indicare la rotta, dice poi Foti, guardando ai prossimi mesi.
7: Con il governo Meloni l'Italia ha cambiato passo. Abbiamo tagliato le tasse, difeso i redditi delle famiglie, portato l'occupazione a livelli record. C'è ancora da fare, ma la direzione è quella giusta.
6: Con il governo di centrodestra abbiamo ridotto la pressione fiscale di 33 miliardi di euro, rivendica Antonio Tajani, Forza Italia, e poi rilancia. La direzione è chiara, meno tasse e una grande difesa della casa, a partire dal no alla stretta europea che potrebbe arrivare sugli affitti brevi. E il giorno di chiusura di Cernobbio è stato anche il giorno di Matteo Salvini, che ha riservato una fredda stretta di mano a Vannacci, andato verso di lui, e che sulle ricette economiche torna sulla tassazione degli extra profitti per le imprese energetiche. E poi alla platea degli imprenditori ribadisce che il governo lavora, abbiamo investito 256 miliardi in cantieri e che si augura di essere ancora ministro nel 2032.
8: Uno dei leader che avete ascoltato qua al tavolo: cantieri fermi e opere pubbliche inutili. I cantieri non sono fermi. è importante avere delle opposizioni che stimolano e sollecitano, l'importante è che sappiano ciò di cui stanno parlando.
6: Il leader del Carroccio poi si complimenta per la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt. Un'altra Europa è possibile, scrive sui social. Una pessima notizia, commenta invece al contrario l'alleato azzurro Tajani. Adesso contromisure e svolta europea, scrive. Mentre anche Lupi, Noi Moderati, ribadisce: nessun cedimento a estremismi.
0: Anche l'opposizione all'ultima giornata di Cernobbio, da Schlein la proposta sul caro energia, Campolargo unito nell'incalzare il governo sul fronte economico, mentre resta aperta la partita sul programma per le prossime politiche. Alberto Poti.
9: La tradizionale sessione dedicata alle opposizioni e alle loro proposte apre l'ultimo giorno del forum TEA di Cernobbio. Schlein, Bonelli, Renzi e Conte, in videocollegamento, sono uniti nel bocciare il governo e lo fanno citando i dati Istat. La segretaria del PD chiede un cambio di passo nell'integrazione europea e raccoglie la palla lanciata da Salvini sulla tassa agli extra profitti, incalzando Tajani, che non la vuole, e Meloni, che non si pronuncia.
10: Sto ancora aspettando di sentire cosa ne pensa la presidente Meloni. Ci sono 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Noi abbiamo fatto una proposta concreta in 5 punti su come utilizzare quelle risorse.
9: Per Conte il terreno di maggiore scontro con l'esecutivo è la difesa. Gli impegni presi da Meloni con la NATO sono irresponsabili, afferma il leader 5 Stelle, che rivendica invece una convergenza del centro-sinistra sulla politica estera. Ci vuole una decarbonizzazione al 40%, aggiunge il leader AVS Bonelli, che chiede anche un patto per l'Italia. Lo diciamo da tempo, senza tirare in mezzo modelli di altri paesi, puntualizza, riferendosi a Renzi, che cita il contratto alla tedesca per vincere le elezioni.
11: Sarebbe una cosa preziosa se il centro-sinistra si presentasse con non soltanto tre chiare filiere di indirizzo, stipendi, sicurezza, Europa, ma anche con delle proposte concrete sulle quali avere la firma di tutti.
0: E a settembre riaprono le scuole. Prima di tornare sui banchi, oggi gli studenti della provincia autonoma di Bolzano. Gli ultimi saranno quelli della Puglia. Vediamo con Danilo Sinibaldi.
12: Ultimi scorci di vacanza per i più fortunati, ma per la stragrande maggioranza delle famiglie italiane il periodo delle ferie è concluso e riprende la routine quotidiana con i figli che tornano a scuola. Tra carolibri, zaini e quaderni, una buona fetta dello stipendio è andata. Prima campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, ai quali in settimana seguiranno quelli di Veneto, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Trento. Gli ultimi a tornare sui banchi saranno i ragazzi della Puglia il prossimo 17 settembre. Un ritorno che coincide con varie novità, come l'avvio della riforma degli istituti tecnici, che ha l'obiettivo di rafforzare il collegamento tra istruzione tecnica, università, ITS Academy e mondo del lavoro. Priorità nell'insegnamento a matematica, informatica e tecnologia e anche all'educazione civica, mentre alle medie arriva il latino. I cellulari, lo ricordiamo, sono vietati già dallo scorso anno in tutte le scuole. Non mancano i cronici problemi del nostro sistema scolastico, divari territoriali, programmi di studio obsoleti, la carenza di risorse per il personale e gli edifici. Quest'anno anche quello del caldo record, almeno nei primi giorni di lezione, per il mancato raffrescamento di molte aule. Tanto che sono state avanzate proposte per rinviare le aperture a causa delle alte temperature, rinvio che comunque non ci sarà.
0: Questa mattina la nuova udienza per Walter Lavitola davanti al Tribunale del Riesame, che dovrà pronunciarsi sul ricorso dei legali contro la riforma della custodia contro la conferma della custodia in carcere sull'aggravante del metodo mafioso contestata all'imprenditore. Stefano Corradino.
13: 60 pagine, una memoria molto corposa quella che gli avvocati di Walter Lavitola, Sergio e Arturo Cola, si apprestano a depositare al Tribunale del Riesame di Roma. C'è molta attesa su ciò che conterranno le carte o sulle sue eventuali dichiarazioni, dal momento che l'imprenditore nelle scorse settimane ha cambiato radicalmente posizione. Prima si è detto estraneo ai fatti, poi ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci e ha sostenuto di averlo fatto solo a fin di bene, ma anche in questo caso ci sono elementi contrastanti, perché se inizialmente dal sondaggio che la Vito l'aveva commissionato, l'attentato doveva servire per accrescere la sua popolarità nell'ottica di un possibile impegno politico, l'ex editore dell'Avanti ha poi detto che l'obiettivo era fargli aumentare la scorta per le nuove minacce al giornalista di cui lo stesso la Vito la sarebbe venuto a conoscenza. Ma è pure sulle modalità dell'attentato che bisogna ancora fare chiarezza, perché secondo i presunti esecutori materiali il mandato ricevuto dall'intermediario Clesio Tavares era quello di mettere una bomba, mentre la Vito l'avrebbe detto di sparare alcuni colpi di pistola contro l'edificio. Intanto la Vito la resta a Rebibbia, i suoi legali cercheranno di ottenere i domiciliari, anche se la sua compagna ha revocato la disponibilità che aveva espresso in precedenza di accoglierlo presso l'abitazione in cui vive con i figli.
0: Ancora la cronaca con le quattro vittime durante tre gare automobilistiche che si sono svolte nel fine settimana in Sicilia, Liguria e Lombardia. Tre delle vittime erano spettatori. Angela Caponnetto.
14: Tragico bilancio in due incidenti avvenuti durante gare automobilistiche in Liguria e Sicilia. Due giovani spettatori di 18 e 20 anni sono morti e un commissario di gara è rimasto ferito sul Monte Erice nel Trapanese, investiti da una vettura uscita dal percorso della 68esima cronoscalata, una delle più importanti attese dell'automobilismo siciliano, ma anche molto impervia.
15: L'impatto degli spettatori e dell'ufficiale di gara è avvenuto a circa 20 metri dal ciglio della carreggiata, dove non c'era nessun divieto di sosta per il pubblico o gli avventori che erano lì presenti.
14: La gara è stata sospesa quasi in contemporanea nell'entroterra di Genova. Un'altra tragedia nel secondo giorno del rally della Val d'Aveto. Un'auto esce fuori strada e finisce in una scarpata schiantandosi contro un albero. Muore il copilota di 43 anni, illeso il pilota.
16: Aveva acquisito tantissima esperienza, era molto quotato nell'ambiente, era bravissimo, era un vero professionista. E purtroppo sono le gare, succede.
14: Solo il giorno prima un'altra vittima alla Mille Miglia nel Bresciano, dove un 63enne arrivato per assistere ad una delle prove più suggestive è morto travolto da un'auto. Anche in questo caso la gara è stata annullata. Nonostante la Federazione Italiana dell'Automobile, dopo i grandi incidenti del secolo scorso, abbia posto l'attenzione sulla sicurezza di piloti, personale addetto e spettatori, vietando la sosta nei punti più rischiosi, ancora oggi giornate dedicate allo sport si trasformano in tragedie.
0: Femminicidio di Lorena Isceri, scaraventata dall'ex giù da un cavalcavia dell'autostrada del Sole, la veglia ieri a Firenze, ricordo della vittima, oggi l'autopsia. Giuseppina Testoni.
17: La sequenza degli ultimi istanti di vita di Lorena Isceri è racchiusa nella chiamata della vittima con il 112, ora agli atti dell'inchiesta. La donna è rinchiusa nel bagagliaio del suo SUV con mani e piedi legati. A raccogliere la telefonata un'operatrice che racconta: Lorena era spaventata ma appariva calma, aveva la voce ferma ed era lucida. Appena il centralino riesce a localizzare l'auto, la telefonata passa alla polizia, con cui Lorena parlerà per altri 20 minuti fino a quando Vella si accorge che la donna sta parlando con qualcuno. A quel punto Lorena gli dice di amarlo ancora per provare a salvarsi, poi la linea si interrompe e l'orrore si consuma. È come rivivere il proprio dramma per Elisabetta Guidi, sorella di Eleonora, uccisa l'anno scorso dal compagno Lorenzo Innocenti, poi sopravvissuto al tentativo di togliersi la vita.
18: Si riapre una ferita che continua a sanguinare, perché fa rivivere quei momenti, fa immedesimare in quel dolore atroce che deve aver sofferto chi ha subito una cosa così brutale.
17: L'autopsia sui due corpi servirà a stabilire se Lorena fosse incosciente prima del volo dal cavalcavia e se l'uomo avesse assunto qualche sostanza stupefacente o psicofarmaci. È il papà di Lorena che ha lanciato un drammatico appello alla politica perché intervenga per arginare la piaga dei femminicidi, a dichiarare che l'uomo era in cura da uno psichiatra. Dettaglio che Lorena aveva scoperto dopo un anno di relazione, un rapporto tormentato, fatto di discussioni e maltrattamenti. L'ultimo messaggio: tua figlia è morta. Vella lo manda alla madre di Lorena prima di lanciarsi nel vuoto.
0: Ed almeno 5 vittime e diversi feriti, vedete anche il nostro flash. Il bilancio dell'incidente in cui è rimasto coinvolto un Boeing 767 della flotta Amazon, finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Miami, travolgendo diversi veicoli prima di prendere fuoco. Tutte le piste sono state chiuse, 250 i voli sospesi. In Messico almeno 10 persone sono morte e 64 sono rimaste ferite nell'esplosione di materiale pirotecnico durante una festa patronale in un comune a circa 160 km a nord-ovest di Città del Messico. Centinaia di persone si stavano preparando ad assistere allo spettacolo dei fuochi d'artificio quando si è verificata l'esplosione. La pagina dello sport, iniziamo dalla Formula 1, la vittoria storica per Kimi Antonelli che riporta il tricolore sul gradino più alto del podio di Monza dopo 60 anni. Emilio Fucillo.
3: C'è una targa a Monza che celebra l'ultima vittoria italiana sul circuito Brianzolo. Riporta la data del 1966 e ora, dopo il passaggio di Andrea Kimi Antonelli, andrà aggiornata. Allora, 60 anni fa, a passare sotto la bandiera a scacchi era stato, alla guida di una Ferrari, Ludovico Scarfiotti. E se 6 decenni sembrano tanti, si deve andare ancora più indietro nel tempo per ritrovare un pilota italiano a Monza da leader del mondiale. Era il 1953 quando Alberto Ascari arrivò sul circuito davanti a tutti. Da allora, per 73 anni, nessun altro c'era riuscito, come mai nessuno era riuscito a vincere a Monza partendo più indietro della 12ª posizione. Un dettaglio per Kimi, che con il suo casco tricolore, omaggio all'amico Valentino Rossi, è partito 19esimo. Dettagli per un ragazzo che ha compiuto 20 anni appena pochi giorni fa, ma che macina record e guida come un veterano. Sarebbe bello vederlo in Ferrari, certo, e a Monza il popolo rosso, orfano di Leclerc e con un Hamilton mai in lotta per il podio, ha fatto il tifo per lui, ma almeno per ora a coccolarsi Antonelli e Toto Wolff, che lo ha scelto, sportivamente cresciuto e lui ha creduto e lo ha sempre protetto. Come nel giorno del suo primo test su una Formula 1, finito contro le barriere. Era l'agosto del 2024 e la pista era la stessa, Monza. Antonelli aveva appena spento 18 candeline e non era nemmeno un rookie, quando alla parabolica perse il controllo della Mercedes che non era ancora sua, ma di Russell. Oggi, 24 mesi dopo, è tornato su quella pista da leader del mondiale, è partito dalla penultima fila e non solo ha vinto, ma ha dimostrato che il pilota da battere è lui.
0: Delusione agli europei femminili di pallavolo in Turchia, l'azzurra di Velasco battute in finale per 3-7-2 dalle padrone di casa, al servizio di Edi Demischi.
19: Una finale in ogni senso possibile e immaginabile, governata dalle emozioni, dai singoli momenti tecnici che sono diventati inerzia, lasciando tutto aperto fino ad un soffertissimo quinto set, quello dell'inesorabile tiebreak. A volte l'onda l'hanno cavalcata le turche guidate dall'italiano Daniele Santarelli, a volte le ragazze di Velasco. Avanti 2-7-1 dopo momenti di quasi perfezione e forse con un imperfetto ma comprensibile istinto che fosse fatta, qualcosa invece ha finito per inceppare la serata delle azzurre. Brava la Turchia a crederci, poco da dire, e poi ad esultare davanti alla sua gente con la coppa in mano. Ma non si consideri questo risultato come un oro perso, meglio e soprattutto giusto viverlo come un argento vinto. Lacrime azzurre certamente amare, ma a testa alta e con orgoglio.
20: Hanno sempre lottato, sempre dato tutto. E non abbiamo giocato in alcuni momenti bene, però non abbiamo mai mollato. Ma la cosa che mi tengo più stretta è la mentalità di questa ragazza, la voglia sempre di vincere. È un gruppo fantastico, sia quando abbiamo vinto che quest'anno che non abbiamo vinto.
0: E sulla Serie A, Inter e Roma restano in testa alla classifica dopo l'1-1 a Torino tra Juventus e Milan. Intanto la Fiorentina esonera il tecnico Fabio Grosso dopo solo 3 giornate, ma vediamo tutte le partite di ieri con Aurelio Capaldi.
21: Inter e Roma restano sole al comando tra Juventus e Milan. Finisce 1-1, epilogo elettrizzante dopo un primo tempo spento. La notte di Torino sembra amica dei rossoneri, sopravvissuti al brivido di un palo colpito da Francisco Conceição e improvvisamente in vantaggio grazie al giovane Sisse che supera Locatelli e batte Vicario nel cuore della ripresa. Un gol molto bello, quello del 19enne nato a Treviso e stimatissimo da Amorim. Ma la Juventus non si arrende, aumenta la pressione e raggiunge il pareggio con il neo entrato Gatti che anticipa Loftus-Cheek di testa. Pareggio anche tra Bologna e Sassuolo, neroverdi in vantaggio per 2 volte, Doig esulta nella prima parte, ma l'esecuzione di Piccoli nella ripresa riporta la situazione in equilibrio. Azic firma un nuovo momentaneo sorpasso che vale appena un punto soltanto perché Dobbik segna il 2-2 negli attimi finali. Sfida comunque divertente e primo punto per il Bologna in questo campionato. Salutano quota zero anche Parma e Monza. Al Tardini finisce 1-1 con Robinson che illude la squadra di Juric nella prima parte e Lontani in grado di andare a bersaglio nella ripresa. Vibrante vittoria del Frosinone sul Venezia, è il georgiano Kvarnadze ad avere l'ultima parola, siglando il 3-2 definitivo a favore degli allievi di Alvini a pochi minuti dall'epilogo. La Fiorentina intanto ha deciso di esonerare Fabio Grosso.
0: Adesso torniamo alla notizia d'apertura, la missione degli inviati degli Stati Uniti che punta a ricostruire un ponte negoziale tra Russia e Ucraina, alle cui posizioni però a 4 anni e mezzo dall'aggressione di Putin restano inconciliabili. Veronica Fernandez.
1: I will end that war in one day, it'll take 24 hours.
4: Non è mai arrivato l'accordo risolutivo che Donald Trump aveva promesso entro 24 ore dal suo insediamento.
1: I think we have a very good chance.
4: Nel gennaio del 2025. Anzi, la nuova coppia della diplomazia americana, Witkoff e Kushner, è ancora una volta in missione per cercare un esile ponte negoziale. Partiamo dai territori. Mosca vuole che Kiev rinunci alle aree occupate durante la guerra. L'Ucraina respinge una pace fatta di mutilazione territoriale. Gli americani, come una sorta di compromesso, avevano messo sul tavolo la cosiddetta area economica libera per il Donbass, arretramento reciproco, amministrazione terza, irricevibile per Putin. Secondo, le garanzie di sicurezza in un paese cui non basta più solo il proprio coraggio. In sintesi, come può Kiev assicurarsi che dopo un eventuale accordo la Russia non attacchi di nuovo? Le opzioni: una presenza militare internazionale, una missione internazionale, continuità nel fornire all'Ucraina armi e intelligence perché possa difendersi, sanzioni per Mosca in caso di violazioni. E ancora, l'ingresso nella NATO. Per Kiev, l'integrazione europea e l'articolo 5, che prevede l'intervento degli alleati in caso di aggressione, è una delle possibili garanzie. Per Putin, un no assoluto. Dopo 4 anni e mezzo di guerra, l'Ucraina è questa. Un cessate il fuoco, oltre che condizione preliminare per trattare, è sopravvivenza. Per Mosca, invece, che teme che Kiev possa riorganizzarsi e riarmarsi, è un rischio che non vuole correre.
0: Allora, torniamo sui quotidiani, vediamo le aperture. Eugenio Francesconi.
22: Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola tra qualche ora. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. L'ultradestra vince e fa paura. In Sassonia-Anhalt la FD vola oltre il 44%. Sigmund è storia. Crollo CDU e Merz viene messo sotto accusa in Germania. Affluenza è record al voto regionale. L'80% degli aventi diritto si sono recati alle urne. E rebus però sulla maggioranza. Mancherebbe un seggio almeno per governare all'FD. Salvini e Vannacci esultano, per Tajani invece è una pessima notizia. La Premier Giorgia Meloni ancora non si è espressa, almeno pubblicamente. Questa è l'apertura. Vedete poi la vittoria di Kimi Antonelli che vince a Monza e piange per la vittoria. È il sogno che si realizza. Da bambino sognavo di vincere nel Gran Premio di casa. Vediamo insieme poi qualche altro focus. L'opposizione a Cernobbio, è il momento del campo largo, urne a maggio siamo pronti. E poi vedete Giorgetti, le parole sui conti pubblici, nella prudenza c'è il sovranismo pragmatico, così ha parlato sempre a Cernobbio. Vediamo insieme la stampa. Europa, valanga ultradestra, FD trionfa in Sassonia-Anhalt sul filo della maggioranza assoluta, crollo verticale della CDU, Bruxelles ora teme per la tenuta di Merz, l'effetto domino sugli estremisti sarà a linea dura. Poi ci sono Witkoff e Kushner impegnati nelle trattative con Russia e Ucraina per cercare di raggiungere almeno una tregua, questa volta hanno visto Zelensky, c'è uno spiraglio per i negoziati. E poi per quanto riguarda invece il Fedorov e il suo impegno con il Ministero della Difesa italiano, Petraeus ha commentato, il generale David Petraeus, veterano di guerra, già direttore della CIA e presidente del KKR Global Institute, ha detto Fedorov può essere un aiuto anche per l'Italia. Queste le principali scelte della stampa. Vediamo anche Repubblica, il buio sopra Berlino, l'ultradestra FD stravince in Sassonia-Anhalt con il 44%, la CDU si ferma al 17,5%, protesta nelle città tedesche. Il leader Sigmund, abbiamo fatto la storia, ora il governo, Salvini e Tajani divisi, ma maggioranza spaccata sui complimenti. Sigmund, vedete, anche Repubblica celebra, come aveva fatto anche la stampa e il Corriere, la vittoria di Kimi Antonelli a Monza. Dopo 60 anni un italiano torna a trionfare nel Gran Premio di casa. E poi anche qui vedete gli inviati americani a Kiev, bisogna mediare Mosca contro Merz. Vediamo insieme anche il Messaggero. Germania ultradestra a valanga, AfD al 44,5%, la CDU di Merz crolla al 18%, Rossobruni, l'estrema sinistra, sulla soglia del 5%, e sarebbe questo il dato una volta consolidato per permettere o meno all'AfD di governare. Wild, siamo pronti appunto a governare, il commento, e poi la maggioranza assoluta è vicina, dicevamo. Salvini, un'altra roba è possibile, così ha risultato il leader della Lega, il PD invece unire le forze democratiche. Anche il Messaggero, vedete, con la fotonotizia, celebra la vittoria di Kimi, che fa la storia a Monza, è tutta per lui. Colloquio con il ministro degli esteri sul Messaggero, che troveremo, Tajani, che si è detto preoccupato per la vittoria dell'AfD in Germania, nella Sassonia-Anhalt, nell'Ander, che ricordiamo comunque conta 2 milioni di abitanti. Segnale

0: preoccupante, ma è un'elezione regionale, vedete, rilancia anche questo tema. In Italia c'è una realtà diversa. Queste le principali scelte del Messaggero. Vediamo insieme anche il Fatto Quotidiano, i disastri di Merz regalano la Sassonia all'AfD, il Fatto Quotidiano non ci va leggero sul cancelliere tedesco, e poi anche c'è il Domani, il giorno più nero della Germania, AfD avvalanga, l'Europa ora trema, però ci sono anche i negoziati che sono in stallo, secondo il Domani, per Kiev un altro inverno di guerra, c'è uno spiraglio ma è veramente molto piccolo. La Gazzetta del Mezzogiorno sull'Ilva, Elli attacca la leader PD in Puglia, Meloni dia risposte concrete, e poi c'è il vertice a Roma, in ballo 20.000 posti di lavoro. Vediamo insieme anche il Mattino di Puglia e Basilicata, restiamo in zona, Sassonia, tsunami sull'Italia. Chi è Ulrich Sigmund, il 35enne Robin Hood di destra che scala l'AfD, e anche qui anche Schlein rilancia la sfida dalla Puglia, la chiusura dei sei giorni del PD. Vediamo il Mattino di Napoli, Germania vola l'ultradestra, e poi anche qui celebrato Kimi Antonelli e la vittoria a Monza. Vediamo insieme anche il Giornale, vento di ultradestra, boom dell'AfD in Sassonia, 44% di preferenza. Adesso l'Unione Europea non può far finta che non sia successo niente, il nodo dei popolari e l'alleanza con la sinistra. Ricordiamolo che anche il mandato di Ursula von der Leyen bis dopo le elezioni europee aveva visto la presenza ingombrante della estrema destra, con il vento che soffia da diverso tempo, lì si è riuscito a trovare una quadra. Evidentemente in Sassonia sarà tutta un'altra partita, una rimonta alla Senna, partito dal 18° posto il capolavoro di Kimi, vince a Monza, e poi anche Cernobbio che promuove il governo, Salvini cantieri per 256 miliardi, così il sondaggio al Forum Ambrosetti, promosso il governo, ma invece, come dice Libero, la sinistra no grazie, l'altra faccia del sondaggio di Cernobbio fa pezzi i partiti del campo largo, 83% degli imprenditori boccia idem, e anche qui trovate, la vedete, la destra valanga alle elezioni tedesche. Chiudo con il Sole 24 Ore, affitti concordati salgono più dei liberi, e poi il caso NEET, giovani fuori da studio e lavoro, quella da traduzione dall'inglese, a quota 1,87 milioni, il numero è sceso dai 3 milioni nel 2018, ma il problema resta.
1: Cambiamo tono, torna oggi alle 16 l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore, la fortunata serie di Rai 1, il servizio di Antonella Pallante.
2: Pronti dopo la pausa estiva alla riapertura del grande magazzino più amato dal pubblico della Rai? Lunedì 7 settembre alle 16.05 su Rai 1 e su Replay riaprono le porte del Paradiso delle Signore, serie TV giunta alla nona stagione daily, prodotta da Rai Fiction, Rai Com e Aurora TV, campione di ascolti, ambientata a Milano ma in realtà girata tutta in studi a nord di Roma. Siamo nel 1967-68. Ad aspettarci ci saranno volte a cui si è davvero tanto affezionati, come Odile, Matteo Portelli e Irene.
3: Ci saranno tantissimi colpi di scena proprio all'inizio della stagione e Odile sarà parte di questi colpi di scena.
4: Con Marcello?
5: Potrebbero succedere delle cose che metteranno in discussione, secondo me, alcune cose.
3: L'anno scorso è entrata in crisi proprio con la sua concezione dell'amore, quest'anno entrerà proprio in crisi nell'ambiente del lavoro.
2: Ad attenderci 7 new entry, alcuni ritorni dal passato e 8 nuovi set, a cominciare da una cucina davvero speciale.
6: Mimmo si ritroverà a lavoricchiare qualche volta all'interno della cucina del circolo.
2: E poi tante sfide anche nel mondo della moda, parola di Botteri.
7: Crescerà artisticamente e poi si prepara con Delia a qualcosa di importante.
2: Anche per Circoncetta una novità, ospiteranno Lia in arrivo da Partanna, ciao, una nuova Venere.
8: Verrà a casa nostra, noi l'accoglieremo, sarà quasi sì, una figlia acquisita.
9: Combinerà un po' di guai al Paradiso, devo dire.
2: E a tenere unita la famiglia del Paradiso ci sarà sempre lui, il direttore Roberto.
10: 7 settembre su Rai 1, riparte il Paradiso, noi siamo in super forma, vi aspettiamo, ciao.
1: E oggi si apre la seconda settimana della Mostra del Cinema di Venezia. Sentiamo cosa ci attende dai nostri inviati Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
11: E sì, buongiorno, comincia la seconda settimana della Mostra del Cinema di Venezia con il terzo film italiano in concorso, L'Estranea di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi. Sempre in concorso Look Back di Kore-eda. E poi la giornata del secondo Leone d'Oro di questa edizione, dopo quello consegnato

0: A George Clooney è la volta dell'attrice Ellen Burstyn. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo di Las Plazas.
1: Arriva la mostra del cinema, il secondo dei 5 film italiani in concorso. Sul tappeto rosso Luca Marinelli e Alicia Vikander, protagonisti di The Echo Chamber, che Andrea Pallaoro ha diretto da una vecchia sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. La stanza dell'eco è metafora della relazione tossica di una coppia, incapace di stare insieme e incapace di separarsi. Uno spazio chiuso in cui sentimenti, ferite, ricordi e desideri continuano a rimbalzare e ripetersi. Nel film anche Susan Sarandon nei panni di una cantante. Non ha deluso l'atteso film dell'unica regista donna della mostra, May El Touki. Woman Unknown tocca una pagina dolorosa della storia europea, le donne che ebbero relazioni sentimentali o sessuali con soldati tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale e, considerate collaborazioniste, furono umiliate pubblicamente e emarginate. Il film ambientato nella Danimarca del dopoguerra solleva la domanda morale. Una donna collaborazionista è colpevole o semplicemente una che in guerra ha cercato di sopravvivere e di amare? Ancora in concorso Possible Love del regista coreano Lee Chang-dong, la storia di due coppie appartenenti a mondi molto diversi che entrano in contatto quando viene girato un documentario sui lavoratori licenziati. Emergono così differenze di classe, frustrazioni, desideri repressi e crepe nei due matrimoni. Ma questa è stata anche la giornata del maestro del cinema europeo Wim Wenders, che fuori concorso ha presentato il documentario From Inside Out, The Architecture of Peter Zumthor, un film che racconta l'opera del grande architetto svizzero.
2: Ancora a Venezia adesso con la rubrica Tutti i frutti, i prossimi aggiornamenti alle 6. Grazie per l'attenzione e buona giornata a tutti.

0: But here's what I know. I've learned over all these years.
1: Ecco cosa ho imparato in tutti questi anni. Nessuno ride in una lingua diversa. Nessuno piange in una lingua diversa. I genitori si preoccupano allo stesso modo. I bambini sognano allo stesso modo. L'amore ha un aspetto sorprendentemente simile in ogni lingua e questo rende difficile credere che siamo così diversi, come ci viene continuamente detto. Stiamo vivendo un momento in cui chi detiene il potere ci dice di avere paura gli uni degli altri, ma noi sappiamo che non è così, vero? Perché la storia ci insegna qualcosa. Le prime persone che gli autoritari cercano di mettere a tacere non sono i politici. Sono i giornalisti che fanno domande, sono gli artisti che rifiutano le risposte semplicistiche. Sono i registi, gli scrittori, gli attori e i musicisti che insistono sul fatto che qualcuno che non ha mai incontrato potrebbe semplicemente meritare la tua empatia.
2: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti, questa settimana dal Lido, dove è in corso l'83esima mostra del cinema di Venezia, che si è aperta all'insegna di Danny Boyle e del suo Ink, mentre la sezione Orizzonti con La ragazza con la Leica. Ma sono tanti i protagonisti internazionali in un'edizione che vede 5 film italiani in concorso.
3: What do you really want?
4: Frenetico, caotico, rumoroso come il luogo, Fleet Street, a Londra, dove è ambientata questa storia. Ink di Danny Boyle racconta la nascita dell'impero editoriale di Murdoch, ma anche il momento in cui è cambiato il modo di fare giornalismo. Sotto la sua guida e con Larry Lamb come direttore, un gruppo di brillanti giornalisti crea The Sun, un tabloid urlato e a tratti spregiudicato con l'obiettivo di dare in pasto al pubblico ciò che il pubblico voleva leggere, a tutti i costi. Con il fine ultimo di essere primi e battere il Daily Mirror.
5: Something dangerous and something fun.
6: Imagine we could change the game.
7: I call it an ignition point.
1: Il film racconta un punto di svolta, il momento in cui è iniziato qualcosa che ci ha portati passo dopo passo fino a dove siamo oggi. Abbiamo scelto di cominciare a mancare di rispetto, in senso positivo, ai vecchi valori e questo è cresciuto fino ad arrivare alla situazione in cui ci troviamo oggi.
7: Change is a good thing.
1: Il cambiamento è una cosa positiva, ma allo stesso tempo si perde qualcosa. E questi cambiamenti hanno dei costi. E noi abbiamo perso qualcosa e siamo in pericolo. Siamo in pericolo di perdere il giornalismo come industria, come terreno di formazione per menti brillanti e come luogo in cui possiamo fidarci di ciò che viene detto, di ciò che è vero nel mondo. È sotto minaccia. Queste sono alcune delle domande con cui spero che le persone escano dal film.
8: Once you know why something's happened, the story's over. It's dead.
7: But there is an idea within it.
1: All'interno del film c'è un'idea, quella di una catena tossica che è iniziata allora ed è arrivata fino ad oggi. Quindi è un film d'epoca, ambientato nel 69 e nel 70, ma per molti aspetti anche estremamente contemporaneo.
7: I think it's hot.
1: Penso che sia sempre più difficile fare il giornalista, inseguire il potere, chiamarlo a rispondere delle proprie azioni, dire quello che state facendo non è giusto. E questo è uno degli scopi del giornalismo, la libertà di espressione, parlare da una posizione che non ha molto potere, ma che ha il coraggio di parlare al potere. Se perdi la capacità di chiedere conto a chi detiene il potere, a chi ci governa, a chi gestisce le nostre industrie, perdi qualcosa di essenziale per una buona società. Vale a dire la possibilità di dirci la verità gli uni con gli altri e di sapere quale sia la verità. Bisogna sostenere la libertà di stampa, è qualcosa di fondamentale.
7: You have to support the freedom of the press.
8: Run it.
4: Amici e nemici, Rupert Murdoch e Larry Lamb, interpretati da Guy Pearce e Jack O'Connell.
1: All'epoca c'era un numero limitato di mezzi di comunicazione, che si trattasse di ciò che ascoltavi alla radio, delle notizie in televisione o dei giornali, era un ambiente piuttosto chiuso. L'idea che Murdoch potesse entrare in quel mondo e cercare innanzitutto di rilevare un giornale, ma poi anche di cambiarlo era di per sé piuttosto ambiziosa. Voleva mettere in discussione l'autorità, l'establishment. Ma penso che, essendo cresciuto in una famiglia legata ai media, volesse anche guadagnarci. Dall'altro lato, questo film ci permette anche di romanticizzare un po' l'epoca in cui c'era una certa purezza nel giornalismo e nel modo di fare informazione. Un'epoca in cui dovevi rispondere delle tue azioni, in cui verificavi maggiormente i fatti e così via.
9: Forgive the individual by all means, but you can't forget it.
10: I think that is one of the.
1: Credo che crei un contrasto tra allora e oggi. Quello che era accettabile nel giornalismo di allora e ciò che oggi, in qualche modo, siamo costretti a tollerare, sono due cose molto diverse. E oggi molto spesso manca la possibilità di chiedere conto delle proprie azioni. Mentre allora, in qualche modo, quando oltrepassavi un certo limite, ti rendevi conto di stare invadendo qualcosa, di stare oltrepassando una linea. E anche il compromesso tra informazione e intrattenimento, suppongo, comportava un po' più di responsabilità. Almeno questa è la sensazione. Quello fu un punto di svolta nei media britannici e direi anche nella nostra cultura.
4: A rappresentare l'integrità, la moralità all'interno dell'informazione, Jules, una delle poche donne in mezzo a tanti uomini, nel film Claire Foy. C'è tantissimo di lei che non appartiene al 1969, moltissimo di lei sembra appartenere al 1975, è come se fosse già un passo avanti rispetto a se stessa. Si muove davvero più velocemente di chiunque altro nel gruppo di giornalisti uomini e penso che questo sia vero anche nella vita. Le donne tendono ad essere un po' più avanti, un po' più veloci. Arrivano prima a certe conclusioni perché hanno la sensazione di avere meno tempo. Ma adoro davvero la sua tenacia e la sua integrità. Penso che sia facile, guardando indietro, accorgersi che Jules è quella che possiede una sorta di bussola morale. Ma credo che sia più una questione di limiti. Per lei ci sono delle linee che nella sua professione e anche nella vita personale semplicemente non si oltrepassano e lei si accorge che altre persone sono disposte a farlo. Prende posizione in difesa di quei principi.
11: Benvenuti alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia.
4: È la prima volta che a condurre la cerimonia di apertura e di chiusura della mostra del cinema di Venezia sono in due. Lei è Greta Scarano, attrice e da qualche anno anche regista. Il suo La vita da grandi è stato un successo e non solo in Italia. Lui è Nicolas Maupas, volto della nuova generazione, diventato famoso grazie alle serie Mare Fuori e Un professore.
12: Sono molto contenta di condividere il palco con Nicolas. Tanto perché mi ringiovanisce, anche se lui non ama scherzare su questa cosa.
13: No.
12: Penso sempre che poi se faccio comincio a fare battute di questo genere ha paura di sembrare lui scortese. Mi dico, ma sono io che dico che sono vecchio, non sei di te, Nicolà. Però no, non vuole scherzare su questa cosa, è sempre molto serio su questa cosa. È un palco condiviso, un palco pesante, ma al comune mezzo gaudio, quindi insomma, mettiamola così.
14: Sono contento anche di essere qui, me lo dico da solo, però mi sento un pochino un rappresentante di quella che è la mia generazione e questo mi rende orgoglioso perché è una generazione estremamente capace, sicuramente come tutte le generazioni ha diciamo le sue difficoltà, però è una generazione che ha molta voglia di non solo di fare ma di imparare, è una generazione anche si può dire integra da certi punti di vista, quindi questo credo che sia qualcosa di buono per quello che può essere il nostro futuro.
15: C'è una sola regista in gara quest'anno, questa cosa che effetto ti fa?
12: No, un brutto effetto, un pessimo effetto, però d'altronde è veramente l'ultimo anello di una catena che ha i suoi problemi a monte. Quindi approdano proprio pochi film da selezionare diretti da donne, quindi questo è il problema molto grave, perché c'è un problema sistemico molto complesso da analizzare, faticosissimo da sintetizzare in generale, comunque riguarda i budget, i finanziamenti film più grandi sono sempre dati agli uomini, si investe poco sulle donne, non lo so, ci sono tante cose, il fatto che la regia è sempre stata un mestiere maschile, ci vuole tempo, casino. speriamo nelle nuove generazioni, speriamo che considereranno le ragazze la possibilità di fare le registe molto di più di quello che magari potevamo fare noi a 20 anni.
4: La mostra del cinema non può ignorare quello che avviene nel mondo, anche se qui si vive un po' in una bolla. Ma l'impegno si vede anche dai piccoli gesti, come il ventaglio a sostegno della Palestina.
12: Avendo io una coscienza, avendo un cuore, avendo degli occhi, vedo quello che succede e mi devo, per vivere, devo astrarmi, ma proprio per vivere, per respirare, per stare al mondo. Il cinema ci offre da una parte la possibilità per un paio d'ore di staccare, di sognare, però poi ci dà anche la possibilità di viverle certe cose, e quindi il cinema è tantissimo perché ci fa fare entrambe le cose, sta a noi spettatori scegliere di cosa vivere in quel momento, quindi è molto difficile comunque.
13: Un film che guarda al passato per leggere il presente. La ragazza con la Leica è dedicato a Gerda Taro, la fotografa che raccontò la guerra civile spagnola e che è rimasta a lungo nell'ombra del più celebre Robert Capa.
16: Gerda Taro è morta molto giovane, e in un momento storico in cui poi sono accadute molte cose, è stata dimenticata, le sue fotografie sono andate perdute e in parte confluite nell'archivio di Robert Capa, anche lui poi nel 1954 se n'è andato, e Gerda Taro è stata riscoperta solo alla fine degli anni 90 grazie a dei ritrovamenti di negativi inediti. Da lì sono iniziate delle ricerche da parte appunto di studiosi della fotografia e si è scoperto che accanto a Robert Capa c'era anche una donna. L'ho sentito quasi come un dovere quello di restituire visibilità a questa giovane donna con il suo appunto grande spirito gioioso e la sua grande determinazione e forza.
17: Alles voll damit. Oder mit den Flaggen der Anarchisten.
16: Quello che lei, di cui lei ha fatto esperienza, assomiglia molto a quello che sta accadendo oggi in diversi territori in zone di conflitto, dove noi sappiamo che ci sono giornalisti, media people che vanno e spesso non tornano e sono spinti da una necessità di comunicare al mondo e anche produrre delle immagini che spesso, nonostante i tempi di oggi,

0: E conservo un ricordo molto affettuoso del set. Solo 5 settimane di ripresa, ma incredibilmente intense. È stato davvero difficile tornare alla realtà dopo.
1: Good morning. Good morning. It's been a sleep.
2: All'inizio mi sentivo abbastanza sicuro di me perché avevo visto delle foto di Robert Capa, dei suoi ritratti, e ci somigliamo parecchio, quindi pensavo di avercelo in pugno. Ma poi abbiamo capito che siamo anche molto diversi. Ad esempio, lui aveva delle sopracciglia molto marcate e ci abbiamo lavorato. Ma a parte questo, credo che la cosa più interessante, quella che ammiro di più di lui, sia il suo straordinario coraggio.
3: Extremely courageous.
4: Che fotografia adesso?
1: Yeah, Julius.
5: Il discorso della memoria che torna sempre un po' in tutti i miei film, mi piace attingere a tracce del passato, soprattutto tracce visive. Mi sembra che il lavoro sul passato sia qualche cosa che ci può aiutare a leggere il presente e anche in qualche modo interpretare quello che sta per arrivare, un po' per imparare dal passato, ma anche proprio per confrontarsi con quello che noi stiamo vivendo ora, sì.
6: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
7: Germania in Sassonia-Anhalt, trionfo oltre le previsioni per l'ultradestra di AfD che guarda il governo della regione, la CDU dimezzata, affluenza record all'80%. Dopo l'incontro a Kiev tra gli inviati di Trump e Zelensky, la tregua tra Ucraina e Russia resta lontana. Per Kushner e Witkoff servono colloqui a 3, ma Putin non abbassa le richieste. Per allentare la tensione in Cisgiordania, Netanyahu ordina lo smantellamento degli avamposti dei coloni israeliani che non sono autorizzati ancora raid sul Libano e su Gaza. Il PIL potrebbe avvicinarsi all'1%, non siamo stati fenomeni ma la barca va. Così il ministro dell'economia Giorgetti a Cernobbio, a Villa d'Este il giorno delle opposizioni bocciate dalla platea. Al via il nuovo anno scolastico, i primi studenti a tornare oggi sui banchi, quelli della provincia autonoma di Bolzano, molte le novità in classe dalle elementari alle superiori. Formula 1, a Monza vince Kimi Antonelli, 60 anni dopo l'ultimo italiano, in Serie A 1-1 tra Juve e Milan, finale degli europei di volley, delusione per le donne di Velasco, vince la Turchia. Buongiorno da Rai News 24. In Germania la formazione della destra radicale Alternative für Deutschland vince le elezioni in Sassonia-Anhalt con il 44,5%, un dato non ancora definitivo, un'affluenza record, CDU del cancelliere federale dimezzata. Sentiamo da Magdeburgo l'inviata Emma Farnet.
8: È un boato quello che esplode alla festa elettorale dell'AfD. Mai un partito dell'estrema destra aveva conquistato così tanti voti in un land della Germania. Alle elezioni della Sassonia-Anhalt ottengono oltre il 44% dei voti. Già la mattina il candidato governatore Uwe Siegmund era arrivato fiducioso nella vittoria, accolto come una star dai sostenitori. A urne chiuse la CDU arriva seconda, ma con consensi rispetto al 2021 più che dimezzati. Il governatore uscente ammette la sconfitta, dice gli elettori hanno lanciato un segnale. Terzi e quarti, Linke e Verdi. Sarà ora difficile trovare una maggioranza al Parlamento di Magdeburgo perché tutti gli altri partiti escludono un'alleanza con l'AfD, ma Siegmund si dice pronto a governare. Un risultato storico, dice la presidente del partito Alice Weidel, che chiede anche le dimissioni del cancelliere Merz. Una giornata elettorale che registra anche un altro record, l'affluenza, oltre il 75% degli aventi diritto.
7: E allora sentiamo la prima reazione a caldo del candidato a governare in Sassonia-Anhalt, il leader di AfD, Ulrich Siegmund.
9: Okay.
10: I cittadini hanno dimostrato molto chiaramente che vogliono un cambiamento politico e soprattutto che lo vogliono con noi. Abbiamo ottenuto il risultato elettorale che volevamo.

0: il 45% era una percentuale realistica. Sono curioso di vedere quali conseguenze politiche ci saranno nei prossimi giorni, anche a Berlino. Ora la nostra responsabilità politica è di fare esattamente quello che abbiamo promesso in campagna elettorale. Noi tenderemo sempre la mano con le forze politiche con cui possiamo affrontare i problemi fondamentali della Sassonia-Anhalt. Come l'immigrazione, la sicurezza, la politica energetica, ma non faremo mai dei compromessi al ribasso come la CDU. Resteremo fedeli alla nostra linea. Gli elettori se lo meritano e noi continueremo per questa strada. Oggi abbiamo scritto la storia.
1: Wir haben Geschichte geschrieben.
2: Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner a Kiev hanno incontrato il presidente ucraino Zelensky in vista di una ripresa dei colloqui a tre con la Russia. Sentiamo l'inviata Raffaella Cosentino.
3: La questione Patriot è molto urgente e ne abbiamo discusso, dice il presidente ucraino Zelensky con accanto gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Poi ribadisce che per risolvere la complessa questione dei territori serve un incontro tra presidenti. Si è conclusa la missione diplomatica americana a Mosca e a Kiev, per la prima volta nella capitale ucraina e con la tregua di tre giorni concordata solo per le due capitali. Un primo tavolo di negoziati tra gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner e la delegazione ucraina con il presidente Zelensky. A questo poi si è aggiunto un secondo tavolo di negoziati allargato ai rappresentanti consiglieri per la sicurezza nazionale di Germania, Francia e Gran Bretagna. Si sa che al tavolo dei negoziati si è parlato delle esigenze dell'Ucraina per l'inverno, con Mosca che intende proseguire gli attacchi ai siti energetici. La pace sembra ancora molto lontana. Per la prima volta gli europei vengono coinvolti direttamente nelle trattative e Witkoff ha anticipato che presto saranno annunciati nuovi colloqui tra ucraini, russi e americani. A Mosca, ha detto Witkoff, sono stati fatti progressi e si sono sentite idee nuove. Ma per mettere fine alla guerra entrambe le parti devono fare dei compromessi e ridurre le questioni in sospeso. È difficile, ha ribadito, ma pensiamo di avere gli ingredienti per arrivarci.
2: Guerra nel Golfo, altri attacchi alle navi statunitensi portate nello stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf minaccia: l'era delle risposte proporzionate è finita. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
4: Lo stretto di Hormuz resta al centro delle principali tensioni nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Tra attacchi reali e smentiti si teme una nuova escalation dopo i recenti raid americani e la risposta degli iraniani. La Repubblica Islamica promette dure rappresaglie e reagisce agli ultimi scontri rivendicando l'attacco a navi commerciali statunitensi che tentavano di entrare nello stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione affermano di aver attaccato anche un drone navale statunitense telecomandato, aggiungendo che stava tentando di perforare la cosiddetta area protetta di Hormuz. La Repubblica Islamica ribadisce che il corridoio è sotto il controllo dei Pasdaran, almeno in parte, visto che l'Oman ha rifiutato la proposta di un'intesa con l'Iran per gestire lo stretto. Teheran ha creato una task force per contrastare la stretta economica di Washington e allo stesso tempo promette reazioni militari rapide e pesanti contro i raid americani, anche mettendo nel mirino i paesi che sostengono Washington. Mentre il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, dichiara che gli Stati Uniti riceveranno risposte più rapide e dolorose di quelle precedenti e che da parte dell'Iran l'era delle risposte proporzionate è finita.
2: Il primo ministro israeliano Netanyahu ordina lo smantellamento degli avamposti dei coloni in Cisgiordania se non autorizzati, decisione che non piace ai falchi della maggioranza di governo. Restano aperti anche gli altri fronti di guerra, da Gaza al sud del Libano. Sentiamo da Gerusalemme l'inviata Francesca Capovani.
5: Ad Arab el Salim, dall'alto della collina, la gente osserva il fumo levarsi dalla casa sottostante. Nelle prime ore del mattino l'esercito israeliano aveva emanato un ordine di evacuazione proprio su questo edificio. La casa appartiene a mio fratello, è in costruzione, non c'è niente dentro, dice Abbas Haidar. Non abbiamo niente a che fare con Hezbollah. Sono state colpite anche alcune case vicine, quelle sì, abitate. Nel raid hanno perso la vita due donne, quattro in tutto, e morti negli attacchi del sud. sempre nell'area di Nabatie, bersagliata da settimane, area strategica secondo l'IDF per garantire la sicurezza nel nord di Israele. Colpito anche l'edificio dell'ospedale Gandur, vuoto da tempo. I raid di oggi sarebbero una risposta al lancio di due droni da parte dei miliziani filo Iran. A Gaza intanto è stata una notte di veglia per 100 corpi ritrovati sotto le macerie dei palazzi distrutti. Oggi i funerali. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa sarebbero circa 8.000 corpi ancora nascosti dai detriti, 11.000 secondo le stime dell'ONU.
2: Il ministro dell'economia Giorgetti ha chiuso i lavori del forum di Cernobbio. Quest'anno, ha detto, il PIL potrebbe crescere dell'1%. Sulla prossima manovra ha chiesto il contributo delle imprese per aumentare i salari. Sentiamo Anna Trebbi.
6: Non saremo stati dei fenomeni, ma siamo riusciti a rimanere a galla, anche se l'Italia resta un paese ad alto rischio sul debito. Così il ministro Giorgetti a conclusione del forum a Cernobbio, che azzarda una previsione sulla crescita.
7: Noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica. Oggi per ora abbiamo acquisito lo 0,8%. Se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi anche all'1%.
6: Ma sulla prossima manovra, ammette, peserà il caro energia, perché senza energia, dice, non si fa economia.
7: Cioè l'Italia paga le due guerre che noi a cui assistiamo, quella del Medio Oriente e quella in Ucraina. L'Italia le paga due volte elevata la potenza.
6: E servirà un occhio di riguardo anche per il calo demografico che frena PIL e produttività e sui giovani. Il governo è pronto a fare la propria parte, afferma Giorgetti, ma incalza le imprese. Guardino ai salari come alla prima forma di investimento.
2: Il record di longevità del governo Meloni, la stabilità in primo piano per le forze di maggioranza, si apre intanto il cantiere della manovra, da Cernobbio Salvini torna sul capitolo infrastrutture, Forza Italia incalza sul fisco. Commenti contrapposti tra i due vice premier sul voto in Sassonia-Anhalt, sentiamo Francesca Biagiotti.
8: La stabilità è un successo per tutti gli italiani, ribadisce dopo il traguardo di longevità del governo Arianna Meloni, Fratelli d'Italia. Oggi in Europa siamo in grado di indicare la rotta, dice poi Foti, guardando ai prossimi mesi.
9: Con il governo Meloni l'Italia ha cambiato passo. Abbiamo tagliato le tasse, difeso i redditi delle famiglie, portato l'occupazione a livelli record. C'è ancora da fare, ma la direzione è quella giusta.
8: Con il governo di centrodestra abbiamo ridotto la pressione fiscale di 33 miliardi di euro, rivendica Antonio Tajani, Forza Italia, e poi rilancia. La direzione è chiara, meno tasse e una grande difesa della casa, a partire dal no alla stretta europea che potrebbe arrivare sugli affitti brevi. E il giorno di chiusura di Cernobbio è stato anche il giorno di Matteo Salvini, che ha riservato una fredda stretta di mano a Vannacci, andato verso di lui, e che sulle ricette economiche torna sulla tassazione degli extra profitti per le imprese energetiche. E poi alla platea degli imprenditori ribadisce che il governo lavora, abbiamo investito 256 miliardi in cantieri e che si augura di essere ancora ministro nel 2032.
10: Uno dei leader che avete ascoltato qua al tavolo, cantieri fermi e opere pubbliche inutili. I cantieri non sono fermi. È importante avere delle opposizioni che stimolano e sollecitano, l'importante è che sappiano ciò di cui stanno parlando.
8: Il leader del Carroccio poi si complimenta per la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt. Un'altra Europa è possibile, scrive sui social. Una pessima notizia, commenta invece al contrario l'alleato azzurro Tajani. Adesso contromisure e svolta europea, scrive. Mentre anche Lupi, Noi Moderati, ribadisce: nessun cedimento a estremismi.
2: A Cernobbio anche le forze di opposizione, da Schlein la proposta sul caro energia, Campolargo unito nell'incalzare governo sul versante economico, ancora aperta la partita sul programma in vista delle prossime elezioni. Alberto Puoti.
11: La tradizionale sessione dedicata alle opposizioni e alle loro proposte apre l'ultimo giorno del forum TEA di Cernobbio. Schlein, Bonelli, Renzi e Conte in videocollegamento sono uniti nel bocciare il governo e lo fanno citando i dati Istat. La segretaria del PD chiede un cambio di passo nell'integrazione europea e raccoglie la palla lanciata da Salvini sulla tassa agli extra profitti, incalzando Tajani, che non la vuole, e Meloni, che non si pronuncia.
12: Sto ancora aspettando di sentire cosa ne pensa la presidente Meloni. Ci sono 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Noi abbiamo fatto una proposta concreta in 5 punti su come utilizzare quelle risorse.
11: Per Conte il terreno di maggiore scontro con l'esecutivo è la difesa. Gli impegni presi da Meloni con la NATO sono irresponsabili, afferma il leader 5 Stelle, che rivendica invece una convergenza del centro-sinistra sulla politica estera. Ci vuole una decarbonizzazione al 40%, aggiunge il leader AVS Bonelli, che chiede anche un patto per l'Italia. Lo diciamo da tempo, senza tirare in mezzo modelli di altri paesi, puntualizza, riferendosi a Renzi, che cita il contratto alla tedesca per vincere le elezioni.
13: Sarebbe una cosa preziosa se il centro-sinistra si presentasse con non soltanto tre chiare filiere di indirizzo, stipendi, sicurezza, Europa, ma anche con delle proposte concrete sulle quali avere la firma di tutti.
2: La cronaca in mattinata, nuova udienza per Walter Lavitola davanti al Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi sul ricorso contro la conferma della custodia in carcere e sull'aggravante del metodo mafioso che viene contestata all'imprenditore. Stefano Corradino.
14: 60 pagine, una memoria molto corposa quella che gli avvocati di Walter Lavitola, Sergio e Arturo Cola, si apprestano a depositare al Tribunale del Riesame di Roma. C'è molta attesa su ciò che conterranno le carte o sulle sue eventuali dichiarazioni, dal momento che l'imprenditore nelle scorse settimane ha cambiato radicalmente posizione. Prima si è detto estraneo ai fatti, poi ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci e ha sostenuto di averlo fatto solo a fin di bene, ma anche in questo caso ci sono elementi contrastanti, perché se inizialmente dal sondaggio che Lavitola aveva commissionato l'attentato doveva servire per accrescere la sua popolarità nell'ottica di un possibile impegno politico, l'ex editore dell'Avanti ha poi detto che l'obiettivo era fargli aumentare la scorta per le nuove minacce al giornalista di cui lo stesso Lavitola sarebbe venuto a conoscenza. Ma è pure sulle modalità dell'attentato che bisogna ancora fare chiarezza, perché secondo i presunti esecutori materiali il mandato ricevuto dall'intermediario Clesio Tavares era quello di mettere una bomba, mentre Lavitola avrebbe detto di sparare alcuni colpi di pistola contro l'edificio. Intanto Lavitola resta a Rebibbia, i suoi legali cercheranno di ottenere i domiciliari, anche se la sua compagna ha revocato la disponibilità che aveva espresso in precedenza di accoglierlo presso l'abitazione in cui vive con i figli.
2: Il femminicidio di Lorena Isceri, scaraventata giù nel vuoto dal cavalcavia sull'autostrada del Sole, veglia a Firenze per ricordarla in giornata l'autopsia. Giusy Testoni.
15: La sequenza degli ultimi istanti di vita di Lorena Isceri è racchiusa nella chiamata della vittima con il 112, ora agli atti dell'inchiesta. La donna è rinchiusa nel bagagliaio del suo SUV con mani e piedi legati. A raccogliere la telefonata un'operatrice che racconta: Lorena era spaventata ma appariva calma, aveva la voce ferma ed era lucida. Appena il centralino riesce a localizzare l'auto, la telefonata passa alla polizia, con cui Lorena parlerà per altri 20 minuti fino a quando Vella si accorge che la donna sta parlando con qualcuno. A quel punto Lorena gli dice di amarlo ancora per provare a salvarsi, poi la linea si interrompe e l'orrore si consuma. È come rivivere il proprio dramma per Elisabetta Guidi, sorella di Eleonora, uccisa l'anno scorso dal compagno Lorenzo Innocenti, poi sopravvissuto al tentativo di togliersi la vita.
16: Si riapre una ferita che continua a sanguinare, perché fa rivivere quei momenti, fa immedesimare in quel dolore atroce che deve aver sofferto chi ha subito una cosa così brutale.
15: L'autopsia sui due corpi servirà a stabilire se Lorena fosse incosciente prima del volo dal cavalcavia e se l'uomo avesse assunto qualche sostanza stupefacente o psicofarmaci. È il papà di Lorena che ha lanciato un drammatico appello alla politica perché intervenga per arginare la piaga dei femminicidi, a dichiarare che l'uomo era in cura da uno psichiatra. Dettaglio che Lorena aveva scoperto dopo un anno di relazione. Un rapporto tormentato, fatto di discussioni e maltrattamenti. L'ultimo messaggio: tua figlia è morta. Vella lo manda alla madre di Lorena prima di lanciarsi nel vuoto.
2: 4 vittime in 3 distinte gare automobilistiche nel fine settimana in Sicilia, Liguria e Lombardia. 3 erano spettatori. Angela Caponnetto.
17: Tragico bilancio in due incidenti avvenuti durante gare automobilistiche in Liguria e Sicilia. Due giovani spettatori di 18 e 20 anni sono morti e un commissario di gara è rimasto ferito sul Monte Erice nel Trapanese, investiti da una vettura uscita dal percorso della 68esima cronoscalata, una delle più importanti attese dell'automobilismo siciliano, ma anche molto impervia.
18: L'impatto degli spettatori e del ufficiale di gara è avvenuto a circa 20 metri dal ciglio della carreggiata, dove non c'era nessun divieto di sosta per il pubblico o gli avventori che erano lì presenti.
17: La gara è stata sospesa quasi in contemporanea nell'entroterra di Genova. Un'altra tragedia nel secondo giorno del rally della Val d'Aveto. Un'auto esce fuori strada e finisce in una scarpata schiantandosi contro un albero. Muore il copilota di 43 anni, illeso il pilota.
19: Aveva acquisito tantissima esperienza, era molto quotato nell'ambiente, era bravissimo, era un vero professionista. E purtroppo sono le gare, succede.
17: Solo il giorno prima un'altra vittima alla Mille Miglia nel Bresciano, dove un 63enne arrivato per assistere ad una delle prove più suggestive è morto travolto da un'auto. Anche in questo caso la gara è stata annullata. Nonostante la Federazione Italiana dell'Automobile, dopo i grandi incidenti del secolo scorso, abbia posto l'attenzione sulla sicurezza di piloti, personale addetto e spettatori, vietando la sosta nei punti più rischiosi, ancora oggi giornate dedicate allo sport si trasformano in tragedie.
2: In Florida almeno 5 vittime e diversi feriti nell'incidente che ha interessato un Boeing 767 della flotta Amazon, finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Miami e ha travolto diversi veicoli prima di prendere fuoco. Tutte le piste sono state chiuse, 250 voli sospesi. In Messico almeno 10 persone sono morte e 64 ferite nell'esplosione di materiale pirotecnico in occasione di una festa patronale in un comune a 160 km a nord-ovest di Città del Messico. Centinaia di persone si stavano preparando ad assistere allo spettacolo dei fuochi d'artificio quando si è verificata l'esplosione. Di nuovo in Italia per la riapertura dell'anno scolastico, i primi a tornare sui banchi oggi gli studenti della provincia di Bolzano, gli ultimi saranno in Puglia. Sentiamo Danilo Sinibaldi.
20: Ultimi scorci di vacanza per i più fortunati, ma per la stragrande maggioranza delle famiglie italiane il periodo delle ferie è concluso e riprende la routine quotidiana con i figli che tornano a scuola. Tra carolibri, zaini e quaderni una buona fetta dello stipendio è andata. Prima campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, ai quali in settimana seguiranno quelli di Veneto, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Trento. Gli ultimi a tornare sui banchi saranno i ragazzi della Puglia il prossimo 17 settembre. Un ritorno che coincide con varie novità, come l'avvio della riforma degli istituti tecnici, che ha l'obiettivo di rafforzare il collegamento tra istruzione tecnica, università, ITS Academy e mondo del lavoro. Priorità nell'insegnamento a matematica, informatica e tecnologia e anche all'educazione civica, mentre alle medie arriva il latino. I cellulari, lo ricordiamo, sono vietati già dallo scorso anno in tutte le scuole. Non mancano i cronici problemi del nostro sistema scolastico, divari territoriali, programmi di studi obsoleti, la carenza di risorse per il personale e gli edifici. Quest'anno anche quello del caldo record, almeno nei primi giorni di lezione, per il mancato raffrescamento di molte aule. Tanto che sono state avanzate proposte per rinviare le aperture a causa delle alte temperature. Rinvio che comunque non ci sarà.
2: Seconda settimana della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica a Venezia. Sentiamo cosa ci attende oggi. Laura Squilaci, Alessandro Stefanoni.
21: E sì, buongiorno, comincia la seconda settimana della Mostra del Cinema di Venezia con il terzo film italiano in concorso, L'Estranea di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi. Sempre in concorso Look Back di Kore-eda. E poi la giornata del secondo Leone d'Oro di questa edizione, dopo quello consegnato a George Clooney, è la volta dell'attrice Ellen Burstyn. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
22: Arriva la Mostra del Cinema, il secondo dei 5 film italiani in concorso. Sul tappeto rosso Luca Marinelli e Alicia Vikander, protagonisti di The Echo Chamber, che Andrea Pallaoro ha diretto da una vecchia sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. La stanza dell'eco è metafora della relazione tossica di una coppia, incapace di stare insieme e incapace di separarsi. uno spazio chiuso in cui sentimenti, ferite, ricordi e desideri continuano a rimbalzare e ripetersi. Nel film anche Susan Sarandon nei panni di una cantante. Non ha deluso l'atteso film dell'unica regista donna della mostra, May El Touki. Woman Unknown tocca una pagina dolorosa della storia europea, le donne che ebbero relazioni sentimentali o sessuali con soldati tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale e, considerate collaborazioniste, furono umiliate pubblicamente e emarginate. Il film ambientato nella Danimarca del dopoguerra solleva la domanda morale. Una donna collaborazionista è colpevole o semplicemente una che in guerra ha cercato di sopravvivere e di amare? Ancora in concorso Possible Love del regista coreano Lee Chang-dong, la storia di due coppie appartenenti a mondi molto diversi che entrano in contatto quando viene girato un documentario sui lavoratori licenziati. Emergono così differenze di classe, frustrazioni, desideri repressi e crepe nei due matrimoni. Ma questa è stata anche la giornata del maestro del cinema europeo Wim Wenders, che fuori concorso ha presentato il documentario From Inside Out, The Architecture of Peter Zumthor, un film che racconta l'opera del grande architetto svizzero.
2: Formula 1, Kimi Antonelli è il primo pilota italiano a trionfare nel Gran Premio d'Italia a Monza dopo 60 anni. Emilio Fuccillo.
0: C'è una targa a Monza che celebra l'ultima vittoria italiana sul circuito Brianzolo. Riporta la data del 1966 e ora, dopo il passaggio di Andrea Kimi Antonelli, andrà aggiornata. Allora, 60 anni fa, a passare sotto la bandiera a scacchi era stato alla guida di una Ferrari Ludovico Scarfiotti. E se sei decenni sembrano tanti, si deve andare ancora più indietro nel tempo per ritrovare un pilota italiano a Monza da leader del mondiale. Era il 1953 quando Alberto Ascari arrivò sul circuito davanti a tutti. Da allora, per 73 anni, nessun altro c'era riuscito, come mai nessuno era riuscito a vincere a Monza partendo più indietro della 12ª posizione. Un dettaglio per Kimi, che con il suo casco tricolore, omaggio all'amico Valentino Rossi, è partito 19esimo. Dettagli per un ragazzo che ha compiuto 20 anni appena pochi giorni fa, ma che macina record e guida come un veterano. Sarebbe bello vederlo in Ferrari, certo, e a Monza il popolo rosso, orfano di Leclerc e con un Hamilton mai in lotta per il podio, ha fatto il tifo per lui, ma almeno per ora a coccolarsi Antonelli a Toto Wolff, che lo ha scelto, sportivamente cresciuto e lui ha creduto e lo ha sempre protetto. Come nel giorno del suo primo test su una Formula 1, finito contro le barriere. Era l'agosto del 2024 e la pista era la stessa, Monza. Antonelli aveva appena spento 18 candeline e non era nemmeno un rookie, quando alla parabolica perse il controllo della Mercedes che non era ancora sua, ma di Russell. Oggi, 24 mesi dopo, è tornato su quella pista da leader del mondiale, è partito dalla penultima fila e non solo ha vinto, ma ha dimostrato che il pilota da battere è lui.
2: Europei di volley femminili a Istanbul, l'Italia perde contro le padrone di casa della Turchia, azzurre di Belasco battute 3-2, Edi Dembinski.
1: Una finale in ogni senso possibile e immaginabile, governata dalle emozioni, dai singoli momenti tecnici che sono diventati inerzia, lasciando tutto aperto fino ad un soffertissimo quinto set, quello dell'inesorabile tiebreak. A volte l'onda l'hanno cavalcata le turche guidate dall'italiano Daniele Santarelli, a volte le ragazze di Velasco. Avanti 2-7-1 dopo momenti di quasi perfezione e forse con un imperfetto ma comprensibile istinto che fosse fatta, qualcosa invece ha finito per inceppare la serata delle azzurre. Brava la Turchia a crederci, poco da dire, e poi ad esultare davanti alla sua gente con la coppa in mano. Ma non si consideri questo risultato come un oro perso, meglio e soprattutto giusto viverlo come un argento vinto. Lacrime azzurre certamente amare, ma a testa alta e con orgoglio.
3: Hanno sempre lottato, sempre dato tutto, e non abbiamo giocato in alcuni momenti bene, però non abbiamo mai mollato. Ma la cosa che mi tengo più stretta è la mentalità di questa ragazza, la voglia sempre di vincere, è un gruppo fantastico sia quando abbiamo vinto che quest'anno che non abbiamo vinto.
2: In Serie A, Inter e Roma in testa in classifica dopo l'1-1 a Torino tra Juventus e Milan, con i bianconeri che rimontano al gol rossonero al 92esimo con Gatti. La Fiorentina intanto esonera Fabio Grosso dopo 3 sconfitte consecutive. Aurelio Capalli.
4: Inter e Roma restano sole al comando tra Juventus e Milan. Finisce 1-1, epilogo elettrizzante dopo un primo tempo spento. La notte di Torino sembra amica dei rossoneri, sopravvissuti al brivido di un palo colpito da Francisco Conceição e improvvisamente in vantaggio grazie al giovane Sisse che supera Locatelli e batte Vicario nel cuore della ripresa. Un gol molto bello, quello del 19enne nato a Treviso e stimatissimo da Amorim, ma la Juventus non si arrende, aumenta la pressione e raggiunge il pareggio con il neo entrato Gatti che anticipa Loftus-Cheek di testa. Pareggio anche tra Bologna e Sassuolo, neroverdi in vantaggio per due volte, Doig esulta nella prima parte, ma l'esecuzione di Piccoli nella ripresa riporta la situazione in equilibrio. Azic firma un nuovo momentaneo sorpasso che vale appena un punto soltanto perché Dobbik segna il 2-2 negli attimi finali. Sfida comunque divertente e primo punto per il Bologna in questo campionato. Salutano quota zero anche Parma e Monza. Al Tardini finisce 1-1 con Robinson che illude la squadra di Juric nella prima parte e Lontani in grado di andare a bersaglio nella ripresa. Vibrante vittoria del Frosinone sul Venezia, è il georgiano Vernazze ad avere l'ultima parola, siglando il 3-2 definitivo a favore degli allievi di Alvini a pochi minuti dall'epilogo. La Fiorentina intanto ha deciso di esonerare Fabio Grosso.

0: Una settimana che, seppur vedrà dei cambiamenti, ricomincia all'insegna del bel tempo. Siamo ancora sotto l'influenza dell'alta pressione. Questo comporta tempo stabile per gran parte del giorno su tutto il territorio. Nel corso delle ore più calde della giornata, tuttavia, ritroveremo le solite nubi che tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi alpini ed appenninici, ma soprattutto al nord, specie sul nord-est, ritroveremo qualche rovescio isolato temporale. Fenomeni che tenderanno ad esaurirsi nel corso della sera e che saranno comunque confinati alle zone alpine. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole tendente a disporsi a regime di brezza nel corso della giornata. Concludiamo con le temperature che per la giornata di lunedì non subiranno significative variazioni di rilievo.
1: 6.30, buongiorno da Rai News 24. Vediamo le principali notizie. Germania, in Sassonia-Anhalt, regione orientale del paese, AfD ha vinto le elezioni con il 43,8% dei voti, ma non è riuscita a ottenere la maggioranza assoluta. Ben fatto le congratulazioni di Elon Musk. I partiti che escludono ogni cooperazione con la destra radicale hanno complessivamente 39 seggi, lo stesso numero di AfD. Il futuro dell'Ucraina al centro dei colloqui a Kiev tra il presidente Zelensky e gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner dopo incontri al Cremlino. Servirà che tutti facciano compromessi, ha detto Witkoff. Il leader ucraino ha parlato dei Patriot, sempre più necessari, anche in vista dell'inverno che attende l'Ucraina. Centrale anche la questione territoriale, che resta uno dei motivi alla base dello stallo nei negoziati per la pace. Incidente in Florida all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista in fase di atterraggio, scontrandosi con altri veicoli, 5 morti, 5 feriti, lo scalo è rimasto chiuso per consentire di spegnere le fiamme che avevano interessato alcuni mezzi coinvolti e agevolare le operazioni di soccorso, indagini in corso sull'accaduto. E poi lo sport in Formula 1, Kimi Antonelli entra nella storia vincendo il Gran Premio d'Italia partendo dal 19° posto in griglia a 60 anni dall'ultima vittoria italiana. In Serie A 1-1 nel posticipo tra Juventus e Milan, dopo 3 sconfitte consecutive la Fiorentina esonera l'allenatore Fabio Grosso. Dunque, in primo piano l'affermazione nelle elezioni locali in Sassonia-Anhalt di Alternative für Deutschland, che non conquista però la maggioranza assoluta dei seggi. La copresidente del partito, Alice Weidel, chiede però le dimissioni del cancelliere federale Friedrich Merz. Sentiamo l'intervista di Emma Farnet.
2: Cosa significa per l'Europa un risultato del genere? Ce lo può dire? Sarà fantastico, un risultato straordinario. È un successo storico per l'AfD, il miglior risultato che abbiamo mai raggiunto. È il trampolino di lancio per tutto il territorio nazionale, per tutti gli altri Länder federali. Siamo la principale forza politica e vi posso dire che la CDU non vincerà mai più un'elezione politica. Vi dirò anche che il cancelliere federale Friedrich Merz verrà sostituito. Non posso immaginarmi che la CDU con una cancelliera simile, dopo un tale disastro, questa sera possa andare avanti.
1: Ancora in Europa la guerra tra Russia e Ucraina. Prima di arrivare a Kiev, gli inviati dell'amministrazione Trump erano stati a Mosca incontrando Vladimir Putin, sforzi diplomatici intensi, ma intanto la guerra continua e resta anche la tensione tra Mosca e Berlino. Sentiamo la corrispondente Eliana Mistretta.
3: Le speranze di pace alimentate dalla missione diplomatica degli inviati di Trump non calmano le tensioni con l'Europa. In un'intervista il ministro degli esteri Lavrov torna sulle accuse mosse da Berlino contro Mosca in merito ai droni ritrovati all'aeroporto di Lipsia e la conseguente rappresaglia diplomatica e in un'intervista dice è l'inizio di una vera guerra. Il Cremlino intanto valuta positivamente i colloqui tra Putin, Witkoff e Kushner, indicativi, dice il portavoce Peskov, di un clima di fiducia che si sta rafforzando. Putin aveva iniziato l'incontro avvertendo che la situazione è molto difficile. Sul tavolo una serie di idee formulate a Washington Washington per mettere fine al conflitto. Ma Putin ha ribadito i termini della trattativa. La Russia raggiungerà i suoi obiettivi, ha detto. Le cause alla base del conflitto devono essere risolte. I nodi da sciogliere sono ancora tanti. La tregua annunciata da Mosca per garantire la sicurezza durante la missione statunitense in Russia e Ucraina non andrà oltre 3 giorni, ha detto Putin, e riguarda solo Mosca e Kiev. Gli sforzi diplomatici non si fermano e potrebbero allargarsi. A novembre, al vertice APEC in Cina, ha detto il vice ministro degli esteri Ryabkov, Putin potrebbe incontrare Trump e Xi Jinping.
1: Riannodare i fili del negoziato tra Russia e Ucraina, le cui posizioni però a 4 anni e mezzo dall'aggressione di Putin a Kiev restano, come sentivamo, inconciliabili. Questo è l'obiettivo della missione degli inviati statunitensi. Sentiamo Veronica Fernandez.
4: I will end that war in one day. It'll take 24 hours.
5: Non è mai arrivato l'accordo risolutivo che Donald Trump aveva promesso entro 24 ore dal suo insediamento.
4: I think we have a very good chance.
5: Nel gennaio del 2025. Anzi, la nuova coppia della diplomazia americana, Witkoff e Kushner, è ancora una volta in missione per cercare un esile ponte negoziale. Partiamo dai territori. Mosca vuole che Kiev rinunci alle aree occupate durante la guerra. L'Ucraina respinge una pace fatta di mutilazione territoriale. Gli americani, come una sorta di compromesso, avevano messo sul tavolo la cosiddetta area economica libera per il Donbass, arretramento reciproco, amministrazione terza, irricevibile per Putin. Secondo, le garanzie di sicurezza in un paese cui non basta più solo il proprio coraggio. In sintesi, come può Kiev assicurarsi che dopo un eventuale accordo la Russia non attacchi di nuovo? Le opzioni: una presenza militare internazionale, una missione internazionale, continuità nel fornire all'Ucraina armi e intelligence perché possa difendersi, sanzioni per Mosca in caso di violazioni. E ancora, l'ingresso nella NATO. Per Kiev, l'integrazione europea e l'articolo 5, che prevede l'intervento degli alleati in caso di aggressione, è una delle possibili garanzie. Per Putin, un no assoluto. Dopo 4 anni e mezzo di guerra, l'Ucraina è questa. Un cessate il fuoco, oltre che condizione preliminare per trattare, è sopravvivenza. Per Mosca, invece, che teme che Kiev possa riorganizzarsi e riarmarsi, è un rischio che non vuole correre.
1: La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in visita in Groenlandia, sul tavolo la firma di accordi da 200 milioni in un momento in cui la regione è al centro delle mire di Donald Trump. Sentiamo da Bruxelles il corrispondente Mauro Gilberti.
6: Quando sono stata qui 2 anni fa, ho detto che in Groenlandia mi sentivo a casa. Sono felice di essere tornata, siamo una famiglia. Parola di Ursula von der Leyen, arrivata a Nuuk con i suoi 10 gradi di splendido sole, alla guida della missione che lancerà un piano da 200 milioni. L'Europa mantiene le promesse, ha continuato la Presidente, con un pacchetto su connettività satellitare, energia pulita e materie prime critiche. Con lei il primo ministro Nielsen e la premier danese Frederiksen, che si sono detti soddisfatti del rafforzarsi delle relazioni. L'importanza strategica dell'Artico è crescente. Il viaggio arriva infatti dopo mesi di duro scontro tra la Danimarca, di cui l'isola è territorio autonomo, e il presidente degli Stati Uniti, che ha l'ambizione di prenderne il controllo. Von der Leyen ha navigato il fiordo ricco di minerali rari, costosi da estrarre. Nelle prossime ore i 3 leader firmeranno una dichiarazione comune di grande importanza geopolitica, con l'Europa che si propone come ancora istituzionale ed economica di quello che oggi a Bruxelles chiamano il vicino nord, ed attenuare così la pressione di Washington.
1: 8 aeroporti indonesiani, inclusi i 2 di Jakarta, resteranno chiusi oggi per le ceneri dell'eruzione del vulcano Anak Krakatau tra Giava e Sumatra. L'aeroporto della capitale principale non tornerà operativo almeno fino alle 6 del pomeriggio, ora locale. Per il Ministero dei Trasporti sono 170.000 le persone che hanno subito la cancellazione del proprio volo. La cronaca italiana ora: tentato omicidio a Calitri nell'Avellinese, una 28enne tunisina aggredita nel suo appartamento dall'ex compagno, che è stato poi fermato. Sentiamo Alessia Meloni.
7: Non sarebbe più in pericolo di vita la ragazza aggredita a colpi di martello dall'ex a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, una 28enne tunisina, lavora in un bar del corso principale del paese, dove vive da alcuni mesi. Sostegno e vicinanza alla ragazza è arrivata da tutta la città di Calitri, a partire dal primo cittadino.
8: Attendiamo che la giustizia faccia il suo corso, ma naturalmente allo stato attuale è a Marielle che noi rivolgiamo il nostro pensiero, con l'auspicio naturalmente che possa presto fare ritorno a casa.
7: Un martello, le urla e i vicini che chiamano i carabinieri. Ancora un grave episodio di violenza nei confronti di una donna. A far scattare l'ira dell'ex fidanzato, un connazionale coetaneo, sarebbe stata la decisione della 28enne di interrompere la loro relazione. Dopo l'aggressione, la fuga, durata circa 10 chilometri. L'uomo è stato infatti fermato dai carabinieri a Lioni. Tentato omicidio e l'accusa nei suoi confronti. Ora si attende la convalida del fermo da parte del GIP. La ragazza intanto è ricoverata all'ospedale San Carlo di Potenza.
1: Provincia di Pescara, commozione, centinaia di palloncini fatti volare a Città Sant'Angelo all'uscita del feretro di Maria Spinelli, 22 anni, uccisa in Svizzera in una sparatoria il 29 agosto e aveva partecipato ad un rave party. Sentiamo Rosa Andriola.
9: La conoscevo. Andavamo a scuola insieme e siamo diventate migliori amiche col tempo, fino a anche dopo la scuola. Io l'ho finita, lei si è fermata prima.
10: Una folla silenziosa e commossa accoglie il feretro della giovane Maria Spinelli, uccisa domenica scorsa in una sparatoria durante un rave party ad Aarau, in Svizzera. Il carro funebre arriva puntuale alle 15 nel piccolo slargo davanti alla collegiata di San Michele Arcangelo a Città Sant'Angelo. Almeno 500 le persone presenti, tante le amiche, i compagni di scuola, molti indossano magliette bianche con il suo volto stampato. Maria era conosciuta e ben voluta.
11: È veramente una tragedia immane, una ragazza giovanissima, quindi è un po' la figlia di tutti noi.
10: Eppure nella giovane covava un malessere che l'ha portata a cercare la felicità altrove, ad Aarau, in Svizzera.
9: È stato tosta per lei, capisco perché è voluta scappare da via.
10: Ma dalla Svizzera, domenica scorsa, sono arrivate ben altre notizie.
12: È costata la vita questa ragazza per uno squilibrato che ha deciso di fargliela interrompere. Oggi Città Sant'Angelo si stringe la famiglia.
10: Intanto ad Aarau continuano le indagini da parte della polizia elvetica. Il 43enne presunto killer è in stato di fermo. Nei suoi confronti, si legge nella querela, si procede per omicidio intenzionale, parzialmente tentato, eventuale assassinio, plurima messa in pericolo della vita e violazioni della legge sulle armi. Da Antonella Crudeli, avvocato della mamma di Maria, Gulmira, apprendiamo che la famiglia ha scelto di farsi rappresentare anche da un legale svizzero per seguire da vicino le indagini e la raccolta delle prove.
1: Un omicidio, la morte di un 60enne in un appartamento nel Pavese 2 settimane fa. La vittima aveva lesioni al volto e segni di strangolamento. Sentiamo Magdi Abo Abia.
13: Non un incidente, ma un delitto. A 2 settimane esatte dal rogo del 23 agosto, la polizia ha risolto il caso dell'incendio alle case popolari di Vigevano. A uccidere Roberto Iabichella, 60 anni, trovato carbonizzato nel suo appartamento, sarebbe stato Francesco Manfrin, 47 anni, vicino di casa e amico della vittima. È accusato di omicidio, incendio doloso, distruzione di cadavere. Il movente sarebbe di natura sentimentale. Sulla vittima gli investigatori hanno trovato lesioni sul volto e segni di strangolamento. Manfrin inoltre avrebbe tentato di simulare il suicidio di Iabichella, inviandolo al suo telefono messaggi di commiato. Infine il rogo ha appiccato in camera da letto per cancellare ogni traccia.
14: Non mi hanno svegliato i vigili del fuoco, vai fuori, vai fuori, tu sei scappato io, il cane.
13: Ma lei conosceva l'inquilino del piano di sopra?
15: No, mi vedevo così. Allora, buongiorno, buonasera e basta.
13: Fondamentali per la cattura di Manfrin, spiega il capo della mobile di Pavia, Andrea Lenoci, le immagini delle telecamere della zona. L'arrestato, 4 anni fa, tentò il suicidio facendo esplodere col gas la palazzina in cui abitava.
1: Alla mostra d'arte cinematografica di Venezia arriva The Echo Chamber, il secondo film italiano in concorso di Andrea Pallaoro, sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. Francesco Gatti ha intervistato il regista e gli interpreti.
16: You know, it's a story about
3: È una storia su cose che accadono nel passato, su dei sogni di futuro. Tutto intrappolato in un unico spazio. Se interpretiamo i ricordi come fantasmi, in questo film ce ne sono molti.
16: Vogliono riempire un vuoto, credo. C'è un grande vuoto e si incontrano in un'assenza, credo. E quindi tentano di riempirla dentro se stessi ed attorno anche a loro.
17: Questo è un film, è una storia d'amore in cui l'amore è inseparabile dal dolore. È un dolore che distorce proprio il modo in cui i personaggi cercano l'intimità.
16: Ci sono varie sfumature del dolore, secondo me. Cioè, c'è un dolore reale, fisico, che il mio personaggio ha, c'è un dolore emotivo che i personaggi hanno e sono lì a tentare di alleviare questo dolore.
18: What? There's something personal.
19: It's about him.
3: Interpreto una cantante. Il suo produttore cerca di farla uscire dall'isolamento attraverso la musica. E c'è una storia d'amore, perché in un certo senso anche loro hanno una storia d'amore. Il modo in cui si influenzano a vicenda ha a che fare con l'aver vissuto la dipendenza, il dolore e tutto il resto. Ci sono molte somiglianze tra Bertolucci, che ha scritto la sceneggiatura, e Pallauro, che l'ha diretta, soprattutto per l'importanza che entrambi danno all'ambiente, al luogo, alla messa in scena, che conta quanto i personaggi.
1: Torna alle 16 oggi l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore, fortunatissima serie di Rai 1, siamo alla nona stagione e arrivano 160 nuovi episodi. Antonella Pallante.
20: Pronti dopo la pausa estiva alla riapertura del grande magazzino più amato dal pubblico della Rai? Lunedì 7 settembre alle 16.05 su Rai 1 e su Replay riaprono le porte del Paradiso delle Signore, serie TV giunta alla nona stagione daily, prodotta da Rai Fiction, Rai Com e Aurora TV, campione di ascolti, ambientata a Milano ma in realtà girata tutta in studi a nord di Roma. Siamo nel 1967-68. Ad aspettarci ci saranno volte a cui si è davvero tanto affezionati, come Odile, Matteo Portelli e Irene.
21: Ci saranno tantissimi colpi di scena proprio all'inizio della stagione e Odile sarà parte di questi colpi di scena.
22: Con Marcello?
23: Potrebbero succedere delle cose che metteranno in discussione, secondo me, alcune cose.
21: L'anno scorso è entrata in crisi proprio con la sua concezione dell'amore, quest'anno entrerà proprio in crisi nell'ambiente del lavoro.
20: Ad attenderci 7 new entry, alcuni ritorni dal passato e 8 nuovi set, a cominciare da una cucina davvero speciale.
24: Mimmo si ritroverà a lavoricchiare qualche volta all'interno della cucina del circolo.
20: E poi tante sfide anche nel mondo della moda, parola di Botteri.
25: Crescerà artisticamente e poi si prepara con Delia a qualcosa di importante.
20: Anche per Circoncetta una novità, ospiteranno Lia in arrivo da Partanna, una nuova Venere.
26: Verrà a casa nostra, noi l'accoglieremo, sarà quasi una figlia acquisita.
27: Combinerà un po' di guai al paradiso, devo dire.
20: E a tenere unita la famiglia del paradiso ci sarà sempre lui, il direttore Roberto.
28: 7 settembre su Rai 1, riparte il paradiso, noi siamo in super forma, vi aspettiamo. Ciao.
1: Ora l'appuntamento con Altri Mondi, la nostra rubrica sul mondo dei videogiochi tra cultura e intrattenimento. Dario Marchetti.
29: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

Il dittico di A Plague Tale, sviluppato dai francesi di Asobo Studio, è stata senza dubbio una delle più belle sorprese degli ultimi 10 anni. Con una consonanza perfetta fra storia e giocabilità, l'avventura di Amisha e Hugo ha lasciato il segno sia per le forti emozioni suscitate che per le orde di ratti con cui fare i conti nel bel mezzo dell'epidemia di peste nera del 1300. Ma se è vero che non c'è due senza tre, è anche vero che anche stavolta la squadra di Asobo ha voluto fare qualcosa di originale, optando per un prequel che di fatto è sostanzialmente uno spin-off. Resonance, A Plague Tale Legacy, così recita il titolo completo, è infatti un gioco di azione e avventura molto più vicino ad un Uncharted o un Tomb Raider che a quel mix di furtività e puzzle dei due giochi precedenti. Il tessuto connettivo che tiene tutto insieme è Sofia, una comprimaria introdotta nel secondo capitolo che qui assume il ruolo della protagonista, in una storia ambientata 15 anni prima rispetto ai fatti già raccontati.

segnata da un'infanzia tormentata dalle visioni di una misteriosa isola fra antiche rovine, minotauri e labirinti che nemmeno Borges, dopo la morte del padre proprio su quelle sponde, Sofia si ritroverà destinata a inseguirne le orme, alla ricerca della propria identità. Un'isola che di fatto non è altro che Creta, sede di quel palazzo di Cnosso nel cui labirinto voluto dal re Minosse si dice fosse imprigionato il Minotauro. L'anima di Resonance è divisa letteralmente in due. Da un lato il combattimento all'arma bianca, semplice e senza troppi fronzoli, incentrato su schivate e parate, qualcosa di ormai terribilmente standard. Dall'altro le fasi puzzle, che in soldoni richiedono quasi sempre di spostare oggetti all'interno di una stanza per trovare la quadra e sbloccare una porta. Fasi che sostanzialmente non si mescolano mai, alternandosi tra di loro con una certa rigidità, rotta solamente dalle visioni di Sofia, che una volta sull'isola tornano a manifestarsi sotto forma di viaggi nel tempo, nei panni del leggendario Teseo, un espediente narrativo ludico che spezza abilmente la monotonia del normale ritmo di gioco.

0: Ma il vero punto di forza di Resonance, nonostante le differenze marcate con gli altri due titoli del franchise, sta nei dialoghi, nello sviluppo narrativo e nella costruzione visiva, in questo caso del palazzo e dei suoi labirinti, di un mondo che spesso, e qui Asobo Studio sa il fatto suo, lascia a bocca aperta attraverso un uso magistrale delle proporzioni, delle inquadrature e della direzione artistica. Se il gameplay qualche volta è dimenticabile, il viaggio di Sofia è esattamente il contrario, con immagini che restano marchiate a fuoco nella mente per la loro capacità di suscitare emozioni, mettendo in forma videoludica quel senso del sublime che fu dei romantici. Ecco, in fondo, Resonance è un gran bel gioco, forse non incredibilmente originale né troppo complesso, ma pienamente convinto della storia che vuole raccontare e delle ambientazioni scelte per farlo. A far storcere il naso semmai è l'etichetta della saga di A Plague Tale, con cui non condivide quasi nulla a parte un personaggio e della cui originalità, nel bene e nel male, qui non si vede grande traccia.
1: Avete mai sentito parlare di quanto la montagna possa essere una severa maestra e la cosa vi affascina? Invidiate quel vostro amico che ha iniziato a fare arrampicata, ma proprio non ve la sentite. Oppure magari siete come me e la stazza non vi ha mai concesso il lusso di arrampicarvi su qualcosa, se non proprio da bambini? Allora, Cairn fa per voi. Parliamo di un gioco che è destinato a essere una delle gemme indie di quest'anno e che si basa interamente su una cosa sola, fatta molto bene, arrampicarvi passo dopo passo, chiodo dopo chiodo, su una montagna senza pietà. Nel gioco saremo Ava, una arrampicatrice professionista che si appresta a dominare la vetta del Monte Kami e che incarna perfettamente un certo tipo di ossessione umana e sportiva. È esperta, misantropa, fragile ma tosta. Quando cade si arrabbia tantissimo verso la montagna, però si alza e poi riparte. Le sue mani si tagliano, sanguinano e dovrete medicarle dito per dito. È una donna che batte se stessa anche quando riposa, ossessionata, solitaria, inghiottita da questo progetto impossibile ed è affamata. Ed è per questo che Cairn vi lascerà senza fiato. La pianificazione è un aspetto a cui si somma il dramma del corpo e della mente. Avrete con voi soltanto i vostri chiodi d'arrampicata, le provviste scarse del gesso per le mani e un piccolo robot che recupera i chiodi e ricicla la spazzatura per ottenere altro gesso. Ogni mossa conta, perché il corpo di Ava ha limiti reali. Vedete le braccia tremare quando è stanca e dovrete imparare a gestire la rotazione tra braccia e gambe cercando sempre l'appiglio giusto, ma senza mai perdere troppo tempo. Il risultato è un titolo veramente intenso, anche un po' ansioso, in cui la libertà totale di approccio alla parete si scontra con una costante sensazione di ansia e precarietà. Dovete gestire non soltanto appunto l'arrampicata, ma anche la fame, la sete e il sonno, che trasformeranno ogni salita in una guerra psicologica personale. Detto così sembra veramente molto molto molto ansiogeno, ma vi assicuro che ha un suo aspetto anche più rilassante. Comunque dovete cercare sempre campeggi, ruscelli, qualcosa di commestibile, prima di perdere tutto. Per certi versi è la versione un po' raffinata dei cosiddetti rage game, tipo Baby Steps, di cui abbiamo già parlato, Quop, ma c'è una filosofia anche un po' dei walking simulator, secondo me. Comunque è un gioco in cui i paesaggi incredibili veramente vi lasceranno senza fiato, ci sono un sacco di momenti meditativi che si mescolano anche a momenti un po' esoterici, strani e così via. Comunque si avverte moltissimo la piccolezza di Ava di fronte a questo enorme ammasso di roccia che veramente potete affrontare come volete voi. Per fortuna ci sono vari livelli di difficoltà che vi permetteranno di gestire la sfida come vorrete e vi garantisco che le sensazioni che vi farà provare saranno molto intense, ma anche molto umane. Consigliate insomma, se l'estremo vi affascina, ma vissuto nel calduccio di casa vostra. Alla prossima puntata!

Una settimana che, seppur vedrà dei cambiamenti, ricomincia all'insegna del bel tempo. Siamo ancora sotto l'influenza dell'alta pressione. Questo comporta tempo stabile per gran parte del giorno su tutto il territorio. Nel corso delle ore più calde della giornata, tuttavia, ritroveremo le solite nubi che tendranno a formarsi in prossimità dei rilievi alpini ed appenninici, ma soprattutto al nord, specie sul nord-est, ritroveremo qualche rovescio isolato temporale, fenomeni che tenderanno a esaurirsi nel corso della sera e che saranno comunque confinati alle zone alpine. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole tendente a disporsi a regime di brezza nel corso della giornata.

Germania in Sassonia-Anhalt, trionfo oltre le previsioni per l'ultradestra di AfD che guarda il governo della regione. CDU dimezzata, affluenza record all'80%. Dopo l'incontro a Kiev tra gli inviati di Trump e Zelensky, la tregua tra Ucraina e Russia resta lontana. Per Kushner e Witkoff servono colloqui a tre, ma Putin non abbassa le richieste. Per allentare la tensione in Cisgiordania, Netanyahu ordina lo smantellamento degli avamposti dei coloni israeliani che non sono autorizzati, ancora raid sul Libano e su Gaza. Il PIL potrebbe avvicinarsi all'1%, non siamo stati fenomeni, ma la barca va. Così il ministro dell'economia Giorgetti a Cernobbio, a Vinadeste il giorno delle opposizioni bocciate dalla platea. Avvia il nuovo anno scolastico, i primi studenti a tornare oggi sui banchi, quelli della provincia di Bolzano, molte le novità in classe, dalle elementari alle superiori. Vittoria al Gran Premio di Monza di Kimi Antonelli, 60 anni dopo l'ultimo italiano, in Serie A 1-1 tra Juve e Milan, delusione per il volley femminile agli europei, vince la Turchia contro una bellissima Italia.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Non si può che partire questa mattina dal voto tedesco, dal voto in Sassonia, da un'ultradestra, quella di Alternative für Deutschland, che va a valanga. Titolo della stampa, il primo che vi proponiamo quest'oggi: Europa, valanga, ultradestra. AfD trionfa in Sassonia-Anhalt sul filo della maggioranza assoluta, crollo verticale della CDU. Bruxelles ora teme per la tenuta di Merz. Il suo partito ha sostanzialmente dimezzato, la CDU, i voti in quel land. L'effetto domino possibile, visto che il 2027 sarà un anno elettorale, si voterà anche in Italia ovviamente, ma anche e soprattutto in Francia. L'ultradestra vince e fa paura, titolo del Corriere della Sera. In Sassonia-Anhalt la AfD vola oltre il 44%, a un soffio davvero dalla maggioranza assoluta, ma dovesse entrare nel Parlamento regionale il partito cosiddetto rosso-bruno, a quel punto potrebbe nascere già lì una collaborazione che porterebbe per la prima volta nella storia della Germania dal secondo dopoguerra ad oggi una forza d'ultradestra, dell'estrema destra, a governare una regione. Abbiamo già fatto la storia, dice il leader regionale Ulrich Siegmund. Crolla la CDU, Merz sotto accusa, affluenza record al voto regionale, rebus maggioranza. In Italia esultano Salvini e Vannacci. Per Antonio Tajani, e dunque mettiamo un terzo esponente del centrodestra italiano, un secondo esponente della maggioranza, sfilando evidentemente dal gruppo Vannacci, è la vittoria di AfD una pessima notizia. Quello era il Corriere della Sera, questo è il quotidiano Il Messaggero. Germania, ultradestra a valanga, AfD al 44,5%, la CDU di Merz crolla al 18%, rosso-bruni sulla soglia del 5%. Alice Weidel, cioè la leader nazionale di AfD, dice: siamo pronti a governare, sostanzialmente chiede già le dimissioni di Merz, maggioranza assoluta vicino, Salvini un'altra, Europa è possibile. Per il PD è arrivato il momento di unire tutte le forze democratiche. Ancora due titoli dei quotidiani su questo: La Repubblica e il buio sopra Berlino, AfD, l'ultradestra di AfD stravince in Sassonia-Anhalt col 44%, la CDU si ferma al 17,5%, proteste nelle città tedesche. Il leader Ulrich Siegmund dice: abbiamo già fatto la storia, ora il governo. Salvini e Tajani divisi, maggioranza che si spacca. Ultima prima pagina che vi mostriamo è quella, eccola qua, del giornale. Vento di eurodestra, vedete già che cambia l'aggettivo attorno al concetto di destra, non più ultra ma eurodestra. Boom della AfD in Sassonia, 44% delle preferenze, crollo della CDU, scomparsi i socialdemocratici, che hanno sempre avuto difficoltà in quel land in particolare e a quelle latitudini più in generale, cioè l'ex Germania Est. Adesso l'Unione Europea non può far finta che non sia

0: successo niente, il nodo dei popolari e l'alleanza con la sinistra. Su questo poi si concentra nella sua riflessione anche Tommaso Cerno, cioè il direttore del giornale. Dicevamo, il risultato dell'ultradestra che diventa il tema forte dei quotidiani, questa è pagina 2 del Messaggero e così iniziamo anche la nostra lettura. Alla chiusura delle urne nel land tedesco della Sassonia-Anhalt, avvenuto alle 18, arrivano i primi exit poll, l'affluenza 80% è da record e gli exit poll sono sufficientemente significativi per agitare gli animi e provocare un terremoto politico. AfD, l'ultradestra di Alternative für Deutschland, trionfa con il 44,5% sotto la guida del candidato di punta Ulrich Siegmund, ben oltre il 40% indicato dai sondaggi pre-elettorali. Numeri che descrivono una vittoria schiacciante, soprattutto contro la CDU che si ferma al 18,5%. 18-17% dal 37 del 2021. Il conteggio dei voti in serata e nella notte è atteso a confermare il quadro. Abbiamo ottenuto esattamente ciò che volevamo, ha dichiarato Ulrich Siegmund. Una valanga blu si è infatti riversata sulla regione dell'ex Germania Est in una giornata epocale per la politica tedesca ed europea, con l'estrema destra a un passo dalla conquista del governo regionale. Quelle che si sono tenute oggi, infatti, pur essendo elezioni in uno dei 16 Länder della Germania, sono considerate un vero e proprio test nazionale per Alternative für Deutschland e di contro per Friedrich Merz, cioè per il cancelliere di Germania. Alla guida della coalizione, ovviamente col partito gemello della CSU e con la SPD, il risultato conferma che il partito non è più soltanto una forza di protesta, Alternative für Deutschland, ma può puntare concretamente a governare anche a livello nazionale. Questo è il racconto che fa il Messaggero, questo è il racconto che vi andiamo a mostrare, che ci propone invece il quotidiano Repubblica, il trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt. Abbiamo fatto la storia, proteste nelle città tedesche. La Germania, scrive l'inviata a Magdeburgo di Repubblica, cioè Tonia Mastroboni, ha scritto ieri una pagina nuova della sua storia ed è una pagina inquietante. Un land piccolo, Sassonia-Anhalt, dove vive il 3% della popolazione tedesca, una maggioranza schiacciante degli elettori che ha tradito la promessa del mai più. E per la prima volta dalla fine del nazismo, un partito di estrema destra che usa parole d'ordine e attinge alle idee disumane di quell'era, Alternative für Deutschland per l'appunto, si candida a governare una regione. Fino a tarda sera non era chiaro se AfD fosse riuscita a conquistare la maggioranza assoluta dei seggi. Sembrava avesse ottenuto 41 scranni su 83, gliene mancava solo uno per governare da sola, ma in ogni caso la forza politica guidata da Ulrich Siegmund ha raddoppiato i consensi in 5 anni, incassando il 44% e ha battuto i pronostici che lo davano al massimo al 43%. Indubbiamente un Volkspartei, un partito di massa, e Siegmund ha detto: non so se sarò governatore, ma abbiamo già scritto la storia. Il partito sostiene da mesi che nel land di Magdeburgo debba partire un effetto domino che travolga il resto della Germania, e la leader di AfD, Alice Weidel, ha commentato raggiante che il trionfo in quel land è un risultato storico e un chiaro incarico a governare, ed è anche uno schiaffo sonoro a Berlino e al governo di Merz, tanto che ieri il vice cancelliere Lars Klingbeil della SPD ha detto che quel voto è un punto di svolta ed è un chiaro segnale anche al governo federale. È uno di quei partiti usciti malissimo, SPD, dalla competizione elettorale, finita dietro ai Verdi, finito dietro alla Linke, ma lì ancora una volta la storia tedesca dalla riunificazione ad oggi ci dice che Linke nella Germania orientale è sempre stata una protagonista forte della politica tedesca. E ancora dalle pagine dei quotidiani il rapporto proprio con Friedrich Merz e gli equilibri che ne possono scaturire a livello nazionale in Germania e di conseguenza, visto il peso tedesco nell'Unione Europea a livello continentale. Vuoti di memoria, al fondo di Paolo Valentino, che inizia così. Quando nel 22 Friedrich Merz annunciò la sua candidatura alla guida della CDU, trampolino di lancio per la cancelleria federale, promise che avrebbe dimezzato Alternative für Deutschland. Da allora Alternative für Deutschland non ha mai smesso di crescere. Questo è l'inizio della riflessione di Valentino, che poi, eccola qua, continua nelle pagine interne del giornale. anche con la ricostruzione della storia di questo partito, da prof anti-euro alle marce contro i migranti, la scalata in 13 anni, più che anti-euro era un partito, Alternative für Deutschland, all'origine molto critico nei confronti della politica economica dell'Unione Europea, perché la considerava troppo morbida, troppo attenta alle esigenze dei paesi del Mediterraneo, insomma un partito ultratecnico, potremmo definirlo così, non distante da alcuni umori di Bundesbank, dunque della Banca Centrale di Germania, e poi però qualcosa è cambiato in questa scalata lunga 13 anni, che descrive per il Corriere della Sera Paolo Valentino, e ve l'abbiamo mostrato, che descrive per il giornale Francesco Giubilei: immigrazione, Islam, crisi sociale, la destra intercetta i mali tedeschi. Sgombriamo il campo da ogni fraintendimento. Il partito di Alice Weidel non è una forza politica conservatrice né, a dirla tutta, di destra tradizionale, ma rappresenta qualcosa di più complesso. Le ragioni del suo successo affondano le radici proprio in una crisi strutturale del modello tedesco, dall'immigrazione incontrollata alla crisi industriale, passando per quella identitaria fino al crescente divario tra la Germania dell'Ovest e quella dell'Est. Ecco, è interessante dire che il leader in Sassonia-Anhalt del partito AfD, cioè Ulrich Siegmund, è nato l'anno della riunificazione, 1990, non fa parte generazionalmente della storia precedente, cioè della DDR, della Germania Est. AfD nasce nel 2013 come scissione della CDU, in contrasto alle politiche economiche dell'Eurozona, con una linea sovranista di contestazione degli aiuti ai paesi del Sud Europa e di uscita o perlomeno di riforma dall'euro. Ecco, nasce in un'ottica opposta rispetto ai movimenti anti-euro mediterranei, per dirla così, italiani per intenderci ancora di più, cioè rimproverava troppa leggerezza nei confronti di Grecia, Italia e Spagna, Alternative für Deutschland all'origine, mentre da noi si sottolineava il rigore eccessivo, l'austerità imposta, in Grecia sicuramente, in Italia e in Spagna con dosi ovviamente diverse. La svolta però avviene nel 15, non si tratta di un anno qualsiasi, ma dal momento in cui Angela Merkel, a causa della guerra in Siria, accoglie 1 milione di migranti, giustificando la sua decisione con la necessità di forza lavoro per l'industria tedesca. Si tratta di uno shock per la società tedesca, che cambia il proprio tessuto sociale, accentuando i problemi di sicurezza e integrazione. È in questo frangente che AfD cambia il proprio DNA, puntando sul tema dell'immigrazione come uno dei propri cavalli di battaglia. E questo è l'inizio di quella scalata lunga 13 anni che veniva descritta in precedenza, che nel 2015 è proprio l'anno di svolta. E poi ci sono le conseguenze europee di questo voto, quantomeno l'attenzione inevitabile che l'Unione Europea deve dare a questo voto. E allora Marco Bresolin per La Stampa: il voto tedesco gela Bruxelles, colpisce Merz, l'Europa entra nell'anno della paura, il 2027, che sarà un anno elettorale, Francia, Italia, Polonia e altri paesi che vanno a votare, la Spagna tra gli altri. Due schiaffi nel giro di 8 giorni, prima il referendum in Islanda, che ha respinto il suggestivo progetto per portare la ricca isola di ghiaccio nel club, poi il voto in Sassonia-Anhalt, in carico di un valore che va ben oltre i confini del land tedesco. Dopo la pausa estiva, la stagione politica dell'Unione Europea è ripartita con due passi falsi nei tanto attesi test d'ingresso elettorali. Il modo peggiore per prepararsi a un anno che metterà a dura prova la tenuta dell'Unione: nel 27 si voterà in Italia, Spagna, Grecia, Polonia, e saranno tutte elezioni importantissime, ma nessuna quanto quella in Francia. È lì che si terrà il vero esame, e un'eventuale ascesa di Marine Le Pen all'Eliseo assesterebbe un duro colpo al processo e al percorso di integrazione europea. Insomma, allacciate le cinture, questo è solo l'inizio, promette l'ex primo ministro ungherese Viktor Orbán, uscito per una sera dal dimenticatoio. Al di là dell'effetto simbolico, il risultato delle elezioni in Sassonia-Anhalt rischia di avere ripercussioni molto concrete sull'intera Unione Europea già nell'immediato, perché il governo del suo paese più ricco e più potente, la Germania, ne esce a pezzi. In particolare la leadership del suo cancelliere, Merz, la sua CDU ha dimezzato i consensi, si è dimostrata incapace di contenere la cavalcata di Alternative für Deutschland, con una cancelleria nettamente indebolita e le incognite che aleggiano sull'Eliseo, le istituzioni di Bruxelles non potranno contare sulla spinta del motore franco-tedesco nei prossimi mesi, proprio quelli in cui bisogna tenere i nervi saldi in vista delle possibili evoluzioni del conflitto in Ucraina, ma anche quelli in cui i leader dovranno cercare di chiudere la complicata partita per definire il bilancio dell'Unione per i prossimi 7 anni. E se a quella origine critica nei confronti delle politiche economiche europee, nei confronti dei paesi del Mediterraneo, aggiungiamo una postura decisamente definibile come filoputiniana da parte di Alternative für Deutschland, ecco che il quadro evolutivo delle prossime settimane si fa decisamente molto complicato. Aggiungiamo un altro tassello: il core business di Alternative für Deutschland è, come dicevamo, quello legato a una a parole d'ordine molto dure nei confronti dell'immigrazione. Parla di remigrazione in modo chiaro ed evidente il partito di Alice Weidel, e allora ecco che tutto questo potrebbe spingere Friedrich Merz ad accelerare ulteriormente sulla questione dei dublinanti, cioè nel rimandare nel nostro paese persone arrivate in Germania dopo essere arrivate in Europa attraverso l'Italia. L'Unione Europea, i nostalgici del nazismo, il fondo di Paolo Gentiloni, già commissario europeo all'economia, oltre che premier e ministro degli esteri nel nostro paese, e che scrive per Repubblica, hanno vinto quelli che vogliono farla finita con la cultura della memoria dell'Olocausto, su cui si è fondata la democrazia postbellica, quelli per cui il nazismo è solo un granello di guano nella grande storia tedesca. Hanno vinto i nostalgici, i filoputiniani, e il messaggio sinistro che arriva dal voto nella Sassonia-Anhalt può avere un impatto molto al di là della Germania orientale. Di fronte a questo risultato, le forze europeiste a Berlino e nel resto d'Europa possono reagire in due modi molto diversi, pensando di arginare la spinta dell'estremismo nazionalista assecondandolo, sperando di addomesticarlo, oppure rilanciando l'idea di un'Europa più integralista e più forte, capace di rispondere meglio alla domanda di sicurezza e al disagio sociale dei cittadini. I prossimi giorni ci diranno quale soluzione di governo sarà adottata in questo land poco meno popoloso della nostra Calabria, in cui i cittadini più anziani sono tra i più poveri della Germania. Questa è la sottolineatura che fa Gentiloni a inizio riflessione, e poi prosegue ovviamente nelle pagine interne di Repubblica. Le due strade possibili, una prima pericolosa dal suo punto di vista, è quella del ripiego. Di fronte all'emergere delle destre nazionaliste, le componenti più conservatrici dell'attuale maggioranza europeista potrebbero scegliere di vestire di realismo una sostanziale ritirata, il ripiego in una sorta di nazionalismo light, oppure la strada alternativa a questo nazionalismo light, a un punto di partenza opposto. L'ascesa dell'estremismo nazionalista va combattuta a viso aperto, rilanciando l'obiettivo di quella sovranità europea condivisa, evocata dal presidente Mattarella anche nel suo recente messaggio al forum di Cernobbio. Nelle acque turbolente del mondo attuale, solo un'Europa più forte può fronteggiare l'ostilità russa e il disimpegno americano, le grandi potenze che, ciascuna a suo modo, puntano a disgregare l'Unione Europea e contano di farlo appoggiandosi alle forze sovraniste europee. Insomma, queste due strade. Ovviamente la predilizione di Paolo Gentiloni va per la seconda, non per il nazionalismo light. Oppure, eccolo allora il fondo che avevamo già citato in precedenza e sul quale torniamo, di Tommaso Cerno, dunque del Giornale. Cosa ci dice dal suo punto di vista? Ovviamente, davvero la Germania. La destra non è più solo un vento, è la forza che sta cambiando l'Europa e chiede di essere ascoltata. In Sassonia non hanno solo votato, hanno strappato il velo all'ipocrisia di un'alleanza che la sinistra, con la sinistra che ormai da mesi traballa. E così, mentre Berlino recita la stanca litania del cordone sanitario, il sistema Germania implode, segnando la fine definitiva dell'era social verde. Il crollo della CDU non è un incidente, ma un segnale d'allarme per tutto il mondo dei conservatori moderati e cattolici europei. Ostinarsi, come fa la Commissione, a tenere in piedi alleanze naturali con verdi e socialisti è un errore strategico suicida. Le migliori scelte di cambiamento oggi passano per la cosiddetta maggioranza Giorgia, ovvero l'unione tra popolari e conservatori. Alternative für Deutschland è oltre il recinto dei conservatori italiani a regione a preoccuparsi per una vittoria delle destre che prescinde dai popolari, ma il punto focale è lo schema delle alleanze. Se il PPE continuerà a guardare a sinistra, i suoi elettori migreranno inevitabilmente verso destra, e questa è l'analisi che fa per l'appunto Tommaso Cerno dalle colonne del quotidiano Il Giornale. La vede diversamente Antonio Tajani, la vede diversamente da Matteo Salvini, come provavamo a dire in precedenza. Un segnale preoccupante: l'Europa deve reagire, meno ideologismo, più politiche vicine ai cittadini, ma non drammatizziamo, il voto è figlio anche dei decenni sotto la DDR. Questa è la fotografia che ci restituisce e il ministro degli esteri e vice premier e il leader di Forza Italia, cioè un partito del popolarismo europeo. Il risultato in Sassonia era largamente atteso, è la regione più povera, dopodiché lui dice basta con il Green Deal, ridurre la burocrazia per rilanciare il mercato unico. Perché questa sottolineatura sul Green Deal ha senso letta con gli occhi del voto in Germania? Perché evidentemente la crisi di Volkswagen è un pezzo della crisi economica tedesca e della crescita elettorale di Alternative für Deutschland, perché è venuto meno uno dei pilastri, cioè la locomotiva economica dell'automotive per la Germania. C'è una distanza di lettura rispetto a quello che si diceva in precedenza, no? Dentro la maggioranza. Quella era l'opinione di Antonio Tajani. Diversa quella di Matteo Salvini, che ha letteralmente esultato, ha parlato di clamoroso successo. Evidentemente il partito, che è qualcosa più che gemello in Italia di Alternative für Deutschland, cioè Futuro Nazionale di Vannacci, ha esultato. Il centrodestra, dice Repubblica, si spacca. I timori di Meloni e Tajani per la curvatura che può prendere la politica europea e tedesca, e Salvini che sente proprio Alice Weidel, preoccupazione della Premier per le ricadute sui migranti, cioè Merz che può accelerare sui dublinanti, come dicevamo poc'anzi, e il capo della Farnesina che parla di pessima notizia. Vannacci che esulta e dice andiamo in quella direzione. A proposito di Vannacci, vi facciamo vedere un ultimo articolo dai quotidiani prima di andare a Venezia dal nostro Francesco Gatti. Eccolo il successo, o meglio il core business, riutilizziamo questa espressione del generale Vannacci di Futuro Nazionale. Questo, un uomo forte, diretto e lontano dall'elite, così la protesta alimenta il voto per Vannacci. Indagine sui sostenitori dell'ex generale, piacciono i temi identitari e l'estremismo è percepito con sincerità. Questo il la fotografia che ci restituisce Alessandra Ghisleri per La Stampa. Come detto, andiamo a Venezia, andiamo da Francesco Gatti. Intanto buongiorno, ben alzato Francesco.
1: Ciao Roberto, buongiorno a tutti.
0: E partiamo dal secondo film italiano in concorso.
1: The Echo Chamber di Andrea Pallauro, Alicia Vikander, Luca Marinelli, Susan Sarandon nel cast, li vediamo sul red carpet, ieri li abbiamo anche incontrati su rainews.it, c'è il resoconto delle interviste. È un film molto teatrale, tratto da una sceneggiatura, l'ultima di Bernardo Bertolucci, che poi era stata sviluppata da Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi, la Rampoldi che ha fatto Breve storia d'amore i mesi passati. È teatrale, c'è un'unità di luogo, il film si svolge tutto in una casa molto bella, luminosa, soffitti alti. Loro sono belli da vedere, lui è un produttore musicale, lei è una fisioterapista, si incontrano, si innamorano, ci sono degli equivoci e soprattutto Pallauro cerca di, un po' alla Nolan, di spostare i tasselli temporali della storia, mescolando passato, presente e futuro, tanto che a un certo punto non comprendiamo bene cosa accade e loro ci sembrano quasi dei fantasmi. Poi ci sono altri elementi importanti nel film, visto che lui è un produttore musicale, la Sarandon è una cantante, c'è la musica in sottofondo che ritorna come memoria, c'è il tema della memoria e soprattutto il tema del il dolore, che poi dà senso a tutte le cose che accadono nel film, nella trama, nei vari climax. Tutto questo contorno algido, la Vikander ci parlava ieri dell'importanza dell'ambiente, della casa accanto ai personaggi, tutti questi elementi anche un po' freddi, questa equazione compone, poi riesce a creare un'alchimia che funzionerà. con il pubblico, le recensioni sono state abbastanza buone. Poi vedremo cosa ne penserà il pubblico, perché comunque il film è in uscita, 10 settembre.
0: Allora Francesco, io mi appoggio anche sui quotidiani, come sempre facciamo a quest'ora ovviamente, sì. E allora appoggiamo in questa nostra conversazione una bella intervista che rilascia Repubblica e in particolare ad Annalisa Cuzzocrea, che è una delle inviate a Venezia del quotidiano, Francesca Archibugi. Ora serve una rete tra le donne per ripensare il cinema. Presenta proprio a Venezia un docufilm, chiamiamolo così, dedicato al pensiero femminista Battista della Lonzi, scusate, e qua dal nostro punto di vista questo docufilm su Carla Lonzi si ricollega con tante storie nel nostro paese, drammatiche, di violenza sulle donne, di femminicidi. Oggi per Stai Ancora Repubblica c'è un bellissimo fondo di Concita De Gregorio, e che mi è parso questa intervista il lancio perfetto per andare a parlare di serpenti.
1: Sì, assolutamente, Roberto, grazie per questo aggancio. Serpenti è un piccolo film che non passa in concorso italiano, con Borghi, Castellitto, Valeria Golino, e si parte da Flaiano, da una citazione di Flaiano all'inizio: la situazione politica italiana è grave ma non è seria. Si riecheggia un po' il vecchio Petri, indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. In qualche modo si parla di femminicidio, perché c'è un uomo che ha ucciso la moglie, che va al commissariato e vuole denunciarsi, vuole costituirsi, ma si trova di fronte a un ingranaggio burocratico, a dei dettagli che devono essere chiariti, a dei moduli che devono essere riempiti. Ma al di là di Kafka, al di là del ribaltamento, dei paradossi, del grottesco, questo film ci pone di fronte al DNA di una società, come viene descritta nel film, maschilista, che proprio non vuole accettare alcuni concetti ed è declinata verso l'uomo piuttosto che sulla donna. Oltre a farci vedere questo machismo, tutti questi Ken, non essendo il tipico film di denuncia che ci mostra l'orrore di un omicidio, ma ci mostra quello che accade dopo attraverso questa trovata, e visto che ci sono tutti questi attori che funzionano molto bene, potrebbe diventare un piccolo film cult, perché fa anche ridere. E Borghi poliziotto, Castellitto avvocato che cerca di trovare tutte le possibilità per scagionare l'imputato, potrebbero funzionare molto bene, potrebbe andare bene in sala effettivamente.
0: Francesco, 30 secondi per la giornata di oggi.
1: La giornata di oggi c'è il terzo film italiano in concorso, che è L'estranea di Paolo Strippoli, che era già passato qui con un film, diciamo, di genere fantastico. Strippoli stavolta va addirittura sull'horror, sul sovrannaturale, con Jasmine Trinca in un ruolo piuttosto tridimensionale e importante. E poi c'è il ritorno di Koreeda Hirokazu, regista giapponese che aveva già vinto Cannes, e porta una storia di due bambine, poi ragazzine appassionate di manga, che vogliono diventare disegnatrici, e potrebbe davvero aspirare a un premio.
0: Francesco, grazie per questa quotidiana finestra su Venezia. Appuntamento a domani con te e con la lettura dei quotidiani. Breve pausa, linea che va alla regia, e poi torniamo di nuovo in diretta.

0: Una settimana che, seppur vedrà dei cambiamenti, ricomincia all'insegna del bel tempo. Siamo ancora sotto l'influenza dell'alta pressione. Questo comporta tempo stabile per gran parte del giorno su tutto il territorio. Nel corso delle ore più calde della giornata, tuttavia, ritroveremo le solite nubi che tendranno a formarsi in prossimità dei rilievi alpini ed appenninici, ma soprattutto al nord, specie sul nord-est, ritroveremo qualche rovescio isolato temporale, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi nel corso della sera e che saranno comunque confinati alle zone alpine. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole tendente a disporsi a regime di brezza nel corso della giornata. Concludiamo con le temperature che per la giornata di lunedì non subiranno significative variazioni di rilievo.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: Buongiorno da Rai News 24, vediamo le principali notizie in Germania. Sassonia-Anhalt, regione orientale, Alternative für Deutschland ha vinto le elezioni con il 43,8% dei voti, ma non è riuscita a ottenere la maggioranza assoluta. Ben fatto, le congratulazioni di Elon Musk. I partiti che escludono ogni cooperazione con la destra radicale hanno complessivamente 39 seggi, lo stesso numero di AfD. Il futuro dell'Ucraina al centro dei colloqui a Kiev tra il presidente Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner dopo gli incontri al Cremlino. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff. Il leader ucraino ha parlato della necessità di forniture di Patriot, dell'inverno che attende l'Ucraina, centrale inoltre la questione territoriale che resta uno dei motivi dello stallo nel negoziato con Mosca. In Florida, incidente all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio, si è scontrato con altri veicoli, 5 morti e 5 feriti, lo scalo è rimasto chiuso per consentire ai soccorritori di domare le fiamme che hanno aggredito alcuni dei mezzi coinvolti, agevolare le operazioni di soccorso, indagini in corso per accertare le cause dell'accaduto. E poi lo sport, Formula 1, Kimi Antonelli entra nella storia vincendo il Gran Premio d'Italia partendo dal 19° posto in griglia a 60 anni dall'ultima vittoria italiana. In Serie A 1-1 nel posticipo serale tra Juventus e Milan, dopo 3 sconfitte consecutive la Fiorentina esonera l'allenatore Fabio Grosso. Dunque, riflettori in Europa sull'esito della tornata elettorale in Sassonia-Anhalt, regione un tempo nella Germania orientale, netta l'affermazione della destra di Alternative für Deutschland, che non dispone però della maggioranza assoluta dei seggi. Resta dunque incerta la composizione del futuro governo, certa invece la netta sconfitta della CDU del cancelliere Merz. Sentiamo da Magdeburgo l'inviata Emma Farnè.
3: È un boato quello che esplode alla festa elettorale dell'AfD. Mai un partito dell'estrema destra aveva conquistato così tanti voti in un land della Germania. Alle elezioni della Sassonia-Anhalt ottengono oltre il 44% dei voti. Già la mattina il candidato governatore Uwe Siegmund era arrivato fiducioso nella vittoria, accolto come una star dai sostenitori. A urne chiuse la CDU arriva seconda, ma con consensi rispetto al 2021 più che dimezzati. Il governatore uscente ammette la sconfitta, dice gli elettori hanno lanciato un segnale. Terzi e quarti, Linke e Verdi. Sarà ora difficile trovare una maggioranza al Parlamento di Magdeburgo perché tutti gli altri partiti escludono un'alleanza con l'AfD, ma Siegmund si dice pronto a governare. Un risultato storico, dice la presidente del partito Alice Weidel, che chiede anche le dimissioni del cancelliere Merz. Una giornata elettorale che registra anche un altro record, l'affluenza, oltre il 75% degli aventi diritto.
2: Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner a Kiev hanno incontrato il presidente ucraino Zelensky. Si parla di ripresa dei colloqui a tre anche con la Russia. Da Kiev l'inviata Raffaella Cosentino.
4: La questione Patriot è molto urgente e ne abbiamo discusso, dice il presidente ucraino Zelensky con accanto gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Poi ribadisce che per risolvere la complessa questione dei territori serve un incontro tra presidenti. Si è conclusa la missione diplomatica americana a Mosca e a Kiev, per la prima volta nella capitale ucraina e con la tregua di tre giorni concordata solo per le due capitali. Un primo tavolo di negoziati tra gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner e la delegazione ucraina con il presidente Zelensky. A questo poi si è aggiunto un secondo tavolo di negoziati allargato ai rappresentanti consiglieri per la sicurezza nazionale di Germania, Francia e Gran Bretagna. Si sa che al tavolo dei negoziati si è parlato delle esigenze dell'Ucraina per l'inverno, con Mosca che intende proseguire gli attacchi ai siti energetici. La pace sembra ancora molto lontana. Per la prima volta gli europei vengono coinvolti direttamente nelle trattative e Witkoff ha anticipato che presto saranno annunciati nuovi colloqui tra ucraini, russi e americani. A Mosca, ha detto Witkoff, sono stati fatti progressi, si sono sentite idee nuove.
5: Ma per mettere fine alla guerra entrambe le parti devono fare dei compromessi e ridurre le questioni in sospeso. È difficile, ha ribadito, ma pensiamo di avere gli ingredienti per arrivarci.
2: Il ministro dell'economia Giorgetti ha chiuso i lavori del forum di Cernobbio. Quest'anno, ha detto, il PIL potrebbe crescere dell'1%. Sulla prossima manovra ha chiesto il contributo delle imprese per aumentare i salari. L'inviata Anna Trebbi.
6: Non saremo stati dei fenomeni, ma siamo riusciti a rimanere a galla, anche se l'Italia resta un paese ad alto rischio sul debito. Così il ministro Giorgetti a conclusione del forum Cernobbio, che azzarda una previsione sulla crescita.
7: Noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente, rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica. Oggi per ora abbiamo acquisito lo 0,8. Se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi anche all'1%.
6: Ma sulla prossima manovra, ammette, peserà il caro energia, perché senza energia, dice, non si fa economia.
7: Cioè l'Italia paga le due guerre a cui assistiamo, quella del Medio Oriente e quella in Ucraina. L'Italia le paga due volte elevata la potenza.
6: E servirà un occhio di riguardo anche per il calo demografico che frena PIL e produttività e sui giovani. Il governo è pronto a fare la propria parte, afferma Giorgetti, ma incalza le imprese. Guardino ai salari come alla prima forma di investimento.
2: Il record di longevità del governo Meloni, la garanzia della stabilità in primo piano per le forze di maggioranza, mentre si apre il cantiere della manovra, da Cernobbio Salvini torna sul capitolo infrastrutture, Forza Italia incalza sul fisco e ci sono dichiarazioni contrapposte dei due vice premier sull'esito del voto in Sassonia-Anhalt. Francesca Biagiotti.
8: La stabilità è un successo per tutti gli italiani, ribadisce dopo il traguardo di longevità del governo Arianna Meloni, Fratelli d'Italia. Oggi in Europa siamo in grado di indicare la rotta, dice poi Foti, guardando ai prossimi mesi.
9: Con il governo Meloni l'Italia ha cambiato passo. Abbiamo tagliato le tasse, difeso i redditi delle famiglie, portato l'occupazione a livelli record. C'è ancora da fare, ma la direzione è quella giusta.
8: Con il governo di centrodestra abbiamo ridotto la pressione fiscale di 33 miliardi di euro, rivendica Antonio Tajani, Forza Italia, e poi rilancia. La direzione è chiara, meno tasse e una grande difesa della casa, a partire dal no alla stretta europea che potrebbe arrivare sugli affitti brevi. E il giorno di chiusura di Cernobbio è stato anche il giorno di Matteo Salvini, che ha riservato una fredda stretta di mano a Vannacci, andato verso di lui, e che sulle ricette economiche torna sulla tassazione degli extra profitti per le imprese energetiche. E poi alla platea degli imprenditori ribadisce che il governo lavora, abbiamo investito 256 miliardi in cantieri e che si augura di essere ancora ministro nel 2032.
10: Uno dei leader che avete ascoltato qua al tavolo, cantieri fermi e opere pubbliche inutili. I cantieri non sono fermi. è importante avere delle opposizioni che stimolano e sollecitano, l'importante è che sappiano ciò di cui stanno parlando.
8: Il leader del Carroccio poi si complimenta per la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt. Un'altra Europa è possibile, scrive sui social. Una pessima notizia, commenta invece al contrario l'alleato azzurro Tajani. Adesso contromisure e svolta europea, scrive. Mentre anche Lupi, Noi Moderati, ribadisce. Nessun cedimento a estremismi.
2: A Cernobbio anche le opposizioni, a confronto da Schlein la proposta sul caro energia, Campolargo unito nell'incalzare il governo sul versante economico, resta aperta la partita sul programma in vista delle elezioni politiche. Alberto Puoti.
11: La tradizionale sessione dedicata alle opposizioni e alle loro proposte apre l'ultimo giorno del forum TEA di Cernobbio. Schlein, Bonelli, Renzi e Conte in videocollegamento sono uniti nel bocciare il governo e lo fanno citando i dati Istat. La segretaria del PD chiede un cambio di passo nell'integrazione europea e raccoglie la palla lanciata da Salvini sulla tassa agli extra profitti, incalzando Tajani, che non la vuole, e Meloni, che non si pronuncia.
12: Sto ancora aspettando di sentire cosa ne pensa la presidente Meloni. Ci sono 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Noi abbiamo fatto una proposta concreta in 5 punti su come utilizzare quelle risorse.
11: Per Conte il terreno di maggiore scontro con l'esecutivo è la difesa. Gli impegni presi da Meloni con la NATO sono irresponsabili, afferma il leader 5 Stelle, che rivendica invece una convergenza del centro-sinistra sulla politica estera. Ci vuole una decarbonizzazione al 40%, aggiunge il leader AVS Bonelli, che chiede anche un patto per l'Italia. Lo diciamo da tempo, senza tirare in mezzo modelli di altri paesi, puntualizza, riferendosi a Renzi, che cita il contratto alla tedesca per vincere le elezioni.
13: Sarebbe una cosa preziosa se il centro-sinistra si presentasse con non soltanto tre chiare filiere di indirizzo, stipendi, sicurezza, Europa, ma anche con delle proposte concrete sulle quali avere la firma di tutti.
2: Questa mattina nuova udienza per Walter Lavitola davanti al Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi sul ricorso contro la custodia cautelare e sull'aggravante del metodo mafioso contestata dall'imprenditore. Stefano Corradino.
14: 60 pagine, una memoria molto corposa, quella che gli avvocati di Walter Lavitola, Sergio e Arturo Cola, si apprestano a depositare al Tribunale del Riesame di Roma. C'è molta attesa su ciò che conterranno le carte o sulle sue eventuali dichiarazioni, dal momento che l'imprenditore nelle scorse settimane ha cambiato radicalmente posizione. Prima si è detto estraneo ai fatti, poi ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci e ha sostenuto di averlo fatto solo a fin di bene, ma anche in questo caso ci sono elementi contrastanti, perché se inizialmente dal sondaggio che Lavitola aveva commissionato l'attentato doveva servire per accrescere la sua popolarità nell'ottica di un possibile impegno politico, l'ex editore dell'Avanti ha poi detto che l'obiettivo era fargli aumentare la scorta per le nuove minacce al giornalista di cui lo stesso Lavitola sarebbe venuto a conoscenza. Ma è pure sulle modalità dell'attentato che bisogna ancora fare chiarezza, perché secondo i presunti esecutori materiali il mandato ricevuto dall'intermediario Clesio Tavares era quello di mettere una bomba, mentre Lavitola avrebbe detto di sparare alcuni colpi di pistola contro l'edificio. Intanto Lavitola resta a Rebibbia, i suoi legali cercheranno di ottenere i domiciliari, anche se la sua compagna ha revocato la disponibilità che aveva espresso in precedenza di accoglierlo presso l'abitazione in cui vive con i figli.
2: Il femminicidio di Lorena Esceri, scaraventata nel vuoto da un cavalcavia dell'autostrada del Sole, veglia per ricordarla a Firenze, in giornata all'autopsia. Giusy Testoni.
15: La sequenza degli ultimi istanti di vita di Lorena Esceri è racchiusa nella chiamata della vittima con il 112, ora agli atti dell'inchiesta. La donna è rinchiusa nel bagagliaio del suo SUV con mani e piedi legati. A raccogliere la telefonata un'operatrice che racconta: Lorena era spaventata ma appariva calma, aveva la voce ferma ed era lucida. Appena il centralino riesce a localizzare l'auto, la telefonata passa alla polizia, con cui Lorena parlerà per altri 20 minuti fino a quando Vella si accorge che la donna sta parlando con qualcuno. A quel punto Lorena gli dice di amarlo ancora per provare a salvarsi, poi la linea si interrompe e l'orrore si consuma. È come rivivere il proprio dramma per Elisabetta Guidi, sorella di Eleonora, uccisa l'anno scorso dal compagno Lorenzo Innocenti, poi sopravvissuto al tentativo di togliersi la vita.
16: Si riapre una ferita che continua a sanguinare, perché fa rivivere quei momenti, ti fa immedesimare in quel dolore atroce che deve aver sofferto chi ha subito una cosa così brutale.
15: L'autopsia sui due corpi servirà a stabilire se Lorena fosse incosciente prima del volo dal cavalcavia e se l'uomo avesse assunto qualche sostanza stupefacente o psicofarmaci. È il papà di Lorena che ha lanciato un drammatico appello alla politica perché intervenga per arginare la piaga dei femminicidi, a dichiarare che l'uomo era in cura da uno psichiatra. Dettaglio che Lorena aveva scoperto dopo un anno di relazione, un rapporto tormentato, fatto di discussioni e maltrattamenti. L'ultimo messaggio: tua figlia è morta. Vella lo manda alla madre di Lorena prima di lanciarsi nel vuoto.
2: Almeno 5 morti e diversi feriti nell'incidente nel quale è rimasto coinvolto un Boeing 767 della flotta Amazon, finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Miami in Florida. Il mezzo ha travolto diversi veicoli prima di prendere fuoco. Tutte le piste sono state chiuse, 250 i voli sospesi. Sport in Formula 1, epica impresa di Kimi Antonelli che vince, il primo pilota italiano a riuscirci a Monza dopo 60 anni. Emilio Fucillo.
17: C'è una targa a Monza che celebra l'ultima vittoria italiana sul circuito Brianzolo. Riporta la data del 1966 e ora, dopo il passaggio di Andrea Kimi Antonelli, andrà aggiornata. Allora, 60 anni fa, a passare sotto la bandiera a scacchi era stato alla guida di una Ferrari Ludovico Scarfiotti. E se 6 decenni sembrano tanti, si deve andare ancora più indietro nel tempo per ritrovare un pilota italiano a Monza dall'iter del Mondiale. Era il 1953 quando Alberto Ascari arrivò sul circuito davanti a tutti. Da allora, per 73 anni, nessun altro c'era riuscito, come mai nessuno era riuscito a vincere a Monza partendo più indietro della 12ª posizione. Un dettaglio per Kimi, che con il suo casco tricolore, omaggio all'amico Valentino Rossi, è partito 19esimo. Dettagli per un ragazzo che ha compiuto 20 anni appena pochi giorni fa, ma che macina record e guida come un veterano. Sarebbe bello vederlo in Ferrari, certo, e a Monza il popolo rosso, orfano di Leclerc e con un Hamilton mai in lotta per il podio, ha fatto il tifo per lui, ma almeno per ora a coccolarsi Antonelli a Toto Wolff, che lo ha scelto, sportivamente cresciuto, e lui ha creduto e lo ha sempre protetto, come nel giorno del suo primo test su una Formula 1, finito contro le barriere. Era l'agosto del 2024 e la pista era la stessa, Monza. Antonelli aveva appena spento 18 candeline e non era nemmeno un rookie, quando alla parabolica perse il controllo della Mercedes, che non era ancora sua ma di Russell. Oggi, 24 mesi dopo, è tornato su quella pista da leader del mondiale, è partito dalla penultima fila e non solo ha vinto, ma ha dimostrato che il pilota da battere è lui.
2: È tutto, anzi non è tutto, perché ora è il momento di Motori 24.

0: una berlina, due moto. Ferme a Torino tra gli stand del Salone del Libro. Non è una mostra d'auto, è una storia. Per decenni questi mezzi hanno percorso le strade d'Italia con uno scopo preciso: portare microfoni, telecamere, tecnici nei posti in cui stava accadendo qualcosa. Gare sportive, alluvioni, elezioni, feste di popolo sono i mezzi con cui la radiotelevisione pubblica ha imparato a muoversi e a raccontare.
1: Ha portato nelle case degli italiani l'immediatezza dell'azione. Pensiamo ai Giri d'Italia con le macchine che intervistavano i ciclisti direttamente dal tetto apribile, oppure alle motociclette che riprendono ogni azione, ogni sorpasso, ogni curva fatta al limite. Eroi della guida sia per l'automobile sia per le moto, perché i piloti Rai erano molto bravi.
0: Telecomunicazioni e motori sembrano due mondi lontani. Uno di frequenze e segnali, l'altro di asfalto e carburante. Eppure, per quasi un secolo hanno percorso le stesse strade. Senza i motori, le frequenze non sarebbero mai arrivate dove dovevano. Il furgone attrezzato, il pullman regia, l'elicottero con la telecamera a bordo, ogni mezzo era un'antenna mobile al servizio di chi stava a casa ad ascoltare e vedere.
2: Lungo i decenni hanno contribuito sempre a raccontare agli italiani tutto quello che succedeva, da nord a sud. Non sarebbe stata possibile la RAI senza i mezzi storici che ci hanno accompagnato, appunto, anche gli elicotteri dall'alto nel racconto del paese.
0: Automobili, furgoni, pullman regia, motociclette, elicotteri, ogni mezzo con un'antenna a bordo, un tecnico a fianco, una storia da portare a casa. La memoria di quella flotta è raccolta in un volume edito da ASI e Rai Libri. Fotografie, documenti, storie di uomini e donne che hanno portato la radio e la TV fuori dagli studi, in ogni angolo del paese. Un archivio che racconta un'Italia in movimento e i professionisti che quella mobilità l'hanno resa possibile.
1: I mezzi di oggi sono più veloci, ma sono più veloci anche i ciclisti, quindi tutto si adegua, la vita è più veloce, scorre più veloce e scorrono più veloci anche i mezzi sia della RAI, che seguono appunto gli eventi sportivi, sia di tutte le altre cose della vita quotidiana.
2: Era appena nata la nostra sede storica di Via Asiago, ma subito hanno capito che il racconto si poteva fare su strada, come noi facciamo. Io sono una giornalista e certamente lo studio mobile questa funzione aveva, dove i giornalisti, ma non soltanto, anche i tecnici radiofonici, i tecnici televisivi, hanno potuto portare ad esempio strumenti come telecamere all'avanguardia, sul posto, esattamente lì.
0: Onde e motori, frequenze e carburante, due linguaggi che per quasi un secolo hanno percorso le stesse strade. Il mezzo cambia, diventa più veloce, più leggero, più connesso. Il principio no, per raccontare il paese bisogna muoversi, sempre.
3: Un camper fermo in una piazza. Dentro due microfoni accesi, un mixer e un pannello fonoassorbente appeso alla parete. È uno studio di registrazione. La differenza è che domani mattina si sposta. Margherita Schirmacher è autrice e conduttrice radiofonica. Ha preso un camper, lo ha trasformato in uno studio mobile e ha cominciato a girare l'Italia per registrare un podcast originale di Rai Play Sound. 8 puntate, 8 città, 8 conversazioni con scrittrici e scrittori. Un viaggio che ogni anno attraversa la penisola e termina al Salone del Libro di Torino.
4: L'idea è nata in realtà durante il lockdown, perché avevo una trasmissione radiofonica, trasmettevo da casa perché gli studi erano chiusi e al momento della riapertura dei confini volevo continuare a trasmettere ma viaggiare, facendolo viaggiando, ma non c'erano strutture ricettive dove potermi appoggiare e quindi ho pensato: perché non salire a bordo di un camper, mettere tutta l'attrezzatura per registrare e iniziare a viaggiare per l'Italia?
3: Il lockdown ha insegnato che uno studio può essere ovunque. Margherita ne ha tratto una conseguenza pratica. Se il microfono può stare in salotto, può stare anche su un camper. E se sta su un camper, può muoversi. L'allestimento è quello di uno studio professionale, isolamento acustico, catena di registrazione completa, postazione di montaggio, compresso nello spazio di una cellula abitativa.
4: Cambia il modo in cui gli ospiti si raccontano, perché se da un lato entrano all'interno di una bolla, questa bolla però ha dei finestrini che danno sul luogo in cui ci si ritrova ed è come un po' vedere magari spazi, luoghi che per loro sono della loro infanzia o sono posti dove vivono, però li vedono incorniciati, li vedono sotto un'altra prospettiva e allora i luoghi tornano anche ad essere in qualche modo un po' protagonisti, raccontati così attraverso i finestrini.
3: La mobilità del mezzo non cambia solo il luogo della registrazione, cambia ciò che entra nel microfono. Ogni piazza, ogni borgo ha una voce propria e quella voce finisce nella puntata, riconoscibile, irripetibile.
4: Il suono è il grande protagonista di questo viaggio in camper perché ogni volta che si accendono i microfoni c'è in realtà poi la memoria sonora di una città che può essere il campanile, che possono essere gli animali, gli uccellini, le rane che gracidano, che entrano comunque e fanno parte proprio della registrazione, ma anche i tipi di mezzi che passano, le apette nei paesini più piccoli, le vespe, tutto questo poi va a confluire in questo grande dialogo sonoro di viaggio attraverso l'Italia.
3: La scelta di muoversi anziché restare è anche una scelta editoriale. La letteratura, per definizione, abita i luoghi fissi, le librerie, le biblioteche, i saloni. Portarla in un mezzo che si sposta significa portarla dove quei luoghi non arrivano, nei borghi, nelle periferie, nelle cuffie di chi non avrebbe mai varcato l'ingresso di un salone.
4: Portare in giro la letteratura, la missione di questo progetto, portarla in giro anche nelle cuffie di chi poi ascolta le interviste alle scrittrici e agli scrittori che realizzo, ma anche portare la letteratura a fare un giro con delle interviste che magari possono essere un po' diverse dal solito.
3: 8 città, 8 puntate, un unico mezzo in movimento. Il camper non è lo sfondo del racconto, è il motivo per cui quel racconto può esistere.
5: Per la maggior parte delle persone il camper è una scelta, un modo di viaggiare. Per Diego Gastaldi è qualcosa di diverso, è l'unico mezzo che gli permette di lavorare. Ingegnere aerospaziale, ex atleta paralimpico, 12 titoli italiani, 2 bronzi europei, documentarista. Per fare quello che fa, Diego ha bisogno di arrivare dove gli altri non arrivano, di dormire sul posto, di portarsi dietro la sua attrezzatura e, soprattutto, di non dipendere da strutture che per una persona in carrozzina spesso non esistono. Il problema per un documentarista in carrozzina non è solo la distanza, è che ogni tappa, l'hotel, il ristorante, il bagno, l'ingresso al luogo da filmare, diventa una variabile da gestire, un'incognita. Il camper elimina quasi tutte queste variabili. Dentro c'è tutto quello che serve, tutto accessibile, tutto progettato intorno a lui.
6: Ovviamente con la sede rotelle era complicato e non c'erano vari esempi che io potessi seguire. E quando tu non hai qualcuno che fa qualcosa, dici, vabbè, come si fa? E, unendo un po' tutte queste cose, poi mi è diventato quasi naturale

0: spostarmi in questa vita, perché nel vano io ci vivo, non è un viaggio ogni tanto, è proprio la mia casa. È per me una vera e propria rinascita.
1: Il sistema di accesso, il meccanismo che lo alza e lo porta dentro il mezzo, è stato costruito con la stessa logica. Due motori, non uno. Se il primo cede, il secondo prende il posto. Se si rompono entrambi, il meccanismo si sgancia e funziona a mano. Diego non rimane fuori. Non è un dettaglio, è la condizione che rende possibile tutto il resto. Girare da solo, lontano, in posti che non hanno strutture adatte, senza dover dipendere da nessuno.
0: Per una volta mi si è rotta il motore della mia bici a Lanzarote. Ok, ero nel deserto, nel piccolo deserto di Lanzarote, ma anche quel chilometro dove non potevo usare la bici, ma dovevo spostarmi 20 cm del sedere, 20 cm di bici, 20 cm del sedere, 20 cm di bici. Mi ha ammazzato. Quindi adesso la mia bici ha due motori. Ok, adesso è tutto doppio. Se si rompe uno uso l'altro, o al limite c'è, cioè anche poi se si rompono entrambi mi ammazzo un po' fisicamente, ma in qualche modo ce la faccio.
1: Quello che Diego ha costruito non è una risposta alla disabilità, è una risposta alla mobilità, al fatto che spostarsi, per un viaggiatore che lavora in ambienti estremi, deve essere possibile senza chiedere permesso a nessuno. Il mezzo è lo strumento, l'autonomia l'obiettivo.
0: L'accessibilità purtroppo è un limite, è inutile girarci intorno, non frega niente a nessuno, le persone si riempiono la bocca di accessibilità, ma l'accessibilità non esiste. Ci sono delle persone che ce l'hanno a cuore per vari motivi e quindi sviluppano delle realtà come mondo parallelo che vanno in quella direzione lì, però il mondo non gliene importa più di tanto. Io ho la fortuna di poter bypassare spesso, perché ho le capacità fisiche e tecniche di superare certe barriere. Però non è sempre così. Non lo è.
1: I prossimi appuntamenti sono già segnati. I Balcani, la Tunisia, il deserto. Destinazioni che per molti sono mete, per Diego sono luoghi di lavoro. E il mezzo che lo porta lì, progettato, costruito, ripensato, pezzo per pezzo, è l'unica infrastruttura di cui ha bisogno.

Buongiorno e bentrovati all'appuntamento meteo. Comincia una settimana, seppur con delle novità dal punto di vista meteorologico e dal punto di vista delle temperature, si riparte con ancora l'influenza dell'alta pressione, quindi condizioni di tempo stabile che comportano, come ci mostrano le immagini da satellite, poche nubi, specie nella prima parte del giorno. Successivamente qualche nube tenderà a formarsi soprattutto durante le ore più calde della giornata, in prossimità dei rilievi alpini al nord ed appenninici al centro-sud. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede per la giornata di oggi. Come dicevamo, inizialmente tempo stabile, cielo per lo più sereno, poi la nuvolosità tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi e al nord ci sarà spazio per rovesci isolati temporali. Al centro-sud invece la probabilità di pioggia sarà decisamente più bassa. Come dicevamo, rovesci isolati temporali localmente potranno anche essere intensi, tuttavia non solo saranno confinati alle zone montuose, ma nel corso del pomeriggio sera tenderanno ad esaurirsi. Per quanto riguarda la ventilazione, una ventilazione piuttosto debole, tendente a disporsi a regime di brezza soprattutto lungo le coste, i mari conseguentemente saranno poco mossi o localmente mossi. Concludiamo con le temperature che sostanzialmente per la giornata di oggi rispetto a quella di ieri non subiranno significative variazioni di rilievo, tuttavia spicca ancora Firenze intorno ai 37 gradi. Questa è la conferma che, nonostante siamo a settembre, i valori sono decisamente al di sopra delle medie stagionali. Bene, io mi fermo qui, grazie per la cortesa attenzione e buon proseguimento con i programmi di RaiNews.

0: Il PIL potrebbe avvicinarsi all'1%, non siamo stati fenomeni ma la barca va, così il ministro dell'economia Giorgetti a Cernobbio, a Viladeste il giorno delle opposizioni bocciate dalla platea. Al via il nuovo anno scolastico, i primi studenti a tornare oggi sui banchi, quelli della provincia autonoma di Bolzano, molte le novità in classe dalle elementari alle superiori. Tra i protagonisti di Venezia 83 questa sera, Ellen Burstyn che riceverà il secondo leone alla carriera di questa edizione, in concorso invece il terzo italiano Paolo Strippoli con l'Estranea. Gran Premio di Monza, vince Kimi Antonelli 60 anni dopo l'ultimo italiano, Serie A 1-1 tra Juve e Milan, delusione agli europei per il volley femminile, vince la Turchia contro una bellissima Italia. Buongiorno da Rai News 24. AfD ha vinto nettamente le elezioni in Sassonia-Anhalt, raddoppiando i consensi rispetto a 5 anni fa. Dimezzata di fatto la CDU del cancelliere federale Merz, incerta tuttavia la formazione del nuovo governo perché AfD non ha la maggioranza assoluta. Andiamo subito in diretta a Magdeburgo, l'inviata Emma Farnè.
1: È un trionfo quello dell'AfD, ma senza maggioranza assoluta. Nella notte i risultati definitivi ha ottenuto il partito di estrema destra, qui in Sassonia-Anhalt il 43,8%, quasi il doppio dei consensi rispetto a 5 anni fa. Dimezzati invece quelli della CDU, scendono al 17,2%, sotto quella soglia psicologica del 18% di cui si è sempre parlato. Crollano anche gli altri partiti. La Linke, la FDP che non riescono a entrare nel parlantino regionale, entrano invece i rossobruni di Sahra Wagenknecht, una formazione che ha posizioni a sinistra sull'immigrazione ma a destra sulla sicurezza e sulla politica europea. Uwe Siegmund, il leader della FDP, si dice pronto a governare, c'è però contro di lui un cosiddetto muro di fuoco, nessuno è disposto a formare alleanze se non appunto questo partito dei rossobruni che non l'aveva escluso. In mattinata sono attese le dichiarazioni non solamente dei vertici del partito dell'AfD a Berlino, ma anche quelle di Merz, che a questo punto potrebbe avere il suo posto in discussione, come scrivono media tedeschi questa mattina. Da Magdeburgo a voi.
0: Un voto questo seguito con molta attenzione da tutte le cancellerie europee. Sentiamo da Bruxelles il corrispondente Mauro Gilberto.
2: Il trionfo dell'estrema destra dell'AfD in Sassonia scuote l'Europa nel silenzio per adesso dei grandi leader del continente. A parlare a Parigi il ministro degli affari europei, Haddad, che dice è un momento critico. Per il leader della sinistra, Mélenchon, è una catastrofe che rende inaccettabile il piano di Berlino per costruire l'esercito più potente d'Europa, dice. Allarme dall'ex laburista inglese Corbyn, fra l'altro ieri in Italia. I loro messaggi ricordano i nazisti, dice, il fascismo può sorgere ovunque. Duro il premier polacco Tusk, solo idioti o traditori festeggiano l'AfD. Di segno opposto ovviamente l'esultanza del fronte sovranista. L'ex premier Viktor Orban, fra i primi a intervenire, celebra una grande serata per l'Europa e avverte: allacciate le cinture, questo è solo l'inizio. Li fa eco dalla Spagna il leader di Vox Abascal, che dice il voto tedesco è una clamorosa speranza per tutto il continente. A voi.
0: Restiamo nel cuore dell'Europa con il conflitto tra Russia e Ucraina. La questione territoriale è complessa, andrà discussa dai leader, così Zelensky, dopo l'incontro a Kiev con gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Stallo però ancora nei negoziati con Mosca. Sentiamo in diretta l'inviata Raffaella Cosentino.
3: Sì, l'Ucraina si prepara a un altro inverno di guerra, probabilmente il più duro, dopo la missione diplomatica di 48 ore a Mosca e a Kiev di Witkoff e Kushner. Dalle dichiarazioni che abbiamo sentito ieri in una conferenza stampa al termine della missione qui a Kiev al Palazzo Presidenziale, non abbiamo potuto cogliere segnali che ci siano spiragli per una soluzione. Witkoff ha detto genericamente che a Mosca ci sono fatti dei progressi, che ci sono state idee nuove e ha sottolineato che entrambi devono fare dei compromessi, delle concessioni, ridurre le questioni che sono rimaste in sospeso.

0: spesso, che è difficile, ma che gli americani si impegnano per portare avanti questa mediazione. Ma il presidente ucraino Zelensky ha specificato che con gli inviati di Trump hanno parlato della questione dei Patriot, che è molto rilevante per l'Ucraina, urgente soprattutto, ma per quanto riguarda la questione territoriale se ne dovrà discutere a livello di presidenti. Poi ha ribadito in un post su X che la garanzia di sicurezza chiave per l'Ucraina è avere un esercito forte. Era la prima volta che Witkoff e Kirchner venivano nella capitale ucraina, dove fino a oggi a mezzanotte vige la tregua parziale, appunto, che riguarda solo la capitale. Comunque sono stati pochi attacchi russi sul resto del paese. Nella notte sono stati colpiti soprattutto dei depositi logistici nella regione di Dnipro e si segnalano alcune vittime e feriti. A te.
1: Prima della visita a Kiev, gli inviati statunitensi si erano portati a Mosca per colloqui con Putin. Sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
2: Le speranze di pace alimentate dalla missione diplomatica degli inviati di Trump non calmano le tensioni con l'Europa. In un'intervista il ministro degli esteri Lavrov torna sulle accuse mosse da Berlino contro Mosca in merito ai droni ritrovati all'aeroporto di Lipsia e la conseguente rappresaglia diplomatica. E in un'intervista dice: è l'inizio di una vera guerra. Il Cremlino intanto valuta positivamente i colloqui tra Putin, Witkoff e Kushner, indicativi, dice il portavoce Peskov, di un clima di fiducia che si sta rafforzando. Putin aveva iniziato l'incontro avvertendo che la situazione è molto difficile. Sul tavolo una serie di idee formulate a Washington per mettere fine al conflitto, ma Putin ha ribadito i termini della trattativa. La Russia raggiungerà i suoi obiettivi, ha detto. Le cause alla base del conflitto devono essere risolte. I nodi da sciogliere sono ancora tanti. La tregua annunciata da Mosca per garantire la sicurezza durante la missione statunitense in Russia e Ucraina non andrà oltre 3 giorni, ha detto Putin, e riguarda solo Mosca e Kiev. Gli sforzi diplomatici non si fermano e potrebbero allargarsi. A novembre, al vertice APEC in Cina, ha detto il vice ministro degli esteri Ryabkov, Putin potrebbe incontrare Trump e Xi Jinping.
1: Il ministro dell'economia Giorgetti ha chiuso i lavori del forum di Cernobbio. Quest'anno ha dichiarato che il PIL potrebbe crescere dell'1%. Sulla prossima manovra ha chiesto il contributo delle imprese per aumentare i salari. L'inviata Anna Trebbi.
3: Non saremo stati dei fenomeni, ma siamo riusciti a rimanere a galla, anche se l'Italia resta un paese ad alto rischio sul debito. Così il ministro Giorgetti a conclusione del forum Cernobbio, che azzarda una previsione sulla crescita.
4: Noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente, rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica. Oggi per ora abbiamo acquisito lo 0,8. Se le cose vanno come da indicatori, potremmo avvicinarsi anche all'1%.
3: Ma sulla prossima manovra, ammette, peserà il caro energia, perché senza energia, dice, non si fa economia.
4: Cioè l'Italia paga le due guerre che noi, a cui assistiamo, quella del Medio Oriente e quella in Ucraina. L'Italia le paga 2 volte elevata la potenza.
3: E servirà un occhio di riguardo anche per il calo demografico che frena PIL e produttività e sui giovani. Il governo è pronto a fare la propria parte, afferma Giorgetti, ma incalza le imprese. Guardino ai salari come alla prima forma di investimento.
1: Il record di longevità del governo, la stabilità evidenziata dalle forze di maggioranza mentre si apre il cantiere della manovra. Da Cernobbio Salvini torna sul capitolo infrastrutture e Forza Italia incalza sul fisco. Dichiarazioni che evidenziano posizioni diverse dai due vice premier, in particolare sull'esito del voto in Sassonia-Anhalt. Sentiamo Francesca Biagiotti.
5: La stabilità è un successo per tutti gli italiani, ribadisce dopo il traguardo di longevità del governo Arianna Meloni, Fratelli d'Italia. Oggi in Europa siamo in grado di indicare la rotta, dice poi Foti, guardando ai prossimi mesi.
6: Con il governo Meloni l'Italia ha cambiato passo. Abbiamo tagliato le tasse, difeso i redditi delle famiglie, portato l'occupazione a livelli record. C'è ancora da fare, ma la direzione è quella giusta.
5: Con il governo di centrodestra abbiamo ridotto la pressione fiscale di 33 miliardi di euro, rivendica Antonio Tajani, Forza Italia, e poi rilancia: la direzione è chiara, meno tasse e una grande difesa della casa, a partire dal no alla stretta europea che potrebbe arrivare sugli affitti brevi. E il giorno di chiusura di Cernobbio è stato anche il giorno di Matteo Salvini, che ha riservato una fredda stretta di mano a Vannacci, andato verso di lui, e che sulle ricette economiche torna sulla tassazione degli extra profitti per le imprese energetiche. E poi alla platea degli imprenditori ribadisce che il governo lavora, abbiamo investito 256 miliardi in cantieri e che si augura di essere ancora ministro nel 2032.
7: Uno dei leader che avete ascoltato qua al tavolo: cantieri fermi e opere pubbliche inutili. I cantieri non sono fermi. È importante avere delle opposizioni che stimolano e sollecitano, l'importante è che sappiano ciò di cui stanno parlando.
5: Il leader del Carroccio poi si complimenta per la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt. Un'altra Europa è possibile, scrive sui social. Una pessima notizia, commenta invece al contrario l'alleato azzurro Tajani. Adesso contromisure e svolta europea, scrive. Mentre anche Lupi, Noi Moderati, ribadisce: nessun cedimento a estremismi.
1: A Cernobbio anche le opposizioni a confronto, soprattutto sulle proposte economiche in vista delle prossime elezioni. Alberto Puoti.
8: La tradizionale sessione dedicata alle opposizioni e alle loro proposte apre l'ultimo giorno del forum TEA di Cernobbio. Schlein, Bonelli, Renzi e Conte, in videocollegamento, sono uniti nel bocciare il governo e lo fanno citando i dati Istat. La segretaria del PD chiede un cambio di passo nell'integrazione europea e raccoglie la palla lanciata da Salvini sulla tassa agli extra profitti, incalzando Tajani, che non la vuole, e Meloni, che non si pronuncia.
9: Sto ancora aspettando di sentire cosa ne pensa la presidente Meloni. Ci sono 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Noi abbiamo fatto una proposta concreta in 5 punti su come utilizzare quelle risorse.
8: Per Conte il terreno di maggiore scontro con l'esecutivo è la difesa. Gli impegni presi da Meloni con la NATO sono irresponsabili, afferma il leader 5 Stelle, che rivendica invece una convergenza del centro-sinistra sulla politica estera. Ci vuole una decarbonizzazione al 40%, aggiunge il leader AVS Bonelli, che chiede anche un patto per l'Italia. Lo diciamo da tempo, senza tirare in mezzo modelli di altri paesi, puntualizza, riferendosi a Renzi, che cita il contratto alla tedesca per vincere le elezioni.
10: Sarebbe una cosa preziosa se il centro-sinistra si presentasse con non soltanto tre chiare filiere di indirizzo, stipendi, sicurezza, Europa, ma anche con delle proposte concrete sulle quali avere la firma di tutti.
1: La prima campanella della scuola a suonare è quella degli studenti dell'Alto Adige, subito a Bolzano. Anna Saccoccio in diretta.
11: Oggi primo giorno di scuola in Alto Adige, rientrano sui banchi quasi 90.000 tra alunni e ragazzi in tutta la provincia di Bolzano, 22.000 solo negli istituti di lingua italiana, 65.000 negli istituti di lingua tedesca e 2.900 alunni e ragazzi nelle valli ladine. Noi ci troviamo in un istituto comprensivo in un quartiere di Bolzano, sono le Longon Archimede, i bambini di prima elementare sono appena entrati in classe e quelli delle medie si preparano al loro primo giorno di scuola. Tra le novità quest'anno ci sono stati qui in Alto Adige degli aumenti salariali per gli insegnanti, aumenti che arrivano in alcuni casi a 800 euro lordi in più al mese, aumenti per gli insegnanti che hanno contratto provinciale, che qui sono la maggior parte. Questi aumenti arrivano dopo una lunga trattativa con i sindacati e la provincia di Bolzano. In alcuni casi gli insegnanti hanno attuato uno sciopero delle attività extracurriculari e delle gite proprio per ricevere questi aumenti, che si sono visti necessari vista l'inflazione e visto l'alto costo della vita qui in provincia di Bolzano. E poi, tra le altre novità, aumentano i bambini con bisogni educativi speciali. Quest'anno ci sono 3.700 bambini certificati. È tutto, a voi.
1: Il femminicidio di Lorena Isceri, scaraventata nel vuoto dal cavalcavia dell'autostrada del Sole. Oggi l'autopsia. Giusy Testoni.
12: La sequenza degli ultimi istanti di vita di Lorena Sceri è racchiusa nella chiamata della vittima con il 112, ora agli atti dell'inchiesta. La donna è rinchiusa nel bagagliaio del suo SUV con mani e piedi legati. A raccogliere la telefonata un'operatrice che racconta: Lorena era spaventata ma appariva calma, aveva la voce ferma ed era lucida. Appena il centralino riesce a localizzare l'auto, la telefonata passa alla polizia, con cui Lorena parlerà per altri 20 minuti, fino a quando Vella si accorge che la donna sta parlando con qualcuno. A quel punto Lorena gli dice di amarlo ancora per provare a salvarsi. Poi la linea si interrompe e l'orrore si consuma. È come rivivere il proprio dramma per Elisabetta Guidi, sorella di Eleonora, uccisa l'anno scorso dal compagno Lorenzo Innocenti, poi sopravvissuto al tentativo di togliersi la vita.
13: Si riapre una ferita che continua a sanguinare, perché fa rivivere quei momenti, fa immedesimare in quel dolore atroce che deve aver sofferto chi ha subito una cosa così brutale.
12: L'autopsia sui due corpi servirà a stabilire se Lorena fosse incosciente prima del volo dal cavalcavia e se l'uomo avesse assunto qualche sostanza stupefacente o psicofarmaci. È il papà di Lorena che ha lanciato un drammatico appello alla politica perché intervenga per arginare la piaga dei femminicidi, a dichiarare che l'uomo era in cura da uno psichiatra, dettaglio che Lorena aveva scoperto dopo un anno di relazione, un rapporto tormentato, fatto di discussioni e maltrattamenti. L'ultimo messaggio: tua figlia è morta, Vella lo manda alla madre di Lorena prima di lanciarsi nel vuoto.
1: Oggi udienza a Piazzale Clodio per Walter Vitola, tribunale del riesame, dove bisogna arrivare alla conferma o meno delle esigenze cautelari. I legali dell'imprenditore depositeranno una memoria di 60 pagine. Sentiamo Stefano Corradino.
14: C'è attesa questa mattina a Piazzale Clodio per sapere se Walter La Vitola, in carcere a Rebibbia dal 10 agosto scorso, rilascerà dichiarazioni spontanee. L'imprenditore nelle scorse settimane ha cambiato radicalmente posizione. Prima si è detto estraneo ai fatti, poi ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci e ha sostenuto di averlo fatto solo a fin di bene. Ma anche in questo caso ci sono elementi contrastanti. Prima la tesi che l'attentato dovesse servire per accrescere la popolarità del giornalista nell'ottica di un possibile impegno politico, poi quella secondo cui l'obiettivo era fargli aumentare la scorta per le nuove minacce di cui lo stesso La Vitola sarebbe venuto a conoscenza. Ma è anche sulle modalità dell'attentato che bisogna ancora fare chiarezza, perché secondo i presunti esecutori materiali il mandato ricevuto dall'intermediario Clesio Tavares era quello di mettere una bomba, mentre La Vitola avrebbe detto di sparare alcuni colpi di pistola contro la casa di Ranucci. E potrebbero diventare un nuovo filone di indagine gli affari di La Vitola in Africa, legati al business del carbon credit. Intanto l'imprenditore resta a Rebibbia, i suoi legali cercheranno di ottenere i domiciliari, anche se la sua compagna ha revocato la disponibilità che aveva espresso in precedenza di accoglierlo presso l'abitazione in cui vive con i loro figli.
1: Venezia, la mostra d'arte cinematografica, è la giornata della consegna del secondo Leone d'Oro alla carriera. Andiamo a vedere a chi, con l'inviato Francesco Gatti.
15: Mostra del cinema, sesta giornata, sono già passati due dei cinque film italiani in concorso. Dopo Nanni Moretti succederà questa notte. Ieri abbiamo visto The Echo Chamber di Andrea Pallauro con Alicia Vikander, Luca Marinelli, Susan Sarandon. Entrambi i film sono stati accolti positivamente, abbastanza positivamente dalla critica, potrebbero aspirare a dei premi. Oggi il terzo film italiano, L'Estranea di Paolo Strippoli. Lo ricorderete, l'anno scorso qui con La Valle dei Sorrisi, cinema fantastico, qui si avvicina all'horror, al sovrannaturale, Jasmine Trinca, Adriano Giannini nel cast. Sempre in concorso, molto atteso, Look Back, Koreeda Hirokazu, il maestro giapponese, Palma d'Oro a Cannes nel 2018 con Un affare di famiglia, due bambine che poi diventano ragazzine che sognano di diventare disegnatrici, e questo film, Look Back, è tratto da un manga. Ma per il racconto della giornata vediamo il servizio di Lorenzo de las Plazas.
16: Arriva la mostra del cinema, il secondo dei cinque film italiani in concorso. Sul tappeto rosso Luca Marinelli e Alicia Vikander, protagonisti di The Echo Chamber, che Andrea Pallaoro ha diretto da una vecchia sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. La stanza dell'eco è metafora della relazione tossica di una coppia, incapace di stare insieme e incapace di separarsi. Uno spazio chiuso in cui sentimenti, ferite, ricordi e desideri continuano a rimbalzare e ripetersi. Nel film anche Susan Sarandon nei panni di una cantante. Non ha deluso l'atteso film dell'unica regista donna della mostra, May L. Tukey. Woman Unknown tocca una pagina dolorosa della storia europea, le donne che ebbero relazioni sentimentali o sessuali con soldati tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale e, considerate collaborazioniste, furono umiliate pubblicamente e emarginate. Il film ambientato nella Danimarca del dopoguerra solleva la domanda morale. Una donna collaborazionista è colpevole o semplicemente una che in guerra ha cercato di sopravvivere e di amare? Ancora in concorso Possible Love del regista coreano Lee Chang-dong, lenti a mondi molto diversi che entrano in contatto quando viene girato un documentario sui lavoratori licenziati. Emergono così differenze di classe, frustrazioni, desideri repressi e crepe nei due matrimoni. Ma questa è stata anche la giornata del maestro del cinema europeo Wim Wenders, che fuori concorso ha presentato il documentario From Inside Out, The Architecture of Peter Zumthor, un film che racconta l'opera del grande architetto svizzero.
1: Formula 1 vince Kimi Antonelli a Monza, dove per ritrovare un italiano sul gradino più alto bisogna tornare ad immagini in bianco e nero. Emilio Fucillo.
17: C'è una targa a Monza che celebra l'ultima vittoria italiana sul circuito Brianzolo. Riporta la data del 1966 e ora, dopo il passaggio di Andrea Kimi Antonelli, andrà aggiornata. Allora, 60 anni fa, a passare sotto la bandiera a scacchi era stato alla guida di una Ferrari Ludovico Scarfiotti. E se sei decenni sembrano tanti, si deve andare ancora più indietro nel tempo per ritrovare un pilota italiano a Monza dall'iter del Mondiale. Era il 1953 quando Alberto Ascari arrivò sul circuito davanti a tutti. Da allora, per 73 anni, nessun altro c'era riuscito, come mai nessuno era riuscito a vincere a Monza partendo più indietro della 12ª posizione. Un dettaglio per Kimi, che con il suo casco tricolore, omaggio all'amico Valentino Rossi, è partito 19esimo. Dettagli per un ragazzo che ha compiuto 20 anni appena pochi giorni fa, ma che macina record e guida come un veterano. Sarebbe bello vederlo in Ferrari, certo, e a Monza il popolo rosso, orfano di Leclerc e con un Hamilton mai in lotta per il podio, ha fatto il tifo per lui, ma almeno per ora a coccolarsi Antonelli a Toto Wolff, che lo ha scelto, sportivamente cresciuto e lui ha creduto e lo ha sempre protetto. Come nel giorno del suo primo test su una Formula 1, finito contro le barriere. Era l'agosto del 2024 e la pista era la stessa, Monza. Antonelli aveva appena spento 18 candeline e non era nemmeno un rookie, quando la parabolica perse il controllo della Mercedes che non era ancora sua, ma di Russell. Oggi, 24 mesi dopo, è tornato su quella pista da leader del mondiale, è partito dalla penultima fila e non solo ha vinto, ma ha dimostrato che il pilota da battere è lui.
1: Europei di volley femminile contro le padrone di casa della Turchia non ce la fanno a vincere di nuovo le azzurre di Velasco e di Dembinski.
18: Una finale in ogni senso possibile e immaginabile, governata dalle emozioni, dai singoli momenti tecnici che sono diventati inerzia, lasciando tutto aperto fino ad un soffertissimo quinto set, quello dell'inesorabile tiebreak. A volte l'onda l'hanno cavalcata le turche guidate dall'italiano Daniele Santarelli, a volte le ragazze di Velasco. Avanti 2-7-1 dopo momenti di quasi perfezione e forse con un imperfetto ma comprensibile istinto che fosse fatta. Qualcosa invece ha finito per inceppare la serata delle azzurre. Brava la Turchia a crederci, poco da dire, e poi ad esultare davanti alla sua gente con la coppa in mano. Ma non si consideri questo risultato come un oro perso, meglio e soprattutto giusto viverlo come un argento vinto. Lacrime azzurre certamente amare, ma a testa alta e con orgoglio.
19: Hanno sempre lottato, sempre dato tutto, e non abbiamo giocato in alcuni momenti bene, però non abbiamo mai mollato. Ma la cosa che mi tengo più stretta è la mentalità di questa ragazza, la voglia sempre di vincere, è un gruppo fantastico sia quando abbiamo vinto che quest'anno che non abbiamo vinto.
1: Serie A, Inter e Roma in testa alla classifica dopo l'1-1 a Torino tra Juventus e Milan. La Fiorentina intanto esonera il tecnico Fabio Grosso dopo 3 sconfitte consecutive. Sentiamo Aurelio Capalli.
20: Inter e Roma restano sole al comando tra Juventus e Milan. Finisce 1-1, epilogo elettrizzante dopo un primo tempo spento. La notte di Torino sembra amica dei rossoneri, sopravvissuti al brivido di un palo colpito da Francisco Conceição e improvvisamente in vantaggio grazie al giovane Sisse che supera Locatelli e batte Vicario nel cuore della ripresa. Un gol molto bello, quello del 19enne nato a Treviso e stimatissimo da Amorim, ma la Juventus non si arrende, aumenta la pressione e raggiunge il pareggio con il neo entrato Gatti che anticipa Loftus-Cheek di testa. Pareggio anche tra Bologna e Sassuolo, neroverdi in vantaggio per due volte, Doig esulta nella prima parte, ma l'esecuzione di Piccoli nella ripresa riporta la situazione in equilibrio. Azic firma un nuovo momentaneo sorpasso che vale appena un punto soltanto perché Dobbik segna il 2-2 negli attimi finali. Sfida comunque divertente e primo punto per il Bologna in questo campionato. Salutano quota zero anche Parma e Monza. Al Tardini finisce 1-1 con Robinson che illude la squadra di Juric nella prima parte e Lontani in grado di andare a bersaglio nella ripresa. Vibrante vittoria del Frosinone sul Venezia, è il georgiano Kvarnadze ad avere l'ultima parola, siglando il 3-2 definitivo a favore degli allievi di Alvini.

0: A pochi minuti dall'epilogo, la Fiorentina intanto ha deciso di esonerare Fabio Grosso.
1: Grazie di aver scelto l'informazione di Rai News 24. Gli aggiornamenti sul traffico ora con Rai Mobilità, poi i quotidiani in edicola con Roberto Vicaretti. Buona giornata.

Buongiorno, ben ritrovati da Rai Mobilità. Traffico essenzialmente concentrato in questo momento verso i centri urbani, ma ci sono anche i flussi di rientro dalle località di vacanza, sempre in direzione dei centri cittadini, dove riprendono le attività lavorative e solo nella provincia autonoma di Bolzano oggi anche quelle scolastiche. Con le immagini andiamo in A4, siamo alle porte di Milano all'altezza del nodo di Fiorenza e restando in area milanese, il traffico è intenso anche in A8 tra Castellanza e l'allacciamento alla tangenziale ovest di Milano direzione Milano ed in A1 code a tratti tra la barriera di Milano Sud e l'allacciamento alla tangenziale ovest sempre verso Milano. Code e traffico intenso in A10 la Genova Ventimiglia, tra Genova Voltri l'allacciamento alla 7 in direzione Genova ed anche sulla 11 la Firenze-Pisa, code tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola direzione Firenze. Vediamo anche la situazione in diretta in A14 a Ravenna, vediamo il traffico più intenso in carreggiata nord, poi code si registrano anche tra gli allacciamenti con la 1 e con la 13 in direzione Ancona. Infine lo sciopero nazionale del settore ferroviario con inevitabili disagi ai viaggiatori dalle 21.18 di stasera alle 21 di domani, martedì 8 settembre. Ad aderire al personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, ad eccezione del personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano, la cui mobilitazione è prevista oggi dalle 9 alle 17. È tutto per questo aggiornamento. Da Irene Mandolesi, una buona giornata.

0: si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral-B.io.
1: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
4: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.io.
5: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
6: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
7: Qui è Verisure, si identifichi subito.
6: E rileva il ladro prima che entri in casa.
8: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Avvolgente. Intenso. Sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
10: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
11: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
12: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
13: E questa sarebbe la camera con vista.
14: Breve un colpo di fortuna.
13: Qui serve un colpo di genio.
15: Prenotato da soli?
16: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomark ogni viaggio è esaudito.

0: Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Non si può che partire questa mattina dal voto tedesco, dal voto in Sassonia, da un'ultradestra, quella di Alternative für Deutschland, che va a valanga. Titolo della stampa, il primo che vi proponiamo quest'oggi: Europa, valanga, ultradestra. AfD trionfa in Sassonia-Anhalt sul filo della maggioranza assoluta, crollo verticale della CDU. Bruxelles ora teme per la tenuta di Merz. Il suo partito ha sostanzialmente dimezzato, la CDU, i voti in quel land. L'effetto domino possibile, visto che il 2027 sarà un anno elettorale, si voterà anche in Italia ovviamente, ma anche e soprattutto in Francia. L'ultradestra vince e fa paura, titolo del Corriere della Sera. In Sassonia-Anhalt la AfD vola oltre il 44%, a un soffio davvero dalla maggioranza assoluta, ma dovesse entrare nel Parlamento regionale il partito cosiddetto rosso-bruno, a quel punto potrebbe nascere già lì una collaborazione che porterebbe per la prima volta nella storia della Germania dal secondo dopoguerra ad oggi una forza d'ultradestra, dell'estrema destra, a governare una regione. Abbiamo già fatto la storia, dice il leader regionale Ulrich Siegmund. Crolla la CDU, Merz sotto accusa, affluenza record al voto regionale, rebus maggioranza. In Italia esultano Salvini e Vannacci. Per Antonio Tajani, e dunque mettiamo un terzo esponente del centrodestra italiano, un secondo esponente della maggioranza, sfilando evidentemente dal gruppo Vannacci, è la vittoria di AfD una pessima notizia. Quello era il Corriere della Sera, questo è il quotidiano Il Messaggero. Germania, ultradestra a valanga, AfD al 44,5%, la CDU di Merz crolla al 18%, rosso-bruni sulla soglia del 5%. Alice Weidel, cioè la leader nazionale di AfD, dice: siamo pronti a governare, sostanzialmente chiede già le dimissioni di Merz, maggioranza assoluta vicino, Salvini un'altra, Europa è possibile. Per il PD è arrivato il momento di unire tutte le forze democratiche. Ancora due titoli dei quotidiani su questo: La Repubblica e il buio sopra Berlino, AfD, l'ultradestra di AfD stravince in Sassonia-Anhalt col 44%, la CDU si ferma al 17,5%, proteste nelle città tedesche. Il leader Ulrich Siegmund dice: abbiamo già fatto la storia, ora il governo. Salvini e Tajani divisi, maggioranza che si spacca. Ultima prima pagina che vi mostriamo è quella, eccola qua, del giornale. Vento di eurodestra, vedete già che cambia l'aggettivo attorno al concetto di destra, non più ultra ma eurodestra. Boom della AfD in Sassonia, 44% delle preferenze, crollo della CDU, scomparsi i socialdemocratici, che hanno sempre avuto difficoltà in quel land in particolare e a quelle latitudini più in generale, cioè l'ex Germania Est. Adesso l'Unione Europea non può far finta che non sia successo niente, il nodo dei popolari e l'alleanza con la sinistra. Su questo poi si concentra nella sua riflessione anche Tommaso Cerno, cioè il direttore del giornale. Dicevamo, il risultato dell'ultradestra che diventa il tema forte dei quotidiani. Questa è pagina 2 del Messaggero e così iniziamo anche la nostra lettura. Alla chiusura delle urne nel land tedesco della Sassonia-Anhalt, avvenuto alle 18, arrivano i primi exit poll. L'affluenza 80% è da record e gli exit poll sono sufficientemente significativi per agitare gli animi e provocare un terremoto politico. AfD, l'ultradestra di Alternative für Deutschland, trionfa con il 44,5% sotto la guida del candidato di punta Ulrich Siegmund, ben oltre il 40% indicato dai sondaggi pre-elettorali. Numeri che descrivono una vittoria schiacciante, soprattutto contro la CDU che si ferma al 18,5%. 18-17% dal 37% del 2021. Il conteggio dei voti in serata nella notte è atteso a confermare il quadro. Abbiamo ottenuto esattamente ciò che volevamo, ha dichiarato Ulrich Siegmund. Una valanga blu si è infatti riversata sulla regione dell'ex Germania Est in una giornata epocale per la politica tedesca ed europea, con l'estrema destra a un passo dalla conquista del governo regionale. Quelle che si sono tenute oggi, infatti, pur essendo elezioni in uno dei 16 Länder della Germania, sono considerate un vero e proprio test nazionale per Alternative für Deutschland e, di contro, per Friedrich Merz, cioè per il cancelliere di Germania alla guida della coalizione ovviamente col partito gemello della CSU e con la SPD, il risultato conferma che il partito non è più soltanto una forza di protesta, Alternative für Deutschland, ma può puntare concretamente a governare anche a livello nazionale. Questo è il racconto che fa il Messaggero, questo è il racconto che vi andiamo a mostrare, che ci propone invece il quotidiano Repubblica, il trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt. Abbiamo fatto la storia, proteste nelle città tedesche. La Germania, scrive l'inviata a Magdeburgo di Repubblica, cioè Tonia Mastroboni, ha scritto ieri una pagina nuova della sua storia ed è una pagina inquietante. Un land piccolo, Sassonia-Anhalt, dove vive il 3% della popolazione tedesca, una maggioranza schiacciante degli elettori che ha tradito la promessa del mai più. E per la prima volta dalla fine del nazismo, un partito di estrema destra che usa parole d'ordine e attinge alle idee disumane di quell'era, Alternative für Deutschland per l'appunto, si candida a governare una regione. Fino a tarda sera non era chiaro se AfD fosse riuscita a conquistare la maggioranza assoluta dei seggi. Sembrava avesse ottenuto 41 scranni su 83, gliene mancava solo uno per governare da sola, ma in ogni caso la forza politica guidata da Ulrich Siegmund ha raddoppiato i consensi in 5 anni, incassando il 44% e ha battuto i pronostici che lo davano al massimo al 43%. Indubbiamente un Volkspartei, un partito di massa, e Siegmund ha detto: non so se sarò governatore, ma abbiamo già scritto la storia. Il partito sostiene da mesi che nel land di Magdeburgo debba partire un effetto domino che travolga il resto della Germania, e la leader di AfD, Alice Weidel, ha commentato raggiante che il trionfo in quel land è un risultato storico e un chiaro incarico a governare, ed è anche uno schiaffo sonoro a Berlino e al governo di Merz, tanto che ieri il vice cancelliere Lars Klingbeil della SPD ha detto che quel voto è un punto di svolta ed è un chiaro segnale anche al governo federale. È uno di quei partiti usciti malissimo, SPD, dalla competizione elettorale, finita dietro ai Verdi, finito dietro alla Linke, ma lì ancora una volta la storia tedesca dalla riunificazione ad oggi ci dice che Linke nella Germania orientale è sempre stata una protagonista forte della politica tedesca. E ancora dalle pagine dei quotidiani il rapporto proprio con Friedrich Merz e gli equilibri che ne possono scaturire a livello nazionale in Germania e di conseguenza, visto il peso tedesco nell'Unione Europea a livello continentale. Vuoti di memoria, al fondo di Paolo Valentino, che inizia così. Quando nel 22 Friedrich Merz annunciò la sua candidatura alla guida della CDU, trampolino di lancio per la cancelleria federale, promise che avrebbe dimezzato Alternative für Deutschland. Da allora Alternative für Deutschland non ha mai smesso di crescere. Questo è l'inizio della riflessione di Valentino, che poi, eccola qua, continua nelle pagine interne del giornale, anche con la ricostruzione della storia di questo partito. Da prof anti-euro alle marce contro i migranti, la scalata in 13 anni. Più che anti-euro, era un partito, Alternative für Deutschland, all'origine molto critico nei confronti della politica economica dell'Unione Europea, perché la considerava troppo morbida, troppo attenta alle esigenze dei paesi del Mediterraneo, insomma un partito ultratecnico, potremmo definirlo così, non distante da alcuni umori di Bundesbank, dunque della Banca Centrale di Germania. E poi però qualcosa è cambiato in questa scalata lunga 13 anni, che descrive per il Corriere della Sera Paolo Valentino, e ve l'abbiamo mostrato, che descrive per il giornale Francesco Giubilei. Immigrazione, Islam, crisi sociale, la destra intercetta i mali tedeschi. Sgombriamo il campo da ogni fraintendimento. Il partito di Alice Weidel non è una forza politica conservatrice, né a dirla tutta di destra tradizionale, ma rappresenta qualcosa di più complesso. Le ragioni del suo successo affondano le radici proprio in una crisi strutturale del modello tedesco, dall'immigrazione incontrollata alla crisi industriale, passando per quella identitaria, fino al crescente divario tra la Germania dell'Ovest e quella dell'Est. Ecco, è interessante dire che il leader in Sassonia-Anhalt del partito FD, cioè Ulrich Siegmund, è nato l'anno della riunificazione, 1990, non fa parte generazionalmente della storia precedente, cioè della DDR, della Germania Est. FD nasce nel 2013 come scissione della CDU, in contrasto alle politiche economiche dell'Eurozona, con una linea sovranista di contestazione degli aiuti ai paesi del sud Europa e di uscita o perlomeno di riforma dall'euro. Ecco, nasce in un'ottica opposta rispetto ai movimenti anti-euro mediterranei, per dirla così, italiani per intenderci ancora di più, cioè rimproverava troppa leggerezza nei confronti di Grecia, Italia e Spagna, Alternative for Deutschland all'origine, mentre da noi si sottolineava il rigore eccessivo, l'austerità imposta, in Grecia sicuramente, in Italia e in Spagna con dosi ovviamente diverse. La svolta però avviene nel 15, non si tratta di un anno qualsiasi, ma dal momento in cui Angela Merkel, a causa della guerra in Siria, accoglie 1 milione di migranti, giustificando la sua decisione con la necessità di forza lavoro per l'industria tedesca. Si tratta di uno shock per la società tedesca, che cambia il proprio tessuto sociale, accentuando i problemi di sicurezza e integrazione. È in questo frangente che FD cambia il proprio DNA, puntando sul tema dell'immigrazione come uno dei propri cavalli di battaglia. E questo è l'inizio di quella scalata lunga 13 anni che veniva descritta in precedenza e che nel 2015 è proprio l'anno di svolta. E poi ci sono le conseguenze europee di questo voto, quantomeno l'attenzione inevitabile che l'Unione Europea deve dare a questo voto. E allora Marco Bresolin per La Stampa: il voto tedesco gela Bruxelles, colpisce Merz, l'Europa entra nell'anno della paura, il 2027, che sarà un anno elettorale, Francia, Italia, Polonia e altri paesi che vanno a votare, la Spagna tra gli altri. Due schiaffi nel giro di 8 giorni, prima il referendum in Islanda, che ha respinto il suggestivo progetto per portare la ricca isola di ghiaccio nel club, poi il voto in Sassonia-Anhalt, in carico di un valore che va ben oltre i confini del land tedesco. Dopo la pausa estiva, la stagione politica dell'Unione Europea è ripartita con due passi falsi nei tanto attesi test d'ingresso elettorali. Il modo peggiore per prepararsi a un anno che metterà a dura prova la tenuta dell'Unione: nel 27 si voterà in Italia, Spagna, Grecia, Polonia, e saranno tutte elezioni importantissime, ma nessuna quanto quella in Francia. È lì che si terrà il vero esame, e un'eventuale ascesa di Marine Le Pen all'Eliseo assesterebbe un duro colpo al processo e al percorso di integrazione europea. Insomma, allacciate le cinture, questo è solo l'inizio, promette l'ex primo ministro ungherese Viktor Orbán, uscito per una sera dal dimenticatoio. Al di là dell'effetto simbolico, il risultato delle elezioni in Sassonia-Anhalt rischia di avere ripercussioni molto concrete sull'intera Unione Europea già nell'immediato, perché il governo del suo paese più ricco e più potente, la Germania, ne esce a pezzi, e in particolare la leadership del suo cancelliere Merz. La sua CDU ha dimezzato i consensi, si è dimostrata incapace di contenere la cavalcata di Alternative für Deutschland, con una cancelleria nettamente indebolita e le incognite che aleggiano sull'Eliseo. Le istituzioni di Bruxelles non potranno contare sulla spinta del motore franco-tedesco nei prossimi mesi, proprio quelli in cui bisogna tenere i nervi saldi in vista delle possibili evoluzioni del conflitto in Ucraina, ma anche quelli in cui i leader dovranno cercare di chiudere la complicata partita per definire il bilancio dell'Unione per i prossimi 7 anni. E se a quella origine critica nei confronti delle politiche economiche europee, nei confronti dei paesi del Mediterraneo, aggiungiamo una postura decisamente definibile come filoputiniana da parte di Alternative for Deutschland, ecco che il quadro evolutivo delle prossime settimane si fa decisamente molto complicato. Aggiungiamo un altro tassello: il core business di Alternative for Deutschland è, come dicevamo, quello legato a una a parole d'ordine molto dure nei confronti dell'immigrazione. Parla di remigrazione in modo chiaro ed evidente il partito di Alice Weidel, e allora ecco che tutto questo potrebbe spingere Friedrich Merz ad accelerare ulteriormente sulla questione dei dublinanti, cioè nel rimandare nel nostro paese persone arrivate in Germania dopo essere arrivate in Europa attraverso l'Italia. L'Unione Europea, i nostalgici del nazismo, il fondo di Paolo Gentiloni, già commissario europeo all'economia, oltre che premier e ministro degli esteri nel nostro paese, e che scrive per Repubblica, hanno vinto quelli che vogliono farla finita con la cultura della memoria dell'Olocausto su cui si è fondata la democrazia postbellica, quelli per cui il nazismo è solo un granello di guano nella grande storia tedesca, hanno vinto i nostalgici filoputiniani e il messaggio sinistro che arriva dal voto nella Sassonia-Anhalt può avere un impatto molto al di là della Germania orientale. Di fronte a questo risultato, le forze europeiste a Berlino e nel resto d'Europa possono reagire in due modi molto diversi, pensando di arginare la spinta dell'estremismo nazionalista assecondandolo, sperando di addomesticarlo, oppure rilanciando l'idea di un'Europa più integralista e più forte, capace di rispondere meglio alla domanda di sicurezza e al disagio sociale dei cittadini. I prossimi giorni ci diranno quale soluzione di governo sarà adottata in questo land poco meno popoloso della nostra Calabria, in cui i cittadini più anziani sono tra i più poveri della Germania. E questa è la sottolineatura che fa Gentiloni a inizio riflessione e poi prosegue ovviamente nelle pagine interne di Repubblica. Le due strade possibili, una prima pericolosa dal suo punto di vista, è quella del ripiego. Di fronte all'emergere delle destre nazionaliste, le componenti più conservatrici dell'attuale maggioranza europeista potrebbero scegliere di vestire di realismo una sostanziale ritirata, il ripiego in una sorta di nazionalismo light, oppure la strada alternativa a questo nazionalismo light, a un punto di partenza opposto. L'ascesa dell'estremismo nazionalista va combattuta a viso aperto, rilanciando l'obiettivo di quella sovranità europea condivisa, evocata dal presidente Mattarella anche nel suo recente messaggio al forum di Cernobbio. Nelle acque turbolente del mondo attuale, solo un'Europa più forte può fronteggiare l'ostilità russa e il disimpegno americano, le grandi potenze che, ciascuna a suo modo, puntano a disgregare l'Unione Europea e contano di farlo appoggiandosi alle forze sovraniste europee. Insomma, queste due strade. Ovviamente la predilizione di Paolo Gentiloni va per la seconda, non per il nazionalismo light. Oppure, eccolo allora il fondo che avevamo già citato in precedenza e sul quale torniamo, di Tommaso Cerno, dunque del Giornale. Cosa ci dice dal suo punto di vista? Ovviamente, davvero la Germania. La destra non è più solo un vento, è la forza che sta cambiando l'Europa e chiede di essere ascoltata. In Sassonia non hanno solo votato, hanno strappato il velo all'ipocrisia di un'alleanza che la sinistra, con la sinistra che ormai da mesi traballa. E così, mentre Berlino recita la stanca litania del cordone sanitario, il sistema Germania implode, segnando la fine definitiva dell'era social verde. Il crollo della CDU non è un incidente, ma un segnale d'allarme per tutto il mondo dei conservatori, moderati e cattolici europei. Ostinarsi, come fa la Commissione, a tenere in piedi alleanze naturali con verdi e socialisti è un errore strategico suicida. Le migliori scelte di cambiamento oggi passano per la cosiddetta maggioranza Giorgia, ovvero l'unione tra popolari e conservatori. Alternative für Deutschland è oltre il recinto dei conservatori italiani e regione a preoccuparsi per una vittoria delle destre che prescinde dai popolari, ma il punto focale è lo schema delle alleanze. Se il PPE continuerà a guardare a sinistra, i suoi elettori migreranno inevitabilmente verso destra, e questa è l'analisi che fa per l'appunto Tommaso Cerno dalle colonne del quotidiano Il Giornale. La vede diversamente Antonio Tajani, la vede diversamente da Matteo Salvini, come provavamo a dire in precedenza. Un segnale preoccupante, l'Europa deve reagire, meno ideologismo, più politiche vicine ai cittadini, ma non drammatizziamo, il voto è figlio anche dei decenni sotto la DDR. Questa è la fotografia che ci restituisce e il ministro degli esteri e vice premier e il leader di Forza Italia, cioè un partito del popolarismo europeo. Il risultato in Sassonia era largamente atteso, è la regione più povera, dopodiché lui dice basta con il Green Deal, ridurre la burocrazia per rilanciare il mercato unico. Perché questa sottolineatura sul Green Deal ha senso letta con gli occhi del voto in Germania? Perché evidentemente la crisi di Volkswagen è un pezzo della crisi economica tedesca e della crescita elettorale di Alternative für Deutschland, perché è venuto meno uno dei pilastri, cioè la locomotiva economica dell'automotive per la Germania. C'è una distanza di lettura rispetto a quello che si diceva in precedenza, no? Dentro la maggioranza. Quella era l'opinione di Antonio Tajani. Diversa quella di Matteo Salvini, che ha letteralmente esultato, ha parlato di clamoroso successo. Evidentemente il partito che è qualcosa più che gemello in Italia di Alternative für Deutschland, cioè futuro nazionale di Vannacci, ha esultato. Il centrodestra, dice Repubblica, si spacca. I timori di Meloni e Tajani per la curvatura che può prendere la politica europea e tedesca, e Salvini che sente proprio Alice Weidel, preoccupazione della Premier per le ricadute sui migranti, cioè Merz che può accelerare sui dublinanti, come dicevamo poc'anzi, e il capo della Farnesina che parla di pessima notizia. Vannacci che esulta e dice andiamo in quella direzione. A proposito di Vannacci, vi facciamo vedere un ultimo articolo dai quotidiani prima di andare a Venezia dal nostro Francesco Gatti. Eccolo il successo, o meglio il core business, riutilizziamo questa espressione del generale Vannacci e di futuro nazionale. Questo, un uomo forte, diretto e lontano dall'elite, così la protesta alimenta il voto per Vannacci. Indagine sui sostenitori dell'ex generale, piacciono i temi identitari e l'estremismo è percepito con sincerità. Questo il la fotografia che ci restituisce Alessandra Ghisleri per La Stampa. Come detto, andiamo a Venezia, andiamo da Francesco Gatti. Intanto buongiorno, ben alzato Francesco.
1: Ciao Roberto, buongiorno a tutti.
0: E partiamo dal secondo film italiano in concorso.
1: Diego Chamber di Andrea Pallauro, Alicia Vikander, Luca Marinelli, Susan Sarandon nel cast, li vediamo sul red carpet, ieri li abbiamo anche incontrati, su RaiNews.it c'è il resoconto delle interviste. È un film molto teatrale, tratto da una sceneggiatura, l'ultima di Bernardo Bertolucci, che poi era stata sviluppata da Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi, la Rampoldi che ha fatto Breve storia d'amore i mesi passati. È teatrale, c'è un'unità di luogo, il film si svolge tutto in una casa molto bella, luminosa, soffitti alti, loro sono belli da vedere, lui è un produttore musicale, lei è una fisioterapista, si incontrano, si innamorano, ci sono degli equivoci e soprattutto Pallauro cerca di, un po' la Nolan, di spostare i tasselli temporali della storia, mescolando passato, presente e futuro, tanto che a un certo punto non comprendiamo bene cosa accade e loro ci sembrano quasi dei fantasmi. Poi ci sono altri elementi importanti nel film, visto che lui è un produttore musicale, la Sarandon è una cantante, c'è la musica in sottofondo che ritorna come memoria, c'è il tema della memoria e soprattutto il tema del il dolore, che poi dà senso a tutte le cose che accadono nel film, nella trama, nei vari climax. Tutto questo contorno algido, la Vikander ci parlava ieri dell'importanza dell'ambiente, della casa accanto ai personaggi, tutti questi elementi anche un po' freddi, questa equazione compone, poi riesce a creare un'alchimia che funzionerà con il pubblico. Le recensioni sono state abbastanza buone, poi vedremo cosa ne penserà il pubblico, perché comunque il film è in uscita, 10 settembre.
0: Allora Francesco, io mi appoggio anche sui quotidiani, come sempre facciamo a quest'ora ovviamente, sì. E allora appoggiamo in questa nostra conversazione una bella intervista che rilascia Repubblica e in particolare ad Annalisa Cuzzocrea, che è una delle inviate a Venezia del quotidiano, Francesca Archibugi. Ora serve una rete tra le donne per ripensare il cinema, presenta proprio a Venezia un docufilm, chiamiamolo così, dedicato al pensiero femminista di sì. Battista della Lonzi, scusate, e qua dal nostro punto di vista questo docufilm su Carla Lonzi si ricollega con tante storie nel nostro paese, drammatiche, di violenza sulle donne, di femminicidi. Oggi per Stare Ancora a Repubblica c'è un bellissimo fondo di Concita De Gregorio, e che mi è parso questa intervista il lancio perfetto per andare a parlare di serpenti.
1: Sì, assolutamente Roberto, grazie per questo aggancio. Serpenti è un piccolo film che non passa in concorso italiano, con Borghi, Castellitto, Valeria Golino, e si parte da Flaiano, da una citazione di Flaiano all'inizio: la situazione politica italiana è grave ma non è seria, si riecheggia un po' il vecchio Petri e indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. In qualche modo si parla di femminicidio perché c'è un uomo che ha ucciso la moglie, che va al commissariato e vuole denunciarsi, vuole costituirsi, ma si trova di fronte a un ingranaggio burocratico, a dei dettagli che devono essere chiariti, a dei moduli che devono essere riempiti, ma al di là di Kafka, al di là del ribaltamento, dei paradossi, del grottesco, questo film ci pone di fronte al DNA di una società, come viene descritta nel film, maschilista, che proprio non vuole accettare alcuni concetti ed è declinata verso l'uomo piuttosto che sulla donna. Oltre a farci vedere questo machismo, tutti questi Ken, non essendo il tipico film di denuncia che ci mostra l'orrore di un omicidio, ma ci mostra quello che accade dopo attraverso questa trovata, e visto che ci sono tutti questi attori che funzionano molto bene, potrebbe diventare un piccolo film cult perché fa anche ridere. E Borghi poliziotto, Castellitto avvocato che cerca di trovare tutte le possibilità per scagionare l'imputato, potrebbero funzionare molto bene, potrebbe andare bene in sala effettivamente.
0: Francesco, 30 secondi per la giornata di oggi.
1: La giornata di oggi c'è il terzo film italiano in concorso, che è L'estranea di Paolo Strippoli, che era già passato qui con un film, diciamo, di genere fantastico. Strippoli stavolta va addirittura sull'horror, sul sovrannaturale, con Jasmine Trinca in un ruolo piuttosto tridimensionale e importante. E poi c'è il ritorno di Koreeda Hirokazu, regista giapponese che aveva già vinto Cannes, e porta una storia di due bambine, poi ragazzine appassionate di manga, che vogliono diventare disegnatrici, e potrebbe davvero aspirare a un premio.
0: Francesco, grazie per questa quotidiana finestra su Venezia. Appuntamento a domani con te e con la lettura dei quotidiani. Breve pausa, linea che va alla regia, e poi torniamo di nuovo in diretta.
2: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
3: Una settimana che, seppur vedrà dei cambiamenti, ricomincia all'insegna del bel tempo. Siamo ancora sotto l'influenza dell'alta pressione, questo comporta tempo stabile per gran parte del giorno su tutto il territorio. Nel corso delle ore più calde della giornata, tuttavia, ritroveremo le solite nubi che tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi alpini ed appenninici, ma soprattutto al nord, specie sul nord-est, ritroveremo qualche rovescio isolato temporale. Fenomeni che tenderanno ad esaurirsi nel corso della sera e che saranno comunque confinati alle zone alpine. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole tendente a disporsi a regime di brezza nel corso della giornata. Concludiamo con le temperature che per la giornata di lunedì non subiranno significative variazioni di rilievo.
2: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
4: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
5: Come su una montagna russa!
6: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
4: Contro l'instabilità del mondo energetico.
7: Una compressa può bastare? Una compressa di Mumindol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Mumindol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Mumindol più adatto a te, da Angelini Pharma.
8: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa, più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
9: La regge un'altra rasatura da bomber. Con Gillette Labs ti godi fino a 30 rasature.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
11: Perditi nei dettagli. Rivelano lo straordinario di ciò che è davanti a noi. Di quello che potrebbe essere. Ma solo se lo sai vedere. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. La bellezza oltre il dettaglio. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
12: Bastoncini di verdure Frost.

0: Affluenza record all'80%. Dopo l'incontro a Kiev tra gli inviati di Trump e Zelensky, la tregua tra Ucraina e Russia è ancora lontana. La Russia colpisce il porto ucraino di Izmail. Il PIL potrebbe avvicinarsi all'1%, non siamo stati fenomeni, ma la barca va. Così il ministro dell'economia Giorgetti a Cernobbio, a Villa d'Este il giorno delle opposizioni bocciate dalla platea. Al via il nuovo anno scolastico, i primi studenti a tornare oggi sui banchi, quelli della provincia di Bolzano, molte le novità in classe dalle elementari alle superiori. Tra i protagonisti di Venezia 83 questa sera, Ellen Burstyn, che riceverà il secondo leone alla carriera di questa edizione, in concorso invece il terzo italiano, Paolo Strippoli con l'Estranea. Serie A, 1-1 tra Juve e Milan, la Fiorentina esonera Fabio Grosso, vittoria al Gran Premio di Monza di Kimi Antonelli, 60 anni dopo l'ultimo italiano. Un minuto dopo le 9, buongiorno da Rai News 24. Alternative for Deutschland ha vinto nettamente le elezioni locali in Sassonia-Anhalt, raddoppiando i consensi rispetto a 5 anni fa. Dimezzata la CDU del cancelliere federale Merz, incerta la formazione del nuovo governo locale. AfD non ha la maggioranza assoluta. Sentiamo da Magdeburgo l'inviata Emma Farnè.
1: È un trionfo quello dell'AfD, ma senza maggioranza assoluta. Nella notte i risultati definitivi ha ottenuto il partito di estrema destra, qui in Sassonia-Anhalt, il 43,8%, quasi il doppio dei consensi rispetto a 5 anni fa. Dimezzati invece quelli della CDU, scendono al 17,2%, sotto quella soglia psicologica del 18% di cui si è sempre parlato. Crollano anche gli altri partiti. La Linke, la FDP, che non riescono a entrare nel parlantino regionale, entrano invece i rossobruni di Sarah Wagenknecht, una formazione che ha posizioni a sinistra sull'immigrazione ma a destra sulla sicurezza e sulla politica europea. Uwe Siegmund, il leader della FDP, si dice pronto a governare, c'è però contro di lui un cosiddetto muro di fuoco, nessuno è disposto a formare alleanze se non appunto questo partito dei rossobruni, che non l'aveva escluso. In mattinata sono attese le dichiarazioni non solamente dei vertici del partito dell'AfD a Berlino, ma anche quelle di Merz, che a questo punto potrebbe avere il suo posto in discussione, come scrivono media tedeschi questa mattina. Da Magdeburgo a voi.
0: E all'esito di questo voto guarda l'Europa, sentiamo da Bruxelles il corrispondente Mauro Gilberto.
2: Il trionfo dell'estrema destra dell'AfD in Sassonia scuote l'Europa nel silenzio per adesso dei grandi leader del continente. A parlare a Parigi il ministro degli affari europei, Haddad, che dice è un momento critico. Per il leader della sinistra, Mélenchon, è una catastrofe che rende inaccettabile il piano di Berlino per costruire l'esercito più potente d'Europa, dice. Allarme dall'ex laburista inglese Corbyn, fra l'altro ieri in Italia. I loro messaggi ricordano i nazisti, dice, il fascismo può sorgere ovunque. Duro il premier polacco Tusk, solo idioti o traditori festeggiano l'AfD. Di segno opposto ovviamente l'esultanza del fronte sovranista. L'ex premier Viktor Orban, fra i primi a intervenire, celebra una grande serata per l'Europa e avverte: allacciate le cinture, questo è solo l'inizio. Li fa eco dalla Spagna il leader di Vox Abascal, che dice il voto tedesco è una clamorosa speranza per tutto il continente. A voi.
0: La guerra tra Russia e Ucraina, la questione territoriale è complessa, andrà discussa dai leader, lo sottolinea il presidente ucraino Zelensky, dopo i colloqui avuti a Kiev con gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Sentiamo l'inviata Raffaella Cosentino.
3: Sì, l'Ucraina si prepara a un altro inverno di guerra, probabilmente il più duro, dopo la missione diplomatica di 48 ore a Mosca e a Kiev di Witkoff e Kushner. Dalle dichiarazioni che abbiamo sentito ieri in una conferenza stampa al termine della missione qui a Kiev al Palazzo Presidenziale, non abbiamo potuto cogliere segnali che ci siano spiragli per una soluzione. Witkoff ha detto genericamente che a Mosca ci sono fatti dei progressi, che ci sono state idee nuove e ha sottolineato che entrambi devono fare dei compromessi, delle concessioni.

0: questioni, ridurre le questioni che sono rimaste in sospeso, che è difficile, ma che gli americani si impegnano per portare avanti questa mediazione. Ma il presidente ucraino Zelensky ha specificato che con gli inviati di Trump hanno parlato della questione dei Patriot, che è molto rilevante per l'Ucraina, urgente soprattutto, ma per quanto riguarda la questione territoriale se ne dovrà discutere a livello di presidenti. Poi ha ribadito in un post su X che la garanzia di sicurezza chiave per l'Ucraina è avere un esercito forte. Era la prima volta che Witkoff e Kirchner venivano nella capitale ucraina, dove fino a oggi a mezzanotte vige la tregua parziale, appunto, che riguarda solo la capitale. Comunque ci sono stati pochi attacchi russi sul resto del paese. Nella notte sono stati colpiti soprattutto dei depositi logistici nella regione di Dnipro e si segnalano alcune vittime e feriti. A te.
1: Prima di arrivare a Kiev, gli inviati statunitensi erano stati a Mosca, ricevuti da Vladimir Putin, registrando anche peraltro la tensione tra la Russia e la Germania. Sentiamo allora la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
2: Le speranze di pace alimentate dalla missione diplomatica statunitense a Mosca e a Kiev non calmano le tensioni tra la Russia e la Germania, e il ministro degli esteri Lavrov fa tornare sulle accuse di Berlino per il coinvolgimento di Mosca nel ritrovamento dei droni all'aeroporto di Lipsia e la conseguente rappresaglia diplomatica. E Lavrov in un'intervista dice: questo è l'inizio di una vera guerra. Intanto il Cremlino giudica positivamente l'incontro tra Putin e gli inviati americani Witkoff e Kushner, anche se Putin era stato il primo a dire all'inizio dei colloqui che la situazione è molto difficile, che la Russia intende portare a termine i propri obiettivi e bisogna risolvere quelle che Mosca chiama le cause alla base del conflitto in Ucraina. Intanto la tregua di 3 giorni scadrà stanotte. Putin non la vuole prolungare e già ci sono stati degli attacchi anche in territorio russo, in particolare 306 droni, e nella città di Perm ci sono un morto e 4 feriti. Ma il fronte diplomatico potrebbe allargarsi. A novembre, al vertice dell'APEC in Cina, Putin potrebbe avere, secondo il vice ministro degli esteri Ryabkov, un trilaterale con Trump e Xi Jinping. Linea a voi.
1: In Medio Oriente, altri raid dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza in risposta ad un attacco ad un mezzo militare, tensione in Cisgiordania, ma soprattutto caccia israeliani di nuovo in azione e altri morti nel sud del Libano. Da Gerusalemme in diretta all'inviata Francesca Capovani.
3: Sì, nella notte Israele ha intensificato gli attacchi nel sud del Libano, sempre nell'area di Nabatie. A Kfar Remane è stato preso di mira un edificio colpito, qui ci sono 9 morti. L'attacco è avvenuto circa 20 minuti dopo un ordine di evacuazione, tra i morti ci sono 2 neonati. Invece in un attacco separato sono stati uccisi 2 soccorritori. Per Israele, che 2 giorni fa aveva dichiarato di avere il controllo della collina sopra Nabatie, quella di Al-Tahrir, tutta quest'area è strategica per la sicurezza dell'Israele del nord di Israele. A Gaza invece su questo fronte bisogna registrare negli attacchi della notte 5 morti, anche qui ci sono tra le vittime 2 bambini. E invece una notizia drammatica arriva dalla Cisgiordania, dove ieri sera è stato ucciso un ragazzo palestinese di 20 anni, uno studente di odontoiatria, che è morto per gli spari dei coloni, è stato ferito alla testa e non ce l'ha fatta, in un villaggio vicino a Qalqilya. Proprio ieri sera è uscita la notizia che il premier Netanyahu ha dato l'ordine di smantellare gli insediamenti, almeno un centinaio, illegali dei coloni. Si tratta di insediamenti a volte anche piccoli, abitati da pochi coloni, però violenti, che compiono continue vessazioni nei confronti dei villaggi palestinesi. E questa decisione è arrivata per le pressioni anche degli Stati Uniti. L'ambasciatore, ieri l'altro, Mike Huckabee, americano, si era recato in Cisgiordania, aveva parlato con i palestinesi in un villaggio dove ci sono tanti palestinesi con cittadinanza anche americana, e aveva detto: le violenze dei coloni sono atti terroristici, Israele deve garantire la sicurezza degli abitanti dei villaggi palestinesi. È tutto, a voi.
1: Inizio settimana di buon ritmo oggi sui mercati asiatici, ancora una volta sospinti dai tecnologici, ma in avvio sulle borse europee segnali anche dal prezzo del petrolio. Andiamo a Milano in diretta a Chiara Americo.
4: Sì, l'avvio di settimana per le borse europee è contrastato in una settimana che vede gli investitori già concentrati su quanto succederà giovedì al meeting della BCE. La Banca Centrale Europea potrebbe decidere per un rialzo dei tassi di interesse. Vediamo intanto questa mattina Milano è l'unica in territorio positivo, guadagna circa lo 0,3%, mentre si muovono poco al di sotto della parità Londra, Francoforte e Parigi. A Piazza Affari gli occhi sono puntati su TIM, il titolo apre in lieve ribasso dopo che la Dila Briola e gli altri top manager hanno fatto sapere di aver aderito all'offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste Italiane, portando in adesione le azioni che detenevano. Vediamo i mercati asiatici invece trainati dai titoli tecnologici, soprattutto quelli dei produttori di chip. Tokyo chiude in forte rialzo, più 2%, ancora meglio fa Seoul che supera il 4%, Shanghai poco sopra la parità, mentre segno meno per la borsa di Hong Kong. Resterà chiusa oggi Wall Street per la giornata dei lavoratori. Dicevamo del prezzo del petrolio, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran riportano ancora una volta al rialzo le quotazioni del greggio. Il Brent viene quotato attorno ai 97 dollari al barile, in progresso di oltre il 7% in una settimana. Il WTI supera i 92 dollari al barile e corre anche il prezzo del gas naturale. Questa mattina la quotazione al TTF di Amsterdam supera i 73 euro al megawattora. È tutto a voi.
1: Altri numeri, quelli forniti dal ministro dell'economia Giorgetti ieri in chiusura dei lavori del forum di Cernobbio. Quest'anno, ha detto, il PIL italiano potrebbe crescere dell'1%. Sulla prossima manovra ha chiesto il contributo delle imprese per aumentare i salari. Sentiamo l'inviata Anna Trebbi.
5: Non saremo stati dei fenomeni, ma siamo riusciti a rimanere a galla anche se l'Italia resta un paese ad alto rischio sul debito. Così il ministro Giorgetti a conclusione del forum a Cernobbio, che azzarda una previsione sulla crescita.
6: Noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente, rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica. Oggi per ora abbiamo acquisito lo 0,8. Se le cose vanno come da indicatori, potremmo avvicinarsi anche all'1%.
5: Ma sulla prossima manovra, ammette, peserà il caro energia, perché senza energia, dice, non si fa economia.
6: Cioè l'Italia paga le due guerre a cui assistiamo, quella del Medio Oriente e quella in Ucraina. L'Italia le paga due volte, elevata la potenza.
5: E servirà un occhio di riguardo anche per il calo demografico che frena PIL e produttività e sui giovani. Il governo è pronto a fare la propria parte, afferma Giorgetti, ma incalza le imprese. Guardino ai salari come alla prima forma di investimento.
1: Il record di longevità del governo Meloni in primo piano per le forze di maggioranza, mentre si apre il cantiere della manovra. Da Cernobbio Salvini torna sul capitolo infrastrutture, Forza Italia incalza sul fisco. Arrivano anche dichiarazioni divergenti dei due vice premier sul voto in Sassonia-Anhalt. Sentiamo Francesca Biagiotti.
7: La stabilità è un successo per tutti gli italiani, ribadisce dopo il traguardo di longevità del governo Arianna Meloni, Fratelli d'Italia. Oggi in Europa siamo in grado di indicare la rotta, dice poi Foti, guardando ai prossimi mesi.
8: Con il governo Meloni l'Italia ha cambiato passo. Abbiamo tagliato le tasse, difeso i redditi delle famiglie, portato l'occupazione a livelli record. C'è ancora da fare, ma la direzione è quella giusta.
7: Con il governo di centrodestra abbiamo ridotto la pressione fiscale di 33 miliardi di euro, rivendica Antonio Tajani, Forza Italia, e poi rilancia. La direzione è chiara, meno tasse e una grande difesa della casa, a partire dal no alla stretta europea che potrebbe arrivare sugli affitti brevi. E il giorno di chiusura di Cernobbio è stato anche il giorno di Matteo Salvini, che ha riservato una fredda stretta di mano a Vannacci, andato verso di lui, e che sulle ricette economiche torna sulla tassazione degli extra profitti per le imprese energetiche. E poi alla platea degli imprenditori ribadisce che il governo lavora, abbiamo investito 256 miliardi in cantieri e che si augura di essere ancora ministro nel 2032.
9: Uno dei leader che avete ascoltato qua al tavolo: cantieri fermi e opere pubbliche inutili. I cantieri non sono fermi. è importante avere delle opposizioni che stimolano e sollecitano, l'importante è che sappiano ciò di cui stanno parlando.
7: Il leader del Carroccio poi si complimenta per la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt. Un'altra Europa è possibile, scrive sui social. Una pessima notizia, commenta invece al contrario l'alleato azzurro Tajani. Adesso contromisure e svolta europea, scrive. Mentre anche Lupi, Noi Moderati, ribadisce. Nessun cedimento a estremismi.
1: Opposizioni a confronto a Cernobbio, da Schlein la proposta sul caro energia, Campolargo unito nell'incalzare il governo sul versante economico, sentiamo Alberto Puoti.
10: La tradizionale sessione dedicata alle opposizioni e alle loro proposte apre l'ultimo giorno del forum TEA di Cernobbio. Schlein, Bonelli, Renzi e Conte in videocollegamento sono uniti nel bocciare il governo e lo fanno citando i dati Istat. La segretaria del PD chiede un cambio di passo nell'integrazione europea e raccoglie la palla lanciata da Salvini sulla tassa agli extra profitti, incalzando Tajani, che non la vuole, e Meloni, che non si pronuncia.
11: Sto ancora aspettando di sentire cosa ne pensa la presidente Meloni. Ci sono 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Noi abbiamo fatto una proposta concreta in 5 punti su come utilizzare quelle risorse.
10: Per Conte il terreno di maggiore scontro con l'esecutivo è la difesa. Gli impegni presi da Meloni con la NATO sono irresponsabili, afferma il leader 5 Stelle, che rivendica invece una convergenza del centro-sinistra sulla politica estera. Ci vuole una decarbonizzazione al 40%, aggiunge il leader AVS Bonelli, che chiede anche un patto per l'Italia. Lo diciamo da tempo, senza tirare in mezzo modelli di altri paesi, puntualizza, riferendosi a Renzi, che cita il contratto alla tedesca per vincere le elezioni.
12: Sarebbe una cosa preziosa se il centro-sinistra si presentasse con non soltanto tre chiare filiere di indirizzo, stipendi, sicurezza, Europa, ma anche con delle proposte concrete sulle quali avere la firma di tutti.
1: La cronaca oggi ci porta a Piazzale Clodio, udienza di convalida davanti al Tribunale del Riesame sulle esigenze cautelari dopo il ricorso presentato dai legali degli imprenditori. Sentiamo subito in diretta Stefano Corradino.
13: Sì, buongiorno. Il Tribunale del Riesame sarà alle 10 di questa mattina. Gli avvocati dell'imprenditore La Vitola nei giorni scorsi si sono recati in carcere a Rebibbia per un lungo colloquio con l'ex editore, un lungo colloquio preparatorio proprio per questo Tribunale del Riesame, dove i legali depositeranno una memoria di ben 60 pagine. Con tutta probabilità La Vitola non sarà presente, ma sarà in collegamento dal carcere di Rebibbia e dovrà dare dichiarazioni spontanee. Ovviamente ci sono numerosi elementi che sono al centro delle richieste da parte dei giudici, perché in sostanza il tema prevalente è quello delle affermazioni da parte di La Vitola considerate contraddittorie, perché inizialmente lui si è detto estraneo ai fatti e poi ha affermato di essere il mandante dell'attentato, lo ricordiamo, a Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre scorso nella sua abitazione di Pomezia. E poi quale sarebbe il movente, se riguardava un aumento della popolarità del giornalista in previsione di un suo ipotetico impegno politico, se, come lui ha affermato successivamente, le ragioni erano legate alla necessità, secondo lui, di aumentare la scorta per il giornalista in ragione di minacce di cui lo stesso La Vitola era venuto a conoscenza. E poi c'è tutto il tema del perimetro del mandato, perché ricordiamo appunto che i presunti esecutori materiali dell'attentato hanno affermato che l'intermediario Clesio Tavares avrebbe detto loro di posizionare una bomba, mentre la Vitola ha detto io ho chiesto solo di sparare alcuni colpi dimostrativi davanti all'abitazione del giornalista. Quindi tanti i temi, adesso noi aspettiamo prima del Tribunale del Riesame gli avvocati, sentiremo se diranno qualcosa prima e poi ovviamente vi daremo delucidazioni nei prossimi collegamenti. A voi.
1: Il femminicidio di Lorena Isceri, Firenze ricorda la vittima con una fiaccolata con raduno sotto casa di Lorena. La

0: Sindaca Sara Funaro, dopo l'appello del padre di Lorena affinché la politica sia unita contro la violenza di genere, ha promosso questo presidio. Oltre 1000 persone presenti, chi con un fiore, chi con una candela. Un applauso a salutare la mamma di Lorena che è scesa in strada, protetta da un cordone delle forze dell'ordine. Oggi l'autopsia, l'inchiesta va avanti. Sentiamo Giusy Testoni.
1: La sequenza degli ultimi istanti di vita di Lorena Esceri è racchiusa nella chiamata della vittima con il 112, ora agli atti dell'inchiesta. La donna, rinchiusa nel bagagliaio del suo SUV con mani e piedi legati, a raccogliere la telefonata un'operatrice che racconta: Lorena era spaventata ma appariva calma, aveva la voce ferma ed era lucida. Appena il centralino riesce a localizzare l'auto, la telefonata passa alla polizia, con cui Lorena parlerà per altri 20 minuti, fino a quando Vella si accorge che la donna sta parlando con qualcuno. A quel punto Lorena gli dice di amarlo ancora per provare a salvarsi. Poi la linea si interrompe e l'orrore si consuma. È come rivivere il proprio dramma per Elisabetta Guidi, sorella di Eleonora, uccisa l'anno scorso dal compagno Lorenzo Innocenti, poi sopravvissuto al tentativo di togliersi la vita.
2: Si riapre una ferita che continua a sanguinare, perché fa rivivere quei momenti, fa immedesimare in quel dolore atroce che deve aver sofferto chi ha subito una cosa così brutale.
1: L'autopsia sui due corpi servirà a stabilire se Lorena fosse incosciente prima del volo dal cavalcavia e se l'uomo avesse assunto qualche sostanza stupefacente o psicofarmaci. È il papà di Lorena che ha lanciato un drammatico appello alla politica perché intervenga per arginare la piaga dei femminicidi, a dichiarare che l'uomo era in cura da uno psichiatra, dettaglio che Lorena aveva scoperto dopo un anno di relazione, un rapporto tormentato, fatto di discussioni e maltrattamenti. L'ultimo messaggio: tua figlia è morta, Vella lo manda alla madre di Lorena prima di lanciarsi nel vuoto.
0: In Alto Adige, dove suona oggi la prima campanella del nuovo anno scolastico, a Bolzano in diretta per noi Anna Saccoccio.
3: Quasi 90.000 tra alunni e studenti rientrano sui banchi di scuola oggi in tutta la provincia di Bolzano, 22.000 solo negli istituti di lingua italiana, 65.000 in quelli di lingua tedesca e 2.900 nelle valli ladine. Noi ci troviamo di fronte al liceo classico linguistico Carducci di Bolzano, dietro di me gli studenti di quarta superiore e di quinta che si ritrovano dopo le vacanze e si preparano al loro primo giorno di scuola. La temperatura è 19 gradi. Quindi si sta molto bene, il caldo sembra rientrato almeno qui a Bolzano. Tra le novità interessanti quest'anno è stato deciso un aumento salariale per gli insegnanti con contratto provinciale, che qui sono la maggior parte, aumento che arriva fino a 800 euro lordi in più al mese, aumento che è arrivato dopo una lunga contrattazione tra provincia di Bolzano e sindacati, durante la quale il corpo docenti ha attuato anche uno sciopero delle attività extracurricolari e delle gite, aumento che si è visto necessario per l'inflazione che c'è stata, ma anche per l'alto costo della vita qui in provincia di Bolzano. Oggi primo giorno di scuola anche per 127 nuovi docenti, aumentano quelli di sostegno perché aumentano i ragazzi e i bambini con bisogni educativi speciali. Quest'anno sono 3.700. Per ora è tutto, a voi.
0: A Venezia, mostra d'arte cinematografica, la giornata oggi della consegna del secondo Leone d'Oro alla carriera, questa volta a Ellen Burstyn. Sentiamo l'inviato Francesco Gatti.
4: Mostra del cinema, sesta giornata, sono già passati due dei cinque film italiani in concorso. Dopo Nanni Moretti succederà questa notte, ieri abbiamo visto The Echo Chamber di Andrea Pallauro con Alicia Vikander, Luca Marinelli, Susan Sarandon. Entrambi i film sono stati accolti positivamente, abbastanza positivamente dalla critica, potrebbero aspirare a dei premi. Oggi il terzo film italiano, L'Estranea di Paolo Strippoli. Lo ricorderete, l'anno scorso qui con La Valle dei Sorrisi, cinema fantastico, qui si avvicina all'horror, al sovrannaturale, Jasmine Trinca, Adriano Giannini nel cast. Sempre in concorso, molto atteso, Look Back, Koreeda Hirokazu, il maestro giapponese, Palma d'Oro a Cannes nel 2018 con Un affare di famiglia, due bambine che poi diventano ragazzine, che sognano di diventare disegnatrici e questo film, Look Back, è tratto da un manga. Ma per il racconto della giornata vediamo il

0: servizio di Lorenzo di Las Plazas.
1: Arriva la Mostra del Cinema, il secondo dei 5 film italiani in concorso. Sul tappeto rosso Luca Marinelli e Alicia Vikander, protagonisti di The Echo Chamber, che Andrea Pallaoro ha diretto da una vecchia sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. La stanza dell'eco è metafora della relazione tossica di una coppia, incapace di stare insieme e incapace di separarsi. Uno spazio chiuso in cui sentimenti, ferite, ricordi e desideri continuano a rimbalzare e ripetersi. Nel film anche Susan Sarandon nei panni di una cantante. Non ha deluso l'atteso film dell'unica regista donna della mostra, May El Touki. Woman Unknown tocca una pagina dolorosa della storia europea, le donne che ebbero relazioni sentimentali o sessuali con soldati tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale e, considerate collaborazioniste, furono umiliate pubblicamente e emarginate. Il film ambientato nella Danimarca del dopoguerra solleva la domanda morale. Una donna collaborazionista è colpevole o semplicemente una che in guerra ha cercato di sopravvivere e di amare? Ancora in concorso Possible Love del regista coreano Lee Chang-dong, la storia di due coppie appartenenti a mondi molto diversi che entrano in contatto quando viene girato un documentario sui lavoratori licenziati. Emergono così differenze di classe, frustrazioni, desideri repressi e crepe nei due matrimoni. Ma questa è stata anche la giornata del maestro del cinema europeo Wim Wenders, che fuori concorso ha presentato il documentario From Inside Out, The Architecture of Peter Zumthor, un film che racconta l'opera del grande architetto svizzero.
2: Prima del meteo, in chiusura uno sguardo alla giornata di Serie A con il pari ieri sera tra Juventus e Milan. E intanto la Fiorentina esonera il tecnico Fabio Grosso. Aurelio Capaldi.
3: Inter e Roma restano sole al comando tra Juventus e Milan. Finisce 1-1, epilogo elettrizzante dopo un primo tempo spento. La notte di Torino sembra amica dei rossoneri, sopravvissuti al brivido di un palo colpito da Francisco Conceição e improvvisamente in vantaggio grazie al giovane Sisse che supera Locatelli e batte Vicario nel cuore della ripresa. Un gol molto bello, quello del 19enne nato a Treviso e stimatissimo da Amorim, ma la Juventus non si arrende, aumenta la pressione e raggiunge il pareggio con il neo entrato Gatti che anticipa Loftus-Cheek di testa. Pareggio anche tra Bologna e Sassuolo, neroverdi in vantaggio per due volte, Doig esulta nella prima parte, ma l'esecuzione di Piccoli nella ripresa riporta la situazione in equilibrio. Azic firma un nuovo momentaneo sorpasso che vale appena un punto soltanto perché Dobbik segna il 2-2 negli attimi finali. Sfida comunque divertente e primo punto per il Bologna in questo campionato. Salutano quota zero anche Parma e Monza. Al Tardini finisce 1-1 con Robinson che illude la squadra di Juric nella prima parte e Lontani in grado di andare a bersaglio nella ripresa. Vibrante vittoria del Frosinone sul Venezia, è il georgiano Kvarnadze ad avere l'ultima parola, siglando il 3-2 definitivo a favore degli allievi di Alvini a pochi minuti dall'epilogo. La Fiorentina intanto ha deciso di esonerare Fabio Grosso.

0: Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
2: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.

0: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
1: Qui è Verisure, si identifichi subito.
0: E rileva il ladro prima che entri in casa.
2: Abbandoni ora l'immobile.
0: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: Buongiorno, buongiorno e bentrovati all'appuntamento meteo. Comincia una settimana seppur con delle novità dal punto di vista meteorologico e dal punto di vista delle temperature, si riparte con ancora l'influenza dell'alta pressione, quindi condizioni di tempo stabile che comportano, come ci mostrano le immagini da satellite, poche nubi, specie nella prima parte del giorno. Successivamente qualche nube tenderà a formarsi soprattutto durante le ore più calde della giornata, in prossimità delle Alpi al nord ed Appennini al centro-sud. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede per la giornata di oggi. Come dicevamo, inizialmente tempo stabile, cielo per lo più sereno, poi la nuvolosità tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi e al nord ci sarà spazio per rovesci isolati temporali. Al centro-sud invece la probabilità di pioggia sarà decisamente più bassa. Come dicevamo, rovesci isolati temporali localmente potranno anche essere intensi, tuttavia non solo saranno confinati alle zone montuose, ma nel corso del pomeriggio sera tenderanno ad esaurirsi. Per quanto riguarda la ventilazione, una ventilazione piuttosto debole, tendente a disporsi a regime di brezza, soprattutto lungo le coste, i mari conseguentemente saranno poco mossi o localmente mossi. Concludiamo con le temperature che sostanzialmente per la giornata di oggi rispetto a quella di ieri non subiranno significative variazioni di rilievo, tuttavia spicca ancora Firenze intorno ai 37 gradi. Questa è la conferma che, nonostante siamo a settembre, i valori sono decisamente al di sopra delle medie stagionali. Bene, io mi fermo qui, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di Radio News.
1: Di nuovo buongiorno da Rai News 24, queste le principali notizie in Germania. Sassonia-Anhalt, regione orientale del paese, AfD ha vinto le elezioni con il 43,8% dei voti, ma non ha ottenuto la maggioranza assoluta. Ben fatto, le congratulazioni di Elon Musk, i partiti che escludono ogni cooperazione con la destra radicale hanno complessivamente 39 seggi, lo stesso numero di AfD. Il futuro dell'Ucraina al centro dei colloqui a Kiev tra il presidente Zelensky e gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner dopo gli incontri al Cremlino. Servirà che tutti facciano compromessi, ha detto Witkoff. Zelensky parla dei Patriot, dell'inverno che attende l'Ucraina, centrale la questione territoriale, che resta uno dei motivi alla base del sostanziale stallo nel raggiungimento della pace con Mosca. Almeno 11 morti e tra questi anche due soccorritori e due neonati negli attacchi israeliani questa mattina, portati ad un edificio e a un veicolo civile nel distretto di Nabatieh, nel sud del Libano. Tensione anche in Cisgiordania, un palestinese ucciso dopo scontri tra gli abitanti di un villaggio, i coloni e le truppe dell'esercito israeliano. Formula 1, Kimi Antonelli entra nella storia vincendo il Gran Premio d'Italia partendo dal 19° posto in griglia a 60 anni dall'ultima vittoria italiana. In Serie A 1-1 nel posticipo tra Juve e Milan. Dopo tre sconfitte consecutive la Fiorentina ha esonerato l'allenatore Fabio Grosso. Dunque in primo piano in Europa l'esito delle elezioni in Sassonia-Anhalt, la vittoria netta della formazione di destra di Alternative für Deutschland, che però non ottiene la maggioranza assoluta nel Parlamento locale. La copresidente del partito, Alice Weidel, chiede però le dimissioni del cancelliere federale Merz. L'intervista dell'inviata Emma Farnè.
2: Cosa significa per l'Europa un risultato del genere? Ce lo può dire? Sarà fantastico, un risultato straordinario. È un successo storico per l'AfD, il miglior risultato che abbiamo mai raggiunto. È il trampolino di lancio per tutto il territorio nazionale, per tutti gli altri Länder federali. Siamo la principale forza politica e vi posso dire che la CDU non vincerà mai più un'elezione politica. Vi dirò anche che il cancelliere federale Friedrich Merz verrà sostituito. Non posso immaginarmi che la CDU con una cancelliera simile dopo un tale disastro questa sera possa andare avanti.
1: Donald Trump rilancia dal suo profilo social la vittoria di AfD e nuove minacce anche all'Iran con una mappa che mostra il suo profilo al posto della Repubblica Islamica. Sentiamo da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
3: Nella sua residenza in New Jersey per il fine settimana, Trump non rilascia dichiarazioni, ma dai suoi canali social, dove è attivissimo, si intuiscono i temi che segue con più attenzione, incluse le elezioni tedesche in Sassonia, visto che rilancia, senza commentarla, una proiezione elettorale che dà l'estrema destra di AfD in testa. Poi l'Iran. È una nazione che sta fallendo, scrive, prima di pubblicare una serie di grafici sull'inflazione galoppante nella Repubblica Islamica o sull'export di petrolio azzerato. Sono i frutti, è il messaggio implicito, della campagna di pressione economica messa in campo dagli Stati Uniti. Anche se l'opzione bellica rimane sempre sul tavolo, sembra voler dire il presidente americano, postando un'immagine, realizzata con l'intelligenza artificiale, dell'isola iraniana di Karg sotto bombardamenti. Il Financial Times intanto ha svelato un'operazione segreta degli americani per sminare lo stretto di Hormuz. È durata 4 mesi con l'impiego di navi senza pilota e subacquei dei Navy SEALs. Così gli Stati Uniti puntano a ristabilire la libertà di navigazione smantellando il ricatto di Teheran. Acque sminate, blocco navale per fermare i traffici di greggio della Repubblica Islamica e scorta armata alle petroliere del resto del mondo. Dopo 6 mesi la guerra è diventata soprattutto economica, ma non solo. I militari a stelle e strisce pubblicano il video di una nave commerciale iraniana che hanno affondato. Sabato ne hanno colpite 3 in risposta ai missili lanciati verso 2 navi da guerra di Washington.
1: In Florida almeno 5 morti e diversi feriti nell'incidente che ha visto coinvolto un Boeing 767 della flotta Amazon finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Miami, travolgendo diversi veicoli prima di prendere fuoco. Tutte le piste chiuse, 250 i voli sospesi. Di nuovo in Europa una folla a Belgrado per entrare nella chiesa vicino al cimitero di Kožutnjak, dove sta per essere sepolto il criminale di guerra serbo-bosniaco Ratko Mladic. Funerale senza l'autorità, salve d'artiglieria o cerimonie militari. Sabato una commemorazione per l'ex generale dell'esercito alla casa dell'esercito serbo che, hanno precisato le autorità locali, non era stata però organizzata dallo Stato. Queste le immagini che arrivano in diretta. Di nuovo in Italia con la cronaca, 4 vittime in 3 distinte gare automobilistiche nel fine settimana in Sicilia, Liguria e Lombardia. 3 erano spettatori. Angela Caponnetto.
4: Tragico bilancio in 2 incidenti avvenuti durante gare automobilistiche in Liguria e Sicilia. 2 giovani spettatori di 18 e 20 anni sono morti e un commissario di gara è rimasto ferito sul Monte Erice nel Trapanese, investiti da una vettura uscita dal percorso della 68esima cronoscalata, una delle più importanti attese dell'automobilismo siciliano, ma anche molto impervia.
5: L'impatto degli spettatori e dell'ufficiale di gara è avvenuto a circa 20 metri dal ciglio della carreggiata, dove non c'era nessun divieto di sosta per il pubblico o gli avventori che erano lì presenti.
4: La gara è stata sospesa quasi in contemporanea nell'entroterra di Genova. Un'altra tragedia nel secondo giorno del rally della Val d'Aveto. Un'auto esce fuori strada e finisce in una scarpata schiantandosi contro un albero. Muore il copilota di 43 anni, illeso il pilota.
6: Aveva acquisito tantissima esperienza, era molto quotato nell'ambiente, era bravissimo, era un vero professionista. E purtroppo sono le gare, succede.
4: Solo il giorno prima un'altra vittima alla Mille Miglia nel Bresciano, dove un 63enne arrivato per assistere ad una delle prove più suggestive è morto travolto da un'auto. Anche in questo caso la gara è stata annullata. Nonostante la Federazione Italiana dell'Automobile, dopo i grandi incidenti del secolo scorso, abbia posto l'attenzione sulla sicurezza di piloti, personale addetto e spettatori, vietando la sosta nei punti più rischiosi, ancora oggi giornate dedicate allo sport si trasformano in tragedie.
1: Tentato femminicidio a Calitri, nell'Avellinese, una 28enne è stata aggredita nel suo appartamento dall'ex. L'uomo è stato poi fermato. Sentiamo Alessia Meloni.
7: Non sarebbe più in pericolo di vita la ragazza aggredita a colpi di martello dall'ex a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, una 28enne tunisina, lavora in un bar del corso principale del paese, dove vive da alcuni mesi. Sostegno e vicinanza alla ragazza è arrivata da tutta la città di Calitri, a partire dal primo cittadino.
8: Attendiamo che la giustizia faccia il suo corso, ma naturalmente allo stato attuale è a Mariem che noi rivolgiamo il nostro pensiero, con l'auspicio naturalmente che possa presto fare ritorno a casa.
7: Un martello, le urla e i vicini che chiamano i carabinieri. Ancora un grave episodio di violenza nei confronti di una donna. A far scattare l'ira dell'ex fidanzato, un connazionale coetaneo, sarebbe stata la decisione della 28enne di interrompere la loro relazione. Dopo l'aggressione, la fuga, durata circa 10 chilometri. L'uomo è stato infatti fermato dai carabinieri a Lioni. Tentato omicidio e l'accusa nei suoi confronti. Ora si attende la convalida del fermo da parte del GIP. La ragazza intanto è ricoverata all'ospedale San Carlo di Potenza.
1: E veniamo alla Formula 1 con la vittoria storica di Kimi Antonelli ieri al Gran Premio d'Italia, che riporta sul gradino più alto a Monza un italiano dopo ben 60 anni, Emilio Fuccillo.
9: C'è una targa a Monza che celebra l'ultima vittoria italiana sul circuito Brianzolo. Riporta la data del 1966 e ora, dopo il passaggio di Andrea Kimi Antonelli, andrà aggiornata. Allora, 60 anni fa, a passare sotto la bandiera a scacchi era stato alla guida di una Ferrari Ludovico Scarfiotti. E se sei decenni sembrano tanti, si deve andare ancora più indietro nel tempo per ritrovare un pilota italiano a Monza dall'iter del Mondiale. Era il 1953 quando Alberto Ascari arrivò sul circuito davanti a tutti. Da allora, per 73 anni, nessun altro c'era riuscito, come mai nessuno era riuscito a vincere a Monza partendo più indietro della 12ª posizione. Un dettaglio per Kimi, che con il suo casco tricolore, omaggio all'amico Valentino Rossi, è partito 19esimo. Dettagli per un ragazzo che ha compiuto 20 anni appena pochi giorni fa, ma che macina record e guida come un veterano. Sarebbe bello vederlo in Ferrari, certo, e a Monza il popolo rosso, orfano di Leclerc e con un Hamilton mai in lotta per il podio, ha fatto il tifo per lui, ma almeno per ora a coccolarsi Antonelli e Toto Wolff, che lo ha scelto, sportivamente cresciuto e lui ha creduto e lo ha sempre protetto, come nel giorno del suo primo test su una Formula 1, finito contro le barriere. Era l'agosto del 2024 e la pista era la stessa, Monza. Antonelli aveva appena spento 18 candeline e non era nemmeno un rookie, quando la parabolica perse il controllo della Mercedes, che non era ancora sua, ma di Russell. Oggi, 24 mesi dopo, è tornato su quella pista da leader del mondiale, è partito dalla penultima fila e non solo ha vinto, ma ha dimostrato che il pilota da battere è lui.
1: Istanbul, finale degli europei femminili di volley e le azzurre di Velasco vengono piegate 3-2 dalle padrone di casa e di Dembinski.
10: Finale in ogni senso possibile e immaginabile, governata dalle emozioni, dai singoli momenti tecnici che sono diventati inerzia, lasciando tutto aperto fino ad un soffertissimo quinto set, quello dell'inesorabile tiebreak. A volte l'onda l'hanno cavalcata le turche guidate dall'italiano Daniele Santarelli, a volte le ragazze di Velasco. Avanti 2-7-1 dopo momenti di quasi perfezione e forse con un imperfetto ma comprensibile istinto che fosse fatta. Qualcosa invece ha finito per inceppare la serata delle azzurre. Brava la Turchia a crederci, poco da dire, e poi ad esultare davanti alla sua gente con la coppa in mano. Ma non si consideri questo risultato come un oro perso, meglio e soprattutto giusto viverlo come un argento vinto. Lacrime azzurre certamente amare, ma a testa alta e con orgoglio.
11: Hanno sempre lottato, sempre dato tutto, e non abbiamo giocato in alcuni momenti bene, però non abbiamo mai mollato. Ma la cosa che mi tengo più stretta è la mentalità di questa ragazza, la voglia sempre di vincere, è un gruppo fantastico, sia quando abbiamo vinto che quest'anno che non abbiamo vinto.
1: La mobilità e come cambia la mobilità, a cominciare dall'abitacolo che diventa spesso ufficio, libertà, conquista. Motori 24.

0: una berlina, due moto. Ferme a Torino tra gli stand del Salone del Libro. Non è una mostra d'auto, è una storia. Per decenni questi mezzi hanno percorso le strade d'Italia con uno scopo preciso: portare microfoni, telecamere, tecnici nei posti in cui stava accadendo qualcosa. Gare sportive, alluvioni, elezioni, feste di popolo sono i mezzi con cui la radiotelevisione pubblica ha imparato a muoversi e a raccontare.
1: Ha portato nelle case degli italiani l'immediatezza dell'azione. Pensiamo ai Giri d'Italia con le macchine che intervistavano i ciclisti direttamente dal tetto apribile, oppure alle motociclette che riprendono ogni azione, ogni sorpasso, ogni curva fatta al limite. Eroi della guida sia per l'automobile sia per le moto, perché i piloti Rai erano molto bravi.
0: Telecomunicazioni e motori sembrano due mondi lontani. Uno di frequenze e segnali, l'altro di asfalto e carburante. Eppure, per quasi un secolo hanno percorso le stesse strade. Senza i motori, le frequenze non sarebbero mai arrivate dove dovevano. Il furgone attrezzato, il pullman regia, l'elicottero con la telecamera a bordo, ogni mezzo era un'antenna mobile al servizio di chi stava a casa ad ascoltare e vedere.
2: Lungo i decenni hanno contribuito sempre a raccontare agli italiani tutto quello che succedeva, da nord a sud. Non sarebbe stata possibile la RAI senza i mezzi storici che ci hanno accompagnato, appunto, anche gli elicotteri dall'alto nel racconto del paese.
0: Automobili, furgoni, pullman regia, motociclette, elicotteri, ogni mezzo con un'antenna a bordo, un tecnico a fianco, una storia da portare a casa. La memoria di quella flotta è raccolta in un volume edito da ASI e Rai Libri. Fotografie, documenti, storie di uomini e donne che hanno portato la radio e la TV fuori dagli studi, in ogni angolo del paese. Un archivio che racconta un'Italia in movimento e i professionisti che quella mobilità l'hanno resa possibile.
1: I mezzi di oggi sono più veloci, ma sono più veloci anche i ciclisti, quindi tutto si adegua, la vita è più veloce, scorre più veloce e scorrono più veloci anche i mezzi sia della RAI, che seguono appunto gli eventi sportivi, sia di tutte le altre cose della vita quotidiana.
2: Era appena nata la nostra sede storica di Via Asiago, ma subito hanno capito che il racconto si poteva fare su strada, come noi facciamo. Io sono una giornalista e certamente lo studio mobile questa funzione aveva, dove i giornalisti, ma non soltanto, anche i tecnici radiofonici, i tecnici televisivi, hanno potuto portare ad esempio strumenti come telecamere all'avanguardia, sul posto, esattamente lì.
0: Onde e motori, frequenze e carburante, due linguaggi che per quasi un secolo hanno percorso le stesse strade. Il mezzo cambia, diventa più veloce, più leggero, più connesso. Il principio no, per raccontare il paese bisogna muoversi, sempre.
3: Un camper fermo in una piazza. Dentro due microfoni accesi, un mixer e un pannello fonoassorbente appeso alla parete. È uno studio di registrazione. La differenza è che domani mattina si sposta. Margherita Schirmacher è autrice e conduttrice radiofonica. Ha preso un camper, lo ha trasformato in uno studio mobile e ha cominciato a girare l'Italia per registrare un podcast originale di Rai Play Sound. 8 puntate, 8 città, 8 conversazioni con scrittrici e scrittori. Un viaggio che ogni anno attraversa la penisola e termina al Salone del Libro di Torino.
4: L'idea è nata in realtà durante il lockdown, perché avevo una trasmissione radiofonica, trasmettevo da casa perché gli studi erano chiusi e al momento della riapertura dei confini volevo continuare a trasmettere ma viaggiare, facendolo viaggiando, ma non c'erano strutture ricettive dove potermi appoggiare e quindi ho pensato: perché non salire a bordo di un camper, mettere tutta l'attrezzatura per registrare e iniziare a viaggiare per l'Italia?
3: Il lockdown ha insegnato che uno studio può essere ovunque. Margherita ne ha tratto una conseguenza pratica. Se il microfono può stare in salotto, può stare anche su un camper. E se sta su un camper, può muoversi. L'allestimento è quello di uno studio professionale, isolamento acustico, catena di registrazione completa, postazione di montaggio, compresso nello spazio di una cellula abitativa.
4: Cambia il modo in cui gli ospiti si raccontano, perché se da un lato entrano all'interno di una bolla, questa bolla però ha dei finestrini che danno sul luogo in cui ci si ritrova ed è come un po' vedere magari spazi, luoghi che per loro sono della loro infanzia o sono posti dove vivono, però li vedono incorniciati, li vedono sotto un'altra prospettiva e allora i luoghi tornano anche ad essere in qualche modo un po' protagonisti, raccontati così attraverso i finestrini.
3: La mobilità del mezzo non cambia solo il luogo della registrazione, cambia ciò che entra nel microfono. Ogni piazza, ogni borgo ha una voce propria e quella voce finisce nella puntata, riconoscibile, irripetibile.
4: Il suono è il grande protagonista di questo viaggio in camper perché ogni volta che si accendono i microfoni c'è in realtà poi la memoria sonora di una città che può essere il campanile, che possono essere gli animali, gli uccellini, le rane che gracidano, che entrano comunque e fanno parte proprio della registrazione, ma anche i tipi di mezzi che passano, le apette nei paesini più piccoli, le vespe, tutto questo poi va a confluire in questo grande dialogo sonoro di viaggio attraverso l'Italia.
3: La scelta di muoversi anziché restare è anche una scelta editoriale. La letteratura, per definizione, abita i luoghi fissi, le librerie, le biblioteche, i saloni. Portarla in un mezzo che si sposta significa portarla dove quei luoghi non arrivano, nei borghi, nelle periferie, nelle cuffie di chi non avrebbe mai varcato l'ingresso di un salone.
4: Portare in giro la letteratura, la missione di questo progetto, portarla in giro anche nelle cuffie di chi poi ascolta le interviste alle scrittrici e agli scrittori che realizzo, ma anche portare la letteratura a fare un giro con delle interviste che magari possono essere un po' diverse dal solito.
3: 8 città, 8 puntate, un unico mezzo in movimento. Il camper non è lo sfondo del racconto, è il motivo per cui quel racconto può esistere.
5: Per la maggior parte delle persone il camper è una scelta, un modo di viaggiare. Per Diego Gastaldi è qualcosa di diverso, è l'unico mezzo che gli permette di lavorare. Ingegnere aerospaziale, ex atleta paralimpico, 12 titoli italiani, 2 bronzi europei, documentarista. Per fare quello che fa, Diego ha bisogno di arrivare dove gli altri non arrivano, di dormire sul posto, di portarsi dietro la sua attrezzatura e, soprattutto, di non dipendere da strutture che per una persona in carrozzina spesso non esistono. Il problema per un documentarista in carrozzina non è solo la distanza, è che ogni tappa, l'hotel, il ristorante, il bagno, l'ingresso al luogo da filmare, diventa una variabile da gestire, un'incognita. Il camper elimina quasi tutte queste variabili. Dentro c'è tutto quello che serve, tutto accessibile, tutto progettato intorno a lui.
6: Ovviamente con la sede rotelle era complicato e non c'erano vari esempi che io potessi seguire. E quando tu non hai qualcuno che fa qualcosa, dici, vabbè, come si fa? E, unendo un po' tutte queste cose, poi mi è diventato quasi naturale spostarmi in questa vita, perché nel bagno io ci vivo, non è un viaggio ogni tanto, è proprio la mia casa. E per me è stata una vera e propria rinascita.
5: Il sistema di accesso, il meccanismo che lo alza e lo porta dentro il mezzo, è stato costruito con la stessa logica. 2 motori, non uno. Se il primo cede, il secondo prende il posto. Se si rompono entrambi, il meccanismo si sgancia e funziona a mano. Diego non rimane fuori. Non è un dettaglio, è la condizione che rende possibile tutto il resto. Girare da solo, lontano, in posti che non hanno strutture adatte, senza dover dipendere da nessuno.
6: Una volta mi si è rotta il motore della mia bici a Lanzarote. Ok, ero nel deserto, nel piccolo deserto di Lanzarote, ma anche quel chilometro dove non potevo usare la bici, ma dovevo spostarmi 20 cm del sedere, 20 cm di bici, 20 cm del sedere, 20 cm di bici. Mi ha ammazzato. Quindi adesso la mia bici ha 2 motori. Ok, adesso è tutto doppio. Se si rompe uno uso l'altro o al limite c'è cioè anche poi se si rompono entrambi mi ammazzo un po' fisicamente ma in qualche modo ce la faccio.
5: Quello che Diego ha costruito non è una risposta alla disabilità, è una risposta alla mobilità, al fatto che spostarsi per un viaggiatore che lavora in ambienti estremi deve essere possibile senza chiedere permesso a nessuno. Il mezzo è lo strumento, l'autonomia l'obiettivo.
6: L'accessibilità purtroppo è un limite, è inutile girarci intorno, non frega niente a nessuno, le persone si riempiono la bocca di accessibilità, ma l'accessibilità non esiste. Ci sono delle persone che ce l'hanno a cuore per vari motivi e quindi sviluppano delle realtà come mondo parallelo che vanno in quella direzione lì, però il mondo non gliene importa più di tanto. Io ho la fortuna di poter bypassare spesso perché ho le capacità fisiche e tecniche di superare certe barriere, però non è sempre così. Non lo è.
5: I prossimi appuntamenti sono già segnati: i Balcani, la Tunisia, il deserto, destinazioni che per molti sono mete, per Diego sono luoghi di lavoro e il mezzo che lo porta lì, progettato, costruito, ripensato pezzo per pezzo, è l'unica infrastruttura di cui ha bisogno.

0: 3 Hybrid Plus, un'unica promessa, più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
1: E questa sarebbe la camera con vista.
2: Preve un colpo di fortuna.
1: Qui serve un colpo di genio.
3: Prenotato da soli?
4: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
5: Sul nuovo Subito Motori, vendere l'auto è semplicissimo. Con la targa, l'annuncio si compila in automatico. Scopri Subito Motori, un'auto venduta ogni 3 minuti. Meglio subito. Scarica l'app.
6: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
7: Alimentiamo la vita. Alce Nero, agricoltori biologici dal 1978.

0: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
1: Abbandoni ora l'immobile,
0: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Germania in Sassonia-Anhalt, trionfo oltre le previsioni per l'ultradestra di AfD che guarda il governo della regione, CDU dimezzata, affluenza record all'80%. Dopo l'incontro a Kiev tra gli inviati di Trump e Zelensky, la tregua tra Ucraina e Russia è ancora lontana, la Russia colpisce il porto ucraino di Izmail. Il PIL potrebbe avvicinarsi all'1%, non siamo stati fenomeni, ma la barca va. Così il ministro dell'economia Giorgetti a Cernobbio, a Villa d'Este il giorno delle opposizioni bocciate dalla platea. Avvia il nuovo anno scolastico, i primi studenti a tornare sui banchi oggi.

0: Buongiorno, buongiorno e benvenuti al nostro filo diretto. Sono le 10 e come sempre a quest'ora andiamo ad analizzare le principali notizie della giornata e lo facciamo con i nostri ospiti, con i nostri commentatori. Ovviamente parleremo del voto tedesco, del voto in Sassonia-Anhalt, quello che ha visto il trionfo dell'ultradestra di Alternative für Deutschland. Siamo in attesa della conferenza stampa dei leader, della leader di quel partito, della leader nazionale, del leader del Land, per andare ad ascoltare anche che tipo di prospettive provano o proveranno ad aprire. Ma lo avete sentito anche nei nostri titoli, c'è un altro tema da analizzare e da approfondire con Antonio Villafranca, intanto vicepresidente di ISPI. Buongiorno, ben tornato a Rai News 24.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: L'altro grande tema al quale facevo riferimento era quella tregua lontana, così il nostro titolo, tra Russia e Ucraina, il viaggio a Mosca e a Kiev di Kushner e di Witkoff ci dice cosa?
1: Ma io credo che sia un tentativo di Trump di ottenere qualcosa prima delle elezioni di midterm. Sappiamo che ovviamente questo in politica estera sarebbe un trionfo per lui, cioè un eventuale cessate il fuoco e un processo di pace in Russia, ma c'è una preoccupazione ancora più stringente, diciamo più alta per Trump, che il caro benzina negli Stati Uniti. Ovviamente la Russia è un attore importante quando si parla di idrocarburi, quindi c'è sicuramente anche questa componente in un viaggio che difficilmente comunque porterà dei risultati concreti. Forse la cosa più auspicabile che comunque ci sia un canale di dialogo tra Kiev, Mosca e appunto gli Stati Uniti stessi, ma al di là di questo non credo ci saranno appunto poi dei risultati più clamorosi.
0: Peace Express, no? Così si chiamava il treno che da Mosca ha portato a Kiev Witkoff e Kushner. È stato più facile il viaggio a Mosca per i due inviati di Donald Trump o quello a Kiev?
1: Credo che sia stato più importante, proprio per quello che dicevo prima, il viaggio a Mosca, proprio perché le questioni riguardano ovviamente la questione dell'Ucraina, della guerra in Ucraina, ma riguardano soprattutto le ripercussioni dell'altro grande errore, del grande errore degli Stati Uniti, che è il conflitto sul canale di Hormuz, sullo stretto di Hormuz. Quelle sono le preoccupazioni, non ci sono delle vie d'uscita per gli Stati Uniti, che cercano una stretta quantomeno economica all'Iran, che in parte c'è già stata, in parte magari ci potrà stare, ma è certamente più importante il viaggio fatto a Mosca, proprio per le implicazioni che queste possono avere sul caro benzina, sul caro energia e sulle elezioni di midterm negli Stati Uniti.
0: E vediamo quest'ultimo che ci porta proprio a Hormuz, le parole che arrivano da un esponente del governo iraniano da Teheran, vicina all'intesa con l'Oman sulle rotte per Hormuz. Piccolo dettaglio è che avere l'intesa tra Iran e Oman non risolve il problema, perché manca il terzo protagonista, almeno gli Stati Uniti.
1: Assolutamente, ma ormai insomma sono tante settimane, mesi insomma che ci si rimpalla questo blocco apertura di Hormuz, con gli Stati Uniti che dicono di controllarlo totalmente, gli iraniani che invece dicono no, si può passare ma soltanto alle nostre condizioni e secondo appunto una rotta che poi va proprio a lambire le coste dell'Oman, quindi anche pagando essenzialmente il transito, che è la grande richiesta e che in certo qual modo era anche inclusa nel memorandum of understanding che avevano firmato proprio l'Iran e gli Stati Uniti, e che l'Iran adesso rivendica come una propria vittoria che vorrebbe vedere applicato. La realtà è una situazione in cui il traffico comunque rimane estremamente limitato, pericoloso, e quindi ovviamente la necessità per le petroliere e le altre imbarcazioni di trovare rotte alternative.
0: Già più volte sono state citate queste elezioni di metà mandato, ci guardano negli occhi, novembre è praticamente alle porte, già da diverse settimane le scelte politiche di Donald Trump guardano a quell'appuntamento di Donald Trump e degli uomini e delle donne della sua amministrazione. Allora, come può vendere un qualche successo fronte Iran, poi torniamo ad aprire il capitolo Ucraina, Donald Trump?
1: Ma fronte Iran difficilmente potrà vendere un successo. Io personalmente ho sempre affermato che questa guerra per Trump poteva finire o male.

0: male o malissimo, a seconda appunto di quello che lui scegliesse. E difficilmente appunto ci saranno dei risultati clamorosi e positivi per Washington da qui al midterm. Quindi Trump semplicemente, ecco, cerca di mettere in difficoltà sul piano economico Teheran, avendo abbandonato anche, credo, l'idea sbagliata dell'inizio che una spallata al regime si potesse poi trasformare in una caduta del regime stesso. Questo non era nei fatti prima, non lo è ancora adesso, non perché l'intera popolazione iraniana supporti il regime, ma è anche vero che c'è una parte della popolazione iraniana. Non sappiamo esattamente quanto, sappiamo che ovviamente i sondaggi non sono diciamo liberi in Iran. Però ecco, la caduta del regime non sembra prossima avventura, magari ci sarà, non sappiamo quando e come, però insomma, ecco, non vedo degli sviluppi estremamente positivi per Trump da qui al midterm.
1: Ci diceva, ho sempre pensato che questo conflitto potesse finire o male o malissimo per Trump. Sta andando male o malissimo?
0: Ma lui a un certo punto ha cercato di farlo andare semplicemente male, firmando un memorandum of understanding in cui obiettivamente si avvicinava tantissimo a quelle che erano le richieste iraniane. Ricordavamo appunto la possibilità di far pagare una sorta di pedaggio per le imbarcazioni che attraversassero lo stretto, e anche la possibilità di scongelare quelli che erano i beni iraniani congelati all'estero, una sorta di ricompensa. Prospettive di business per gli iraniani per quanto riguarda la vendita degli idrocarburi. Adesso Trump aveva capito che in realtà quel memorandum understanding rappresentava effettivamente una sconfitta, il male, diciamo, e adesso capisce però che quello non gli può portare a quel risultato. La verità è che si è infilato in un conflitto che non riesce a terminare, anche perché ci sono interessi da parte di tanti altri attori, l'India, la Russia, la Cina, vari paesi dell'Est Europa che dipendono fortissimamente dalle esportazioni di idrocarburi che passano dallo stretto di Hormuz, quindi cerca di fare il possibile per ridurre, diciamo, il costo in termini proprio politici, elettorali per gli Stati Uniti, ma è un errore che è stato fatto all'inizio di cui paga ancora le conseguenze.
1: Tornando all'Ucraina, che è la prima domanda, il primo argomento che abbiamo approfondito con Antonio Villafranca, ma c'è qualche americano che si ricorda, secondo lei, che Trump ha detto che tempo 72 ore avrebbe chiuso quella pratica?
0: Ma credo che ci sia qualche democratico che se lo ricordi, ma diciamo le boutade di Trump sui conflitti in generale sono stati tanti. Ovviamente nessuno credeva che lui in 24-72 ore, ma neanche nel giro di alcune settimane, avrebbe chiuso il dossier ucraino per il semplice fatto che dall'altro lato c'è un leader politico, cioè Putin, che ha la propria agenda politica, che ha utilizzato e continua a utilizzare la guerra e il conflitto in Ucraina, ma non soltanto, perché non dobbiamo dimenticare anche quello che era stato fatto negli anni per creare coesione interna e essenzialmente mantenere la propria posizione di potere. In quanto appunto presidente quasi senza limite della Russia. Quindi, perché la Russia essenzialmente è un'economia vuota, è un'economia che si regge soltanto sugli idrocarburi, la maggior parte, la stragrande maggior parte delle esportazioni sono proprio idrocarburi e metalli, non è esattamente la composizione del PIL di un paese sviluppato, quindi con una potenzialità economica estremamente bassa, e l'unico vantaggio, tra virgolette, che la Russia ha è proprio quello militare, il suo esercito, le proprie armi, ed è quello che permette a Putin appunto di rimanere tra i grandi del mondo. Quindi questa postura diciamo conflittuale è quasi inevitabile per Putin per far mantenere alla Russia appunto questo ruolo di grande tra i grandi, anche se in realtà, dati alla mano, soprattutto sull'economia, grande non lo è per nulla.
1: La Russia è tema centrale per l'Unione Europea, per le politiche dei singoli Stati membri e per le politiche dei partiti degli Stati membri. Allora tra un attimo apriremo il capitolo tedesco, è già pronta Emma Farner, che intanto saluto, arrivo. Emma sarà con noi per qualche minuto per raccontarci questo appuntamento. Ecco, si è detto tanto di Alternative für Deutschland, Antonio Villafranca, compreso il fatto che abbia... diciamo simpatie putiniane, mettiamola in questi termini, poi
0: sì,
1: è un concetto tutto da approfondire e da dettagliare. Questo voto all'Europa cosa dice e come interroga l'Europa il voto in questo land tedesco?
0: Ma guardi, se noi guardassimo al land per quello che è, si tratta di un piccolo stato tedesco, gli elettori sono circa 1,7 milioni, contribuisce a meno del 2% del PIL tedesco, un land povero. Il reddito medio annuo degli abitanti di questo land è 15.000 euro inferiore rispetto al reddito medio annuo di tutta la Germania, un land relativamente vecchio, in cui le migrazioni ci sono. Gli immigrati sono soprattutto negli ultimi anni, sono soprattutto i rifugiati politici siriani ma anche ucraini, e quindi sarebbe, diciamo, un voto che si potrebbe quindi soltanto collocare come sì una tendenza preoccupante a livello federale, ma in fondo di un land appunto molto piccolo. La portata però della vittoria di Alternative für Deutschland è enorme, soprattutto il dimezzamento dei voti dei cristiani democratici preoccupa tantissimo Berlino. Merz è un leader politico molto poco amato in giro per la Germania, e quindi un segnale estremamente negativo sulla tenuta della Germania. Per l'Europa, avere una Germania debole nel momento in cui l'intera Europa si deve appunto mostrare forte tra i forti a livello internazionale è un segnale negativo, è un segnale di indebolimento. La Germania da sola non può essere uno stato potente a livello internazionale, è quasi un'esigenza ormai appunto soprattutto nei contesti internazionali appunto potersi farsi rappresentare dall'Unione Europea, quindi è certamente un indebolimento per l'Unione Europea. Non è un caso che a Mosca il risultato sia stato salutato positivamente nelle prime reazioni che ci sono. Trump ha, credo, mandato semplicemente un post in cui indicava quelle che sono le proiezioni, con un evidente, diciamo, anche compiacimento, ma non credo si sia ancora espresso, dato anche la questione di fuso orario con gli Stati Uniti, credo non mancherà di farlo, però certamente è un segnale di grande preoccupazione per l'Europa, per la sua politica estera, ma anche per le politiche economiche, penso a quelle ambientali e per quanto riguarda la postura sui temi delle migrazioni.
1: Allora, grazie ad Antonio Villafranca, ci ha raggiunto Marco da Milano, che saluto, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie, buongiorno.
1: E allora a Marco da Milano e Emma Farnè faccio vedere le immagini che ci arrivano in diretta da Berlino, la conferenza stampa di Alternative für Deutschland, perché Emma non è un voto che può essere, come dire, derubricato a voto regionale come si fa da noi, no? Da noi solitamente è un voto regionale.
3: Non è per niente un voto regionale, tanto che ieri Alice Weidel ci ha detto proprio ai microfoni di Rai News: Merz se ne deve andare e da ora nessun land verrà più governato dalla CDU. Un misto tra una minaccia e un auspicio. Il problema è che qui è vero, ha vinto Ulrich Siegmund, un ex venditore che ha fatto tanto presa sull'elettorato anche under 25, tantissimi giovani l'hanno votato e poi anche tanti elettori della CDU, però il problema è che non si sa con chi potrebbe fare un governo di maggioranza, perché non ha la maggioranza assoluta. Quello che ha colpito di questo candidato che abbiamo seguito in questi giorni è che conosce il suo elettorato, lo conosce nome per nome e ha ribaltato le denunce di estremismo di destra nei suoi confronti, fatte anche da grandi settimanali tedeschi, come lo Spiegel, a suo favore. C'è stata questa copertina dello Spiegel, l'uomo più pericoloso della Germania, lui l'ha tramutata in magliette da stampare, con questa foto e da vendere ai comizi elettorali, e poi abbiamo visto ai comizi elettorali la fila di decine e decine di persone che volevano la copertina dello Spiegel firmata per rivenderla su eBay a caro prezzo. E poi un ultimo dato: ai suoi comizi anni fa, quando abbiamo iniziato a seguire questo partito, c'erano soprattutto uomini di mezza età, senza più lavoro, prospettive economiche, i cosiddetti ostalgici, quelli che rimpiangono la Germania dell'Est. Invece in questa tornata elettorale c'erano tantissime famiglie, tanti giovani, tante donne. Anche le analisi della TV pubblica tedesca hanno dimostrato che non l'hanno solamente votato gli elettori tradizionali di AfD, ma i tantissimi delusi dalla CDU e poi soprattutto quelli che prima non andavano a votare. A te.
1: Emma, se poi resta ancora con noi, intanto queste tue prime considerazioni, certo, le volevo girare per un commento a Marco da Milano, un leader che è nato a Riunificazione Fatta, 1990, ha scritto sulla carta d'identità, quindi non viene dalla stagione DDR, per intenderci, della Germania Est. È l'uomo più pericoloso di Germania, Marco da Milano, Alice Weidel è la donna più pericolosa d'Europa oggi?
2: Beh, è una bella gara, perché poi c'è la Francia in arrivo, quindi i pericoli per l'Europa sono molteplici, e però bisogna capire che cosa è questo fenomeno, perché certamente l'onda nera è un'immagine, però dobbiamo andare oltre anche questa immagine a questo punto, quando prendi il 45%. È un sistema politico che crolla, il sistema politico più stabile d'Europa, che per 80 anni ha garantito un'alternanza al governo di democristiani socialisti, socialdemocratici, in coalizioni con i verdi, con i liberali, a volte in coalizione tra di loro, come sta succedendo anche oggi. Però quei due partiti avevano raccoglievano il maggior numero dell'elettorato e davano vita al sistema politico più stabile d'Europa. Oggi questo sistema politico viene spazzato via. È qualcosa che noi italiani conosciamo bene, perché nel 1993 la Democrazia Cristiana, che aveva governato per 50 anni, fu spazzata via in pochi mesi dalla Lega al Nord e dal Movimento Sociale, partito che all'epoca rivendicava orgogliosamente le sue radici della Repubblica di Salò. Al Sud, io ricordo Gianfranco Fini, Alessandra Mussolini al ballottaggio a Roma e Napoli, scacciando i candidati democristiani che avevano sempre dominato.
1: Quindi, in quel ballottaggio romano si aprì anche l'avventura politica
2: sì,
1: di Berlusconi, no? Che disse: se fossi romano voterei Fini.
2: Esatto. E infatti, poi forse ne parleremo della chiave italiana, in questo primo intervento lo lascio sullo sfondo, però quando si mette in moto un terremoto del genere, intanto quello che viene meno è proprio il centro politico. Anche ieri ho sentito dire battuta la sinistra, ma no, lì è stato sconquassato il partito del centro. Chi conosce la storia sa che la Repubblica di Weimar è crollata proprio sul centro, sul Zentrum, come si chiamava quel partito. E quella fu una lezione per poi tutti i leader democristiani del dopoguerra: De Gasperi, Schumann, Adenauer. Prima di tutto fare l'Europa, due, fare un asse, un muro contro l'estrema destra. Oggi questo asse viene meno, cioè viene meno sia il muro nei confronti dell'estrema destra, perché l'elettorato lo spazza via, e viene meno anche quella costruzione europea, che entrerà in gravissima difficoltà, perché in tutta evidenza da ieri il cancelliere Merz non c'è più. Il cancelliere Merz andrà avanti forse con un pugno di voti, ma la sua autorevolezza, la sua autorità è pari a zero.
1: Anche perché lui, candidandosi alla guida della CDU, aveva detto: dimezzerò i voti di Alternative für Deutschland. È andata in modo sensibilmente diverso. Allora, Emma, arrivo da te ascoltando prima un paio di minuti in diretta la leader di Alternative für Deutschland.
4: Die Akzeptanz. perde non solamente la fiducia, ma anche il fatto di essere accettata dai suoi elettori. Nessun cancelliere prima d'ora è stato altrettanto inviso quanto Friedrich Merz. Penso che sia un problema sicuramente per un futuro prospero in Germania. Anche questo lo ha dimostrato l'elezione in Sassonia-Anhalt. La gente si aspetta un cambiamento politico, le persone in questo paese non vogliono continuare su questa strada con l'immigrazione illegale, le frontiere aperte, un tasso di criminalità esplosivo con dei respingimenti mancati, una politica energetica disastrosa che ha portato ad avere i prezzi dell'energia più alti in tutto il mondo, una deindustrializzazione all'apice che in Germania ci fa veramente spezzare la spina dorsale. Abbiamo un'imposta fiscale fin troppo alta, abbiamo un sistema di istruzione completamente eroso e potrei continuare a dilungarmi su questa lista di mancati successi. Le persone di questo paese si sono resi conto che questo è il risultato di una politica antiquata che non guarda gli interessi della propria popolazione. Questo è il motivo anche perché tutti gli storici partiti politici, soprattutto la CDU, hanno registrato un risultato così disastroso.
1: Così la co-presidente di Alternative für Deutschland, che Emma, lo dicevamo, era facilmente pronosticabile, d'altra parte te l'avevo anticipato ieri nell'intervista che abbiamo trasmesso qui su Rai News 24, il bersaglio è quello grosso, il cancelliere tedesco. Ci ricordavi prima, manca qualche seggio Alternative für Deutschland per guidare questa regione, Sassonia-Anhalt. Può trovarlo in questo partito rosso-bruno che nasce da una costola della Link? Che animale politico è?
3: Un ircocervo, direi, questa una mia valutazione, perché BSW di Sarah Wagenknecht ha posizioni a sinistra per quanto riguarda la tutela delle pensioni, della sanità, però ha posizioni di destra sull'immigrazione e poi fatto interessante è che vuole riallacciare le relazioni con la Russia e vuole ricominciare a comprare le materie prime della Russia, la stessa cosa, la stessa posizione di AfD. Probabilmente stanno ancora cercando di capire come muoversi all'interno del Parlamento regionale. Proprio poco fa il candidato locale ha detto al terzo voto ci asterremo e ci asterremo anche dal cosiddetto Brandmauer, cioè quel muro di fuoco contro l'AfD. Io vi lascerei con un paio di valutazioni. La prima, l'immigrazione, contro cui l'AfD punta il dito in questo land, è solamente al 9%, sono molto pochi gli stranieri qua rispetto al resto della Germania. La seconda valutazione, ci sono molte fabbriche qui che hanno chiuso, ce n'è una molto grande a rischio di fallimento che più volte stava sul punto di chiudere, la Bohai, che tra l'altro fornisce componenti anche per Volkswagen. La crisi del lavoro in questo paese non è da cercare probabilmente, come dice l'AfD, nella politica interna, ma nella politica mondiale, nell'incapacità magari di competere con la Cina, per esempio per la produzione delle auto elettriche o del poter avere energia a basso costo. A te.
1: Allora Emma, queste tue considerazioni le giro, uso Saxa Rubra come vertice di un triangolo per andare da Marco da Milano, perché l'aspetto industriale lo ha sottolineato anche la leader di Alternative für Deutschland, una sorta di ansia automobilistica, no? Qualche esperto l'ha definita così, però è reale, è concreta, posti di lavoro che si perdono, Volkswagen che è in crisi, c'è il lavoro, alla fine si torna al lavoro, Marco da Milano.
2: Non c'è dubbio, ma il lavoro, le diffuse paure, pensiamo all'intelligenza artificiale, a tutto quello che noi diciamo quotidianamente in termini di perdita di posto di lavoro, di sostituzione degli uomini e delle donne con gli automi. Questo voto, non dimentichiamolo, un voto senza precedenti, oltre l'80% degli aventi diritto, gli astenuti che vanno in massa a votare l'AfD. Questo voto è intanto un voto che esprime una paura verso tutto quello che è successo negli ultimi 6 anni, dal Covid alla guerra in Ucraina, che in quella zona è ancora meno distante di quanto lo sia da noi. E non dimentichiamo che comunque stiamo parlando di un, come hai detto tu all'inizio, stiamo parlando di Länder che fino al 1989 erano nella Germania dell'Est. E il lavoro, il cambiamento climatico, sono tutti, l'immigrazione, naturalmente, sono tutti fenomeni che vengono vissuti come incontrollabili, incontrollati, suscitano paure molto concrete, una paura, una solitudine delle persone che si trovano da sole con le loro inquietudini e anche spesso con le loro condizioni materiali e cercano risposte. Naturalmente, da lì arriva una risposta estremamente semplificata, ma molto efficace. Il punto è il vuoto di rappresentanza che è stato lasciato. E anche da questo punto di vista, in Italia siamo forse più avanti o più indietro, non lo so. Noi siamo un paese dove ormai vota un elettore su due, dove il disincanto e la disillusione è molto ampia. E dove, a proposito di perdita dei posti di lavoro, mentre la Premier Giorgia Meloni festeggiava il suo record, nella stessa regione, la Puglia, arrivavano 2.500 lettere di licenziamento collettivo per i lavoratori e le lavoratrici dell'indotto dell'Ilva. Quindi il punto è come affronti queste inquietudini, se le affronti con la risposta della verticalizzazione, cioè mettetevi nelle nostre mani, ci pensiamo noi, oppure se le affronti in un altro modo che però va detto, in questi decenni è svanito, perché anche la sinistra ha inseguito la finanza, l'economia, i poteri dell'establishment e dell'elite, ha dimenticato quelle fasce popolari che oggi le voltano la faccia.
1: Storica vittoria di AfD, umiliata l'arroganza di Merz, è il primo commento che arriva da Mosca. Spettatore interessato di questa partita elettorale per tutte le ragioni che dicevamo in precedenza. Detto e ricordato che stasera riparte, viva il cavallo e la torre, Marco, quindi sintonizzate sulla terza rete. Ci godiamo Blob e poi ci godiamo la vostra trasmissione, la tua trasmissione. Che dice all'Italia questo voto?
2: Beh, intanto sul piano politico, strettamente politico, va registrato che ieri i due vicepremier hanno avuto reazioni esattamente opposte. Salvini ha esultato, un trionfo, viva la democrazia. Tajani ha detto: sono molto preoccupato. Bisogna dire che Tajani fa parte del partito di Merz, il PPE, del Partito Popolare Europeo, diciamo, e Merz è il suo leader, quindi se perde Merz, perde anche Tajani. Non direi il contrario, perché Salvini, diciamo, invece Salvini esulta, ma bisogna dire che oggi quel tipo di voto non si posa più su Salvini, ma si posa su Vannacci. E questo diventa un grande problema per una leader che invece non ha parlato, proprio la Premier Giorgia Meloni è rimasta silenziosa, e io direi che in mezzo al guado, come si diceva un tempo della sinistra, perché Giorgia Meloni in questi 4 anni ha cercato di stringere un asse con Merz. Qualche mese fa si parlava, ti ricordi Roberto, di asse Meloni-Merz dopo un vertice italo-tedesco, ha cercato di stringere un patto con Ursula von der Leyen, ha Altra grande sconfitta di ieri sera, esponente di spicco della CDU, dei democristiani tedeschi, fu braccio destro di Angela Merkel e per questo motivo oggi si trova a Bruxelles. E quindi Giorgia Meloni da un lato ha suggerito che andava in quella direzione, dall'altro non ha mai mollato, e l'abbiamo visto anche a Bari, i temi caratteristici della destra, ma oggi ha un competitore che si chiama Vannacci che le dirà: Meloni, tu da che parte stai? Stai con noi con l'AfD o stai con i decrepiti democristiani tedeschi che stanno andando a ramengo? E della Meloni dovrà rispondere in tempi rapidi, anche che si vota tra poco, non sappiamo ancora quando, ma non tra molto tempo in
1: Italia. Voterà in tante parti d'Europa nel 2027. Marco da Milano, l'ultima domanda te la faccio tra due minuti, sentiamo insieme il leader della Sassonia-Anhalt di Alternative für Deutschland, Ulrich Siegmund, e poi torno da te.
4: In questa straordinaria patria, allora come continueremo? Sicuramente è una domanda che vi farete in molti, sicuramente mi porrete tantissime domande. In questo caso sono veramente grato ai leader del mio partito. Continueremo con la posizione che abbiamo sempre affermato. Che compito abbiamo? Abbiamo ricevuto un incarico di governo che non potrebbe essere più chiaro. È il miglior risultato che un partito abbia mai raggiunto dal 1990 in Sassonia-Anhalt. Dunque sicuramente questo risultato equivale a un incarico di governo, lo abbiamo sottolineato, vogliamo restare fedeli a noi stessi, non ci lasceremo piegare, soprattutto non diventeremo come coloro che sono stati purgati ieri in Sassonia-Anhalt. La CDU 17%, una di Bachl, è riuscita a scavarsi la fossa. Perché? Perché ha sempre promesso ciò che non ha mantenuto. Allora sicuramente, come abbiamo già visto a livello nazionale, si voleva mantenere il freno, il freno all'indebitamento, cosa che poi non è stata rispettata. Anche la CDU in Sassonia-Anhalt si è piegata, ha istituito una coalizione che non era prevista dal suo programma in campagna elettorale, una cosa che con me non succederà. La sera voglio continuare a potermi guardare allo specchio, voglio continuare ad essere fedele ai miei valori, ai nostri contenuti, chiaramente assumendomi la responsabilità politica per il Land della Sassonia-Anhalt e per tutta la nazione. Continueremo a vivere i valori che abbiamo sempre professato, allungheremo, tenderemo la mano a tutti coloro che sono disposti a collaborare con noi, che possono essere singoli partiti o singoli deputati, che sicuramente condivideranno con noi le posizioni che ci hanno fatto ottenere un tale successo. È una responsabilità che abbiamo verso noi stessi, verso il nostro Land. Continueremo, ripeto, ad essere fedeli ai nostri contenuti e ai nostri
1: singoli
4: valori.
1: Singoli partiti o singoli deputati, una sorta di scouting, avremmo detto in un'altra stagione politica del nostro paese, non portò benissimo a chi utilizzò questa espressione, che era Pierluigi Bersani. Questo rimando, Marco da Milano, anche per parlare del centrosinistra e della sinistra in Italia e in Europa, perché se abbiamo detto che uno dei temi è il lavoro, e se la risposta non la trovano a sinistra gli elettori, Houston, c'è un problema.
2: Non c'è dubbio, va detto che in tutta questa legislatura, e questo ripeto, alcuni fenomeni che stiamo vedendo in Germania oggi sono già successi in Italia. Tutta questa legislatura è stata dedicata, diciamo, dai partiti del centrosinistra, io preferisco chiamare così, il campo largo è una definizione che non definisce, hanno cercato di fare un lavoro in modi diversi e spesso contraddittori, ma diciamo che tutti hanno cercato di fare un lavoro di ricucitura con gli ambienti sociali di partenza, in particolare il mondo del lavoro. Ora bisogna vedere cosa succederà. Ecco, non mi stupisco quindi da questo punto di vista che poi Cernobbio bocci il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e perfino Italia Viva, perché quell'establishment è stato proprio quello su cui invece negli anni precedenti il centrosinistra aveva puntato, perdendo il voto della sua base popolare. Ecco, allora, che Cernobbio bocci i partiti mi sembra la fotografia di questa situazione. Il punto è capire se nel frattempo si è recuperato qualcosa sulle fasce popolari. Questa è un'incognita del voto futuro, del voto che verrà.
1: Anche perché con una battuta, Marco, se a Cernobbio bocciano un partito di sinistra, non necessariamente è una brutta notizia per un partito di sinistra, eh?
2: No,
1: Diciamo.
2: per un partito che aspira al
1: È un
2: governo
1: tema.
2: è un tema, però, è che esattamente, esattamente.
1: Marco da Milano, grazie. Stasera torna al Cavallo e la Torre, come
2: Grazie a
1: dicevamo.
2: voi.
1: Rai 3, ovviamente. Pietro De Leo, buongiorno, bentornato.
5: Voi.
1: Senti Pietro, è ora? Che dovrà dire Meloni? Successo clamoroso o un grosso problema per l'Europa, come hanno detto rispettivamente Salvini e Tajani?
5: Ma io non so cosa potrà dire di preciso sul tema elettorale. Sicuramente sul tema politico rappresenta un problema per l'Europa. Ma rappresenta un problema per l'Europa perché, nonostante si tratti di un land molto piccolo, con pochi elettori, come ha sottolineato il vostro ospite precedente, anzi due ospiti fa, nonostante sia una questione.

0: esito elettorale molto circoscritto, tuttavia è l'ennesimo sintomo che definisce una patologia, cioè che le politiche europee, sempre più scollate rispetto alle aspettative delle popolazioni, delle imprese e così, non vanno più bene. Cioè noi abbiamo visto, e questo lo notava anche ieri il ministro degli esteri Tajani, noi vediamo una cosa, cioè che mentre abbiamo avuto la settimana scorsa il referendum dell'Islanda che ha detto no alla ripresa delle trattative per l'ingresso in Europa. Ci stavamo avvicinando a queste elezioni comunque con dei sondaggi che già accreditavano AfD a sopra il 40%. Da Bruxelles trapela una bozza di regolamento d'impronta di un commissario del Partito Socialista, Jorgensen, secondo cui in presenza di particolari requisiti in determinati quartieri può essere permesso a sindaci, regioni, addirittura a stati di produrre delle normative per impedire le vendite delle case o gli affitti brevi. Ecco, è chiaro che finché si continua a percorrere la strada del dirigismo, delle normative stringenti, del Green Deal, è chiaro che la risposta sarà sempre quella, cioè sarà sempre di più quella. Cioè la spinta emotiva della protesta, della paura, del dissenso, su cui ci rimettiamo tutti, perché in questo momento, ma in questo momento, l'Europa come soggetto politico è fondamentale anche per la protezione dei paesi membri, degli stati membri. Non si può pensare, come era la favoletta di 10 anni fa, no, ma ragioniamo per accordi bilaterali. Non esiste. Oggi l'Europa serve, ma l'Europa per servire deve essere utile innanzitutto a se stessa e ricostruirsi, altrimenti avremo l'AfD che gonfierà, altre forze similari in giro per l'Europa che gonfieranno. E attenzione, non è solo una questione, io non la metto sulla questione ideologica, ci sono molti altri molto più bravi di me. Il tema preoccupante è la spinta disgregazionista che hanno queste forze.
1: E non a caso chi non vede bene un'Europa unita ha commentato, come abbiamo appena visto da Mosca, il risultato di AfD, parlando di punizione per l'arroganza della CDU di Friedrich Merz. Gabriella Colarusso, buongiorno, grazie per essere qui a Rai News 24. Che dice all'Europa il voto tedesco? Che dice all'Italia il voto tedesco?
2: Buongiorno a voi. Ma secondo me dice due cose. Intanto che bisogna capire le domande, la domanda che viene, perché da questa quota di elettorato che in massa si è spostata verso l'AfD, perché se andiamo a guardare la situazione socio-economica nel land tedesco in cui l'AfD ha trionfato, non è una situazione di degrado estremo. Cosa voglio dire? Quasi i 2/3 della popolazione disoccupata o di chi non ha un reddito fisso percepisce l'ERZ, no? Il famoso sostegno, sussidio di disoccupazione tedesco, che rispetto a quello italiano è generoso. I servizi, le infrastrutture funzionano in quella regione, insomma non c'è una situazione di povertà estrema che possa giustificare un voto di protesta. Ma ci sono altre domande, ci sono domande di accesso anche ad altri tipi di beni che in molte periferie, non soltanto della Germania, vengono negati, insomma, che sono quella famosa distanza tra le periferie e i centri diciamo più urbanizzati, i centri dove arrivano non soltanto le infrastrutture, ma anche l'accesso a un certo tipo di benessere, di consumi culturali. Quindi bisogna capire quali sono le risposte da dare, innanzitutto. Non credo che sia un problema di dirigismo dell'Unione Europea, sicuramente è un problema di su cosa l'Unione Europea focalizza la propria attenzione. E l'altro è sicuramente che diciamo questo non è un voto di protesta, ma un voto sistemico, cioè è un voto che molto probabilmente anticipa uno spostamento a destra, ancora più a destra, anche in altri paesi europei in prossime tornate elettorali, io suppongo.
1: Anche perché, Gabriele, il dato impressionante, oltre alla percentuale ottenuta da Alternative für Deutschland, il leader regionale ce lo ricordava poc'anzi, non mai un partito ha avuto questo consenso elettorale, è abbinare quel dato alla partecipazione al voto, 80% di partecipazione al voto, no? Quindi una volta l'avremmo definito

0: un partito di massa, di popolo, Volkspartei magari in Germania, ma hai la sensazione che a livello continentale dico partiti tradizionali, ammesso in un concesso che abbia ancora un senso questa espressione, ci sia una mancata comprensione delle domande, non solo delle risposte da dare, ma tante volte non si abbia il radar giusto per capire quali sono le domande che arrivano dalla popolazione?
1: Assolutamente sì, io penso sia questo il problema, non è soltanto un problema, diciamo, di esclusione economica di alcune, sempre più ampie fasce della popolazione, detto che quella zona in particolare della Germania orientale, da dopo la riunificazione, con le privatizzazioni, non ha mai avuto livelli di benessere, quantomeno che i cittadini percepiscono ci sono ad ovest. E detto anche che l'AfD nasce nell'ovest della Germania, quindi innanzitutto come voto di protesta. Ma sicuramente sì, quello che provavo a dire prima, no? Che bisogna capire le domande, non basta soltanto pensare ci debba essere un sussidio di disoccupazione, un salario minimo. Ho letto di recente proprio un bel racconto da quelle aree che descriveva perfettamente la situazione, cioè una situazione di povertà, ma di una povertà gestita, controllata. Quindi, però è il divario enorme con le città, con Berlino, con i posti dove appunto c'è un accesso ai consumi, c'è l'accesso alla cultura, c'è la possibilità di mobilità sociale, di scalata sociale, e questo evidentemente non avviene nemmeno più in Germania. C'è anche da dire che c'è un contesto che ha favorito questo esplorare dell'AfD. La Germania non esporta più come prima verso la Cina, paga moltissimo in più l'energia per a causa della guerra in Ucraina e poi quella in Iran. Insomma, si sono create anche delle condizioni di contesto per cui la locomotiva tedesca ha lasciato indietro molte fasce della popolazione. È ovvio che su questo c'è il tema dell'immigrazione che si innesta, che viene utilizzato strumentalmente, ma qualunque sia, diciamo, l'intenzione con cui l'AfD lo utilizza, è un tema di cui evidentemente bisogna occuparsi e preoccuparsi in modi evidentemente non simili, non in linea con quelli proposti dall'AfD, che sono di esplicito razzismo in alcuni casi e di segregazione in altri. Quindi, però, è sicuramente un tema sentito o percepito come problematico dalla popolazione, che è la stessa cosa praticamente.
0: Poi magari un giorno con più calma ci prenderemo tutto il tempo necessario per ragionare sul concetto di miracolo della riunificazione tedesca, che 36 anni dopo somiglia un pochino meno a un miracolo, se questi sono gli effetti nell'est e le distanze che ancora permangono. Pietro, sai a me cos'è che ha colpito? Non la reazione e la risposta di Antonio Tajani, che era assolutamente preventivabile e comprensibile. Forza Italia è un partito fratello della CDU, lui è stato, oltre che commissario europeo, presidente del Parlamento, vicepresidente della Commissione, ha un legame forte e solido con Merz. A me ha stupito la reazione così entusiasta di Matteo Salvini, perché in fondo AfD è alleata del suo traditore, no? Di Roberto Vannacci.
2: Beh, ti devo dire che con questi toni ha stupito anche a me sul subito, sia per quello che ricordi tu, sia per un altro motivo. AfD andò nel gruppo europeo di Europa Sovrana delle Nazioni dopo che di fatto ci fu una rottura con il partito di Marine Le Pen, con Rassemblement National, tant'è che ieri sera sulla stampa francese non c'erano reazioni da parte di esponenti Rassemblement. Anche loro hanno accolto molto freddamente questa vittoria di AfD in Sassonia. Io credo che Salvini, noi sappiamo che ha questa vocazione a capitalizzare le emotività collettive e il consenso e i trend di consenso. Per lungo tempo gli è riuscito, adesso meno per vari motivi. E quindi io credo che la sua sia stata una reazione politica volta a cercare di intercettare quel trend emotivo lì, cioè un trend di rottura rispetto a un trend antisistema, un trend che è del tutto contrario, perché comunque il voto in Sassonia è certamente limitato, ma diciamo è anche un segnale alla Gross Coalition di dissenso. Quindi io credo che in questo momento il fattore dell'intercettazione del consenso abbia prevalso sul contesto politico, che vede appunto patrioti e Europa Sovrana delle Nazioni, non partiti sicuramente con dei contatti dal punto di vista identitario, con delle analogie, ma non sono due famiglie politiche sinergiche in Europa, anzi sono molto conflittuali, e quindi credo che si legga su questo profilo. Poi c'è un'altra cosa da dire, aggiungo, sì, perché spesso gli identitari, le destre, hanno sempre questo slancio di esultanza, però AfD è un partito che a livello nazionale è molto rigorista sul piano dei conti pubblici. Quindi non
0: Pietro,
2: so
0: prima
2: se
0: ci ricordava Gabriella che è nato all'ovest AfD, no? È nato, diciamo, appena sotto i palazzi, sì, di Bundesbank, che non è il massimo per noi europei del Mediterraneo, perché hanno una visione molto radicale della moneta unica e del rigore di bilancio.
2: Cioè, se uno degli argomenti eurocritici delle forze di destra mediterranee è proprio quella di un eccessivo rigorismo, e Bruxelles, le norme, le regole, il debito, tutto questo bagaglio di messaggi spesso anche molto supportati, perché il rigorismo non ha fatto bene all'Europa, però questi sono partiti molto rigoristi, quindi ecco, direi che sia un elemento non trascurabile.
0: Gabriele, ora dobbiamo immaginarci, dal tuo punto di vista, un Merz che svolta un po' più a destra su alcune tematiche, magari quelle economiche, c'è un bilancio europeo da approvare, magari soprattutto sulle politiche migratorie, e quindi torna ad aprire in modo ancora più accelerato il dossier Dublinanti?
1: Sicuramente seguirà, ahimè, l'AfD, ma lo stava già facendo, ovviamente con i toni e i modi e la moderazione della CDU. Sicuramente però ci sarà per i suoi conti pubblici in Europa rigorismo, ma questo, diciamo, la Germania non l'ha mai abbandonato. Sul tema immigrazione, diciamo, l'onda lunga di quello che vediamo adesso, è l'onda lunga delle scelte fatte da Merkel dieci anni fa, nel 2015, quando disse ce la possiamo semplicemente fare, no? Accogliere 1 milione di tedeschi. Ovviamente adesso reagire distinto e scopiazzare le proposte dell'AfD, a parte che la CDU non se lo potrebbe permettere, ma non risolve il problema. Lasciatemi però dire una cosa rispetto a quanto si diceva prima. La CDU, l'AfD nasce come partito, un gruppetto di economisti anti-euro. Adesso ha abbandonato quella bandiera perché si è resa conto che l'euro serve, e uguale, insomma, l'antieuropeismo è un antieuropeismo di facciata e di comodo, perché poi l'Unione Europea per molte altre cose serve. Diciamo, l'AfD non propone ricette, l'AfD propone un ritorno al passato, cioè la nostalgia è il concetto su cui Sigmund ha fatto tutta la campagna elettorale, che non vuol dire che non va preso seriamente in considerazione, ma vuol dire saper riuscire a differenziare le cose, cioè quello che l'AfD sta promettendo ai direttori: vi riporteremo indietro, vi riporteremo a un passato in cui la Germania era fatta di bianchi, di tedeschi, in cui non c'erano gli immigrati, non c'era la globalizzazione, quindi non c'erano problemi complessi da gestire. Ma non è che rispetto a questi problemi l'AfD offra una ricetta. Questo è importante, perché sebbene Merz sarà incalzato soprattutto dalla destra del suo partito a irrigidire le posizioni su alcuni temi, immagino che non sarà così sciocco da inseguirli sul loro terreno, perché, ripeto, su molti temi, a partire dall'economia, l'AfD non sappiamo assolutamente cosa voglia fare a livello né locale né nazionale. La loro agenda insiste su valori culturali, su temi culturali, sulla scuola, sul fare classi separate per i disabili e per i migranti, sul far rivivere la Germania bianca. Ma come pensano di poter affrontare i problemi e gli squilibri della globalizzazione? Questo nessuno lo sa. Quindi Merz credo che riuscirà, sì, da un lato a placare le ali più dure, più a destra della sua coalizione, ma allo stesso tempo a gestire i problemi con pragmatismo.
0: Pietro, al netto degli effetti politici, quindi degli equilibri dentro il centrodestra, del centrosinistra, non abbiamo parlato del risultato della SPD in Sassonia-Anhalt, perché lì tradizionalmente non vanno bene, è una regione che dalla riunificazione in avanti ha sempre avuto una guida CDU, e a quelle latitudini va più forte la Linke, scusa questo linguaggio molto da bar, però diciamo che così ci intendiamo. Effetti pratici e conseguenze pratiche per l'Italia Italia da un eventuale inseguimento a destra di Merz ulteriore, come ci veniva ricordato in precedenza, su FDI possono esserci sul tema migratorio, sui temi economici?
2: Ma io credo di no. Io credo che in questa fase l'Italia vada sola, ha una politica propria, è un paese stabile, è un governo stabile. La Germania sta attraversando una fase completamente diversa dall'Italia, perché c'è una grossa coalizione, c'è un governo tenuto insieme da forze spurie che a noi arriva poco, ma non è che la convivenza tra i cristiano-democratici e i socialdemocratici sia una convivenza facile, spesso ci sono delle asperità. L'Italia non ha di tutto questo, l'Italia ha un governo omologo formato da forze politiche che stanno insieme da più di 30 anni, ha un'agenda chiara, poi chiaro, ha anche le sue difficoltà, molte difficoltà, lo si ricordava prima, derivano anche dai riflessi economici del contesto geopolitico, però io credo che l'Italia abbia una strada propria, e quello che accade in Germania sicuramente arriva dal punto di vista delle proiezioni, di quello che può accadere, è giusto anche analizzarlo per prendere le contromisure, per valutare, vado dritto al punto, il fenomeno Vannacci nei suoi profili, quello che sarà e quello che è. Però non penso che ci sia un condizionamento, anche perché dal punto di vista dell'immigrazione, innanzitutto il governo italiano può rivendicare dei risultati sul contenimento degli sbarchi clandestini. Secondo punto, l'Italia ha avuto un protagonismo a livello europeo molto più pragmatico e molto più intenso della Germania sul tema migratorio negli ultimi 3 o 4 anni. Perciò noi siamo una storia a sé, facciamo storia nostra, non c'entra nulla quello che accadrà a Berlino, a mio modo di vedere.
0: Allora, prima di salutarvi, ancora una domanda a ciascuno ed è la stessa, la faccio prima a Gabriella. Gabriella, tu hai capito quando votiamo in Italia? Così organizziamo l'agenda, sai, inizia la nuova stagione, settembre, tra la barca che galleggia di Giorgetti, i tentativi di riscrivere la legge elettorale.
1: Mi pare che si andrà al 2027 a votare, non mi sento di prevedere un voto anticipato, insomma faremo questa finanziaria e dopo il primavera il voto.
0: Pietro, la primavera o dopo la prossima estate? No, sempre per programmare ferie e impegni vari, sai com'è?
2: Ma io direi al momento 50 e 50, c'è una forte spinta a concludere la legislatura nel centrodestra, bisogna capire poi come saranno anche i dati economici, se ci sarà necessità, se si vedrà una certa difficoltà ad andare avanti con le misure economiche e con le proposte, allora magari si potrà provare la carta del voto anticipato, però dobbiamo sempre ricordare che non è che il governo decide domani andiamo al voto, c'è una serie di fattori da tenere in conto, il principale è l'interlocuzione con la Presidenza della Repubblica, perché è lui l'attore protagonista dello scioglimento delle Camere e del percorso verso eventuali elezioni anticipate, non è che si mette la fiche su una data, c'è una serie di fattori, ma io direi al momento 50 e 50.
0: Sì, anche perché il già citato Matteo Salvini qualcosa di questa procedura per andare al voto anticipato sa, diciamo dall'estate del papete la lezione lì è passata. Pietro, che impressione hai avuto da Giancarlo Giorgetti ieri a Cernobbio?
2: Ma un'impressione di positiva cautela, nel senso che c'è stata una rivendicazione di un paese che comunque ha tenuto, e lo si vede anche da diversi punti di vista, non solo sul piano del PIL. Certo, non siamo in un trend di crescita fantasmagorica, ma è un paese che ad esempio all'interno del G7 si colloca nel gruppo di testa per quanto riguarda la crescita. Il paese socialmente ha tenuto, ha fatto bene a rivendicarlo. Mi pare che la risposta anche arrivata dall'auditorio sia stata che è un auditorio produttivo, sia stata una risposta positiva. Certo, le crisi geopolitiche che non accennano a finire non mettono davanti a noi un futuro roseo, specialmente Hormuz. Finché non si sblocca Hormuz, noi avremo sempre a che fare con il blocco delle forniture dei carburanti, i problemi nel sali scendi dei prezzi, e quello è un tema drammatico. Però al momento io direi che nel corso di questi 4 anni l'Italia socialmente ha tenuto, e questo purtroppo è anche un rammarico, perché tutte le misure che sono state messe in campo di contenimento fiscale, la CGA ha parlato di 33 miliardi di minori aggravi, e questo non è poco, non hanno avuto un impatto tangibile fino al punto che poteva essere qualora le avessimo messe in campo in una fase di pace, e questo credo che sia un grande rammarico.
0: Pietro Leo, Gabriella Colarusso, grazie per essere stati con noi al nostro grazie. Filo diretto. Ci fermiamo qualche grazie istante. La linea va alla regia e torniamo col telegiornale.

0: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
1: ¡Vengan rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
2: Cristianini te ayuda.
3: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.

0: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
1: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop. La Coop sei tu.
2: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
3: Qui è Verisure, si identifichi subito.
2: E rileva il ladro prima che entri in casa.
4: Abbandoni ora l'immobile.
2: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Infiniti intrecci di piacere. Scegli il tuo, solo con Müller Mix. Fate l'amore con il sapore.
6: Una settimana che, seppur vedrà dei cambiamenti, ricomincia all'insegna del bel tempo. Siamo ancora sotto l'influenza dell'alta pressione, questo comporta tempo stabile per gran parte del giorno su tutto il territorio. Nel corso delle ore più calde della giornata, tuttavia, ritroveremo le solite nubi che tendranno a formarsi in prossimità dei rilievi alpini ed appenninici, ma soprattutto al nord, specie sul nord-est, ritroveremo qualche rovescio isolato temporale, fenomeni che tenderanno a esaurirsi nel corso della sera e che saranno comunque confinati alle zone alpine. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole tendente a disporsi a regime di brezza nel corso della giornata. Concludiamo con le temperature che per la giornata di lunedì non subiranno significative variazioni di rilievo.

In Germania, dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, l'ultradestra di AfD all'attacco del cancelliere Merz, definito un peso per il governo federale. 11 morti in Libano per i raid israeliani, tra questi due neonati e due soccorritori. La nuova strage dopo i 7 morti provocati ieri da un altro attacco dell'esercito israeliano. Dopo l'incontro a Kiev tra gli inviati di Trump e Zelensky, la tregua tra Ucraina e Russia ancora lontana. Per diversi media oggi Trump sentirà Putin e Zelensky. Walter Lavitola tenterà la carta del tribunale del riesame per ottenere i domiciliari, ma l'ex compagna nega il rientro a casa al faccendiere in carcere per l'attentato a Ranucci. A Venezia 83 arriva il terzo film italiano in gara, L'estranea di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca. Stasera il secondo leone alla carriera di questa edizione assegnato a Ivan Burstyn. Europei di pallavolo rientrano in Italia a testa alta le azzurre di Velasco, argento contro la Turchia padrona di casa. Sono orgoglioso di loro, dice il nostro allenatore. Edizione delle 11, buongiorno da Rai News.

0: un chiaro mandato di governo, non solamente per questo Land, la Sassonia-Anhalt, ma per tutta la Germania. Allora sentiamo le parole di Alice Weidel, co-presidente della AfD.
1: Nessun cancelliere prima d'ora è stato altrettanto inviso quanto Friedrich Merz. Penso che sia un problema sicuramente per un futuro prospero in Germania. Anche questo lo ha dimostrato l'elezione in Sassonia-Anhalt. La gente si aspetta un cambiamento politico, le persone in questo paese non vogliono continuare su questa strada con l'immigrazione illegale, le frontiere aperte, un tasso di criminalità esplosivo.
0: E il candidato di punta che qui ha vinto, Ulrich Siegmund, ha fatto sapere di aver parlato con Elon Musk di notte con un messaggio la notte scorsa e poi ha già annunciato i primi provvedimenti che prenderebbe se riuscisse a conquistare il governo della Sassonia-Anhalt, tra cui rivedere i contratti per la televisione pubblica. Non è chiaro però con chi possa formare una maggioranza, visto che tutti gli altri partiti lo hanno escluso. Allora sentiamo le sue parole e poi linea a voi.
1: Continueremo con la posizione che abbiamo sempre affermato. Che compito abbiamo? Abbiamo ricevuto un incarico di governo che non potrebbe essere più chiaro. È il miglior risultato che un partito abbia mai raggiunto dal 1990 in Sassonia-Anhalt. Dunque sicuramente questo risultato equivale a un incarico di governo. Lo abbiamo sottolineato, vogliamo restare fedeli a noi stessi, non ci lasceremo piegare, soprattutto non diventeremo come coloro che sono stati purgati ieri in Sassonia-Anhalt.
2: E l'esito di questo voto viene letto in tutta Europa con una certa preoccupazione. Sentiamo subito da Bruxelles il corrispondente Mauro Gilberti.
3: Il trionfo dell'estrema destra dell'AfD in Sassonia scuote l'Europa nel silenzio per adesso dei grandi leader del continente. A parlare a Parigi il ministro degli affari europei, Haddad, che dice è un momento critico. Per il leader della sinistra, Mélenchon, è una catastrofe che rende inaccettabile il piano di Berlino per costruire l'esercito più potente d'Europa, dice. Allarme dall'ex laburista inglese Corbyn, fra l'altro ieri in Italia. I loro messaggi ricordano i nazisti, dice, il fascismo può sorgere ovunque. Duro il premier polacco Tusk, solo idioti o traditori festeggiano l'AfD. Di segno opposto ovviamente l'esultanza del fronte sovranista. L'ex premier Viktor Orban, fra i primi a intervenire, celebra una grande serata per l'Europa e avverte: allacciate le cinture, questo è solo l'inizio. Li fa eco dalla Spagna il leader di Vox Abascal, che dice il voto tedesco è una clamorosa speranza per tutto il continente. A voi.
2: Reazioni al voto in Sassonia-Anhalt anche da noi su questo e sui temi economici che restano al centro del confronto politico. Sentiamo da Montecitorio in diretta Alberto Puoti.
4: Sì, sull'esito delle elezioni in Sassonia la maggioranza si divide con Salvini che lo accoglie come un successo clamoroso, mentre per Tajani, Forza Italia, è una pessima notizia. Il partito tedesco di AfD è incompatibile con i valori liberali occidentali del PPE. E c'è prudenza invece dal partito di Giorgia Meloni, con Donzelli che oggi afferma: noi abbiamo sempre rispettato la volontà popolare, e precisa: noi siamo una destra fortemente democratica. Ricordiamo che Fratelli d'Italia e AfD in Europa sono iscritti a partiti, a gruppi diversi. E sulla manovra Donzelli afferma: adesso ci vuole una finanziaria per il ceto medio e i produttori, ma niente spoiler. E intanto c'è di fuori nella maggioranza Vannacci, che accoglie invece la notizia della vittoria di AfD come positiva, e quindi nell'opposizione invece il dissenso è radicale e unanime. con una considerazione di AfD come incostituzionale. Allora il Partito Democratico con De Luca afferma che il centrodestra su questo va in frantumi, mentre Fratoianni da AVS afferma

0: Conferma vergognoso che Salvini esulti. Intanto, lo dicevate, sui temi economici c'è anche la questione sollevata dal centrosinistra, che ieri da Cernobbio ha attaccato il governo, ha detto l'ha lasciato più povero di prima, e continua il cammino della legge elettorale in Senato, previsto l'approdo in aula il 9 di settembre, e ancora da sciogliere il nodo ballottaggio. A voi.
1: Le ripercussioni economiche dell'esito del voto in Sassonia-Anhalt, riflettori ad esempio sui Bund tedeschi, notizie anche per quanto riguarda l'economia tedesca, in particolare con un dato sulla produzione industriale. Vediamo come si muovono gli indici questa mattina. Da Milano la vedete, Chiara Americo.
2: Sì, le borse europee proseguono la seduta deboli e con andamento contrastato. Vediamo Milano, è proprio la migliore, ma con un lievissimo progresso di appena lo 0,007%, poco sopra la parità anche Parigi, sotto la parità invece Londra e soprattutto Francoforte, dopo i dati sulla produzione industriale che a luglio in Germania è calata di oltre l'1% rispetto a giugno, spiazzando gli analisti. Si tratta della contrazione più consistente in quasi un anno. E vediamo a Piazza Affari tra i titoli in evidenza c'è certamente quello di Lottomatic, che prevede sinergie ulteriori e aumento degli utili dall'acquisizione della spagnola Sirsa. Bene anche i titoli tecnologici e i titoli energetici sul rialzo dei prezzi del petrolio. E sulle borse asiatiche sono proprio i titoli tecnologici, in particolare quelli dei produttori di chip, a trainare al rialzo la borsa di Tokyo e soprattutto quella di Seul, che avanza di oltre 4 punti percentuali. Lieve rialzo per le borse della Cina continentale. Chiude con il segno meno invece l'indice Hang Seng di Hong Kong. Resterà chiusa oggi invece Wall Street per la festa, per il Labor Day, la festa dei lavoratori. Vediamo il prezzo del petrolio, che questa mattina è ancora in leggero calo. Il Brent supera i 96 dollari al barile, WTI supera invece i 91 dollari al barile, l'aumento di oltre il 6% in una settimana, ed è in forte rialzo anche il prezzo del gas naturale. Vediamo le quotazioni al TTF di Amsterdam questa mattina, superano i 73 euro al megawattora. È tutto a voi.
1: Soddisfazione da esponenti molto vicini al presidente Putin in Russia per l'affermazione di AfD in Sassonia-Anhalt, tra questi Kirill Dmitriev, l'inviato del Cremlino per gli investimenti esteri. Soddisfazione anche dal profilo social di Donald Trump per il trionfo della destra tedesca. Trump che rinnova le minacce all'Iran con una nuova mappa. Sentiamo il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
3: Nella sua residenza in New Jersey per il fine settimana, Trump non rilascia dichiarazioni, ma dai suoi canali social, dove è attivissimo, si intuiscono i temi che segue con più attenzione, incluse le elezioni tedesche in Sassonia, visto che rilancia, senza commentarla, una proiezione elettorale che dà l'estrema destra di AfD in testa. Poi l'Iran. È una nazione che sta fallendo, scrive, prima di pubblicare una serie di grafici sull'inflazione galoppante nella Repubblica Islamica o sull'export di petrolio azzerato. Sono i frutti, è il messaggio implicito, della campagna di pressione economica messa in campo dagli Stati Uniti. Anche se l'opzione bellica rimane sempre sul tavolo, sembra voler dire il presidente americano, postando un'immagine, realizzata con l'intelligenza artificiale, dell'isola iraniana di Karg sotto bombardamenti. Il Financial Times intanto ha svelato un'operazione segreta degli americani per sminare lo stretto di Hormuz. È durata 4 mesi con l'impiego di navi senza pilota e subacquei dei Navy SEALs. Così gli Stati Uniti puntano a ristabilire la libertà di navigazione smantellando il ricatto di Teheran. Acque sminate, blocco navale per fermare i traffici di greggio della Repubblica Islamica e scorta armata alle petroliere del resto del mondo. Dopo 6 mesi la guerra è diventata soprattutto economica, ma non solo. I militari a stelle e strisce pubblicano il video di una nave commerciale iraniana che hanno affondato. Sabato ne hanno colpite 3 in risposta ai missili lanciati verso 2 navi da guerra di Washington.
1: Di fronte a queste rinnovate minacce, Teheran risponde con misure più rapide e incisive in risposta agli attacchi statunitensi e l'annuncio di un'intesa con l'Oman, ancora una volta sul controllo dello stretto di Hormuz. Sentiamo da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
4: Sì, l'America, il problema è stata l'America ad attaccare l'Iran. Trump ha iniziato la guerra e adesso vuol far pagare il prezzo al mondo. È stata questa l'accusa ripetuta questa mattina da Bagai, il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Lo vediamo che ha sottolineato come prima del conflitto Hormuz fosse aperto alla navigazione. Adesso invece, nonostante i proclami della Casa Bianca, anche l'abbiamo sentito, le operazioni di sminamento, il traffico è di nuovo ai minimi da maggio e dopo gli ultimi raid del fine settimana, quando gli Stati Uniti hanno preso di mira tre petroliere iraniane in risposta agli attacchi missilistici balistici contro navi da guerra americane, la situazione naturalmente è peggiorata, c'è il rischio di nuovo di un'escalation. E seppur alle prese con una pressione economica veramente forte, il governo di Teheran ha appena annunciato il raddoppio del prezzo della benzina, l'Iran non vuole rinunciare a quella che è diventata di fatto la sua principale leva negoziale, ovvero il controllo dello stretto, e lo dicevate, ha annunciato che a breve raggiungerà appunto un'intesa con l'Oman. Questa intesa verrà presentata all'Organizzazione Marittima Internazionale e secondo Bagai questo naturalmente dovrebbe facilitare poi la ripresa del traffico normale se qualcun altro non boicotterà questi sforzi. E intanto i prezzi del petrolio però sono in aumento perché si temono appunto delle interruzioni prolungate dei flussi energetici dalla regione, e poi sempre Bagai mette in guardia paesi come la Corea del Sud che ipotizzano, stanno valutando un intervento al fianco degli americani, dice se dovesse davvero accadere, beh, le conseguenze sarebbero inevitabili.
1: Intanto altri raid dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza in risposta ad un attacco ad un mezzo militare, tensione in Cisgiordania, ma soprattutto caccia israeliani in azione con altri morti nel sud del Libano. Sentiamo da Gerusalemme l'inviata Francesca Capovani.
5: Sì, nella notte Israele ha intensificato gli attacchi nel sud del Libano, sempre nell'area di Nabatie. A Kfar Remane è stato preso di mira un edificio colpito, qui ci sono 9 morti. L'attacco è avvenuto circa 20 minuti dopo un ordine di evacuazione, tra i morti ci sono 2 neonati. Invece in un attacco separato sono stati uccisi 2 soccorritori. Per Israele, che 2 giorni fa aveva dichiarato di avere il controllo della collina sopra Nabatie, quella di Al-Tahrir, tutta quest'area è strategica per la sicurezza dell'Israele del nord di Israele. A Gaza invece su questo fronte bisogna registrare negli attacchi della notte 5 morti, anche qui ci sono tra le vittime 2 bambini. E invece una notizia drammatica arriva dalla Cisgiordania, dove ieri sera è stato ucciso un ragazzo palestinese di 20 anni, uno studente di odontoiatria, che è morto per gli spari dei coloni, è stato ferito alla testa e non ce l'ha fatta in un villaggio vicino a Qalqilya. Proprio ieri sera è uscita la notizia che il premier Netanyahu ha dato l'ordine di smantellare gli insediamenti, almeno un centinaio, illegali dei coloni. Si tratta di insediamenti a volte anche piccoli, abitati da pochi coloni, però violenti, che compiono continue vessazioni nei confronti dei villaggi palestinesi. E questa decisione è arrivata per le pressioni anche degli Stati Uniti. L'ambasciatore, ieri l'altro, Mike Huckabee, americano, si era recato in Cisgiordania, aveva parlato con i palestinesi in un villaggio dove ci sono tanti palestinesi con cittadinanza anche americana, e aveva detto le violenze dei coloni sono atti terroristici, Israele deve garantire la sicurezza degli abitanti dei villaggi palestinesi. È tutto a voi.
1: Donald Trump dovrebbe parlare oggi, prima con Vladimir Putin, poi con Volodymyr Zelensky, dopo essere stato informato dai suoi inviati sull'esito dei colloqui avuti prima a Mosca e poi a Kiev, quanto ha riferito una fonte statunitense al Kiev Independent. Sentiamo l'inviata Raffaella Cosentino.
6: Sì, l'Ucraina si prepara a un altro inverno di guerra, probabilmente il più duro, dopo la missione diplomatica di 48 ore a Mosca e a Kiev di Witkoff e Kirchner. Dalle dichiarazioni che abbiamo sentito ieri nella conferenza stampa al termine della missione qui a Kiev al Palazzo Presidenziale, non abbiamo potuto cogliere segnali che ci siano spiragli per una soluzione. Witkoff ha detto genericamente che a Mosca ci sono fatti dei progressi, che ci sono state idee nuove e ha sottolineato che entrambi devono fare dei compromessi, delle concessioni, ridurre le questioni che sono rimaste in sospeso, che è difficile ma che gli americani si impegnano per portare avanti questa mediazione. Ma il presidente ucraino Zelensky ha specificato che con gli inviati di Trump hanno parlato della questione dei Patriot, che è molto rilevante per l'Ucraina, urgente soprattutto, ma per quanto riguarda la questione territoriale se ne dovrà discutere a livello di presidenti. Poi ha ribadito in un post su X che la garanzia di sicurezza chiave per l'Ucraina è avere un esercito forte. Era la prima volta che Witkoff e Kirchner venivano nella capitale ucraina, dove fino a oggi a mezzanotte vige la tregua parziale, appunto, che riguarda solo la capitale. Comunque sono stati pochi attacchi russi sul resto del paese. Nella notte sono stati colpiti soprattutto dei depositi logistici nella regione di Dnipro e si segnalano alcune vittime e feriti. A te.
1: La cronaca a Piazzale Clodio, udienza per Walter Lavitola al Tribunale del Riesame, chiamato a decidere sulle esigenze cautelari e sulla contestazione dell'aggravante del metodo mafioso. Sentiamo gli aggiornamenti da Stefano Corradino in diretta.
7: Sì, l'udienza è iniziata alle 10 questa mattina qui a Piazzale Clodio. Walter Lavitola non è qui fisicamente, ma è in collegamento dal carcere di Rebibbia, dove si trova dal 10 agosto scorso. I suoi legali nei giorni precedenti si sono recati in carcere, un colloquio lungo preparatorio proprio dell'udienza di questa mattina. Depositeranno una memoria di 72 pagine. Gli avvocati li abbiamo visti all'ingresso, sono arrivati intorno alle 9.30 e hanno detto alcune cose relative proprio alla loro difesa e hanno anche sottolineato che Walter Lavitola presenterà delle dichiarazioni spontanee. Allora intanto sentiamo cosa ha detto Sergio Cola, uno dei due legali di Walter Lavitola.
8: Fermeremo anche ampiamente sulle tre questioni di diritto che abbiamo posto e che hanno ad oggetto la inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare, la competenza per territorio che noi riteniamo sia incompetente Roma ed infine l'aggravante del metodo mafioso. Altro non posso dire.
7: Tante sono le questioni che rimangono ancora aperte, a cominciare dal movente. Ricordiamo che Walter Lavitola inizialmente si era detto estraneo ai fatti e poi ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ma ha detto io l'ho fatto per proteggerlo perché volevo di fatto aumentare la sua scorta. Dichiarazioni che il 12 agosto, durante il primo interrogatorio, il GIP di Roma ha definito fumose. Ora ovviamente aspetteremo gli avvocati all'uscita per sapere appunto qual è stato, quali sono state le dichiarazioni spontanee fornite da Walter Lavitola. A voi.
1: Sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto ferroviario da questa sera fino alle 21 di domani, indetto da sigle autonome, CUB Trasporti, SGB e CAT, per chiedere migliori condizioni di lavoro. Vedete, agitazione che parte alle 21.18, potranno subire ritardi o essere cancellati i treni di Trenitalia, Italo e Trenord. Effetti dello sciopero che potrebbero essere anticipati prima dell'iniziativa dei sindacati e protrarsi oltre il termine dell'agitazione. Previsti treni garantiti a lunga percorrenza, per i treni regionali in vigore le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Veniamo alle condizioni meteo, che in avvio di settimana continuano a registrare temperature abbastanza elevate su buona parte della penisola. In studio con noi il maggiore del Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare, Domenico Maione, benvenuto.
9: Buongiorno.
1: Temperature ancora alte, dicevamo, su buona parte della penisola, ma sta per accadere qualcosa.
9: Sì, in effetti c'è un ma, una settimana che vedrà comunque un cambiamento sia per quanto riguarda le condizioni del tempo che per quanto riguarda le temperature. Tuttavia già nella giornata di oggi e quella di domani c'è ancora l'influenza dell'alta pressione e quindi siamo ancora con temperature al di sopra delle medie stagionali. Ritroveremo un tempo piuttosto buono per quanto riguarda la giornata di oggi e quella di martedì. Tuttavia ci sarà ancora un po' di stabilità pomeridiana che porterà nella giornata di oggi rovesci isolati temporali al nord sulle zone alpine, in quella di domani un po' meno al nord ma comunque al centro-sud sulle zone appenniniche ci potrà essere ancora qualche rovescio isolato temporale. Mercoledì cambia il tempo, arriva il maltempo soprattutto al nord con rovesci e temporali.
1: Maggiore Maione, allarghiamo lo sguardo alla settimana, è un cambiamento del meteo che interesserà soprattutto in prevalenza le regioni del nord o che è destinato a interessare tutta la penisola?
9: Nella giornata di mercoledì sicuramente avremo un interessamento confinato alle regioni del nord, tuttavia nel corso poi del proseguo della settimana ritroveremo maltempo anche sulle regioni centrali e su parte di quelle meridionali. Ovviamente oggi siamo a lunedì, le cose cambiano velocemente, quindi la proiezione sembrerebbe che ci mostra un peggioramento delle condizioni meteorologiche un po' su tutto il territorio, però rimaniamo insomma con le antenne per capire che cosa succede.
1: Quanto intense saranno queste piogge?
9: Diciamo che proprio in virtù del fatto che c'è stato un ampio soleggiamento, i mari sono decisamente caldi, nel momento in cui arriverà questa perturbazione che porterà aria più fresca, ci sarà la possibilità di trovare fenomeni decisamente intensi proprio per questo cambio di temperatura, questo contrasto che vedrà aria calda che c'è stata fino a questo momento con aria più fresca porterà sicuramente rovesci e temporali decisamente intensi con possibilità di raffiche di vento e qualche grandinata che vedrà grandine dai 2 ai 5-6 centimetri.
1: Grazie Maggiore, buon lavoro.
9: Grazie a voi.
1: A Venezia la mostra d'arte cinematografica che entra in una nuova settimana con la consegna di un altro Leone d'Oro alla carriera. Andiamo a capire e a conoscere di più delle proposte di oggi dall'inviato Lorenzo Di Las Plassas in diretta.
10: Sì, buongiorno, è il Leone d'Oro alla carriera a Ellen Burstyn, attrice 93enne americana. Ricorderete nel 1973 La mamma nell'Esorcista, poi ha rifatto anche Esorcista Believer nel 2023. 5 candidature all'Oscar, un Oscar vinto con Alice non abita più qui, il film di Martin Scorsese del 1974, poi ha fatto anche altri film famosi, Adeline, Eterna giovinezza, The Fountain di Aronofsky, Interstellar di Christopher Nolan nel 2014. Dunque questo è il primo appuntamento della giornata, 14:30, ma oggi passa anche un altro film italiano in concorso, L'estranea di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca, Romana Maggiore Vergano, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi. La storia è quella, è un horror soprannaturale, la storia è quella di una mamma che è Jasmine Trinca, che deve entrare a patti con un'entità maligna interpretata da Valeria Bruni Tedeschi per salvare la figlia. Questa entità maligna però chiede un pegno, per salvare una vita ne serve un'altra, e così c'è questa catena. In sostanza è il patto faustiano, il classico patto faustiano, però qui si trasforma in una domanda sull'amore materno e sui legami familiari. Ancora in concorso oggi invece il film di Hirokazu Koreeda, Look Back, alle 17, il tappeto rosso, il quarto film in concorso a Venezia per questo regista, fu Palma d'Oro nel 2018 a Cannes. Questo è tratto dall'omonimo manga Look Back. La storia è quella di due ragazze unite dal disegno ma che hanno personalità e talento molto diverse. Il film le segue per circa 13 anni, questo sodalizio artistico. La domanda del film però è perché continuiamo a produrre arte. Il regista può interpretare, diciamo, come una domanda un po' su se stesso, una riflessione personale sul proprio mestiere, appunto, di regista. Ma ci saranno anche tanti altri film, ve li racconteremo nel corso dei prossimi collegamenti. A più tardi.
1: Veniamo alla Serie A, Inter e Roma, punteggio pieno in testa dopo l'1-1 tra Juventus e Milan ieri sera a Torino. Intanto la Fiorentina esonera il tecnico Fabio Grosso dopo 3 sconfitte consecutive. Aurelio Capaldi.
11: Inter e Roma restano sole al comando tra Juventus e Milan. Finisce 1-1, epilogo elettrizzante dopo un primo tempo spento. La notte di Torino sembra amica dei rossoneri, sopravvissuti al brivido di un palo colpito da Francisco Conceição e improvvisamente in vantaggio grazie al giovane Sisse che supera Locatelli e batte Vicario nel cuore della ripresa. Un gol molto bello, quello del 19enne nato a Treviso e stimatissimo da Amorim. Ma la Juventus non si arrende, aumenta la pressione e raggiunge il pareggio con il neo entrato Gatti che anticipa Loftus-Cheek di testa. Pareggio anche tra Bologna e Sassuolo, neroverdi in vantaggio per due volte, Doig esulta nella prima parte, ma l'esecuzione di Piccoli nella ripresa riporta la situazione in equilibrio. Azic firma un nuovo momentaneo sorpasso che vale appena un punto soltanto perché Dobbik segna il 2-2 negli attimi finali. Sfida comunque divertente e primo punto per il Bologna in questo campionato. Salutano quota zero anche Parma e Monza. Al Tardini finisce 1-1 con Robinson che illude la squadra di Juric nella prima parte e Lontani in grado di andare a bersaglio nella ripresa. Vibrante vittoria del Frosinone sul Venezia, è il georgiano Kvernadze ad avere l'ultima parola, siglando il 3-2 definitivo a favore degli allievi di Alvini a pochi minuti dall'epilogo. La Fiorentina intanto ha deciso di esonerare Fabio Grosso.
1: È tutto per questa edizione del giornale di Rai News 24, una brevissima pausa prima di riprendere in diretta con le notizie.

0: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
1: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop. La Coop sei tu.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato. Tenamen, mantieni il controllo.
6: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
7: Come su una montagna russa! Quando l'aumento energia ti protegge!
6: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane
8: ti diamo stabilità. Anche quando i costi delle materie prime vanno su e...
7: giù! Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
6: Contro l'instabilità del mondo energetico.
9: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
10: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.

0: 11:30, buongiorno da Rai News 24, notiziario nella lingua dei segni italiana grazie all'interprete Assunta Galluzzi. Testi delle notizie alla pagina 777 di Televideo. In Sassonia-Anhalt, Germania, Alternative für Deutschland ha vinto le elezioni con il 43,8% dei voti, ma non è riuscita ad ottenere la maggioranza assoluta. Dimezzata la CDU. Attacca il cancelliere federale, la leader di AfD, Weidel. Merz dice è diventato un peso per la Germania. I partiti che escludono ogni cooperazione con la destra radicale hanno complessivamente 39 seggi, come AfD. Affluenza al 78%, la più alta dalla riunificazione tedesca nel 90. Torna a parlare il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghei, in contrasto al vicepresidente J.D. Vance, che si era rifiutato di definire questa una guerra, ha specificato che l'America ha compiuto un'evidente aggressione all'Iran. Baghei ha anche detto che l'Europa è ingenua a credere che l'ONU possa decidere del nucleare iraniano e che il regime reagirà con misure simili se le Nazioni Unite dovessero adottare una risoluzione in materia. Continua a salire il prezzo dei carburanti. La benzina costa 2,05 centesimi al litro, un millesimo in più rispetto a ieri, stabile a 2,16 euro il prezzo del gasolio, per il quale è in vigore fino a giovedì lo sconto di 17 centesimi al litro. Il governo punterebbe poi a interventi mirati. Abbiamo trasmesso una memoria difensiva di 72 pagine al Tribunale del Riesame. Così questa mattina uno degli avvocati di Walter Lavitola, che in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Per motivare la revoca della detenzione in prigione e la richiesta di domiciliari, i legali puntano sull'inefficacia dell'ordinanza cautelare, sulla contestazione dell'aggravante del metodo mafioso e sull'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma. Folla a Belgrado, persone in fila per entrare nella chiesa vicina al cimitero di Kožutnjak, dove questa mattina viene sepolto il criminale di guerra serbo-bosniaco Ratko Mladic. Il funerale si tiene senza la presenza delle autorità, senza salve d'artiglieria o cerimonie militari. Sabato si era tenuta una commemorazione per ricordare l'ex comandante alla casa dell'esercito serbo, commemorazione che non era stata organizzata però dallo Stato. E di almeno 5 morti e diversi feriti il bilancio dell'incidente di un Boeing 767 della flotta Amazon finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Miami. L'aereo ha travolto diversi veicoli prima di prendere fuoco. Tutte le piste sono state chiuse, 250 i voli sospesi. Aperto questa mattina a Bolzano il nuovo anno scolastico, 85.000 bambini e ragazzi tornati in aula. In Alto Adige, per i docenti, previsti aumenti annui lordi tra i 2.000 e i 6.000 euro in base agli anni di anzianità. Il 10 settembre torneranno a scuola gli alunni della provincia di Trento, della Val d'Aosta e del Veneto. Gli ultimi a tornare sui banchi saranno gli studenti della Puglia il 17 settembre. In Francia la vendemmia di quest'anno sarà una delle peggiori in termini di quantità degli ultimi 30 anni. A dirlo questa mattina il ministro dell'Agricoltura, che stima un calo del 6% della produzione vinicola rispetto all'anno scorso. A pesare gli effetti dei cambiamenti climatici, la siccità e il caldo che hanno danneggiato i vigneti. Anche oggi nel sud della Francia molte località con temperature fino a 39 gradi. Cagliari-Lecce alle 18.30, Udinese-Lazio alle 20.45 chiudono oggi la terza giornata di Serie A, che ieri sera nel posticipo ha visto chiudere sul pari 1-1 Juventus e Milan. La Fiorentina è il primo club a licenziare l'allenatore, esonerato Fabio Grosso. Tornerà sulla panchina viola Paolo Vanoli. Termina qui il notiziario di Renews 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito e all'interprete Assunta Galluzzi. E noi restiamo sul conflitto europeo tra Russia e Ucraina. Per colmare il divario di uomini, Kiev punta molto sulla robotizzazione. L'inviata Raffaella Cosentino è andata a vedere per noi una scuola nella quale si insegna anche ai civili a pilotare droni e robot.
1: In una settimana l'istruttrice ucraina, nome in codice Tokyo, insegna a pilotare un drone FPV. Sono i droni kamikaze usati anche dai russi, come mostra questo video scioccante. Un venditore ambulante inseguito a Kherson ai primi di agosto da un drone controllato da remoto da un militare russo. Lo chiamano safari umano. Tokyo spiega che a scuola di droni vanno sia i civili per apprendere una tattica di sopravvivenza, sia i militari. Il 15% degli studenti è donna. Benvenuti a Kill House, la più famosa accademia di droni gestita dal Terzo Corpo d'Armata dell'Esercito. È diventata così popolare in Ucraina che quest'anno anche un film di fiction ispirato al conflitto ha questo titolo. Costo del corso 150 euro, per i soldati è gratuito. Dopo le lezioni al simulatore si prova a pilotare quelli veri, con qualche crash. E poi ci sono i robot senza equipaggio, chiamati droni terrestri. Dicono che al 95% vengono usati per missioni logistiche, per portare rifornimenti al fronte o evacuare i feriti. In entrambi i casi evitano la perdita di vite umane. Questi piccoli blindati robot sono prodotti in Ucraina e sono a basso costo, dai 7.000 ai 20.000 euro, anche perché vengono facilmente distrutti dai droni FPV. All'inizio sembravano solo dei giocattoli, hanno una velocità che va dai 13 ai 30 km orari, ma in poco tempo il loro uso è aumentato del 300% da parte dell'esercito di Kiev. L'obiettivo, ci dicono, è massimizzare la robotizzazione delle esercito ucraino per supplire alla carenza di uomini rispetto all'esercito di Mosca. Quando non servono più, però, vengono trasformati in kamikaze e, se prodotti su larga scala, saranno sempre più usati per uccidere. Con l'automazione la guerra è ancora di più un feroce mors tua vita mea.
0: Cina molto forte nelle esportazioni, debole invece sul versante dei consumi interni. C'è una fase di acuta, profonda ricapitalizzazione delle banche e delle assicurazioni per 45 miliardi di dollari complessivi. Sentiamo da Pechino il corrispondente Nello Porto.
2: Il Ministero delle Finanze di Pechino emetterà 300 miliardi di yuan, circa 45 miliardi di dollari, in obbligazioni speciali del Tesoro per sostenere il capitale di 8 imprese finanziarie direttamente amministrate dal governo centrale. Questo intervento si aggiunge ai 500 miliardi di yuan di iniezioni di capitale pubblico già stanziati dall'inizio del 2025 nell'ambito degli sforzi per rilanciare la seconda economia mondiale. Questa misura andrebbe a rafforzare negli 8 istituti finanziari capacità operativa e resilienza ai rischi, fornendo un supporto più solido alla crescita economica stabile e sana del paese. Una mossa per sostenere di fatto i prestiti ad un'economia forte soprattutto nell'export, che sta trovando però difficoltà nel mercato interno. Il South China Morning Post, quotidiano con sede a Hong Kong, suggerisce che il piano rifletta l'ambizione di Pechino di trasformare la nazione asiatica in una superpotenza finanziaria. Il mercato azionario però non ha accolto con favore il piano di ricapitalizzazione annunciato dal governo. Alla borsa di Shanghai i titoli del settore creditizio hanno perso l'1,5%, mentre quelli assicurativi hanno lasciato sul terreno il 2,5% del valore.
0: Di nuovo in Italia con le novità nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana in Svizzera. Un ex funzionario del comune aveva scritto una mail interna nella quale sosteneva che la schiuma fonoassorbente delle Constellation poteva prendere fuoco e segnalava i rischi legati all'impiego delle fontane pirotecniche nel locale, lo rivela un quotidiano svizzero. Con la donna salgono a 17 gli indagati nell'inchiesta sulla tragedia di Capodanno, dove 41 giovani hanno perso la vita e 115 sono rimasti gravemente feriti. 4 vittime nel fine settimana in 3 distinte gare automobilistiche in Sicilia, Liguria e Lombardia. 3 erano spettatori. Angela Caponnetto.
3: Tragico bilancio in 2 incidenti avvenuti durante gare automobilistiche in Liguria e Sicilia. 2 giovani spettatori di 18 e 20 anni sono morti e un commissario di gara è rimasto ferito sul Monte Erice nel Trapanese, investiti da una vettura uscita dal percorso della 68esima cronoscalata, una delle più importanti attese dell'automobilismo siciliano, ma anche molto impervia.
4: Impatto

0: degli spettatori e dell'ufficiale di gara è avvenuto a circa 20 metri dal ciglio della carreggiata, dove non c'era nessun divieto di sosta per il pubblico o gli avventori che erano lì presenti.
1: La gara è stata sospesa quasi in contemporanea nell'entroterra di Genova. Un'altra tragedia nel secondo giorno del rally della Val d'Aveto. Un'auto esce fuori strada e finisce in una scarpata schiantandosi contro un albero. Muore il copilota di 43 anni, illeso il pilota.
2: Aveva acquisito tantissima esperienza, era molto quotato nell'ambiente, era bravissimo, era un vero professionista. E purtroppo sono le gare, succede.
1: Solo il giorno prima un'altra vittima alla Mille Miglia nel Bresciano, dove un 63enne arrivato per assistere ad una delle prove più suggestive è morto travolto da un'auto. Anche in questo caso la gara è stata annullata. Nonostante la Federazione Italiana dell'Automobile, dopo i grandi incidenti del secolo scorso, abbia posto l'attenzione sulla sicurezza di piloti, personale addetto e spettatori, vietando la sosta nei punti più rischiosi, ancora oggi giornate dedicate allo sport si trasformano in tragedie.
3: Si tengono oggi le autopsie sui corpi di Lorena Isceri e dell'ex che l'ha gettata nel vuoto da un cavalcavia della 1. Ieri una fiaccolata per ricordarla a Firenze, che è partita dalla casa della vittima, la sindaca Sara Funaro, dopo l'appello del padre di Lorena affinché la politica sia unita contro la violenza di genere, ha promosso questo presidio. Oltre 1000 persone si sono radunate, chi con un fiore, chi con una candela. Un applauso ha salutato la mamma di Lorena, che è scesa in strada protetta da un cordone delle forze dell'ordine. Sono rientrate oggi in Italia al collo la medaglia d'argento conquistata agli europei. Parliamo delle azzurre del volley di Velasco, ieri sconfitte a Istanbul dalle padrone di casa della Turchia. Andiamo subito da Stefano De Agostini, Malpensa.
4: Sì, buongiorno da Malpensa. Dunque un'atmosfera sicuramente di delusione, di rammarico per l'oro sfumato, ma anche di consapevolezza per il valore della medaglia d'argento conquistata, del percorso fatto finora da queste ragazze. Questa è l'atmosfera che si respira tra le azzurre del volley, rientrate a Malpensa alle 8:45 da Istanbul, che abbiamo potuto sentire al loro rientro. Le voci del CT Julio Velasco e poi di Miriam Silla e della capitana Anna Danesi, le sentiamo e poi linea allo studio.
5: Abbiamo fatto una riunione per fare il punto della situazione, le ho detto che ero orgoglioso di loro, che lo dovevano essere anche loro. Non è bastato quello che hanno fatto, però hanno dato tutto, non hanno mai mollato.
6: Serve tempo anche per metabolizzare, forse la frattura al cuore rispetto a ieri, leggermente meno dolorosa, ma si riflette magari alle cose che sono state, quello che sarebbe potuto essere.
4: Avete parlato nel post partita, cosa vi siete dette?
7: Di uscire da questa partita a testa alta, perché comunque in casa loro davanti a così tante persone non era facile, invece abbiamo fatto veramente una partita di alto livello.
3: L'Italia vuole tornare sulla Stazione Spaziale Internazionale con una missione dell'azienda privata Axiom Space nel 2027. È già avviata una selezione di esperimenti da compiere in orbita, forse proprio da un astronauta del nostro paese. Andrea Bettini.
8: L'Italia si prepara a tornare da protagonista sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2027. L'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, ha avviato una procedura per selezionare esperimenti da portare in orbita con la missione privata Axiom 5, prevista il prossimo anno e della durata di un paio di settimane. Il 14 e 15 settembre ospiterà un workshop a Roma con i soggetti interessati. In genere accade quando l'intenzione è ancora più ambiziosa, cioè mandare nello spazio un astronauta. Un italiano o un'italiana a bordo che possa dedicarsi agli esperimenti italiani. Non c'è ancora un annuncio ufficiale in questo senso, ma i candidati più papabili al momento sembrerebbero tre. Il colonnello dell'aeronautica militare Walter Villadei, che ha già portato a termine un'analoga missione di 2 settimane nel 2024, e l'ingegnere di Thalesa Alenia Space Antea Comellini e il maggiore dell'aeronautica militare Andrea Patassa, che fanno parte della riserva degli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea e hanno completato l'addestramento a maggio. Nel 2027 è in programma anche la partenza di Luca Parmitano con la missione Artemis 3 del programma per il ritorno sulla Luna. Per lo spazio italiano il prossimo potrebbe dunque essere un anno da incorniciare.
3: A Mosca prima, Kiev poi, gli inviati statunitensi Kushner e Witkoff tornano a esplicitare l'impegno dell'amministrazione Trump per un negoziato con Russia e Ucraina. Di questo e anche dell'esito del voto in Sassonia-Anhalt in Germania abbiamo parlato con Antonio Villafranca, vicepresidente dell'ISPI. Il nostro focus.

0: viaggio a Mosca e a Kiev di Kushner e di Witkoff ci dice cosa?
1: Ma io credo che sia un tentativo di Trump di ottenere qualcosa prima delle elezioni di midterm. Sappiamo che ovviamente questo in politica estera sarebbe un trionfo per lui, cioè un eventuale cessate il fuoco e un processo di pace in Russia. Ma c'è una preoccupazione ancora più stringente, diciamo più alta per Trump, che il caro benzina negli Stati Uniti. Ovviamente la Russia è un attore importante quando si parla di idrocarburi, quindi c'è sicuramente anche questa componente in un viaggio che difficilmente comunque porterà dei risultati concreti. Forse la cosa più auspicabile che comunque ci sia un canale di dialogo tra Kiev e Mosca e appunto gli Stati Uniti stessi, ma al di là di questo non credo ci saranno appunto poi dei risultati più clamorosi.
0: Peace Express, no? Così si chiamava il treno che da Mosca ha portato a Kiev Witkoff e Kushner. È stato più facile il viaggio a Mosca per i due inviati di Donald Trump o quello a Kiev?
1: Credo che sia stato più importante, proprio per quello che dicevo prima, il viaggio a Mosca, proprio perché le questioni riguardano ovviamente la questione dell'Ucraina, della guerra in Ucraina, ma riguardano soprattutto le ripercussioni dell'altro grande errore, del grande errore degli Stati Uniti, che è il conflitto sul canale di Hormuz, sullo stretto di Hormuz. Quelle sono le preoccupazioni, non ci sono delle vie d'uscita per gli Stati Uniti, che cercano una stretta quantomeno economica all'Iran, che in parte c'è già stata, in parte magari ci potrà stare, ma è certamente più importante il viaggio fatto a Mosca, proprio per le implicazioni che queste possono avere sul caro benzina, sul caro energia e sulle elezioni di midterm negli Stati Uniti.
0: E vediamo quest'ultima ora che ci porta proprio a Hormuz, le parole che arrivano da un esponente del governo iraniano da Teheran, vicina all'intesa con l'Oman sulle rotte per Hormuz. Piccolo dettaglio è che avere l'intesa tra Iran e Oman non risolve il problema, perché manca il terzo protagonista, almeno gli Stati Uniti.
1: Assolutamente, ma ormai insomma sono tante settimane, mesi insomma che ci si rimpalla questo blocco apertura di Hormuz con gli Stati Uniti che dicono di controllarlo totalmente, gli iraniani che invece dicono no, si può passare ma soltanto alle nostre condizioni e secondo appunto una rotta che poi va proprio a lambire le coste dell'Oman, quindi anche pagando essenzialmente il transito, che è la grande richiesta e che in certo qual modo era anche inclusa nel memorandum of understanding che avevano firmato proprio l'Iran e gli Stati Uniti, e che l'Iran adesso rivendica come una propria vittoria che vorrebbe vedere applicato. La realtà è una situazione in cui il traffico comunque rimane estremamente limitato, pericoloso, e quindi ovviamente la necessità per le petroliere e le altre imbarcazioni di trovare rotte alternative.
0: Già più volte sono state citate queste elezioni di metà mandato, ci guardano negli occhi, novembre è praticamente alle porte, già da diverse settimane le scelte politiche di Donald Trump guardano a quell'appuntamento di Donald Trump e degli uomini e delle donne della sua amministrazione. Allora, come può vendere un qualche successo fronte Iran, poi torniamo ad aprire il capitolo Ucraina, Donald Trump?
1: Ma fronte Iran difficilmente potrà vendere un successo. Io personalmente ho sempre affermato che questa guerra per Trump poteva finire o male o malissimo, a seconda appunto di quello che lui scegliesse.

0: difficilmente appunto ci saranno dei risultati clamorosi e positivi per Washington da qui al midterm. Quindi Trump semplicemente, ecco, cerca di mettere in difficoltà sul piano economico Teheran, avendo abbandonato anche, credo, l'idea sbagliata dell'inizio che una spallata al regime si potesse poi trasformare in una caduta del regime stesso. Questo non era nei fatti prima, non lo è ancora adesso, non perché l'intera popolazione iraniana supporti il regime, ma è anche vero che c'è una parte della popolazione iraniana, non sappiamo esattamente quanto, sappiamo che ovviamente i sondaggi non sono diciamo liberi in Iran, però ecco, la caduta del regime non sembra prossima avventura, magari ci sarà, non sappiamo quando e come. Però insomma, ecco, non vedo degli sviluppi estremamente positivi per Trump da qui al midterm.
1: Ci diceva, ho sempre pensato che questo conflitto potesse finire o male o malissimo per Trump. Sta andando male o malissimo?
0: Ma lui a un certo punto ha cercato di farlo andare semplicemente male, firmando un memorandum of understanding in cui obiettivamente si avvicinava tantissimo a quelle che erano le richieste iraniane. Ricordavamo appunto la possibilità di far pagare una sorta di pedaggio per le imbarcazioni che attraversassero lo stretto, anche la possibilità di scongelare quelli che erano i beni iraniani congelati all'estero, una sorta di ricompensa, prospettive di business per gli iraniani per quanto riguarda la vendita degli idrocarburi. Adesso Trump aveva capito che in realtà quel memorandum of understanding rappresentava effettivamente una sconfitta, il male, diciamo, e adesso capisce però che quello non gli può portare a quel risultato. La verità è che si è infilato in un conflitto che non riesce a terminare, anche perché ci sono interessi da parte di tanti altri attori, l'India, la Russia, la Cina, vari paesi dell'Est Europa che dipendono fortissimamente dalle esportazioni di idrocarburi che passano dallo stretto di Hormuz, quindi cerca di fare il possibile per ridurre, diciamo, il costo in termini proprio politici, elettorali per gli Stati Uniti, ma è un errore che è stato fatto all'inizio di cui paga ancora le conseguenze.
1: Tornando all'Ucraina, che è la prima domanda, il primo argomento che abbiamo approfondito con Antonio Villafranca, ma c'è qualche americano che si ricorda, secondo lei, che Trump ha detto che tempo 72 ore avrebbe chiuso quella pratica?
0: Ma credo che ci sia qualche democratico che se lo ricordi, ma diciamo le boutade di Trump sui conflitti in generale sono stati tanti. Ovviamente nessuno credeva che lui in 24-72 ore, ma neanche nel giro di alcune settimane, avrebbe chiuso il dossier ucraino, per il semplice fatto che dall'altro lato c'è un leader politico, cioè Putin, che ha la propria agenda politica, che ha utilizzato e continua a utilizzare la guerra e il conflitto in Ucraina, ma non soltanto, perché non dobbiamo dimenticare anche quello che era stato fatto negli anni, per creare coesione interna e essenzialmente mantenere la propria posizione di potere in quanto appunto presidente quasi senza limite della Russia. Quindi, perché la Russia essenzialmente è un'economia vuota, è un'economia che si regge soltanto sugli idrocarburi, la maggior parte, la stragrande maggior parte delle esportazioni sono proprio idrocarburi e metalli, non è esattamente la composizione del PIL di un paese sviluppato, quindi con una potenzialità economica estremamente bassa, e l'unico vantaggio tra virgolette che la Russia ha è proprio quello militare, il suo esercito, le proprie armi, ed è quello che permette a Putin appunto di rimanere tra i grandi del mondo. Quindi questa postura diciamo conflittuale è quasi inevitabile per Putin, per far mantenere alla Russia appunto questo ruolo di grande tra i grandi, anche se in realtà, dati alla mano, soprattutto sull'economia, grande non lo è per nulla.
1: Questo voto all'Europa cosa dice? Come interroga l'Europa il voto in questo land tedesco?
0: Ma guardi, se noi guardassimo al land per quello che è, si tratta di un piccolo stato tedesco, gli elettori sono circa 1,7 milioni, contribuisce a meno del 2% del PIL tedesco, un land povero, il reddito medio annuo degli abitanti di questo land è 15.000 euro inferiore

rispetto al reddito medio annuo di tutta la Germania, un land relativamente vecchio, in cui le migrazioni ci sono, gli immigrati sono soprattutto negli ultimi anni, sono soprattutto rifugiati politici, siriani, ma anche ucraini, e quindi sarebbe, diciamo, un voto che si potrebbe quindi soltanto collocare come sì, una tendenza preoccupante a livello federale, ma in fondo di un land appunto molto piccolo. La portata però della vittoria di Alternative für Deutschland è enorme, soprattutto il dimezzamento dei voti dei cristiani democratici preoccupa tantissimo Berlino. Merz è un leader politico molto poco amato in giro per la Germania e quindi un segnale estremamente negativo sulla tenuta della Germania. Per l'Europa avere una Germania debole nel momento in cui l'intera Europa si deve appunto mostrare forte tra i forti a livello internazionale è un segnale negativo, è un segnale di indebolimento. No, la Germania da sola non può essere uno stato potente a livello internazionale, è quasi un'esigenza ormai, appunto, soprattutto nei contesti internazionali, appunto, potersi farsi rappresentare dall'Unione Europea. Quindi è certamente un indebolimento per l'Unione Europea. Non è un caso che a Mosca il risultato sia stato salutato positivamente nelle prime reazioni che ci sono. Trump ha, credo, mandato semplicemente un post in cui indicava quelle che sono le proiezioni, con un evidente, diciamo, anche compiacimento, ma non credo si sia ancora espresso, dato anche la questione di fuso orario con gli Stati Uniti. Credo non mancherà di farlo, però certamente è un segnale di grande preoccupazione per l'Europa, per la sua politica estera, ma anche per le politiche economiche, penso a quelle ambientali e per quanto riguarda la postura sui temi delle migrazioni.

0: Dopo l'incontro a Kiev tra gli inviati di Trump e Zelensky, la tregua tra Ucraina e Russia è ancora lontana. Secondo i media, oggi Trump sentirà Putin e Zelensky. In Germania, dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, l'ultradestra dell'AfD all'attacco del cancelliere Merz, che definiscono un peso per il governo federale. 11 morti in Libano per i raid israeliani, tra questi due neonati e due soccorritori, la nuova strage dopo i 7 morti causati ieri da un altro attacco di Tel Aviv. 4 morti in 48 ore in 3 diverse gare, le vittime sono 3 spettatori e un pilota, polemiche sull'organizzazione e sulla sicurezza degli eventi. Walter Lavitola attenterà la carta del tribunale del riesame per averi domiciliari, ma l'ex compagna ha negato il rientro a casa al faccendiere in carcere per l'attentato a Ranucci. A Venezia 83 arriva il terzo film italiano in gara, L'estranea di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca. Stasera, secondo Leon, alla carriera di questa edizione che andrà a Ellen Burstyn. In punto, ben ritrovati con l'informazione in diretta di Rai News 24. In apertura all'Ucraina, si è conclusa senza svolte di fatto la missione dei mediatori americani, prima a Mosca e poi a Kiev. Oggi il presidente americano Trump dovrebbe chiamare prima il russo Putin e poi l'ucraino Zelensky. Ma allora andiamo in diretta da Kiev, la nostra inviata Raffaella Cosentino, siamo da te.
1: Sì, la notizia di questa telefonata dobbiamo dire che però al momento non è confermata, benché sembri plausibile. È stato il Kyiv Independent l'unica testata a rilanciare questa informazione, indicando fonti qualificate di una telefonata che Trump dovrebbe fare prima con Putin e poi con Zelensky, dopo aver ricevuto un briefing da Witkoff e Kushner, dai suoi inviati. Intanto la guerra qui continua e l'Ucraina si prepara a un nuovo duro inverno in cui il conflitto non sembra avere soluzione, dopo che la missione diplomatica americana a Mosca e a Kiev, che si è svolta tra sabato e domenica, non ha portato risultati significativi. E intanto però qui a Kiev regge la tregua di soli 3 giorni, che scadrà alla mezzanotte di oggi, mentre sul resto dell'Ucraina c'è stato un attacco russo di 92

0: dei droni all'aeroporto di Lipsia e la conseguente rappresaglia diplomatica, e Lavrov in un'intervista dice: questo è l'inizio di una vera guerra. Intanto il Cremlino giudica positivamente l'incontro tra Putin e gli inviati americani Witkoff e Kushner, anche se Putin era stato il primo a dire all'inizio dei colloqui che la situazione è molto difficile, che la Russia intende portare a termine i propri obiettivi e bisogna risolvere quelle che Mosca chiama le cause alla base del conflitto in Ucraina. Intanto la tregua di 3 giorni scadrà stanotte, Putin non la vuole prolungare e già ci sono stati degli attacchi anche in territorio russo, in particolare 306 droni, e nella città di Perm ci sono un morto e 4 feriti. Ma il fronte diplomatico potrebbe allargarsi. A novembre, al vertice dell'APEC in Cina, Putin potrebbe avere, secondo il vice ministro degli esteri Ryabkov, un trilaterale con Trump e Xi Jinping. Linea a voi.
1: E siamo al trionfo dell'AfD alle elezioni regionali in Sessonia-Anhalt, dimezzata la CDU, i cristiani democratici, i vertici di AfD attaccano il cancelliere federale Merz, definito un peso per la Germania. Anche Mosca dice umiliata l'arroganza di Merz, ma torniamo a Magdeburgo, l'inviata Emma Farnet.
2: E sono già partite le consultazioni per il nuovo governo della Sassonia-Anhalt. Uri Sigmund, il candidato vincente dell'AfD, dice: tendo la mano a tutte le forze politiche, non ho preclusioni. Il punto è che non ci sono forze politiche finora pronte a collaborare con questo partito di estrema destra. Sigmund ha fatto sapere di aver sentito Elon Musk questa notte con un messaggio e poi ha anche detto: nel caso non riuscisse a raggiungere una maggioranza in Parlamento potremo anche andare a nuove elezioni con l'obiettivo di conquistare fino al 55% dei voti. Ma in mattinata è intervenuta anche Alice Weidel con Tino Chrupalla, leader dell'AfD. Sentiamo le loro parole, poi linea a voi.
3: Nessun cancelliere prima d'ora è stato altrettanto inviso quanto Friedrich Merz. Penso che sia un problema sicuramente per un futuro prospero in Germania. Anche questo lo ha dimostrato l'elezione in Sassonia-Anhalt. La gente si aspetta un cambiamento politico, le persone in questo paese non vogliono continuare su questa strada con l'immigrazione illegale, le frontiere aperte, un tasso di criminalità esplosivo.
1: E con il trionfo alle elezioni regionali in Sassonia dell'estrema destra dell'AfD si guarda alle conseguenze a livello nazionale e ai possibili scenari. Di certo rappresenta un segnale per il governo federale tedesco guidato dai cristiano-democratici e cresce il timore che la valanga nera possa avanzare in Europa. Mi ha raggiunto in studio Veronica Fernandez.
4: Eh sì, allora vediamo nel dettaglio le ragioni di questa vittoria, come l'AfD con il suo leader Ulrich Sigmund sia riuscito a capitalizzare una sorta di malcontento e di rabbia intergenerazionale, rappresentandosi come l'unico partito veramente antisistema. Vi faccio vedere prima con una grafica quanto dalle regionali del 2016 fino ad adesso nel 2026 l'AfD abbia saputo crescere in questo senso. In blu vediamo la Sassonia Anhalt, in grigio la Germania, una crescita quasi verticale che ci ha portato appunto ai risultati di oggi. Le ragioni, dicevo, sono molteplici, sono un mosaico. Partiamo da quella numerica. C'è stata una forte mobilitazione di coloro che non andavano da tempo a votare, che si sentivano esclusi dal tradizionale sistema partitico, e l'AfD è riuscita a beneficiare di più di questo ritorno alle urne, 170.000 voti in questo senso, per un partito che si è presentato come il difensore, lo ha fatto in modo storico sempre di più, della Germania dell'Est, di questa porzione di territorio che portava in sé grosse fratture e grossi problemi anche a livello storico. Il primo, la delusione di quanto avvenuto a livello economico dopo la riunificazione. Parliamo ovviamente di decenni fa, le conseguenze però, soprattutto la fragilità dell'economia, sono il presente della popolazione del territorio, quindi in particolare le conseguenze della chiusura di alcuni comparti industriali, pensiamo all'estrazione oppure al settore chimico. E poi due fattori, anche lì lo spopolamento, la migrazione all'interno della Germania iniziata con la riunificazione, un spopolamento che continua anche adesso. In Sassonia-Anhalt c'è una forte componente maschile che resta nel territorio, le donne se ne vanno per cercare lavoro altrove, questa componente maschile ha avuto una frustrazione molto

0: molto forte che ha portato alle urne a favore dell'AfD. L'immigrazione, su cui l'AfD ha fatto una enorme campagna elettorale, sono ovviamente elevati i numeri, i dati che riguardano la migrazione, ma sono assolutamente all'interno, anzi un po' al di sotto della media nazionale, ma appunto hanno capitalizzato la fatica, la sofferenza, il terrore di sentirsi esclusi, e poi in generale, così vado a concludere, ha contribuito anche una sorta di malcontento, di percezione di distanza, di non comprensione da parte del governo di Berlino.
1: E all'esito del voto che ha travolto la Sassonia-Anhalt e tutta la Germania guarda l'Europa, allora sentiamo le reazioni delle cancellerie europee. Andiamo a Bruxelles, Donato Bendicenti.
2: Sì, cominciamo col dire che i vertici delle istituzioni europee per adesso non hanno detto una parola, questo ovviamente è un segnale di grande prudenza. Vedremo se nel briefing che proprio in questi minuti comincia quotidiano con la stampa, oppure più tardi quando Ursula von der Leyen parlerà dalla Groenlandia, ci saranno novità. Però per adesso, lo dicevamo, silenzio. Ovviamente poi ci sono due fazioni che dividono i commenti all'interno dell'Unione Europea. C'è il ministro degli affari europei francese Haddad, che ovviamente parla di apprensione. Lo stesso fanno due possibili candidati all'Eliseo, cioè Mélenchon da sinistra, che dice che questo voto è il fallimento delle politiche centriste europee, e Attal, macroniano, anche lui, che parla di preoccupazione. E Bardella, invece, che è il segretario del partito di Marine Le Pen, che si presenta alle elezioni, è prudente anche lui, perché ricorda che c'è una distanza politica con Alternative für Deutschland, tant'è che le strade si sono divise all'interno del Parlamento europeo, proprio perché ha detto Bardella ci sono delle figure e anche degli spunti programmatici che non ci convincono. All'interno dell'Unione Europea parla in modo molto duro il premier polacco Tusk, e dice parole forti: in Polonia solo gli idioti o i traditori possono rallegrarsi del trionfo di AfD. E poi invece Orban, che non è più premier in Ungheria, ma lo è stato per tanto tempo, parla di una notte straordinaria per la Germania e per il continente, congratulandosi appunto con AfD. Lo stesso fanno gli spagnoli di Vox e i portoghesi di Cega. Questo è un po' il quadro della situazione al momento, ovviamente aspettando quando. È possibile anche che questo avvenga quando sarà più chiaro il quadro sulla possibile formazione di un governo appunto di Sassonia-Anhalt. Parleranno i vertici di Bruxelles. A te.
1: E dall'altra parte dell'oceano anche il presidente americano Trump rilancia dal suo canale social i numeri del trionfo dell'ultradestra tedesca e nuove minacce all'Iran, con una mappa che mostra il suo profilo al posto della Repubblica Islamica. Andiamo a New York, Marco Valerio Loprete.
3: Nella sua residenza in New Jersey per il fine settimana Trump non rilascia dichiarazioni, ma dai suoi canali social, dove è attivissimo, si intuiscono i temi che segue con più attenzione, incluse le elezioni tedesche in Sassonia, visto che rilancia, senza commentarla, una proiezione elettorale che dà l'estrema destra di AfD in testa. Poi l'Iran. È una nazione che sta fallendo, scrive, prima di pubblicare una serie di grafici sull'inflazione galoppante nella Repubblica Islamica o sull'export di petrolio azzerato. Sono i frutti, è il messaggio implicito, della campagna di pressione economica messa in campo dagli Stati Uniti. Anche se l'opzione bellica rimane sempre sul tavolo, sembra voler dire il presidente americano, postando un'immagine, realizzata con l'intelligenza artificiale, dell'isola iraniana di Karg sotto bombardamenti. Il Financial Times intanto ha svelato un'operazione segreta degli americani per sminare lo stretto di Hormuz. È durata 4 mesi con l'impiego di navi senza pilota e subacquei dei Navy SEALs. Così gli Stati Uniti puntano a ristabilire la libertà di navigazione smantellando il ricatto di Teheran. Acque sminate, blocco navale per fermare i traffici di greggio della Repubblica Islamica e scorta armata alle petroliere del resto del mondo. Dopo 6 mesi la guerra è diventata soprattutto economica, ma non solo. I militari a stelle e strisce pubblicano il video di una nave commerciale iraniana che hanno affondato. Sabato ne hanno colpite 3 in risposta ai missili lanciati verso 2 navi da guerra di Washington.
1: E Teheran minaccia risposte più rapide e incisive agli attacchi statunitensi dopo gli ultimi scambi di fuoco. Il ministero degli esteri iraniano annuncia un'intesa con l'Oman.

0: per una via sicura dello stretto di Hormuz. Allora andiamo a Istanbul, il corrispondente Sergio Paini.
1: Sì, l'America, il problema è stata l'America ad attaccare l'Iran. Trump ha iniziato la guerra e adesso vuol far pagare il prezzo al mondo. È stata questa l'accusa ripetuta questa mattina da Baghaei, il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Lo vediamo che ha sottolineato come prima del conflitto Hormuz fosse aperto alla navigazione. Adesso invece, nonostante i proclami della Casa Bianca e anche, l'abbiamo sentito, le operazioni di sminamento, il traffico è di nuovo ai minimi da maggio e dopo gli ultimi raid del fine settimana, quando gli Stati Uniti hanno preso di mira 3 petroliere iraniane in risposta agli attacchi missilistici balistici contro navi da guerra americane, la situazione naturalmente è peggiorata, c'è il rischio di nuovo di un'escalation. E seppur alle prese con una pressione economica veramente forte, il governo di Teheran ha appena annunciato il raddoppio del prezzo della benzina, l'Iran non vuole rinunciare a quella che è diventata di fatto la sua principale leva negoziale, ovvero il controllo dello stretto. E lo dicevate, ha annunciato che a breve raggiungerà appunto un'intesa con l'Oman. Questa intesa verrà presentata all'Organizzazione Marittima Internazionale e secondo Baghaei questo naturalmente dovrebbe facilitare poi la ripresa del traffico normale se qualcun altro non boicotterà questi sforzi. E intanto i prezzi del petrolio però sono in aumento perché si temono appunto delle interruzioni prolungate dei flussi energetici dalla regione e poi sempre Baghaei mette in guardia paesi come la Corea del Sud che ipotizzano, stanno valutando un intervento al fianco degli americani, dice se dovesse davvero accadere, beh, le conseguenze sarebbero inevitabili.
0: Intanto nuovi raid dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza ad un mezzo militare, tensioni in Cisgiordania, soprattutto caccia israeliani in azione, altri morti nel sud del Libano. Andiamo a Gerusalemme, l'inviata Francesca Capovani.
2: Sì, nella notte Israele ha intensificato gli attacchi nel sud del Libano, sempre nell'area di Nabatie. A Kfar Remane è stato preso di mira un edificio colpito, qui ci sono 9 morti. L'attacco è avvenuto circa 20 minuti dopo un ordine di evacuazione, tra i morti ci sono 2 neonati. Invece in un attacco separato sono stati uccisi 2 soccorritori. Per Israele, che 2 giorni fa aveva dichiarato di avere il controllo della collina sopra Nabatie, quella di Al-Tahrir, tutta quest'area è strategica per la sicurezza dell'Israele del nord di Israele. A Gaza invece su questo fronte bisogna registrare negli attacchi della notte 5 morti, anche qui ci sono tra le vittime 2 bambini. E invece una notizia drammatica arriva dalla Cisgiordania, dove ieri sera è stato ucciso un ragazzo palestinese di 20 anni, uno studente di odontoiatria che è morto per gli spari dei coloni, è stato ferito alla testa e non ce l'ha fatta in un villaggio vicino a Qalqilya. Proprio ieri sera è uscita la notizia che il premier Netanyahu ha dato l'ordine di smantellare gli insediamenti, almeno un centinaio, illegali dei coloni. Si tratta di insediamenti a volte anche piccoli, abitati da pochi coloni, però violenti, che compiono continue vessazioni nei confronti dei villaggi palestinesi. E questa decisione è arrivata per le pressioni anche degli Stati Uniti. L'ambasciatore, ieri l'altro, Mike Huckabee, americano, si era recato in Cisgiordania, aveva parlato con i palestinesi in un villaggio dove ci sono tanti palestinesi con cittadinanza anche americana e aveva detto le violenze dei coloni sono atti terroristici, Israele deve garantire la sicurezza degli abitanti dei villaggi palestinesi. È tutto a voi.
0: E torniamo a parlare delle reazioni al voto in Sassonia, però in Italia, nel nostro paese. Su questo e sui temi economici si accende il confronto politico, ma ce lo racconta in diretta da Montecitorio Alberto Puoti. Siamo da te.
3: Sì, si divide la maggioranza sull'esito delle elezioni in Sassonia con Tajani che la giudica una pessima notizia, quella del partito tedesco di AfD, è un partito con valori incompatibili con quelli del Partito Popolare Europeo. Così Tajani, e risponde invece Salvini se per Tajani questa vittoria è un problema, si chiama democrazia. Salvini ha colto con soddisfazione e come clamoroso successo quello della vittoria di AfD. E invece prudenza dal partito di Giorgia Meloni, con Procaccini, che comunque puntualizza: abbiamo idee diverse, ma AfD non è un partito neonazista. E continua Procaccini, lontani su politica estera, ma non sono estremisti. Il cordone sanitario è antidemocratico. Così l'esponente di Fratelli d'Italia, che è parlamentare europeo. E nella destra, nell'estrema destra italiana, c'è dal partito di Vannacci il commento di Sasso, che dice: siamo sulla strada giusta, ora tocca a noi. E poi c'è il tema economico, lo accennavi, con Donzelli di Fratelli d'Italia che rilancia su una manovra per il ceto medio, e Nevi di Forza Italia che dice: adesso serve subito per il caro vita un aiuto mirato per chi ha più bisogno. E intanto dal fronte dell'opposizione c'è una forte preoccupazione invece sul tema della vittoria di AfD, una condanna da parte di Braga del Partito Democratico, si parla di campanello d'allarme e di una destra italiana che è ambigua. E Faraone di Italia Viva afferma: sul voto per AfD nel governo ci sono tre posizioni differenti. Infine, sui temi economici, l'opposizione ieri a Cernobbio ha ribadito un attacco molto duro al governo, che è responsabile di una povertà maggiore del paese. A voi.
0: Intanto continua inesorabile l'incremento del prezzo della benzina, oggi costa in media 2,054 euro al litro, un millesimo in più rispetto a ieri, mentre rimane stabile a 2,165 euro il gasolio, per cui è in vigore fino a giovedì lo sconto di 17 centesimi al litro. Il governo punterebbe poi a interventi mirati. Intanto i recenti attacchi reciproci di Stati Uniti e Iran alle petroliere fanno salire ancora il prezzo del petrolio. Il Brent, il petrolio del mare del nord, si attesta sui 97 dollari al barile, il WTI, il WTI, quello americano, intorno ai 92 euro. Sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario alle 21.18 di oggi fino alle 21 di martedì, indetto da alcune sigle autonome, CUB Trasporti, SGB e CAT, per chiedere migliori condizioni di lavoro. Potranno subire ritardi o essere cancellati i treni gestiti da Trenitalia, Italo e Trenord. Gli effetti dello sciopero possono verificarsi anche prima e protrarsi oltre il termine dell'agitazione, fanno sapere le ferrovie. Previsti treni garantiti a lunga percorrenza per i treni regionali, in vigore le fasce di garanzie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Andiamo adesso a vedere la borsa, per vedere appunto come sta reagendo i mercati europei alle notizie che arrivano soprattutto dalla Germania, il risultato elettorale in Sassonia, anche però il dato sulla produzione industriale che a luglio è ancora in calo. Chiara Merico.
4: Sì, le borse europee sono deboli e contrastate a metà seduta. Vediamo Milano, Londra e Parigi si muovono poco sopra la parità, mentre va giù la borsa di Francoforte dopo i dati sulla produzione industriale che a luglio in Germania è calata di oltre l'1% rispetto a giugno, spiazzando gli analisti. Si tratta della contrazione più consistente in quasi un anno. A Milano vediamo tra i titoli in evidenza spicca il guadagno di Lottomatica in progresso di oltre 8 punti percentuali, il gruppo prevede sinergie ulteriori dall'acquisizione della spagnola Sirsa, bene anche i titoli tecnologici, mentre in coda al listino troviamo Poste Italiane e TIM, dopo che la D di Telecom Italia, appunto la Briola, e gli altri top manager hanno fatto sapere di aver aderito all'offerta pubblica di acquisto e scambio proprio di Poste Italiane, portando in adesione le azioni che detenevano. Vediamo i titoli tecnologici sugli scudi anche sui mercati asiatici, trainano i rialzi di Tokyo in progresso di oltre 2 punti percentuali e soprattutto di Seul che avanza di più di 4 punti percentuali in lieve rialzo. Le borse della Cina continentale invece segno meno per l'Hanseng di Hong Kong. Resterà chiusa oggi per Labor Day, la festa dei lavoratori, la borsa americana di Wall Street. Dicevamo del prezzo del petrolio che continua a mantenersi su livelli elevati a causa delle incertezze sugli sviluppi del conflitto in Medio Oriente. Il Brent in progresso di quasi 7% in una settimana, sfiora i 97 dollari al barile, WTI supera i 91 dollari al barile, del rialzo anche il prezzo del gas naturale ad Amsterdam sulla borsa TTF, oggi la quotazione sfiora i 74 euro al megawattora. A voi.
0: Intanto è in corso l'udienza per Walter Lavitola davanti al Tribunale del Riesame, che dovrà esprimersi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestata all'imprenditore. Andiamo in diretta, Stefano Corradino, siamo da te.
5: Sì, rilascerà dichiarazioni spontanee Walter Lavitola, è quello che ci hanno detto i suoi legali all'ingresso questa mattina qui al Tribunale a Piazzale Clodio per l'udienza del Tribunale del Riesame. Lavitola sarà in videocollegamento dal carcere di Rebibbia dove si trova dal 10 agosto scorso e gli avvocati quando sono entrati intorno alle 9.30 hanno rilasciato una breve dichiarazione. Il Sergio Cola, uno dei due legali, ha detto nel nostro ricorso ovviamente presenteremo la richiesta di arresti domiciliari e anche quella dello stralcio dell'aggravante col metodo mafioso, ma sentiamo intanto appunto quello che ha detto uno dei due legali di Lavitola.
6: Ci soffermeremo anche ampiamente sulle tre questioni di diritto che abbiamo posto e che hanno ad oggetto la inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare, la competenza per territorio che noi riteniamo sia incompetente Roma ed infine l'aggravante del metodo mafioso. Altro non posso dire.
5: Ovviamente tra le questioni aperte c'è il movente, perché Walter Lavitola inizialmente si era dichiarato estraneo ai fatti e poi invece ha confessato di essere lui il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci del 16 ottobre scorso, ha detto l'ho fatto per proteggerlo, non era mia intenzione fare del male, l'ho fatto per proteggerlo e per aumentargli la sua scorta, facendo riferimento a delle minacce nuove al giornalista di cui lui era venuto a conoscenza, dichiarazioni che sono state considerate non del tutto convincenti dal giudice per le indagini preliminari di Roma. A voi.
0: Ancora cronaca, 4 vittime nel fine settimana durante 3 gare automobilistiche in Sicilia, Liguria e Lombardia, 3 erano spettatori. Polemiche sull'organizzazione e sulla sicurezza degli eventi. Ci racconta allora che cos'è accaduto Angela Caponnetto.
7: Tragico bilancio in 2 incidenti avvenuti durante gare automobilistiche in Liguria e Sicilia. 2 giovani spettatori di 18 e 20 anni sono morti e un commissario di gara è rimasto ferito sul Monte Erice nel Trapanese, investiti da una vettura uscita dal percorso della 68esima cronoscalata, una delle più importanti attese dell'automobilismo siciliano ma anche molto impervia.
8: L'impatto degli spettatori e dell'ufficiale di gara è avvenuto a circa 20 metri dal ciglio della carreggiata, dove non c'era nessun divieto di sosta per il pubblico o gli avventori che erano lì presenti.
7: La gara è stata sospesa quasi in contemporanea nell'entroterra di Genova. Un'altra tragedia nel secondo giorno del rally della Val d'Aveto. Un'auto esce fuori strada e finisce in una scarpata schiantandosi contro un albero. Muore il copilota di 43 anni, illeso il pilota.
9: Aveva acquisito tantissima esperienza, era molto quotato nell'ambiente, era bravissimo, era un vero professionista. E purtroppo sono le gare, succede.
7: Solo il giorno prima un'altra vittima alla Mille Miglia nel Bresciano, dove un 63enne arrivato per assistere ad una delle prove più suggestive è morto travolto da un'auto. Anche in questo caso la gara è stata annullata. Nonostante la Federazione Italiana dell'Automobile, dopo i grandi incidenti del secolo scorso, abbia posto l'attenzione sulla sicurezza di piloti, personale addetto e spettatori, vietando la sosta nei punti più rischiosi, ancora oggi giornate dedicate allo sport si trasformano in tragedie.
0: C'è una novità nell'inchiesta sul maxirogo di Cramontana. Una ex funzionaria del comune aveva scritto in una mail interna che la schiuma fonoassorbente del Constellation poteva prendere fuoco. Nella mail avrebbe inoltre segnalato i rischi connessi all'utilizzo delle fontane pirotecniche nel locale. Lo ha svelato un quotidiano svizzero, riportato poi dal Messaggero. Con la donna salgono così a 17 gli indagati nell'inchiesta sulla tragedia di Capodanno, dove ben 41 ragazzi hanno perso la vita e 115 sono rimasti gravemente feriti. E siamo alla Mostra del Cinema di Venezia, cambiamo così argomento. Oggi giornata di grandi appuntamenti nella Kermesse, prevista la consegna del secondo Leone d'Oro alla carriera di questa edizione, ma è anche il giorno del terzo film italiano in gara, L'Estranea. Torniamo dal nostro inviato Lorenzo Di Las Palas.
10: Di nuovo buongiorno, L'Estranea di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi, Adriano Giannini, Romana Maggiore Vergano. È un horror soprannaturale, la storia è quella di una madre interpretata da Jasmine Trinca che fa un patto con un'entità maligna, appunto questa estranea, da cui il titolo del film di Paolo Strippoli, che chiede per salvare la figlia, ma questa entità soprannaturale chiede in cambio la vita di un'altra persona, e così va avanti per molto tempo, per tutto il film. Si tratta del classico meccanismo faustiano, qui in questo caso si trasforma, però la storia si intreccia con le vicende dell'amore materno e i legami familiari. Un film ambientato a Bari, in Puglia. Leone d'Oro, il secondo Leone d'Oro di questa edizione, Ellen Burstyn, 93enne, la ricorderete nella Madre dell'Esorcista 1973, lei ha avuto 5 candidature agli Oscar, ne ha preso uno, Alice non abita più qui, nel 1974. La laudatio sarà dalla presidente della giuria Maggie Gyllenhaal, che l'ha diretta in un cortometraggio che viene presentato oggi, in cui Ellen Burstyn interpreta un'anziana Marilyn Monroe. Ancora in concorso velocemente c'è il film Look Back di Koreeda, questo è un film che ha una storia, tratto da un omonimo manga, sono due ragazze unite dal disegno però con talento e personalità molto diverse, che vengono seguite per 13 anni dalla loro adolescenza fino all'età matura. C'è un altro film di cui voglio parlarvi, invece non abbiamo purtroppo le immagini, ma abbiamo delle immagini generiche su Elon Musk, perché è un documentario molto lungo del regista premio Oscar Alex Gibney, che non è un ritratto, non è una biografia celebrativa, anzi vuole smontare il mito Musk, cioè dimostrare come non si tratti di un inventore visionario, ma semplicemente di un uomo di fiducia, il confident man, come si dice negli Stati Uniti, un uomo che è riuscito a conquistare il consenso, ma in realtà aziona delle leve e degli ingranaggi da dietro le quinte. Questa è la tesi di questo film, vedremo come sarà, ancora non è stato presentato. Ci vediamo dopo.
0: A più tardi al nostro Lorenzo di Las Plazas, ci fermiamo qui alle 12:30, ma rimanete con noi perché poi c'è Sport 24.

0: bontà o salute?
1: Bontà e salute.
2: Colazione Valsoia, tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.
3: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
4: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A settembre, gamma crossover Nissan da 19.990 euro.
5: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
6: Come su una montagna russa! Quando non mi dà energia, ti protegge!
5: Conosciamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
7: Ti diamo stabilità. Anche quando i costi delle materie prime vanno su e...
8: giù!
9: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
5: Contro l'instabilità del mondo energetico.
10: Tante persone vogliono iniziare Mi Piace Così, ma esitano perché si fanno molte domande. Io sono qui per rispondere.
11: Funziona?
10: Non lo dico io. Sono più di 500.000 persone che hanno già perso peso, fino a 57 kg in 14 mesi.
11: Ci si sente sazi?
10: Sì, con 4 pasti al giorno, sani, bilanciati e perfettamente porzionati.
11: È facile preparare i pasti?
10: Sì, sono già pronti e consegnati a casa tua.
11: Posso provarlo?
10: Certo. Ti offriamo una settimana di prova gratis. Vai su mipiacecosi.it. Mi piace così.it

0: 12:33 minuti, rieccoci in diretta con Sport 24. In apertura la Formula 1 con la vittoria storica per Kimi Antonelli, che riporta il tricolore sul gradino più alto del podio di Monza dopo 60 anni. La rimonta del giovane ventenne bolognese è epica e il pilota della Mercedes è sempre più leader del mondiale. Allora in apertura Emilio Fucillo.
1: C'è una targa a Monza che celebra l'ultima vittoria italiana sul circuito Brianzolo. Riporta la data del 1966 e ora, dopo il passaggio di Andrea Kimi Antonelli, andrà aggiornata. Allora, 60 anni fa, a passare sotto la bandiera a scacchi era stato, alla guida di una Ferrari, Ludovico Scarfiotti. E se sei decenni sembrano tanti, si deve andare ancora più indietro nel tempo per ritrovare un pilota italiano a Monza da leader del mondiale. Era il 1953 quando Alberto Ascari arrivò sul circuito davanti a tutti. Da allora, per 73 anni, nessun altro c'era riuscito, come mai nessuno era riuscito a vincere a Monza partendo più indietro della 12ª posizione. Un dettaglio per Kimi, che con il suo casco tricolore, omaggio all'amico Valentino Rossi, è partito 19esimo. Dettagli per un ragazzo che ha compiuto 20 anni appena pochi giorni fa, ma che macina record e guida come un veterano. Sarebbe bello vederlo in Ferrari, certo, e a Monza il popolo rosso, orfano di Leclerc e con un Hamilton mai in lotta per il podio, ha fatto il tifo per lui, ma almeno per ora a coccolarsi Antonelli e Toto Wolff, che lo ha scelto, sportivamente cresciuto, e lui ha creduto e lo ha sempre protetto. Come nel giorno del suo primo test su una Formula 1, finito contro le barriere. Era l'agosto del 2024 e la pista era la stessa, Monza. Antonelli aveva appena spento 18 candeline e non era nemmeno un rookie, quando la parabolica perse il controllo della Mercedes, che non era ancora sua, ma di Russell. Oggi, 24 mesi dopo, è tornato su quella pista da leader del mondiale, è partito dalla penultima fila e non solo ha vinto, ma ha dimostrato che il pilota da battere è lui.
0: Delusione invece per l'Italia della pallavolo femminile, che non ce l'ha fatta a fare il triplete. Ieri nella finale dell'Europeo hanno prevalso le padrone di casa della Turchia con un 3-2 in una partita però emozionante. Allora ce la racconta Edi Dembischi.
2: Poteva essere triplete da leggenda dello sport italiano, con Olimpiadi, Mondiali ed Europei vinti uno in fila all'altro. La Turchia, padrona di casa di questa edizione europea, spinta non solo da un debordante palazzetto, ma forse di più, da una nazione intera che ha una venerazione per il volley e che aspettava la rivincita da un anno, hanno infranto il sogno azzurro di compiere questa impresa riuscita solo alla vecchia Unione Sovietica. Una finale in ogni senso possibile e immaginabile, governata dalle emozioni, dai singoli momenti tecnici che sono diventati inerzia, lasciando tutto aperto fino ad un soffertissimo quinto set, quello dell'inesorabile tiebreak. A volte l'onda l'hanno cavalcata le turche guidate dall'italiano Daniele Santarelli, a volte le ragazze di Velasco. Avanti 2-7-1 dopo momenti di quasi perfezione e forse con un imperfetto ma comprensibile istinto che fosse fatta, qualcosa invece ha finito per inceppare la serata delle azzurre. Brava la Turchia a crederci, poco da dire, e poi ad esultare davanti alla sua gente con la coppa in mano. Ma non si consideri questo risultato come un oro perso, meglio e soprattutto giusto viverlo come un argento vinto. Lacrime azzurre certamente amare, ma a testa alta e con orgoglio.
0: E le azzurre sono atterrate questa mattina a Malpensa con la medaglia d'argento al collo, soddisfatte quindi a metà, perché nonostante la finale non sia andata come sperato, il loro percorso fino ad ora è comunque eccezionale. Allora andiamo da Stefano De Agostini, che si trova all'aeroporto dove è arrivata la squadra.
3: Buongiorno da Malpensa, le azzurre della pallavolo sono atterrate alle 8:45 in arrivo da Istanbul, uscite dal gate circa un'ora dopo. Poi saluti e abbracci tra le compagne di squadra in un'atmosfera sicuramente di delusione per il risultato di ieri, ma anche di grande orgoglio per la medaglia d'argento conquistata e per il percorso fatto fino a qui. Allora sentiamo le voci del CT Julio Velasco, di Kate Antropova e di Miriam Silla, e poi la linea può tornare allo studio.
4: Abbiamo fatto una riunione per fare il punto della situazione, le ho detto che ero orgoglioso di loro, che lo devono essere anche loro. Non è bastato quello che hanno fatto, però hanno dato tutto, non hanno mai mollato.
5: Tanto rammarico, quello è inutile dirlo, ma comunque secondo me era una importante conclusione dell'estate, comunque è una medaglia al collo, sicuramente non di colore che speravamo, però il risultato ottenuto con davvero tanta determinazione.
6: Serve tempo anche per metabolizzare, forse la frattura al cuore rispetto a ieri leggermente meno dolorosa, ma si riflette magari alle cose che sono state, quello che sarebbe potuto essere, ma va bene così. Diciamo che comunque sia un argento negli ultimi 3 anni non vuol dire è lavoro sprecato o un fallimento, anzi.
0: Ed ora il calcio con la Serie A. Il big match di ieri sera tra Juve e Milan è finito 1-1 con Gatti a pareggiare per i bianconeri a tempo scaduto, ci racconta Stefano Bizzotto.
7: Juventus-Milan fa rima con pareggio, stavolta almeno non è finita 0-0, la differenza rispetto ai precedenti più recenti è tutta qui. Non è stato un grande spettacolo, la Juve ha tirato di più, ha impegnato Maignan con Francisco Conceição, ha preso un palo, sempre il portoghese. Sull'altro fronte Vicario non ha praticamente sporcato i guanti, spettatore non pagante fino a metà ripresa quando è stato trafitto dal nuovo entrato Sissé. Il classe 2006 ha finalizzato un'azione avviata da Loftus-Cheek e proseguita da Chukwueze, 3 giocatori mandati in campo da Amorim 7 minuti prima. Benedetta panchina, Spalletti si è affidato a Koopmeiners e Gatti, assist del primo, rete del secondo. Correva al minuto 47 e il Milan vedeva ormai lo striscione del traguardo, ma la vittoria sarebbe stata un premio eccessivo o, se preferite, la sconfitta una punizione eccessiva per la Juventus. E allora giusto che sia finita così. Per Spalletti e Amorim il lavoro davanti è parecchio, il tecnico juventino ha anche l'alibi delle tante assenze. Hanno deluso i centravanti, Kolo Muani e Gonzalo Ramos non si sono praticamente visti. Spalletti ha dato subito minuti a Voltemade, il tedesco ha avuto sul piede un'occasione e non è riuscito a monetizzarla. Servirà altro per tenere il passo di Inter e Roma.
0: Negli altri 3 match della domenica, vittoria del Frosinone su Venezia e 2 pareggi, Parma, Monza e Bologna, Sassuolo, dettagli con Francesco Paravati.
8: Allo stirpe tra Frosinone e Venezia finisce 3-2. I padroni di casa dominano il primo tempo grazie alla doppietta di Raimondo, che prima la mette dentro di testa e poi poggia in rete su assist di Masini, totalizzando 4 reti nelle ultime 2 partite. Nella ripresa un Venezia trasformato dai cambi di Stroppa la riprende grazie al bel gol di Yeboah e al pareggio di Sagrado. A una decina di minuti dal termine, Kvernadze al primo gol in Serie A la chiude per il Frosinone davanti al pubblico di casa in Visibilio. Sfida da bassa classifica tra Parma e Monza finisce 1-1. Il risultato lo sblocca nel primo tempo Robinson, dribbling e tiro potente da fuori area per il vantaggio degli ospiti. Soltanto nella ripresa i padroni di casa riescono a pareggiarla con il primo gol di Lontani, bravo a domesticare la palla e infilare Thiam, primo punto del campionato per entrambe le squadre. Il Bologna al Dall'Ara col Sassuolo va sotto 2 volte, ma poi la riprende in entrambe le occasioni in una partita dominata dagli ospiti, ma difesa coi denti dai padroni di casa. Sono gli uomini di Aquilani a passare in vantaggio con Doi, che chiude una splendida azione. Poi arriva il pareggio rosso-blu nella ripresa. Roberto Piccoli, bravo di testa a battere Muric, ma dopo pochi minuti Sassuolo di nuovo in vantaggio con Azic. L'assedio bolognese porta i suoi frutti a tempo già scaduto con Dobfik, che fa esplodere il Dall'Ara. Finisce 2-2 con Tedesco espulso per proteste.
0: E chiudiamo col basket. Impresa sfiorata per le azzurre nel secondo match mondiale a Berlino contro le fortissime avversarie statunitensi. L'Italia ha saputo tenere aperta la sfida fino alla fine, cedendo per 55-52 con qualche recriminazione per alcune scelte arbitrali non favorevoli. Questa sera le azzurre saranno di nuovo in campo, questa volta contro la Cina, in palio il secondo posto nel girone. E dunque si chiude qui la nostra edizione di oggi di Sport 24.

0: Riprendiamo alle 12.42 dal Nepal, a 12 giorni dalla disastrosa alluvione. Oggi è lutto nazionale, mentre per i soccorsi continua la corsa contro il tempo. Ci racconta tutto Alessandro Carboni.
1: Nabin Bagar fissa quello che resta della sua casa nel distretto di Nuwakot. La sua famiglia l'aveva costruita solo un anno fa, accendendo un mutuo. Oggi restano solo pilastri e fango. L'onda è arrivata come una nuvola di fumo, ci siamo salvati per pochi minuti, racconta. A quasi due settimane dalla catastrofica alluvione lampo in Nepal, innescata dal crollo di un ghiacciaio e di un'enorme porzione di roccia al confine con la Cina, il bilancio provvisorio parla di quasi 1.400 morti accertati e oltre 5.500 dispersi. Per gli esperti è l'ennesimo letale monito dell'impatto dei cambiamenti climatici sui ghiacciai malayani, il cosiddetto terzo polo del pianeta. Nel giorno in cui il paese si ferma per il lutto nazionale, le famiglie, in assenza di corpi, celebrano funerali simbolici per trovare pace. Intanto prosegue la corsa contro il tempo, l'esercito assicura che i soccorsi procedono con lo stesso ritmo del primo giorno. Il fronte più critico resta quello sotterraneo, nei tunnel dei 12 impianti idroelettrici, molti sul fiume Botekoshi, dove si stima siano rimasti intrappolati circa 500 dei 900 operai dispersi. Dopo il recupero di tre superstiti nei giorni scorsi, gli esperti invitano a non confondere mai l'improbabile con l'impossibile. Ad aiutare i militari nepalesi molte squadre da Stati Uniti, Cina, India e Corea del Sud. E mentre gli elicotteri continuano le ricerche, Nabing torna davanti alle sue macerie. Avevamo lottato per costruire tutto questo, dice. Ora non abbiamo alternative.
0: Meno armi e più fondi per le cure palliative, così il Vaticano dopo l'approvazione della legge della Regione Veneto sul fine vita. Il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Monsignor Renzo Pegoraro, in un'intervista all'Avvenire afferma che una buona legge sulle cure palliative in Italia c'è, ma chi si propone a difensore della vita deve anche trovare i soldi per implementarle. Sara Nesci.
2: All'indomani della legge del Veneto, prima regione di centrodestra a legiferare sul fine vita, la posizione del Vaticano l'ha chiarito, o meglio ribadita, Monsignor Renzo Pegoraro in un'intervista ad Avvenire. Non esiste alcun diritto all'aiuto al suicidio, dice il presidente della Pontificia Accademia per la Vita. In Veneto c'è stata troppa fretta. Certo, bisogna evitare l'accanimento terapeutico ed è diritto del malato rifiutare i trattamenti, ma non si può negare che nella cultura di oggi la vita sembra svilita, come se non avesse più valore. Bisogna stare attenti a evitare derive eutanasiche, avverte Pegoraro. Sarebbe opportuno, continua, che per accompagnare le persone malate e fragili, l'Italia adottasse l'obbligo di proporre a tutti le cure palliative, come in Veneto, e il Parlamento, aggiunge, dovrebbe discutere con serietà e coraggio di una legge che uniformi i limitati cambiamenti che la Consulta ha apportato. E questo non è scontato. Ma chi si propone a difensore della vita deve anche trovare i fondi necessari. Meno armi e più cure palliative, afferma con forza Pegoraro. Immediata la risposta di Palazzo Chigi, che ricorda che il governo ha provveduto ad aumentare le risorse a tal fine destinate, affiancando meccanismi di verifica dell'effettivo utilizzo da parte delle regioni.
0: La cronaca ci fa restare nella capitale. Quattro persone sono state estratte illese, per fortuna, dopo il crollo di uno solaio di un negozio in via Colla di Rienzo, a Roma appunto. Dalle prime informazioni si tratterebbe di due clienti e due commesse del negozio e non ci sarebbero altri coinvolti. Le operazioni dei soccorritori, polizia, vigili del fuoco proseguono comunque per verificare che non ci siano altre persone sotto le macerie. Adesso è il momento dell'appuntamento con una nuova puntata di Altri Mondi, la nostra rubrica che racconta il mondo dei videogiochi fra cultura e intrattenimento. Vi lascio con Dario Marchetti, alle 13 torno alle notizie con Eva Giovannini.
3: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

Il dittico di A Plague Tale, sviluppato dai francesi di Asobo Studio, è stata senza dubbio una delle più belle sorprese degli ultimi 10 anni. Con una consonanza perfetta fra storia e giocabilità, l'avventura di Amisha e Hugo ha lasciato il segno sia per le forti emozioni suscitate che per le orde di ratti con cui fare i conti nel bel mezzo dell'epidemia di peste nera del 1300. Ma se è vero che non c'è due senza tre, è anche vero che anche stavolta la squadra di Asobo ha voluto fare qualcosa di originale, optando per un prequel che di fatto è sostanzialmente uno spin-off. Resonance, A Plague Tale Legacy, così recita il titolo completo, è infatti un gioco di azione e avventura molto più vicino ad un Uncharted o un Tomb Raider che a quel mix di furtività e puzzle dei due giochi precedenti. Il tessuto connettivo che tiene tutto insieme è Sofia, una comprimaria introdotta nel secondo capitolo che qui assume il ruolo della protagonista, in una storia ambientata 15 anni prima rispetto ai fatti già raccontati.

segnata da un'infanzia tormentata dalle visioni di una misteriosa isola fra antiche rovine, minotauri e labirinti che nemmeno Borges, dopo la morte del padre proprio su quelle sponde, Sofia si ritroverà destinata a inseguirne le orme, alla ricerca della propria identità. Un'isola che di fatto non è altro che Creta, sede di quel palazzo di Cnosso nel cui labirinto, voluto dal re Minosse, si dice fosse imprigionato il Minotauro. L'anima di Resonance è divisa letteralmente in due. Da un lato il combattimento all'arma bianca, semplice e senza troppi fronzoli, incentrato su schivate e parate, qualcosa di ormai terribilmente standard. Dall'altro le fasi puzzle, che in soldoni richiedono quasi sempre di spostare oggetti all'interno di una stanza per trovare la quadra e sbloccare una porta. Fasi che sostanzialmente non si mescolano mai, alternandosi tra di loro con una certa rigidità, rotta solamente dalle visioni di Sofia, che una volta sull'isola tornano a manifestarsi sotto forma di viaggi nel tempo, nei panni del leggendario Teseo, un espediente narrativo ludico che spezza abilmente la monotonia del normale ritmo di gioco.

0: Ma il vero punto di forza di Resonance, nonostante le differenze marcate con gli altri due titoli del franchise, sta nei dialoghi, nello sviluppo narrativo e nella costruzione visiva, in questo caso del palazzo e dei suoi labirinti, di un mondo che spesso, e qui Asobo Studio sa il fatto suo, lascia a bocca aperta attraverso un uso magistrale delle proporzioni, delle inquadrature e della direzione artistica. Se il gameplay qualche volta è dimenticabile, il viaggio di Sofia è esattamente il contrario, con immagini che restano marchiate a fuoco nella mente per la loro capacità di suscitare emozioni, mettendo in forma videoludica quel senso del sublime che fu dei romantici. Ecco, in fondo, Resonance è un gran bel gioco, forse non incredibilmente originale né troppo complesso, ma pienamente convinto della storia che vuole raccontare e delle ambientazioni scelte per farlo. A far storcere il naso semmai è l'etichetta della saga di A Plague Tale, con cui non condivide quasi nulla a parte un personaggio e della cui originalità, nel bene e nel male, qui non si vede grande traccia.
1: Avete mai sentito parlare di quanto la montagna possa essere una severa maestra e la cosa vi affascina? Invidiate quel vostro amico che ha iniziato a fare arrampicata, ma proprio non ve la sentite. Oppure magari siete come me e la stazza non vi ha mai concesso il lusso di arrampicarvi su qualcosa, se non proprio da bambini? Allora, Cairn fa per voi. Parliamo di un gioco che è destinato a essere una delle gemme indie di quest'anno e che si basa interamente su una cosa e una cosa sola, fatta molto bene, arrampicarvi passo dopo passo, chiodo dopo chiodo, su una montagna senza pietà. Nel gioco saremo Ava, un'arrampicatrice professionista che si appresta a dominare la vetta del Monte Kami e che incarna perfettamente un certo tipo di ossessione umana e sportiva. È esperta, misantropa, fragile ma tosta. Quando cade si arrabbia tantissimo verso la montagna, però si alza e poi riparte. Le sue mani si tagliano, sanguinano e dovrete medicarle dito per dito. È una donna che batte se stessa anche quando riposa, ossessionata, solitaria, inghiottita da questo progetto, impossibile ed è affamata. Ed è per questo che Cairn vi lascerà senza fiato. La pianificazione è un aspetto a cui si somma il dramma del corpo e della mente. Avrete con voi soltanto i vostri chiodi d'arrampicata, le provviste scarse del gesso per le mani e un piccolo robot che recupera i chiodi e ricicla la spazzatura per ottenere altro gesso. Ogni mossa conta, perché il corpo di Ava ha limiti reali. Vedete le braccia tremare quando è stanca e dovrete imparare a gestire la rotazione tra braccia e gambe cercando sempre l'appiglio giusto, ma senza mai perdere troppo tempo. Il risultato è un titolo veramente intenso, anche un po' ansioso, in cui la libertà totale di approccio alla parete si scontra con una costante sensazione di ansia e precarietà. Dovete gestire non soltanto appunto l'arrampicata, ma anche la fame, la sete e il sonno, che trasformeranno ogni salita in una guerra psicologica personale. Detto così sembra veramente molto molto molto ansiogeno, ma vi assicuro che ha un suo aspetto anche più rilassante. Comunque dovete cercare sempre campeggi, ruscelli, qualcosa di commestibile, prima di perdere tutto. Per certi versi è la versione un po' raffinata dei cosiddetti rage game, tipo Baby Steps, di cui abbiamo già parlato, Quop, ma c'è una filosofia anche un po' dei walking simulator, secondo me. Comunque è un gioco in cui i paesaggi incredibili veramente vi lasceranno senza fiato, ci sono un sacco di momenti meditativi che si mescolano anche a momenti un po' esoterici, strani e così via. Comunque si avverte moltissimo la piccolezza di Ava di fronte a questo enorme ammasso di roccia che veramente potete affrontare come volete voi. Per fortuna ci sono vari livelli di difficoltà che vi permetteranno di gestire la sfida come vorrete e vi garantisco che le sensazioni che vi farà provare saranno molto intense, ma anche molto umane. Consigliate insomma, se l'estremo vi affascina ma vissuto nel calduccio di casa vostra. Alla prossima puntata!

0: Il Salone del Camper, Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Camper, caravan, accessori, turismo. Info su salonedelcamper.it.
1: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
2: Come su una montagna russa! Quando l'aumento energia ti protegge!
1: Pensiamo, ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
3: Ti diamo stabilità. Anche quando i costi delle materie prime vanno su e
4: giù!
5: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
1: Contro l'instabilità del mondo energetico.
6: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
7: ¡Vengan, rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
8: Cristanini te ayuda.
9: Infiniti intrecci di piacere. Scegli il tuo, solo con Müller.

0: Thermomix. Fate l'amore con il sapore.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: In Germania, dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, l'ultradestra dell'AfD all'attacco del cancelliere Merz, che definiscono un peso per il governo federale. Dopo l'incontro a Kiev tra gli inviati di Trump e Zelensky, la tregua tra Ucraina e Russia è ancora lontana. Secondo i media, oggi Trump sentirà Putin e Zelensky. 11 morti in Libano per i raid israeliani, tra questi due neonati e due soccorritori. La nuova strage dopo i 7 morti causati ieri da un altro attacco di Tel Aviv. 4 morti in 48 ore in 3 diverse gare. Le vittime sono 3 spettatori e un pilota. Polemiche sull'organizzazione e sulla sicurezza degli eventi. La Vitola tenterà la carta del tribunale del riesame per avere i domiciliari, ma l'ex compagna ha negato il rientro a casa del faccendiere in carcere per l'attentato a Ranucci. A Venezia 83 arriva il terzo film italiano in gara, L'Estranea di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca. Stasera secondo Leone alla carriera di questa edizione che andrà a Ellen Burstyn. 13 in punto, ben ritrovati in diretta Rai News 24. In apertura dunque il trionfo dell'AfD alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. Dimezzati i voti alla CDU, i vertici dell'AfD, Alternative für Deutschland, attaccano il cancelliere federale Merz e lo definiscono un peso per la Germania. Ma andiamo subito in diretta, ma da Magdeburgo c'è la nostra inviata Emma Farnè.
1: E a Berlino è in corso la riunione della CDU anche con Friedrich Merz. Fonti interne tedesche dicono l'atmosfera è gelida. È atteso il suo intervento, quello del cancelliere, all'1:30 e intanto qui a Magdeburgo sono già partite le consultazioni per il nuovo governo. Il candidato vincente dell'AfD, che ha ottenuto la maggioranza ma non la maggioranza assoluta, ha detto: sono aperto a cooperare con le altre forze politiche, tendo una mano. Il punto però è che nessuna forza politica finora si è detta disposta a cooperare con l'AfD. In mattinata è intervenuta anche Alice Weidel, continuo Rupal, i due co-presidenti del partito hanno fatto sapere che un governo con Merz non è più tollerabile e Alice Weidel si è detta pronta alla cancelleria. Da Magdeburgo con Michele Cristofoletti a voi.
0: Grazie Emma. E dunque con il trionfo alle elezioni regionali sassoni dell'estrema destra si guarda alle conseguenze a livello nazionale, lo sentivamo, ma anche agli scenari futuri possibili. Di certo questo rappresenta un segnale per il governo federale tedesco guidato appunto dal partito della CDU e contemporaneamente cresce il timore che la valanga nera possa avanzare in Europa. Allora sentiamo al touch Veronica Fernandez qua in studio.
2: Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa vittoria, come l'AfD con il suo leader Ulrich Siegmund sia riuscito a capitalizzare una sorta di malcontento e di rabbia intergenerazionale, rappresentandosi come l'unico partito veramente antisistema. Vi faccio vedere prima con una grafica quanto dalle regionali del 2016 fino ad adesso nel 2026 l'AfD abbia saputo crescere in questo senso. In blu vediamo la Sassonia-Anhalt.

0: grosse fratture e grossi problemi anche a livello storico. Il primo, la delusione di quanto avvenuto a livello economico dopo la riunificazione. Parliamo ovviamente di decenni fa. Le conseguenze però, soprattutto la fragilità dell'economia, sono il presente della popolazione del territorio, quindi in particolare le conseguenze della chiusura di alcuni comparti industriali, pensiamo all'estrazione oppure al settore chimico. E poi due fattori, anche lì lo spopolamento, la migrazione all'interno della Germania iniziata con la riunificazione, un spopolamento che continua anche adesso in Sassonia-Anhalt. C'è una forte componente maschile che resta nel territorio, le donne se ne vanno per cercare lavoro altrove. Questa componente maschile ha avuto una frustrazione molto forte che ha portato alle urne a favore dell'AfD. L'immigrazione, su cui l'AfD ha fatto una enorme campagna elettorale, sono ovviamente elevati i numeri, i dati che riguardano la migrazione, ma sono assolutamente all'interno, anzi un po' al di sotto della media nazionale, ma appunto hanno capitalizzato la fatica, la sofferenza, il terrore di sentirsi esclusi. E poi in generale, così vado a concludere, ha contribuito anche una sorta di malcontento, di percezione di distanza, di non comprensione da parte del governo di Berlino.
1: Grazie Veronica, e naturalmente tutte le cancellerie europee hanno atteso l'esito del voto in Sassonia. Sentiamo le principali reazioni con il corrispondente Donato Bendicenti.
2: I vertici delle istituzioni europee per adesso non hanno detto una parola, questo ovviamente è un segnale di grande prudenza. Vedremo se nel briefing che proprio in questi minuti comincia quotidiano con la stampa, oppure più tardi quando Ursula von der Leyen parlerà dalla Groenlandia, ci saranno novità. Però per adesso, lo dicevamo, silenzio. Ovviamente poi ci sono due fazioni che dividono i commenti all'interno dell'Unione Europea. C'è il ministro degli affari europei francese Haddad, che ovviamente parla di apprensione. Lo stesso fanno due possibili candidati all'Eliseo, cioè Mélenchon da sinistra, che dice che questo voto è la dimostrazione plastica del fallimento delle politiche centriste europee, e Attal, macroniano, anche lui, che parla di preoccupazione. E Bardella, invece, che è il segretario del partito di Marine Le Pen, che si presenta alle elezioni, è prudente anche lui, perché ricorda che c'è una distanza politica con Alternative für Deutschland, tant'è che le strade si sono divise all'interno del Parlamento europeo, proprio perché ha detto Bardella ci sono delle figure e anche degli spunti programmatici che non ci convincono. All'interno dell'Unione europea parla in modo molto duro il premier polacco Tusk, e dice parole forti: in Polonia solo gli idioti o i traditori possono rallegrarsi del trionfo di AfD. E poi invece Orban, che non è più premier in Ungheria, ma lo è stato per tanto tempo, parla di una notte straordinaria per la Germania e per il continente, congratulandosi appunto con AfD. Lo stesso fanno gli spagnoli di Vox e i portoghesi di Cega. Questo è un po' il quadro della situazione al momento, ovviamente aspettando quando. È possibile anche che questo avvenga quando sarà più chiaro il quadro sulla possibile formazione di un governo appunto di Sassonia-Anhalt. Parleranno i vertici di Bruxelles. A te.
1: Grazie Donato. Andiamo subito a sentire in diretta l'avvocato Cola, il legale di La Vitola.
3: Di proteggerlo, tant'è che ha fatto due mesi di telefonate al dottor Ranucci per far sì che la scorta fosse aumentata, e poi ha precisato anche che la sua amicizia col dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso, quali quello di un riscatto sociale del quale aveva bisogno in ragione dei trascorsi giudiziari che voi conoscete benissimo. Quindi questo era, diciamo, il vantaggio collaterale rispetto al fatto di tutelare l'incolumità di un amico. Vantaggio che ha ammesso assolutamente. Peraltro l'altro elemento importante è che il movente politico che la procura, insomma, ipotizza è un movente insussistente, atteso che il dottor La Vitola ancora oggi ha riferito più volte che il dottor Ranucci non ha mai inteso candidarsi in politica, entrare in politica, anzi si è rizelato spessissimo del fatto che il dottor La Vitola mettesse, insomma, in questione l'argomento. Altresì vi è un

0: intercettazione ha richiamato questa conversazione del dottor Lapito, nella quale sostanzialmente il dottor Ranucci si rizelava del fatto che il Lapito l'avesse fatto ai giornalisti il suo nome come possibile candidato premier in occasione di quel famoso sondaggio.
1: L'attentato con la bomba è un'idea di Gomes?
0: È un'idea di Gomes rispetto alla quale, ripeto, il dottor Lapito si è assunto tutte le responsabilità del caso, in quanto il Gomes l'aveva avvisato che avrebbe fatto a modo suo.
2: Sul pericolo di fuga devo dire che non sussiste proprio, non so se lo abbiamo detto già in altre occasioni. Dopo l'8 di luglio, data dell'interrogatorio reso ai PM, Lapito, tramite il nostro studio, ha avvertito il colonnello Ferrara di tutti i suoi movimenti, dicendo: io sono a vostra totale disposizione. E poi, l'altro aspetto importante, non è vero che lui si sia procurato il biglietto per il Calum per scappare, in quanto che il 2 di luglio ha appreso che si sarebbe tenuto quella famosa conferenza di servizio sul carbon credit, che poi non si è tenuta e si è tenuta solamente attraverso una video dopo la perquisizione. Un altro aspetto che intendevo segnalare e di cui ha discusso il qui presente avvocato Arturo Colo a lungo è sulle questioni di diritto, che non sono quelle che relative alla perdita di efficacia della custodia cautelare, quella relativa all'incompetenza per territorio e alla insussistenza dell'aggravante della mafiosità, che ve lo devo dire non sono il frutto di elaborazioni fantasiose della difesa, ma sono il frutto di elaborazione dei massimi vertici della giurisdizione, cioè delle sezioni unite, della Corte Costituzionale, e anche frutto di un provvedimento legislativo, cioè il decreto Nordio del 23, per cui noi riteniamo che queste questioni siano fondate, ove mai dovessero essere rigettate ci rivolgeremo alla sede più competente, a quella che ha emesso determinati principi, cioè alla Corte di Cassazione.
3: Senta avvocato, ma il movente possiamo riassumere che lui non si è assunto la responsabilità di un movente politico per agevolare la popolarità, una possibile candidatura di Ranucci, questa cosa
2: questo l'ha escluso nella maniera più assoluta, però dal stenotipico emerge che era consapevole che l'attentato, ancorché indirettamente, perché l'obiettivo principale era la tutela della comunità, fosse stato anche quello dell'aumento della popolarità.
3: E questi due mesi di telefonate sono precedenti all'attentato a Ranucci o a cavallo tra prima e dopo l'attentato per chiedergli appunto interessarsi della scorta?
0: Sono successive all'attentato da ottobre a dicembre. È chiaro che si tratta di telefonate che non hanno nulla a che vedere con il movente politico. L'obiettivo di accrescere eventualmente la notorietà del dottor Ranucci era già stato raggiunto, si trattava semplicemente di tutelare la sua incolumità.
4: Voi avete chiesto i domiciliari, avete detto che sono scaduti i termini?
0: Abbiamo chiesto i domiciliari a Noepoli in Basilicata, dove non ci sono contatti con nessun tipo di persona. La rete di contatti di Lapito la conoscete? Per evitare che lui possa essere ipotizzato, che lui possa inquinare la prova con la rete. C'è una casa che ha preso in locazione il figlio appositamente in occasione del riesame.
2: Ma non è che le abbiamo chiesti perché sono scaduti i termini, anche perché sono scaduti i termini, le abbiamo chiesti perché sono venute meno, secondo noi, le esigenze cautelari connesse al pericolo di fuga, all'inquinamento probatorio.
0: Diciamo che non c'è più nulla da chiarire, l'indagine è tutta cristallizzata nelle confessioni rese dalla Vitola, dai coindagati, esecutori materiali, dalle chiamate in corretà convergenti di Lapitola e dei coindagati nei confronti di Gomes, quindi non c'è più nulla da chiarire. Peraltro la qualità di persona offesa di Ranucci è stata che ha ipotizzato il GIP e la procura è stata confermata, quindi anche su questo aspetto non ci può essere alcun tipo di inquinamento probatorio.
4: Le condizioni di Lapito
2: entro il 10. Grazie. Siamo stati bravi.
5: Allora ha portato. Così gli avvocati di Walter Lapitola, che come abbiamo sentito in diretta hanno chiesto i domiciliari, ovviamente tramite il Tribunale del Riesame. Noi proseguiamo adesso, riprendiamo il filo delle reazioni al voto in Sassonia. Andiamo negli Stati Uniti perché Trump, il presidente americano, ha rilanciato subito dal suo canale social i numeri di questo trionfo dell'ultradestra tedesca e poi è tornato a fare nuove minacce all'Iran con una mappa che mostra il suo profilo al posto della Repubblica Islamica. Ma andiamo subito dal corrispondente a New York, Marco Valerio Loprete.
6: Nella sua residenza in New Jersey per il fine settimana, Trump non rilascia dichiarazioni, ma dai suoi canali social, dove è attivissimo, si intuiscono i temi che segue con più attenzione, incluse le elezioni tedesche in Sassonia, visto che rilancia, senza commentarla, una proiezione elettorale che dà l'estrema destra di AfD in testa. Poi l'Iran. È una nazione che sta fallendo, scrive, prima di pubblicare una serie di grafici sull'inflazione galoppante nella Repubblica Islamica o sull'export di petrolio azzerato. Sono i frutti, è il messaggio implicito, della campagna di pressione economica messa in campo dagli Stati Uniti. Anche se l'opzione bellica rimane sempre sul tavolo, sembra voler dire il presidente americano, postando un'immagine, realizzata con l'intelligenza artificiale, dell'isola iraniana di Karg sotto bombardamenti. Il Financial Times intanto ha svelato un'operazione segreta degli americani per sminare lo stretto di Hormuz. È durata 4 mesi con l'impiego di navi senza pilota e subacquei dei Navy SEALs. Così gli Stati Uniti puntano a ristabilire la libertà di navigazione smantellando il ricatto di Teheran. Acque sminate, blocco navale per fermare i traffici di greggio della Repubblica Islamica e scorta armata alle petroliere del resto del mondo. Dopo 6 mesi la guerra è diventata soprattutto economica, ma non solo. I militari a stelle e strisce pubblicano il video di una nave commerciale iraniana che hanno affondato. Sabato ne hanno colpite 3 in risposta ai missili lanciati verso 2 navi da guerra di Washington.
5: Dunque Teheran a questo punto minaccia risposte più rapide ma anche più incisive agli attacchi americani dopo questi ultimi scambi di fuoco. Il Ministero degli Esteri appunto iraniano annuncia anche un'intesa con l'Oman invece per una via più sicura nello stretto di Hormuz, ma da Istanbul ci aggiorna su tutto Sergio Paini, il nostro corrispondente.
7: Sì, l'America, il problema è stata l'America ad attaccare l'Iran. Trump ha iniziato la guerra e adesso vuol far pagare il prezzo al mondo. È stata questa l'accusa ripetuta questa mattina da Baghaei, il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Lo vediamo che ha sottolineato come prima del conflitto Hormuz fosse aperto alla navigazione. Adesso invece, nonostante i proclami della Casa Bianca e anche, l'abbiamo sentito, le operazioni di sminamento, il traffico è di nuovo ai minimi da maggio e dopo gli ultimi raid del fine settimana, quando gli Stati Uniti hanno preso di mira 3 petroliere iraniane in risposta agli attacchi missilistici balistici contro navi da guerra americane, la situazione naturalmente è peggiorata, c'è il rischio di nuovo di un'escalation e seppur alle prese con una pressione economica veramente forte, il governo di Teheran ha appena annunciato il raddoppio del prezzo della benzina, l'Iran non vuole rinunciare a quella che è diventata di fatto la sua principale leva negoziale, ovvero il controllo dello stretto e lo dicevate, ha annunciato che a breve raggiungerà appunto un'intesa con l'Oman, questa intesa verrà presentata all'Organizzazione Marittima Internazionale e secondo Baghaei questo naturalmente dovrebbe facilitare poi la ripresa del traffico normale se qualcun altro non boicotterà questi sforzi. E intanto i prezzi del petrolio però sono in aumento perché si temono appunto delle interruzioni prolungate dei flussi energetici dalla regione e poi sempre Baghaei mette in guardia paesi come la Corea del Sud che ipotizzano, stanno valutando un intervento al fianco degli americani, dice se dovesse davvero accadere, beh, le conseguenze sarebbero inevitabili.
5: Continuano i raid dell'esercito israeliano anche nella striscia di Gaza, in risposta dicono ad un attacco a un mezzo militare. E prosegue anche la tensione in Cisgiordania. Peraltro resta aperto anche il fronte del sud del Libano con i caccia israeliani in azione. Ci sono altri morti, 2 neonati tra questi. Ma andiamo a Gerusalemme, ci dice tutto l'inviata Francesca Capovani.
8: Siamo tornati ora dall'ospedale. Il mio bambino è stato colpito da alcune schegge nella schiena, racconta uno degli abitanti di Kfar Rumman, nel sud del Libano. Del complesso residenziale dove viveva questa mattina non rimangono che detriti. L'attacco è avvenuto dopo la mezzanotte. I residenti sono stati sorpresi nel sonno. 9 morti, tra cui 2 neonati, 13 feriti. Da settimane l'IDF attacca nell'area di Nabatieh in risposta, sostiene l'esercito, ai continui lanci di droni di Hezbollah. E non si fermano i raid a Gaza. In un attacco a ovest di Gaza City, un uomo e la sua bambina sono morti quando l'auto sulla quale stavano viaggiando è stata colpita. 5 le vittime delle ultime ore, tra le quali un'altra bambina, Deir al-Balah. E non si placa la tensione in Cisgiordania, dove un ragazzo palestinese di 27 anni è stato ucciso da un colono, mentre un altro colono è stato ferito in un attentato. Di ieri sera la notizia che il premier Netanyahu avrebbe deciso di smantellare gli insediamenti illegali in Cisgiordania dopo le pressioni degli Stati Uniti.
5: E ora parliamo della guerra in Ucraina, perché si è conclusa ma senza svolte la missione dei mediatori americani Witkoff e Kushner, prima volati a Mosca e poi a Kiev. Oggi il presidente americano chiamerà personalmente Putin e poi Zelensky, ma andiamo in diretta dalla capitale ucraina, c'è l'inviata Raffaella Cosentino.
9: Sì, la notizia di questa telefonata dobbiamo dire che però al momento non è confermata, benché sembri plausibile. È stato il Kyiv Independent l'unica testata a rilanciare questa informazione, indicando fonti qualificate di una telefonata che Trump dovrebbe fare prima con Putin e poi con Zelensky, dopo aver ricevuto un briefing da Witkoff e Kushner, dai suoi inviati. Intanto la guerra qui continua e l'Ucraina si prepara a un nuovo duro inverno in cui il conflitto non sembra avere soluzione, dopo che la missione diplomatica americana a Mosca e a Kiev, che si è svolta tra sabato e domenica, non ha portato risultati significativi. E intanto però qui a Kiev regge la tregua di soli tre giorni, che scadrà alla mezzanotte di oggi, mentre sul resto dell'Ucraina c'è stato un attacco russo di 92 tra droni e missili, un attacco limitato rispetto ai massicci attacchi dei giorni precedenti. E poi alcuni supermercati, abbiamo notizia che stiano razionando, limitando l'acquisto di beni alimentari come le uova, dopo i numerosi attacchi russi che si sono concentrati nelle scorse settimane sui magazzini delle catene di grande distribuzione, quindi hanno colpito in particolare le scorte alimentari. Infine il presidente ucraino Zelensky, su un post su X dopo l'incontro con Witkoff e Kushner, ha detto che la maggiore garanzia di sicurezza per l'Ucraina è avere un esercito forte. A te.
5: La missione di Witkoff e Kushner, un piccolo passo verso la pace, così almeno ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto però cresce la tensione diplomatica con la cancelleria di Berlino, perché sul voto in Sassonia il consigliere presidenziale russo Dmitriev ha detto è stata umiliata l'arroganza di Merz. Ma ci dice tutto in diretta la nostra corrispondente Liana Mistretta.
10: C'è soddisfazione al Cremlino dopo la missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Per il portavoce Peskov si è trattato di un piccolo passo verso la pace. Peskov non esclude che ci possa essere una telefonata tra Putin e Trump per fare il punto sull'esito dei negoziati, dei quali però non ha rivelato alcun dettaglio per quel che riguarda le proposte avanzate dagli americani. E Peskov ha detto che Mosca è disponibile a fare una ripresa dei negoziati trilaterali con l'Ucraina e la mediazione degli Stati Uniti. Per quanto riguarda il dispiegamento dei missili statunitensi in Norvegia, la Russia dice è una minaccia, risponderemo. Intanto Lavrov, in un intervento all'Università per i diplomatici, è stato molto critico verso l'Occidente, ha detto non ci fidiamo più, qualsiasi accordo dovrà tenere conto di un equilibrio degli interessi, per noi è vitale il risultato in Ucraina, e ha giudicato abominevole la decisione tedesca di chiudere il consolato russo a Bonn. Sulla Germania è intervenuto il negoziatore di Putin Dmitriev, che non rappresenta la posizione del Cremlino, e ha detto si tratta di un'umiliazione dell'arroganza e dell'ipocrisia del governo russo. Guerra fondaio, linea a voi.
5: Grazie Liana. E le reazioni al voto in Sassonia ovviamente sono anche nel nostro paese. Su questo, ma anche sui temi economici, si accende il confronto politico. Allora andiamo in diretta da Montecitorio, per noi c'è Alberto Puoti.
11: Sì, si divide la maggioranza sull'esito delle elezioni in Sassonia, con Tajani che la giudica una pessima notizia, quella del partito tedesco di AfD, è un partito con valori incompatibili con quelli del Partito Popolare Europeo. Così Tajani, risponde invece Salvini, se per Tajani questa vittoria è un problema, si chiama democrazia. Salvini ha colto con soddisfazione e come clamoroso successo quello della vittoria di AfD. E invece prudenza dal partito di Giorgia Meloni, con Procaccini che comunque puntualizza: abbiamo idee diverse, ma AfD non è un partito neonazista. E continua Procaccini, lontani su politica estera, ma non sono estremisti. Il cordone sanitario è antidemocratico. Così l'esponente di Fratelli d'Italia, che è parlamentare europeo. E nella destra, nell'estrema destra italiana, c'è dal partito di Vannacci il commento di Sass, passo che dice siamo sulla strada giusta, ora tocca a noi. E poi c'è il tema economico, lo accennavi, con Donzelli di Fratelli d'Italia che rilancia su una manovra per il ceto medio e Nevi di Forza Italia che dice adesso serve subito per il caro vita un aiuto mirato per chi ha più bisogno. E intanto dal fronte dell'opposizione c'è una forte preoccupazione invece sul tema della vittoria di FD, una condanna da parte di Braga, del Partito Democratico, si parla di campanello d'allarme e di una destra italiana che è ambigua. E Faraone di Italia Viva afferma sul voto per AfD nel governo ci sono tre posizioni differenti. Infine sui temi economici l'opposizione ieri a Cernobbio ha ribadito un attacco molto duro al governo che è responsabile di una povertà maggiore del paese. A voi.
5: Grazie Alberto. E ora una notizia di cronaca. Quattro persone sono state estratte, fortunatamente illese, dopo il crollo di un solaio in un negozio in pieno centro a Roma, nella via dello shopping, via Cola di Rienzo. Ci dice tutto in diretta Danilo Fumiento.
12: Sì, questa mattina intorno alle 10.30 il crollo di un solaio di questo negozio che è alle mie spalle. C'erano quattro persone all'interno, due dipendenti del negozio, due erano delle persone che ovviamente stavano acquistando qualcosa. All'improvviso hanno sentito un boato, quello che hanno riferito, la luce si è spenta improvvisamente naturalmente per il crollo. Tantissima la paura, le persone poi sono state fatte uscire grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Tanto lo spavento, per fortuna le condizioni delle quattro persone non sono gravi, sono state medicate, ma sembra in buona salute. Ovviamente tantissima la paura. Perché c'è stato il crollo? Ovviamente è da verificare, ci sono i vigili del fuoco che sono al lavoro da questa mattina insieme a tutte le forze dell'ordine. Qui alle spalle la zona è stata messa in sicurezza, chiuso anche l'accesso a via Cola di Rienzo in tutte e due le direzioni, quindi ovviamente si cerca di tenere in sicurezza la zona e evitare ovviamente che ci siano altri crolli. Cosa è successo? Ce lo racconta Beatrice Danzi dei Vigili del Fuoco che abbiamo ascoltato questa mattina. A voi la linea poi.
13: È crollato parzialmente il solaio di questo edificio tra il piano terra e il primo piano e per fortuna siamo riusciti a portare fuori le quattro persone coinvolte.
12: C'è però qualcosa di collegato ai lavori che stavano facendo?
13: Allora, diciamo che presumibilmente... sì, sicuramente materiale accatastato ha sovraccaricato il solaio, insomma i solai. Non è da escludere questo, è molto probabile che sia per questa ragione.
5: E ora la mostra del cinema di Venezia, giornata di grandi appuntamenti nella Kermesse, prevista la consegna del secondo Leone d'Oro alla carriera di questa edizione, ma è anche il giorno del terzo film italiano in gara, L'Estranea. Andiamo subito in diretta dall'inviato Lorenzo Di Las Plazas.
14: Di nuovo buongiorno, Jasmine Trinca interpreta una mamma che entra, che va a fare un patto con un'entità maligna interpretata da Valeria Bruni Tedeschi per salvare la figlia. Questo naturalmente scatenerà una serie di, è una sorta di pegno che scatenerà una serie di riscatti, perché è una vita in cambio di un'altra vita. Stiamo parlando delle strane, Paolo Strippoli, oltre a Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi ci sono Adriano Giannini e Romana Maggiore Vergano. Dunque una sorta di patto faustiano, in questo caso però diciamo il film si concentra molto sulla domanda, su una domanda, l'amore, fino a che punto l'amore paterno può arrivare, e poi sulle relazioni familiari. Il film è stato accolto in sala con degli applausi alla fine della proiezione per la stampa. Oggi dicevi anche Leone d'Oro, il secondo Leone d'Oro alla carriera Ellen Burstyn, l'attrice di L'Esorcista, ricorderete nel 73, 5 candidature agli Oscar, uno preso con Alice non abita più qui. Ci sarà alle 14.30 il suo intervento, la laudatio di Maggie Gill, non la presidente della giuria. E poi un altro film in concorso, invece il film di Kore Dal, il regista giapponese, presenta un lookback tratto da un omonimo manga. Questo racconta la storia di due ragazze che sono unite dal disegno, hanno delle personalità e un talento molto diversi. Il film li segue nell'arco di 13 anni, dall'adolescenza all'età adulta. Vi segnalo ancora un film di cui purtroppo non abbiamo immagini, ma vale la pena di parlare. È girato dal premio Oscar Alex Gibney, Fuori concorso, un lunghissimo documentario su Elon Musk. Non è una sua biografia, fotografia celebrativa, ma non celebra quindi il mito Musk, ma vuole smascherarlo, cioè vuole dirci che Musk non è quell'inventore visionario come lui si presenta, ma è semplicemente un uomo che aziona le leve da dietro le quinte e gli ingranaggi, una sorta di confident man, come si dice, un uomo di fiducia che è riuscito a guadagnarsi la fiducia del pubblico. Dunque, prossimo appuntamento 14.30 a Leone d'Oro, alla carriera Alan Burstyn, ci vediamo dopo.
5: Grazie Lorenzo, ci fermiamo per una brevissima pausa e poi prosegue Carlotta Macerollo.
15: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
16: Come su una montagna russa! Ma Dolomite Energia ti protegge!
15: Pensiamo, ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
16: Ti diamo stabilità, anche quando i costi delle materie prime vanno su e giù!
17: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
15: Contro l'instabilità del mondo energetico.
18: E questa sarebbe la camera con vista.
19: Preva un colpo di fortuna.
18: Qui serve un colpo di genio.
20: Prenotato da soli?
21: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
22: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
23: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
24: Avvolgente, intenso, sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
25: ¡Vengan rápido! Estamos atascados, necesitamos la moto. ¡Rápido, rápido!
26: Cristianini te ayuda.
27: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
28: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
5: Invece 31 minuti, rieccoci in diretta con l'informazione di Rai News 24. Allora ripartiamo dai nostri sommari, sicuramente dalla guerra in Ucraina, dove è la visita a Mosca e a Kiev dei due inviati americani Witkoff e Kushner. La tregua è ancora lontana, il nodo rimane la questione territoriale. Secondo media ucraini, Trump parlerà al telefono in giornata, prima con Zelensky, poi con Putin. Saremo a vedere. In Germania l'ultradestra dell'AfD trionfa alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, ma non dispone della maggioranza assoluta dei seggi. Per il nostro ministro degli esteri Tajani il successo dell'AfD è una pessima notizia per l'Europa. Dovrebbe parlare tra breve il cancelliere Merz, lo ascolteremo. È indagato per omicidio stradale e rientriamo in Italia il pilota che ieri durante la cronoscalata Monterice è uscito di strada provocando la morte di due giovani spettatori. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto gli esami tossicologici sull'uomo rimasto ferito in modo non grave. E poi il calcio, salta la prima panchina in Serie A, Grosso non è più l'allenatore della Fiorentina, attesa l'ufficialità del ritorno di Vanoli. La terza giornata di campionato si chiude con Cagliari-Lecce alle 18.30 e Udinese-Lazio alle 20.45. E allora, in apertura della seconda parte del giornale, andiamo in Ucraina. Per colmare il divario di uomini con l'esercito russo, Kiev punta sulla robotizzazione. Allora seguiamo la nostra inviata Raffaella Cosentino in una scuola in cui si insegna anche ai civili a pilotare droni e robot.
9: In una settimana l'istruttrice ucraina, nome in codice Tokyo, insegna a pilotare un drone FPV. Sono i droni kamikaze usati anche dai russi, come mostra questo video scioccante. Un venditore ambulante inseguito a Kherson ai primi di agosto da un drone controllato da remoto da un militare russo. Lo chiamano safari umano. Tokyo spiega che a scuola di droni vanno sia i civili per apprendere una tattica di sopravvivenza, sia i militari. Il 15% degli studenti è donna. Benvenuti a

0: House, la più famosa accademia di droni gestita dal terzo corpo d'armata dell'esercito. È diventata così popolare in Ucraina che quest'anno anche un film di fiction ispirato al conflitto ha questo titolo. Costo del corso 150 euro, per i soldati è gratuito. Dopo le lezioni al simulatore si prova a pilotare quelli veri, con qualche crash. E poi ci sono i robot senza equipaggio, chiamati droni terrestri. Dicono che al 95% vengono usati per missioni logistiche, per portare rifornimenti al fronte o evacuare i feriti. In entrambi i casi evitano la perdita di vite umane. Questi piccoli blindati robot sono prodotti in Ucraina e sono a basso costo, dai 7.000 ai 20.000 euro, anche perché vengono facilmente distrutti dai droni FPV. All'inizio sembravano solo dei giocattoli, hanno una velocità che va dai 13 ai 30 km orari, ma in poco tempo il loro uso è aumentato del 300% da parte dell'esercito di Kiev. L'obiettivo, ci dicono, è massimizzare la robotizzazione dell'esercito ucraino per supplire alla carenza di uomini rispetto all'esercito di Mosca. Quando non servono più, però, vengono trasformati in kamikaze e, se prodotti su larga scala, saranno sempre più usati per uccidere. Con l'automazione, la guerra è ancora di più un feroce mors tua vita mea.
1: Allora, in attesa di ascoltare il cancelliere Merz in conferenza stampa a minuti, allora, ci possiamo andare. Merz, dopo la sconfitta in Sassonia-Anhalt, sta parlando in conferenza stampa, aveva già detto la CDU è scossa nelle fondamenta, lo ascoltiamo.
2: I risultati delle elezioni. Anche stamani ci siamo confrontati, siamo profondamente scioccati. Non ci aspettavamo questo risultato, non in questa forma. Certamente dobbiamo accettare che le regole della nostra democrazia prevedono appunto l'accettazione del risultato, ma le cose non sono cambiate soltanto in Sassonia-Anhalt, ma in tutta la Germania. Questi risultati avranno delle ripercussioni, sicuramente anche a livello internazionale. E in particolare, se pensiamo a chi ieri ha fatto i complimenti, si è congratulato, e allora possiamo immaginarci quali sono le reazioni a livello internazionale. 60% di un Land federale hanno deciso e hanno deciso di eleggere un partito diverso, e questo risultato delle elezioni è un risultato che noi non possiamo lasciare così senza reagire in qualche modo. Come dicevo, ne abbiamo discusso lungamente. È qualcosa che ha delle ripercussioni anche sulla mia persona, devo ammettere. È la sconfitta più cocente che io abbia vissuto nella mia carriera di politico. Certamente tutto questo avrà delle conseguenze. Tra due settimane avremo altre elezioni regionali e tra due settimane avremo di nuovo dei risultati di elezioni che dovremmo affrontare, che probabilmente avranno delle ripercussioni importanti. Fa parte della democrazia che i tempi, i valori cambino, le percentuali, le decisioni cambino. È giusto che ci siano le elezioni, parte della democrazia, ma c'è una cosa che non può essere modificata, ovvero le regole della convivenza e la nostra Costituzione. I valori della Costituzione non sono negoziabili nel nostro Stato. Il potere viene dato e non preso. La minoranza non è il nemico della maggioranza. E questo è un elemento fondamentale del nostro partito, del nostro agire, ed è anche l'eredità di Adenauer e di Helmut Kohl. Noi difenderemo questo, tutto questo. Le nostre istituzioni sono stabili, sono centrate, e il governo federale farà sì che

0: Costituzione verrà rispettata, sarà rispettata in tutti i termini. Sappiamo che la Germania, in base alla sua storia, ha una particolare responsabilità. Il nostro ordine politico sarà sempre difeso e mantenuto. Per quanto riguarda la CDU, vorrei ringraziare in particolare il signor Schulze, che ha portato avanti la campagna elettorale. È stata una campagna elettorale molto faticosa, molto difficile. Lui si è battuto in modo eroico e ha agito fino alla fine e ha lottato fino alla fine per evitare il risultato che abbiamo registrato ieri sera. Ha ricevuto spesso degli applausi per ciò che ha detto e per le citazioni da parte mia che ha ripreso, e per tutti noi sicuramente è una cosa abbastanza difficile da gestire che il presidente del gruppo parlamentare sia stato aggredito come è stato aggredito pochi giorni fa prima delle elezioni. Per cui anche questo fatto sicuramente ha avuto delle ripercussioni. Per quanto riguarda la mia persona, che è sempre stata al centro di questa campagna elettorale delle ultime settimane, i nostri temi sono quelli che continueremo a difendere. Il nostro Paese ha bisogno di riforme fondamentali, e con questa frase confermo ciò che dice anche il vice cancelliere della SPD e il rappresentante della Bertelsmann Stiftung, di un'importante istituzione politica. Noi non vogliamo soltanto motivare a livello razionale quali sono i nostri valori che difendiamo, ma anche a livello emotivo. Si tratta del futuro del nostro Paese e delle chance del futuro dei nostri giovani, dei nostri figli. Per cui sono fermamente deciso a continuare il percorso che ho avviato. Sono consapevole che dobbiamo fare di più che agire soltanto a livello matematico e economico. Dobbiamo dare maggiori spiegazioni. Però certamente non è più sufficiente e, ripeto, dobbiamo, io in prima linea, cercare di raggiungere e rivolgerci alle persone a livello emotivo, emozionale. E sappiamo che molte persone hanno paura in Germania per il proprio futuro, per il futuro sociale, per tutto quello che potrà succedere, e questa paura ieri ha ricevuto veramente è stata rafforzata ulteriormente, e per questo voglio impegnarmi a collaborare all'interno della coalizione con la SPD a cercare di dare migliori comunicazioni, trovare altri percorsi, e questa discussione verrà portata avanti nei prossimi giorni all'interno della CDU e con la presidenza del partito. Parleremo nei prossimi giorni di quello che sta succedendo. È stata una discussione molto seria e approfondita che è stata fatta stamani. Sappiamo della nostra responsabilità per il nostro Paese, so della mia responsabilità anche personale nei confronti del Paese. Sono fermamente deciso a assumermi questa responsabilità. Ringrazio i colleghi sia del governo che della CDU, del partito, che mi hanno espresso la loro posizione, e in futuro vogliamo veramente cercare di fare in modo che la comunicazione sia tale che la popolazione, che i cittadini possano di nuovo tornare a capire, a essere rivolti, anche avere attenzione nei nostri confronti, nel mio partito. E noi siamo ben consapevoli, prendiamo molto sul serio quello che è successo, e con questo ringrazio. Signore e signori, io vorrei che fossero diverse le condizioni per parlarvi oggi, perché questa sconfitta pesante che abbiamo avuto in Sassonia-Anhalt è certamente pesante. Dovremmo trarne le conseguenze.
1: Quindi non erano attese le dimissioni del cancelliere Merz, non ci sono state, si è detto scioccato per il voto in Sassonia-Anhalt, ha detto che ci saranno conseguenze anche a livello internazionale, se ne assume appunto la responsabilità. La SPD governava nella regione di 2 milioni di abitanti dal 2002. E dunque, andiamo con il viaggio a Mosca e a Kiev degli inviati speciali di Donald Trump, Kushner e Witkoff, che non sembrano aver avvicinato le prospettive di una tregua tra Russia e Ucraina. Di questo e del voto in Sassonia-Anhalt abbiamo parlato con Antonio Villafranca, vicepresidente di ISPI.

0: viaggio a Mosca e a Kiev di Kushner e di Witkoff ci dice cosa?
1: Ma io credo che sia un tentativo di Trump di ottenere qualcosa prima delle elezioni di midterm. Sappiamo che ovviamente questo in politica estera sarebbe un trionfo per lui, cioè un eventuale cessate il fuoco e un processo di pace in Russia. Ma c'è una preoccupazione ancora più stringente, diciamo più alta per Trump, che il caro benzina negli Stati Uniti. Ovviamente la Russia è un attore importante quando si parla di idrocarburi, quindi c'è sicuramente anche questa componente in un viaggio che difficilmente comunque porterà dei risultati concreti. Forse la cosa più auspicabile che comunque ci sia un canale di dialogo tra Kiev e Mosca e appunto gli Stati Uniti stessi, ma al di là di questo non credo ci saranno appunto poi dei risultati più clamorosi.
0: Peace Express, no? Così si chiamava il treno che da Mosca ha portato a Kiev Witkoff e Kushner. È stato più facile il viaggio a Mosca per i due inviati di Donald Trump o quello a Kiev?
1: Credo che sia stato più importante, proprio per quello che dicevo prima, il viaggio a Mosca, proprio perché le questioni riguardano ovviamente la questione dell'Ucraina, della guerra in Ucraina, ma riguardano soprattutto le ripercussioni dell'altro grande errore, del grande errore degli Stati Uniti, che è il conflitto sul canale di Hormuz, sullo stretto di Hormuz. Quelle sono le preoccupazioni, non ci sono delle vie d'uscita per gli Stati Uniti, che cercano una stretta quantomeno economica all'Iran, che in parte c'è già stata, in parte magari ci potrà stare, ma è certamente più importante il viaggio fatto a Mosca, proprio per le implicazioni che queste possono avere sul caro benzina, sul caro energia e sulle elezioni di midterm negli Stati Uniti.
0: E vediamo quest'ultima ora che ci porta proprio a Hormuz, le parole che arrivano da un esponente del governo iraniano da Teheran, vicina all'intesa con l'Oman sulle rotte per Hormuz. Piccolo dettaglio è che avere l'intesa tra Iran e Oman non risolve il problema, perché manca il terzo protagonista, almeno gli Stati Uniti.
1: Assolutamente, ma ormai insomma sono tante settimane, mesi insomma che ci si rimpalla questo blocco apertura di Hormuz con gli Stati Uniti che dicono di controllarlo totalmente, gli iraniani che invece dicono no, si può passare ma soltanto alle nostre condizioni e secondo appunto una rotta che poi va proprio a lambire le coste dell'Oman, quindi anche pagando essenzialmente il transito, che è la grande richiesta e che in certo qual modo era anche inclusa nel memorandum of understanding che avevano firmato proprio l'Iran e gli Stati Uniti, e che l'Iran adesso rivendica come una propria vittoria che vorrebbe veder applicato. La realtà è una situazione in cui il traffico comunque rimane estremamente limitato, pericoloso, e quindi ovviamente la necessità per le petroliere e le altre imbarcazioni di trovare rotte alternative.
0: Già più volte sono state citate queste elezioni di metà mandato, ci guardano negli occhi, novembre è praticamente alle porte, già da diverse settimane le scelte politiche di Donald Trump guardano a quell'appuntamento di Donald Trump e degli uomini e delle donne della sua amministrazione. Allora, come può vendere un qualche successo fronte Iran, poi torniamo ad aprire il capitolo Ucraina, Donald Trump?
1: Ma fronte Iran difficilmente potrà vendere un successo. Io personalmente ho sempre affermato che questa guerra per Trump poteva finire o male o malissimo, a seconda appunto di quello che lui scegliesse. E difficilmente appunto ci saranno dei risultati clamorosi e positivi per Washington da qui al midterm. Quindi Trump semplicemente cerca di mettere in difficoltà sul piano economico Teheran, avendo abbandonato anche, credo, l'idea sbagliata dell'inizio che una spallata al regime si potesse poi trasformare in una caduta del regime stesso. Questo non era nei fatti prima, non lo è ancora adesso, non perché l'intera popolazione iraniana supporti il regime, ma è anche vero che c'è una parte della popolazione iraniana, non sappiamo esattamente quanto, sappiamo che ovviamente i sondaggi non sono diciamo liberi in Iran, però ecco, la caduta del regime non sembra prossima avventura, magari ci sarà, non sappiamo quando e come, Però, insomma, ecco, non vedo degli sviluppi estremamente positivi per Trump da qui al midterm.
0: Ci diceva, ho sempre pensato che questo conflitto potesse finire o male o malissimo per Trump. Sta andando male o malissimo?
1: Ma lui a un certo punto ha cercato di farlo andare semplicemente male, firmando un memorandum of understanding in cui obiettivamente si avvicinava tantissimo a quelle che erano le richieste iraniane. Ricordavamo appunto la possibilità di far pagare una sorta di pedaggio per le imbarcazioni che attraversassero lo stretto e anche la possibilità di scongelare quelli che erano i beni iraniani congelati all'estero, una sorta di ricompensa. Prospettive di business per gli iraniani per quanto riguarda la vendita degli idrocarburi. E adesso Trump aveva capito che in realtà quel memorandum of understanding rappresentava effettivamente una sconfitta, il male, diciamo, e adesso capisce però che quello non gli può portare a quel risultato. La verità è che si è infilato in un conflitto che non riesce a terminare, anche perché ci sono interessi da parte di tanti altri attori, l'India, la Russia, la Cina, vari paesi dell'Est Europa che dipendono fortissimamente dalle esportazioni di idrocarburi che passano dallo stretto di Hormuz, quindi cerca di fare il possibile per ridurre, diciamo, il costo in termini proprio politici, elettorali per gli Stati Uniti, ma è un errore che è stato fatto all'inizio di cui paga ancora le conseguenze.
0: Tornando all'Ucraina, che è la prima domanda, il primo argomento che abbiamo approfondito con Antonio Villafranca, ma c'è qualche americano che si ricorda, secondo lei, che Trump ha detto che tempo 72 ore avrebbe chiuso quella pratica?
1: Ma credo che ci sia qualche democratico che se lo ricordi, ma diciamo le boutade di Trump sui conflitti in generale sono stati tanti. Ovviamente nessuno credeva che lui in 24-72 ore, ma neanche nel giro di alcune settimane, avrebbe chiuso il dossier ucraino per il semplice fatto che dall'altro lato c'è un leader politico, cioè Putin, che ha la propria agenda politica, che ha utilizzato e continua a utilizzare la guerra e il conflitto in Ucraina, ma non soltanto, perché non dobbiamo dimenticare anche quello che era stato fatto negli anni per creare coesione interna e essenzialmente mantenere la propria posizione di potere. In quanto appunto presidente quasi senza limite della Russia. Quindi, perché la Russia essenzialmente è un'economia vuota, è un'economia che si regge soltanto sugli idrocarburi, la maggior parte, la stragrande maggior parte delle esportazioni sono proprio idrocarburi e metalli, non è esattamente la composizione del PIL di un paese sviluppato, quindi con una potenzialità economica estremamente bassa, e l'unico vantaggio, tra virgolette, che la Russia ha è proprio quello militare, il suo esercito, le proprie armi, ed è quello che permette a Putin appunto di rimanere tra i grandi del mondo. Quindi questa postura diciamo conflittuale è quasi inevitabile per Putin per far mantenere alla Russia appunto questo ruolo di grande tra i grandi, anche se in realtà, dati alla mano, soprattutto sull'economia, grande non lo è per nulla.
0: Questo voto all'Europa cosa dice e come interroga l'Europa il voto in questo land tedesco?
1: Ma guardi, se noi guardassimo al Land per quello che è, si tratta di un piccolo stato tedesco, gli elettori sono circa 1,7 milioni, contribuisce a meno del 2% del PIL tedesco, un Land povero, il reddito medio annuo degli abitanti di questo Land è 15.000 euro inferiore rispetto al reddito medio annuo di tutta la Germania, un land relativamente vecchio in cui le migrazioni ci sono, gli immigrati sono soprattutto negli ultimi anni, sono soprattutto rifugiati politici, siriani ma anche ucraini e quindi sarebbe diciamo un voto che si potrebbe quindi soltanto collocare come sì, una tendenza preoccupante a livello federale, ma in fondo di un land appunto molto piccolo. La portata però della vittoria di Alternative für Deutschland è enorme, soprattutto il dimezzamento dei voti dei cristiani democratici preoccupa tantissimo Berlino. Merz è un leader politico molto poco amato in giro per la Germania e quindi è un segnale estremamente negativo sulla tenuta della Germania. Per l'Europa avere una Germania debole nel momento in cui l'intera Europa si deve appunto mostrare forte tra i forti a livello internazionale è un segnale negativo, è un segnale di indebolimento. La Germania da sola non può essere uno stato potente a livello internazionale, è quasi un'esigenza ormai appunto soprattutto nei contesti internazionali appunto potersi farsi rappresentare dall'Unione Europea, quindi è certamente un indebolimento per l'Unione Europea. Non è un caso che a Mosca il risultato sia stato salutato positivamente nelle prime reazioni che ci sono. Trump ha, credo, mandato semplicemente un post in cui indicava quelle che sono le proiezioni, con un evidente, diciamo, anche compiacimento, ma non credo si sia ancora espresso, dato anche la questione di fuso orario con gli Stati Uniti, credo non mancherà di farlo, però certamente è un segnale di grande preoccupazione per l'Europa, per la sua politica estera, ma anche per le politiche economiche, penso a quelle ambientali e per quanto riguarda la postura sui temi delle migrazioni.

0: Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi e puoi dire addio allo sporco. Vileda Turbo Smart.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
4: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, per i 30 minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
5: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
6: Papà, 3-2!
7: È umano, ragazzo mio.
8: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
9: Don Fabio, la sera di PSG, Bayern Monaco, ero a cena fuori.
7: Ci vuole rigore, figliola. E poi bisogna segnarlo.
10: Kane! Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
11: Andate e guardatele tutte

0: sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
1: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop. La Coop sei tu.
2: Si infiammano se lavi male i denti.
3: Gengive.
2: Ah, ma quindi li lavo male.
3: Il manuale non è il massimo.
4: Passa ora al BIO.
5: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
3: Enigma risolto.
5: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
3: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
6: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
5: Sito Oral-B. La scelta giusta in un click.

0: In Germania, dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, l'ultradestra dell'AfD all'attacco del cancelliere Merz, lui scioccati dal voto, la CDU scossa nelle fondamenta. Dopo l'incontro a Kiev tra gli inviati di Trump e Zelensky, la tregua tra Ucraina e Russia è ancora lontana, secondo i media, oggi Trump sentirà Putin e Zelensky. 11 morti in Libano per i raid israeliani, tra questi due neonati e due soccorritori, la nuova strage dopo i 7 morti causati ieri da un altro attacco di Tel Aviv. 4 morti in 48 ore in 3 diverse gare, le vittime sono 3 spettatori e un pilota, polemiche sull'organizzazione e sulla sicurezza degli eventi. Walter Lavitola tenterà la carta del Tribunale del riesame per averi domiciliari, ma l'ex compagna ha negato il rientro a casa al faccendiere in carcere per l'attentato a Ranucci. A Venezia 83 arriva il terzo film italiano in gara, L'Estranea, di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca. Stasera, secondo leone alla carriera di questa edizione, che andrà a Ellen Burstyn. Alle 14:01, ben ritrovati con l'informazione in diretta di RaiNews 24 e apriamo dunque questa edizione delle 14. Con la guerra in Ucraina si è conclusa senza svolte la missione dei mediatori americani Witkoff e Kushner, prima a Mosca, poi nella capitale ucraina Kiev. Oggi il presidente americano Trump chiamerà, secondo indiscrezioni di stampa, prima Putin e poi Zelensky. Allora andiamo a Kiev dall'inviata Raffaella Cosentino.
1: È stato per primo il Kiev Independent a scrivere di un possibile colloquio telefonico del presidente americano Trump con Putin e con Zelensky separatamente, dopo aver sentito i suoi inviati di ritorno negli Stati Uniti. Witkoff e Kushner non sono riusciti con la missione diplomatica di 48 ore sabato e domenica tra Mosca e Kiev, prima volta della loro presenza qui nella capitale ucraina, ad aprire spiragli per la soluzione del conflitto, e infatti il presidente ucraino Zelensky ieri ha detto subito che l'Ucraina deve attendersi un altro inverno di guerra. Con gli inviati di Trump ha parlato dei missili Patriot, della necessità urgente, mentre per quanto riguarda la questione dei territori ha detto irrilevante, ma si deve discutere a livello di presidenti. Poi in un post su X successivo all'incontro ha ribadito che la migliore garanzia di sicurezza per l'Ucraina è avere un esercito forte. Intanto qui a Kiev regge la tregua che scadrà a mezzanotte, che riguarda appunto solo i cieli della capitale ucraina. Sul resto del paese ci sono state vittime, feriti e danni soprattutto a depositi e magazzini per un attacco russo con 92 fra droni e missili, di cui oltre 70 intercettati dalla contraerea. E per ora da Kiev è tutto, a te.
0: E adesso in Germania, per il primo discorso, lo abbiamo ascoltato in parte in diretta, del cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo la vittoria storica dell'AfD nella Sassonia-Anhalt, una sconfitta bruciante, ci saranno conseguenze, ha detto in diretta, ma mi ha raggiunto in studio Veronica Fernandez.
2: Sì, è stata una conferenza stampa in cui il cancelliere Merz ha fatto quella che è la sua analisi del voto, questa vittoria storica, definita storica, schiacciante dell'AfD. Diciamo, i temi principali sono stati questi. Le conseguenze sono enormi, lo sono a livello nazionale e anche a livello internazionale. Ha fatto riferimento a chi si è complimentato per i risultati dell'AfD e poi ha guardato invece a quella che è la sua propria prospettiva politica. Non c'è stato l'annuncio di dimissioni, c'è uno sguardo che va alle prossime elezioni in Germania, quella del 20 settembre, poi ha detto una sconfitta la più dura, la più bruciante della mia carriera. Allora ascoltiamo le sue parole.

0: due settimane avremmo di nuovo dei risultati di elezioni che dovremmo affrontare, che probabilmente avranno delle ripercussioni importanti.
1: Si sposta quindi in questo senso la linea del tempo, guardando le parole del cancelliere tedesco Merz. E poi allora invece torniamo a guardare a quello che è il risultato di queste elezioni locali in Sassonia-Anhalt. Sappiamo vittoria appunto enorme per l'AfD, non riesce però a ottenere la maggioranza assoluta, e questo significa appunto che bisogna vedere come, se potrà governare, che cosa sta succedendo diciamo a livello locale. Sigmund ha detto appunto di avere iniziato il suo percorso, di voler continuare in questo senso, invece appunto Alice Weidel ha voluto guardare a Merz dicendo è diventato un peso per la Germania. Dal punto di vista numerico dei conti si guarda al Partito Populista di Sara Wagenknecht, ha superato di poco il 5%, è l'unico partito che si è detto aperto, disponibile a guardare ad un futuro politico insieme all'AfD. Per tutti gli altri invece resta il cosiddetto cordone sanitario, quindi il rifiuto, il mantenimento del proposito di non governare, non entrare nelle istituzioni insieme all'estrema destra.
2: E all'esito del voto che ha travolto la Sassonia-Anhalt, tutta la Germania guarda l'Europa. Allora sentiamo le reazioni dalle cancelliere europee con il corrispondente Donato Bendicenti.
3: Vertici delle istituzioni europee per adesso non hanno detto una parola, questo ovviamente è un segnale di grande prudenza. Vedremo se nel briefing che proprio in questi minuti comincia quotidiano con la stampa, oppure più tardi quando Ursula von der Leyen parlerà dalla Groenlandia, ci saranno novità. Però per adesso, lo dicevamo, silenzio. Ovviamente poi ci sono due fazioni che dividono i commenti all'interno dell'Unione Europea, cioè il ministro degli affari europei francese Haddad, che ovviamente parla di apprensione. Lo stesso fanno due possibili candidati all'Eliseo, e cioè Mélenchon da sinistra, che dice che questo voto è la dimostrazione plastica del fallimento delle politiche centriste europee, e Attal, macroniano, anche lui che parla di preoccupazione. E Bardella, invece, che è il segretario del partito di Marine Le Pen, che si presenta alle elezioni, è prudente anche lui, perché ricorda che c'è una distanza politica con Alternative für Deutschland, tant'è che le strade si sono divise all'interno del Parlamento europeo, proprio perché ha detto Bardella ci sono delle figure e anche degli spunti programmatici che non ci convincono. All'interno dell'Unione Europea parla in modo molto duro il premier polacco Tusk, e dice parole forti, in Polonia solo gli idioti o i traditori possono rallegrarsi del trionfo di AfD. E poi invece Orban, che non è più premier in Ungheria, ma lo è stato per tanto tempo, parla di una notte straordinaria per la Germania e per il continente, congratulandosi appunto con AfD. Lo stesso fanno gli spagnoli di Vox e i portoghesi di Cega. Questo è un po' il quadro della situazione al momento, ovviamente aspettando quando. È possibile anche che questo avvenga quando sarà più chiaro il quadro sulla possibile formazione di un governo appunto di Sassonia-Anhalt. Parleranno i vertici di Bruxelles. A te.
2: Il presidente americano Trump intanto rilancia anche dal suo canale social i numeri del trionfo dell'ultradestra tedesca. Nuove minacce poi verso l'Iran, con una mappa che mostra il suo profilo al posto della Repubblica Islamica. Andiamo a New York, il corrispondente Marco Valerio Loprete.
4: Nella sua residenza in New Jersey per il fine settimana Trump non rilascia dichiarazioni, ma dai suoi canali social, dove è attivissimo, si intuiscono i temi che segue con più attenzione, incluse le elezioni tedesche in Sassonia, visto che rilancia, senza commentarla, una proiezione elettorale che dà l'estrema destra di AfD in testa. Poi l'Iran. È una nazione che sta fallendo, scrive, prima di pubblicare una serie di grafici sull'inflazione galoppante nella Repubblica Islamica o sull'export di petrolio azzerato. Sono i frutti, è il messaggio implicito, della campagna di pressione economica messa in campo dagli Stati Uniti. Anche se l'opzione bellica rimane sempre sul tavolo, sembra voler dire il presidente americano, postando un'immagine, realizzata con l'intelligenza artificiale, dell'isola iraniana di Karg sotto bombardamenti. Il Financial Times intanto ha svelato un'operazione segreta

0: agli americani per sminare lo stretto di Hormuz. È durata 4 mesi con l'impiego di navi senza pilota e subacquei dei Navy SEALs. Così gli Stati Uniti puntano a ristabilire la libertà di navigazione, smantellando il ricatto di Teheran. Acque sminate, blocco navale per fermare i traffici di greggio della Repubblica Islamica e scorta armata alle petroliere del resto del mondo. Dopo 6 mesi la guerra è diventata soprattutto economica, ma non solo. I militari a stelle e strisce pubblicano il video di una nave commerciale iraniana che hanno affondato. Sabato ne hanno colpite 3 in risposta ai missili lanciati verso 2 navi da guerra di Washington.
1: Teheran minaccia risposte più rapide e incisive agli attacchi statunitensi dopo gli ultimi scambi di fuoco. Il Ministero degli Esteri iraniano annuncia un'intesa con l'Oman per una via sicura dello stretto di Hormuz. Da Istanbul ci aggiorna il corrispondente Sergio Paini.
2: Sì, l'America il problema, è stata l'America ad attaccare l'Iran, Trump ha iniziato la guerra e adesso vuol far pagare il prezzo al mondo. È stata questa l'accusa ripetuta questa mattina da Baghaei, il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, lo vediamo, che ha sottolineato come prima del conflitto Hormuz fosse aperto alla navigazione. Adesso invece, nonostante i proclami della Casa Bianca e anche, l'abbiamo sentito, le operazioni di sminamento, il traffico è di nuovo ai minimi da maggio e dopo gli ultimi raid del fine settimana, quando gli Stati Uniti hanno preso di mira 3 petroliere iraniane agli attacchi missilistici balistici contro navi da guerra americane, la situazione naturalmente è peggiorata, c'è il rischio di nuovo di un'escalation e seppur alle prese con una pressione economica veramente forte, il governo di Teheran ha appena annunciato il raddoppio del prezzo della benzina, l'Iran non vuole rinunciare a quella che è diventata di fatto la sua principale leva negoziale, ovvero il controllo dello stretto e lo dicevate, ha annunciato che a breve raggiungerà appunto un'intesa con l'Oman, questa intesa verrà presentata all'Organizzazione Marittima Internazionale e secondo Baghaei questo naturalmente dovrebbe facilitare poi la ripresa del traffico normale se qualcun altro non boicotterà questi sforzi. E intanto i prezzi del petrolio però sono in aumento perché si temono appunto delle interruzioni prolungate dei flussi energetici dalla regione e poi sempre Baghaei mette in guardia paesi come la Corea del Sud che ipotizzano, stanno valutando un intervento al fianco degli americani, dice se dovesse davvero accadere, le conseguenze sarebbero inevitabili.
1: Nuovi raid dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza in risposta ad un attacco ad un mezzo militare, tensione poi in Cisgiordania, rimane aperto il fronte nel sud del Libano con i caccia israeliani in azione, altri morti. Allora andiamo a Gerusalemme, l'inviata Francesca Capovani.
3: Siamo tornati ora dall'ospedale. Il mio bambino è stato colpito da alcune schegge nella schiena, racconta uno degli abitanti di Kfar Rumman, nel sud del Libano. Del complesso residenziale dove viveva questa mattina non rimangono che detriti. L'attacco è avvenuto dopo la mezzanotte. I residenti sono stati sorpresi nel sonno. 9 morti, tra cui 2 neonati, 13 feriti. Da settimane l'IDF attacca nell'area di Nabatieh in risposta, sostiene l'esercito, ai continui lanci di droni di Hezbollah. E non si fermano i raid a Gaza. In un attacco a ovest di Gaza City, un uomo e la sua bambina sono morti quando l'auto sulla quale stavano viaggiando è stata colpita. 5 le vittime delle ultime ore, tra le quali un'altra bambina, Deir al-Balah. E non si placa la tensione in Cisgiordania, dove un ragazzo palestinese di 27 anni è stato ucciso da un colono, mentre un altro colono è stato ferito in un attentato. Di ieri sera la notizia che il premier Netanyahu avrebbe deciso di smantellare gli insediamenti illegali in Cisgiordania dopo le pressioni degli Stati Uniti.
1: Le reazioni al voto in Sassonia-Anhalt anche nel nostro paese, su questo ma anche su temi economici si accende il confronto politico. Torniamo da Alberto Puoti a Montecitorio.
4: Sì, si divide la maggioranza sul voto in Sassonia. Se per Tajani di Forza Italia è una pessima notizia la vittoria di FD, risponde Salvini, questa è democrazia. Per il leader della Lega si tratta di un successo clamoroso e invece è più prudente Fratelli d'Italia con Bignami, che parla di un voto che va sempre rispettato, decisamente favorevole fuori dal circuito della maggioranza il partito di Vannacci. Ma sentiamo la posizione di Forza Italia con Stefania Craxi.
5: Dalla Germania arriva un avvertimento per l'Europa. Gli estremismi sono il sintomo di un malessere profondo. Per contrastarli l'Europa deve cambiare rotta. Servono crescita e debito comune.
4: C'è forte preoccupazione e una condanna politica da parte del centro-sinistra. Dal Partito Democratico Chiara Braga parla di un campanello d'allarme e però critica la destra italiana che è troppo ambigua. Anche Italia Viva afferma nella maggioranza ci sono tre posizioni differenti e invece molto duro anche Giuseppe Conte dei 5 Stelle. Sentiamolo e poi linea a voi.
6: Siamo profondamente preoccupati perché in Europa spira un vento di estrema destra, lo abbiamo visto in Germania, addirittura che propone di creare classi separate per le persone e gli studenti con disabilità. Si chiama segregazione.
1: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha incontrato al Quirinale il Presidente dell'Estonia. Lo scorso ottobre Mattarella era stato in visita nella Repubblica Baltica partecipando a Tallinn al vertice Arraiolos, visitando i militari dell'aviazione italiana a distanza nella base di Amari nell'ambito della missione NATO sul fianco orientale dell'Alleanza. La cronaca ci fa restare nella capitale. Walter Lavitola ha parlato per mezz'ora in videocollegamento dal carcere di Rebibbia di fronte ai giudici del Tribunale del Riesame. Non c'è un mandato politico, dicono i legali. Allora andiamo dall'inviato Stefano Corradino.
7: Sì, si è conclusa l'udienza qui a Piazzale Clodio, iniziata alle 10, il Tribunale del Riesame, dove gli avvocati di Walter Lavitola hanno presentato una memoria corposa di ben 72 pagine. E allora Walter Lavitola, in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee. Cosa ha detto in particolare?
8: Il dottor Lavitola ha chiarito le modalità esecutive del fatto criminoso. In particolare si è assunto tutta la responsabilità della bomba, sostanzialmente riferendo di aver conferito un mandato in bianco al Gomez Tavares e di aver accettato il rischio che si facesse diversamente.
7: Per quanto riguarda il movente, si parlava dell'ipotesi che lui lo avesse fatto per promuovere la carriera politica di Sigfrido Ranucci, invece così non è?
9: Ha confermato il contenuto delle prime dichiarazioni in cui ha detto che ha realizzato l'attentato per tutelare la incolumità, però nel contempo si è reso conto che questo attentato, ancorché il fine diretto fosse quello di tutelare l'incolumità, avrebbe anche aumentato la popolarità, ma il suo obiettivo non era certamente quello e Ranucci era all'oscuro della sua iniziativa.
7: Voi lo avete visitato in carcere alcuni giorni fa, quali sono le sue condizioni?
8: Sta bene, chiaramente psicologicamente provato per tutta la vicenda, fisicamente sta bene. La notizia sull'aggressione patita in carcere è una notizia non confermata. Oggi il pubblico ministero ha prodotto delle informazioni informative da parte del carcere di Rebibbia nelle quali insomma si smentisce la notizia dell'aggressione.
9: Altra cosa che volevo aggiungere ed è importante, noi non ci siamo limitati nella memoria solamente a questo, ma abbiamo posto tre questioni di diritto importantissime: la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare, la incompetenza per territorio e l'esclusione dell'aggravante. Non l'abbiamo fatto per nostre elaborazioni fantasiose, ma l'abbiamo fatto sulla scorta di una giurisprudenza del massimo organo, le sezioni unite della Cassazione, della Corte Costituzionale e in relazione al decreto Nord.
7: Grazie agli avvocati Sergio e Arturo Cola. Da Piazzale Clodio la linea torna a voi.
1: La Cina, forte nell'export ma debole sul versante dei consumi interni, ha deciso di ricapitalizzare banche e assicurazioni per 45 miliardi di dollari per sostenere i prestiti. Allora andiamo dal corrispondente Nello Porto.
10: Il Ministero delle Finanze di Pechino emetterà 300 miliardi di yuan, circa 45 miliardi di dollari, in obbligazioni speciali del Tesoro per sostenere il capitale di 8 imprese finanziarie direttamente amministrate dal governo centrale. Questo intervento si aggiunge ai 500 miliardi di yuan di iniezioni di capitale pubblico già stanziati dall'inizio del 2025 nell'ambito degli sforzi per rilanciare la seconda economia mondiale. Questa misura andrebbe a rafforzare negli 8 istituti finanziari capacità operativa e resilienza ai rischi, fornendo un supporto più solido alla crescita economica stabile e sana del Paese. Una mossa per sostenere di fatto i prestiti ad un'economia forte soprattutto nell'export, che sta trovando però difficoltà nel mercato interno. Il South China Morning Post, quotidiano con sede a Hong Kong, suggerisce che il piano rifletta l'ambizione di Pechino di trasformare la nazione asiatica in una superpotenza finanziaria. Il mercato azionario però non ha accolto con favore il piano di ricapitalizzazione annunciato dal governo. Alla borsa di Shanghai i titoli del settore creditizio hanno perso l'1,5%, mentre quelli assicurativi hanno lasciato sul terreno il 2,5% del valore.
1: Quello appena passato è stato un weekend nero per il rally italiano, 4 morti, uno ferito grave in 3 gare di diverse zone d'Italia, tragedie che in poche ore riaprono il nodo della sicurezza nelle gare su strada. Allora ci fa il punto Paola Erba.
11: Cosa dicono le regole internazionali su chi guarda una corsa a bordo strada? Per le gare di rally, le strade su cui si corre sono strade pubbliche, chiuse al traffico solo nei tratti cronometrati e riaperte subito dopo. Non è un circuito, è un pezzo di viabilità ordinaria, spesso stretta, con curve, fossi e alberi a bordo carreggiata. Soprattutto, strade non progettate per sostenere le velocità di una gara. Il pubblico può assistere gratuitamente lungo il tracciato nei punti indicati dall'organizzazione e delimitati con transenne o nastri. Non esistono, come in pista, barriere fisse omologate per assorbire un urto. Le regole di sicurezza internazionali, redatte dalla FIA, sono dettagliate. Prevedono una mappatura delle prove speciali in zone go e no go, cioè dove poter andare o no. Nastri colorati per delimitarle prima dell'arrivo degli spettatori. E commissari di percorso incaricati ad impedire l'accesso alle aree vietate. Si tratta però di linee guida, raccomandazioni, non di regole vincolanti. In Italia, inoltre, le norme generali di rally di ACI non fissano una distanza minima tra spettatori e traiettoria delle auto, né una segnaletica uniforme per le zone vietate. Il documento non scende nel dettaglio che caratterizza invece le regole guida della FIA. È qui, nello scarto tra il piano internazionale e la sua applicazione sul terreno, che si giocano gli incidenti come quelli avvenuti questo weekend.
1: Ancora caldo nel nostro paese, le alte temperature però hanno le ore contate perché si preannuncia un cambio di scenario. Allora ascoltiamo il maggiore dell'aeronautica militare, Domenico Maiore.
12: Che vedrà comunque un cambiamento sia per quanto riguarda le condizioni del tempo che per quanto riguarda le temperature. Tuttavia già nella giornata di oggi e quella di domani c'è ancora l'influenza dell'alta pressione, quindi siamo ancora con temperature al di sopra delle medie stagionali. Nella giornata di mercoledì sicuramente avremo un interessamento confinato alle regioni del nord, tuttavia nel corso poi del proseguo della settimana ritroveremo maltempo anche sulle regioni centrali e su parte di quelle meridionali. Proprio in virtù del fatto che c'è stato un ampio soleggiamento, i mari sono decisamente caldi. Nel momento in cui arriverà questa perturbazione che porterà aria più fresca, ci sarà la possibilità di trovare fenomeni decisamente intensi proprio per questo cambio di temperatura, questo contrasto che vedrà aria calda che c'è stata fino a questo momento con aria più fresca, porterà sicuramente rovesci e temporali decisamente intensi con possibilità di raffiche di vento e qualche grandinata che vedrà grandine dai 2 ai 5-6 centimetri.
1: E siamo alla Mostra del Cinema di Venezia, il giorno del terzo film italiano in gara, L'Estranea. Ci sarà la consegna poi del secondo Leone d'Oro alla carriera di questa edizione. Andiamo dall'inviato Lorenzo di Las Plazas.
13: Di nuovo buongiorno, Jasmine Trinca interpreta una mamma che entra, che va a fare un patto con un'entità maligna interpretata da Valeria Bruni Tedeschi per salvare la figlia. Questo naturalmente scatenerà una serie di, una sorta di pegno che scatenerà una serie di riscatti, perché è una vita in cambio di un'altra vita. Stiamo parlando delle strane, Paolo Strippoli, oltre a Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi ci sono Adriano Giannini e Romana Maggiore Vergano. Dunque una sorta di patto faustiano. In questo caso però, diciamo, il film si concentra molto sulla su una domanda, l'amore, fino a che punto l'amore eterno può arrivare, e poi sulle relazioni familiari. Il film è stato accolto in sala con degli applausi alla fine della proiezione per la stampa. Oggi dicevi anche Leone d'Oro, il secondo Leone d'Oro alla carriera Ellen Burstyn, l'attrice di L'Esorcista, ricorderete, nel 73, 5 candidature agli Oscar, uno preso con Alice non abita più qui. Ci sarà alle 14:30 il suo intervento, la laudatio di Maggie Gyllenhaal, la presidente della giuria. E poi un altro film in concorso.

0: scorso. Invece il film di Kore Dahl, il regista giapponese, presenta un lookback tratto da un omonimo manga. Questo racconta la storia di due ragazze che sono unite dal disegno, hanno delle personalità e un talento molto diversi. Il film li segue nell'arco di 13 anni, dall'adolescenza all'età adulta. Vi segnalo ancora un film di cui purtroppo non abbiamo immagini, ma vale la pena di parlare. È girato dal premio Oscar Alex Gibney, fuori concorso, un lunghissimo documentario su Elon Musk. Non è una sua biografia celebrativa, ma non celebra quindi il mito Musk, ma vuole smascherarlo, cioè vuole dirci che Musk non è quell'inventore visionario come lui si presenta, ma è semplicemente un uomo che aziona le leve da dietro le quinte e gli ingranaggi, una sorta di confident man, come si dice, un uomo di fiducia che è riuscito a guadagnarsi la fiducia del pubblico. Ci vediamo dopo.
1: Dopo la stella sulla Walk of Fame, Roberto Bolle torna a Milano con On Dance, la grande festa della danza da lui ideata e diretta. Allora Daniela Cuzzolin Oberosler lo ha intervistato, vi lascio alle sue parole. 14:30, filo diretto con Eva Giovannini.
2: Pride of Italy, Roberto Bolle.
3: Non ci credevo quando ho ricevuto la notizia, proprio perché non ne sapevo nulla. Ed è veramente una grande gioia.
4: Una stella sulla Walk of Fame di Hollywood dal prossimo anno. Roberto Bolle è il primo ballerino italiano a ricevere questo riconoscimento. Il suo nome rimarrà inciso sul marciapiede più famoso del mondo dopo quello di Sofia Loren, Ennio Morricone, Luciano Pavarotti e altri.
5: Roberto Bolle è stato anche il primo ballerino qua alla Scala e contemporaneamente principal dancer all'American Ballet Theatre di New York. Con ciò, da 9 anni scende in piazza, in mezzo alla gente, con la sua iniziativa On Dance. Ha scatenato la passione, le ha contagiate tutte, donne, uomini, bambine, mamme, nonne, e quest'anno il tema è la felicità.
3: L'idea è proprio quella di invadere la città, le piazze, i luoghi amati della città con la danza, e quest'anno saremo al Castello Sforzesco e in Piazza Duomo con le serate danzanti per la prima volta, e portare, coinvolgere veramente tutti, le persone che magari non si avvicinerebbero mai alla danza. Tutti gli eventi sono gratuiti e questo è molto importante perché vuol dire accessibilità e apertura a tutti.
5: L'effetto Jannik Sinner, tutti vogliono giocare a tennis, lei ha fatto venire voglia a tutti di ballare.
3: Questo è molto importante per tutti, ma soprattutto per i ragazzi, per i bambini, che vedono a cosa può portare questo percorso che è fatto di impegno, di sacrificio e di costanza e di disciplina quotidiana.
5: Roberto Bolle ha cominciato a danzare all'età di 7 anni, a 12 era già qui alla Scala, a 51 a tutto. Che cosa direbbe a quel bambino, a quel Roberto Bolle piccolo oggi?
3: Cosa direi al me, al Roberto bambino? Direi di godere il più possibile di ogni momento di questa crescita e di questo viaggio nella bellezza.
6: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
7: Una settimana che, seppur vedrà dei cambiamenti, ricomincia all'insegna del bel tempo. Siamo ancora sotto l'influenza dell'alta pressione, questo comporta tempo stabile per gran parte del giorno su tutto il territorio. Nel corso delle ore più calde della giornata, tuttavia, ritroveremo le solite nubi che tendranno a formarsi in prossimità dei rilievi alpini ed appenninici, ma soprattutto al nord, specie sul nord-est, ritroveremo qualche rovescio isolato temporale, fenomeni che tenderanno a esaurirsi nel corso della sera e che saranno comunque confinati alle zone alpine. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole tendente a disporsi a regime di brezza nel corso della giornata. Concludiamo con le temperature che per la giornata di lunedì non subiranno significative variazioni di rilievo.
6: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
8: Thank you.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Buon pomeriggio, ben trovati al nostro filo diretto, l'avete sentito nelle edizioni dei nostri telegiornali, è stato un weekend tragico per il rally italiano, ci sono stati 4 morti in 3 diversi incidenti in sole 48 ore in Liguria, in Sicilia, ma anche in Lombardia. Allora, prima di cominciare, vediamo questo servizio che ha fatto Angela Caponnetto, appunto di questi 2 giorni tragici.
1: Tragico bilancio in 2 incidenti avvenuti durante gare automobilistiche in Liguria e Sicilia. 2 giovani spettatori di 18 e 20 anni sono morti e un commissario di gara è rimasto ferito sul Monte Erice nel Trapanese, investiti da una vettura uscita dal percorso della 68esima cronoscalata, una delle più importanti attese dell'automobilismo siciliano, ma anche molto impervia.
2: L'impatto degli spettatori e dell'ufficiale di gara è avvenuto a circa 20 metri dal ciglio della carreggiata, dove non c'era nessun divieto di sosta per il pubblico o gli avventori che erano lì presenti.
1: La gara è stata sospesa quasi in contemporanea nell'entroterra di Genova. Un'altra tragedia nel secondo giorno del rally della Val d'Aveto. Un'auto esce fuori strada e finisce in una scarpata schiantandosi contro un albero. Muore il copilota di 43 anni, illeso il pilota.
3: Aveva acquisito tantissima esperienza, era molto quotato nell'ambiente, era bravissimo, era un vero professionista. E purtroppo sono le gare, succede.
1: Solo il giorno prima un'altra vittima alla Mille Miglia nel Bresciano, dove un 63enne arrivato per assistere ad una delle prove più suggestive è morto travolto da un'auto. Anche in questo caso la gara è stata annullata. Nonostante la Federazione Italiana dell'Automobile, dopo i grandi incidenti del secolo scorso, abbia posto l'attenzione sulla sicurezza di piloti, personale addetto e spettatori, vietando la sosta nei punti più rischiosi, ancora oggi giornate dedicate allo sport si trasformano in tragedie.
0: Dunque, noi ne parliamo, l'abbiamo visto rapidamente, ma adesso è il nostro ospite Miki Massimo Biasion, che ringraziamo per essere collegato con noi oggi, che è stato negli anni 80 2 volte campione del mondo di rally e oggi presiede la commissione rally di ACI Sport. Ha sentito la voce commossa dentro questo servizio che diceva succede, è il rally. Beh, non dovrebbe succedere. Invece, che cosa è successo? Chi ha sbagliato?
4: Beh, innanzitutto sono vicino a tutti i familiari e mi unisco al loro dolore, delle persone coinvolte. Sappiamo che il motorsport è pericoloso, motorsport is dangerous, si è sempre detto, però sono anni che per quanto riguarda la sicurezza sia la FIA che l'Automobile Club d'Italia con l'ACI Sport lavorano per aumentare la sicurezza. Non si arriva mai a fare tutto perfetto. Diciamo che questo weekend tragico, difficilissimo, c'è stata una concomitanza di fatti impressionante. L'ACI Sport è forse la federazione in Europa che segue maggiormente e scrupolosamente le indicazioni date dalla FIA, più che quasi tutti gli altri paesi europei. E questi eventi ci fanno riflettere moltissimo, perché vuol dire che lavorare per la sicurezza non è mai abbastanza. Sicuramente le automobili negli ultimi anni sono cresciute tantissimo per quanto riguarda la protezione

0: piloti, sia per quanto riguarda gli abitacoli che l'abbigliamento che i caschi, e anche i percorsi sono veramente in continuazione controllati sia prima che durante la gara, con tutte le normative che sono state diciamo acquisite tramite il regolamento della sicurezza degli stessi presso i vari addetti ai lavori a livello sia di organizzatori ma anche di prefettura eccetera. Quindi il lavoro che viene fatto è enorme, ci sono tantissimi commissari lungo il percorso che purtroppo spesso danno delle indicazioni ben precise, passano i responsabili dell'organizzazione che controllano che tutto sia a posto e poi certi spettatori si mettono in zone vietate o in zone che sono pericolose.
1: Ecco.
0: Sicuramente non devo fare, non faccio, non ho ancora un report da parte appunto dei vari organizzatori e dei direttori di gara, quindi non posso fare delle affermazioni, ma la mia esortazione è proprio perché il pubblico deve essere molto più responsabile.
1: Ecco, proprio su questo aspetto, no, abbiamo visto un ragazzo di 18 anni, uno di 20, due spettatori giovanissimi sono morti in Sicilia, oltre ovviamente a fare appello alla responsabilità individuale di chi va a vedere le gare, quindi di rispettare i divieti, le chiedo cosa può essere fatto proprio a livello di regole, di regolamenti, cioè va rivista anche la normativa per quanto riguarda le zone, perché in questo caso pare loro lì ci potessero stare, o comunque che cosa si può fare per ridurre ancora di più questo rischio?
0: Ma allora, come dicevamo prima, i percorsi sono studiati attentamente da tutte le persone preposte e devo dire che dopo ogni gara viene fatto anche un controllo generale che tutto sia andato secondo regolamento. Ci sono delle fatalità, delle cose che non sono, diciamo, gestibili e fa parte un pochino del mondo dello sport in generale, non solo dell'automobilismo, ma io credo che non si debba mai smettere di cercare il massimo per raggiungere appunto la sicurezza nelle competizioni sportive. E le vetture, ad esempio, rispetto agli anni passati, sono molto più sicure a livello di protezione per gli equipaggi, e anche le potenze negli ultimi anni sono state ridotte, e già dall'anno prossimo anche nel campionato del mondo verranno abbassate le potenze delle automobili, proprio per rendere sempre spettacolare le corse automobilistiche, ma per dare anche molta più sicurezza sia ai piloti che agli spettatori.
1: Senta, faccio un'ultima domanda perché vorrei chiedere che cosa risponde a chi chiede, diciamo, a chi mette in discussione tout court la sostenibilità di questo sport.
0: Ma allora, sappiamo che le corse su strada soprattutto offrono ai costruttori di automobili delle informazioni, danno delle informazioni per trasferire determinate tipologie e soluzioni per aumentare la sicurezza stessa anche delle vetture che poi verranno prodotte in serie. Quindi da sempre il mondo delle competizioni aiuta anche il mondo della produzione. Logicamente adesso faremo delle riunioni molto importanti al fine di fare un reset e capire dove si può migliorare e dove ci sono ancora delle lacune. Ma vi assicuro che negli ultimi anni sono stati fatti dei passi enormi per quanto riguarda la sicurezza, sia dei partecipanti, dei piloti, ma anche e soprattutto del pubblico da parte degli organizzatori.
1: La ringrazio molto, Biasion, anche per, insomma, sappiamo anche per voi non sono momenti facili. Grazie per aver accettato il nostro invito a parlare di questi incidenti. Buon lavoro.
0: Ecco, la mia è un'esortazione anche agli appassionati di collaborare e di aiutare i piloti e gli organizzatori perché perché le gare si svolgano nella maggior sicurezza possibile.
1: Grazie per questo invito. E ora, siccome appunto le fatalità, lo sentivamo, possono esistere sempre in contesti diversissimi, io mi collegherei con Danilo Fumiento, che è nel cuore di Roma, in una delle vie principali dello shopping romano, che è via Cola di Rienzo, dove questa mattina è successo un fatto che poteva essere molto più tragico. Danilo.
2: Sì, purtroppo un crollo di un solaio, ma per fortuna una tragedia soltanto sfiorata alle 17:30 di questa mattina. Il crollo proprio qui alle mie spalle, all'interno di un negozio. All'interno del negozio c'erano due dipendenti e due clienti, padre e figlia. Per fortuna erano in una parte, diciamo, distante rispetto al punto in cui c'è stato il crollo del solaio. Chi racconta appunto quello che ha visto in quei momenti, uno dei dipendenti, dice è un boato all'improvviso, poi è mancata la luce. L'arrivo per fortuna immediato dei vigili del fuoco, che sono riusciti a portare fuori le persone, che per fortuna non hanno avuto particolari ferite. Quindi è stato un momento davvero drammatico, ma per fortuna senza nessuna conseguenza. In questo momento la zona è transennata anche una parte di via Cola di Rienzo, quindi non c'è accesso alle auto, ovviamente, perché la zona è stata messa in sicurezza. Quindi l'intervento immediato dei vigili del fuoco ha fatto sì che la tragedia ovviamente non si consumasse. Noi vogliamo sentire il racconto, le parole di uno dei vigili del fuoco che è intervenuto sul posto, la direttrice del centro antincendi dei vigili del fuoco di Roma, Beatrice Tanzi. La sentiamo, poi la linea torna allo studio.
3: È crollato parzialmente il solaio di questo edificio tra il piano terra e il primo piano e per fortuna siamo riusciti a portare fuori le quattro persone coinvolte.
2: C'è però qualcosa di collegato ai lavori che stavano facendo?
3: Allora, diciamo che presumibilmente sì, sicuramente materiale accatastato ha sovraccaricato il solaio, insomma i solai. Non è da escludere questo, è molto probabile che sia per questa ragione.
1: Così appunto Danilo Fumiento, che sta seguendo insomma la vicenda, l'evolversi di questo crollo in via Cola di Rienzo a Roma. Ma adesso parliamo di scuola. Dopo mesi che parliamo di caldo, adesso facciamo una sintesi e parliamo di caldo e di scuola. Lo facciamo con Simone Montori, che è il coordinatore della rete degli studenti del Lazio, che intanto ringrazio per essere qui con noi. È arrivato direttamente dopo un piccolo flash mob fatto davanti a uno degli istituti romani, il Cavour. Dunque, tra pochi giorni si torna a scuola. Quest'estate tutti abbiamo sentito un caldo incredibile, e però una delle discussioni parallele è anche sulla quanto sono lunghe queste vacanze estive, le famiglie come possono organizzarsi. Però c'è il problema che andare a scuola con 40 gradi non si può. Ora 40 gradi non ci sono, ma anche stamani eravamo sopra ai 30, almeno nella capitale. Tra pochi giorni si rientra e il ministro Valditara ha stanziato 20 milioni di euro per il raffreddamento delle aule. Il vostro commento è stato che questa è una misura tardiva e insufficiente. Vi chiedo subito cosa chiedete di diverso allora.
4: Certo, insomma, gli istituti nelle scuole di Roma e Lazio in particolare vivono una situazione molto particolare. Riportando un dato, secondo Città Metropolitana servirebbero solo appunto per la provincia di Roma ben 25 milioni per impianti di raffreddamento delle aule. Evidentemente, insomma, l'intervento di Valditara, come insomma riportano anche i sindacati, è evidentemente insufficiente. Si tratta di 57 euro per classe, che evidentemente permette di acquistare un ventilatore e poco più. Non si tratta di un intervento strutturato. Noi quello che chiediamo da tempo è un intervento in materia di edilizia scolastica. Sempre riportando un dato, 9 scuole su 10 ad esempio non hanno tutte quante le certificazioni necessarie per la sicurezza, quindi un dato che riporta anni di tagli all'istruzione pubblica. Quindi ripartire da qui, ripartire dagli investimenti nella scuola che permettano effettivamente di rendere gli edifici scolastici effettivamente vivibili e sicuri per chi studia e per chi lavora.
1: Perché voi tendete sempre a voler sottolineare come la questione del caldo nelle classi non sia ovviamente soltanto una questione di comfort, ma di diritto allo studio.
4: Esatto.
1: Spiegaci meglio.
4: Beh, insomma, noi lo segnaliamo da tempo. Prima era un tema di freddo nel rientro delle vacanze di Natale, adesso insomma è anche un tema di caldo. Evidentemente le scuole con edifici, finestre molto vecchie arrivano a temperature alte che evidentemente non sono vivibili per classi che arrivano a 30 persone in presenza, e quindi evidentemente il diritto allo studio si lede nel momento in cui il benessere in una classe non è garantito.
1: Ci sono al rientro da quest'anno usciamo un attimo dalla questione caldo, alcune novità, certo. No? Nuovi programmi, c'è cioè una maggiore enfasi al latino alle medie, più spazio alle questioni dell'Occidente nei libri di storia, il potenziamento nella della matematica anche nei licei classici e scientifici, gli smartphone vietati anche durante gli intervalli, a meno che non servano per attività didattiche, nuove regole anche sul voto in condotta e obbligo del consenso dei genitori per attività extracurricolari, per esempio sull'educazione sessuale. Ho messo lì alcune delle principali novità annunciate. C'è una cosa che vi piace o due cose che vi piacciono o nessuna?
4: Ma, insomma, io mi sento di dire che per quanto ci riguarda il modello di scuola di Vallitara è molto distante dalla nostra idea di scuola. Mi sento, insomma, di collegarmi al tema dei telefoni a scuola, che già lo scorso anno noi abbiamo fortemente contestato. Mi viene un esempio, insomma, sul tema. Ad esempio, si parla dell'utilizzo del telefono in maniera ragionata. La scuola dovrebbe educare all'uso dei cellulari e non vietare, e quindi di conseguenza creare una situazione in cui le nuove generazioni non sono in grado di approcciarsi a questi dispositivi. In generale, io mi sento di dire che gli interventi di Vallitara in questi 4 anni di governo non hanno in nessun modo colto le esigenze principali della scuola. Lo dicevamo, noi tra 3 giorni torneremo nelle classi, ogni famiglia dovrà spendere fino a 1.500 euro per l'acquisto di libri e materiale scolastico. Questo evidentemente è un altro elemento che mette in serio rischio il diritto allo studio delle studentesse e gli studenti di questo paese. Queste dovrebbero essere, appunto, insieme anche all'edilizia scolastica e altri argomenti, alcune delle tematiche che dal nostro punto di vista come sindacato studentesco vorremmo venissero messe al centro dell'agenda politica di questo
1: paese. E se così non fosse, cioè se da qui a alcuni mesi non vedete cambiamenti o comunque anche un atteggiamento all'ascolto, certo, cambiato, che cosa siete disposti a fare? Ci sono mobilitazioni che state già pensando di fare?
4: Assolutamente, noi scenderemo in piazza il 20 novembre a Roma, è una mobilitazione che, insomma, come
1: regionale, nazionale,
4: una mobilitazione nazionale che si svolgerà anche in altri territori. Sicuramente, diciamo, è già accaduto in passato, il ministro Vallitara non è un ministro che ascolta le studentesse e gli studenti, le associazioni studentesche non sono state ascoltate in questi anni o in maniera reale con un dialogo effettivamente produttivo, quindi anche questo è un tema che, insomma, noi riportiamo e richiediamo, un vero ascolto diciamo costruttivo e utile con le studentesse e gli studenti.
1: Grazie Simone, grazie. Prima di congedarci ci guardiamo insieme questo servizio realizzato da Anna Saccoccio da Bolzano, perché c'è da qualche parte qualche istituto scolastico che è già riaperto.
5: L'emozione, il primo giorno di scuola, la felicità di rincontrarsi dopo le vacanze, in tutto l'Alto Adige sono tornati sui banchi di scuola, primi in Italia, oltre 89.700 alunni e studenti, 22.080 nelle scuole di lingua italiana. Per quelli di quinta sarà l'anno della maturità e di scelte importanti.
6: Sicuramente c'è tanta ansia perché è l'ultimo e ci aspettano tante cose in futuro, adesso ci sarà la maturità e dobbiamo pensare anche poi a cosa fare dopo, però comunque sono molto felice di essere qui con le mie compagne di classe che ormai da 5 anni siamo diventate più che amiche.
7: Spero che non sia troppo difficile, appunto mi aspetto di riuscire a superarlo e di ottenere un buon risultato alla maturità.
5: Primo giorno di scuola per 3.000 insegnanti, quelli con contratto provinciale ripartono con un aumento salariale fino a 800 euro lordi in più al mese, necessari vista l'inflazione e l'alto costo della vita in Alto Adige, aumento ottenuto dopo una lunga contrattazione tra provincia e sindacati. 127 i nuovi docenti assunti, sono aumentati quelli di sostegno e i collaboratori all'inclusione perché è cresciuto il numero di alunni con bisogni educativi speciali, più di 3.700 quelli certificati in provincia di Bolzano.
1: Restiamo, diciamo, nell'ambito delle scuole, ma parliamo anche di educazione, entriamo dentro le aule. Non per parlare del caldo, ma per parlare di cosa si fa dentro le aule. Io ringrazio di essere con noi ospite, la saluto Elisabetta Armiato, che è la presidente, benvenuta, ben ritrovata, la presidente della Fondazione Pensare Oltre, che inaugura l'osservatorio di ricerca educativa. tutto, Presidente, parte, diciamo, per voi da un dato che a voi preoccupa e capiremo insieme anche perché, ed è quello del Ministero dell'Istruzione sull'aumento delle diagnosi di DSA, insomma sono i disturbi dell'apprendimento nell'ultimo decennio, e anche la stima che un alunno su 5 ha la DHD, appunto uno specifico disturbo dell'apprendimento. Intanto le chiedo subito di spiegarci che cosa fa, che cosa significa questo osservatorio di ricerca educativa in classe.
8: Allora, buongiorno, innanzitutto buon pomeriggio. La prima cosa da specificare è che questo osservatorio di ricerca educativa parte sul progetto che abbiamo protocollato lo scorso anno con il Ministero dell'Istruzione del Merito, che porta le botteghe dei maestri d'arte artigiani e delle arti sceniche nel piano curricolare. Questo è un approccio e una proposta che abbiamo fatto al ministro, che per 3 anni si muoverà in 3 regioni su tutto il territorio con le classi di quinta della primaria e di terza media, perché, come lei ha detto, abbiamo osservato che i ragazzi hanno sempre meno interesse ad imparare, sempre più difficoltà a farlo, sempre meno capacità di fare, vivono spettatori dei loro apprendimenti. Ecco che le botteghe d'arte che si ispirano veramente, come nel Rinascimento, al piccolo Michelangelo che pestava le polveri facendo i colori e aveva di fianco i maestri della grande pittura, della musica, della poesia. Leonardo aveva la prospettiva, cioè una contaminazione di saperi che vada ad arricchire il piano curricolare di tutte le materie fondamentali, portando l'unicità dei bambini da spettatori a protagonisti nel rispetto dei loro tempi e modi.
1: È questo il cuore di quella che voi chiamate la pedagogia umanistica?
8: Esattamente. Noi riteniamo che sia necessario un nuovo approccio pedagogico che punti sul fatto di valorizzare il saper fare bene per fare la bellezza, fare il bello, il diritto di ogni persona di imparare con didattiche e pedagogie storicamente efficaci, e quindi la possibilità, senza avere un giudizio preconfezionato, del rispetto dei tempi, così che ogni persona, ogni alunno liberi il suo potenziale e soprattutto scopra e sviluppi le sue capacità nel rispetto dei suoi tempi, dei suoi modi e della sua unicità.
1: Ecco, io leggo da quello che poi voi avete scritto per presentarvi alla stampa con questo progetto che l'osservatorio dovrà monitorare e valutare il progetto triennale. Le chiedo, con quali strumenti?
8: Allora, innanzitutto l'osservatorio si avvale di un comitato scientifico eterogeneo di altissimo profilo. Noi non abbiamo chiamato solo i teorici dell'educazione o delle didattiche. Abbiamo ricercatori, imprenditori, manager, studiosi, medici, un insieme che debba approcciare una visione nuova, educativa e formativa, seguendo quello che noi riteniamo siano i principi fondamentali della pedagogia, non della scolarizzazione. Mi spiego. Abbiamo più interesse nei bambini? Sono più attenti? Hanno più voglia di fare? Hanno una cooperazione? Si aiutano? La famosa capacità di culture e religioni diverse di unirsi attraverso un'esperienza della bellezza porta i bambini e i ragazzi a trovare una loro strada non solo di successo nella scuola, ma anche nella vita, perché siamo in scuole che non sono in quartieri così agiati, così privilegiati. Ci sono bambini che quando abbiamo mostrato un violino e con il mastro liutaio gli abbiamo spiegato come un pezzo di legno creava musica, che non avevano mai visto un violino. Davvero, l'interesse che si è generato capendo che un violino può costare fino a 400.000 euro, le assicuro, nei ragazzini ha acceso quel famoso orientamento che li porta a capire che il mestiere d'arte può essere anche una professione, può essere futuro.
1: Senta, Presidente, un'ultima domanda, abbiamo ancora un minuto, parzialmente lo abbiamo visto in queste immagini che andavano in onda, ci fa uno o due esempi concreti di cosa sono le botteghe dentro l'aula, dentro la scuola?
8: Allora, le botteghe non sono il laboratorio delle 4:30. Facciamo un esempio, la lezione di storia e di lettere del Rinascimento. L'insegnante, come avete visto, prende una poesia di Lorenzo il Magnifico, chi vuole essere lieto sia del domani mia certezza, e i ragazzi la leggono e la interpretano, accompagnati da un'arpa o da giovanissimi violinisti che gli fanno capire lo stile della musica dell'epoca. Quindi il carisma della musica accompagna la bottega. Poi il maestro d'arte gli approccia l'impugnatura dello strumento corretto, gli fa vedere i legni. Gli abbiamo fatto disegnare, in questo caso nel Rinascimento, una sorta di ricciolo rinascimentale, e su un modello di quello stile loro hanno disegnato, quindi geometria, proporzioni, un gioiello, e poi lo hanno battuto, cesellato su delle tessere di ottone. Questo cosa ha prodotto? Che la classe in 2 mesi di lavoro ha creato un manufatto comune che i ragazzi hanno chiamato la meraviglia degli occhi di un ragazzo, ed è un'arpa rinascimentale enorme fatta con 60 tessere cesellate da loro. Grazie. E firmate.
1: Grazie anche per questo esempio pratico che ha così ben descritto. Grazie, buon lavoro a voi allora e anche ai vostri ragazzi. Si chiude qui questo filo diretto, linea alla regia.

0: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare.
1: Poi
2: sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla.
3: Immobiliare.it. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Nuova Suzuki e-Vitara.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: A 36.900 euro.
3: Suzuki.
5: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Missione Colori Giotto attivata! Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio, una Fiat Grande Panda.
7: E questa sarebbe la camera con vista.
8: Preve un colpo di fortuna.
7: Qui serve un colpo di genio.
9: Prenotato da soli?
10: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
11: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
12: E allora? C'è Prill.
11: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
12: E allora? C'è Prill.
13: Prill Excellence 5 in 1, la prima cap con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
14: Prill Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
15: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Una settimana che, seppur vedrà dei cambiamenti, ricomincia all'insegna del bel tempo. Siamo ancora sotto l'influenza dell'alta pressione, questo comporta tempo stabile per gran parte del giorno su tutto il territorio. Nel corso delle ore più calde della giornata, tuttavia, ritroveremo le solite nubi che tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi alpini ed appenninici, ma soprattutto al nord, specie sul nord-est, ritroveremo qualche rovescio isolato temporale, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi nel corso della sera e che saranno comunque confinati alle zone alpine. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole tendente a disporsi a regime di brezza nel corso della giornata. Concludiamo con le temperature che per la giornata di lunedì non subiranno significative variazioni di rilievo.
0: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
2: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: In Germania, dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, l'ultradestra dell'AfD all'attacco del cancelliere Merz, lui scioccati dal voto, la CDU scossa nelle fondamenta. Dopo l'incontro a Kiev tra gli inviati di Trump e Zelensky, la tregua tra Ucraina e Russia è ancora lontana. Secondo i media, oggi Trump sentirà Putin e Zelensky. 11 morti in Libano per i raid israeliani, tra questi due neonati e due soccorritori. La nuova strage dopo i 7 morti causati ieri da un altro attacco di Tel Aviv. 4 vittime in 48 ore in 3 diverse gare. Le vittime sono 3 spettatori e un pilota. Polemiche sull'organizzazione e sulla sicurezza degli eventi. Walter Lavitola tenterà la carta del Tribunale del Riesame per averi domiciliari, ma l'ex compagna ha negato il rientro a casa al faccendiere in carcere per l'attentato a Ranucci. A Venezia 83 arriva il terzo film italiano in gara, L'Estranea di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca. Stasera, secondo Leone, alla carriera di questa edizione che andrà a Ellen Burstyn. Dopo le 15, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Rai News 24. In apertura il trionfo dell'AfD alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, dimezzata la CDU, i cristiano-democratici, i vertici dell'AfD, partito di estrema destra, attaccano il cancelliere federale Merz, definito un peso per la Germania. Lui in conferenza stampa ha detto che è scioccato dal voto e che comunque il partito dei cristiano-democratici è scosso nelle fondamenta. Per ora però non ci sono le dimissioni. Sentiamo da Magdeburgo Emma Farnè.
1: Sì, all'ora di pranzo il cancelliere Merz si è presentato alla stampa dopo un lungo consiglio di crisi del suo partito. I cristiano-democratici ha subito ammesso che quella di ieri è una delle sconfitte più devastanti subite dalla CDU negli ultimi decenni. Ha tuttavia confermato di voler restare al suo posto. Se ci saranno conseguenze per lui, arriveranno probabilmente tra 2 settimane, e cioè dopo altre 2 tornate elettorali nelle regioni del Mecklenburgo-Pomerania anteriore e del la capitale Berlino. Il cancelliere ha annunciato altre riforme, ma ha anche aggiunto che bisogna cambiare la narrazione del paese, spiegare razionalmente ciò che stiamo facendo non basta, bisogna arrivare alle emozioni dei cittadini. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa, su questo ha detto il partito è unito. Il Cremlino, che sempre più spesso attacca la Germania, esulta intanto per il successo di AfD. È stata umiliata l'arroganza di Merz, e proprio l'AfD celebra il trionfo, il proprio trionfo, attaccando a sua volta il cancelliere.
0: Era la corrispondente Barbara Gruden. Con il trionfo alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, l'estrema destra dell'AfD si guarda dunque alle conseguenze a livello nazionale e agli scenari possibili anche europei. Di certo rappresenta un segnale per il governo federale tedesco guidato dai cristiani democratici. Allora vediamo di capire quali sono i motivi che hanno innescato questa valanga nera che teme l'Europa intera. Veronica Fernandez in studio.
2: Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa vittoria, come l'AfD con il suo leader Ulrich Siegmund sia riuscito a capitalizzare una sorta di malcontento e di rabbia intergenerazionale, rappresentandosi come l'unico partito veramente antisistema. Vi faccio vedere prima con una grafica quanto dalle regionali del 2016 fino ad adesso nel 2026 l'AfD abbia saputo crescere in questo senso. In blu vediamo la Sassonia Anhalt, in grigio la Germania, una crescita quasi verticale che ci ha portato appunto ai risultati di oggi. Le ragioni, dicevo, sono molteplici, sono un mosaico. Partiamo da quella numerica. C'è stata una forte mobilitazione di coloro che non andavano da tempo a votare, che si sentivano esclusi dal tradizionale sistema partitico, e l'AfD è riuscita a beneficiare di più di questo ritorno alle urne, 170.000 voti in questo senso, per un partito che si è presentato come il difensore, lo ha fatto in modo storico, sempre

0: iniziata con la riunificazione. Un spopolamento che continua anche adesso. In Sassonia-Anhalt c'è una forte componente maschile che resta nel territorio. Le donne se ne vanno per cercare lavoro altrove. Questa componente maschile ha avuto una frustrazione molto forte che ha portato alle urne a favore dell'AfD. L'immigrazione, su cui l'AfD ha fatto una enorme campagna elettorale, sono ovviamente elevati i numeri, i dati che riguardano la migrazione, ma sono assolutamente all'interno, anzi un po' al di sotto della media nazionale, ma appunto hanno capitalizzato la fatica, la sofferenza, il terrore di sentirsi esclusi, e poi in generale, così vado a concludere, ha contribuito anche una sorta di malcontento, di percezione di distanza, di non comprensione da parte del governo di Berlino.
1: E all'esito del voto che ha travolto la Sassonia-Anhalt e tutta la Germania guarda l'Europa, allora andiamo a sentire le reazioni dalle cancellerie europee con il corrispondente Donato Bendicenti.
2: Vertici delle istituzioni europee per adesso non hanno detto una parola, questo ovviamente è un segnale di grande prudenza. Vedremo se nel briefing che proprio in questi minuti comincia quotidiano con la stampa, oppure più tardi quando Ursula von der Leyen parlerà dalla Groenlandia, ci saranno novità. Però per adesso, lo dicevamo, silenzio. Ovviamente poi ci sono due fazioni che dividono i commenti all'interno dell'Unione Europea. C'è il ministro degli affari europei francese Haddad, che ovviamente parla di apprensione. Lo stesso fanno due possibili candidati all'Eliseo, e cioè Mélenchon da sinistra, che dice che questo voto è la dimostrazione plastica del fallimento delle politiche centriste europee, e Attal, macroniano, anche lui, che parla di preoccupazione. E Bardella, invece, che è il segretario del partito di Marine Le Pen, che si presenta alle elezioni, è prudente anche lui, perché ricorda che c'è una distanza politica con Alternative für Deutschland, tant'è che le strade si sono divise all'interno del Parlamento europeo, proprio perché ha detto Bardella ci sono delle figure e anche degli spunti programmatici che non ci convincono. All'interno dell'Unione Europea parla in modo molto duro il premier polacco Tusk, e dice parole forti: in Polonia solo gli idioti o i traditori possono rallegrarsi del trionfo di AfD. E poi invece Orban, che non è più premier in Ungheria, ma lo è stato per tanto tempo, parla di una notte straordinaria per la Germania e per il continente, congratulandosi appunto con AfD. Lo stesso fanno gli spagnoli di Vox e i portoghesi di Cega. Questo è un po' il quadro della situazione al momento, ovviamente aspettando quando, è possibile anche che questo avvenga quando sarà più chiaro il quadro sulla possibile formazione di un governo appunto di Sassonia-Anhalt, parleranno i vertici di Bruxelles. A te.
1: E anche dall'altra parte dell'oceano il presidente americano Trump rilancia dal suo canale social i numeri del trionfo dell'ultradestra tedesca, nuove minacce all'Iran con una mappa che mostra il suo profilo al posto della Repubblica Islamica. Andiamo dal corrispondente a New York, Marco Valerio Loprete.
3: Nella sua residenza in New Jersey per il fine settimana, Trump non rilascia dichiarazioni, ma dai suoi canali social, dove è attivissimo, si intuiscono i temi che segue con più attenzione, incluse le elezioni tedesche in Sassonia, visto che rilancia, senza commentarla, una proiezione elettorale che dà l'estrema destra di AfD in testa. Poi l'Iran. È una nazione che sta fallendo, scrive, prima di pubblicare una serie di grafici sull'inflazione galoppante nella Repubblica Islamica o sull'export di petrolio azzerato. Sono i frutti, è il messaggio implicito, della campagna di pressione economica messa in campo dagli Stati Uniti. Anche se l'opzione bellica rimane sempre sul tavolo, sembra voler dire il presidente americano, postando un'immagine, realizzata con l'intelligenza artificiale, dell'isola iraniana di Karg sotto bombardamenti. Il Financial Times intanto ha svelato un'operazione segreta degli americani per sminare lo stretto di Hormuz. È durata 4 mesi con l'impiego di navi senza pilota e subacquei dei Navy SEALs. Così gli Stati Uniti puntano a ristabilire la libertà di navigazione, smantellando il ricatto di Teheran. Acque sminate, blocco navale per fermare i traffici di greggio della Repubblica Islamica e scorta armata alle petroliere del resto del mondo. Dopo 6 mesi la guerra è diventata soprattutto economica, ma non solo. I militari a stelle e strisce pubblicano il video di una nave commerciale iraniana che hanno affondato.

0: Sabato ne hanno colpite tre in risposta ai missili lanciati verso due navi da guerra di Washington.
1: E Teheran minaccia risposte più rapide e incisive agli attacchi statunitensi dopo gli ultimi scambi di fuoco. Il Ministero degli Esteri iraniano annuncia un'intesa con l'Oman per una via sicura dello stretto di Hormuz. Allora andiamo a Istanbul, ci aggiorna il corrispondente Sergio Paini.
2: Sì, l'America il problema, è stata l'America ad attaccare l'Iran. Trump ha iniziato la guerra e adesso vuol far pagare il prezzo al mondo. È stata questa l'accusa ripetuta questa mattina da Baghaei, il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Lo vediamo che ha sottolineato come prima del conflitto Hormuz fosse aperto alla navigazione. Adesso invece, nonostante i proclami della Casa Bianca e anche, l'abbiamo sentito, le operazioni di sminamento, il traffico è di nuovo ai minimi da maggio e dopo gli ultimi raid del fine settimana, quando gli Stati Uniti hanno preso di mira tre petroliere iraniane in risposta agli attacchi missilistici balistici contro navi da guerra americane, la situazione naturalmente è peggiorata, c'è il rischio di nuovo di un'escalation e seppur alle prese con una pressione economica veramente forte, il governo di Teheran ha appena annunciato il raddoppio del prezzo della benzina, l'Iran non vuole rinunciare a quella che è diventata di fatto la sua principale leva negoziale, ovvero il controllo dello stretto e lo dicevate, ha annunciato che a breve raggiungerà appunto un'intesa con l'Oman, questa intesa verrà presentata all'Organizzazione Marittima Internazionale e secondo Baghaei questo naturalmente dovrebbe facilitare poi la ripresa del traffico normale se qualcun altro non boicotterà questi sforzi. E intanto i prezzi del petrolio però sono in aumento perché si temono appunto delle interruzioni prolungate dei flussi energetici dalla regione e poi sempre Baghaei mette in guardia paesi come la Corea del Sud che ipotizzano, stanno valutando un intervento al fianco degli americani, dice se dovesse davvero accadere, beh, le conseguenze sarebbero inevitabili.
1: Nuovi raid dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza in risposta ad un attacco ad un mezzo militare, tensione in Cisgiordania, rimane aperto il fronte del sud del Libano con i caccia israeliani in azione e altre vittime. Andiamo a Gerusalemme, l'inviata Francesca Capovani.
3: Siamo tornati ora dall'ospedale. Il mio bambino è stato colpito da alcune schegge nella schiena, racconta uno degli abitanti di Kfar Rumman, nel sud del Libano. Del complesso residenziale dove viveva questa mattina non rimangono che detriti. L'attacco è avvenuto dopo la mezzanotte. I residenti sono stati sorpresi nel sonno. 9 i morti, tra cui 2 neonati, 13 i feriti. Da settimane l'IDF attacca nell'area di Nabatieh in risposta, sostiene l'esercito, ai continui lanci di droni di Hezbollah. E non si fermano i raid a Gaza. In un attacco a ovest di Gaza City, un uomo e la sua bambina sono morti quando l'auto sulla quale stavano viaggiando è stata colpita. 5 le vittime delle ultime ore, tra le quali un'altra bambina, Deir al-Bala. E non si placa la tensione in Cisgiordania, dove un ragazzo palestinese di 27 anni è stato ucciso da un colono, mentre un altro colono è stato ferito in un attentato. Di ieri sera la notizia che il premier Netanyahu avrebbe deciso di smantellare gli insediamenti illegali in Cisgiordania dopo le pressioni degli Stati Uniti.
1: Reazioni al voto in Sassonia-Anhalt anche in Italia. Su questo, su temi economici, si accende il confronto politico che ci racconta da Montecitorio Alberto Puoti.
4: Sì, si divide la maggioranza sul voto in Sassonia. Se per Tajani di Forza Italia è una pessima notizia la vittoria di FD, risponde Salvini, questa è democrazia. Per il leader della Lega si tratta di un successo clamoroso e invece è più prudente Fratelli d'Italia con Bignami che parla di un voto che va sempre rispettato, decisamente favorevole fuori dal circuito della maggioranza il partito di Vannacci. Ma sentiamo la posizione di Forza Italia con Stefania Craxi.
5: Dalla Germania arriva un avvertimento per l'Europa. Gli estremismi sono il sintomo di un malessere profondo. Per contrastarli l'Europa deve cambiare rotta. Servono crescita e debito comune.
4: C'è forte preoccupazione e una condanna politica da parte del centro-sinistra. Dal Partito Democratico Chiara Braga parla di un campanello d'allarme e però critica la destra italiana che è troppo ambigua. Anche Italia Viva afferma nella maggioranza ci sono tre posizioni differenti e invece molto duro anche Giuseppe Conte dei 5 Stelle. Sentiamolo e poi linea a voi.
6: Siamo profondamente preoccupati perché in Europa spira un vento di estrema destra, lo abbiamo visto in Germania, addirittura che propone di creare classi separate per le persone e gli studenti con disabilità. Si chiama segregazione.
1: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale il Presidente dell'Estonia. Lo scorso ottobre Mattarella era stato in visita nella Repubblica Baltica partecipando ad un vertice europeo a Tallinn, incontrando militari dell'aviazione italiana di stanza nella base di Amari nell'ambito della missione NATO sul fianco orientale dell'Alleanza. Quello che è appena passato è stato un weekend nero per i rally italiani. 4 morti, un ferito grave in 3 gare in diverse zone della penisola. Tragedie che in poche ore riaprono il nodo della sicurezza nelle gare su strada. Allora ci fa il punto Paola Erba.
7: Cosa dicono le regole internazionali su chi guarda una corsa a bordo strada? Per le gare di rally, le strade su cui si corre sono strade pubbliche, chiuse al traffico solo nei tratti cronometrati e riaperte subito dopo. Non è un circuito, è un pezzo di viabilità ordinaria, spesso stretta con curve, fossi e alberi a bordo carreggiata. Soprattutto, strade non progettate per sostenere le velocità di una gara. Il pubblico può assistere gratuitamente lungo il tracciato nei punti indicati dall'organizzazione e delimitati con transenne o nastri. Non esistono, come in pista, barriere fisse omologate per assorbire un urto. Le regole di sicurezza internazionali, redatte dalla FIA, sono dettagliate. Prevedono una mappatura delle prove speciali in zone go e no go, cioè dove poter andare o no. Nastri colorati per delimitarle prima dell'arrivo degli spettatori. E commissari di percorso incaricati ad impedire l'accesso alle aree vietate. Si tratta però di linee guida, raccomandazioni, non di regole vincolanti. In Italia, inoltre, le norme generali di rally di ACI non fissano una distanza minima tra spettatori e traiettoria delle auto, né una segnaletica uniforme per le zone vietate. Il documento non scende nel dettaglio che caratterizza invece le regole guida della FIA. È qui, nello scarto tra il piano internazionale e la sua applicazione sul terreno, che si giocano gli incidenti come quelli avvenuti questo weekend.
1: Walter Lavitola ha parlato per mezz'ora in videocollegamento dal carcere di Rebibbia di fronte ai giudici del Tribunale del Riesame. Non c'è un mandato politico, dicono i legali, ma andiamo dal nostro inviato Stefano Corradino.
8: Sì, si è conclusa l'udienza qui a Piazzale Clodio, iniziata alle 10, il Tribunale del Riesame, dove gli avvocati di Walter Lavitola hanno presentato una memoria corposa di ben 72 pagine. E allora Walter Lavitola, in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee. Cosa ha detto in particolare?
9: Il dottor Lavitola ha chiarito le modalità esecutive del fatto criminoso. In particolare si è assunto tutta la responsabilità della bomba, sostanzialmente riferendo di aver conferito un mandato in bianco al Gomez Tavares e di aver accettato il rischio che si facesse diversamente.
8: Per quanto riguarda il movente, si parlava dell'ipotesi che lui lo avesse fatto per promuovere una carriera politica di Sigfrido Ranucci, invece così non è?
10: Ha confermato il contenuto delle prime dichiarazioni in cui ha detto che ha realizzato l'attentato per tutelare la incolumità, però nel contempo si è reso conto che questo attentato, ancorché il fine diretto fosse quello di tutelare l'incolumità, avrebbe anche aumentato la popolarità, ma il suo obiettivo non era certamente quello e Ranucci era all'oscuro della sua iniziativa.
8: Grazie agli avvocati Sergio e Arturo Cola. Da Piazzale Clodio la linea torna a voi.
1: Novità nell'inchiesta sul maxirogo di Cramontanà, una ex funzionaria del comune aveva scritto in una mail interna che la schiuma fonoassorbente del Constellation poteva prendere fuoco. Nella mail avrebbe anche inoltre segnalato i rischi connessi all'utilizzo delle fontane pirotecniche nel locale. Lo ha svelato un quotidiano svizzero, riportato poi dal Messaggero. Con la donna salgono così a 17 gli indagati nell'inchiesta sulla tragedia di Capodanno, dove 41 ragazzi, lo ricordiamo, hanno perso la vita e 115 sono rimasti gravemente feriti. Siamo al femminicidio di Lorena Isceri. Su un cavalcavia della 1 Firenze decide di ritrovarsi sotto la casa della vittima per non dimenticare la donna di 45 anni. Oggi è il giorno delle autopsie, prosegue l'inchiesta, ci racconta Andrea Marotta.
11: La voce di Antonia si spezza. Attorno al portone della casa dove aveva deciso di vivere la figlia, Lorena Isceri, e dove è cominciato il rapimento da parte dell'ex Federico Vella, in 2000 si stringono attorno alla famiglia della donna brutalmente uccisa a Barberino giovedì scorso. Fiori e candele accese, un minuto di silenzio nella manifestazione voluta da Palazzo Vecchio, con la sindaca Funaro, le prime cittadine di Bergamo e Perugia e quelli dell'area metropolitana.
12: Il rischio che abbiamo nel nostro paese, visto quanti ce ne sono, è quello della normalizzazione. Invece noi non solo dobbiamo far sentire la nostra voce, ma mettere in campo sempre più politiche di prevenzione.
11: Il momento più toccante è l'abbraccio tra Antonia e Paola, la madre di Michela Noli, vittima 10 anni fa di un altro terribile femminicidio a Firenze per mano dell'ex marito. Lei e la figlia frequentavano la palestra dove fino a pochi giorni fa andavano anche Lorena e Federico.
13: Tutti i genitori chiedono aiuto, ma nessuno lo ascolta, sembra. Invece bisogna che qualcuno lo ascolti realmente.
11: Oggi le autopsie, chiamate a chiarire se la donna fosse ancora viva quando è stata lanciata dal viadotto, e attraverso il tossicologico sull'eventuale assunzione di farmaci o sostanze da parte dell'uomo, che a quanto risulta era in cura da uno psichiatra. Anche Lorena, per le vessazioni subite dopo la rottura del loro rapporto, aveva tentato di arginarne l'aggressività con alcune sedute di psicoterapia, purtroppo senza successo.
1: L'Italia, e cambiamo argomento, intende tornare sulla Stazione Spaziale Internazionale con una missione dell'azienda privata Axiom Space nel 2027. Avviata una selezione di esperimenti da far compiere in orbita, forse direttamente ad un astronauta del nostro paese, ci racconta Andrea Bettini.
14: L'Italia si prepara a tornare da protagonista sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2027. L'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, ha avviato una procedura per selezionare esperimenti da portare in orbita con la missione privata Axiom 5, prevista il prossimo anno e della durata di un paio di settimane. Il 14 e 15 settembre ospiterà un workshop a Roma con i soggetti interessati. In genere accade quando l'intenzione è ancora più ambiziosa, cioè mandare nello spazio un astronauta. Un italiano o un'italiana a bordo che possa dedicarsi agli esperimenti italiani. Non c'è ancora un annuncio ufficiale in questo senso, ma i candidati più papabili al momento sembrerebbero 3. Il colonnello dell'aeronautica militare Walter Villadei, che ha già portato a termine un'analoga missione di 2 settimane nel 2024, e l'ingegnere di Thalesa Alenia Space Antea Comellini e il maggiore dell'aeronautica militare Andrea Patassa, che fanno parte della riserva degli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea e hanno completato l'addestramento a maggio. Nel 2027 è in programma anche la partenza di Luca Parmitano con la missione Artemis 3 del programma per il ritorno sulla Luna. Per lo spazio italiano, il prossimo potrebbe dunque essere un anno da incorniciare.
1: Ancora caldo in Italia, ma le temperature hanno le ore contate perché si preannuncia un cambio di scenario. Allora ascoltiamo il maggiore dell'aeronautica militare, Domenico Maiore.
15: Una settimana che vedrà comunque un cambiamento sia per quanto riguarda le condizioni del tempo che per quanto riguarda le temperature. Tuttavia già nella giornata di oggi e quella di domani c'è ancora l'influenza dell'alta pressione e quindi siamo ancora con temperature al di sopra delle medie stagionali. Nella giornata di mercoledì sicuramente avremo un interessamento confinato alle regioni del nord, tuttavia nel corso poi del proseguo della settimana ritroveremo maltempo anche sulle regioni centrali e su parte di quelle meridionali. Proprio in virtù del fatto che c'è stato un ampio soleggiamento, i mari sono decisamente caldi. Nel momento in cui arriverà questa perturbazione che porterà aria più fresca, ci sarà la possibilità di trovare fenomeni decisamente intensi proprio per questo cambio di temperatura, questo contrasto che vedrà aria calda che c'è stata fino a questo momento con aria più fresca porterà sicuramente rovesci e temporali decisamente intensi con possibilità di raffiche di vento e qualche grandinata che vedrà grandine dai 2 ai 5-6 centimetri.
1: Siamo allo sport, la Formula 1, vittoria storica per Kimi Antonelli che riporta il tricolore sul gradino più alto del podio di Monza dopo 60 anni. La rimonta del ventenne bolognese è epica e il pilota della Mercedes è sempre più leader del mondiale, Emilio Fuccillo.
16: C'è una targa a Monza che celebra l'ultima vittoria italiana sul circuito Brianzolo. Riporta la data del 1966 e ora, dopo il passaggio di Andrea Kimi Antonelli, andrà aggiornata. Allora, 60 anni fa, a passare sotto la bandiera a scacchi era stato alla guida di una Ferrari Ludovico Scarfiotti. E se sei decenni sembrano tanti, si deve andare ancora più indietro nel tempo per ritrovare un pilota italiano a Monza da leader del mondiale. Era il 1953 quando Alberto Ascari arrivò sul circuito davanti a tutti. Da allora, per 73 anni, nessun altro c'era riuscito, come mai nessuno era riuscito a vincere a Monza partendo più indietro della 12ª posizione. Un dettaglio per Kimi che con il suo casco tricolore, omaggio all'amico Valentino Rossi, è partito 19esimo. Dettagli per un ragazzo che ha compiuto 20 anni appena pochi giorni fa ma che macina record e guida come un veterano. Sarebbe bello vederlo in Ferrari, certo, e a Monza il popolo rosso, orfano di Leclerc e con un Hamilton mai in lotta per il podio, ha fatto il tifo per lui, ma almeno per ora a coccolarsi Antonelli a Toto Wolff, che lo ha scelto, sportivamente cresciuto e lui ha creduto e lo ha sempre protetto. Come nel giorno del suo primo test su una Formula 1, finito contro le barriere. Era l'agosto del 2024 e la pista era la stessa, a Monza. Antonelli aveva appena spento 18 candeline e non era nemmeno un rookie, quando la parabolica perse il controllo della Mercedes che non era ancora sua, ma di Russell. Oggi, 24 mesi dopo, è tornato su quella pista da leader del mondiale, è partito dalla penultima fila e non solo ha vinto, ma ha dimostrato che il pilota da battere è lui.
1: Siamo alla mostra del cinema di Venezia, il giorno del terzo film italiano in gara, L'Estranea, ma c'è anche la consegna del secondo Leone d'Oro alla carriera di questa edizione. Allora torniamo dal nostro Lorenzo di Las Plaza, siamo da te.
17: Buon pomeriggio, allora partiamo proprio dalla consegna del Leone d'Oro a Ellen Burstyn, 93 anni, abbiamo le immagini di questa consegna avvenuta circa un'ora fa, eccola, la vediamo, la laudatio è stata fatta da Maggie Gyllenhaal, la presidente della giuria, che ha anche diretto un cortometraggio dove Ellen Burstyn è protagonista, interpreta una sorta di anziana Marilyn Monroe. Dunque Ellen Burstyn, premio alla carriera, la ricorderete nel 1973, interpretava la madre nell'Esorcista, poi ha rifatto un altro Esorcista nel 2023, Esorcista Believer. È 5 volte candidata ai premi Oscar, un Oscar preso per Alice non abita più qui di Scorsese nel 1974, ma tanti altri film, Adeline, L'Eterna Giovinezza, The Fountain di Aronofsky nel 2006, Interstellar anche nel 2014 di Christopher Nolan. Dunque il secondo Leone alla carriera dopo quello di George Clooney consegnato oggi. Allora vediamo invece i film, oggi film italiano in concorso. Valeria Bruni Tedeschi che interpreta un misterioso personaggio e Jasmine Trinca una mamma che si trova in difficoltà perché la figlia sta molto male, chiede a questo misterioso personaggio che si presenta, una figura maligna, di salvarla. Lei promette di salvarla in cambio di un pegno e questo pegno andrà avanti poi per tutto il resto del film. Si tratta di una specie di figura faustiana, una sorta di figura faustiana che è portata avanti durante tutto il film, in cui ci sono anche Romana Maggiore Vergano e Adriano Giannini. Altro film in concorso oggi, lo dico velocemente, Look Back di Kore-eda, tratto dall'omonimo manga, la storia di due ragazze unite dal disegno con talento e personalità diverse, e poi anche il film, un lungo documentario su Musk che vorrebbe dimostrare che non è proprio esattamente quel grande inventore che noi crediamo, ma invece una persona che agisce più che altro dietro le quinte. Questi una panoramica sui film di oggi, ci sentiamo più tardi.
1: A più tardi il nostro Lorenzo di Las Plazas, noi ci fermiamo un qualche minuto, ma alle 15.30 seconda parte del telegiornale, restate con noi.
18: Chiesolino in vera pelle. Ha un morbido bracciolo cuscino e con il relax elettrico ha il massimo comfort. Tutto questo solo questa settimana, con un risparmio del 50% a soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
19: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action. Protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
20: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.

0: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
2: Prova Viacal Express Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Viacal Express, brillantezza senza risciacquo.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
6: :31, rieccoci in diretta con l'informazione di Rai News 24. Partiamo dai nostri sommari. Sicuramente la guerra in Ucraina. Dopo la visita a Mosca a Kiev dei due inviati americani, Witkoff e Kushner, la tregua è ancora lontana, il nodo rimane quello dei territori. Secondo media ucraini, Trump oggi dovrebbe parlare al telefono con Zelensky e con Putin. Staremo a vedere. Poi sicuramente in primo piano in Germania l'ultradestra dell'AfD che trionfa alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, ma non dispone però della maggioranza assoluta dei seggi. Parlando con i giornalisti in conferenza stampa, il cancelliere Merz ha commentato la sconfitta dicendo di non avere intenzione di dimettersi e che le istituzioni tedesche sono resilienti e stabili. Si è anche detto scioccato. Anche Tajani ha commentato il successo dell'AfD definendo una pessima notizia per l'Europa. È indagato per omicidio stradale il pilota che ieri durante la cronoscalata Monterici è uscito di strada uccidendo due giovani spettatori, colpendo anche un commissario. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta, ha disposto gli esami tossicologici sull'uomo alla guida, rimasto ferito in modo non grave. E siamo poi al calcio. Salta la prima panchina in Serie A. Grosso non è più allenatore della Fiorentina. Vanoli in sede per la firma. Manca soltanto l'ufficialità del club. La terza giornata di campionato si chiude e oggi poi con Cagliari-Lecce tra poco alle 18.30 e Udinese-Lazio alle 20.45. E allora, alle 15.33, iniziamo da qui, perché migliaia di persone maxi schermi oggi a Belgrado per assistere ai funerali di Ratko Mladic, condannato dal Tribunale dell'Aia per il genocidio di Srebrenica, l'ex generale dell'esercito serbo-bosnioco. L'Unione Europea ha condannato la glorificazione del criminale di guerra, però in Serbia molti ancora lo vedono come un eroe. E allora mi ha raggiunto in studio Marina Lalovic, ben trovata.
7: Buongiorno.
6: Dunque, in migliaia, abbiamo visto le immagini, hanno partecipato ai funerali di Mladic. Mladic, ex generale della Repubblica Serba di Bosnia, considerato il boia di Srebrenica. Allora, chi ha partecipato, chi invece mancava e sono stati funerali di Stato?
7: Intanto iniziamo da un numero, il primo che insomma emerge come bilancio di quelle che sono le immagini che hanno segnato oggi dunque la mia città di origine, Belgrado. Il bilancio è un po', mi viene da dire, macabro, perché si parla di circa 8.000 persone che hanno assistito a questa cerimonia dei funerali. Ricordiamo, il suo corpo è arrivato già la settimana scorsa dal Tribunale Internazionale dell'Aia. Sabato c'è stata una commemorazione diciamo con i militari e oggi chi voleva, soprattutto le persone da Repubblica Srpska, Repubblica Serba di Bosnia, è venuto a salutare colui che definisce un eroe. Dico perché macabro questo numero di 8.000, perché dobbiamo ricordare che lui è stato condannato per l'uccisione di più di 8.000 uomini, per lo più musulmani bosniacchi, a Srebrenica nel 95. Sarà sepolto al cimitero di Topčider a Belgrado, accanto al corpo della sua figlia Anna, che si è suicidata nel 94. Non è mai stato, ecco, questo è un aspetto forse importante da sottolineare, definito come un funerale di Stato. Il grande assente in questi funerali è proprio il presidente Vučić, Carlotta, colui che nel 2007 insomma appiccicava dei cartelli con lo stesso nome di Ratko Mladić per sovrascriverli rispetto a quello che è il nome della via dedicata invece al nostro premier ucciso nel 2003, Zoran Đinđić. Oggi non c'è perché dice di essere impegnato precedentemente in una visita del presidente dell'Uzbekistan. Insomma, nessuna dichiarazione ufficiale, ma molti dei ministri alti di governo hanno partecipato, come anche il figlio di stesso Vučić, ma ecco, direi anche il grande assente, anche questa parte della Serbia che, ecco, ruba un titolo di un appunto quotidiano serbo di oggi di opposizione, dice si sente ostaggio vivo di un generale morto. Ovvero, riassumiamo un po' la giornata di oggi in maniera, diciamo, repentina, ma forse mai la guerra non è uscita fuori né dalle capitali serba né dei Balcani occidentali.
4: Dopo 30 anni.
7: Dopo 30 anni, questo diciamo è anche un'occasione per forse fare il bilancio con la storia, perché ricordiamo, ecco, vediamo Vučić, il presidente serbo non ha mai definito i tragici eventi di Srebrenica come un genocidio. Ricordiamo, genocidio intanto definito dal Tribunale Internazionale dell'AIA, dell'ONU, proprio per l'eliminazione sistematica di un popolo. E lo stesso Vučić ha glorificato dunque l'ex generale di Repubblica Serba. Ma chi appunto è arrivato oggi a Belgrado di fatto vuole anche mandare un messaggio alla comunità europea e a coloro dicono che ci odiano, ovvero l'Occidente, che di fatto vogliono mandare un messaggio che Ratko Mladić è anche artefice di questa entità. Vediamo anche con una mappa, magari la regia ci può aiutare a capire come è stata spartita la Bosnia dagli accordi di Dayton nel 95. Artefice di Repubblica Serba, dove oggi, Carlotta, si trova anche la stessa Srebrenica.
4: Ecco, però allo stesso tempo è scomoda la morte di Mladić per Vučić, che infatti non ha presenziato ai funerali. E poi anche, quindi, qual è la situazione in vista delle elezioni dell'autunno?
7: Sì, diciamo che la morte di Mladić arriva in un momento particolare, per utilizzare un eufemismo, per la Serbia. Ci saranno delle elezioni, si aspettano per questo autunno. Vučić, con l'assenza di oggi ai funerali, vuole appunto perseguire questo perenne non allineamento, un messaggio preciso alla comunità internazionale, all'Unione Europea. Diciamo che il processo di adesione dura più di un decennio, e anche al proprio elettorato, perché ecco, le immagini che vediamo adesso in onda sono l'elettorato del governo attuale, e i funerali di oggi rappresentano anche parte della campagna del governo di Vučić. Dunque una specie di doppio messaggio che vedremo fino a quando potrà funzionare di fatto, perché è importante sottolineare sempre che una delegazione dell'Unione Europea ha già cancellato la propria visita in Serbia per quello che definisce la glorificazione del criminale di guerra. Però ecco, anche diciamo, i tifosi della Serbia, di Partizan, due principali squadre di calcio, hanno fatto un minuto di silenzio questo fine settimana elogiando Mladić.
4: Vorrei ecco, solo, Marina, ecco, in chiusura.
7: Chiusura è questa, sì. È solo che anche oggi possiamo dire che questi funerali dividono il paese, spaccano, diciamo, una società civile, una parte che vuole uscire da questa perenne, possiamo definirla, pace fredda, e una guerra che torna in maniera repentina sempre con diciamo delle memorie del genere, e un'altra parte che si sente salvata da un generale 30 anni
4: fa. Ecco, in chiusura, perché è molto interessante, ma purtroppo non abbiamo tanto tempo, anche tu, da giornalista, da serba, secondo te è stata una sconfitta della memoria, e perché la Serbia non si vuole liberare di questo peso?
7: Ma io faccio parte di una generazione, Carlotta, che se n'è andata dal paese. Infatti vorrei solo minimamente ricordare che in corso ci sono 2 anni di proteste dei giovani studenti che rivendicano il diritto di restare. La Serbia di oggi è rappresentata attraverso un governo che è in diretto lascito degli anni 90. Le prossime elezioni vedremo quanto in effetti possano portare un cambiamento e forse un altro tipo di percorso per quanto concerne Belgrado, e anche forse un futuro al di là geografico europeo della Serbia anche nell'Unione Europea.
4: Grazie, staremo
7: grazie
4: a vedere.
7: A
4: grazie a Marina Lalović. Adesso è il momento del faccia a faccia. Fausto Bellegrini ha incontrato Sal da Vinci.

0: vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo, edizione 2026. Laura, dillo tu.
1: No, non c'è.
0: Dillo tu.
1: Devo dire il vincitore.
0: Sì,

0: Sal, un anno straordinario e adesso un disco che si chiama Per Sempre Sì. Partiamo da qui e raccontiamolo, che disco è?
1: È un disco onesto, è un disco vero, è un disco familiare, è un disco amorevole, è un album che racconta le varie sfaccettature dell'amore attraverso il suo linguaggio musicale, attraverso le storie che mi fotografo ogni giorno che apro gli occhi. È un disco che parla di famiglia. Insomma, è un disco, è il mio disco. Sono un po' come i figli che tu consegni alla vita, in questo caso le canzoni. Le canzoni vanno un po' come i figli in giro nella vita, nel villaggio vita.
2: È cominciato tutto quanto dal principio, io che per te ero solo un uomo innamorato, poi diventato un re dal cuore innamorato, tu una regina, ora vestita in bianco sposa, abbiamo sognato fino in una grande casa.

0: tu in questo disco, no? Perché appunto lo dicevi, c'è la famiglia, c'è l'amore, c'è l'idea di fedeltà che è un po' la, come dire, la spina dorsale della tua idea di musica e anche di vita. Che cosa è per te? Cosa significa per te fedeltà, essere fedeli a qualcosa?
1: Ma credo che sia un obiettivo importante primario, la costruzione del tuo cammino, essere fedele al tuo cammino, al tuo sogno, al tuo pensiero, al tuo stile di vita, al tuo modo di essere. La fedeltà non è solo una parola, è un impegno importante ed è fascinoso, ma essere fedeli è perseverare l'infedeltà. La devi perseverare, la devi tagliare in due, la devi trapassare per arrivare dall'altra parte. Non è una cosa, tu dici una parola e via, e tutto si materializza. Non si materializza in un batter d'occhio. È come perseverare il tuo sogno, il tuo obiettivo tra cadute e risalite, tra fallimenti, delusioni. È un ricominciare continuo. La fedeltà ti mette alla prova continuamente. Ma forse la magia della vita è proprio quella, risiede proprio in questo.

0: poi quando il sogno arriva, perché adesso il sogno è vivo, è vero, no? lo stai toccando anche con mano, anche nella musica, in tutto quello che fai, anche quel sogno ti mette alla prova in qualche modo, o no? Con la fedeltà, con un'idea di vita, nel senso che devi confrontarti con...
1: Quel sogno non ti fa dormire, quel sogno ti, perché ti tiene sempre con gli occhi aperti, è così bello e dolce che certe volte preferisci più rimanere con gli occhi aperti che chiudere gli occhi per paura di non farcela a resistere alla luce così potente del sogno realizzato.

0: Senti, questo è un disco che possiamo definirlo come un mosaico di emozioni, l'hai anche un po' detto, no? Un mosaico in cui diversi tasselli, che sono le canzoni, possono andare a formare anche, devono andare a formare un disegno complessivo. Qual è il disegno che ti piace pensare di tirar fuori da questo disco?
1: Ma un disegno dai mille colori, perché sai, le canzoni ognuno se le spupazza a modo suo, ognuno se le porta a modo suo nel cuore, passano prima per la mente e poi inevitabilmente si fanno un bagno nel cuore, ma se restano nel cuore durano per sempre. Ma allo stesso tempo potrei dirti che sono come i figli che tu consegni alla vita, non puoi dire sì, quello è più speciale dell'altro, i figli sono tutti belli come le canzoni. Tu le ti fai portare, poi ci sono delle canzoni che corrono più del dovuto, altre invece che si fermano per strada e che sono pur sempre belle.

0: C'è una spina dorsale che può essere considerato quasi un viaggio questo disco, da Rossetto e Caffè, Per sempre sì, adesso Poesia, che in qualche modo apre anche le porte all'estate, alla gioia del sole, del mare, di tutta una serie di cose. Ecco, sono un po' queste tre canzoni la spina dorsale di un viaggio che continua e che va avanti e che è meraviglioso da percorrere.
1: Ma credo che sono proprio l'ossatura fondamentale di questo viaggio, nuovo viaggio di questo album, dove io ho messo a nudo, se vuoi, anche le mie tenerezze, ho messo a nudo anche le mie paure, le mie incertezze, le mie realizzazioni. Insomma, è un mix di cose, è un racconto, è una specie di romanzo che inizia da una storia e dentro questo contenitore ogni canzone rappresenta il suo spettacolo.

0: in questo spettacolo, in questo modo di intendere le canzoni, poesia che cos'è, oltre ad essere appunto una porta sull'estate che si apre?
1: È la descrizione della mia mente che ha generato l'essere donna. Io sono papà di una meravigliosa creatura, una figlia straordinaria che si chiama Anna Chiara. Sono marito di una donna, una compagna fantastica. Sono fratello di due tre sorelle meravigliose, come una madre super. E allora ho analizzato tutte le varie sfumature dell'essere donna attraverso la mia famiglia, avendo un'osservazione molto analitica sul mondo della donna, perché la donna è l'unico essere speciale che fa continuare l'umanità. Si chiama speciale proprio per questo, perché è qualcosa di alto, troppo alto, è una luce che invade le nostre vite.

0: E questo viaggio continua, e continua anche un viaggio fisico, oltre che ideale, artistico e mentale, perché continua e riparte, parte un tour che attraverserà città, paesi, insomma, un tour veramente che si prospetta.
1: Difatti mi sono molto raffreddato in questi giorni, perché vengo da un viaggio abbastanza, come dire, serrato, veloce, d'impatto. Dopo Eurovision sono tornato a Napoli, ho fatto un cambio di bagagli e sono partito per il Canada, dove ho tenuto due concerti bellissimi a Montreal e a Toronto, e purtroppo tra fuso orario, cambio il clima e rientro in Italia con un'aria condizionata in aereo veramente altissima, purtroppo mi sono raffreddato, ma oggi c'era un impegno importante. Ieri sera abbiamo fatto una bellissima festa per la presentazione del disco, oggi qui con voi, e quindi il viaggio mio continua, perché non mi fermo qui, riparto subito. Perché

0: Ci sono delle dediche particolari che ti piace fare, ti è piaciuto fare con questo disco?
1: Ce n'è una che ho dedicato a mio padre, una canzone che è nata nel 2015 quando lui è andato via, ma il dolore era così forte che non ho avuto il coraggio di cantarla, o meglio non riuscivo ad affrontare il dolore. Poi grazie al cielo a ognuno di noi viene data una ricompensa, quel dolore si trasforma in altro, ma lo devi anche volere tu. E adesso mio padre è un dolce, è una dolce compagnia spiritualmente nelle mie giornate, non quando hai difficoltà, no, perché lui c'è, esiste, non lo vedo materialmente, ma lui c'è, lo sento, un fatto di energia che lo sento. E allora ho preso coraggio e ho voluto fortemente portare questa testimonianza mia in questo album e che possa essere veramente un calmante per tutti quelli che come me hanno vissuto questo dolore forte.

0: L'altra è invece un duetto che io ho voluto cantare con mio figlio e ho chiesto a lui di dire quello che pensava nei riguardi miei, essendo pure lui un genitore, come che cosa sono io per te, che cosa posso rappresentare nella tua vita. Sii te stesso, sii vero, ma soprattutto onesto. C'è un altro duetto che mi piace un casino, che ho condiviso con Serena Brancale, bellissimo. Tre settimane fa è nato, è stato l'ultimo brano nel rush finale che abbiamo inserito. Io l'ho fatto ascoltare a Serena e lei è una donna meravigliosa, è una ragazza, una musicista bravissima, una cantante, una performer pazzesca, e quindi ci eravamo già incontrati, avevamo già duettato insieme in varie occasioni, e questa volta ho chiesto a lei, perché noi siamo molto amici, perché non credo nei duetti convenzionali, non credo nei duetti quelli che si costruiscono al tavolino, ma nasce sempre da un'esigenza proprio di comunicazione e da un obiettivo importante che i due soggetti devono avere. In questo caso Serena, essendo una mia amica, è veramente rimasta molto affascinata dalla melodia, dal linguaggio del testo, ha detto no, dobbiamo assolutamente fare questa canzone insieme, ed è nata questa canzone.
1: E il sogno continua?
0: Il sogno deve continuare per forza. Il sogno continua perché siamo noi che vogliamo farlo continuare, siamo noi che lo sosteniamo, lo dobbiamo perseverare, lo dobbiamo nutrire tutti i giorni.

0: vittoria in Sassonia-Anhalt, l'ultradestra dell'ADF all'attacco di Merz che dice profondamente scioccati, il voto avrà delle ripercussioni. Attesa per la telefonata di Trump annunciata a Putin e Zelensky, terminati gli incontri degli inviati di Washington a Kiev e Mosca, scade la tregua voluta dal Cremlino per consentire i colloqui. 11 morti in Libano per i raid israeliani, tra questi due neonati e due soccorritori, la nuova strage dopo i 7 morti causati ieri da un altro attacco di Tel Aviv. 4 morti in 48 ore in 3 diverse gare, le vittime sono 3 spettatori e un pilota, polemiche sull'organizzazione e sulla sicurezza degli eventi. La Vitola in videocollegamento col Tribunale del Riesame per avere i domiciliari, fatto di tutto per proteggere Ranucci, dice il faccendiere attraverso il suo legale. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto l'estate del 2003, finora considerata un record, lo certifica il Consiglio Nazionale delle Ricerche. 16 e un minuto, ben ritrovati in onda Rai News 24 e dunque partiamo da Palazzo Chigi. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta ricevendo il primo ministro del Belgio, Bart De Wever, al centro del colloquio i dossier internazionali. Ma facciamo il punto subito con Daniele Martelloni.
1: Bandiera del Belgio issata a Palazzo Chigi, in corso l'incontro tra Giorgia Meloni e Bart De Wever, ricordiamo due leader che hanno saputo collaborare strettamente in questi anni in sede europea. Si tratta del primo appuntamento istituzionale internazionale della Presidente del Consiglio al rientro della pausa estiva e coincide anche con il rientro nella piena attività nella sede del governo da parte della leader dell'esecutivo. Meloni e De Wever, che lo sappiamo in Europa hanno istituito insieme alla Germania quel formato sulla competitività che ha iniziato a riunirsi proprio quest'anno, anche se da diversi mesi non si è più riunito, un altro formato al quale entrambi i leader partecipano è quello sulle soluzioni innovative per quanto riguarda il contrasto all'immigrazione irregolare. Sicuramente nel corso di questo confronto però ci sarà anche uno scambio su quello che è stato l'exploit dell'ADF in Sassonia, sulle ripercussioni che ci possono essere a livello europeo, un tema su cui la Presidente del Consiglio al momento non è intervenuta, a differenza dei suoi vicepremier. Lo hanno fatto però alcuni fedelissimi di partito che hanno rimarcato ad esempio come questo sia anche il frutto delle larghe intese che, come sappiamo, la Premier vorrebbe evitare anche con la nuova legge elettorale, lo ha ribadito anche da Bari durante quella che è stata la festa per il record di longevità del suo governo. E le congratulazioni per questo risultato erano arrivati proprio da De Wever, rispondendo alla Presidente del Consiglio, aveva parlato di stima e di amicizia tra loro. Altro tema che sicuramente sarà affrontato nella giornata di oggi è il bilancio pluriennale, che sarà al centro del prossimo Consiglio europeo, ma inevitabile anche uno scambio su quelle che sono le minacce della Russia all'Europa, su quello che deve fare proprio l'Unione Europea. E come sappiamo è un momento in cui si torna a parlare anche della possibilità di scongelare gli asset russi. A dicembre, in quel Consiglio europeo in cui l'ipotesi era stata bloccata, era stato il Belgio a spingere per bloccarla, ma anche l'Italia aveva frenato. Da qui era nata la soluzione del prestito ponte da 90 miliardi che, come sappiamo, di fatto è stato sbloccato soltanto dopo che Orbán ha perso le elezioni. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: Lo avete sentito, l'abbiamo seguito in diretta, il trionfo di Alternative für Deutschland alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, dimezzata la CDU, i vertici di AfD attaccano il cancelliere federale Merz, l'hanno definito un peso per la Germania. Ma andiamo a Berlino, c'è la corrispondente Barbara Gruden.
2: La leadership di AfD si presenta al gran completo per celebrare il trionfo in Sassonia-Anhalt e subito attacca i cristiano-democratici del cancelliere Merz. Hanno subito una disfatta, dice la co-presidente Alice Weidel. Le persone hanno perso la fiducia nel cancelliere. Nessuno prima di lui è stato così impopolare. Merz è un peso per la Germania. Lui continua a far notare AfD si era proposto di dimezzare i nostri consensi. Invece è successo l'esatto contrario. L'estrema destra ha raddoppiato i voti, arrivando al 43,8%. Dimezzare i consensi sono stati invece proprio i

0: Ulrich Zygmunt annuncia infatti colloqui con i parlamentari disposti a sostenerlo o con i singoli gruppi parlamentari, e qui potrebbe entrare in gioco l'alleanza Sahra Wagenknecht ex sinistra, che sostiene però il corso di AfD sulla Russia.
1: Il cancelliere Merz ammette la cocente sconfitta, ha detto ci saranno ripercussioni, ma sentiamo insieme le sue parole.
2: Il risultato delle elezioni è un risultato che noi non possiamo lasciare così senza reagire in qualche modo. Come dicevo, ne abbiamo discusso lungamente. È qualcosa che ha delle ripercussioni anche sulla mia persona, devo ammettere. È la sconfitta più cocente che io abbia vissuto nella mia carriera di politico. Certamente tutto questo avrà delle conseguenze. Tra due settimane avremo altre elezioni regionali e tra due settimane avremo di nuovo dei risultati di elezioni che dovremmo affrontare, che probabilmente avranno delle ripercussioni importanti.
1: E con il trionfo alle elezioni regionali della DF si guarda naturalmente a quelle che possono essere delle conseguenze a livello nazionale. Certo, rappresenta un segnale per il governo federale e lo abbiamo ben sentito dalle parole dello stesso Merz. Vediamo, allora cerchiamo di capire quali motivazioni hanno innescato questa valanga nera che ora l'Europa teme. Lo facciamo con Veronica Fernandez al touch.
3: Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa vittoria, come l'AfD con il suo leader Ulrich Zygmunt sia riuscito a capitalizzare una sorta di malcontento e di rabbia intergenerazionale, rappresentandosi come l'unico partito veramente antisistema. Vi faccio vedere prima con una grafica quanto dalle regionali del 2016 fino ad adesso nel 2026 l'AfD abbia saputo crescere in questo senso. In blu vediamo la Sassonia Anhalt, in grigio la Germania, una crescita quasi verticale che ci ha portato appunto ai risultati di oggi. Le ragioni, dicevo, sono molteplici, sono un mosaico. Partiamo da quella numerica. C'è stata una forte mobilitazione di coloro che non andavano da tempo a votare, che si sentivano esclusi dal tradizionale sistema partitico, e l'AfD è riuscita a beneficiare di più di questo ritorno alle urne, 170.000 voti in questo senso, per un partito che si è presentato come il difensore, lo ha fatto in modo storico sempre di più, della Germania dell'Est, di questa porzione di territorio che portava in sé grosse fratture e grossi problemi anche a livello storico. Il primo, la delusione di quanto avvenuto a livello economico dopo la riunificazione. Parliamo ovviamente di decenni fa, le conseguenze però, soprattutto la fragilità dell'economia, sono il presente della popolazione del territorio, quindi in particolare le conseguenze della chiusura di alcuni comparti industriali, pensiamo all'estrazione oppure al settore chimico. E poi due fattori, anche lì lo spopolamento, la migrazione all'interno della Germania iniziata con la riunificazione, un spopolamento che continua anche adesso. In Sassonia-Anhalt c'è una forte componente maschile che resta nel territorio, le donne se ne vanno per cercare lavoro altrove. Questa componente maschile ha avuto una frustrazione molto forte che ha portato alle urne a favore dell'AfD. L'immigrazione, su cui l'AfD ha fatto una enorme campagna elettorale, sono ovviamente elevati i numeri, i dati che riguardano la migrazione, ma sono assolutamente all'interno, anzi un po' al di sotto della media nazionale, ma appunto hanno capitalizzato la fatica, la sofferenza, il terrore di sentirsi esclusi, e poi in generale, così vado a concludere, ha contribuito anche una sorta di malcontento, di percezione di distanza, di non comprensione da parte del governo di Berlino.
1: E la presidente della Commissione europea, la tedesca Ursula von der Leyen, dalla Groenlandia, dove è in visita per lanciare il partenariato strategico con investimenti per 200 milioni di euro nel paese artico, non ha voluto commentare il risultato del voto in Sassonia-Anhalt, con appunto la vittoria schiacciante di AfD, e dunque c'è il silenzio dei vertici europei, ma ci sono invece molte reazioni diverse che arrivano dalle cancellerie. La minoranza ultraguadagna terreno in Europa e nel mondo è l'allarme lanciato al premier spagnolo Sanchez. È stato molto duro anche il primo ministro polacco Tusk, mentre il risultato è stato salutato con grande soddisfazione dai nazionalisti europei come l'ex primo ministro ungherese Orbán.

0: leader di Vox, che è il partito di ultradestra spagnolo, leader si chiama Santiago Abascal. Parliamo ora della guerra in Ucraina. Si è conclusa, ma senza grandi svolte, la missione dei mediatori americani Witkoff e Kushner, prima a Mosca, poi a Kiev. Oggi il presidente americano Trump potrebbe chiamare Putin e poi anche Zelensky. Dalla capitale ucraina però ci aggiorna l'inviata Raffaella Cosentino.
1: È stato per primo il Kiev Independent a scrivere di un possibile colloquio telefonico del presidente americano Trump con Putin e con Zelensky separatamente, dopo aver sentito i suoi inviati di ritorno negli Stati Uniti. Witkoff e Kushner non sono riusciti con la missione diplomatica di 48 ore sabato e domenica tra Mosca e Kiev, prima volta della loro presenza qui nella capitale ucraina, ad aprire spiragli per la soluzione del conflitto. E infatti il presidente ucraino Zelensky ieri ha detto subito che l'Ucraina deve attendersi un altro inverno di guerra. Con gli inviati di Trump ha parlato dei missili Patriot, della necessità urgente, mentre per quanto riguarda la questione dei territori ha detto rilevante, ma si deve discutere a livello di presidenti. Poi in un post su X successivo all'incontro ha ribadito che la migliore garanzia di sicurezza per l'Ucraina è avere un esercito forte. Intanto qui a Kiev regge la tregua, che scadrà a mezzanotte, che riguarda appunto solo i cieli della capitale ucraina. Sul resto del paese ci sono state vittime, feriti e danni soprattutto a depositi e magazzini per un attacco russo con 92 fra droni e missili, di cui oltre 70 intercettati dalla contraerea. E per ora da Kiev è tutto, a te.
0: E la guerra in Ucraina è anche stata al centro del colloquio al Quirinale tra il presidente della Repubblica Mattarella e il presidente estone Alan Karis. Italia ed Estonia ribadiscono il proprio sostegno a Kiev, esprimendo auspicio affinché i negoziati in corso portino risultati. Tra i temi toccati anche l'integrazione europea, il nodo della difesa comune, il Medio Oriente e le migrazioni. Donald Trump dal suo canale social rilancia i numeri del trionfo dell'ultradestra tedesca e rilancia anche nuove minacce all'Iran con una mappa che mostra il suo profilo al posto della Repubblica Islamica. Sentiamo il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
2: Nella sua residenza in New Jersey per il fine settimana Trump non rilascia dichiarazioni, ma dai suoi canali social, dove è attivissimo, si intuiscono i temi che segue con più attenzione, incluse le elezioni tedesche in Sassonia, visto che rilancia, senza commentarla, una proiezione elettorale che dà l'estrema destra di AfD in testa. Poi l'Iran. È una nazione che sta fallendo, scrive, prima di pubblicare una serie di grafici sull'inflazione galoppante nella Repubblica Islamica o sull'export di petrolio azzerato. Sono i frutti, è il messaggio implicito, della campagna di pressione economica messa in campo dagli Stati Uniti. Anche se l'opzione bellica rimane sempre sul tavolo, sembra voler dire il presidente americano, postando un'immagine, realizzata con l'intelligenza artificiale, dell'isola iraniana di Karg sotto bombardamenti. Il Financial Times intanto ha svelato un'operazione segreta degli americani per sminare lo stretto di Hormuz. È durata 4 mesi con l'impiego di navi senza pilota e subacquei dei Navy SEALs. Così gli Stati Uniti puntano a ristabilire la libertà di navigazione, smantellando il ricatto di Teheran. Acque sminate, blocco navale per fermare i traffici di greggio della Repubblica Islamica e scorta armata alle petroliere del resto del mondo. Dopo 6 mesi la guerra è diventata soprattutto economica, ma non solo. I militari a stelle e strisce pubblicano il video di una nave commerciale iraniana che hanno affondato. Sabato ne hanno colpite 3 in risposta ai missili lanciati verso 2 navi da guerra di Washington.
0: Ancora pesanti raid dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza, dicono in risposta ad un attacco a un mezzo militare, e alta tensione anche in Cisgiordania, mentre resta aperto il fronte sud del Libano, con i caccia di Tel Aviv in azione e anche altri morti, tra cui 2 bambini appena nati. Da Gerusalemme l'inviata Francesca Capovani.
3: Siamo tornati ora dall'ospedale. Il mio bambino è stato colpito da alcune schegge nella schiena, racconta uno degli abitanti di Kfar Rumman, nel sud del Libano. Del complesso residenziale dove viveva questa mattina non rimangono che detriti. L'attacco è avvenuto dopo la mezzanotte. I residenti sono stati sorpresi nel sonno. 9 i morti, tra cui 2 neonati, 13 i feriti. Da settimane l'IDF attacca nell'area di Nabatieh in risposta, sostiene l'esercito, ai continui lanci di droni di Hezbollah. E non si fermano i raid a Gaza. In un attacco a ovest di Gaza City, un uomo e la sua bambina sono morti quando l'auto sulla quale stavano viaggiando è stata colpita. 5 le vittime delle ultime ore, tra le quali un'altra bambina, Deir al-Bala. E non si placa la tensione in Cisgiordania, dove un ragazzo palestinese di 27 anni è stato ucciso da un colono, mentre un altro colono è stato ferito in un attentato. Di ieri sera la notizia che il premier Netanyahu avrebbe deciso di smantellare gli insediamenti illegali in Cisgiordania dopo le pressioni degli Stati Uniti.
0: E naturalmente le reazioni al voto regionale tedesco ci sono anche nel nostro paese, ma c'è anche il confronto sui temi economici. In diretta da Montecitorio, Alberto Puoti.
4: Sì, la maggioranza si divide sul voto in Sassonia, con Salvini che replica a Tajani che la considera una pessima notizia. Se per Tajani è un problema, in realtà questa è la democrazia, dice il vice premier leghista, che considera favorevolmente questo risultato, mentre Fratelli d'Italia è più prudente, afferma Bignami, il voto del popolo va sempre rispettato, pregiudiziale rilasciare patenti di democrazia. E ricordiamo anche che Fratelli d'Italia ha iscritto al gruppo europeo dei conservatori, un altro rispetto a AfD, mentre Forza Italia appartiene ai popolari, e proprio Forza Italia afferma che AfD è incompatibile con i valori dei popolari. E allora sentiamo dal partito degli azzurri Stefania Craxi.
5: Dalla Germania arriva un avvertimento per l'Europa. Gli estremismi sono il sintomo di un malessere profondo. Per contrastarli l'Europa deve cambiare rotta. Servono crescita e debito comune.
4: E nella minoranza c'è l'estrema destra di Vannacci che accoglie con favore questo risultato, mentre è stigmatizzato dal centro-sinistra con il Partito Democratico che afferma questo è un campanello d'allarme, e però la destra italiana è ambigua. C'è anche chi, come AVS, afferma AfD è incompatibile con la Costituzione italiana, e infine molto duro anche il Movimento 5 Stelle. Sentiamo Giuseppe Conte e poi linea a voi.
6: Siamo profondamente preoccupati perché in Europa spira un vento di estrema destra, lo abbiamo visto in Germania, addirittura che propone di creare classi separate per le persone e gli studenti con disabilità. Si chiama segregazione.
0: Continua il rialzo del prezzo dei carburanti, tra pochi giorni scade lo sconto sulle accise per il gasolio, mentre il governo prepara la manovra. Ce ne parla Raffaele Cappuccio.
7: Lieve crescita per i prezzi dei carburanti. In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio del Ministero delle Imprese, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale è di poco superiore al dato registrato 24 ore prima, ed è il caso della benzina. Stabile invece il gasolio. Sulla rete autostradale invece crescita sensibile sia per la benzina sia per il gasolio. Scadrà tra pochi giorni, il 10 settembre, il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Il provvedimento viene finanziato con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. A breve dovrebbe essere convocato un Consiglio dei Ministri. L'obiettivo è concentrare con misure mirate le risorse su famiglie a basso reddito, ceto medio e imprese. Intanto il prezzo del petrolio continua ad aumentare a causa degli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Il WTI supera i 92 dollari al barile, mentre il Brent, con consegna a novembre, è scambiato a poco più di 97 dollari al barile. Il governo poi sta lavorando alla prossima manovra di circa 40 miliardi in un quadro macroeconomico instabile. L'Italia, del resto, come ricordato dal ministro Giorgetti a Cernobbio, paga in termini energetici due guerre, quella del Medio Oriente e quella in Ucraina. Ciò nonostante, sempre secondo Giorgetti, il PIL del nostro paese nel 2026 potrebbe avvicinarsi a una crescita dell'1%. Infine, da cerchiare sul calendario la data del 22 settembre, quando l'Istat comunicherà i dati sul rapporto deficit-PIL del 2025. Solo allora si capirà quali margini avrà il governo.
0: Sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario dalle 21 di oggi fino alle 21 di martedì, indetto da alcune sigle autonome, CUB Trasporti, SGB e CAT, per chiedere migliori condizioni di lavoro. Potranno subire ritardi o essere cancellati i treni gestiti.

0: gestiti da Trenitalia Italo e Trenord. Gli effetti dello sciopero potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre il termine della agitazione, fanno sapere le ferrovie. Previsti treni garantiti comunque a lunga percorrenza. Per i treni regionali in vigore le fasce di garanzia, come sempre, dalle 6 alle 9 e poi dalle 18 alle 21. È stato un weekend nero nelle strade per le gare di rally. Agnese Licata è andata nel paese dei due giovani spettatori del rally di Erice che hanno perso la vita, avevano uno 18, l'altro 20 anni. Vediamo insieme.
1: Due ragazzi d'oro, così li ricordano tutti a Belmonte Mezzagno. Giuseppe Bisconti, Carol Greco, 18 e 20 anni, non sono tornati a casa ieri, travolti dall'auto uscita di strada durante la cronoscalata di Erice. Il paese in provincia di Palermo è in lutto, in pochi hanno voglia di parlare, ma tutti conoscevano i ragazzi e le loro famiglie, impegnate in parrocchia e nel volontariato. Ieri avevano appena preso il via le celebrazioni per il Santissimo Crocifisso, quando la notizia della morte dei due ragazzi e del ferimento del commissario di gara Mario Marchese è arrivata a Belmonte.
2: Ovvio dover sospendere i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso perché non era minimamente pensabile festeggiare nulla con una tragedia in corso del genere.
3: Due ragazzi pieni di vita, uno si era diplomato e si stava approcciando al mondo del lavoro, l'altro doveva riprendere gli studi ora a settembre perché aveva deciso di fare un corso di elettricista, parlo di Carol, perché voleva costruirsi con le proprie mani un proprio futuro.
1: I due ragazzi si erano conosciuti in palestra, la palestra del fratello di Carol. Lo sport era la loro passione comune insieme a quella delle auto, dei motori. Le due salme sono a disposizione dell'autorità giudiziaria, per questo non sono stati ancora fissati i funerali. Mercoledì sera la fiaccolata prevista per il Santissimo Crocifisso diventerà un momento di preghiera rivolto alle due famiglie travolte da questo enorme lutto.
4: Ecco, la festa del Crocifisso quest'anno sarà stringerci portando la croce di Gesù al dolore di queste famiglie per portarlo insieme e portarlo nella luce del Signore che vince la morte.
0: A Roma l'udienza per Walter Lavitola davanti al Tribunale del Riesame. Volevo solo proteggerlo, ha detto l'ex faccendiere in collegamento dal carcere di Rebibbia. I giudici si sono riservati di decidere sulla concessione o meno dei domiciliari, ma ci dice tutto l'inviato Stefano Corradino.
5: Si è assunto tutta la responsabilità della bomba, sostanzialmente riferendo di aver conferito un mandato in bianco al Gomez Tavares e di aver accettato il rischio che si facesse diversamente.
6: Un mandato in bianco è quello che Lavitola avrebbe conferito al socio e intermediario Clesio Tavares per un finto attentato a Sigfrido Ranucci. Questo hanno riferito i legali dell'imprenditore al termine dell'udienza in cui Lavitola ha rilasciato dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia. Lui avrebbe solo consigliato di sparare alcuni colpi contro l'abitazione di Ranucci e Tavares avrebbe scelto una formula diversa. Lavitola ha anche puntualizzato il movente.
7: Ha confermato il contenuto delle prime dichiarazioni in cui ha detto che ha realizzato l'attentato per tutelare la incolumità. Ranucci era all'oscuro della sua iniziativa.
6: Non quindi un attentato per accrescere la popolarità del giornalista nell'ottica di un suo impegno politico, ma per rafforzare la sua scorta e proteggerlo da nuove minacce. Dichiarazioni che aveva già rilasciato il 12 agosto scorso, due giorni dopo l'arresto, e che il GIP aveva considerato fumose. Un grande rapporto di amicizia quello con Ranucci, ha detto Lavitola, che sperava potesse riabilitare la sua figura in una sorta di riscatto sociale. Gli avvocati dell'ex editore hanno presentato un ricorso di 72 pagine e si attende una risposta entro il 10 settembre. Le loro richieste sono lo stralcio dell'aggravante mafiosa e i domiciliari, non a Roma, ma in Basilicata, dove Lavitola ha una casa.
0: E ora la mostra del cinema di Venezia, il giorno del terzo film italiano in gara, L'Estranea, ma c'è stata anche la consegna del secondo Leone d'Oro alla carriera di questa edizione. Allora diamo subito la linea al nostro inviato Lorenzo Di Las Plazas.
8: Di nuovo buon pomeriggio, ne parliamo tra un attimo, intanto vi presento il nostro ospite. Paolo Pierobon è il protagonista del film Fame d'aria di Giuseppe Bonito, uno dei titoli italiani più forti sul piano sociale della sezione delle giornate degli autori. Benvenuto, dicevamo oggi gli eventi più importanti è la consegna appunto del Leone d'Oro alla carriera, il secondo a Ellen Burstyn, 93enne, che è stata consegnata proprio un paio d'ore fa dalle mani della direttrice, dalla presidente della giuria Maggie Gyllenhaal, che ha

0: fatto anche la Laudazio. Il film italiano invece in concorso L'estranea di Paolo Strippoli con Valeria Bruni Tedeschi e Alessandro Giannini, Adriano Giannini, scusate, Jasmine Trinca, Romana Maggiore Vergano, una storia, è una sorta di horror soprannaturale che è stato molto applaudito in sala. Ma dicevamo invece, siamo con Paolo Pierobono. Allora, il film è un film molto delicato, fame d'aria. Tu interpreti il padre di un ragazzo autistico e del quale il tuo personaggio si occupa. Il tema di questo film, che è tratto tra l'altro da un romanzo, non è tanto l'autismo ma la solitudine di questo padre che è schiacciato dai debiti e dalla responsabilità. Partiamo dal titolo, fame d'aria, cosa significa?
1: Fame d'aria implica un'astinenza d'aria, che è il quotidiano di questo padre, perché sono 16 anni l'età del figlio, che vive in uno stato di soffocamento, impossibilità di vivere liberamente come fanno tutti, e che lo porta a un'esasperazione alla fine, perché non abbiamo tutti i padri santi che permettono, diciamo, una crescita, un neurodivergente, comunque un disabile, eccetera, ma è un padre che non ne può più e che quindi decide di fare un particolare viaggio con questo figlio. E la fame d'aria è quella che lui ha, che cerca, non ce l'ha solo il figlio, ce l'ha anche lui.
0: Qual è stato l'aspetto, emotivamente parlando, più difficile nel rappresentare questo personaggio?
1: Il più difficile è sentirsi totalmente inferiori, piccoli, meschini rispetto a questa tragedia enorme. Quindi questo film ha messo a confronto, è stato molto arricchente per me, perché ha messo a confronto la mia pochezza, la mia vigliaccheria, il mio egoismo nei confronti di questo grande problema, e questo ha dato molti frutti, perché lavorando appunto su se stessi, sulle proprie mancanze, si porta qualcosa di un po' più autentico.
0: Come si racconta questa disperazione senza però trasformarla in un giudizio morale?
1: Appunto facendo innanzitutto un'opera di una specie di autocontestazione del nostro quotidiano così poco altruistico, e poi pensando anche a questo problema in maniera oggettiva, realistica, e non dare sempre l'immagine comunque alla fine di un neurodivergente che è magari un pittore, che è un pianista, che è con un guizzo di genio, ma è perfettamente il problema difficile e grosso che c'è, e grave che c'è, così com'è.
0: Grazie Paolo Pierobon, auguriamo una buona fortuna a questo film Fame d'aria di Giuseppe Bonito nella giornata degli autori. Noi ci vediamo più tardi.
1: Grazie a voi.
2: Grazie Lorenzo, a te e al tuo ospite. Secondo il CNR l'estate 2026, quella che sta terminando, è la più calda dal 1950. Da agosto temperatura in salita di 5,2 gradi in 76 anni, con grandi conseguenze anche sulle risorse idriche e con la siccità sempre più pressante, soprattutto al nord. Ludovico Fontana, poi breve linea alla regia.
3: Le immagini del drone sul ponte della Gerola nel Pavese mostrano un po' ridotto ancora i minimi termini. L'acqua scorre solamente sotto due delle otto arcate. L'idrometro segna meno 2 metri e quasi 30 centimetri. Le piogge non sono bastate, portando però un leggero miglioramento. L'ultimo bollettino dell'ARPA registra in tutta la regione un deficit delle riserve idriche del 21%, più contenuto rispetto ai drammatici valori dei mesi scorsi. E arrivano conferme sulla rovente eccezionalità di quest'estate. La stagione che si è appena conclusa è stata la più calda degli ultimi 75 anni, secondo l'analisi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Le temperature sono state in media superiori di 3,1 gradi rispetto allo standard, superando i massimi del 2003 e del 2022. 5 ondate di calore con picchi di 37,8 gradi a Milano e a Sondrio e oltre i 39 nella pianura meridionale. E una persistenza da record a Milano, 75 giornate oltre i 30 gradi fra giugno e agosto. Uno scenario destinato a cambiare almeno da dopodomani, con la previsione di piogge e temporali diffusi in Lombardia, temperature in calo anche di 10 gradi, valori più consoni, rileva l'ARPA, alla media climatica.

0: Di nuovo in onda, ripartiamo dalla guerra in Ucraina. Dopo la visita a Mosca e a Kiev, l'inviato americano Witkoff ribadisce che ci sono stati progressi sostanziali nei colloqui, ma il nodo resta sempre la questione territoriale. Secondo media ucraini, Trump oggi parlerà al telefono prima con Putin e poi con Zelensky. In Germania l'ultradestra dell'ADF trionfa alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, ma non dispone della maggioranza assoluta dei seggi. Il cancelliere Merz ha commentato la sconfitta dicendo di non avere però intenzione di dimettersi e che le istituzioni tedesche sono resilienti e stabili. Anche il ministro Tajani ha commentato il successo dell'ADF, definendolo invece una pessima notizia per l'Europa. È indagato per omicidio stradale il pilota che ieri durante la cronoscalata Monte Erice è uscito di strada uccidendo due giovani spettatori e colpendo un commissario. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta, disposto gli esami tossicologici sull'uomo alla guida e poi naturalmente vedremo come prosegue questa indagine, ma sappiamo che lui è rimasto ferito in modo non grave. Calcio, salta la prima panchina in Serie A. Grosso non è più l'allenatore della Fiorentina. Vanoli in sede per la firma, manca solo l'ufficialità del club. La terza giornata di campionato si chiude invece oggi con Cagliari-Lecce alle 18:30 e poi Udinese-Lazio alle 20:45. Nel Regno Unito intanto continua la protesta anti-immigranti. A Portsmouth centinaia di manifestanti hanno cercato di impedire il trasferimento di immigrati arrivati attraverso lo stretto della Manica a bordo di una piccola imbarcazione. Ci sono stati scontri con la polizia, ma ci dice tutto la nostra corrispondente Nicoletta Manzione.
1: Una nuova protesta anti-immigrati. Nella notte decine di persone, forse più di 100, hanno invaso il pontile e le strade del porto di Portsmouth nel sud dell'Inghilterra. Volevano impedire lo sbarco di 140 immigrati arrivati su un'imbarcazione di fortuna dalle coste francesi. La polizia ha dovuto arginare la manifestazione. Alcuni uomini sono entrati in acqua per impedire l'arrivo a terra degli immigrati. Ci sono stati momenti di tensione. Poi, all'alba, le operazioni si sono potute svolgere senza incidenti. Un nuovo episodio di insofferenza per gli arrivi dal mare. Dopo quello di venerdì al porto di Dover, 300 uomini incappucciati, vestiti completamente di nero, hanno bloccato per mezza giornata lo scalo al grido di basta barca. Annientare l'immigrazione illegale attraverso il canale della Manica è uno dei temi forti dell'estrema destra xenofoba inglese di Farage e di Tommy Robinson. Ma ufficialmente né il partito di Farage né il movimento di Robinson hanno rivendicato queste azioni.
0: E ora in Algeria, perché il governo ha reintrodotto la pena di morte dopo 33 anni dall'ultima esecuzione. La riforma prevede la pena capitale contro i piromani dopo gli incendi che nelle scorse settimane hanno provocato centinaia di morti, ma anche per i responsabili di rapimento e abusi sui minori. Il corrispondente Leonardo Sgura.
2: Sono le immagini degli incendi che fino a pochi giorni fa hanno colpito la regione del Gier, nell'Algeria orientale. Roghi che hanno causato centinaia di vittime, distrutto interi villaggi e divorato decine di migliaia di ettari di boschi. Fiamme attribuite al caldo eccezionale di quest'estate, ma anche a piromani che avrebbero sfruttato l'emergenza per rigenerare i pascoli, produrre carbone o ampliare i terreni coltivabili. L'indignazione popolare aveva spinto il presidente Tebboune ad annunciare lo stop alla moratoria contro la pena di morte attiva dal 1993 e ieri il Consiglio dei Ministri, presieduto dallo stesso Tebboune, ha dato il via libera alla riforma che riattiva la pena capitale per chi appicca o organizza incendi dolosi, ma anche per chi rapisce o abusa di minori. I reati contro l'infanzia sono infatti l'altra emergenza al centro dell'agenda algerina. I tribunali registrano circa 16.000 casi che coinvolgono minori, parte dei quali vittime di abusi. Solo l'ospedale Mustafa Pasha di Algeri segue ogni anno circa 330 casi di violenza sessuale su bambini. La reintroduzione della pena di morte divide però il Parlamento, che avrà l'ultima parola, favorevoli i partiti di governo e alcune formazioni islamiste che hanno un'ampia maggioranza, contrarie le forze progressiste che temono che questo sia solo il primo passo verso un pieno ritorno alla pena capitale.
0: Andiamo adesso in Nepal, a 12 giorni dalla disastrosa alluvione. Oggi è il giorno del lutto nazionale, ma proseguono ancora i soccorsi. A dire il vero, è una corsa contro il tempo. Alessandro Carboni.
3: Nabin Magar fissa quello che resta della sua casa nel distretto di Nuwakot. La sua famiglia l'aveva costruita solo un anno fa, accendendo un mutuo. Oggi restano solo pilastri e fango. L'onda è arrivata come una nuvola di fumo. Ci siamo salvati per pochi minuti, racconta. A quasi due settimane dalla catastrofica alluvione lampo in Nepal, innescata dal crollo di un ghiacciaio e di un'enorme porzione di roccia al confine con la Cina, il bilancio provvisorio parla di quasi 1.400 morti accertati e oltre 5.500 dispersi. Per gli esperti è l'ennesimo letale monito dell'impatto dei cambiamenti climatici sui ghiacciai malaiani e cosiddetto terzo polo del pianeta. Nel giorno in cui il paese si ferma per il lutto nazionale, le famiglie, in assenza di corpi, celebrano funerali simbolici per trovare pace. Intanto prosegue la corsa contro il tempo. L'esercito assicura che i soccorsi procedono con lo stesso ritmo del primo giorno. Il fronte più critico resta quello sotterraneo, nei tunnel dei 12 impianti idroelettrici, molti sul fiume Botekoshi, dove si stima siano rimasti intrappolati circa 500 dei 900 operai dispersi. Dopo il recupero di tre superstiti nei giorni scorsi, gli esperti invitano a non confondere mai l'improbabile con l'impossibile. Ad aiutare i militari nepalesi molte squadre da Stati Uniti, Cina, India e Corea del Sud. E mentre gli elicotteri continuano le ricerche, Nabing torna davanti alle sue macerie. Avevamo lottato per costruire tutto questo, dice. Ora non abbiamo alternative.
0: Per colmare il divario di uomini con l'esercito russo, Kiev ha puntato sulla robotizzazione. Allora seguiamo l'inviata Raffaella Cosentino in una scuola in cui si insegna anche ai civili a pilotare droni e robot.
4: In una settimana l'istruttrice ucraina, nome in codice Tokyo, insegna a pilotare un drone FPV. Sono i droni kamikaze usati anche dai russi, come mostra questo video scioccante. Un venditore ambulante inseguito a Kherson ai primi di agosto da un drone controllato da remoto da un militare russo. Lo chiamano safari umano. Tokyo spiega che a scuola di droni vanno sia i civili per apprendere una tattica di sopravvivenza, sia i militari. Il 15% degli studenti è donna. Benvenuti a Kill House, la più famosa accademia di droni gestita dal Terzo Corpo d'Armata dell'Esercito. È diventata così popolare in Ucraina che quest'anno anche un film di fiction ispirato al conflitto ha questo titolo. Costo del corso 150 euro, per i soldati è gratuito. Dopo le lezioni al simulatore si prova a pilotare quelli veri, con qualche crash. E poi ci sono i robot senza equipaggio, chiamati droni terrestri. Dicono che al 95% vengono usati per missioni logistiche, per portare rifornimenti al fronte o evacuare i feriti. In entrambi i casi evitano la perdita di vite umane. Questi piccoli blindati robot sono prodotti in Ucraina e sono a basso costo, dai 7.000 ai 20.000 euro, anche perché vengono facilmente distrutti dai droni FPV. All'inizio sembravano solo dei giocattoli, hanno una velocità che va dai 13 ai 30 km orari, ma in poco tempo il loro uso è aumentato del 300% da parte dell'esercito di Kiev. L'obiettivo, ci dicono, è massimizzare la robotizzazione delle esercito ucraino per supplire alla carenza di uomini rispetto all'esercito di Mosca. Quando non servono più però vengono trasformati in kamikaze e se prodotti su larga scala saranno sempre più usati per uccidere. Con l'automazione la guerra è ancora di più un feroce mors tua vita mea.
0: Novità nell'inchiesta sul maxi rogo di Crans Montana. Un ex funzionario del comune aveva scritto in una mail interna che la schiuma fonoassorbente del Constellation poteva prendere fuoco. Nella mail avrebbe inoltre segnalato i rischi connessi all'uso delle fontane pirotecniche in voga nel locale. Lo ha svelato un quotidiano svizzero riportato dal Messaggero. Con la donna salgono così a 17 gli indagati nell'inchiesta sulla tragedia di Capodanno, dove 41 ragazzi hanno perso la vita e 115 sono rimasti gravemente feriti. Però la terribile storia del femminicidio di Lorena Isseri su un cavalcavia dell'autostrada A1, la città di Firenze si ritrova sotto la casa della vittima per non dimenticare. Oggi è il giorno delle autopsie e prosegue ovviamente l'inchiesta. Sentiamo Andrea Marotta.
5: La voce di Antonia si spezza. Attorno al portone della casa dove aveva deciso di vivere la figlia Lorena Isceri e dove è cominciato il rapimento da parte dell'ex Federico Vella in 2000 si stringono attorno alla famiglia della donna brutalmente uccisa a Barberino giovedì scorso. Fiori e candele accese, un minuto di silenzio nella manifestazione voluta da Palazzo Vecchio con la sindaca Funaro, le prime cittadine di Bergamo e Perugia e quelli dell'area metropolitana.
6: Il rischio che abbiamo nel nostro paese, visto quanti ce ne sono, è quello della normalizzazione. Invece noi non solo dobbiamo far sentire la nostra voce, ma mettere in campo sempre più politiche di prevenzione.
5: Il momento più toccante è l'abbraccio tra Antonia e Paola, la madre di Michela Noli, vittima 10 anni fa di un altro terribile femminicidio a Firenze per mano dell'ex marito. Lei e la figlia frequentavano la palestra dove fino a pochi giorni fa andavano anche Lorena e Federico.
7: Tutti i genitori chiedono aiuto, ma nessuno lo ascolta, sembra. E invece bisogna che qualcuno lo ascolti realmente.
5: Oggi le autopsie, chiamate a chiarire se la donna fosse ancora viva quando è stata lanciata dal viadotto e attraverso il tossicologico sull'eventuale assunzione di farmaci o sostanze da parte dell'uomo, che a quanto risulta era in cura da uno psichiatra. Anche Lorena, per le vessazioni subite dopo la rottura del loro rapporto, aveva tentato di arginarne l'aggressività con alcune sedute di psicoterapia, purtroppo senza successo.
0: E oggi a Roma 4 persone sono state estratte illese dopo il crollo di un solaio in un negozio a Via Cola di Rienzo, una delle vie principali dello shopping della capitale. Sentiamo Danilo Fumiento.
8: Sì, purtroppo un crollo di un solaio, ma per fortuna una tragedia soltanto sfiorata alle 17:30 di questa mattina. Il crollo proprio qui alle mie spalle, all'interno di un negozio. All'interno del negozio c'erano 2 dipendenti e 2 clienti, padre e figlia. Per fortuna erano in una parte, diciamo, distante rispetto al punto in cui c'è stato il crollo del solaio. Chi racconta appunto quello che ha visto in quei momenti, uno dei dipendenti, dice è un boato all'improvviso, poi è mancata la luce. L'arrivo per fortuna immediato dei vigili del fuoco, che sono riusciti a portare fuori le persone che per fortuna non hanno avuto particolari ferite. Quindi è stato un momento davvero drammatico, ma per fortuna senza nessuna conseguenza. In questo momento la zona è transennata anche una parte di via Cola di Rienzo, quindi non c'è accesso alle auto, ovviamente perché la zona è stata messa in sicurezza. Quindi l'intervento immediato dei vigili del fuoco ha fatto sì che la tragedia ovviamente non si consumasse. Noi vogliamo sentire il racconto, le parole di uno dei vigili del fuoco che è intervenuto sul posto, la direttrice del centro antincendi dei vigili del fuoco di Roma, Beatrice Tanzi. La sentiamo, poi la linea torna allo studio.
9: È crollato parzialmente il solaio di questo edificio tra il piano terra e il primo piano e per fortuna siamo riusciti a portare fuori le 4 persone coinvolte.
8: C'è però qualcosa di collegato ai lavori che stavano facendo?
9: Allora, diciamo che presumibilmente sì, sicuramente materiale accatastato ha sovraccaricato il solaio, insomma i solai. Non è da escludere questo, è molto probabile che sia per questa ragione.
0: E ora la notizia economica, la notizia del tonfo a Piazza Affari per i titoli di TIM e Poste. Nell'ultima settimana dell'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Poste sul gruppo telefonico. Lo scivolone è avvenuto nel giorno in cui la D, la Briola e i top manager di TIM hanno fatto sapere di aver aderito all'OPAS di Poste. Al momento l'OPAS però ha raccolto adesioni per poco meno del 5,5% delle azioni oggetto di questa offerta. Per andare oltre c'è tempo fino a giovedì. L'operazione si concluderà infatti nella giornata di venerdì. Poste possiede già il 20% circa di TIM e ha subordinato l'efficacia dell'offerta al raggiungimento però del 66,7% del capitale della TIM. Ora la Cina, forte nell'export ma debole sul versante dei consumi interni, ricapitalizza banche ed assicurazioni per 45 miliardi di dollari per sostenere i prestiti. Il servizio del corrispondente Nello Porto.
10: Il Ministero delle Finanze di Pechino emetterà 300 miliardi di yuan, circa 45 miliardi di dollari, in obbligazioni speciali del Tesoro per sostenere il capitale di 8 imprese finanziarie direttamente amministrate dal governo centrale. Questo intervento si aggiunge ai 500 miliardi di yuan di iniezioni di capitale pubblico già stanziati dall'inizio del 2025 nell'ambito degli sforzi per rilanciare la seconda economia mondiale. Questa misura andrebbe a rafforzare negli 8 istituti finanziari capacità operativa e resilienza ai rischi, fornendo un supporto più solido alla crescita economica stabile e sana del paese. Una mossa per sostenere di fatto i prestiti ad un'economia forte soprattutto nell'export, che sta trovando però difficoltà nel mercato interno. Il South China Morning Post, quotidiano con sede a Hong Kong, suggerisce che il piano rifletta l'ambizione di Pechino di trasformare la nazione asiatica in una superpotenza finanziaria. Il mercato azionario però non ha accolto con favore il piano di ricapitalizzazione annunciato dal governo. Alla borsa di Shanghai i titoli del settore creditizio hanno perso l'1,5%, mentre quelli assicurativi hanno lasciato sul terreno il 2,5% del valore.
0: La fine dell'estate segna per molti il ritorno alla normalità, giorni in cui mettere alla prova le personali strategie per non disperdere tutto il relax accumulato nelle vacanze. Laura Preti ci racconta come sta andando questo rientro a Milano.
11: Milano è nata per correre, non si ferma mai, a volte corre fin troppo.
12: Rientro al lavoro dalle vacanze estive, per qualcuno faticoso, ma il lavoro chiama.
11: Per noi non è mai lento il ritorno, finiscono le ferie e poi subito riattacchi e riattacchi a mille a quel punto.
12: Alcuni suggeriscono di rientrare un po' prima dalle vacanze.
13: No. Rientro la domenica e lunedì sono al lavoro.
12: C'è chi cerca l'equilibrio con lo yoga, chi si concede qualche pausa a piedi o in bicicletta e chi riparte a distanza.
14: Fattibilissimo. Poi ho la fortuna di fare smart working, quindi ho iniziato proprio con calma.
15: Ci sono delle priorità nella vita di cui vale la pena prendersi cura e altre lasciare andare.
12: Altri paesi, altre filosofie.
16: Come from China, so in, you know, China people...
12: Io vengo dalla Cina, lì si lavora ancora di più. Per me Milano va bene così com'è.
16: I mean, okay.
17: Riuscire a fare ogni mese quei 6-7 giorni mensili. Ecco che si arriva allora a un andamento con un equilibrio. Se no così facciamo un down, un up, un down, un up. E poi siamo più fuori di prima in realtà.
12: Ma in una città in cui tutti corrono c'è anche chi non fa fatica.
18: Milano è la più bella città del mondo, se le togliamo energia... Torniamo anche velocemente.
0: L'Italia intende tornare sulla Stazione Spaziale Internazionale con una missione dell'azienda privata Axiom Space nel 2027. Avviata una selezione di esperimenti da far compiere in orbita, forse direttamente a un astronauta del nostro paese. Sentiamo Andrea Bettini.
19: L'Italia si prepara a tornare da protagonista sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2027. L'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, ha avviato una procedura per selezionare esperimenti da portare in orbita con la missione privata Axiom 5, prevista il prossimo anno e della durata di un paio di settimane. Il 14 e 15 settembre ospiterà un workshop a Roma con i soggetti interessati. In genere accade quando l'intenzione è ancora più ambiziosa, cioè mandare nello spazio un astronauta. Un italiano o un'italiana a bordo che possa dedicarsi agli esperimenti italiani. Non c'è ancora un annuncio ufficiale in questo senso, ma i candidati più papabili al momento sembrerebbero tre. Il colonnello dell'aeronautica militare Walter Villadei, che ha già portato a termine un'analoga missione di 2 settimane nel 2024, e l'ingegnere di Thales Alenia Space Antea Comellini e il maggiore dell'aeronautica militare Andrea Patassa, che fanno parte della riserva degli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea e hanno completato l'addestramento a maggio. Nel 2027 è in programma anche la partenza di Luca Parmitano con la missione Artemis 3 del programma per il ritorno sulla Luna. Per lo spazio italiano il prossimo potrebbe dunque essere un anno da incorniciare.
0: Ora lo sport. Delusione per l'Italia di pallavolo femminile che non ce l'ha fatta a fare il triplete. Ieri nella finale dell'Europeo hanno prevalso le padrone di casa della Turchia con un 3-2 in una partita molto emozionante. Ci racconta tutto Eddie Dembischi.
20: poteva essere tripleta da leggenda dello sport italiano, con Olimpiadi, Mondiali ed Europei vinti uno in fila all'altro. La Turchia, padrona di casa di questa edizione europea, spinta non solo da un debordante palazzetto, ma forse di più, da una nazione intera che ha una venerazione per il volley e che aspettava la rivincita da un anno, hanno infranto il sogno azzurro di compiere questa impresa riuscita solo alla vecchia Unione Sovietica. Una finale in ogni senso possibile e immaginabile, governata dalle emozioni, dai singoli momenti tecnici che sono diventati inerzia, lasciando tutto aperto fino ad un soffertissimo quinto set, quello dell'inesorabile tiebreak. A volte l'onda l'hanno cavalcata le turche guidate dall'italiano Daniele Santarelli, a volte le ragazze di Velasco. Avanti 2-7-1 dopo momenti di quasi perfezione e forse con un imperfetto ma comprensibile istinto che fosse fatta, qualcosa invece ha finito per inceppare la serata delle azzurre. Brava la Turchia a crederci, poco da dire, e poi ad esultare davanti alla sua gente con la coppa in mano. Ma non si consideri questo risultato come un oro perso, meglio e soprattutto giusto viverlo come un argento vinto. Lacrime azzurre certamente amare, ma a testa alta e con orgoglio.
0: Ora la Formula 1 con la vittoria storica per Kimi Antonelli, che riporta il tricolore sul gradino più alto del podio di Monza dopo 60 anni. La rimonta del ventenne bolognese è epica e il pilota della Mercedes è sempre più leader del mondo. Emilio Fuccillo.
21: C'è una targa a Monza che celebra l'ultima vittoria italiana sul circuito Brianzolo. Riporta la data del 1966 e ora, dopo il passaggio di Andrea Kimi Antonelli, andrà aggiornata. Allora, 60 anni fa, a passare sotto la bandiera a scacchi era stato alla guida di una Ferrari Ludovico Scarfiotti. E se sei decenni sembrano tanti, si deve andare ancora più indietro nel tempo per ritrovare un pilota italiano a Monza dall'iter del mondiale. Era il 1953 quando Alberto Ascari arrivò sul circuito davanti a tutti. Da allora, per 73 anni, nessun altro c'era riuscito, come mai nessuno era riuscito a vincere a Monza partendo più indietro della 12ª posizione. Un dettaglio per Kimi, che con il suo casco tricolore, omaggio all'amico Valentino Rossi, è partito 19esimo. Dettagli per un ragazzo che ha compiuto 20 anni appena pochi giorni fa, ma che macina record e guida come un veterano. Sarebbe bello vederlo in Ferrari, certo, e a Monza il popolo rosso, orfano di Leclerc e con un Hamilton mai in lotta per il podio, ha fatto il tifo per lui, ma almeno per ora a coccolarsi Antonelli e Toto Wolff, che lo ha scelto, sportivamente cresciuto, e lui ha creduto e lo ha sempre protetto. Come nel giorno del suo primo test su una Formula 1, finito contro le barriere. Era l'agosto del 2024 e la pista era la stessa, Monza. Antonelli aveva appena spento 18 candeline e non era nemmeno un rookie, quando la parabolica perse il controllo della Mercedes, che non era ancora sua, ma di Russell. Oggi, 24 mesi dopo, è tornato su quella pista da leader del mondiale, è partito dalla penultima fila e non solo ha vinto, ma ha dimostrato che il pilota da battere è lui.
0: Ora la musica, il 7 è il numero fortunato di Luciano Ligabue, che ha deciso di far uscire il 7 settembre il video del suo nuovo brano intitolato Qualcosa per te. Videoclip girato all'aeroporto di Fiumicino, ne vediamo insieme una parte e poi lì nella regia.

0: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Una settimana che, seppur vedrà dei cambiamenti dal punto di vista delle condizioni meteorologiche, comincia ancora sotto l'influenza dell'alta pressione, quindi ritroveremo tempo stabile su gran parte delle nostre regioni, soprattutto nella prima parte del giorno. Nel corso della giornata, soprattutto durante le ore più calde, ci sarà la possibilità di assistere a nubi che tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord ed appenninici al centro-sud, e proprio sulle zone alpine ci sarà spazio per rovesci isolati temporali. Qualche fenomeno sarà presente anche al centro, mentre al sud la probabilità di pioggia sarà decisamente più bassa. Ritroveremo il cielo che tenderà ad essere per lo più sereno o poco nuvoloso. Ricordiamo che sono fenomeni che comunque tenderanno ad essere confinati alle zone montuose e che tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata. Bel tempo anche sulle isole maggiori. Il tutto accompagnato da una ventilazione debole tendente a disporsi a regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi o localmente mossi. Per la giornata di domani avremo una situazione pressoché simile, ancora bel tempo nella prima parte del giorno, poi qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi e ci sarà spazio per la classica instabilità pomeridiana con rovesci isolati temporali. Concludiamo con le temperature che sostanzialmente non subiranno significative variazioni di rilievo, ma spiccano ancora i 37 gradi di Firenze.
0: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
2: Diamo le donne una forma d'accento solida, ma il tempo si sposta.

0: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Pubblicità.
2: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
3: Come su una montagna russa!
4: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
2: Contro l'instabilità del mondo energetico.
1: Pubblicità.
5: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
7: Lavoriamo spalla a spalla, chiamiamo per nome le nostre mucche e siamo orgogliosi della qualità del nostro latte, da cui nasce lo yogurt Vipiteno, con il suo gusto cremoso e genuino.
8: È buono!
7: Yogurt Vipiteno, la qualità si sente.
9: Onora Albi, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
10: Nulla pulisce come Oral-B IO.
11: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: In Germania, dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, l'ultradestra dell'ADF all'attacco di Merz, che dice profondamente scioccati, il voto avrà delle ripercussioni. Attesa per la telefonata di Trump, annunciata a Putin e Zelensky, terminati gli incontri degli inviati di Washington a Kiev e Mosca, scade la tregua voluta dal Cremlino per consentire colloqui. 11 morti in Libano per i raid israeliani, tra questi due neonati e due soccorritori. La nuova strage dopo i 7 morti causati ieri da un altro attacco di Tel Aviv. 4 morti in 48 ore, in 3 diverse gare. Le vittime sono 3 spettatori e un pilota. Polemiche sull'organizzazione e sulla sicurezza degli eventi. La Vitola in videocollegamento col Tribunale del Riesame per avere i domiciliari. Fatto di tutto per proteggere Ranucci, dice il faccendiere attraverso il suo legale. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto l'estate 2003, finora considerata un record, lo certifica il Consiglio Nazionale delle Ricerche. 17 in punto, ben ritrovati in diretta Rai News 24. Dunque, in apertura ancora il trionfo di Alternative für Deutschland alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, dimezzata la CDU. I vertici di Alternative für Deutschland attaccano il cancelliere federale, attaccano Merz, lo definiscono un peso per la Germania. Il cancelliere tedesco in una conferenza stampa ha ammesso la cocente sconfitta. Ci saranno ripercussioni, dice, ma sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
1: Sì, all'ora di pranzo il cancelliere Merz si è presentato alla stampa dopo un lungo consiglio di crisi del suo partito. I cristiano-democratici ha subito ammesso che quella di ieri è una delle sconfitte più devastanti subite dalla CDU negli ultimi decenni. Ha tuttavia confermato di voler restare al suo posto. Se ci saranno conseguenze per lui, arriveranno probabilmente tra 2 settimane, e cioè dopo altre 2 tornate elettorali nelle regioni del Mecklenburg-Pomerania anteriore e del la capitale Berlino. Il cancelliere ha annunciato altre riforme, ma ha anche aggiunto che bisogna cambiare la narrazione del paese, spiegare razionalmente ciò che stiamo facendo non basta, bisogna arrivare alle emozioni dei cittadini. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa, su questo ha detto il partito è unito. Il Cremlino, che sempre più spesso attacca la Germania, esulta intanto per il successo di AfD, è stata umiliata l'arroganza di Merz. E proprio l'AfD celebra il trionfo, il proprio trionfo, attaccando a sua volta il cancelliere.
0: Grazie Barbara Gruden. I vertici europei non hanno commentato il risultato del voto in Germania, ma reazioni di segno diverso arrivano invece dai paesi membri. Dura accoglienza da parte del leader, esultano i nazionalisti. Da Bruxelles il corrispondente Mauro Giliberti.
2: L'esploit dell'AfD in Sassonia-Anhalt ed il crollo della CDU per adesso zittisce quasi tutte le cancellerie europee. E se Ursula von der Leyen dalla Groenlandia invoca la regola d'oro della Commissione di non commentare le elezioni locali, l'unico leader a parlare è il premier spagnolo Pedro Sánchez. La minaccia ultra avanza, ha detto, e il nostro governo progressista è oggi più necessario che mai. A Parigi, per il leader della sinistra Mélenchon, il risultato è la dimostrazione della cecità delle politiche centriste europee. Il ministro francese Haddad parla di momento critico. Duro il premier polacco Tusk. Solo idioti o traditori festeggiano l'AfD. Gonfiano il petto i sovranisti. L'ex premier ungherese Orban avverte: allacciate le cinture, questo è solo l'inizio. Gli fa eco dalla Spagna il leader di Vox, Abascal, che definisce il voto tedesco una speranza per tutto il continente.
0: La presidente della Commissione europea, von der Leyen, non ha parlato, è in Groenlandia, vediamo queste immagini, perché è lì per rilanciare il partenariato strategico con investimenti per 200 milioni di euro, ma insomma non ha voluto commentare il risultato del voto in Sassonia-Anhalt con la vittoria della AfD e il silenzio insomma del massimo vertice europeo, mentre invece ci sono state, lo sentivamo, diverse reazioni dalle cancellerie. Democrazie, la minoranza ultra guadagna terreno in Europa e nel mondo, così lo spagnolo socialista Pedro Sánchez, duro anche il ministro, primo ministro Tusk, e ancora Viktor Orbán, invece molto soddisfatto, così come il leader di Vox, il partito di ultradestra spagnolo, Santiago Abascal. E ora la guerra in Ucraina si è conclusa senza svolte, la missione dei mediatori USA, Witkoff e Kushner, prima a Mosca, poi a Kiev. Oggi il presidente Trump potrebbe chiamare prima Putin e poi Zelensky, vedremo se lo farà, ma intanto dalla capitale ucraina c'è la nostra inviata Raffaella Cosentino.
3: È stato per primo il Kiev Independent a scrivere di un possibile colloquio telefonico del presidente americano Trump con Putin e con Zelensky separatamente, dopo aver sentito i suoi inviati di ritorno negli Stati Uniti. Witkoff e Kushner non sono riusciti con la missione diplomatica di 48 ore sabato e domenica tra Mosca e Kiev, prima volta della loro presenza qui nella capitale ucraina, ad aprire spiragli per la soluzione del conflitto, e infatti il presidente ucraino Zelensky ieri ha detto subito che l'Ucraina deve attendersi un altro inverno di guerra. Con gli inviati di Trump ha parlato dei missili Patriot, della necessità urgente, mentre per quanto riguarda la questione dei territori ha detto rilevante, ma si deve discutere a livello di presidenti. Poi in un post su X successivo all'incontro

0: Al centro del colloquio al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente estone Karis, Italia e Estonia ribadiscono il proprio sostegno a Kiev, esprimono auspicio che i negoziati in corso portino a qualche risultato, tra i temi toccati anche l'integrazione europea col nodo della difesa comune, ma ovviamente anche il Medio Oriente e le migrazioni. A Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio ha incontrato il Primo Ministro del Belgio De Wever dopo il colloquio sui dossier internazionali, le dichiarazioni congiunte. Il punto in diretta col nostro Gabriele Martelloni.
1: Siamo in attesa dunque delle dichiarazioni congiunte tra Meloni e De Wever al termine di questo lungo colloquio tra i due leader, più di 1 ora e 20 al momento, quindi sicuramente inusuale questa lunghezza, ma va detto che anche il momento è particolare sia per l'Europa sia anche per una disamina approfondita probabilmente tra i due leader sull'exploit dell'AfD in Germania e sulle ripercussioni proprio per l'Europa. Vedremo se proprio nelle dichiarazioni congiunte ci sarà l'occasione da parte dei due leader per fare un punto anche su questo. Sicuramente un altro dossier chiave di questo confronto, la minaccia della Russia all'Europa, la questione che sembra essere tornata sul tavolo dei leader anche sulla possibilità di scongelare gli asset russi per continuare a sostenere Kiev. Ricordiamo che nel Consiglio europeo di dicembre questa ipotesi era stata bloccata proprio dal Belgio, un'ipotesi su cui aveva frenato anche il nostro paese. Un altro dossier chiave in vista del prossimo Consiglio europeo, sicuramente il bilancio pluriennale. Ricordiamo due leader che in questi anni hanno saputo collaborare su tanti dossier, a partire dal contrasto all'immigrazione irregolare, ma anche sulla questione della competitività, su cui i due leader insieme a Merz hanno promosso quel formato che era stato inaugurato nel febbraio scorso. Per il momento da qui è tutto, aspettiamo le dichiarazioni finali.
0: La missione di Witkoff e Kushner, un piccolo passo verso la pace, così almeno dice il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto cresce la tensione diplomatica però con la cancelleria di Berlino sul voto in Sassonia. Infatti il consigliere presidenziale russo Dmitriev ha detto umiliata l'arroganza di Merz. Andiamo a Mosca, la corrispondente Liana Mistretta.
2: Progressi sostanziali sono stati compiuti dopo le visite a Mosca e a Kiev, a dirlo è il negoziatore di Trump Witkoff in merito ai recenti negoziati, negoziati che per il Cremlino sono un piccolo passo verso la pace. E Peskov, il portavoce, non esclude che ci possa essere una telefonata tra Trump e Putin e dice che Mosca è disponibile a un negoziato trilaterale tra Mosca, Kiev e la mediazione statunitense. Ma cresce la tensione con Oslo, il dispiegamento di missili statunitensi in Norvegia per il Cremlino è una minaccia alla quale Mosca risponderà per garantire la sua sicurezza. Intanto il ministro degli esteri Lavrov, in una conferenza all'università per diplomatici, accusa l'Occidente dicendo di non potersi più fidare, e poi l'annuncio della chiusura del consolato generale tedesco a San Pietroburgo in risposta alla rappresaglia diplomatica di Berlino intrapresa dopo le accuse a Mosca per il ritrovamento dei droni nell'aeroporto di Lipsia. A voi.
0: Donald Trump rilancia dal suo canale social i numeri del trionfo dell'ultradestra tedesca, ma rilancia anche nuove minacce all'Iran con una mappa che mostra il suo profilo al posto della Repubblica Islamica. Secondo Axios, la guerra in Iran è costata agli americani 100 miliardi di dollari solo per il caro benzina. Andiamo a New York, l'inviata Marta De Giuli.
3: Esatto, Trump torna un po' su tutti i fronti, mentre qui, lo dicevate, c'è attesa per questa possibile telefonata con Zelensky e Putin, ma intanto a parlare sui social poco fa è l'inviato Witkoff e tre i concetti chiave. In sostanza dice che comunque, anche se lo spiegavate, non c'è stata una svolta da questi colloqui a Mosca e Kiev, comunque dice Witkoff ci sono dei progressi sostanziali. Secondo tema chiave sono i colloqui trilaterali su cui afferma si deve tornare e ci sono in questo dei passi avanti per la pianificazione. E poi spiega ancora Witkoff, si sta lavorando duramente per fermare le uccisioni e verso una pace duratura e stabile. Quindi questo emerge sul fronte della guerra in Ucraina, mentre sull'altro fronte, come anticipavi, ci sono dei nuovi post costruiti con l'intelligenza artificiale di Trump, che mostra in sostanza la mappa dell'Iran con il suo profilo, per dire abbiamo il controllo sul paese, mostra

0: Poi l'isola di Kharg, più volte nominata, l'isola strategica dell'Iran a Hormuz, bombardata, scrivendo bye bye, quindi addio a quell'isola, e poi torna sul tema anche del cambio dei nomi, il New Mexico, che dovrebbe diventare secondo Trump New America, dopo che abbiamo ampiamente raccontato, ha cambiato il nome del lago Ontario e ha cambiato anche il nome del Golfo del Messico in Golfo di America. Sì. Ed emergono, lo dicevate, questi numeri: 100 miliardi pesano sui consumatori dall'inizio della guerra in Iran, vuol dire 760 dollari a famiglia americana. A voi.
1: Grazie Marcia. Marzia, andiamo subito in diretta da Palazzo Chigi, cioè Giorgia Meloni sta parlando.
2: In momenti importanti ci ha purtroppo unito anche in momenti molto dolorosi. Lo scorso 8 agosto abbiamo celebrato il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, il simbolo più tragico della grande storia dell'emigrazione italiana, una storia fatta di lavoro, fatta di sacrificio, fatta di rispetto delle regole, fatta di integrazione, fatta di dignità. Una storia che anche le istituzioni europee, come si sa, hanno deciso di onorare, scegliendo proprio la data dell'8 agosto come data per celebrare la giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro per la tutela della dignità dei lavoratori, perché quella tragedia è un monito per tutti, per riaffermare che il lavoro deve sempre essere sinonimo di dignità, di diritti, di sicurezza e che in Europa non può esserci spazio per chi calpesta i diritti dei lavoratori. Con il primo ministro De Wever ci siamo focalizzati ovviamente sui nostri rapporti economici, sono rapporti particolarmente floridi. Nel 2025 il nostro interscambio è cresciuto ancora rispetto al 2024, ha superato i 46,5 miliardi di euro. In Belgio operano oltre 300 imprese italiane, sono attivi molti grandi gruppi industriali, i nostri tessuti industriali, i nostri tessuti economici dialogano molto bene. Eppure siamo entrambi convinti che si possa valorizzare ancora meglio la complementarietà tra le nostre filiere. Penso all'energia, penso alle infrastrutture, penso ai trasporti, penso alla logistica, penso all'industria della difesa. Il Belgio è tra le nazioni che stanno aumentando gli investimenti in questo settore, come del resto l'Italia. L'Italia anche qui è pronta a mettere a disposizione chiaramente la sua cooperazione, la sua amicizia, le proprie competenze, le proprie eccellenze industriali. Credo che ci sia qui uno spazio molto ampio per rafforzare la nostra cooperazione nell'interesse delle nostre due nazioni, ma chiaramente anche nell'interesse dell'Europa nel suo complesso, perché stiamo lavorando per rafforzare la nostra autonomia, per rafforzare le nostre capacità industriali e tecnologiche. Ci siamo ovviamente confrontati sulle principali crisi in atto, a partire dall'Iran, la guerra in Ucraina, anche alla luce degli sviluppi di queste ore. Avete visto chiaramente gli incontri degli inviati americani, prima a Mosca e poi a Kiev. L'Italia, come sempre, continua a fare la propria parte insieme ai partner europei per favorire un percorso negoziale verso una pace che deve essere giusta e duratura. Da qui, col primo ministro De Wever, ci siamo soffermati anche sulle conseguenze di questo scenario sui nostri sistemi economici e sociali. È chiaramente sotto gli occhi di tutti l'impatto fortissimo che la situazione internazionale, in particolare a Hormuz, sta avendo sul costo dei carburanti, sul costo dei fertilizzanti, sul costo delle materie prime e quanto tutto questo stia pesando sui nostri cittadini, sulle nostre imprese. Siamo per questo d'accordo col primo ministro De Wever che il prossimo Consiglio europeo debba tornare ad affrontare i temi della competitività, i temi del costo dell'energia, che debba farlo anche con più coraggio e con maggiore concretezza. Lavoreremo insieme anche su questo punto. Voi sapete che insieme animiamo un tavolo di stati membri, si dice like-minded, cioè che hanno le stesse posizioni in materia di competitività, insieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz, e quindi siamo d'accordo sulla necessità di convocare questo tavolo prima del prossimo Consiglio europeo. Non è mancato ovviamente un confronto sul governo dei flussi migratori, dopo un'estate che avete visto è stata molto movimentata, che chiama ancora una volta in causa la capacità europea di rispondere a questa, su questa materia, di rispondere alle crisi. Da questo punto di vista io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa. Con Bart, che condivide con noi tanto il gruppo di lavoro sulla migrazione, del quale è membro, quanto quello in seno al Consiglio d'Europa. Siamo d'accordo anche sul fatto che è fondamentale da questo punto di vista portare avanti il lavoro che abbiamo avviato per rendere più efficaci le interpretazioni e le attuazioni delle convenzioni internazionali, a partire dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Anche qui insieme abbiamo sottoscritto la dichiarazione di Chisinau, è un buon punto di partenza, dimostra quanto siamo riusciti in questi mesi, in questi anni a collaborare. Abbiamo avuto uno scambio di idee su un altro tema cruciale, che è il prossimo quadro finanziario pluriennale, quindi il bilancio pluriennale dell'Unione Europea. Il negoziato sta entrando nel vivo e chiaramente rimaniamo convinti che si debba arrivare a un risultato all'altezza delle nuove sfide che è chiamata ad affrontare. La posizione italiana la conoscete, parte soprattutto dal rapporto tra le politiche tradizionali, politica di coesione, politica agricola comune e la necessità di investire sulla competitività. Continuiamo a ritenere che le due cose non siano e non possano essere in contraddizione, perché riteniamo anzi che coesione e PAC siano la precondizione per poter rafforzare la competitività in Europa. In ogni caso, con il primo ministro De Wever abbiamo chiaramente approfondito anche questo dibattito. Non sempre le nostre posizioni qui si sovrappongono pienamente, ma siamo persone che si sanno ascoltare e cercare di trovarsi su compromessi che possano essere vantaggiosi per tutti. Quindi, come vedete, tantissima carne al fuoco, potrei parlare di mille altre cose che facciamo insieme. Non ultima citavamo la nostra coalizione sulla lotta alla droga, la cooperazione che c'è a livello di contrasto alle reti criminali, che pure è stata molto proficua. Insomma, tra Italia e Belgio davvero c'è un enorme lavoro comune, e c'è anche una bella amicizia che abbiamo costruito in questi anni tra persone che sono entrambe molto schiette e che cercano però di offrire quella schiettezza anche per cercare di mettere a terra delle soluzioni ragionevoli e utili per le proprie nazioni e per l'Europa nel suo complesso. Primo Ministro, grazie per essere qui e la parola a te.
3: Grazie. Presidente
1: così del Giorgia Meloni in diretta a Palazzo Chigi. Sentiamo però, proseguiamo col nostro ragionamento sul post elezioni regionali in Germania, perché naturalmente le reazioni al voto tedesco ci sono anche in Italia, e allora non solo su questo ma anche sui temi economici si accende il confronto politico. Andiamo in diretta da Montecitorio con Alberto Puoti.
4: Sì, la fotografia della maggioranza è di una certa divisione sull'esito delle elezioni in Sassonia, dopo che Tajani l'ha considerata una pessima notizia. Salvini ha replicato che questa è la democrazia, per lui è un clamoroso successo, e invece da Fratelli d'Italia c'è una certa prudenza, un rispetto per il voto popolare, così ripetono vari esponenti di Fratelli d'Italia, e anche un rispetto per la democrazia, quindi un parere non favorevole ma neanche negativo. E intanto poi c'è da fuori della maggioranza chi, come l'estrema destra di Vannacci, che è positivo sull'esito del voto in Sassonia. Dall'opposizione invece il giudizio è molto negativo e politicamente viene giudicato un errore. Per quanto riguarda il Partito Democratico si stigmatizza anche l'ambiguità della destra italiana, c'è anche chi come Italia Viva sottolinea la presenza di tre posizioni diverse all'interno della maggioranza, e poi AVS e 5 Stelle che considerano AfD incompatibile con la Costituzione italiana. Intanto ci sono da registrare delle tensioni nella Lega in vista dell'evento di partito a Roma, dove non sembra presente nel programma il capogruppo del Senato Romeo, che quindi non sembra allineato con Salvini, e proprio Salvini incontrerà il gruppo dei governatori, ex governatori del Nord, che chiedono una Lega più federalista, in settimana per discutere di eventuali cambiamenti. A voi.
1: E adesso il weekend nero delle gare di rally. Agnese Licata è andata nel paese dove i due giovani spettatori del rally di ieri ci hanno perso la vita, avevano 18 e 20 anni. Guardiamo insieme.
5: Due ragazzi d'oro, così li ricordano tutti a Belmonte Mezzagno. Giuseppe Bisconti, Carol Greco, 18 e 20 anni, non sono tornati a casa ieri, travolti dall'auto uscita di strada durante la cronoscalata di Erice. Il paese in provincia di Palermo è in lutto, in pochi hanno voglia di parlare, ma tutti conoscevano i ragazzi e le loro famiglie, impegnate in parrocchia e nel volontariato. Ieri avevano appena preso il via le celebrazioni per il Santissimo Crocifisso, quando la notizia della morte dei due ragazzi e del ferimento del commissario di gara Mario Marchese è arrivata a Belmonte.
6: Ovvio dover sospendere i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, perché non era minimamente pensabile festeggiare nulla con una tragedia in corso del genere.
7: Due ragazzi pieni di vita, uno si era diplomato e si stava approcciando al mondo del lavoro, l'altro doveva riprendere gli studi ora a settembre perché aveva deciso di fare un corso di elettricista, parlo di Carol, perché voleva costruirsi con le proprie mani un proprio futuro.
5: I due ragazzi si erano conosciuti in palestra, la palestra del fratello di Carol. Lo sport era la loro passione comune, insieme a quella delle auto, dei motori. Le due salme sono a disposizione dell'autorità giudiziaria, per questo non sono stati ancora fissati i funerali. Mercoledì sera la fiaccolata prevista per il Santissimo Crocifisso diventerà un momento di preghiera rivolto alle due famiglie travolte da questo enorme lutto.
8: Ecco, la festa del Crocifisso quest'anno sarà stringerci portando la croce di Gesù al dolore di queste famiglie, per portarlo insieme e portarlo nella luce del Signore che vince la morte.
1: A Roma l'udienza per Walter Lavitola davanti al Tribunale del Riesame. Volevo solo proteggerlo, ha detto l'ex faccendiere in collegamento dal carcere di Re Bibbia. I giudici però si sono riservati di decidere sulla concessione dei domiciliari, appunto. Sentiamo l'inviato Stefano Corradino.
9: Si è assunto tutta la responsabilità della bomba, sostanzialmente riferendo di aver conferito un mandato in bianco al Gomez Tavares e di aver accettato il rischio che si facesse diversamente.
10: Un mandato in bianco è quello che Lavitola avrebbe conferito al socio e intermediario Clesio Tavares per un finto attentato a Sigfrido Ranucci. Questo hanno riferito i legali dell'imprenditore al termine dell'udienza, in cui Lavitola ha rilasciato dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Re Bibbia. Lui avrebbe solo consigliato di sparare alcuni colpi contro l'abitazione di Ranucci e Tavares avrebbe scelto una formula diversa. Lavitola ha anche puntualizzato il movente.
11: Ha confermato il contenuto delle prime dichiarazioni in cui ha detto che ha realizzato l'attentato per tutelare la incolumità. Ranucci era all'oscuro della sua iniziativa.
10: Non quindi un attentato per accrescere la popolarità del giornalista nell'ottica di un suo impegno politico, ma per rafforzare la sua scorta e proteggerlo da nuove minacce. Dichiarazioni che aveva già rilasciato il 12 agosto scorso, due giorni dopo l'arresto, e che il GIP aveva considerato fumose. Un grande rapporto di amicizia quello con Ranucci, ha detto Lavitola, che sperava potesse riabilitare la sua figura in una sorta di riscatto sociale. Gli avvocati dell'ex editore hanno presentato un ricorso di 72 pagine e si attende una risposta entro il 10 settembre. Le loro richieste sono lo stralcio dell'aggravante mafiosa e i domiciliari, non a Roma, ma in Basilicata, dove Lavitola ha una casa.
1: Secondo il CNR l'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950, ad agosto temperatura salita di 5,2 gradi in 76 anni, grandi conseguenze naturalmente sulle risorse idriche. Sentiamo Ludovico Fontana.
12: Le immagini del drone sul ponte della Gerola nel Pavese mostrano un po' ridotto ancora i minimi termini. L'acqua scorre solamente sotto due delle otto arcate. L'idrometro segna meno 2 metri e quasi 30 centimetri. Le piogge non sono bastate, portando però un leggero miglioramento. L'ultimo bollettino dell'ARPA registra in tutta la regione un deficit delle riserve idriche del 21%, più contenuto rispetto ai drammatici valori dei mesi scorsi. E arrivano conferme sulla rovente eccezionalità di quest'estate. La stagione che si è appena conclusa è stata la più calda degli ultimi 75 anni, secondo l'analisi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Le temperature sono state in media superiori di 3,1 gradi rispetto allo standard, superando i massimi del 2003 e del 2022. 5 ondate di calore con picchi di 37,8 gradi a Milano e a Sondrio e oltre i 39 nella pianura meridionale e una persistenza da record a Milano, 75 giornate oltre i 30 gradi fra giugno e agosto. Uno scenario destinato a cambiare almeno da dopodomani con la previsione di piogge e temporali diffusi in Lombardia, temperature in calo anche di 10 gradi, valori più consoni, rileva l'ARPA, alla media climatica.
13: Pubblicità. Che cosa disegni, amore?
14: La nostra casa.
15: La casa che cerchi è su casa.it.
13: Pubblicità.
16: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
17: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
18: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
19: Indossa l'essenza di Capri con Lenore. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenore per una freschezza che dura ancora più a lungo.
20: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
21: Abbandoni ora l'immobile.
20: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
22: Tutti i sorrisi sono unici. E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa. Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O. La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
1: Di nuovo in onda, sono le 17:28 minuti, dunque continua il rialzo del prezzo dei carburanti. Tra pochi giorni scade lo sconto sulle accise per il gasolio, mentre il governo prepara la manovra di bilancio. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
23: Lieve crescita per i prezzi dei carburanti. In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio del Ministero delle Imprese, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale è di poco superiore al dato registrato 24 ore prima, ed è il caso della benzina. Stabile invece il gasolio. Sulla rete autostradale invece crescita sensibile sia per la benzina sia per il gasolio. Scadrà tra pochi giorni, il 10 settembre, il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Il provvedimento viene finanziato con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. A breve dovrebbe essere convocato un Consiglio dei Ministri. L'obiettivo è concentrare con misure mirate le risorse su famiglie a basso reddito, ceto medio e imprese. Intanto il prezzo del petrolio continua ad aumentare a causa degli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Il WTI supera i 92 dollari al barile, mentre il Brent, con consegna a novembre, è scambiato a poco più di 97 dollari al barile. Il governo poi sta lavorando alla prossima manovra di circa 40 miliardi in un quadro macroeconomico instabile. L'Italia, del resto, come ricordato dal ministro Giorgetti a Cernobbio, paga in termini energetici due guerre, quella del Medio Oriente e quella in Ucraina. Ciò nonostante, sempre secondo Giorgetti, il PIL del nostro paese nel 2026 potrebbe avvicinarsi a una crescita dell'1%. Infine, da cerchiare sul calendario la data del 22 settembre, quando l'Istat comunicherà i dati sul rapporto deficit-PIL del 2025. Solo allora si capirà quali margini avrà il governo.
1: Parliamo ancora di siccità e di costi dell'energia che hanno colpito duramente il settore agricolo tutta l'estate e in realtà, ecco, su questo torneremo tra pochissimo con un ospite, ma intanto c'è uno sciopero nazionale di cui volevo dare conto, uno sciopero di 24 ore del trasporto ferroviario dalle 21 di oggi fino alle 21 di martedì, indetto da alcune sigle autonome, CUB Trasporti, SGB CAT, per chiedere migliori condizioni di lavoro. Potranno subire ritardi oppure essere cancellati i treni gestiti da Trenitalia Italo e Trenord. Gli effetti dello sciopero potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre il termine dell'agitazione, fanno sapere le ferrovie. Previsti ovviamente treni garantiti a lunga percorrenza, mentre per i treni regionali in vigore le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Questa ovviamente una notizia di servizio pubblico. Adesso la borsa. Ok. Vediamo adesso lo spazio dedicato agli approfondimenti dopo i drammatici incidenti nelle corse dei rally con 4 morti, lo avete sentito, in sole 48 ore, molti vogliono cambiare le regole, su questo abbiamo sentito Miki Biasion che è stato 2 volte campione del mondo di questo sport. Guardiamo insieme.

0: Innanzitutto sono vicino a tutti i familiari e mi unisco al loro dolore, delle persone coinvolte. E sappiamo che il motorsport è pericoloso, motorsport is dangerous, si è sempre detto, però sono anni che per quanto riguarda la sicurezza sia la FIA che l'Automobile Club d'Italia con l'ACI Sport lavorano per aumentare la sicurezza. Non si arriva mai a fare tutto perfetto. Diciamo che questo weekend tragico, difficilissimo, c'è stata una concomitanza di fatti impressionante. L'ACI Sport, è forse la federazione in Europa che segue maggiormente e scrupolosamente le indicazioni date dalla FIA, più che quasi tutti gli altri paesi europei. E questi eventi ci fanno riflettere moltissimo perché vuol dire che lavorare per la sicurezza non è mai abbastanza. Sicuramente le automobili negli ultimi anni sono cresciute tantissimo per quanto riguarda la protezione dei piloti, sia per quanto riguarda gli abitacoli che l'abbigliamento che i caschi. E anche i percorsi sono veramente in continuazione controllati sia prima che durante la gara, con tutte le normative che sono state acquisite tramite il regolamento della sicurezza degli stessi presso i vari addetti ai lavori a livello sia di organizzatori ma anche di prefettura, eccetera. Quindi il lavoro che viene fatto è enorme. Ci sono tantissimi commissari lungo il percorso che purtroppo spesso danno delle indicazioni ben precise. Passano i responsabili dell'organizzazione che controllano che tutto sia a posto e poi certi spettatori si mettono in zone vietate o in zone che non sono, che sono pericolose.
1: Ecco.
0: Sicuramente non faccio, non ho ancora un report da parte appunto dei vari organizzatori, dei direttori di gara, quindi non posso fare delle affermazioni, ma la mia esortazione è proprio perché il pubblico deve essere molto più responsabile.
1: Ecco, proprio su questo aspetto, no, abbiamo visto un ragazzo di 18 anni, uno di 20, due spettatori giovanissimi sono morti in Sicilia. Oltre ovviamente a fare appello alla responsabilità individuale di chi va a vedere le gare, quindi di rispettare i divieti, le chiedo cosa può essere fatto proprio a livello di regole, di regolamenti, cioè va rivista anche la normativa per quanto riguarda le zone, perché in questo caso pare loro lì ci potessero stare, o comunque che cosa si può fare per ridurre ancora di più questo rischio?
0: Ma allora, come dicevamo prima, i percorsi sono studiati attentamente da tutte le persone preposte e devo dire che dopo ogni gara viene fatto anche un controllo generale che tutto sia andato secondo il regolamento. Ci sono delle fatalità, delle cose che non sono, diciamo, gestibili e fa parte un pochino del mondo dello sport in generale, non solo dell'automobilismo, ma io credo che non si debba mai smettere di cercare il massimo per raggiungere appunto la sicurezza nelle competizioni sportive. Le vetture, ad esempio, rispetto agli anni passati, sono molto più sicure a livello di protezione per gli equipaggi.

0: e anche le potenze negli ultimi anni sono state ridotte, e già dall'anno prossimo anche nel campionato del mondo verranno abbassate le potenze delle automobili, proprio per rendere sempre spettacolare le corse automobilistiche, ma per dare anche molta più sicurezza sia ai piloti che agli spettatori.
1: Senta, faccio un'ultima domanda, perché vorrei chiedere che cosa risponde a chi chiede, diciamo, a chi mette in discussione tout court la sostenibilità di questo sport.
0: Ma allora sappiamo che le corse su strada soprattutto offrono ai costruttori di automobili delle informazioni, danno delle informazioni per trasferire determinate tipologie e soluzioni per aumentare la sicurezza stessa anche delle vetture che poi verranno prodotte in serie. Quindi da sempre il mondo delle competizioni aiuta anche il mondo della produzione. Logicamente adesso faremo delle riunioni molto importanti al fine di fare un reset e capire dove si può migliorare e dove ci sono ancora delle lacune. Ma vi assicuro che negli ultimi anni sono stati fatti dei passi enormi per quanto riguarda la sicurezza, sia dei partecipanti, dei piloti, ma anche e soprattutto del pubblico da parte degli organizzatori.
1: La ringrazio molto, Biasion, anche per, insomma, sappiamo anche per voi non sono momenti facili. Grazie per aver accettato il nostro invito a parlare di questi incidenti. Buon lavoro.
0: Ecco, la mia è un'esortazione anche agli appassionati di collaborare e di aiutare i piloti e gli organizzatori perché le gare si svolgano nella maggior sicurezza possibile.

0: Eccoci qua, ora a Milano per la consueta chiusura dei mercati con Federico Simonelli.
1: Sì, buonasera. Borse europee che chiudono contrastate questa prima seduta della settimana, ma in leggera accelerazione rispetto alla mattinata, almeno Milano che archivia le contrattazioni a più 0,2%, restano sotto la parità invece Londra e Francoforte in linea con Piazza Affari e Parigi. Dopo i crolli inizio settimana scorsa proprio a Piazza Affari rimbalza ancora l'ottomatica, migliora il listino quasi più 8%, bene i titoli tecnologici, male invece Poste e TIM nella settimana conclusiva per l'offerta pubblica di acquisto lanciata proprio da Poste sul gruppo delle telecomunicazioni. Con Wall Street chiusa oggi per il Labor Day resta alta comunque la tensione sui titoli di Stato statunitensi, il rendimento dei Treasury a 10 anni sfiora il 4,8%, siamo ai massimi da 3 anni, si mantiene elevato il prezzo del petrolio con le incertezze relative a Hormuz, sfiora i $98 al barile per quanto riguarda il Brent. Giovedì infine ricordiamoci la riunione della BCE, all'attesa per un rialzo dei tassi di interesse. Linea a voi.
0: E ora parliamo di siccità ma anche di costi dell'energia che hanno colpito duramente il settore agricolo quest'estate. Siamo arrivati alla vigilia dell'autunno e non si intravede in verità la fine. Di più per il CNR quest'estate è stata la più calda dal 1950. Dunque il nostro ospite, lo ringraziamo molto questo pomeriggio, Giordano Emo Capodilisa, che è il vicepresidente di Confagricoltura. Ben ritrovato, ovviamente le chiedo subito come si è da questa situazione, mesi estivi in cui il settore ha sofferto molto sia in Italia sia in Europa, e quali sono le colture che più hanno risentito di questa situazione?
2: Buonasera intanto a tutti e a voi. È stata un'estate molto molto difficile per tutta l'Europa e sono state danneggiate molto culture erbacee come cereali, mais, semi oleosi, patate, barbabietole da zucchero, ortaggi. Hanno accusato un colpo duro, specialmente nelle zone meno irrigate, ma anche frutta, uva e olive hanno subito stress da calore e scottature solari, caduta precoce. Anche la zootecnia è stata sottoposta a una pressione crescente. Riduzione di disponibilità di pascoli e foraggi ha determinato un forte calo della produzione di fieno, quindi perdite che raggiungono anche il 50% in Ungheria e 30-90% in Germania. Quindi in tutta Europa ci sono stati grossi problemi in quasi tutti, se non tutti, i settori agricoli. Come se ne esce? La seconda parte della sua domanda. Innanzitutto bisogna pensare che il cibo, quindi quello che noi produciamo, la geopolitica del cibo è straordinariamente importante. Se alle alte temperature poi si aggiunge anche la crisi internazionale, le guerre, noi come agricoltori, ricordo, prendiamo energia e la trasformiamo in generi alimentari, quindi con i costi energetici e i costi di fertilizzanti in aumento e con la siccità rischiamo quindi di paradossalmente di avere un aumento dei costi e una diminuzione del reddito degli agricoltori e di creare, quindi si crea un'inflazione alimentare che è gravissima e che non si riesce a risolvere facilmente, che aumenta anche i costi delle famiglie, perché vediamo che stanno aumentando i costi quindi del cibo, che è strategico, perché col cibo si fanno le guerre. Abbiamo visto già tempo fa con le primavere arabe cosa è successo quando sono mancati i cereali, quando è mancato il grano, e lo stesso adesso in Europa, se comincia a esserci un aumento dei costi di produzione e una diminuzione del reddito degli agricoltori, si rischia di andare verso l'abbandono delle campagne e di abbandonare una security alimentare che è assolutamente strategica, visto anche quello che sta succedendo nel mondo.
0: Senta, è difficile parlare di un'emergenza circoscritta a un breve periodo, almeno così non sembra, perché da una parte ci sono le criticità sui prezzi dell'energia, dall'altra gli effetti del cambiamento climatico, e tutto questo si allunga nei prossimi mesi, non sembra terminare a breve, a meno che non ci sia un cambio di paradigma nella produzione agricola, non solo italiana naturalmente, ma anche europea. Qual è la direzione da prendere secondo lei?
2: Allora, intanto i vertici proprio del COP a Cogeca, che è l'associazione che raggruppa tutte le principali organizzazioni e associazioni agricole europee, la cooperazione, di cui il presidente poi Massimiliano Gianzanti, che è il presidente di Confagricoltura, sostengono che le risposte a queste situazioni in questo momento sono limitate e di carattere nazionale o regionale. Chiediamo una risposta più incisiva al COPA e rapida da parte dell'Unione Europea, con raggi di azione nel breve, medio e lungo periodo, come giustamente ha detto lei. Servono un immediato sostegno alla liquidità delle imprese agricole, un utilizzo più flessibile anche degli strumenti della politica agricola comune, la cosiddetta PAC, e più coordinamento a livello europeo e maggiori investimenti per adattarsi al cambiamento climatico. Quindi varietà più resilienti, la questione delle TEA, la gestione del rischio, delle risorse idriche, le infrastrutture, e nel medio periodo il nostro auspicio è che l'Europa possa superare anche i vincoli strutturali che limitano la capacità degli agricoltori di adattarsi. Servirebbero interventi forti sulle direttive nitrati, la sospensione del CBAM, l'attuazione dell'Omnibus on Food and Feed al fine di snellire anche la burocrazia per agevolare soluzioni concrete. E quest'estate ha reso evidente che gli eventi meteorologici estremi non sono più fenomeni eccezionali. L'agricoltura europea infatti ha bisogno, ha necessità di un chiaro indirizzo politico di lungo periodo e di risorse finanziarie adeguate per costruire la propria resilienza, e anche la futura PAC e l'OCM insieme al Fondo Europeo per la Competitività dovranno garantire la capacità di investimento necessarie per l'adattamento, l'innovazione, la gestione delle risorse idriche e la gestione del rischio. Noi in Italia crediamo anche che la politica 4.0 e anche le TEA, quindi, siano necessarie per riuscire a dare la chiave per permettere alle aziende di affrontare tutte queste problematiche con la tecnologia necessaria per essere sempre più competitivi e produttivi.
0: Senta, le faccio un'ultima domanda perché riteniamo sia interesse dei nostri telespettatori capire qualcosa di più sul caso della carne brasiliana. Rio de Janeiro ha minacciato ritorsioni dopo che Bruxelles ha bloccato di fatto dallo scorso 3 settembre l'ingresso nell'Unione di tutti i prodotti di origine animale provenienti dal Brasile. Perché? Perché non ha fornito sufficienti garanzie sull'impiego di antimicrobici. Ci spiega meglio che cos'è successo? Peraltro il Brasile è uno dei paesi firmatari del Mercosur con l'Europa, accordo firmato quest'anno a gennaio. E poi controversie di questo tipo secondo lei fanno bene o male ai nostri interessi commerciali?
2: Guardi, noi siamo per un libero mercato, sicuramente con delle regole, però quando è stato firmato il Mercosur era chiara la posizione degli agricoltori europei e italiani sulla reciprocità. Quindi va bene trattare e riuscire a trovare delle soluzioni che ci permettino di esportare i nostri prodotti facendo ovviamente degli accordi con gli altri paesi come il Mercosur, però sulla reciprocità non si può fare passi indietro. Il Brasile utilizza delle tecniche come appunto gli antimicrobici o gli ormoni per gli animali, e quindi questo non è permesso dalle leggi europee. Noi siamo controllati, abbiamo leggi severissime, abbiamo per scelta dei nostri governanti comunque una politica agricola che attenta sia alla parte economica che anche sociale e ambientale, e quindi crediamo opportuno che quando andiamo a importare comunque della carne, del pollame, bovini, equini, uova, miele, ci siano le stesse caratteristiche che sono appunto a cui dobbiamo sottostare noi. È una norma di legge, quindi non è un problema col Mercosur che è stato siglato, oltretutto sappiamo anche com'è andata, ma soprattutto per riuscire comunque a tutelarci sulla reciprocità e evitare di importare quindi cose che poi da noi non sarebbero permesse e non potremmo neanche noi agricoltori fare.
0: Grazie al nostro ospite Giordano Emo Capodilista, vicepresidente di Confagricoltura, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: E ora con Marco da Milano, conduttore del Cavallo e la Torre, su Rai 3 abbiamo parlato del terremoto politico che segue la vittoria di AfD in Sassonia, l'intervista è di Roberto Vicaretti.

0: leader che è nato a riunificazione fatta, 1990, ha scritto sulla carta d'identità, quindi non viene dalla stagione DDR, per intenderci, della Germania Est. È l'uomo più pericoloso di Germania. Marco da Milano, Alice Weidel è la donna più pericolosa d'Europa oggi?
1: Beh, è una bella gara, perché poi c'è la Francia in arrivo, quindi i pericoli per l'Europa sono molteplici, e però bisogna capire che cosa è questo fenomeno, perché certamente l'onda nera è un'immagine, però dobbiamo andare oltre anche questa immagine a questo punto, quando prendi il 45%. È un sistema politico che crolla, il sistema politico più stabile d'Europa, che per 80 anni ha garantito un'alternanza al governo di democristiani socialisti, socialdemocratici, in coalizioni con i verdi, con i liberali, a volte in coalizione tra di loro, come sta succedendo anche oggi. Però quei due partiti avevano raccoglievano il maggior numero dell'elettorato e davano vita al sistema politico più stabile d'Europa. Oggi questo sistema politico viene spazzato via. È qualcosa che noi italiani conosciamo bene, perché nel 1993 la Democrazia Cristiana, che aveva governato per 50 anni, fu spazzata via in pochi mesi dalla Lega al Nord e dal Movimento Sociale, partito che all'epoca rivendicava orgogliosamente le sue radici della Repubblica di Salò. Al sud, io ricordo Gianfranco Fini, Alessandra Mussolini al ballottaggio a Roma e Napoli, scacciando i candidati democristiani che avevano sempre dominato.
0: Quindi, in quel ballottaggio romano si aprì anche l'avventura politica di Berlusconi, no? Che disse: se fossi romano voterei Fini.
1: Esatto. E infatti, poi forse ne parleremo della chiave italiana, in questo primo intervento lo lascio sullo sfondo, però quando si mette in moto un terremoto del genere, intanto quello che viene meno è proprio il centro politico. Anche ieri ho sentito dire battuta la sinistra, ma no, lì è stato sconquassato il partito del centro. Chi conosce la storia sa che la Repubblica di Weimar è crollata proprio sul centro, sul Zentrum, come si chiamava quel partito. E quella fu una lezione per poi tutti i leader democristiani del dopoguerra: De Gasperi, Schumann, Adenauer. Prima di tutto fare l'Europa, due, fare un asse, un muro contro l'estrema destra. Oggi questo asse viene meno, cioè viene meno sia il muro nei confronti dell'estrema destra, perché l'elettorato lo spazza via, e viene meno anche quella costruzione europea, che entrerà in gravissima difficoltà, perché in tutta evidenza da ieri il cancelliere Merz non c'è più. Il cancelliere Merz andrà avanti forse con un pugno di voti, ma la sua autorevolezza, la sua autorità è pari a zero.
0: L'aspetto industriale lo ha sottolineato anche la leader di Alternative für Deutschland, una sorta di ansia automobilistica, no? Qualche esperto l'ha definita così, però è reale, è concreta. Posti di lavoro che si perdono, Volkswagen che è in crisi, c'è il lavoro, alla fine si torna al lavoro. Marco da Milano.
1: Non c'è dubbio, ma il lavoro, le diffuse paure, pensiamo all'intelligenza artificiale, a tutto quello che noi diciamo quotidianamente in termini di perdita di posto di lavoro, di sostituzione degli uomini e delle donne con gli automi. Questo voto, non dimentichiamolo, un voto senza precedenti, oltre l'80% degli aventi diritto, gli astenuti che vanno in massa a votare l'AfD. Questo voto è intanto un voto che esprime una paura verso tutto quello che è successo negli ultimi 6 anni, dal Covid alla guerra in Ucraina, che in quella zona è ancora meno distante di quanto lo sia da noi, e non dimentichiamo che comunque stiamo parlando di un, come hai detto tu all'inizio, stiamo parlando di Länder che fino al 1989 erano nella Germania dell'Est, e il lavoro, il cambiamento climatico, sono tutti, l'immigrazione naturalmente, sono tutti fenomeni che vengono vissuti come incontrollabili, incontrollati, suscitano paure molto concrete, una paura, una solitudine delle persone che si trovano da sole con le loro inquietudini e anche spesso con le loro condizioni materiali e cercano risposte. Naturalmente da lì arriva una risposta estremamente semplificata ma molto efficace. Il punto è il vuoto di rappresentanza che è stato lasciato. E anche da questo punto di vista in Italia siamo forse più avanti o più indietro, non lo so. Noi siamo un paese dove ormai vota un elettore su due, dove il disincanto e la disillusione è molto ampia e dove, a proposito di perdita dei posti di lavoro, mentre la premier Giorgia Meloni festeggiava il suo record, nella stessa regione, la Puglia, arrivavano 2.500 lettere di licenziamento collettivo per i lavoratori e le lavoratrici dell'indotto dell'Ilva. Quindi il punto è come affronti queste inquietudini, se le affronti con la risposta della verticalizzazione, cioè mettetevi nelle nostre mani, ci pensiamo noi, oppure se le affronti in un altro modo che però va detto, in questi decenni è svanito, perché anche la sinistra ha inseguito la finanza, l'economia, i poteri dell'establishment e dell'elite, ha dimenticato quelle fasce popolari che oggi le voltano la faccia.
0: Storica vittoria di AfD, umiliata l'arroganza di Merz, è il primo commento che arriva da Mosca, spettatore interessato di questa partita elettorale per tutte le ragioni che dicevamo in precedenza. Detto e ricordato che stasera riparte, viva il cavallo e la torre, Marco, quindi sintonizzate sulla terza rete, ci godiamo Blob e poi ci godiamo la vostra trasmissione, la tua trasmissione. Che dice all'Italia questo voto?
1: Beh, intanto sul piano politico, strettamente politico, va registrato che ieri i due vicepremier hanno avuto reazioni esattamente opposte. Salvini ha esultato, un trionfo, viva la democrazia. Tajani ha detto, sono molto preoccupato, bisogna dire, Tajani fa parte del partito di Merz, il PPE, del Partito Popolare Europeo, diciamo, e Merz è il suo leader, quindi se perde Merz perde anche Tajani. Non direi il contrario, perché Salvini, diciamo, invece Salvini esulta, ma bisogna dire che oggi quel voto quel tipo di voto non si posa più su Salvini ma si posa su Vannacci, e questo diventa un grande problema per una leader che invece non ha parlato, proprio la premier Giorgia Meloni è rimasta silenziosa, e io direi che in mezzo al guado, come si diceva un tempo della sinistra, perché Giorgia Meloni in questi 4 anni ha cercato di stringere un asse con Merz. Qualche mese fa si parlava, ti ricordi Roberto, di asse Meloni-Merz, dopo un vertice italo-tedesco, ha cercato di stringere un patto con Ursula von der Leyen, altra grande sconfitta di ieri sera, esponente di spicco della CDU, dei democristiani tedeschi, fu braccio destro di Angela Merkel e per questo motivo oggi si trova a Bruxelles. E quindi Giorgia Meloni da un lato ha suggerito che andava in quella direzione, dall'altro non ha mai mollato, e l'abbiamo visto anche a Bari, i temi caratteristici della destra, ma oggi ha un competitore che si chiama Vannacci che le dirà a Meloni: tu da che parte stai? Stai con noi, con l'AfD, o stai con i decrepiti democristiani tedeschi che stanno andando a ramengo? Della Meloni dovrà rispondere in tempi rapidi, anche che si vota tra poco, non sappiamo ancora quando, ma non tra molto tempo.
0: E se abbiamo detto che uno dei temi è il lavoro, e se la risposta non la trovano a sinistra gli elettori Houston, c'è un problema.
1: Non c'è dubbio, va detto che in tutta questa legislatura, e questo ripeto, alcuni fenomeni che stiamo vedendo in Germania oggi sono già successi in Italia, tutta questa legislatura è stata dedicata diciamo dai partiti del centro-sinistra, io preferisco chiamare così il campo largo, è una definizione che non definisce, hanno cercato di fare un lavoro di, in modi diversi e spesso contraddittori, ma diciamo che tutti hanno cercato di fare un lavoro di ricucitura con gli ambienti sociali di partenza, in particolare il mondo del lavoro. Ora bisogna vedere cosa succederà. Ecco, non mi stupisco quindi da questo punto di vista che poi Cernobbio bocci il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e perfino Italia Viva, perché quell'establishment è stato proprio quello su cui invece negli anni precedenti il centro-sinistra aveva puntato, perdendo il voto della sua base popolare. Ecco, allora, che Cernobbio bocci i partiti mi sembra la fotografia di questa situazione. Il punto è capire se nel frattempo si è recuperato qualcosa sulle fasce popolari. Questa è un'incognita del voto futuro, del voto che verrà.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: In Germania, dopo il trionfo dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, Merz non si arrende ma ammette la disfatta. Siamo scioccati, AfD all'attacco. Il cancelliere è un peso per il governo federale, dicono. Il portavoce del Cremlino Peskov sulla missione americana. Un piccolo passo verso la pace. Occorrono però misure contro i missili dislocati in Norvegia. Non esclusi negoziati trilaterali. Attesa per la telefonata di Trump a Putin e Zelensky. Walter Lavitola chiede i domiciliari al tribunale del riesame. Nessun movente politico. Volevo proteggere Ranucci, ha detto. Intanto l'ex compagna nega il rientro a casa del faccendiere. Scatta il primo sciopero nazionale dei treni di settembre. Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani incrocerà le braccia il personale di Trenitalia, Italo e Trenord, escluso il trasporto pubblico locale. Clima per il CNR. L'estate del 2026 la più calda dal 1950. La temperatura media su tutto il paese è stata di 24,3 gradi. Da mercoledì finalmente la morsa si allenta e arriva aria più fresca. A Venezia 83 arriva il terzo film italiano in gara, L'estranea di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca. Stasera secondo Leone la carriera di questa edizione che andrà a Ellen Burstyn. Un minuto dopo le 18, bentrovati e bentrovate su Rai News 24. In primo piano il trionfo dell'AfD, l'Alternative für Deutschland, alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, in Germania dimezzata la CDU. I vertici di AfD attaccano il cancelliere federale Merz, definito un peso per la Germania, e il cancelliere in conferenza stampa ammette la dura sconfitta. Ci saranno ripercussioni, dice da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
1: Sì, all'ora di pranzo il cancelliere Merz si è presentato alla stampa dopo un lungo consiglio di crisi del suo partito. I cristiano-democratici ha subito ammesso che quella di ieri è una delle sconfitte più devastanti subite dalla CDU negli ultimi decenni. Ha tuttavia confermato di voler restare al suo posto. Se ci saranno conseguenze per lui arriveranno probabilmente tra due settimane, e cioè dopo altre due tornate elettorali nelle regioni del Mecklenburg-Pomerania anteriore e della capitale Berlino. Il cancelliere ha annunciato altre riforme, ma ha anche aggiunto che bisogna cambiare la narrazione del paese. Spiegare razionalmente ciò che stiamo facendo non basta, bisogna arrivare alle emozioni dei cittadini. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa, su questo ha detto il partito è unito. Il Cremlino, che sempre più spesso attacca la Germania, esulta intanto per il successo di AfD. È stata umiliata l'arroganza di Merz. E proprio l'AfD celebra il trionfo, il proprio trionfo, attaccando a sua volta il cancelliere.
0: E con il trionfo alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt dell'estrema destra dell'AfD si guarda ora alle conseguenze a livello nazionale, agli scenari possibili e le ripercussioni di questo voto si temono sul governo federale tedesco guidato dai cristiano-democratici della CDU. Ma cerchiamo di capire le motivazioni di questa storica affermazione di un partito dell'ultradestra con Veronica Fernandez al touch screen.
2: Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa vittoria, come l'AfD con il suo leader Ulrich Siegmund sia riuscito a capitalizzare una sorta di malcontento e di rabbia intergenerazionale, rappresentandosi come l'unico partito veramente antisistema. Vi faccio vedere prima con una grafica quanto dalle regionali del 2016 fino ad adesso nel 2026 l'AfD abbia saputo crescere in questo senso. In blu vediamo la Sassonia Anhalt, in grigio la Germania, una crescita quasi verticale che ci ha portato appunto ai risultati di oggi. Le ragioni, dicevo, sono molteplici, sono un mosaico. Partiamo da quella numerica. C'è stata una forte mobilitazione di coloro che non andavano da tempo a votare, che si sentivano esclusi dal tradizionale sistema partitico, e l'AfD è riuscita a beneficiare di più di questo ritorno alle urne, 170.000 voti in questo senso, per un partito che si è presentato come il difensore, lo ha fatto in modo storico sempre di più, della Germania dell'Est, di questa porzione di territorio che portava in sé grosse fratture e grossi problemi anche a livello storico. Il primo, la delusione di quanto avvenuto a livello economico dopo la riunificazione. Parliamo ovviamente di decenni fa. Le conseguenze però, soprattutto la fragilità dell'economia, sono il presente della popolazione del territorio, quindi in particolare le conseguenze della chiusura di alcuni comparti industriali, pensiamo all'estrazione oppure al settore chimico. E poi due fattori, anche lì lo spopolamento, la migrazione all'interno della Germania iniziata con la riunificazione, un spopolamento che continua anche adesso. In Sassonia-Anhalt c'è una forte componente maschile che resta nel territorio, le donne se ne vanno per cercare lavoro altrove. Questa componente maschile ha avuto una frustrazione molto forte che ha portato alle urne a favore dell'AfD. L'immigrazione, su cui l'AfD ha fatto una enorme campagna elettorale, sono ovviamente elevati i numeri, i dati che riguardano la migrazione, ma sono assolutamente all'interno, anzi un po' al di sotto della media nazionale, ma appunto hanno capitalizzato la fatica, la sofferenza, il terrore di sentirsi esclusi, e poi in generale, così vado a concludere, ha contribuito anche una sorta di malcontento, di percezione di distanza, di non comprensione da parte del governo di Berlino.
0: I vertici europei non commentano il risultato del voto in Sassonia-Anhalt, ma reazioni di segno opposto arrivano dai paesi membri. Dura accoglienza da parte del leader socialista spagnolo Sanchez, esultano invece i nazionalisti. Da Bruxelles il corrispondente Mauro Giliberti.
3: L'exploit dell'AfD in Sassonia-Anhalt ed il crollo della CDU per adesso zittisce quasi tutte le cancellerie europee. E se Ursula von der Leyen dalla Groenlandia invoca la regola d'oro della Commissione di non commentare le elezioni locali, l'unico leader a parlare è il premier spagnolo Pedro Sánchez. La minaccia ultra avanza, ha detto, e il nostro governo progressista è oggi più necessario che mai. A Parigi, per il leader della sinistra Mélenchon, il

0: sui temi economici si accende il confronto politico. Allora andiamo in diretta da Montecitorio con Alberto Puoti.
1: Sì, la fotografia della maggioranza è di una certa divisione sull'esito delle elezioni in Sassonia dopo che Tajani l'ha considerata una pessima notizia. Salvini ha replicato che questa è la democrazia, per lui è un clamoroso successo, e invece da Fratelli d'Italia c'è una certa prudenza, un rispetto per il voto popolare, così ripetono vari esponenti di Fratelli d'Italia, e anche un rispetto, diciamo, per la democrazia, quindi un parere non favorevole ma neanche negativo. E intanto poi c'è da fuori della maggioranza chi, come l'estrema destra di Vannacci, che è positivo sull'esito del voto in Sassonia. Dall'opposizione invece il giudizio è molto negativo e politicamente viene giudicato un errore. Per quanto riguarda il Partito Democratico si stigmatizza anche l'ambiguità della destra italiana, c'è anche chi come Italia Viva sottolinea la presenza di tre posizioni diverse all'interno della maggioranza, e poi AVS e 5 Stelle che considerano AfD incompatibile con la Costituzione italiana. Intanto ci sono da registrare delle tensioni nella Lega in vista dell'evento di partito a Roma, dove non sembra presente nel programma il capogruppo del Senato Romeo, che quindi non sembra allineato con Salvini, e proprio Salvini incontrerà il gruppo dei governatori, ex governatori del Nord, che chiedono una Lega più federalista, in settimana per discutere di eventuali cambiamenti. A voi.
0: Ora l'Ucraina parla di progressi sostanziali. L'inviato americano Witkoff, dopo i vertici a Mosca e Kiev con il genero e consigliere del presidente americano Trump Jared Kushner, attesa ora per un possibile colloquio telefonico tra il capo della Casa Bianca con Putin e Zelensky. Allora da Kiev ci aggiorna in diretta la nostra inviata Raffaella Cosentino.
2: Sì, il presidente ucraino Zelensky dice che bisogna sforzarsi di tenere aperto il canale diplomatico in attesa della telefonata, questo possibile colloquio del presidente Trump con Putin e poi separatamente con Zelensky, dopo aver sentito Witkoff e Kushner che tornano negli Stati Uniti dopo la missione di due giorni, dalla quale però non sono venuti fuori spiragli per trovare, per mettere fine al conflitto. Il Kiev Independent rilancia in esclusiva che fonti di intelligence dicono che Witkoff e Kushner avrebbero presentato a Putin una proposta rivisitata di pace, ma avrebbero trovato il leader del Cremlino indisponibile a qualunque compromesso e determinato a continuare la guerra. Sempre l'intelligence ucraina dice che la Russia ha risorse per continuare la guerra fino al 2028, anche se l'economia si è indebolita a causa del conflitto. Qui a Kiev la tregua scade a mezzanotte, però circolano sia nelle chat messaggi che avvisano di possibili attacchi massicci nelle prossime 48 ore sulla capitale ucraina, attacchi combinati di missili e droni, tanto che è stato spostato il coprifuoco da mezzanotte a l'una di notte, sono stati vietati eventi massicci, eventi di massa in città, proprio per i rischi che questo comporta. A te.
0: La missione di Witkoff e Kushner è stata definita un piccolo passo verso la pace dal portavoce del Cremlino Peskov. Intanto cresce la tensione diplomatica con Berlino sul voto in Sassonia-Anhalt. Il consigliere presidenziale russo Dmitriev dice umiliata l'arroganza di Merz. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
3: Un piccolo passo verso la pace. Il Cremlino definisce così i colloqui avvenuti sabato tra Putin, Witkoff e Kushner. Nessun dettaglio sulle proposte avanzate dagli inviati di Trump. Il portavoce non esclude che ci possa essere una telefonata tra i due presidenti per fare il punto sulla missione diplomatica in Russia e in Ucraina. Mosca è disponibile a riavviare negoziati trilaterali con la mediazione di Washington, aggiunge, ma intanto cresce la tensione con Oslo. Il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici statunitensi in Norvegia per il Cremlino è una minaccia, in quanto potrebbero colpire anche la capitale russa. Adotteremo ulteriori misure per garantire la nostra sicurezza, avverte Peskov.

0: critico nei confronti di Europa e Stati Uniti, il ministro degli esteri. Nel suo intervento all'Università per diplomatici, Lavrov dice che Mosca non può più fidarsi dell'Occidente. Qualsiasi accordo precisa dovrà tenere conto degli interessi di tutte le parti. La posizione della Russia nel mondo, dice, dipende dal risultato del conflitto in Ucraina. Poi l'annuncio della chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo, in risposta alle accuse di Berlino sul caso dei droni all'aeroporto di Lipsia e la conseguente rappresaglia diplomatica.
1: Non solo Ucraina per Trump, che rilancia dal suo canale social i numeri del trionfo dell'ultradestra tedesca in Sassonia-Anhalt, e poi nuove minacce all'Iran con una mappa che mostra il suo profilo al posto della Repubblica Islamica. Secondo Axios, media americano, la guerra in Iran è costata già agli Stati Uniti 100 miliardi di dollari solo per il caro benzina. Da New York andiamo da Marzia De Giuli.
2: Esatto, Trump torna un po' su tutti i fronti, mentre qui, lo dicevate, c'è attesa per questa possibile telefonata con Zelensky e Putin, ma intanto a parlare sui social poco fa è l'inviato Witkoff e tre i concetti chiave. In sostanza dice che comunque, anche se lo spiegavate, non c'è stata una svolta da questi colloqui a Mosca e Kiev, comunque, dice Witkoff, ci sono dei progressi sostanziali. Secondo tema chiave sono i colloqui trilaterali, su cui afferma si deve tornare e ci sono in questo dei passi avanti per la pianificazione. E poi spiega ancora Witkoff, si sta lavorando duramente per fermare le uccisioni e verso una pace duratura e stabile. Quindi questo emerge sul fronte della guerra in Ucraina, mentre sull'altro fronte, come anticipavi, ci sono dei nuovi post costruiti con l'intelligenza artificiale di Trump, che mostra in sostanza la mappa dell'Iran con il suo profilo, per dire abbiamo il controllo sul paese. Mostra poi l'isola di Karg, più volte nominata, l'isola strategica dell'Iran, a Hormuz, bombardata, scrivendo bye bye, quindi addio a quell'isola. E poi torna sul tema anche del cambio dei nomi, il New Mexico, che dovrebbe diventare secondo Trump New America, dopo che abbiamo ampiamente raccontato ha cambiato il nome del lago Ontario e ha cambiato anche il nome del Golfo del Messico in Golfo di America, sì. Ed emergono, lo dicevate, questi numeri: 100 miliardi pesano sui consumatori dall'inizio della guerra in Iran, vuol dire 760 dollari a famiglia americana. A voi.
1: Torniamo in Italia, a Palazzo Chigi. La Presidente del Consiglio Meloni ha incontrato il Primo Ministro del Belgio, Bart De Wever. Al centro del colloquio, i dossier internazionali, economici e quello sull'immigrazione. Allora facciamo il punto in diretta con Gabriele Martelloni.
3: Sì, un colloquio di quasi un'ora e mezza tra Giorgia Meloni e Bart De Wever qui a Palazzo Chigi, in un momento in cui tiene banco in Europa la discussione sull'exploit dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, l'ultimo voto. La Presidente del Consiglio, che insieme al suo omologo belga non fanno cenno alla questione nelle dichiarazioni congiunte, che però inevitabilmente questo tema ha avuto un ruolo rilevante nella conversazione di quasi un'ora e mezza tra i due leader. Ricordiamo che la Presidente del Consiglio ha preferito finora non commentare il successo dell'AFD, come hanno fatto invece i suoi due vice, ma riprende proprio accanto al suo omologo belga uno dei temi che anche il ministro Foti e parte del suo partito ha indicato come sicuramente uno dei momenti, dei temi che hanno portato a questo risultato elettorale, e cioè la mancanza da parte dell'Europa di un efficace contrasto all'immigrazione irregolare. Facciamo sentire questo passaggio delle dichiarazioni di Meloni.
4: Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
3: Come sappiamo, proprio sul tema dell'immigrazione irregolare e della sicurezza in generale, la Presidente del Consiglio è impegnata a contrastare l'offensiva politica che arriva da destra in Italia da parte di Vannacci, che è alleato dell'AFD, e sicuramente un elemento che divide il partito della Presidente del Consiglio dai due partiti dell'estrema destra è quello che riguarda il sostegno a Kiev. È vero che nel linguaggio sicuramente è diventato più sfumato questo tema da parte della Premier, ma un sostegno che non è mai venuto meno in questi quasi 4 anni al governo, e ribadisce anche accanto a De Wever, la Presidente del Consiglio, che l'Italia anche in questa fase in cui continuano telefonate tra Trump, Zelensky e Trump e Putin, e c'è stata questa missione degli inviati statunitensi a Kiev e Mosca, di cercare di fare la sua parte per arrivare a una pace giusta e duratura. Con De Wever, altro tema, ovviamente il prossimo Consiglio europeo che va al centro, il bilancio pluriennale, anche se qui Italia e Belgio sono su posizioni diverse su tanti dossier chiave, e poi la proposta della Presidente del Consiglio che al prossimo vertice si torni a parlare anche di energie, di competitività, e dunque rilancia quel formato sulla competitività che era stato inaugurato a febbraio proprio da Meloni e De Wever insieme a Merz. Per il momento è tutto, linea a voi.
1: Scatta il primo sciopero nazionale dei treni di settembre. Da stasera incrocerà le braccia per 24 ore il personale di Trenitalia, Italo e Trenord, escluso il trasporto pubblico locale. Paolo Mancinelli.
5: Si preannuncia un inizio di settimana e di settembre complicato per chi viaggia. È confermato infatti il primo sciopero ferroviario nazionale della stagione. Incrociano le braccia dalle 21.18 di oggi fino alle 21 di domani, martedì 8, i lavoratori di Trenitalia, Italo e Trenord. L'agitazione indetta dai sindacati autonomi rischia di causare forti ritardi e cancellazioni su tutta la rete, con possibili ripercussioni anche sul trasporto merci. Il trasporto pubblico locale resta invece regolare. Alla base delle proteste la prevista privatizzazione delle linee intercity, la richiesta di maggiore sicurezza per il personale, la revisione dei turni e l'adeguamento degli stipendi all'inflazione. A tutela dei pendolari sono previste le fasce di garanzia per la giornata dell'8 settembre, tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Inoltre sui siti delle compagnie si può consultare la lista dei treni nazionali garantiti. Trenord assicura navette sostitutive per i collegamenti con Malpensa. Chi rinuncia al viaggio a causa sciopero potrà chiedere il rimborso o riprogrammare il tragitto.
1: Ora l'incidente di domenica alla cronoscalata a Monterice, che ha provocato la morte di 2 giovani spettatori e il ferimento di un commissario di pista. La procura di Trapani ha indagato per omicidio stradale il pilota dell'auto finita fuori strada. Per lui sono stati disposti gli esami tossicologici. Antonella Spinelli.
6: Già sera, quando la Peugeot 308 numero 54 viene recuperata dal dirupo nel quale è precipitata ieri mattina, poco dopo le 11.30, dopo aver sfondato un muretto e alcune balle di fieno come queste, poste ai margini del circuito a fare da protezione e che invece sono diventate una rampa di lancio per l'auto da corsa guidata da Marco Nicoletti, giovane nisseno, talento emergente dell'automobilismo.
7: Le gare sono pericolose sempre, ma non è colpa di nessuno, non penso possa essere colpa di nessuno.
6: Se non è colpa di nessuno sarà l'inchiesta aperta dalla procura di Trapani a stabilirlo. Il pilota è indagato per omicidio stradale, disposti anche gli esami tossicologici e verifiche sull'auto, che non ha lasciato segni di frenata sull'asfalto e che i testimoni non hanno visto rallentare.
8: Era in gara con una media di 180 km orari. Ho notato che non ha completamente messo né freni, niente, completamente tirato dritto e ha sfondato la postazione 9.
6: Così ha falciato Giuseppe Bisconti e Carol Greco, 18 e 20 anni, che erano venuti a Erice da Belmonte Mezzagno per vedere la cronoscalata, che su questi tornanti è giunta alla 68esima edizione. A quanto sembra i 2 giovani non si trovavano in una zona interdetta al pubblico, ma anche questo sarà oggetto di verifiche da parte della magistratura. Rimangono serie le condizioni del commissario che era di servizio nel punto dell'impatto, mentre sono illesi il pilota, autore dell'incidente, e un altro che sarebbe stato colpito di striscio da alcuni detriti, ma non è stato coinvolto direttamente.
1: A Roma l'udienza per Walter Lavitola davanti al Tribunale del Riesame. Volevo solo proteggere Ranucci, ha detto l'ex faccendiere in collegamento dal carcere di Rebibbia. I giudici si sono riservati di decidere sulla concessione dei domiciliari. L'inviato Stefano Corradino.
9: Si è assunto tutta la responsabilità della bomba, sostanzialmente riferendo di aver conferito un mandato in bianco al Gomez Tavares e di aver accettato il rischio che si facesse diversamente.
10: Un mandato in bianco è quello che Lavitola avrebbe conferito al socio e intermediario Clesio Tavares per un finto attentato a Sigfrido Ranucci. Questo hanno riferito i legali dell'imprenditore al termine dell'udienza, in cui Lavitola ha rilasciato dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia. Lui avrebbe solo consigliato di sparare alcuni colpi contro l'abitazione di Ranucci e Tavares avrebbe scelto una formula diversa. Lavitola ha anche puntualizzato il movente.
11: Ha confermato il contenuto delle prime dichiarazioni in cui ha detto che ha realizzato l'attentato per tutelare la incolumità. Ranucci era all'oscuro della sua iniziativa.
10: Non quindi un attentato per accrescere la popolarità del giornalista nell'ottica di un suo impegno politico, ma per rafforzare la sua scorta e proteggerlo da nuove minacce. Dichiarazioni che aveva già rilasciato il 12 agosto scorso, due giorni dopo l'arresto, e che il GIP aveva considerato fumose. Un grande rapporto di amicizia quello con Ranucci, ha detto La Vitola, che sperava potesse riabilitare la sua figura in una sorta di riscatto sociale. Gli avvocati dell'ex editore hanno presentato un ricorso di 72 pagine e si attende una risposta entro il 10 settembre. Le loro richieste sono lo stralcio dell'aggravante mafiosa e i domiciliari, non a Roma, ma in Basilicata, dove La Vitola ha una casa.
1: L'estate del 2026 è stata la più calda dal 1950. La conferma scientifica arriva dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, secondo cui le temperature bollenti di quest'anno hanno battuto anche quelle del 2023. Danilo Sinibaldi.
12: Un'estate calda come in Italia non si vedeva dal 1950. La stagione bollente che sta per concludersi, infatti, ha addirittura battuto quella del 2003, che finora deteneva questo poco onorevole record. La certificazione arriva dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR, che ha analizzato le temperature registrate in tutti questi anni dalla banca dati ERA 5 Land del Centro Europeo per le Previsioni Meteo di Medio Periodo. Risulta così che nell'estate 2026 la temperatura sul nostro territorio è stata mediamente di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo, contro i 23,6 dell'estate 2003. Tutti abbiamo sofferto per le ondate di calore, per le temperature roventi, per le notti insonni a causa dell'afa, senza contare i danni all'ambiente, la siccità, gli incendi che hanno interessato l'Italia e l'Europa. Tutto questo si spiega con i dati. Da gennaio ad agosto di quest'anno, infatti, si è registrato in tutti i mesi un aumento delle temperature rispetto allo stesso periodo del 2025 e lo scostamento maggiore è avvenuto ad agosto, con valori medi in Italia di 25,6 gradi, ben 5 in più rispetto alla media agostana del trentennio 1951-1980 e di 3 gradi e mezzo superiore ai 22,1 della media di agosto nel periodo 1991-2020. 2020. Sono tante le anomalie termiche registrate sul territorio nazionale e se questo è il trend, spiegano al CNR, tutto fa presagire che l'intero 2026 si concluda con il record di anno più caldo dal 1950.
1: Alla mostra del cinema di Venezia oggi è il giorno del terzo film italiano in gara, L'Estranea. Linea allora ai nostri inviati Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
13: Buonasera Andrea, buonasera ai telespettatori. È proprio così, terzo film italiano in concorso. Stiamo attendendo il cast sul red carpet. Intanto vi facciamo vedere il fotocall di questa giornata. Paolo Strippoli è il regista di questo film, un giovanissimo regista. Questo è un film che è una saga familiare, è un thriller psicologico dai toni horror. Protagonista Jasmine Trinca, che è una madre che è disposta a fare un patto con un diavolo, o meglio con l'estranea del titolo, pur di mantenere il controllo dei suoi figli, il controllo della sua famiglia. Nel cast ci sono anche Adriano Giannini e Romana Maggiora Vergano, li aspettiamo tra poco qui e vi racconteremo di questo film in concorso e dell'altro film in concorso quest'oggi di Kore-eda, Look Back, tra pochissimo nel nostro speciale.
1: Allora, grazie Laura, grazie Alessandro, l'avete sentito tra pochissimo dopo la pausa, il nostro speciale Venezia 83 con Giancarlo Sai, è tutto per questa edizione.

0: Pubblicità.
1: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
2: 3-2.
3: È umano, ragazzo mio.
4: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
5: Don Fabio, la sera di PSG, Bayern Monaco, ero a cena fuori.
3: Ci vuole rigore, figliola. E poi bisogna segnarlo.
6: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
7: Andate e guardatele tutte.
8: Saios esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
9: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
10: Tenamen. Mantieni il controllo.
11: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
12: Abbandoni ora l'immobile.
11: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
13: È presentato da... Acqua Minerale Sant'Anna.
14: Nel corso del pomeriggio sera ritroveremo ancora qualche pioggia dovuta all'instabilità pomeridiana, soprattutto sulle zone del nord-est, dove ci sarà spazio ancora per qualche isolato rovescio, ma comunque in un contesto di miglioramento che vedrà il cielo sereno al più poco nuvoloso. Anche al centro qualche nube in più tenderà ad essere presente, ancora tra Lazio ed Abruzzo, ma la probabilità di pioggia sarà decisamente bassa. Situazione molto simile anche al meridione, dove ci sarà qualche nube tra Campania, Molise, Puglia e Basilicata, ma comunque in un contesto di cielo sereno. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole, con i mari che saranno poco mossi o localmente mossi. Per la giornata di domani ci attendiamo una situazione ancora che vedrà l'alta pressione sul paese che garantirà condizioni di tempo stabile soprattutto nella prima parte del giorno. Successivamente nelle ore più calde qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini ed appenninici al centro-sud e ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale. Concludiamo con le temperature che tenderanno lievemente a diminuire al sud mentre saranno stazionarie al centro-nord.
13: Il meteo è stato presentato da
12: Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.

0: Ben trovati, allora eccoci qua con il nostro diario da Venezia, Venezia 83, torniamo con questa nuova settimana, è la seconda settimana, quella che ci porterà sabato alla cerimonia di consegna dei Leoni e del Leone d'Oro e Laura Squillaci ovviamente è sempre lì per noi sul red carpet. Laura, buonasera, ben trovata.
1: Buonasera Giancarlo, buonasera ai telespettatori.
0: Eccoci, eccoci. Allora, senti, entriamo subito nel vivo perché io qua vedo l'altro ritorno dello schermo qua nello nostro studio di Roma, ci dà un red carpet un po' vuoto ancora, anche se i fotografi sono già assiepati perché oggi complice, insomma, gli orari che non si incastravano bene col nostro programma, insomma, ogni tanto l'organizzazione Venezia non aspetta.
1: Capita.
0: Il diario di Rai News e la serata inizia un po' più tardi, no? Con l'estranea di Paolo Strippoli.
1: È proprio così, anche perché è preceduto da un film molto lungo di cui parleremo tra poco. Paolo Strippoli, giovane autore che già si era fatto conoscere lo scorso anno con La Valle dei Sorrisi, ama il genere horror. Questo film è una saga familiare, un thriller psicologico con dei toni horror, protagonista Jasmine Trinca e Valeria Bruni-Tedeschi. Valeria Bruni-Tedeschi che interpreta l'estranea, appunto. E Jasmine Trinca è questa mamma che cerca di mantenere il controllo di tutta la sua famiglia e per farlo è disposta a tutto, anche a scendere a patti con il diavolo, e il diavolo del film è proprio Valeria Bruni-Tedeschi. Quindi è un film che ci parla di relazioni, ci pone delle domande, fino a che punto siamo, ci spingiamo pur di non voler cedere alla casualità, pur di mantenere tutto sotto controllo. Inquietante, un film che è piaciuto molto e questa mattina alla proiezione per la stampa qui, e che riconferma che insomma questo giovane autore Paolo Strippoli sta prendendo il volo.
0: È un po' uno di quelle parabole, non so, provo a dire questa cosa, vediamo se sei d'accordo, che è un po' quello che dovrebbe fare Venezia con i giovani autori italiani, no? Cioè Strippoli parte dall'underground, si fa conoscere nell'ambiente, diventa una giovane promessa molto interessante, arriva a Venezia con un film fuori concorso applauditissimo l'anno scorso, perché La Valle dei Sorrisi fu veramente un grandissimo successo, e tutti si domandano, ma questo è uno pronto per il concorso? E puntualmente l'anno dopo, con le star che arrivano a dargli manforte, eccolo qua in lizza per il Leone. Come dicevi tu, ottimi riscontri, potrebbe essere un film che in ottica palmarès qualcosa può dire?
1: Secondo me sì, perché comunque è un film che ha stupito, e ha stupito soprattutto è proprio per la regia, nel senso che è veramente diretto molto bene, e quello che si diceva un po' tra giornalisti è che in Italia difficilmente vedi un film di genere horror fatto così bene. Quindi insomma,
0: è in concorso a una mostra.
1: È in concorso ad una mostra, infatti è veramente, no, chapeau per Alberto Barbera, che comunque ha saputo vedere in questo film la possibilità di fare il salto di qualità, e lo racconteremo anche nel corso di questa puntata. E domani Barbera, come dicevi tu Giancarlo, ci tiene ai registi, alla loro opera prima, specie se sono italiani, a promuoverli. Ce ne sono due quest'anno, di uno parleremo più tardi e l'altra è Anna Foglietta, che domani, di cui parleremo domani, ma insomma quello che dicevi tu è vero,
0: perché poi appunto c'è il concorso, ci sono tutte le sezioni collaterali su cui arriviamo come sempre, che insomma è il nostro motivo di vanto, il fatto che non ci dimentichiamo di nessuna delle sezioni collaterali della mostra del cinema. Senti, allora tu hai incontrato i protagonisti e l'autore dell'estranea, io direi di andare a sentire le voci allora di chi ha fatto l'estranea.
1: Volentieri.
2: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
3: Io faccio il regista per garantirmi l'illusione, almeno nel tempo di un set, di avere il controllo sulle cose. E questa mia protagonista, interpretata da Jasmine Trinca, il controllo lo pretende anche sulle persone attorno a lei. Eppure, la vita non va così. La vita accade e questa cosa la porterà a fare delle scelte difficilissime e a volte discutibili.
2: La mamma di Ricci si può salvare. Ha una condizione.
4: Voleva qualcosa in cambio.
1: Le scelte discutibili assomigliano ad un patto con il diavolo e sono quelle di una mamma disposta a tutto per proteggere la sua famiglia.
5: Una donna che pensa di poter controllare quindi non solo i figli, ma se stessa e conseguentemente il mondo, la società. Questo, no? È un male contemporaneo da cui poi bisogna scappare a gambe levate, come in un vero film di genere.
4: Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare.
6: Io ho qualcosa che mi è molto familiare, questa sensazione di dover scegliere, e che è cosa? Controllo, andare contro le catastrofi, impedire le catastrofi, proteggere una persona, un'altra persona, tutte le persone, scegliere le persone che proteggo. Ecco, tutto questo fa parte profondamente della mia vita da sempre. Ho 60 anni, perciò è da tanto che voglio dire, conosco molto bene questa estranea.
2: Di questa giornata resterà solo una cicatrice e un brutto spavento.
0: Oh, tra l'altro sarà interessante vedere, quando lo vedremo anche noi al cinema, no? L'alchimia tra Trinca e Bruni Tedeschi, insomma due mondi completamente diversi anche nel recitare. Tra l'altro ho visto che è arrivata già Greta Scarano sul red carpet, quindi comunque un pochino si entra nel vivo, insomma la madrina di questa mostra.
7: La madrina.
0: No? Laura, senti.
7: Una madrina che sta facendo sentire già la sua voce tante volte.
0: Vogliamo andare sull'altro film, attenzione, perché oggi è una giornata di concorso molto importante, perché è arrivato anche un altro grande regista, un altro grande maestro del cinema, molto atteso a Venezia. Insomma, è anche un piacere vederlo in concorso ogni tanto anche a Venezia, non solo a Cannes, di cui è un habitué.
7: Sì, infatti stiamo parlando di Kore-eda, il film si intitola Look Back ed è, come spesso accade nei film del maestro giapponese, una storia che riguarda molto, ha a che fare molto con l'infanzia. È una storia di un'amicizia che nasce sui banchi di scuola tra due bambine che sono appassionate di manga e che hanno una dedizione e una passione incredibile per il disegno. Le vediamo nella loro cameretta disegnare, disegnare, disegnare come l'unica cosa che è importante per loro al mondo. Sboccia questa amicizia che diventa poi nel futuro anche un'amicizia di tipo professionale, un sodalizio artistico. E insomma, e poi succedono tante cose che magari, come dire, rompono un po' quell'equilibrio, quella magia che si era creata quando erano bambine, avevano tanti sogni, diciamo così, per non dire di più.
0: È difficilissimo il compito di raccontarci i film senza ovviamente
7: senza
0: poter
7: dire.
0: Spoilerare nulla, per non ovviamente rovinare la sorpresa di chi lo vedrà poi.
7: Esattamente così, Giancarlo, perché comunque ognuno di noi e di voi a casa deve avere il piacere di vederli in anteprima questi film, però posso dire che è una delle ragioni per cui siamo un po' in ritardo sul nostro red carpet delle 19, perché è un film un po' più lungo di quelli che normalmente vengono piazzati nel pomeriggio, ma è un film che è stato applauditissimo, definito molto delicato, molto, come dire, con quella purezza, con quella gentilezza nello sguardo che è tipica di Kore-eda.
0: Tra l'altro un regista a dir poco prolifico in questi ultimi anni, perché era pochi mesi fa con un altro film in concorso a Cannes, che adesso è nelle sale italiane, Ship in the Box, e adesso porta il suo nuovo lavoro a Venezia. Abbiamo però anche, non ci facciamo mancare niente, abbiamo anche il maestro giapponese, no?
7: Sì, nell'intervista di Francesco Gatti. E devo dire, Giancarlo, solo per chiudere, rispetto a Cannes, questo film è decisamente migliore di Ship in the Box, che era stato un po' così,
0: accolto
7: come dire, medio. Invece questo proprio convincente. Sentiamo l'intervista di Francesco.
8: Kyomoto?
9: Leggendo il manga da cui è tratto il film e durante le riprese, mi sono tornati in mente alcuni momenti della mia infanzia. Anch'io da bambino ho provato un senso di inferiorità nei confronti di alcuni amici. Questo mi spingeva a confrontarmi con loro e a cercare di migliorarmi. E ricordo di essermi trovato, proprio come le protagoniste, curvo su una scrivania, impegnato a inseguire una passione. Mi hanno detto che il film sta emozionando molto la critica qui a Venezia e ne sono davvero felice. Credo che a toccare il cuore degli spettatori sia soprattutto il percorso delle due protagoniste. Qualunque direzione avessero preso le loro vite, in qualche modo si sarebbero incontrate. C'è una sorta di destino, un'inevitabilità nel loro incontro, che porterà poi una delle due a continuare a disegnare fumetti e così a portare avanti la loro storia.
0: Ovviamente grazie anche a Francesco Gatti per il suo incontro con Hirokazu Kore-eda. Allora, Laura, per chi si fosse perso le puntate precedenti, adesso siamo praticamente a metà, il lunedì della seconda settimana segna un po', no, l'inizio della seconda metà della mostra del cinema. Vogliamo un po' fare il punto di cosa è piaciuto
7: Volentieri.
0: Di più fino adesso alla stampa, alla critica nazionale e internazionale? Mentre tu ci racconti un po', ti mettiamo questa grafica che abbiamo preparato, che fa un po' la media di quello che è il sentimento che c'è lì al Lido da mercoledì scorso. Che dici?
7: Guarda, io ti dico che appena è stato proiettato il film di Martin McDonagh, Wild Horse 9, già si parlava di Leone d'Oro, così, per dire che non solo è piaciuto, molto di più di piaciuto, ed è un film pazzesco, quello che tranquillamente e oggettivamente si può definire un capolavoro di scrittura, un capolavoro di regia, un capolavoro negli attori, perché John Malkovich è qualcosa di commovente, ha una capacità incredibile di mantenerti incollato allo schermo per poi raccontare cosa? Cioè è la storia di due agenti della CIA, ma non sono due agenti della CIA che stanno facendo qualcosa, che sono in missione per fare qualcosa. Stanno ragionando su quella che è stata la loro vita professionale, ma en passant, e sulla loro vita personale, specialmente John Malkovich, perché ha un brutto male, e fa una sorta di, come dire, bilancio della sua vita, ma lo fa alla maniera di Martin McDonagh, per cui si ride di gusto, ma veramente si ride di gusto, con un cast pazzesco: Steve Buscemi, Tom Waits, 5 minuti che sono già da soli, quelli sono stupendi. Insomma, devo dire che obiettivamente, se non ci fosse il gusto personale, potrei dire che c'è stato un voto quasi plebiscitario verso di già.
0: E infatti lo vediamo,
7: dei critici.
0: Queste 4 stelle che vengono date, tra l'altro vi diciamo che abbiamo fatto la media di tra la stampa italiana e la stampa internazionale, più o meno si equivalgono. Verrebbe da pensare anche che è un po' uno dei film che poi vedremo probabilmente nella corsa agli Oscar del 2027.
7: No?
0: Tra l'altro Martin McDonagh, che gli porta sempre bene portare i film a Venezia, perché Tre manifesti a Ebbing, Missouri, e Gli spiriti dell'isola, tutti i film che poi sono partiti da Venezia e hanno fatto la stagione dei premi a Hollywood.
7: Ci potrei scommettere, Giancarlo, mi sento di scommettere qua in diretta con te. Io John Malkovich sento che lo vedrò con quella statuetta, con quell'Oscar in mano, perché non, oggettivamente non ce n'è
0: ancora,
7: per nessuno.
0: Ricordiamoci che forse uno dei più,
7: che gli manca,
0: più grandi,
7: cioè l'ha
0: divi
7: sfiorato.
0: Viventi ancora senza un Oscar in mano. Senti Laura, in questa grafica che abbiamo preparato mi colpiscono due titoli, visto che sei più aggiornata di chiunque altro. Allora, uno è Possible Love, del maestro sudcoreano Lee Chang-dong, che pare abbia trovato un'ovazione tanto quanto quella di McDonagh. E l'altro è
7: Vero.
0: Succederà questa notte, di Nanni Moretti, che torna dopo quasi 40 anni a Venezia, e probabilmente finora è il film italiano che è piaciuto di più. Ma andiamo per ordine.
7: Confermo. Possible Love è un film molto potente per il tema che affronta. È un film che viene da una storia vera, cioè di uno sciopero dei lavoratori a seguito di una ristrutturazione aziendale che ha fatto sì che migliaia di persone perdessero il posto di lavoro, e ci furono proprio delle battaglie, ci furono degli scontri con le autorità molto pesanti. Questo episodio aveva scioccato il regista, che ha deciso di farne un film, e nel film la protagonista è una regista di documentari che decide di fare un film su questo sciopero. È talmente, come dire, fluido il racconto, perché è questa regista che cerca di costruire, di trovare le interviste per poter raccontare questa storia, e sì, è anche il rapporto tra due coppie, la regista e il marito, e questo lavoratore che è diventato un po' il simbolo della protesta, e la moglie, per cui c'è anche il tema dello scontro di classe, o comunque della distanza tra ricchi e poveri,
0: meno
7: possiamo
0: ricchi,
7: dire, perché
0: certo,
7: queste persone erano meno ricchi, perché avevano perso il lavoro, certo, in mezzo ad una strada, insomma.
0: Tra l'altro,
7: devo dire,
0: Netflix,
7: sai, quella semplicità
0: è una cosa un po' curiosa, no? Perché lì è sempre stato un regista molto schivo, molto parsimonioso, ecco, nelle sue uscite con nuovi film. Adesso arriva con un film a Venezia con la produzione di Netflix, insomma, questa è una particolarità divertente da sottolineare.
7: Sì, è vero, è vero, è vero, è un bel contrasto, perché poi appunto se pensi al tema del film, no? Proprio le battaglie
0: ragione
7: dei lavoratori, quelle cose,
0: a maggior ragione,
7: quelle cose
0: a maggior
7: proprio
0: ragione.
7: Così, a maggior ragione, vabbè, chapeau.
0: Parliamo un po' anche di questo, devo dire, di questo film di Nanni Moretti, che resiste dopo un paio di giorni dalla sua presentazione invece. Ce la farà ad arrivare,
7: guarda,
0: fino a sabato,
7: io devo
0: secondo
7: dire
0: te?
7: Sì, sì. Anche qui mi sento di dire sì. Uno, perché insomma mancava qua da 37 anni, poi ci fu, tu te la ricordi Giancarlo, tutta quella storia legata a Palombella Rossa, che Biraghi, l'allora presidente, non aveva voluto mettere in concorso, e allora Mario Sesti si inventò la cosa di dire, tramite il sindacato dei giornalisti, lo mettiamo come evento speciale nelle giornate degli autori, perché in realtà nelle giornate degli autori possono andare solo opere prime e opere seconde, e Palombella Rossa non era opera prima o seconda. Insomma, per farla breve, torna dopo 37 anni con un film, Giancarlo, che è proprio il Nanni Moretti che non ti aspetti, proprio l'opposto di quello che abbiamo visto per tutti questi anni. Non c'è una nota politica, è una semplice storia d'amore che ti godi, dove proprio ti puoi immedesimare, ti commuovi, io pianto, vabbè. E, insomma, Jasmine Trinca, che torna a lavorare con lui dopo tantissimo tempo, lui Guerrera, la prima volta che lavorava con lui, diventa il suo alter ego, ha tutti degli elementi per cui è obiettivamente godibile. Poi può piacere o non piacere, si può trovare in certe cose, non so come dire, un po' cringe usando il termine giovane, però obiettivamente te la godi, te la godi questa storia
0: d'amore. Tra l'altro due particolarità. La prima è che effettivamente più connotabile di Moretti non ce n'è di registi, no? È amato per tutti i suoi tic, le sue ossessioni, i suoi vezzi. Poi, paradossalmente, vince la Palma d'Oro a Cannes con il film meno morettiano di sempre, La stanza del figlio. Magari potrebbe succedere una cosa del genere anche a Venezia. E la seconda cosa, si è riscontrato uno soggetto non originale, ancora una volta tratto da Escolnievo. La prima volta non era andata benissimo, no? Con Treppiani.
7: Male. Ecco, quello è proprio stato il momento in cui dice oddio Moretti.
0: E invece questa
7: perso.
0: Volta pare che se la sia cavata egregiamente.
7: Esatto, hai proprio quella sensazione lì di dire, beh, gli ultimi due non mi era piaciuto, mi era piaciuto meno, anche Il Sol dell'Avvenire, comunque. E qui lo ritrovi comunque il suo sguardo, il suo modo di raccontare, il suo modo di dire.

0: dirigere gli attori, di autodirigersi, perché c'è anche lui ovviamente che fa una particina deliziosa. Insomma, a me ha convinto, poi ci sono i detrattori di Moretti che non saranno mai della mia stessa opinione.
1: E poi Laura Squillaci purtroppo non è ancora stata scelta nella giuria del concorso principale, quindi ancora dobbiamo accontentarci noi di ascoltare ovviamente quello che, quali sono le sue, esatto, le sue preferenze. Senti Laura, le giornate di Venezia sappiamo, no? Sono piene di appuntamenti che vanno anche oltre il concorso. Per esempio oggi giornata di Leone d'Oro alla carriera, se non sbaglio.
0: È proprio così, il secondo, tu ti sei perso George Clooney, il primo Leone d'Oro alla carriera, vabbè. E c'è il secondo, però altrettanto bel, giusto, è stato altrettanto un bel momento. Ellen Burstyn ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera dalle mani della presidente della giuria di quest'anno, Maggie Gyllenhaal, che tra l'altro l'ha diretta anche in un corto, di cui parleremo a breve. Insomma, è un momento molto emozionante, questa attrice, la ricordiamo per L'Esorcista, ad esempio, ha vinto un Oscar per Alice non abita più qui, di Martin Scorsese, e come sempre accade, questo palcoscenico un po' sblocca dei meccanismi, sblocca delle cose che si vogliono dire, e lei è stata veramente... Con poche parole, molto giusta nel descrivere qual è un po' la situazione del suo paese, gli Stati Uniti, e l'ha fatto da questo palcoscenico. Se abbiamo tempo, l'ascoltiamo.
1: Certo, certo, sentiamo.
2: Io ho capito che trovare quella striscia bianca nel centro della strada è un buon modo per... Ogni volta che mi trovavo in difficoltà, cercavo di capire dove fosse quella striscia bianca che mi avrebbe portata fuori da quella situazione, e ho fatto sì che questo diventasse per me un esercizio che ho applicato in tutta la mia vita ogni volta che mi sentivo in difficoltà. Quindi cercare davvero questa linea bianca dov'è? Sicuramente mi è stato molto utile. E vorrei quindi concludere adesso dicendo semplicemente quanto io sia grata di questo meraviglioso Leone d'Oro. E spero, no, anzi, e prego che il mio paese molto presto troverà la sua striscia, la sua linea bianca.
1: Commossa a livelli incredibili Ellen Burstyn, e un discorso che comunque, ironia della sorte, possiamo quasi dire parallelo, no, a quello di George Clooney nel ritiro del Leone d'Oro, anche di George Clooney, no Laura?
0: Ah, proprio, sì, hai perfettamente ragione, completamente allineati. George Clooney parlava, no, ha detto ci vogliono far sì che ognuno di noi abbia paura dell'altro, ma non dobbiamo cedere a questa paura che ci vogliono indurre, ma a provare empatia verso gli altri. Insomma, i riferimenti erano evidenti,
1: chiari all'attualità,
0: e chiari.
1: All'attualità. Senti, ci parlavi però di un progetto in corso che stranamente unisce la presidente di giuria e la Leone d'Oro alla carriera.
0: Esatto, e anche Dakota Johnson. È un cortometraggio che si intitola Flash Impact, che è un tributo a Marilyn Monroe, che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, ed è stato molto bello, molto toccante, quando Ellen Burstyn in conferenza stampa ha ricordato come ha incontrato, in che modo, la divina Marilyn Monroe. La ascoltiamo brevemente.
3: Alcuni pensano che io abbia incontrato Marilyn Monroe all'Actor Studio, ma sfortunatamente non è vero. Era già morta quando ho iniziato a frequentarlo. Però una volta l'ho incrociata in un locale notturno. Era seduta poco distante da me. E naturalmente sono rimasta incantata a guardarla. Era una creatura magica. Poi lei ha incrociato il mio sguardo e ha annuito, una cosa che mi ha emozionato molto. Mi sembrava impossibile si rivolgesse a me. È un momento che da allora porto nel cuore.
1: A proposito dell'attualità e del mondo fuori dal cinema di Venezia, che entra però proprio potentemente sempre comunque, no, alla mostra ogni anno, lo raccontiamo Laura, oggi che cosa è successo di extra cinematografico?

0: È arrivata la Global Sumud Flotilla con la bandiera palestinese, chiedendo tramite Venice for Palestine e continuando un discorso che era partito lo scorso anno, l'interruzione, chiedendo alla biennale l'interruzione con qualsiasi istituzione che abbia rapporti con il governo di Israele. Insomma, è un modo per ritornare su un tema che è stato caldissimo lo scorso anno. Poi vi ricorderete, c'era stato il film The Voice of Indra Jab, c'era stata anche un po' una mezza polemica perché non aveva vinto. Quest'anno ci sono molti film palestinesi, ce ne sarà uno in concorso, Nazza, quest'anno. Si è parlato molto già di Palestina, anche rispetto alla bandiera palestinese, perché è una delle poche che non campeggia sul Palazzo del Cinema, e per questo era stato un po' criticato anche Alberto Barbera, e se ne era parlato anche con Amos Gitai. Insomma, è un tema caldo questo, che continua ad essere caldo nei film.
1: E che probabilmente continuerà ad esserlo nei prossimi giorni, quando appunto il film palestinese, che tra l'altro poi è stato presentato un po' a sorpresa perché non era nella lista iniziale, verrà presentato, e lo scopriremo attraverso i tuoi occhi e il tuo racconto. Senti, ci mancano un paio di minuti. Vogliamo raccontare l'ultimo film che abbiamo scelto per sintetizzare questa giornata, e torniamo in Italia e torniamo a una delle sezioni più importanti della Mostra del Cinema, cioè Orizzonti.
0: Sì, questo film è veramente un film che mi ha colpito profondamente, ma per una ragione, prima di tutto, e cioè perché l'ho visto come il grande ritorno di Riccardo Scamarcio, che ultimamente nei film era apparso anche un po' svogliato, non trovava magari il ruolo giusto per lui in quel momento, aveva perso un po' di interesse, si percepiva. In questo film, che si intitola I figli della scimmia, che è nella categoria Orizzonti, per intenderci, quindi non in concorso ma lo meriterebbe, si racconta la disabilità. Quindi si racconta che cosa significa ogni giorno prendersi cura di un figlio disabile. Si racconta la difficoltà di un genitore che deve combattere tutti i giorni con tantissimi problemi, dai più piccoli ai più grandi. Si racconta di un altro figlio, il nipote di Riccardo Scamarcio nel film, con il quale lui intrattiene un rapporto che forse avrebbe voluto avere con quel figlio e non può avere. Ci sono veramente tanti, tanti temi in questo film che davvero consiglio, davvero potente, e il regista è Tommaso Landucci, me lo sono scritto semplicemente perché è al suo esordio.
1: È un esordiente.
0: Quindi questo rende quello che dicevamo prima, no? Dell'interesse di Barbera verso le opere prime, per far nascere dei nuovi registi. E tra l'altro anche Riccardo Scamarcio nell'intervista me l'ha proprio detto di cuore: guarda, qui Star is Born. Ed effettivamente questo è un film, ma realizzato sembra da un regista insomma ormai consumato. Invece questo ragazzo di 30 anni, uscito dal centro sperimentale, aveva fatto un documentario prima, e esce con questo film e fa rinascere Riccardo Scamarcio, quindi veramente
1: sarà l'ultima voce, un buon film. Sarà l'ultima voce che sentiremo oggi, solo che siccome ci mancano ancora 30 secondi per dovere di cronaca, ritorniamo a dove siamo, da dove siamo ripartiti, no? Con la regia, se ci ripropone il red carpet in diretta da dietro Laura, proprio perché così stiamo anche sulla cronaca qua. Queste sono immagini in diretta che arrivano dal red carpet, lo ricordiamo tra pochissimo, no Laura, lo ricordiamo alle 19:30 la proiezione dell'Estranea di Paolo Stripoli, corretto? Quindi tra poco li vedremo insomma anche i protagonisti,
0: sì,
1: arrivare. Siamo un po' indietro con il red carpet.
0: Tra poco, diciamo. poco.
1: Sì.
0: Esatto, abbiamo avuto insomma questo. Domani andrà meglio.
1: Ce lo racconti nell'edizione delle 19. Allora, grazie Laura, come sempre, a te, ad Alessandro,
0: grazie
1: Stefanoni,
0: a te, Gianca.
1: E anche ai colleghi inviati di Rai News 24, Lorenzo Los Plus e Francesco Gatti a Venezia. Ci sentiamo domani. Il nostro racconto continua. E adesso l'intervista di Laura Squillaci a Riccardo Scamarcio.
0: Questa? C'è la disabilità al centro del film I figli della scimmia, di cui tu sei protagonista, un tema che viene affrontato con una profonda delicatezza.
2: Il film affronta questo tema, però lo fa in un modo delicato, come dici giustamente, è per niente ricattatorio, non approfittandosi mai di qualche cosa che ovviamente può essere facilmente commovente, ma invece elude, ecco, questi cliché, e va in un modo molto intelligente a mettere in piedi una famiglia con al centro questo Dario, e dove diciamo i dialoghi dei personaggi sono

0: la punteggiatura delle cose che i personaggi non hanno il coraggio di dirsi.
1: Dobbiamo andare in moto.
2: Oggi no!
3: Il film parla dello stare, no? In questa situazione. Cioè, io non sono sicuro, non ho questo background di disabilità nella mia famiglia, non sono sicuro quanto si possa effettivamente accettare la cosa, ma si può decidere di stare tutti i giorni. Questo credo che sia la grande vittoria dell'amore, no?
4: Ci vediamo veramente, papà.
0: E forse mi ha fatto anche rinnamorare di questo lavoro. Venivo da un periodo un po' così, un po' deluso da alcune cose. Questo film mi ha fatto ricordare veramente il motivo per il quale poi ho deciso di fare l'attore e per il quale insomma ancora ho voglia di fare delle cose al cinema.

0: Pubblicità.
1: Ruffillo appoggia testa regolabili nella posizione che preferisci, una grande penisola per sdraiarti comodamente. Tutto questo solo questa settimana con un risparmio del 50% a soli 799 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Pubblicità.
2: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
3: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action. Protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
4: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa. Più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
5: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
6: Qui è Verisure, si identifichi subito.
5: E rileva il ladro prima che entri in casa.
6: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

In Germania, dopo il trionfo dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, Merz non si arrende ma ammette la disfatta. Siamo scioccati, AfD all'attacco, il cancelliere è un peso per il governo federale, dicono. Il portavoce del Cremlino, Peskov, sulla missione USA, un piccolo passo verso la pace, occorrono però misure contro i missili dislocati in Norvegia, non esclusi i negoziati trilaterali, attesa per la telefonata Trump-Putin-Zelensky. Walter Lavitola chiede i domiciliari al tribunale del riesame, nessun movente politico, volevo proteggere Ranucci, ha detto, e intanto l'ex compagna nega il rientro a casa al faccendiere. Scatta il primo sciopero nazionale dei treni di settembre, dalle 21 fino alle 21 di domani incrocerà le braccia il personale di Trenitalia, Italo, Trenord, escluso il trasporto pubblico locale. Clima per il CNR, l'estate del 2026 è la più calda dal 1950, la temperatura media su tutto il paese è stata di 24,3 gradi, da mercoledì finalmente la morsa si allenta, arriva aria più fresca. A Venezia 83 arriva il terzo film italiano in gara, L'estranea di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca, stasera secondo Leone alla carriera che andrà a Ellen Burstyn. E buonasera, ben ritrovati su Renews 24, edizione delle 19 del nostro telegiornale. Ripartiamo dal trionfo dell'AfD alle elezioni regionali in Germania, in Sassonia-Anhalt, dimezzata la CDU. Vertici di AfD attaccano il cancelliere federale Merz, definito un peso per la Germania. E il cancelliere tedesco in conferenza stampa ammette la cocente sconfitta. Ci saranno ripercussioni, dice allora da Berlino la corrispondente Barbara Gruder.

0: Sì, all'ora di pranzo il cancelliere Merz si è presentato alla stampa dopo un lungo consiglio di crisi del suo partito. I Cristiano Democratici ha subito ammesso che quella di ieri è una delle sconfitte più devastanti subite dalla CDU negli ultimi decenni. Ha tuttavia confermato di voler restare al suo posto. Se ci saranno conseguenze per lui, arriveranno probabilmente tra 2 settimane, e cioè dopo altre 2 tornate elettorali nelle regioni del Mecklenburg-Pomerania anteriore e della capitale Berlino. Il cancelliere ha annunciato altre riforme, ma ha anche aggiunto che bisogna cambiare la narrazione del paese. Spiegare razionalmente ciò che stiamo facendo non basta, bisogna arrivare alle emozioni dei cittadini. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa, su questo ha detto il partito è unito. Il Cremlino, che sempre più spesso attacca la Germania, esulta intanto per il successo di AfD. È stata umiliata l'arroganza di Merz. E proprio l'AfD celebra il trionfo, il proprio trionfo, attaccando a sua volta il cancelliere.
1: E naturalmente con la vittoria dell'AfD in Germania si guarda alle conseguenze, ai prossimi scenari possibili. Allora cerchiamo di capire le motivazioni di questa storica affermazione di un partito dell'ultradestra con Veronica Fernandez al touch.
2: Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa vittoria, come l'AfD con il suo leader Ulrich Siegmund sia riuscito a capitalizzare una sorta di malcontento e di rabbia intergenerazionale rappresentandosi come l'unico partito veramente antisistema. Vi faccio vedere prima con una grafica quanto dalle regionali del 2016 fino ad adesso, nel 2026, l'AfD abbia saputo crescere in questo senso. In blu vediamo la Sassonia Anhalt, in grigio la Germania, una crescita quasi verticale che ci ha portato appunto ai risultati di oggi. Le ragioni, dicevo, sono molteplici, sono un mosaico. Partiamo da quella numerica. C'è stata una forte mobilitazione di coloro che non andavano da tempo a votare, che si sentivano esclusi dal tradizionale sistema partitico, e l'AfD è riuscita a beneficiare di più di questo ritorno alle urne, 170.000 voti in questo senso per un partito che si è presentato come il difensore, lo ha fatto in modo storico sempre di più della Germania dell'Est, di questa porzione di territorio che portava in sé grosse fratture e grossi problemi anche a livello storico. Il primo, la delusione di quanto avvenuto a livello economico dopo la riunificazione. Parliamo ovviamente di decenni fa. Le conseguenze però, soprattutto la fragilità dell'economia, sono il presente della popolazione del territorio, quindi in particolare le conseguenze della chiusura di alcuni comparti industriali, pensiamo all'estrazione oppure al settore chimico. E poi 2 fattori, anche lì lo spopolamento, la migrazione all'interno della Germania iniziata con la riunificazione, uno spopolamento che continua anche adesso. In Sassonia-Anhalt c'è una forte componente maschile che resta nel territorio, le donne se ne vanno per cercare lavoro altrove. Questa componente maschile ha avuto una frustrazione molto forte che ha portato alle urne a favore dell'AfD. L'immigrazione, su cui l'AfD ha fatto una enorme campagna elettorale, sono ovviamente elevati i numeri, i dati che riguardano la migrazione, ma sono assolutamente all'interno, anzi un po' al di sotto della media nazionale, ma appunto hanno capitalizzato la fatica, la sofferenza, il terrore di sentirsi esclusi, e poi in generale, così vado a concludere, ha contribuito anche una sorta di malcontento, di percezione di distanza, di non comprensione da parte del governo di Berlino.
1: E i vertici europei non commentano il risultato del voto in Sassonia-Anhalt, ma reazioni di segno opposto dai Paesi membri, dura accoglienza da parte del leader socialista spagnolo, esultano invece i nazionalisti. Da Bruxelles, il corrispondente Mauro Gilberti.
3: L'exploit dell'AfD in Sassonia-Anhalt ed il crollo della CDU per adesso zittisce quasi tutte le cancellerie europee. E se Ursula von der Leyen dalla Groenlandia invoca la regola d'oro della Commissione di non commentare le elezioni locali, l'unico leader a parlare è il premier spagnolo Pedro Sánchez. La minaccia ultra avanza, ha detto, e il nostro governo progressista è oggi più necessario che mai. A Parigi, per il leader della sinistra Mélenchon, il risultato è la dimostrazione della cecità delle politiche centriste europee. Il ministro francese Haddad parla di momento critico. Duro il premier polacco Tusk. Solo idioti o traditori festeggiano l'AfD. Gonfiano il petto i sovranisti. L'ex premier ungherese Orban avverte: allacciate le cinture, questo è solo l'inizio.

0: Con Forza Italia noi moderati, che chiude agli estremismi. Tra centristi e leghisti c'è la posizione prudente di Fratelli d'Italia, che non si schiera. Il voto del popolo va sempre accettato, afferma Bignami, che non vuole dare patenti di democrazia. In Europa comunque il partito di Meloni è in un gruppo diverso da AfD, quello dei conservatori, e guarda con soddisfazione anche al sondaggio favorevole per il governo da parte degli imprenditori al forum di Cernobbio. Su AfD la minoranza si divide tra l'estrema destra di Vannacci, siamo sulla strada giusta, ora tocca a noi, avvertono da Futuro Nazionale, e il centro-sinistra, compatto nella condanna politica. Il PD sottolinea l'ambiguità della destra italiana, Italia Viva, che nel governo ci sono tre posizioni diverse, mentre Più Europa chiede a Meloni se condivide la posizione di Salvini. Preoccupazione per il vento di estrema destra in Europa anche dai 5 Stelle e Azione. Un altro pezzettino di Occidente che cade, commenta Calenda. Per Verdi e Sinistra, AfD è incompatibile con la Costituzione. Sul fronte economico, il campo largo con Renzi rilancia. Andiamo al voto, il paese è sempre più povero.
1: E naturalmente a Palazzo Chigi, la Presidente del Consiglio Meloni, che ha incontrato il Primo Ministro del Belgio, Bart De Wever, ha nel suo colloquio parlato di dossier internazionali, immigrazione, naturalmente c'è stato anche un confronto su questi risultati della Sassonia-Anhalt, questione che però non è rientrata nel punto stampa finale. Sentiamo Gabriele Martelloni da Palazzo Chigi.
2: Sì, un colloquio di quasi un'ora e mezza tra Giorgio Meloni e Bart De Wever qui a Palazzo Chigi, in un momento in cui tiene banco in Europa la discussione sull'exploit dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, l'ultimo voto, la Presidente del Consiglio che insieme al suo omologo belga non fanno cenno alla questione nelle dichiarazioni congiunte, che però inevitabilmente questo tema ha avuto un ruolo rilevante nella conversazione di quasi un'ora e mezza tra i due leader. Ricordiamo che la Presidente del Consiglio ha preferito finora non commentare il successo dell'AfD, come hanno fatto invece i suoi due vice, ma riprende proprio accanto al suo omologo belga uno dei temi che anche il ministro Foti e parte del suo partito ha indicato come sicuramente uno dei momenti, dei temi che hanno portato a questo risultato elettorale, e cioè la mancanza da parte dell'Europa di un efficace contrasto all'immigrazione irregolare. Facciamo sentire questo passaggio delle dichiarazioni di Meloni.
3: Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
2: Come sappiamo, proprio sul tema dell'immigrazione irregolare e della sicurezza in generale, la Presidente del Consiglio è impegnata a contrastare l'offensiva politica che arriva da destra in Italia da parte di Vannacci, che è alleato dell'AfD, e sicuramente un elemento che divide il partito della Presidente del Consiglio dai due partiti dell'estrema destra è quello che riguarda il sostegno a Kiev. È vero che nel linguaggio sicuramente è diventato più sfumato questo tema da parte della Premier, ma un sostegno che non è mai venuto meno in questi quasi 4 anni al governo, e ribadisce anche accanto a De Wever, la Presidente del Consiglio, che l'Italia anche in questa fase in cui continuano telefonate tra Trump, Zelensky e Trump e Putin, e c'è stata questa missione degli inviati statunitensi a Kiev e Mosca, di cercare di fare la sua parte per arrivare a una pace giusta e duratura. Con De Wever, altro tema, ovviamente il prossimo Consiglio europeo che avrà al centro il bilancio pluriennale, anche se qui Italia e Belgio sono su posizioni diverse su tanti dossier chiave, e poi la proposta della Presidente del Consiglio che al prossimo vertice si torni a parlare anche di energia e di competitività, e dunque rilancia quel formato sulla competitività che era stato inaugurato a febbraio proprio da Meloni e De Wever insieme a Merz. Per il momento è tutto, linea a voi.
1: E grazie Gabriele. Allora, vi diamo conto di questa ultima ora, lo vedete in sovraespressione, Emma Bonino è ricoverata in ospedale a Roma e sarebbe grave, è un'ansa quella che vi leggiamo, è stata ricoverata secondo quanto si apprende, la leader di Più Europa è stata soccorsa in casa al centro della capitale nel pomeriggio e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito, e appunto come vi dicevamo sarebbe in gravi condizioni. Sappiamo insomma che la leader di Più Europa, radicale storica, soffriva da tempo, era malata da tempo, ma insomma vi daremo naturalmente aggiornamenti su questa notizia. Adesso andiamo avanti.

0: Andiamo in Ucraina perché parla di progressi sostanziali. L'inviato americano Witkoff, dopo i vertici a Mosca e a Kiev con il genere consigliere del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, e poi c'è attesa per un possibile colloquio telefonico tra il capo della Casa Bianca e Putin e anche Zelensky. Da Kiev l'inviata Raffaella Cosentino.
1: Sì, il presidente ucraino Zelensky dice che bisogna sforzarsi di tenere aperto il canale diplomatico in attesa della telefonata, questo possibile colloquio del presidente Trump con Putin e poi separatamente con Zelensky dopo aver sentito Witkoff e Kushner che tornano negli Stati Uniti dopo la missione di due giorni dalla quale però non sono venuti fuori spiragli per trovare, per mettere fine al conflitto. Il Kiev Independent rilancia in esclusiva che fonti di intelligence dicono che Witkoff e Kushner avrebbero presentato a Putin una proposta rivisitata di pace, ma avrebbero trovato il leader del Cremlino indisponibile a qualunque compromesso e determinato a continuare la guerra. Sempre l'intelligence ucraina dice che la Russia ha risorse per continuare la guerra fino al 2028, anche se l'economia si è indebolita a causa del conflitto. Qui a Kiev la tregua scade a mezzanotte, però circolano sia nelle chat messaggi che avvisano di possibili attacchi massicci nelle prossime 48 ore sulla capitale ucraina, attacchi combinati di missili e droni, tanto che è stato spostato il coprifuoco da mezzanotte a l'una di notte, sono stati vietati eventi massicci, eventi di massa in città proprio per i rischi che questo comporta. A te.
0: E dicevamo quindi la missione di Witkoff e Kushner potrebbe essere un piccolo passo verso la pace, così dice il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto cresce la tensione diplomatica con Berlino sul voto. In Sassonia-Anhalt il consigliere presidenziale russo Dmitriev dice umiliata l'arroganza di Merz. Da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
2: Un piccolo passo verso la pace. Il Cremlino definisce così i colloqui avvenuti sabato tra Putin, Witkoff e Kushner. Nessun dettaglio sulle proposte avanzate dagli inviati di Trump. Il portavoce non esclude che ci possa essere una telefonata tra i due presidenti per fare il punto sulla missione diplomatica in Russia e in Ucraina. Mosca è disponibile a riavviare negoziati trilaterali con la mediazione di Washington, aggiunge, ma intanto cresce la tensione con Oslo. Il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici statunitensi in Norvegia per il Cremlino è una minaccia, in quanto potrebbero colpire anche la capitale russa. Adotteremo ulteriori misure per garantire la nostra sicurezza, avverte Peskov, critico nei confronti di Europa e Stati Uniti il ministro degli esteri. Nel suo intervento all'università per diplomatici, Lavrov dice che Mosca non può più fidarsi dell'Occidente. Qualsiasi accordo precisa dovrà tenere conto degli interessi di tutte le parti. La posizione della Russia nel mondo, dice, dipende dal risultato del conflitto in Ucraina. Poi l'annuncio della chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo in risposta alle accuse di Berlino sul caso dei droni all'aeroporto di Lipsia e la conseguente rappresaglia diplomatica.
0: E intanto Donald Trump rilancia sul suo canale social i numeri del trionfo dell'ultradestra tedesca e anche nuove minacce all'Iran. Secondo Axios, la guerra in Iran è costata già agli americani 100 miliardi di dollari solo per il caro benzina. Da New York l'inviata Marta De Giuli.
3: Esatto, Trump torna un po' su tutti i fronti, mentre qui, lo dicevate, c'è attesa per questa possibile telefonata con Zelensky e Putin, ma intanto a parlare sui social poco fa è l'inviato Witkoff e tre i concetti chiave. In sostanza dice che comunque, anche se lo spiegavate, non c'è stata una svolta da questi colloqui a Mosca e Kiev, comunque dice Witkoff ci sono dei progressi sostanziali. Secondo tema chiave sono i colloqui trilaterali, su cui afferma si deve tornare e ci sono in questo dei passi avanti per la pianificazione. E poi spiega ancora Witkoff, si sta lavorando duramente per fermare le uccisioni e verso una pace duratura e stabile. Quindi questo emerge sul fronte della guerra in Ucraina, mentre sull'altro fronte, come anticipavi, ci sono dei nuovi post costruiti con l'intelligenza artificiale di Trump, che mostra in sostanza la mappa dell'Iran con il suo profilo per dire abbiamo il controllo sul paese. Mostra poi l'isola di Karg, più volte nominata, l'isola strategica dell'Iran a Hormuz. E poi torna sul tema anche del cambio dei nomi, il New Mexico.

0: Mexico, che dovrebbe diventare secondo Trump New America, dopo che abbiamo ampiamente raccontato ha cambiato il nome del Lago Ontario e ha cambiato anche il nome del Golfo del Messico in Golfo di America, sì. Ed emergono, lo dicevate, questi numeri: 100 miliardi pesano sui consumatori dall'inizio della guerra in Iran, vuol dire 760 dollari a famiglia americana. A voi.
1: E in migliaia si sono recati oggi a Belgrado ad assistere ai funerali di Ratko Mladic, l'ex generale dell'esercito serbo-bosniaco condannato all'ergastolo dal Tribunale dell'Aia per il genocidio di Srebrenica. L'Unione Europea ha cancellato una visita nel paese balcanico per la glorificazione del criminale di guerra, ma in Serbia molti vedono ancora Mladic come un eroe. Ci dice di più Marina Lalovic.
2: Migliaia in fila per onorare un criminale di guerra arrivano soprattutto dalla Repubblica Serba di Bosnia. Chi è venuto ai funerali considera Ratko Mladic un eroe, l'ex generale dell'esercito serbo-bosniaco condannato all'ergastolo dal Tribunale Internazionale dell'Aia per il genocidio di Srebrenica nel 95, per aver ordinato l'uccisione di più di 8.000 uomini musulmani uccisi in pochi giorni e ora sepolto accanto alla figlia Anna, morta suicida nel 94. Il funerale a Belgrado è l'eco di una guerra, quella in ex Jugoslavia, forse mai del tutto svanita. L'hanno accusato ingiustamente, siamo qui per salutare il nostro generale e per far vedere all'Unione Europea e a tutti quelli che ci odiano cosa significa Mladic per noi, dice questo veterano. Partecipa anche chi la guerra non l'ha combattuta. Non ci hanno sconfitto sul fronte, così hanno deciso di torturarlo in prigione. Se non ci fosse stato Mladic, non ci sarebbe stata nemmeno la Repubblica Serba di Bosnia. Mio marito ha servito nel suo esercito. I funerali sono un chiaro messaggio all'Unione Europea, che ha già cancellato una missione a Belgrado a causa di quella che definisce la glorificazione di un criminale di guerra. A celebrare il patriarca serbo Porfirije, presenti anche molti ministri dell'attuale governo, il grande assente, il presidente Aleksandar Vučić. Se nel 2007 riempiva le strade di Belgrado con cartelli con il nome di Ratko Mladic, oggi non partecipa alle esequie. Fa sapere per la visita pianificata da tempo del presidente dell'Uzbekistan. Una morte scomoda, quella dell'ex generale, per un paese che si prepara ad un autunno di elezioni. Volutamente lontana dai funerali anche l'altra Serbia, quella che si sente ostaggio vivo di un generale morto, ostaggio anche di una collettivizzazione della colpa funzionale a chi nel nazionalismo vede l'unico motore del paese balcanico.
1: Nuovi raid dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza in risposta ad un attacco ad un mezzo militare. Tensione anche in Cisgiordania, resta aperto il fronte nel sud del Libano con i caccia israeliani in azione e altri morti. Da Gerusalemme l'inviata Francesca Capovani.
3: Siamo tornati ora dall'ospedale. Il mio bambino è stato colpito da alcune schegge nella schiena, racconta uno degli abitanti di Kfar Rumman, nel sud del Libano. Del complesso residenziale dove viveva questa mattina non rimangono che detriti. L'attacco è avvenuto dopo la mezzanotte. I residenti sono stati sorpresi nel sonno. 9 i morti, tra cui 2 neonati, 13 i feriti. Da settimane l'IDF attacca nell'area di Nabatieh in risposta, sostiene l'esercito, ai continui lanci di droni di Hezbollah. E non si fermano i raid a Gaza. In un attacco a ovest di Gaza City, un uomo e la sua bambina sono morti quando l'auto sulla quale stavano viaggiando è stata colpita. 5 le vittime delle ultime ore, tra le quali un'altra bambina, Deir al-Balah. E non si placa la tensione in Cisgiordania, dove un ragazzo palestinese di 27 anni è stato ucciso da un colono, mentre un altro colono è stato ferito in un attentato. Di ieri sera la notizia che il premier Netanyahu avrebbe deciso di smantellare gli insediamenti illegali in Cisgiordania dopo le pressioni degli Stati Uniti.
1: E torniamo nel nostro paese, voltiamo pagina, scatta il primo sciopero nazionale dei treni di settembre. Da stasera incrocerà le braccia per 24 ore il personale di Trenitalia, Italo, Trenord. Rimane escluso il trasporto pubblico locale. Sentiamo Paolo Mancinelli.
4: Si preannuncia un inizio di settimana e di settembre complicato per chi viaggia. È confermato infatti il primo sciopero ferroviario nazionale della stagione. Incrociano le braccia dalle 21.18 di oggi fino alle 21 di domani, martedì 8, i lavoratori di Trenitalia, Italo e Trenord. L'agitazione indetta dai sindacati autonomi rischia di causare forti ritardi e cancellazioni su tutta la rete, con possibili ripercussioni anche sul trasporto merci.

0: trasporto pubblico locale resta invece regolare. Alla base delle proteste la prevista privatizzazione delle linee intercity, la richiesta di maggiore sicurezza per il personale, la revisione dei turni e l'adeguamento degli stipendi all'inflazione. A tutela dei pendolari sono previste le fasce di garanzia per la giornata dell'8 settembre, tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Inoltre, sui siti delle compagnie si può consultare la lista dei treni nazionali garantiti. Trenord assicura navette sostitutive per i collegamenti con Malpensa. Chi rinuncia al viaggio a causa sciopero potrà chiedere il rimborso o riprogrammare il tragitto.
1: E adesso l'incidente di domenica alla cronoscalata Monte Erich che ha provocato la morte di due giovani spettatori e il ferimento di un commissario di pista. La procura di Trapani ha indagato per omicidio stradale il pilota dell'auto finita fuori strada. Per lui sono stati disposti gli esami tossicologici. Sentiamo Antonella Spinelli.
2: È già sera quando la Peugeot 308 numero 54 viene recuperata dal dirupo nel quale è precipitata ieri mattina, poco dopo le 11.30, dopo aver sfondato un muretto e alcune balle di fieno come queste, poste ai margini del circuito a fare da protezione e che invece sono diventate una rampa di lancio per l'auto da corsa guidata da Marco Nicoletti, giovane nisseno, talento emergente dell'automobilismo.
3: Le gare sono pericolose sempre. Ma non è colpa di nessuno, non penso possa essere colpa di nessuno.
2: Se non è colpa di nessuno sarà l'inchiesta aperta dalla procura di Trapani a stabilirlo. Il pilota è indagato per omicidio stradale, disposti anche gli esami tossicologici e verifiche sull'auto che non ha lasciato segni di frenata sull'asfalto e che i testimoni non hanno visto rallentare.
4: Era in gara con una media di 180 km orari, ho notato che non ha completamente messo né freni, niente, completamente tirato dritto e ha sfondato la postazione 9.
2: Così ha falciato Giuseppe Bisconti e Carol Greco, 18 e 20 anni, che erano venuti a Erice da Belmonte Mezzagno per vedere la cronoscalata, che su questi tornanti è giunta alla 68esima edizione. A quanto sembra i due giovani non si trovavano in una zona interdetta al pubblico, ma anche questo sarà oggetto di verifiche da parte della magistratura. Rimangono serie le condizioni del commissario che era di servizio nel punto dell'impatto, mentre sono illesi il pilota, autore dell'incidente, e un altro che sarebbe stato colpito di striscio da alcuni detriti, ma non è stato coinvolto direttamente.
1: E a Roma l'udienza per Walter Lavitola davanti al Tribunale del Riesame. Volevo solo proteggerlo, ha detto l'ex faccendiere in collegamento dal carcere di Rebibbia. I giudici si sono riservati di decidere sulla concessione dei domiciliari. L'inviato Stefano Corradino.
5: Si è assunto tutta la responsabilità della bomba, sostanzialmente riferendo di aver conferito un mandato in bianco al Gomez Tavares e di aver accettato il rischio che si facesse diversamente.
6: Un mandato in bianco è quello che Lavitola avrebbe conferito al socio e intermediario Clesio Tavares per un finto attentato a Sigfrido Ranucci. Questo hanno riferito i legali dell'imprenditore al termine dell'udienza, in cui Lavitola ha rilasciato dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia. Lui avrebbe solo consigliato di sparare alcuni colpi contro l'abitazione di Ranucci e Tavares avrebbe scelto una formula diversa. Lavitola ha anche puntualizzato il movente.
7: Ha confermato il contenuto delle prime dichiarazioni in cui ha detto che ha realizzato l'attentato per tutelare la incolumità. Ranucci era all'oscuro della sua iniziativa.
6: Non quindi un attentato per accrescere la popolarità del giornalista nell'ottica di un suo impegno politico, ma per rafforzare la sua scorta e proteggerlo da nuove minacce. Dichiarazioni che aveva già rilasciato il 12 agosto scorso, due giorni dopo l'arresto, e che il GIP aveva considerato fumose. Un grande rapporto di amicizia quello con Ranucci, ha detto Lavitola, che sperava potesse riabilitare la sua figura in una sorta di riscatto sociale. Gli avvocati dell'ex editore hanno presentato un ricorso di 72 pagine e si attende una risposta entro il 10 settembre. Le loro richieste sono lo stralcio dell'aggravante mafiosa e i domiciliari, non a Roma, ma in Basilicata, dove Lavitola ha una casa.
1: E l'estate di quest'anno è stata la più calda dal 1950, la conferma scientifica arriva dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, secondo cui le temperature bollenti di quest'anno hanno battuto anche quelle del 2023. Danilo Sinibaldi.
8: Un'estate calda come in Italia non si vedeva dal 1950. La stagione bollente che sta per concludersi, infatti, ha addirittura battuto quella del 2003, che finora deteneva questo poco onorevole record. La certificazione arriva dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR, che ha analizzato le temperature registrate in tutti questi anni dalla banca dati ERA 5 Land del Centro Europeo per le Previsioni Meteo di Medio Periodo. Risulta così che nell'estate 2026 la temperatura sul nostro territorio è stata mediamente di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo, contro i 23,6 dell'estate 2003. Tutti abbiamo sofferto per le ondate di calore, per le temperature roventi, per le notti insonni a causa dell'afa, senza contare i danni all'ambiente, la siccità, gli incendi che hanno interessato l'Italia e l'Europa. Tutto questo si spiega con i dati. Da gennaio ad agosto di quest'anno, infatti, si è registrato in tutti i mesi un aumento delle temperature rispetto allo stesso periodo del 2025 e lo scostamento maggiore è avvenuto ad agosto, con valori medi in Italia di 25,6 gradi, ben 5 in più rispetto alla media agostana del trentennio 1951-1980 e di 3 gradi e mezzo superiore ai 22,1 della media di agosto nel periodo 1991-2020. 2020. Sono tante le anomalie termiche registrate sul territorio nazionale e se questo è il trend, spiegano al CNR, tutto fa presagire che l'intero 2026 si concluda con il record di anno più caldo dal 1950.
1: E adesso andiamo alla Mostra del Cinema di Venezia. Oggi è il giorno del terzo film italiano in gara, Le Strane. Allora la linea ai nostri inviati, Laura Squillace e Alessandro Stefanoni. Laura, eccoti di nuovo.
9: Buonasera a te, buonasera ai telespettatori, ci sono tutti i protagonisti dell'Estranea, il film di Paolo Strippoli che vedete inquadrato in questo momento dalle immagini internazionali qui da Venezia. Paolo Strippoli è il più giovane regista in concorso, classe 1993. E firma questo film, L'Estranea, che è una saga familiare, un thriller psicologico dai toni horror, protagoniste due grandissime attrici, Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi. Jasmine Trinca interpreta questa madre che è disposta a tutto, anche a scendere a patti con questa estranea, per salvare la sua famiglia, per controllare la sua famiglia. Un'altra protagonista che vedete in questo momento è Romana Maggiora Vergano, che interpreta la figlia di Jasmine Trinca in questo film. Tutte in nero, peraltro, le protagoniste di questo terzo film italiano in concorso. Jasmine Trinca l'avevamo già vista anche nei giorni scorsi, perché protagonista anche del film di Nanni Moretti. E c'è anche Adriano Giannini sul tappeto rosso, non inquadrato in questo momento, che è il padre, il marito di Jasmine Trinca nel film. E rivedremo anche Adriano Giannini nei prossimi giorni, perché è protagonista di un altro film in concorso, Ritorno a Buenos Aires di Bekins. Insomma, c'è tutto il meglio degli attori italiani in questo film, un film di genere, un film che ha colpito particolarmente la critica per questa storia, che è una storia che ci parla di noi, delle scelte che siamo disposti a fare pur di mantenere il controllo. Ci parla anche di genitori che proiettano sui figli i loro desideri. È davvero un autore talentuoso, Paolo Strippoli, l'avevamo già conosciuto lo scorso anno con La Valle dei Sorrisi, uno dei pochi autori italiani in grado di padroneggiare così il genere horror come lui. Terzo film dunque italiano in concorso, tra poco ci sarà la foto di rito con tutto il cast riunito su questo tappeto rosso, davvero uno dei film italiani che ha colpito di più per il momento, perché appunto ne dovremmo vedere ancora due, ma vi lascio con queste immagini che arrivano dal red carpet. Io e Alessandro Stefanoni vi restituiamo la linea.
1: E allora grazie, grazie alla nostra Laura Squillace, grazie a Alessandro Stefanoni. Noi ci fermiamo soltanto per una breve pausa.
10: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

E ben ritornati in diretta con le notizie di Rai News 24. Allora, vediamo subito quali sono le notizie principali. Partiamo dal trionfo di Alternative für Deutschland ieri alle elezioni in Sassonia-Anhalt. Lo stato federale più povero e con la popolazione più vecchia, anziana,

di tutta la Germania, si apre una fase di profonda incertezza politica all'interno della stessa CDU, che ha visto dimezzare i propri consensi nel Land. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è detto consapevole della propria responsabilità politica, ma non ha parlato di dimissioni. Il partito di estrema destra ha vinto le elezioni con il 43,8% dei voti. E poi Trump vede gli inviati americani, Witkoff, Kushner, il Cremlino parla di piccolo passo verso la pace e l'Ucraina non chiude. Dall'Eliseo filtra che i negoziatori statunitensi hanno riferito di una rinnovata disponibilità al negoziato da parte della Russia durante i loro colloqui con i rappresentanti europei ieri a Kiev. E poi inizia alle 21, si concluderà domani alla stessa ora il primo sciopero dei treni di settembre. L'agitazione coinvolgerà il personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord, che ha previsto un piano straordinario per il collegamento con l'aeroporto di Malpensa, assicurati servizi nelle fasce di maggiore affluenza. E poi Venezia, il terzo film italiano in concorso, è Il giorno dell'estranea, l'horror di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca. In corsa per il Leone ha anche la storia del giapponese Koreeda, mentre il premio alla carriera lo porta a casa Ellen Burstyn, classe 1932, una delle più grandi interpreti del cinema americano. E adesso è il momento delle notizie sportive della giornata con Sport 24, subito dopo l'appuntamento con la nostra rubrica Motori 24 alle 20, il TG della lingua dei segni italiana. A più tardi, buona visione.

0: una vittoria storica che ha fatto esplodere il popolo di Monza, un'onda rossa che ha riscoperto come sognare. Straordinario, come ha titolato l'Equipe, ma non solo, con un campione fresco ventenne con oltre 8 milioni di followers, non poteva che diventare un successo virale. A cominciare dagli spaghetti alla bolognese mangiati nella coppa e continuando con i complimenti dei suoi colleghi, che lo temono in pista ma lo celebrano a motori spenti, anche dopo sorpassi al limite. L'abbraccio con Laura Pausini e l'amico Yannick Sinner, con i fans che hanno scatenato l'intelligenza artificiale per vederli insieme sul palco a rappresentare la meglio gioventù. La visita di Marco Bezzecchi è il nuovo bagno di folla con il ritorno a casa per un ragazzo che, dopo essere diventato anche un personaggio dei fumetti, è entrato nei libri di storia della Formula 1. Istantanea di un predestinato che trascina le folle al di là dei colori. Il ragazzo della porta accanto che mette tutti in fila.
1: Il Luna Park Champions riapre i battenti, frequentatori abituali, Inter e Napoli, vecchie conoscenze dai ricordi un po' sbiaditi, Roma, e debuttanti assoluti, Como, tutti accomunati dall'euforia di chi non vede l'ora di salire sulla giostra. Capofila della pattuglia italiana è l'Inter, la più attrezzata per dire la sua nel torneo, partenza che più suggestiva non poteva essere. A Madrid, in quello stadio e contro quell'allenatore che battezzarono il trionfo nerazzurro nel 2010. Rispolverare il prestigio offuscato dal cammino troppo breve nell'ultima edizione è la missione del Napoli, necessario partire con il piede giusto. E l'Arsenal, in arrivo in un Maradona tutto esaurito, deve trasformarsi nella miglior motivazione possibile per una squadra ferita dai due KO di avvio campionato. Scattare dai blocchi europei come da quelli italiani è invece il sogno di Roma e Como, possibili mine vaganti del maxi girone. 7 anni fuori dal giro che più conta, ma ora i giallorossi si ripresentano al via del torneo con un'identità e una consapevolezza superiori. E la partenza in casa del Fenerbahce di Greenwood è l'occasione per cominciare a rendere meno bruciante il principale rimpianto di mercato. Tutto da guadagnare e nulla da perdere per il Como, la prima contro il Lipsia in uno stadio Sinigaglia rimesso a nuovo in meno di 3 mesi, altra tappa bruciata in tempi record dal club. In Italia ormai non si stupisce più nessuno, tocca all'Europa cominciare a sorprendersi.
2: Un big match con tribuna di stelle, da Sinner a Ramazzotti, passando per Bolle, non proprio stellari. Invece, 90 minuti di Juve e Milan, e soprattutto per i bianconeri, non lo è l'attacco, o meglio la produzione offensiva. 14 tiri a 3 per la signora, che riesce soltanto a evitare una sconfitta altrimenti immeritata e soltanto in rimonta, in un finale più di grinta che di pensiero. La grinta, marchio di fabbrica di Gatti, difensore col vizio del gol nelle gare, nei momenti che contano. Anche per lui, come Nico Gonzalez, Copmeners a segno nel turno precedente, la permanenza in bianconero era sembrata tutt'altro che scontata, e anche lui, come Bremer, decisivo a Frosinone, è espressione della Juve che già c'era. È la Juventus futura, invece, che non si vede ancora nella sua interezza, al di là delle assenze e delle intenzioni, in particolare davanti, dove Alejbegovic sperimenta il primo big match con personalità ma da mantenere, e dove soprattutto Colomani resta secco per la terza di fila alla ricerca dell'intesa perfetta in termini di spazio e tempo con i compagni, mentre con Seisao semina occasioni ma resta al palo. Sul carro di Colomani rimane convintamente, e lo dichiara Spalletti, che tiene il punto, e si tiene il punto nel primo scontro diretto dell'anno, perché torni ad essere una sfida da scudetto, però servirà di più.
3: Milan al lavoro in corso. Il gioco dominante di Amorim a Torino non si è praticamente mai visto. Di fronte comunque c'era la Juventus. I rossoneri hanno però faticato soprattutto in fase propositiva. Al contrario, il diavolo si è mostrato cinico. Alla prima e unica occasione della gara, Alfagio Sisse ha bucato la porta bianconera. Sotto la mole il 19enne trevigiano si esalta. 2 gol, uno al Toro e l'ultimo nella notte allo Stadium. Il Milan ha sfiorato un'impresa di allegriana memoria. Di cortissimo muso si sarebbe scritto solo pochi mesi fa. Gatti nel finale rovina la festa, ma sarebbe stato troppo. Risultato giusto anche per Amorim. Se allo Stadium ha funzionato la protezione della difesa con il duo Modric-Musa, bocciato invece l'inedito tandem alle spalle di Gonzalo Ramos, composto da Salmekers e Rabiot. Impalpabile anche il debutto di Diego Moreira. Nessuno spunto di rilievo, ma è pericoloso e efficace nell'uno contro uno. Per il Milan ancora un match lontano da San Siro, sabato all'Olimpico contro la Lazio di Gattuso, secondo esame di livello per Amorim. Di positivo rimangono i 7 punti in classifica, secondo posto con Juve e Como, e la conferma del baby diavolo Sisse. Milan c'è ancora molto da fare.
4: 3 sconfitte, 0 punti. Il campionato della Fiorentina è iniziato nel modo peggiore. E all'improvviso, forse neanche troppo, il colpo di scena. Fabio Grosso esonerato. La notizia è uscita poco prima della mezzanotte sul sito del Club Viola. 2 righe secche con l'essenziale. Nessun ringraziamento, nessuna spiegazione. I fischi allo stadio, il coro salta la panchina, la contestazione sui social. Il rapporto con la tifoseria era già compromesso. E del resto anche la società è rimasta molto delusa dall'avvio di stagione, dopo aver speso oltre 100 milioni sul mercato. Eppure il club aveva deciso di aspettare almeno fino alla sosta una seconda chance per Grosso e invece diverbi e divergenze con il DS Paratici hanno fatto saltare il banco. Adesso la Fiorentina torna nelle mani di Paolo Manoli, l'allenatore che lo scorso anno ha scongiurato la retrocessione e che forse avrebbe meritato maggior fiducia e la riconferma dinanzi a una rosa rinnovata e più competitiva. Ma l'amore di Manoli per la maglia viola è tale che il tecnico è andato oltre l'amarezza di 3 mesi fa e alla Viola Park ha ritrovato Paratici e appena una decina dei suoi vecchi giocatori e forse qualcuno tra i nuovi, soprattutto in difesa, potrebbe essere accantonato date le 9 reti incassate in 3 gare.
5: La frattura al cuore rispetto a ieri, leggermente meno dolorosa, ma si riflette magari alle cose che sono state, quello che sarebbe potuto essere. Ma va bene così, diciamo che comunque sia un argento negli ultimi 3 anni non vuol dire è lavoro sprecato o un fallimento, anzi.
6: Al ritorno in Italia, negli occhi delle azzurre, il rammarico per il sogno del triplete sfumato nella notte di Istanbul. Dopo Olimpiadi e Mondiali, la nazionale manca la vittoria all'Europeo, impresa solo sfiorata in finale contro le padrone di casa della Turchia. La squadra dovrà riflettere sul blackout mentale nel quarto set, quando dopo 2 parziali dominati e una gara che sembrava in pugno, le certezze dell'Italia si sono sgretolate sotto i colpi dell'avversario, trascinate da una super Melissa Vargas e da un tifo assordante fino alla sentenza del tie-break. È una sconfitta che fa male, ma la nazionale esce a testa alta. Allo sbarco a Malpensa, tra saluti e abbracci, alle ragazze rimane la delusione per il titolo sfumato, ma anche la consapevolezza del valore dell'argento e l'orgoglio per il lavoro fatto.
7: C'è tanto rammarico, quello è inutile dirlo, una medaglia al collo sicuramente non dei colori che speravamo, però è un risultato ottenuto con davvero tanta determinazione e secondo me abbiamo imparato tanto e da qua si riparte.
8: Abbiamo fatto una riunione per fare il punto della situazione, le ho detto che ero orgoglioso di loro, che lo dovevano essere anche loro. Non è bastato quello che hanno fatto, però hanno dato tutto, non hanno mai mollato.
9: Luciano Darderi contro Sasha Zverev. Per raggiungere i quarti di finale agli US Open, l'unico italiano rimasto in tabellone dovrà compiere un'impresa. Impresa che gli è già riuscita 4 mesi fa, perché agli internazionali di Roma l'azzurro si impose al terzo set dopo aver annullato 4 match point al numero 2 del mondo. Erano ottavi di finale anche quelli, ma si giocava sulla terra rossa del Foro Italico. Sul veloce di Flushing Meadows sarà più complicato fronteggiare Zverev, che dopo aver faticato contro Sonego e Alice ha battuto il cileno Tabilo in 3 set e viaggia spedito verso la terza finale slam consecutiva. Quarti di finale già decisi nella parte bassa del tabellone. Il campione in carica, Carlos Alcaraz, dopo aver sconfitto in scioltezza Tommy Paul, dovrà vedersela con Ben Shelton, che nella notte ha battuto in 3 set Tsitsipas. L'altra sfida è un derby americano, Alex Mikkelsen contro Francis Tiafoe, vincitore in 3 set su Medvedev.
10: È un gran premio industria artigianato ricco di grandi nomi, quello che inaugura la campagna d'autunno del ciclismo italiano. Uno su tutti, Tom Pidcock, il britannico fresco di trionfo ridato ai mondiali di mountain bike in Val di Sole, è l'uomo più atteso al via della classica di Larciano. Prima parte di gara segnata dai tentativi da lontano, sull'ultima delle 4 salite di Fornello, al comando si forma un rappello di 9 uomini, ma è nel finale, sulla dura e inedita ascesa del Mungherino, che Tom Pidcock scatena il suo attacco. Il britannico risponde alla prima offensiva di Alessandro Fancellu, poi risponde in prima persona. sulle rampe più ripide supera a doppia velocità i superstiti della fuga e fa il vuoto. Pidcock scollina da San Baronto con una ventina di secondi sugli inseguitori, poi in discesa pennella curve e tornanti con l'abilità maturata nella sua esperienza in fuoristrada. Dallo sterrato all'asfalto, Tom Pidcock si conferma in una forma mondiale e si candida a un ruolo da protagonista alla gara iridata di Montreal. Alle sue spalle Christian Scaloni bissa il secondo posto della scorsa stagione davanti al danese Charming. Il trittico di gare toscane prosegue mercoledì con il Giro della Toscana a Pontedera, poi giovedì appuntamento a Peccioli con la Coppa Sabatini.
11: Innovazione, visione e i valori dello sport come esempio di sviluppo. La LUIS dà il benvenuto alle sue 4.000 matricole con il manifesto di una lunga storia di formazione, implementata da un'offerta formativa di frontiera caratterizzata da modelli innovativi, con integrazione dell'intelligenza artificiale nei percorsi di studio per guardare sempre avanti.
12: Siamo in una fase di grandissimo cambiamento del mercato del lavoro, della formazione, degli assetti istituzionali, geopolitici, la politica stessa è in una fase di cambiamento e noi abbiamo il dovere morale di aiutare questi giovani ad affrontare queste sfide con la consapevolezza delle loro capacità, delle loro personalità e dei loro ruoli.
11: La LUIS è avanguardia anche nello sport grazie a 14 discipline e 24 squadre, con il fiore all'occhiello di top athletes di livello mondiale, capaci di competere sul palcoscenico continentale e mondiale in tante discipline, come Eloisa Coiro nell'atletica, Lucrezia Ruggero nuoto artistico, Alice Volpi e Filippo Macchi nella scherma. Dual career, missione possibile, laurearsi e fare sport ad altissimo livello.
13: Sono dei testimoni, poi se per guardare sono anche spesso i più bravi, perché poi gli atleti di vertice sono quelli che danno il maggior esempio. Sai cos'è? Si sanno organizzare anche nella loro quotidianità, conoscono il sacrificio, il senso del dovere, per cui questo va trasmesso agli altri, devono essere da buon esempio.

0: una berlina, due moto. Ferme a Torino tra gli stand del Salone del Libro. Non è una mostra d'auto, è una storia. Per decenni questi mezzi hanno percorso le strade d'Italia con uno scopo preciso: portare microfoni, telecamere, tecnici nei posti in cui stava accadendo qualcosa. Gare sportive, alluvioni, elezioni, feste di popolo sono i mezzi con cui la radiotelevisione pubblica ha imparato a muoversi e a raccontare.
1: Ha portato nelle case degli italiani l'immediatezza dell'azione. Pensiamo ai Giri d'Italia con le macchine che intervistavano i ciclisti direttamente dal tetto apribile, oppure alle motociclette che riprendono ogni azione, ogni sorpasso, ogni curva fatta al limite. Eroi della guida sia per l'automobile sia per le moto, perché i piloti Rai erano molto bravi.
0: Telecomunicazioni e motori sembrano due mondi lontani. Uno di frequenze e segnali, l'altro di asfalto e carburante. Eppure, per quasi un secolo hanno percorso le stesse strade. Senza i motori, le frequenze non sarebbero mai arrivate dove dovevano. Il furgone attrezzato, il pullman regia, l'elicottero con la telecamera a bordo. Ogni mezzo era un'antenna mobile al servizio di chi stava a casa ad ascoltare e vedere.
2: Lungo i decenni hanno contribuito sempre a raccontare agli italiani tutto quello che succedeva, da nord a sud. Non sarebbe stata possibile la RAI senza i mezzi storici che ci hanno accompagnato, appunto, anche gli elicotteri dall'alto nel racconto del paese.
0: Automobili, furgoni, pullman regia, motociclette, elicotteri, ogni mezzo con un'antenna a bordo, un tecnico a fianco, una storia da portare a casa. La memoria di quella flotta, storie di uomini e donne che hanno portato la radio e la TV fuori dagli studi, in ogni angolo del paese. Un archivio che racconta un'Italia in movimento e i professionisti che quella mobilità l'hanno resa possibile.
1: I mezzi di oggi sono più veloci, ma sono più veloci anche i ciclisti, quindi tutto si adegua, la vita è più veloce, scorre più veloce e scorrono più veloci anche i mezzi sia della RAI, che seguono appunto gli eventi sportivi, sia di tutte le altre cose della vita quotidiana.
2: Era appena nata la nostra sede storica di Via Asiago, ma subito hanno capito che il racconto si poteva fare su strada, come noi facciamo. Io sono una giornalista e certamente lo studio mobile questa funzione aveva, dove i giornalisti, ma non soltanto, anche i tecnici radiofonici, i tecnici televisivi, hanno potuto portare ad esempio strumenti come telecamere all'avanguardia sul posto, esattamente lì.
0: Onde e motori, frequenze e carburante, due linguaggi che per quasi un secolo hanno percorso le stesse strade. Il mezzo cambia, diventa più veloce, più leggero, più connesso. Il principio no. Per raccontare il paese bisogna muoversi, sempre.
3: Un camper fermo in una piazza. Dentro due microfoni accesi, un mixer e un pannello fonoassorbente appeso alla parete. È uno studio di registrazione. La differenza è che domani mattina si sposta. Margherita Schirmacher è autrice e conduttrice radiofonica. Ha preso un camper, lo ha trasformato in uno studio mobile e ha cominciato a girare l'Italia per registrare un podcast originale di Rai Play Sound. 8 puntate, 8 città, 8 conversazioni con scrittrici e scrittori. Un viaggio che ogni anno attraversa la penisola e termina al Salone del Libro di Torino.
4: L'idea è nata in realtà durante il lockdown, perché avevo una trasmissione radiofonica, trasmettevo da casa perché gli studi erano chiusi e al momento della riapertura dei confini volevo continuare a trasmettere ma viaggiare, facendolo viaggiando, ma non c'erano strutture ricettive dove potermi appoggiare e quindi ho pensato: perché non salire a bordo di un camper, mettere tutta l'attrezzatura per registrare e iniziare a viaggiare per l'Italia?
3: Il lockdown ha insegnato che uno studio può essere ovunque. Margherita ne ha tratto una conseguenza pratica. Se il microfono può stare in salotto, può stare anche su un camper. E se sta su un camper, può muoversi. L'allestimento è quello di uno studio professionale, isolamento acustico, catena di registrazione completa, postazione di montaggio, compresso nello spazio di una cellula abitativa.
4: Cambia il modo in cui gli ospiti si raccontano, perché se da un lato entrano all'interno di una bolla, questa bolla però ha dei finestrini che danno sul luogo in cui ci si ritrova ed è come un po' vedere magari spazi, luoghi che per loro sono della loro infanzia o sono posti dove vivono, però li vedono incorniciati, li vedono sotto un'altra prospettiva e allora i luoghi tornano anche ad essere in qualche modo un po' protagonisti, raccontati così attraverso i finestrini.
3: La mobilità del mezzo non cambia solo il luogo della registrazione, cambia ciò che entra nel microfono. Ogni piazza, ogni borgo ha una voce propria e quella voce finisce nella puntata, riconoscibile, irripetibile.
4: Il suono è il grande.

0: Grande protagonista di questo viaggio in camper, perché ogni volta che si accendono i microfoni c'è in realtà poi la memoria sonora di una città, che può essere il campanile, che possono essere gli animali, gli uccellini, le rane che gracidano, che entrano comunque e fanno parte proprio della registrazione, ma anche i tipi di mezzi che passano, le apette nei paesini più piccoli, le vespe, tutto questo poi va a confluire in questo grande diario sonoro di viaggio. Viaggio attraverso l'Italia.
1: La scelta di muoversi anziché restare è anche una scelta editoriale. La letteratura, per definizione, abita i luoghi fissi, le librerie, le biblioteche, i saloni. Portarla in un mezzo che si sposta significa portarla dove quei luoghi non arrivano: nei borghi, nelle periferie, nelle cuffie di chi non avrebbe mai varcato l'ingresso di un salone.
0: Portare in giro la letteratura, la missione di questo progetto, portarla in giro anche nelle cuffie di chi poi ascolta le interviste alle scrittrici e agli scrittori che realizzo, ma anche portare la letteratura a fare un giro con delle interviste che magari possono essere un po' diverse dal solito.
1: 8 città, 8 puntate, un unico mezzo in movimento. Il camper non è lo sfondo del racconto, è il motivo per cui quel racconto può esistere.
2: Per la maggior parte delle persone il camper è una scelta, un modo di viaggiare. Per Diego Gastaldi è qualcosa di diverso, è l'unico mezzo che gli permette di lavorare. Ingegnere aerospaziale, ex atleta paralimpico, 12 titoli italiani, 2 bronzi europei, documentarista. Per fare quello che fa, Diego ha bisogno di arrivare dove gli altri non arrivano, di dormire sul posto, di portarsi dietro la sua attrezzatura e, soprattutto, di non dipendere da strutture che per una persona in carrozzina spesso non esistono. Il problema per un documentarista in carrozzina non è solo la distanza, è che ogni tappa, l'hotel, il ristorante, il bagno, l'ingresso al luogo da filmare, diventa una variabile da gestire, un'incognita. Il camper elimina quasi tutte queste variabili. Dentro c'è tutto quello che serve, tutto accessibile, tutto progettato intorno a lui.
3: Ovviamente con la sedia a rotelle era complicato e non c'erano vari esempi che io potessi seguire. E quando tu non hai qualcuno che fa qualcosa, dici, vabbè, come si fa? E, unendo un po' tutte queste cose, poi mi è diventato quasi naturale spostarmi in questa vita, perché nel van io ci vivo, non è un viaggio ogni tanto, è proprio la mia casa. E per me è stata una vera e propria rinascita.
2: Il sistema di accesso, il meccanismo che lo alza e lo porta dentro il mezzo, è stato costruito con la stessa logica. 2 motori, non uno. Se il primo cede, il secondo prende il posto. Se si rompono entrambi, il meccanismo si sgancia e funziona a mano. Diego non rimane fuori. Non è un dettaglio, è la condizione che rende possibile tutto il resto. Girare da solo, lontano, in posti che non hanno strutture adatte, senza dover dipendere da nessuno.
3: Una volta mi si è rotta il motore della mia bici a Lanzarote. Ok, ero nel deserto, nel piccolo deserto di Lanzarote, ma anche quel chilometro dove non potevo usare la bici, ma dovevo spostarmi 20 cm di sedere, 20 cm di bici, 20 cm di sedere, 20 cm di bici. Mi ha ammazzato. Quindi adesso la mia bici ha 2 motori. Ok, adesso è tutto doppio. Se si rompe uno uso l'altro, o al limite c'è anche poi se si rompono entrambi mi ammazzo un po' fisicamente, ma in qualche modo ce la faccio.
2: Quello che Diego ha costruito non è una risposta alla disabilità, è una risposta alla mobilità, al fatto che spostarsi per un viaggiatore che lavora in ambienti estremi deve essere possibile senza chiedere permesso a nessuno. Il mezzo è lo strumento, l'autonomia l'obiettivo.
3: L'accessibilità purtroppo è un limite, è inutile girarci intorno, non frega niente a nessuno, le persone si riempiono la bocca di accessibilità, ma l'accessibilità non esiste. Ci sono delle persone che ce l'hanno a cuore per vari motivi e quindi sviluppano delle realtà come mondo parallelo che vanno in quella direzione lì, però il mondo non gliene importa più di tanto. Io ho la fortuna di poter bypassare spesso perché ho le capacità fisiche e tecniche di superare certe barriere. Però non è sempre così. Non lo è.
2: I prossimi appuntamenti sono già segnati: i Balcani, la Tunisia, il deserto, destinazioni che per molti sono mete, per Diego sono luoghi di lavoro e il mezzo che lo porta lì, progettato, costruito,

0: Chiesolino in vera pelle. Ha un morbido bracciolo cuscino e con il relax elettrico è il massimo comfort. Tutto questo solo questa settimana, con un risparmio del 50% a soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Si infiammano se lavi male i denti.
2: Gengive.
1: Ah, ma quindi li lavo male.
2: Il manuale non è il massimo.
3: Passa Oral-B iO.
4: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
2: Enigma risolto.
4: Nulla pulisce come Oral-B iO.
2: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
5: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B iO.
6: Sito Oral-B. La scelta giusta in un click.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
1: Infiniti intrecci di piacere. Scegli il tuo, solo con Müller Mix. Fate l'amore con il sapore.

In Germania, dopo il trionfo dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, Merz ammette la disfatta. Siamo scioccati, AfD all'attacco. Il cancelliere è un peso. Il portavoce del Cremlino Peskov sulla missione americana. Un piccolo passo verso la pace, attesa per la telefonata di Trump a Putin e Zelensky. Walter Lavitola chiede i domiciliari al tribunale del riesame. Nessun movente politico. Volevo proteggere Ranucci, ha detto. Per 24 ore scatta dalle 21 lo sciopero nazionale dei treni. Incrocerà le braccia il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Clima: per il CNR l'estate del 2026 è la più calda dal 1950. Da mercoledì la morsa si allenta e arrivare a più fresca. A Venezia il terzo film italiano in gara, L'estranea di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca. Stasera Leone alla carriera a Ellen Burstyn. Due minuti dopo le 20, bentornati al nostro appuntamento con le notizie nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Marianna Castrataro. Il giorno dopo il trionfo di Alternative für Deutschland, la AfD in Germania, alle elezioni in Sassonia-Anhalt, ora si apre una fase di profonda incertezza politica all'interno della stessa CDU, che ha visto dimezzare i propri consensi nel Land. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è detto consapevole della propria responsabilità politica, ma non ha parlato di dimissioni. Il partito di estrema destra ha vinto.

vinto le elezioni nel land più povero e con la popolazione più vecchia di tutta la Germania, con il 43,8% dei voti, più 23,2% rispetto alle elezioni precedenti, superando la CDU ferma al 17,2%. Una vittoria che Merz ha definito scioccante e che ha ammesso avrà delle conseguenze, pur ribadendo però la volontà di proseguire con le riforme del governo senza cooperare con l'AfD. Ucraina parla di progressi sostanziali. L'inviato americano Witkoff, dopo i vertici a Mosca, prima e a Kiev, poi con il genero e consigliere del presidente americano Trump, Jared Kushner. Attesa per un possibile colloquio telefonico tra il capo della Casa Bianca con Putin e Zelensky. Un piccolo passo verso la pace, ha definito la missione degli inviati americani il portavoce del Cremlino Peskov. Per l'Eliseo la Russia sarebbe pronta a negoziare dopo le elezioni per la Duma, la Camera bassa del Parlamento russo, che si terranno dal 18 al 20 settembre. E i riflessi del voto in Germania arrivano anche in Russia. Per il consigliere presidenziale russo Dmitriev è stata umiliata l'arroganza di Merz. Intanto Mosca chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo. Voleva proteggere Ranucci da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report, sperava in un riscatto sociale. Così Walter Lavitola ai giudici del riesame spiega il rapporto col giornalista, esclude il movente politico della bomba, che non doveva far male, ha detto, e chiede i domiciliari. Volevo proteggerlo, tanto che per 2 mesi dopo i fatti di ottobre ho chiamato Ranucci per chiedere che la scorta gli fosse rafforzata, ha detto Lavitola nel corso delle dichiarazioni spontanee rese in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove si trova con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista. I giudici si sono riservati sulla concessione degli arresti domiciliari da scontare in una casa in Basilicata. La difesa ha depositato una memoria. Inizia oggi alle 21 e si concluderà domani alla stessa ora il primo sciopero dei treni. L'agitazione coinvolgerà il personale del gruppo Ferrovie delle Statali Italiane, di Italo e di Trenord, che ha previsto un piano straordinario per il collegamento con Malpensa. E ci saranno anche altre mobilitazioni nel settore ferroviario indette da CUP Trasporti con possibili ripercussioni anche sul trasporto merci su rotaia. I treni già in viaggio al momento dell'inizio dell'agitazione raggiungeranno comunque la destinazione finale se questa è raggiungibile entro un'ora dall'avvio dello sciopero. Per il trasporto regionale sono inoltre assicurati i servizi minimi nelle fasce orarie di maggiore affluenza, cioè dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 nei giorni feriali. L'estate 2026 è stata la più calda mai registrata in Italia dal 1950. La conferma arriva dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. La temperatura media nazionale è stata di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo, contro i 23,6 gradi rispetto all'estate 2003, che fino ad oggi deteneva il record. Un primato che si inserisce in un quadro climatico sempre più critico. Il riscaldamento globale non significa soltanto temperature più elevate, ma aumenta anche il rischio di siccità, stress per la vegetazione e conseguenti incendi. E proprio quest'estate gli incendi e gli eventi estremi hanno interessato diverse aree dell'Europa, mostrando ancora una volta gli effetti di un clima sempre più estremo. Terzo film italiano in concorso a Venezia, Il giorno dell'estranea, l'horror di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Romana Maggiore Vergano e Valeria Bruni Tedeschi. Nasce dalla mia più grande paura, quella di perdere il controllo, dice il regista, 33enne. In corsa per il Leone anche la storia del giapponese Kore-eda, mentre il premio alla carriera
porta a casa Ellen Burstyn, classe 1932, una delle più grandi interpreti del cinema americano, alla quale la mostra rende omaggio con il secondo leone alla carriera.

pioggia, mentre sul resto del paese nubi innocue con poche probabilità di pioggia in un contesto di tempo stabile. Tempo stabile che ritroveremo anche nella giornata di domani, martedì 8 settembre. L'alta pressione garantirà condizioni di bel tempo, ampio soleggiamento soprattutto nella prima parte della giornata. Successivamente, specie nelle ore più calde del giorno, le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi alpini e, come abbiamo visto, ci sarà spazio per rovesci o isolati temporali, così come al centro-sud, sulle zone appenniniche, le nubi tenderanno a formarsi nelle ore centrali del giorno e ci sarà spazio per rovesci e qualche temporale. Siamo comunque in un contesto stabile, quindi ritroveremo bel tempo sulle due isole maggiori e soprattutto una ventilazione debole tendente a disporsi a regime di brezza lungo le coste nel corso della giornata, mari poco mossi o localmente mossi. Concludiamo con le temperature, che saranno in lieve diminuzione al sud, invece stazionarie al centro-nord.

0: 29 minuti su Renews 24, riprendiamo dalla Germania, dal trionfo di Alternative für Deutschland alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. Dimezzata la CDU, i vertici di AfD attaccano il cancelliere federale Merz, definito un peso per la Germania. Lo stesso cancelliere tedesco che in conferenza stampa ammette la durissima sconfitta. Ci saranno ripercussioni, dice. Allora gli aggiornamenti da Berlino con la corrispondente Barbara Gruden.
1: Aufgeben ist für mich keine Option.
2: Arrendersi per me non è un'opzione. Il cancelliere Merz appare finalmente in pubblico, livido in volto, ammette che la sconfitta di ieri in Sassonia-Anhalt è la più bruciante da decenni, ma aggiunge ogni collaborazione con l'AfD esclusa. Su questo il partito è unanime. Se c'è la possibilità di sostituire il cancelliere, se ne parla in realtà da mesi, lo si conoscerà solo dopo le elezioni regionali in Mecklenburgo, Pomerania anteriore, e a Berlino, che si terranno il 20 settembre. I leader dell'estrema destra appaiono invece raggianti il giorno dopo il voto in Sassonia-Anhalt e mettono il dito nella piaga. I cristiano-democratici hanno subito una disfatta, attacca la co-presidente Alice Weidel. Le persone hanno perso la fiducia nel cancelliere, nessuno prima di lui è stato così impopolare. Merz è un peso per la Germania. Lui continua a far notare AfD, si era proposto di dimezzare i nostri consensi, invece è successo il contrario. 43,8% per l'estrema destra, 17,2% per i cristiano-democratici. Il muro di contenimento, ovvero il rifiuto di collaborare con l'estrema destra, è crollato e ancora convinta AfD, che torna a spiegare come si fanno gli interessi dei tedeschi: smettere di istigare alla guerra contro Mosca, tornare a comprare gas russo a basso prezzo e, sul versante della sicurezza interna, procedere a espulsioni su larga scala di chi in Germania non ha niente da cercare.
0: I vertici europei non commentano il risultato del voto in Sassonia-Anhalt, ma reazioni di segno opposto arrivano dai paesi membri. Dura l'accoglienza al risultato da parte del leader socialista spagnolo Sanchez, esultano invece i nazionalisti. Da Bruxelles il corrispondente Mauro Giliberti.
3: L'exploit dell'AfD in Sassonia-Anhalt ed il crollo della CDU per adesso zittisce quasi tutte le cancellerie europee. E se Ursula von der Leyen dalla Groenlandia invoca la regola d'oro della Commissione di non commentare le elezioni locali, l'unico leader a parlare è il premier spagnolo Pedro Sánchez. La minaccia ultra avanza, ha detto, e il nostro governo progressista è oggi più necessario che mai. A Parigi, per il leader della sinistra Mélenchon, il risultato è la dimostrazione della cecità delle politiche centriste europee. Il ministro francese Haddad parla di momento critico. Duro il premier polacco Tusk. Solo idioti o traditori festeggiano l'AfD. Gonfiano il petto i sovranisti. L'ex premier ungherese Orban avverte: allacciate le cinture, questo è solo l'inizio. Gli fa eco dalla Spagna il leader di Vox, Abascal, che definisce il voto tedesco una speranza per tutto il continente.
0: Reazioni al voto tedesco anche nel nostro paese. Su questo e sui temi economici si accende allora il confronto politico. Alberto Puoti.
4: La vittoria di AfD è un problema? Si chiama democrazia. Replica così Salvini all'altro vice premier che aveva parlato di segnale preoccupante. Il partito tedesco è incompatibile con i valori liberali occidentali del PPE, per Tajani. Con Forza Italia.

0: e a noi moderati che chiude agli estremismi. Tra centristi e leghisti c'è la posizione prudente di Fratelli d'Italia, che non si schiera. Il voto del popolo va sempre accettato, afferma Bignani, che non vuole dare patenti di democrazia. In Europa comunque il partito di Meloni è in un gruppo diverso da AfD, quello dei conservatori, e guarda con soddisfazione anche al sondaggio favorevole per il governo da parte degli imprenditori al forum di Cernobbio. Su AfD la minoranza si divide tra l'estrema destra di Vannacci, siamo sulla strada giusta, ora tocca a noi, avvertono da Futuro Nazionale, e il centro-sinistra, compatto nella condanna politica. Il PD sottolinea l'ambiguità della destra italiana, Italia Viva, che nel governo ci sono tre posizioni diverse, mentre Più Europa chiede a Meloni se condivide la posizione di Salvini. Preoccupazione per il vento di estrema destra in Europa anche dai 5 Stelle e Azione. Un altro pezzettino di Occidente che cade, commenta Calenda. Per Verdi e Sinistra, AfD è incompatibile con la Costituzione. Sul fronte economico, il campo largo con Renzi rilancia. Andiamo al voto, il paese è sempre più povero.
1: A Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio Meloni ha incontrato il Primo Ministro del Belgio Bart De Wever. Al centro del colloquio i dossier internazionali e quello sull'immigrazione, ma anche un confronto sul voto in Sassonia-Anhalt, questione che però non è rientrata nelle dichiarazioni finali. Gabriele Martelloni.
2: L'incontro a Palazzo Chigi va in scena mentre a tenere banco nel dibattito politico europeo è l'esploit dell'ultradestra in Germania, e anche se Giorgia Meloni e Bart De Wever non ne fanno cenno nelle loro dichiarazioni alla stampa, la questione ha inevitabilmente una sua rilevanza nel colloquio di un'ora e mezza nella sede della Presidenza del Consiglio. La Premier, a differenza dei suoi vice, ha preferito non commentare l'esito del voto in Sassonia-Anhalt, ma accanto al suo omologo belga riprende uno dei temi che il suo partito, anche con il ministro Foti, indica come causa del successo dell'AfD, e cioè la necessità di rafforzare in Europa il contrasto all'immigrazione irregolare.
3: Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
2: È consapevole Meloni che su immigrazione e sicurezza si giocherà anche la sfida elettorale lanciata da Vannacci, alleato dell'AfD, ed è decisa a presidiare questi temi da qui al voto, mentre da Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio marca una distanza dai partiti dell'ultradestra filorussa quando sulla guerra in Ucraina segnala come Roma continui a fare la propria parte per una pace giusta e duratura insieme ai partner europei. In vista del vertice dell'Unione, a ottobre la leader dell'esecutivo rilancia il formato sulla competitività inaugurato a febbraio con De Wever e Merz, chiede che all'ordine del giorno ci sia il dossier energia e sul bilancio pluriennale rinnova la richiesta di preservare nel prossimo quadro gli attuali fondi per la coesione e per la politica agricola comune.
1: Il conflitto in Ucraina parla di progressi sostanziali. L'inviato americano Witkoff, dopo i vertici a Mosca e Kiev con il genero e consigliere del presidente americano Trump, Jared Kushner, attesa ora per un possibile colloquio telefonico tra il capo della Casa Bianca con Putin e Zelensky. Da Kiev l'inviata Raffaella Cosentino.
4: Sì, il presidente ucraino Zelensky dice che bisogna sforzarsi di tenere aperto il canale diplomatico in attesa della telefonata, questo possibile colloquio del presidente Trump con Putin e poi separatamente con Zelensky, dopo aver sentito Witkoff e Kushner che tornano negli Stati Uniti dopo la missione di due giorni, dalla quale però non sono venuti fuori spiragli per trovare, per mettere fine al conflitto. Il Kiev Independent rilancia in esclusiva che fonti di intelligence dicono che Witkoff e Kushner avrebbero presentato a Putin una proposta rivisitata di pace, ma avrebbero trovato il leader del Cremlino indisponibile a qualunque compromesso e determinato a continuare la guerra. Sempre l'intelligence ucraina dice che la Russia ha risorse per continuare la guerra fino al 2028, anche se l'economia si è indebolita a causa del conflitto. Qui a Kiev la tregua scade a mezzanotte, però circolano sia nelle chat messaggi che avvisano di possibili attacchi massicci nelle prossime 48 ore sulla capitale ucraina, attacchi combinati di missili e droni, tanto che è stato spostato il coprifuoco da mezzanotte a l'una di notte, sono stati vietati eventi massicci, eventi di massa in città proprio per i rischi che questo comporta. A te.
1: La missione di Witkoff e Kushner è stata definita un piccolo passo verso la pace dal portavoce del Cremlino Peskov. Intanto cresce la tensione diplomatica con Berlino e sul voto in Sassonia-Anhalt il consigliere presidenziale russo Dmitriev dice umiliata l'arroganza di Merz. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
5: Un piccolo passo verso la pace. Il Cremlino definisce così i colloqui avvenuti sabato tra Putin, Witkoff e Kushner. Nessun dettaglio sulle proposte avanzate dagli inviati di Trump. Il portavoce non esclude che ci possa essere una telefonata tra i due presidenti per fare il punto sulla missione diplomatica in Russia e in Ucraina. Mosca è disponibile a riavviare negoziati trilaterali con la mediazione di Washington, aggiunge, ma intanto cresce la tensione con Oslo. Il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici statunitensi in Norvegia per il Cremlino è una minaccia, in quanto potrebbero colpire anche la capitale russa. Adotteremo ulteriori misure per garantire la nostra sicurezza, avverte Peskov, critico nei confronti di Europa e Stati Uniti, il ministro degli esteri. Nel suo intervento all'Università per diplomatici, Lavrov dice che Mosca non può più fidarsi dell'Occidente. Qualsiasi accordo precisa dovrà tenere conto degli interessi di tutte le parti. La posizione della Russia nel mondo, dice, dipende dal risultato del conflitto in Ucraina. Poi l'annuncio della chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo in risposta alle accuse di Berlino sul caso dei droni all'aeroporto di Lipsia e la conseguente rappresaglia diplomatica.
1: Non solo Ucraina nella sfera di influenza degli Stati Uniti. Trump rilancia dal suo canale social i numeri del trionfo dell'ultradestra tedesca in Sassonia-Anhalt e nuove minacce all'Iran. Secondo i media americani la guerra alla Repubblica Islamica intanto sarebbe costata agli americani già 100 miliardi di dollari solo per il caro benzina. Da New York l'inviata Marzia De Giuli.
6: Esatto, Trump torna un po' su tutti i fronti, mentre qui, lo dicevate, c'è attesa per questa possibile telefonata con Zelensky e Putin, ma intanto a parlare sui social poco fa è l'inviato Witkoff e tre i concetti chiave. In sostanza dice che comunque, anche se lo spiegavate, non c'è stata una svolta da questi colloqui a Mosca e Kiev, comunque dice Witkoff ci sono dei progressi sostanziali. Secondo tema chiave sono i colloqui trilaterali, su cui afferma si deve tornare e ci sono in questo dei passi avanti per la pianificazione. E poi spiega ancora Witkoff, si sta lavorando duramente per fermare le uccisioni e verso una pace duratura e stabile. Quindi questo emerge sul fronte della guerra in Ucraina, mentre sull'altro fronte, come anticipavi, ci sono dei nuovi post costruiti con l'intelligenza artificiale di Trump, che mostra in sostanza la mappa dell'Iran con il suo profilo, per dire abbiamo il controllo sul paese. Mostra poi l'isola di Karg, più volte nominata, l'isola strategica dell'Iran, a Hormuz, bombardata, scrivendo bye bye, quindi addio a quell'isola. E poi torna sul tema anche del cambio dei nomi, il New Mexico, che dovrebbe diventare secondo Trump New America, dopo che abbiamo ampiamente raccontato ha cambiato il nome del lago Ontario e ha cambiato anche il nome del Golfo del Messico in Golfo di America, sì. Ed emergono, lo dicevate, questi numeri: 100 miliardi pesano sui consumatori dall'inizio della guerra in Iran, vuol dire 760 dollari a famiglia americana. A voi.
1: Scatta il primo sciopero nazionale dei treni di settembre. Da stasera, tra poco più di mezz'ora, incrocerà le braccia per 24 ore dalle 21 il personale di Trenitalia, Italo e Trenord, escluso il trasporto pubblico locale, ma ci dice di più Paolo Mancinelli.
7: Si preannuncia un inizio di settimana e di settembre complicato per chi viaggia. È confermato infatti il primo sciopero ferroviario nazionale della stagione. Incrociano le braccia dalle 21.18 di oggi fino alle 21 di domani, martedì 8, i lavoratori di Trenitalia, Italo e Trenord. L'agitazione indetta dai sindacati autonomi rischia di causare forti ritardi e cancellazioni su tutta la rete, con possibili ripercussioni anche sul trasporto merci. Il trasporto pubblico locale resta invece regolare. Alla base delle proteste la prevista privatizzazione delle linee intercity, la richiesta di maggiore sicurezza per il personale, la revisione dei turni e l'adeguamento degli stipendi all'inflazione. A tutela dei pendolari sono previste le fasce di garanzia per la giornata dell'8 settembre, tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Inoltre sui siti delle compagnie si può consultare la lista dei treni nazionali garantiti. Trenord assicura navette sostitutive per i collegamenti con Malpensa. Chi rinuncia al viaggio a causa sciopero potrà chiedere il rimborso o riprogrammare il tragitto.
1: A Roma l'udienza per Walter La Vitola davanti al Tribunale del Riesame. Volevo solo proteggere Ranucci, ha detto il faccendiere in collegamento dal carcere di Rebibbia. I giudici si sono riservati di decidere sulla concessione dei domiciliari. L'inviato Stefano Corradino.
8: Si è assunto tutta la responsabilità della bomba, sostanzialmente riferendo di aver conferito un mandato in bianco al Gomez Tavares e di aver accettato il rischio che si facesse diversamente.
9: Un mandato in bianco è quello che La Vitola avrebbe conferito al socio e intermediario Clesio Tavares per un finto attentato a Sigfrido Ranucci. Questo hanno riferito i legali dell'imprenditore al termine dell'udienza, in cui La Vitola ha rilasciato dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia. Lui avrebbe solo consigliato di sparare alcuni colpi contro l'abitazione di Ranucci e Tavares avrebbe scelto una formula diversa. La Vitola ha anche puntualizzato il movente.
10: Ha confermato il contenuto delle prime dichiarazioni in cui ha detto che ha realizzato l'attentato per tutelare la incolumità. Ranucci era all'oscuro della sua iniziativa.
9: Non quindi un attentato per accrescere la popolarità del giornalista nell'ottica di un suo impegno politico, ma per rafforzare la sua scorta e proteggerlo da nuove minacce. Dichiarazioni che aveva già rilasciato il 12 agosto scorso, 2 giorni dopo l'arresto, e che il GIP aveva considerato fumose. Un grande rapporto di amicizia quello con Ranucci, ha detto La Vitola, che sperava potesse riabilitare la sua figura in una sorta di riscatto sociale. Gli avvocati dell'ex editore hanno presentato un ricorso di 72 pagine e si attende una risposta entro il 10 settembre. Le loro richieste sono lo stralcio dell'aggravante mafiosa e i domiciliari, non a Roma, ma in Basilicata, dove La Vitola ha una casa.
1: L'estate 2026 è stata la più calda dal 1950. La conferma scientifica arriva dal CNR, secondo cui le temperature bollenti di quest'anno hanno battuto anche quelle del 2003. Danilo Sinibaldi.
11: Un'estate calda come in Italia non si vedeva dal 1950. La stagione bollente che sta per concludersi, infatti, ha addirittura battuto quella del 2003, che finora deteneva questo poco onorevole record. La certificazione arriva dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR, che ha analizzato le temperature registrate in tutti questi anni dalla banca dati ERA 5 Land del Centro Europeo per le Previsioni Meteo di Medio Periodo. Risulta così che nell'estate 2026 la temperatura sul nostro territorio è stata mediamente di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo, contro i 23,6 dell'estate 2003. Tutti abbiamo sofferto per le ondate di calore, per le temperature roventi, per le notti insonni a causa dell'afa, senza contare i danni all'ambiente, la siccità, gli incendi che hanno interessato l'Italia e l'Europa. Tutto questo si spiega con i dati. Da gennaio ad agosto di quest'anno, infatti, si è registrato in tutti i mesi un aumento delle temperature rispetto allo stesso periodo del 2025 e lo scostamento maggiore è avvenuto ad agosto, con valori medi in Italia di 25,6 gradi, ben 5 in più rispetto alla media agostana del trentennio 1951-1980 e di 3 gradi e mezzo superiore ai 22,1 della media di agosto nel periodo 1991-2020. 2020. Sono tante le anomalie termiche registrate sul territorio nazionale e se questo è il trend, spiegano al CNR, tutto fa presagire che l'intero 2026 si concluda con il record di anno più caldo dal 1950.
1: Terzo film italiano in concorso, L'Estranea di Paolo Strippoli, è un thriller psicologico con protagonista Jasmine Trinca, una madre disposta a tutto pur di proteggere la sua famiglia, anche a fare un patto col diavolo. Nel cast Valeria Bruni Tedeschi e L'Estranea del titolo, allora vediamo Laura Squillaci, poi dopo una breve pausa ci rivediamo qui.
12: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
13: Io faccio il regista per garantirmi l'illusione, almeno nel tempo di un set, di avere il controllo sulle cose. E questa mia protagonista, interpretata da Jasmine Trinca, il controllo lo pretende anche sulle persone attorno a lei, eppure la vita non va così. La vita accade e questa cosa la porterà a fare delle scelte difficilissime e a volte discutibili.
14: La Madrici si può salvare. Ha una condizione.
15: Voleva qualcosa in cambio.
16: Le scelte discutibili assomigliano ad un patto con il diavolo e sono quelle di una mamma disposta a tutto per proteggere la sua famiglia.
17: Una donna che pensa di poter controllare quindi non solo i figli, ma se stessa, e conseguentemente il mondo, la società. Questo, no? È un male contemporaneo da cui poi bisogna scappare a gambe levate, come in un vero film di genere.
12: Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare.
18: Io ho qualcosa che mi è molto familiare, questa sensazione di dover scegliere, e che è cosa? È controllo, andare contro le catastrofi, impedire le catastrofi, proteggere una persona, un'altra persona, tutte le persone, scegliere le persone che proteggo. Ecco, tutto questo fa parte profondamente della mia vita da sempre. Ho 60 anni, perciò è da tanto che conosco molto bene questa estranea.
14: Di questa giornata resterà solo una cicatrice e un brutto spavento.

Indossa l'essenza di Capricorn Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.

0: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: ¡Vengan, rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
2: Cristianini te ayuda.
1: Benvenuto al Super Pilota!
3: Ciao Alex!
1: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
3: Magari. Però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
4: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
6: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
7: Le 20.31 su Rai News 24, è il momento di Spotlight. Parliamo dei costi dell'intelligenza artificiale tra consumi energetici e impatto climatico. L'inchiesta è di Sabrina Carreras.

0: L'intelligenza artificiale oramai fa parte delle nostre vite. La utilizziamo per fare testi, creare immagini e fare calcoli complessi. Può essere una grande opportunità, ma ha un prezzo. E se non la governeremo bene, a pagarlo saremo tutti. Perché l'intelligenza artificiale non è immateriale e intangibile, non vive nel cloud, ma in capannoni come questi, fatti di cemento e acciaio, cavi, luci e computer potentissimi.
1: Entriamo.
0: Questa è la Elmec di Brunello, in provincia di Varese, uno dei primi data center italiani.
2: All'interno di questi rack troviamo i dispositivi informatici che elaborano, memorizzano e mandano verso l'esterno i nostri dati e le nostre applicazioni.
3: Quindi ogni volta che noi utilizziamo un servizio online, i nostri dati passano da qui, sono qui.
2: Esattamente. Per funzionare abbiamo bisogno di alimentazione elettrica e di connettività con la fibra ottica verso internet.
0: Più usiamo servizi digitali, dallo streaming all'intelligenza artificiale, più serve potenza di calcolo. E dietro ogni click c'è un data center che lavora per noi. In Italia se ne contano 220, un numero che è esploso negli ultimi 2 anni.
4: C'è una crescita senza precedenti. L'Italia, dal punto di vista dell'economia dei data center, è un'economia emergente.
5: Di che portata di investimenti stiamo parlando?
4: Se guardiamo i dati del biennio 2023-2024, registriamo nell'ambito data center investimenti per circa 5 miliardi al nostro paese, quindi danno l'idea di una grande entità di movimento e di fermento. E se andiamo a vedere quello che è il biennio 2025-2026, per cui parliamo di altri 10 miliardi, questo giustifica evidentemente la necessità di infrastrutture in grado di sostenere questa crescita, quindi un momento di interesse anche per il nostro paese nello specifico.

0: regione dove ci sono e dove ci saranno i nuovi data center, motori dell'intelligenza artificiale, è la Lombardia. E la novità è che a guidare questa corsa saranno i colossi americani del digitale, le big tech.
1: Serve che sia vicino, perché io quando clicco voglio avere subito una risposta dal servizio che sto fruendo, e quindi più deve esserci una risposta veloce, più l'infrastruttura che elabora quel servizio, quel dato, deve essere vicina all'utente che sta utilizzando il servizio digitale. In tutta Europa si sta avendo questa crescita di queste infrastrutture, in Italia in modo particolare perché ha un tessuto industriale rilevante, quindi tanta domanda di servizi digitali, quindi è interessante anche per i provider internazionali. D'altra parte ha una geografia molto strategica perché è affacciata verso l'Africa, verso i Balcani, e quindi anche l'interconnessione dell'Europa con il resto del mondo, e questo la rende in questo momento il territorio che sta crescendo di più all'interno dell'area europea.
0: Questi investimenti avranno una ricaduta sui nostri territori, a partire dai consumi elettrici. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà più elettricità dell'intero Giappone. Cosa dicono le big tech? Ad agosto Google ha pubblicato un report che calcola che ogni domanda testuale che facciamo all'intelligenza artificiale consuma in media quanto stare 9 secondi davanti alla televisione.
2: La cosa che manca in questo report è che considera solamente dati testuali, ma i dati che vengono generati dalle AI moderne non sono solamente testuali, ma sono in grado di generare anche immagini, di generare anche video, e questo tipo di generazione consuma molta più energia. Poi l'utente in realtà fa delle interrogazioni continue. Si stima che più o meno ChatGPT, che è quello più utilizzato, riceva 65 milioni di richieste al giorno. Quindi questi 9 secondi non sono più 9 secondi per il singolo utente, ma sono ore e ore di televisione accesa. C'è anche un problema di trasparenza, nel senso che tutti questi dati sono forniti dalle aziende che forniscono questi strumenti, quindi sono stime che sono sensate ma non sono affidabili, perché non abbiamo gli strumenti per renderle affidabili.
0: Capire quanto consumano davvero i data center, motori dell'intelligenza artificiale, e qual è il prezzo che rischiamo di pagare, bisogna partire da qui, Dublino. Nel cuore finanziario della città ci sono tutte le sedi delle big tech. E così Dublino è diventata la capitale europea dei data center. Grandi e potenti, come questo, proprio alle porte della città. Il prezzo però è altissimo. Nel 2023, per la prima volta nella storia, i data center irlandesi hanno consumato più energia di tutte le case messe insieme.
3: Peter Holmes!
4: Not our planet!
3: Peter Holmes!
4: Not our planet!
3: Peter Holmes!
4: Not our planet!
3: Energy for the people!
4: Not big tech!
3: Energy for the people!
4: Not big tech!
5: Le nostre bollette sono esplose, più 60% per la luce, più 90% per il gas. Perché? Ci hanno detto che la causa è l'inflazione e la guerra in Ucraina. Ma che dire del miliardo investito in centrali di emergenza per evitare i blackout nel 2023? Di fatto stiamo sovvenzionando i data center. Stiamo dando più soldi ai colossi del tech e meno ai servizi pubblici, alle case, ai trasporti e alle comunità. Già oggi 300.000 famiglie sono in arretrato con l'elettricità e 175.000 con il gas. Questa è un'emergenza e servono scelte chiare. Basta nuovi data center. L'energia deve servire alle persone, non alle big tech.
0: Loro sono gli attivisti dell'associazione ambientalista Friends for Hertz. Hanno scelto di manifestare proprio qui, davanti al Parlamento, mentre si decide la legge di bilancio. Perché è venuto a protestare oggi?
6: Perché l'idea che così tanta energia venga assorbita dalle multinazionali, lasciando che a pagarne il prezzo sia la gente comune, è inaccettabile in qualsiasi società, soprattutto in una che si definisce democratica.
7: Le bollette in Irlanda sono cresciute moltissimo. Le famiglie più fragili, come i monoreddito o chi vive in alloggi popolari, sono sotto forte pressione. Da un lato la gente soffre, dall'altro la politica continua a sostenere lo sviluppo dei data center.
0: La sua bolletta è aumentata?
5: Proprio la settimana scorsa ho ricevuto un'email della mia compagnia di luce e gas che annuncia un aumento della bolletta del 9,5% per questo inverno. Per i giovani è tanto. Fino a quando potrò rimandare di accendere il riscaldamento? Quali altri sacrifici dovrò fare?
0: Che legame c'è tra l'aumento delle bollette e i data center?
6: Un legame enorme. I data center utilizzano più del 20% della nostra energia, contro una media europea del 2%. Qui a Dublino i data center consumano il 48% dell'energia, il 48%, quasi la metà. Più elettricità serve, più aumenta la domanda e quindi il prezzo. E sono gli irlandesi a pagarlo. Per questo chiediamo, anzi, pretendiamo una moratoria sui data center, subito.
0: Ci sono 120 data center, un numero enorme se si pensa che l'intero paese conta appena 5 milioni e mezzo di abitanti, 11 volte meno rispetto all'Italia. Come mi spiega Kevin O'Sullivan, giornalista ambientale dell'Irish Times.
8: L'Irlanda ha attirato molti data center grazie alla bassa tassazione per le imprese. Questo ha favorito l'economia digitale, ma ha fatto esplodere i consumi di elettricità. Il problema è la capacità di rete. Servono investimenti davvero enormi per collegare i nuovi impianti. Il governo è stato molto chiaro, vuole continuare a sviluppare data center ed è pronto ad investire 20 miliardi di euro nelle infrastrutture di rete. Ma questo si scontra con la legge sul clima che impone di dimezzare le emissioni entro il 2030. Rischiamo multe europee enormi, dell'ordine di 26 miliardi.
0: Eppure l'Irlanda è uno dei paesi coi più grandi parchi eolici d'Europa. A causa dei data center, però, l'energia verde non ha portato i benefici promessi, né alle bollette né all'ambiente. Per capire perché, ho incontrato Hannah Daly, ricercatrice dell'Università di Cork.
9: La crescita della domanda dei data center ha eguagliato o superato la crescita dell'eolico dal 2017. È come correre su una scala mobile che scende, corri per restare fermo. La crescita dell'eolico viene assorbita dai data center e quindi il suo potenziale non si realizza.
0: Nei suoi studi parla di un rischio. La trappola dei combustibili fossili.
9: Sì, perché visto che la rete non regge la domanda, il governo ha chiesto ai data center di produrre energia in sito, cioè in proprio. Ma questa produzione è a gas. È un problema perché i nostri obiettivi climatici ci obbligano a uscire dai fossili il più in fretta possibile. Le alternative ci sono, le mie ricerche lo dimostrano. Ma se si investe massicciamente in infrastrutture per il gas, si rimane intrappolati. Dopo aver speso miliardi per il gas, dopo diventa quasi impossibile abbandonarlo.
0: Quali sono le alternative? C'è un modo per conciliare crescita digitale e sostenibilità?
9: Per conciliare intelligenza artificiale e obiettivi climatici serve, primo, pianificare l'uscita dai fossili. Secondo, creare strumenti finanziari e norme che obblighino i data center a usare solo energia pulita addizionale, che non sottragga rinnovabili al resto del sistema. Ma i tempi sono decisivi. Se la domanda cresce prima dell'offerta pulita, restiamo legati ai fossili.
0: Anche per Lynn Boylan, parlamentare europea nella Commissione Ambiente, quello che serve è una pianificazione e una strategia.
10: 10 anni fa, con l'arrivo del cloud, l'Irlanda puntò sui data center per rafforzare la presenza delle big tech americane, ma non pianificò nulla, né il numero di impianti, né chi avrebbe pagato l'adeguamento della rete, né l'impatto sul clima. È stato un invito senza strategia. E ora la lampada è stata sfregata, il genio è uscito e dobbiamo capire come rimettere sotto controllo questo settore.
0: E l'Unione Europea cosa dovrebbe fare?
10: Imparare dai nostri errori. Per questo stiamo chiedendo regole vincolanti, requisiti minimi e report trasparenti sul consumo di elettricità ed acqua. Non vogliamo dire no alla tecnologia, ma prima di stendere il tappeto rosso occorre valutare qual è il rapporto costi-benefici per la società.
0: Intanto il sovraccarico della rete elettrica irlandese ha creato problemi anche alle aziende che costruiscono data center, come mi spiega Peter Lantry di Equinix, una multinazionale con più di 270 data center e 10.000 dipendenti in tutto il mondo.
11: Abbiamo un sito da 10 MW qui a Dublino che non riusciamo a costruire dal 2021. L'opportunità è enorme, ma la rete elettrica non ha tenuto il passo con la crescita dell'economia.
12: Il nostro problema in Irlanda è che non c'è abbastanza capacità di rete nelle aree dove serve, cioè dove sono i clienti. Tutti vogliono essere nell'area metropolitana di Dublino, ma lì non c'è potenza di rete per nuovi sviluppi.
0: Ecco perché in attesa di tempi migliori, molte multinazionali hanno scelto nuovi paesi dove costruire i loro data center, come l'Italia, appunto.
2: Questa è la vostra sede italiana?
13: Sì, siamo qui dal 2017. Microsoft ha annunciato nel 2020 un primo investimento da 1.5 billion in Italia, a cui ha fatto seguito poi l'anno scorso un secondo investimento da 4.3 billion, sempre sull'Italia, a dire delle cifre rilevanti, che andranno quindi a generare quella che per noi è una vera e propria cloud region di dimensioni grandi.
2: Verrà comunque sia utilizzata la nostra energia e il nostro territorio. Ecco, quali sono i benefici?
13: La prima cosa che mi viene in mente è il tema del lavoro. Avere i data center in Italia dà una enorme opportunità, nel senso che comunque costruire questi data center occupa e occuperà tantissime persone con altissima specializzazione, perché comunque ci sono tematiche di gestione della corrente elettrica, delle tubature, dell'acqua.
0: Se la costruzione di data center porterà occupazione in Italia, è anche vero che quello che conta nell'economia digitale non sono i mattoni, ma i servizi online di piattaforme che usiamo tutti i giorni, come Google o Facebook.
14: I grandi ricavi sono sulle piattaforme che gestiscono i dati. E spesso queste piattaforme sono sotto il controllo di grandi multinazionali che non hanno la sede fiscale nel nostro paese, e quindi la ricaduta fiscale è ridotta ai minimi termini.
15: Una metafora un po' stancante di questo settore è che dicono appunto i dati sono il petrolio del nuovo millennio. In realtà non è proprio esattissimo, perché il petrolio è una risorsa finita che va a esaurirsi, i dati continuano ad aumentare, ad esplodere, ma il vero business, il nocciolo del tutto, sono i dati e le informazioni.
2: Cioè, chi gestisce i dati, con quali regole, con quali prezzi, è lì che...
15: È lì, il business è tutto lì e la criticità è tutta lì.
0: E poi c'è tutta la tecnologia legata ai data center, che non produciamo con le nostre aziende, ma che per lo più importiamo dall'estero.
16: Siamo già una colonia digitale da tanto tempo, dipendiamo integralmente dall'estero per le nostre tecnologie ed è un peccato. L'Europa non è presente nel mercato delle tecnologie, non abbiamo più un'industria di informatica, salvo qualche grande azienda. In Germania siamo abbastanza una colonia da questo punto di vista. Abbiamo delle punte di eccellenza, ma non abbiamo un sistema complessivo tecnologico. Si parla di avere una politica industriale per il digitale e questo oggi abbiamo solo delle misure difensive. La grande sfida è quella di fare delle misure invece di sviluppo europee.
0: L'annuncio degli investimenti miliardari delle Big Tech ha creato intanto delle aspettative in Italia, a partire dal mercato immobiliare, perché i terreni adatti per i nuovi data center vanno a ruba e si vendono a prezzi maggiorati. Di quanto? Lo dice un report della società di consulenza Vendiamo Imprese, più 15% se il terreno è connesso alla fibra ottica, più 25% se è vicino alle stazioni elettriche e più 30% se non ha vincoli paesaggistici. E mentre il mercato del mattone digitale corre, in Italia manca ancora una legge nazionale che regoli in modo vincolante dove possono o non possono essere costruiti i nuovi data center.
17: Qua siamo su un'area verde che diventerà un data center, dall'altra parte della strada c'è un'area dismessa che resterà dismessa. Questa è una condizione inaccettabile per quanto ci riguarda.
0: Su quest'area di 120.000 metri quadri dovrebbe nascere il nuovo data center di Bollate, una cittadina alle porte di Milano. L'area appartiene a un privato e per il piano regolatore del comune è edificabile, ma è anche uno dei pochi polmoni verdi che sono rimasti ai cittadini.
18: Sappiamo tutti che l'informatica va avanti e ha bisogno di queste strutture. La domanda è perché farla in un'area verde come questa?
19: A Bollate hanno già mangiato tantissima terra e forse non si sa, ma la terra è quella che salverà gli uomini. E quindi è bene che sia verde, è bene che quella che ci è rimasta ce la possiamo tenere. Ecco.
20: Costruendo su quest'area noi interrompiamo questo corridoio ecologico, oltre a consumare ulteriormente suolo. E quindi è la Regione Lombardia che li individua, non siamo noi. E quindi si dice corridoio ecologico, se viene individuato come tale dovrebbe rimanere.
21: Comuni, città metropolitana e Regione Lombardia dovrebbero in particolare ragionare su una distribuzione equilibrata di questi interventi e non lasciare soltanto, come dire, possiamo dire al mercato o alla convenienza di un certo investitore che vede lì in business e va.
0: Secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'Italia è tra i paesi europei col più alto consumo di suolo e la Lombardia la regione con più cemento. Ma anche con tante aree industriali dismesse, è lì che bisognerebbe costruire data center.
17: I data center possono essere un'opportunità per il territorio, perché comunque sono degli investimenti importanti ad altissima intensità di capitale. Io dico, ma visto che i capitali esistono, perché questi capitali non possono in parte restituire un beneficio alla comunità? Il cosiddetto win-win che chiamano gli economisti si può vincere in due anziché giocare alla speculazione.
0: Ed è quello che hanno capito altri paesi europei che vietano di costruire data center su suolo vergine.
22: La città di Francoforte, per esempio, ha esplicitamente escluso alcune aree dalla possibilità di costruzione di data center e invece ne ha individuate soltanto alcune come aree potenzialmente idonee. La Francia, nonostante voglia continuare ad attirare gli investimenti, comunque mette dei paletti. Per esempio, con tutti i data center con una potenza superiore ai 500 kW, quindi praticamente tutti, sono tenuti a installare dei sistemi per il recupero di calore di scarto.
0: Alice Franchina e Cristiana Mattioli, ricercatrici del Politecnico di Milano, hanno studiato il consumo di suolo dei data center in Europa. Il loro lavoro mostra quanto sia necessario governare il fenomeno anche in Italia.
23: La questione è urgente, nel senso che questa regolamentazione serve adesso, perché i numeri sono importanti. Nell'area metropolitana milanese al momento sono presenti 22 data center, per una potenza stimata intorno ai 238 megawatt e sono invece in progetto o in costruzione altri 25 data center con una potenza stimata di 1332 megawatt. Questo perché i nuovi data center sono tendenzialmente molto più grandi di quelli già presenti, più o meno 5 volte più grandi.
0: Finora l'Italia ha solo aggiornato il codice Ateco dei data center, cioè la loro classificazione di attività economica. Un dettaglio che permette però ai comuni di contrattare con più forza oneri e compensazioni, così come ha fatto il comune di Segrate. Questa è l'ex Cise, un'area di 70.000 metri quadri dismessa da 20 anni, ma è anche un'area strategica perché collegata alla rete elettrica. Qui una multinazionale americana costruirà il proprio data center e in cambio l'amministrazione ha ottenuto la bonifica dell'area, pannelli solari per le scuole e la cessione al pubblico di un'area verde di 670.000 metri quadri che diventerà un parco agricolo per i cittadini. E non è tutto.
24: Abbiamo ottenuto di poter utilizzare il loro rifiuto è calore, per cui ci verrà consegnato il calore che è prodotto dal data center e noi lo utilizzeremo per generare energia per la città.
0: Questi risultati potrebbero averli tutti i comuni se ci fosse una regolamentazione dei data center. A chiederla sono anche gli imprenditori, come Antonio Baldassarra della SeaWeb, una multinazionale italiana di servizi digitali con sede a Frosinone. Se Senza regole, mi spiega, le richieste di allaccio alla rete elettrica per i data center hanno raggiunto in Italia il record di 50 gigawatt, 10 volte di più di quanto consumano oggi.
1: Se lei mi fa la domanda, ne avremo realmente bisogno? Io rispondo no. Cioè, siamo di fronte a un'attività speculativa. Questo è un punto fermo. Perché le dico questo? Perché ove noi ne avessimo realmente bisogno, significa che stiamo ammettendo che il valore economico dell'economia digitale in questi 5 anni deve moltiplicarsi per 10. Il che è, questo già appare più irrealistico, no? Dice no, perché noi abbiamo il PIL più 2, più 3, per 10 è un numero che non ci appartiene. Oggi il mondo dell'intelligenza artificiale è quello che ha richiamato più denaro dal mondo della finanza in pochissimi mesi. Se ci spostiamo indietro abbiamo avuto investimenti anche più alti, però su tempi molto più distesi. Quando accade questo, tipicamente sono i segnali che siamo di fronte a una bolla.
0: Ma se è in corso la bolla dell'intelligenza artificiale, ci conviene costruire tutti questi grandi data center?
3: Il quesito vero è se in futuro ci sarà una domanda per giustificare tutti questi edifici. E la domanda conseguente è: quale sarà lo sviluppo dell'intelligenza artificiale? Se andrà verso sistemi in queste grandi cattedrali dell'intelligenza artificiale con grandi modelli che sanno tutto di tutto, oppure se non si andrà verso modelli più piccoli, cosiddetti small language models, che invece saranno più piccoli, gireranno su dei computer più piccoli presso le sale dati delle aziende. Quindi piuttosto che avere queste grandi cattedrali avremo tante cappelle.
2: Il rischio è che costruiremo dei data center in Italia che poi rimarranno vuoti?
3: Beh sì, questo rischio è concreto, che noi costruiamo tanto spazio per data center che poi useremo magari come magazzini o supermercati.

0: Profillo, appoggia testa regolabili nella posizione che preferisci, una grande penisola per sdraiarti comodamente. Tutto questo solo questa settimana con un risparmio del 50% a soli 799 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Ora basta. L'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
2: Vai su Segugio!
3: Vai su Segugio! Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
4: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
5: ¡Vengan rápido! Estamos atascados, necesitamos la moto. ¡Rápido, rápido!
6: Cristianini te ayuda.
7: Tufa, yo he insultado por un gol de rivale.
8: Figliola, in Europa è concesso.
9: Si la mette al centro, Lautaro!
10: Ragazzi, shh. I cori dopo, non adesso.
11: Don Fabio, peccato. Credevo fossero coppe minori.
12: Chi disprezza il giovedì, si pente il venerdì.
13: Vince l'Europa League!
14: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
15: Andate e guardatele tutte.
16: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
17: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
18: Nel corso del pomeriggio sera ritroveremo ancora qualche pioggia dovuta all'instabilità pomeridiana, soprattutto sulle zone del nord-est, dove ci sarà spazio ancora per qualche isolato rovescio, ma comunque in un contesto di miglioramento che vedrà il cielo sereno al più poco nuvoloso. Anche al centro qualche nube in più tenderà ad essere presente, ancora tra Lazio ed Abruzzo, ma la probabilità di pioggia sarà decisamente bassa. Situazione molto simile anche al meridione, dove ci sarà qualche nube tra Campania, Molise, Puglia e Basilicata, ma comunque in un contesto di cielo sereno. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole, con i mari che saranno poco mossi o localmente mossi. Per la giornata di domani ci attendiamo una situazione ancora che vedrà l'alta pressione sul paese, che garantirà condizioni di tempo stabile soprattutto nella prima parte del giorno. Successivamente, nelle ore più calde, qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini ed appenninici al centro-sud e ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale. Concludiamo con le temperature, che tenderanno lievemente a diminuire al sud mentre saranno stazionarie al centro-nord.
17: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
19: Dell'ultra destra in Sassonia, Anhalt Merz non si arrende ma ammette la disfatta. Siamo scioccati, AfD all'attacco, il cancelliere è un peso per il governo federale, dicono. Il Cremlino sulla missione americana, un piccolo passo verso la pace, non esclusi negoziati trilaterali, attesa per una telefonata di Trump a Putin e Zelensky, tra un'ora scade la tregua di tre giorni. Walter Lavitola chiede i domiciliari al tribunale del riesame, nessun movente politico, volevo proteggere Ranucci, ha detto, intanto l'ex compagna nega il rientro a casa al faccendiere. Lorena Iscieri è stata gettata viva dal viadotto dall'ex compagno e quanto è emerso dall'autopsia eseguita sul corpo della donna uccisa dopo essere stata rapita. Scatta il primo sciopero nazionale dei treni di settembre dalle 21 e fino alle 21 di domani, incrocerà le braccia il personale di Trenitalia, Italo, Trenord, escluso il trasporto pubblico locale. È online il video della nuova canzone di Luciano Ligabue, Qualcosa per te, che attraversa le vite e le fragilità delle persone. Grande attesa per il finale del suo tour, 15 date dal 22 al 24 ottobre. 21.01, bentornati in diretta su Rai News 24. Ripartiamo dal trionfo dell'AfD alle regionali in Sassonia-Anhalt, di mezza dalla CDU. I vertici di AfD attaccano il cancelliere federale Merz, definito un peso per la Germania, e il cancelliere tedesco in conferenza stampa ammette la cocente sconfitta. Ci saranno ripercussioni, dice. Allora sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
2: Il cancelliere Merz parla finalmente in pubblico. Arrendersi per me non è un'opzione, dice, anche se ammette, per i cristiano-democratici è la sconfitta più devastante da decenni. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa, su questo il partito è unanime. Al suo volto livido fanno da contraltare le espressioni raggianti della leadership di AfD, che è convinta. Dalla Sassonia-Anhalt parte un effetto domino per tutta la Germania. Il primo bersaglio è proprio lui, il cancelliere, come ribadiscono ai nostri microfoni.
9: Merz dovrebbe dimettersi, è il più impopolare della storia e perderà anche in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino.
2: Sono le regioni in cui si vota il 20 settembre e secondo AfD dimostreranno che il muro di contenimento, ovvero il rifiuto di collaborare con l'estrema destra, è crollato. Invieremo proposte di dialogo a tutti i partiti, dicono, obiettivo ottenere quella manciata di seggi necessaria a governare il Land orientale.
9: Dobbiamo tornare a fare gli interessi dei tedeschi, smettere di istigare alla guerra con Mosca, tornare a comprare gas russo a basso prezzo e sul versante della sicurezza interna procedere a espulsioni su larga scala.
2: Il partito già guarda il voto a livello nazionale, prenderemo il 40% e rapporti con l'estero.
20: Puntiamo a ottimi rapporti con i nostri vicini europei, in particolare con l'Italia, occupa un posto di primo piano.
19: I vertici europei non commentano il risultato del voto in Sassonia-Anhalt, ma reazioni di segno opposto arrivano dai paesi membri. Dura accoglienza da parte del leader socialista spagnolo, esultano invece i nazionalisti. Da Bruxelles il corrispondente Mauro Giliberti.
21: L'exploit dell'AfD in Sassonia-Anhalt ed il crollo della CDU per adesso zittisce quasi tutte le cancellerie europee. E se Ursula von der Leyen dalla Groenlandia invoca la regola d'oro della Commissione di non commentare le elezioni locali, l'unico leader a parlare è il premier spagnolo Pedro Sánchez. La minaccia ultra avanza, ha detto, e il nostro governo progressista è oggi più necessario che mai. A Parigi, per il leader della sinistra Mélenchon, il risultato è la dimostrazione della cecità delle politiche centriste europee. Il ministro francese Haddad parla di momento critico. Duro il premier polacco Tusk. Solo idioti o traditori festeggiano l'AfD. Gonfiano il petto i sovranisti. L'ex premier ungherese Orban avverte: allacciate le cinture, questo è solo l'inizio. Gli fa eco dalla Spagna il leader di Vox, Abascal, che definisce il voto tedesco una speranza per tutto il continente.
19: E le reazioni al voto regionale tedesco sono anche nel nostro paese. Su questi e sui temi economici si accende il confronto politico. Ci dice di più Alberto Puoti.
22: La vittoria di AfD è un problema? Si chiama democrazia. Replica così Salvini all'altro vice premier che aveva parlato di segnale preoccupante. Il partito tedesco è incompatibile con i valori liberali e occidentali del PPE, per Tajani. Con Forza Italia, noi moderati, che chiude agli estremismi. Tra centristi e leghisti c'è la posizione prudente di Fratelli d'Italia, che non si schiera. Il voto del popolo va sempre accettato, afferma Bignani, che non vuole dare patenti di democrazia. In Europa comunque il partito di Meloni è in un gruppo diverso da AfD, quello dei conservatori, e guarda con soddisfazione anche al sondaggio favorevole per il governo da parte degli imprenditori al forum di Cernobbio. Su AfD la minoranza si divide tra l'estrema destra di Vannacci, siamo sulla strada giusta, ora tocca a noi, avvertono da Futuro Nazionale, e il centro-sinistra, compatto nella condanna politica. Il PD sottolinea l'ambiguità della destra italiana, Italia Viva, che nel governo ci sono tre posizioni diverse, mentre Più Europa chiede a Meloni se condivide la posizione di Salvini. Preoccupazione per il vento di estrema destra in Europa anche dai 5 Stelle e Azione. Un altro pezzettino di Occidente che cade, commenta Calenda. Per Verdi e Sinistra, AfD è incompatibile con la Costituzione. Sul fronte economico, il campo largo con Renzi rilancia. Andiamo al voto, il paese è sempre più povero.
19: E a Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il primo ministro del Belgio, Bart De Wever. Al centro del colloquio i dossier internazionali, quello sull'immigrazione, ma anche un confronto sul voto in Sassonia, questione che però non è rientrata nelle dichiarazioni finali. Sentiamo Gabriele Martelloni.
0: L'incontro a Palazzo Chigi va in scena mentre a tenere banco nel dibattito politico europeo è l'exploit dell'ultradestra in Germania e anche se Giorgia Meloni e Bart De Wever non ne fanno cenno nelle loro dichiarazioni alla stampa, la questione ha inevitabilmente una sua rilevanza nel colloquio di un'ora e mezza nella sede della Presidenza del Consiglio. La Premier, a differenza dei suoi vice, ha preferito non commentare l'esito del voto in Sassonia-Anhalt, ma accanto al suo omologo belga riprende uno dei temi che il suo partito, anche con il ministro Foti, indica come causa del successo dell'AfD, e cioè la necessità di rafforzare in Europa il contrasto all'immigrazione irregolare.
1: Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
0: È consapevole Meloni che su immigrazione e sicurezza si giocherà anche la sfida elettorale lanciata da Vannacci, alleato dell'AfD, ed è decisa a presidiare questi temi da qui al voto, mentre da Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio marca una distanza dai partiti dell'ultradestra filorussa quando sulla guerra in Ucraina segnala come Roma continui a fare la propria parte per una pace giusta e duratura insieme ai partner europei. In vista del vertice dell'Unione, a ottobre la leader dell'esecutivo rilancia il formato sulla competitività inaugurato a febbraio con De Wever e Merz, chiede che all'ordine del giorno ci sia il dossier energia e sul bilancio pluriennale rinnova la richiesta di preservare nel prossimo quadro gli attuali fondi per la coesione e per la politica agricola comune.
19: Ed Emma Bonino, vi abbiamo dato questa notizia qualche ora fa, è ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri in seguito ad un peggioramento della funzionalità respiratoria. Al momento è vigile e lucida, questo secondo quanto comunicato dal suo medico curante.

0: parla di progressi sostanziali l'inviato americano Witkoff dopo i vertici a Mosca e Kiev con il genere consigliere del presidente americano Trump, Jared Kushner, attesa per un possibile colloquio telefonico tra il capo della Casa Bianca con Putin e Zelensky. Si avvicina la scadenza della tregua e si teme un nuovo attacco russo con missili e droni su tutta l'Ucraina. Allora andiamo dalla nostra inviata Raffaella Cosentino.
1: In una settimana l'istruttrice ucraina, nome in codice Tokyo, insegna a pilotare un drone FPV. Sono i droni kamikaze usati anche dai russi, come mostra questo video scioccante. Un venditore ambulante inseguito a Kherson ai primi di agosto da un drone controllato da remoto da un militare russo. Lo chiamano safari umano. Tokyo spiega che a scuola di droni vanno sia i civili per apprendere una tattica di sopravvivenza, sia i militari. Il 15% degli studenti è donna. Benvenuti a Kill House, la più famosa accademia di droni gestita dal Terzo Corpo d'Armata dell'Esercito. È diventata così popolare in Ucraina che quest'anno anche un film di fiction ispirato al conflitto ha questo titolo. Costo del corso 150 euro, per i soldati è gratuito. Dopo le lezioni al simulatore si prova a pilotare quelli veri, con qualche crash. E poi ci sono i robot senza equipaggio, chiamati droni terrestri. Dicono che al 95% vengono usati per missioni logistiche, per portare rifornimenti al fronte o evacuare i feriti. In entrambi i casi evitano la perdita di vite umane. Questi piccoli blindati robot sono prodotti in Ucraina e sono a basso costo, dai 7.000 ai 20.000 euro, anche perché vengono facilmente distrutti dai droni FPV. All'inizio sembravano solo dei giocattoli, hanno una velocità che va dai 13 ai 30 km orari, ma in poco tempo il loro uso è aumentato del 300% da parte dell'esercito di Kiev. L'obiettivo, ci dicono, è massimizzare la robotizzazione dell'esercito ucraino per supplire alla carenza di uomini rispetto all'esercito di Mosca. Quando non servono più, però, vengono trasformati in kamikaze e, se prodotti su larga scala, saranno sempre più usati per uccidere. Con l'automazione, la guerra è ancora di più un feroce mors tua vita mea.
0: La missione di Witkoff e Kushner è un piccolo passo verso la pace, così dice il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto cresce la tensione diplomatica con Berlino. Sul volto in Sassonia-Anhalt il consigliere presidenziale russo Dmitriev dice: umiliata l'arroganza di Merz. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: Un piccolo passo verso la pace. Il Cremlino definisce così i colloqui avvenuti sabato tra Putin, Witkoff e Kushner. Nessun dettaglio sulle proposte avanzate dagli inviati di Trump. Il portavoce non esclude che ci possa essere una telefonata tra i due presidenti per fare il punto sulla missione diplomatica in Russia e in Ucraina. Mosca è disponibile a riavviare negoziati trilaterali con la mediazione di Washington, aggiunge, ma intanto cresce la tensione con Oslo. Il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici statunitensi in Norvegia per il Cremlino è una minaccia, in quanto potrebbero colpire anche la capitale russa. Adotteremo ulteriori misure per garantire la nostra sicurezza, avverte Peskov. Critico nei confronti di Europa e Stati Uniti il ministro degli esteri. Nel suo intervento all'Università per diplomatici, Lavrov dice che Mosca non può più fidarsi dell'Occidente. Qualsiasi accordo precisa dovrà tenere conto degli interessi di tutte le parti. La posizione della Russia nel mondo, dice, dipende dal risultato del conflitto in Ucraina. Poi l'annuncio della chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo in risposta alle accuse di Berlino sul caso dei droni all'aeroporto di Lipsia e la conseguente rappresaglia diplomatica.
0: E Trump rilancia dal suo canale social i numeri del trionfo dell'ultradestra tedesca e nuove minacce all'Iran. Secondo Axios, la guerra in Iran è costata agli americani 100 miliardi di dollari solo per il caro benzina. Da New York l'inviata Marzia De Giuli.
3: Esatto, Trump torna un po' su tutti i fronti, mentre qui, lo dicevate, c'è attesa per questa possibile telefonata con Zelensky e Putin, ma intanto a parlare sui social poco fa è l'inviato Witkoff e tre i concetti chiave. In sostanza dice che comunque, anche se lo spiegavate, non c'è stata una svolta da questi colloqui a Mosca e Kiev, comunque, dice Witkoff, ci sono dei progressi sostanziali. Secondo tema chiave sono i colloqui trilaterali, su cui afferma si deve tornare e ci sono in questo dei passi avanti per la pianificazione. E poi spiega ancora Witt

0: Rostov si sta lavorando duramente per fermare le uccisioni e verso una pace duratura e stabile. Quindi questo emerge sul fronte della guerra in Ucraina, mentre sull'altro fronte, come anticipavi, ci sono dei nuovi post costruiti con l'intelligenza artificiale di Trump, che mostra in sostanza la mappa dell'Iran con il suo profilo, per dire abbiamo il controllo sul paese. Mostra poi l'isola di Karg, più volte nominata, l'isola strategica dell'Iran, a Hormuz, bombardata, scrivendo bye bye, quindi addio a quell'isola. E poi torna sul tema anche del cambio dei nomi, il New Mexico, che dovrebbe diventare secondo Trump New America, dopo che abbiamo ampiamente raccontato ha cambiato il nome del lago Ontario e ha cambiato anche il nome del Golfo del Messico in Golfo di America, sì. Ed emergono, lo dicevate, questi numeri: 100 miliardi pesano sui consumatori dall'inizio della guerra in Iran, vuol dire 760 dollari a famiglia americana. A voi.
1: E sono ripresi i raid su Gaza delle forze di difesa israeliane, che hanno anche annunciato l'uccisione nella striscia di un membro della Jihad islamica e uno di Hamas. I raid israeliani sono ripresi anche contro Hezbollah nel sud del Libano. Da Gerusalemme, Francesca Capovani.
2: Il drone esplode mentre il giornalista della TV Filo Hezbollah, al Manar, e il suo cameraman si stanno preparando per la diretta. I due miracolosamente sono feriti ma salvi. Siamo a Nabatieh, nel sud del Libano, e da giorni l'area viene attaccata dall'esercito israeliano. Dell'edificio di tre piani colpito nella notte a Kfar Ruman non rimangono che macerie. 11 le vittime, un'intera famiglia, tra cui due neonati, morti anche due paramedici sulle auto di soccorso. L'IDF sostiene di aver preso di mira operativi di Hezbollah che stavano trasportando armi e che tutta l'operazione in corso nel Libano del Sud sia una risposta ai continui lanci di droni verso le sue postazioni. Protesta il presidente libanese Aoun, l'escalation rischia di minare gli sforzi della diplomazia. Intanto Gaza piange, morti delle ultime ore, almeno 7, tra cui due bambini. Il piccolo Sadi, 3 anni, un proiettile ha colpito la scuola rifugio che lo ospitava con la sua famiglia. E poi Wafa, 8 anni, morta nell'auto del padre, presa di mira a Gaza City. E rischia di precipitare la situazione in Cisgiordania, dove oggi un palestinese ha tentato di accoltellare un colono nei pressi del villaggio di Usarin, prima di essere inseguito e poi neutralizzato dai militari. Il ministro della difesa Katz dice: se ci saranno altri attacchi, d'accordo con il premier Netanyahu, siamo pronti a scatenare una guerra totale contro i terroristi.
1: Adesso voltiamo pagina, torniamo in Italia. Scatta il primo sciopero nazionale dei treni di settembre. Da stasera incroceranno le braccia per 24 ore il personale di Trenitalia, Italo e Trenord, escluso il trasporto pubblico locale. Sentiamo Paolo Mancinelli.
3: Si preannuncia un inizio di settimana e di settembre complicato per chi viaggia. È confermato infatti il primo sciopero ferroviario nazionale della stagione. Incrociano le braccia dalle 21.18 di oggi fino alle 21 di domani, martedì 8, i lavoratori di Trenitalia, Italo e Trenord. L'agitazione indetta dai sindacati autonomi rischia di causare forti ritardi e cancellazioni su tutta la rete, con possibili ripercussioni anche sul trasporto merci. Il trasporto pubblico locale resta invece regolare. Alla base delle proteste la prevista privatizzazione delle linee intercity, la richiesta di maggiore sicurezza per il personale, la revisione dei turni e l'adeguamento degli stipendi all'inflazione. A tutela dei pendolari sono previste le fasce di garanzia per la giornata dell'8 settembre, tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Inoltre sui siti delle compagnie si può consultare la lista dei treni nazionali garantiti. Trenord assicura navette sostitutive per i collegamenti con Malpensa. Chi rinuncia al viaggio a causa sciopero potrà chiedere il rimborso o riprogrammare il tragitto.
1: E vediamo la cronaca, il femminicidio sulla 1 di Lorena Isceri. La donna era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto dell'ex fidanzato. Questo emerge dai primi esiti dell'autopsia. Allora sentiamo Andrea Marotta.
4: L'ultima volta che l'ho visto settimana scorsa, relativamente tranquillo, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
5: Lo aveva in cura da 15 anni, negli ultimi due solo un paio di visite. Dal suo psichiatra, Federico Vella, era tornato però una settimana fa, 3 giorni prima, di uccidere Lorena e togliersi la vita.
4: Questo assolutamente non me lo sarei mai aspettato.
5: Per come lo conosceva da 15 anni?
4: Per come lo conosceva e per quello che mi ha raccontato della relazione.
5: Era tornato proprio per parlare della sua ex compagna, quasi uno sfogo, precisa lo specialista, che aggiunge: prima di quel che è accaduto non lo avrei mai definito pericoloso. Eppure dopo alcuni episodi violenti confidati solo alla madre, seguiti alla rottura della loro relazione, Lorena lo aveva convinto ad andare insieme dallo psichiatra al quale si era rivolta, la 46enne.
6: In quella circostanza il Vella si era anche un pochettino scomposto, tant'è che lo psichiatra poi l'aveva anche messo fuori la porta perché non intendeva proseguire la terapia.
5: Al suo medico invece Federico aveva detto tutt'altro.
4: Che non gli era piaciuto lo psichiatra, stop.
5: Un delitto pianificato. Giorni prima del rientro a Firenze di Lorena, vari testimoni hanno visto Federico più volte attorno all'appartamento di lei, dove poi l'ha attesa in garage, picchiata e rapita. Ora l'autopsia aggiunge orrore all'orrore. La donna era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato.
1: E a Roma c'è stata l'udienza per Walter Lavitola davanti al Tribunale del Riesame. Volevo solo proteggerlo, ha detto il faccendiere in collegamento al carcere di Rebibbia. I giudici si sono riservati di decidere sulla concessione degli arresti domiciliari. L'inviato è Stefano Corradino.
7: Si è assunto tutta la responsabilità della bomba, sostanzialmente riferendo di aver conferito un mandato in bianco al Gomez Tavares e di aver accettato il rischio che si facesse diversamente.
8: Un mandato in bianco è quello che Lavitola avrebbe conferito al socio e intermediario Clesio Tavares per un finto attentato a Sigfrido Ranucci. Questo hanno riferito i legali dell'imprenditore al termine dell'udienza, in cui Lavitola ha rilasciato dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia. Lui avrebbe solo consigliato di sparare alcuni colpi contro l'abitazione di Ranucci e Tavares avrebbe scelto una formula diversa. Lavitola ha anche puntualizzato il movente.
9: Ha confermato il contenuto delle prime dichiarazioni in cui ha detto che ha realizzato l'attentato per tutelare la incolumità. Ranucci era all'oscuro della sua iniziativa.
8: Non quindi un attentato per accrescere la popolarità del giornalista nell'ottica di un suo impegno politico, ma per rafforzare la sua scorta e proteggerlo da nuove minacce. Dichiarazioni che aveva già rilasciato il 12 agosto scorso, 2 giorni dopo l'arresto, e che il GIP aveva considerato fumose. Un grande rapporto di amicizia quello con Ranucci, ha detto Lavitola, che sperava potesse riabilitare la sua figura in una sorta di riscatto sociale. Gli avvocati dell'ex editore hanno presentato un ricorso di 72 pagine e si attende una risposta entro il 10 settembre. Le loro richieste sono lo stralcio dell'aggravante mafiosa e i domiciliari, non a Roma, ma in Basilicata, dove Lavitola ha una casa.
1: Novità nell'inchiesta sul maxi rogo di Cran Montana. Una ex funzionaria del comune avrebbe segnalato, molto tempo prima dell'incendio, che la schiuma fanoassorbente usata nel Costellation poteva prendere fuoco. Sentiamo Alessandro Fresilli.
10: C'è una possibile svolta nell'inchiesta sul rogo di Capodanno al Costellation, dove persero la vita 41 persone e 115, soprattutto giovani, sono rimasti feriti. Sembra infatti che al comune di Cran Montana fosse nota l'infiammabilità della schiuma fonoassorbente dei pannelli del soffitto. A comunicarlo, pari in una mail interna, sarebbe stata la responsabile dell'edilizia del comune negli anni dal 2017 al 2024, Rosemarie Clavien. Il documento, non presente negli atti, sarebbe stato quindi mostrato alla ex dirigente nel corso dell'interrogatorio a Sion come persona informata sui fatti. Nel confronto, la donna non ha dato risposte e il suo status è passato a persona indagata. Il rischio rappresentato dai pannelli altamente infiammabili era già stato indicato da Jessica Moretti in un messaggio ai suoi dipendenti il 13 dicembre 2019, in cui avvertiva di fare attenzione alle fontane pirotecniche, avviso che è stato poi messo agli atti. Ora arriva questa nuova rivelazione che amplia lo scenario sull'attribuzione delle responsabilità. E non solo. Sembrerebbe inoltre che le problematiche relative al pericolo di incendi avrebbero riguardato numerosi appartamenti nell'edificio che ospitava il locale, situazioni risolte solo dopo molto tempo e non in tutta la struttura.
1: E adesso la Formula 1 con il capolavoro a Monza di Kimi Antonelli, il giovane pilota bolognese della Mercedes, dopo l'impresa di ieri allunga ancora nel Mondiale Piloti. Allora seguiamo Giulio Delfino.
11: L'ultima volta di un italiano a Monza era in bianco e nero, 60 anni fa. Luigi Scarfiotti conquistò il successo sulla Ferrari come prima erano riusciti a fare soltanto Ascari e Farina. In questi 60 anni di storia, soltanto altri 3 piloti italiani riuscirono a salire sul podio a Monza, Alboreto, Patrese e Fisichella, un club super esclusivo di cui ora fa parte anche Kimi Antonelli, al culmine di una gara che è già leggenda, con una rimonta record da 19° a primo. Un'impresa che ha entusiasmato anche i tifosi della Ferrari, delusi dalle rosse ma esaltati da Kimi, autore di un vero e proprio capolavoro nel tempio della velocità. Con la vittoria di Monza alla settima stagionale in 13 gare, Antonelli ora incrementa il vantaggio in classifica portandolo a 66 punti sul suo unico rivale, il compagno di squadra Russell. Il tutto a 10 gare dalla conclusione, la prossima tra 6 giorni in Spagna. Male le Ferrari, dicevamo, le rosse si sono ostacolate il via e al terzo giro Leclerc ha finito la sua corsa contro le barriere di gomma all'uscita della parabolica. L'illusione di poter lottare per il titolo è già tramontata, resta come sempre l'obiettivo minimo, quello del secondo posto nella classifica dei costruttori. Briciole in confronto al sogno di Kimi, ora il favorito numero uno per la conquista del titolo piloti.
1: La nuova Champions League è pronta a partire con l'Italia rappresentata da 4 squadre, Inter, Napoli, Roma e Como. La prima a partire è l'Inter al Bernabeu contro il Real Madrid. Tiziana Alla.
12: Il Luna Park Champions riapre i battenti, frequentatori abituali, Inter e Napoli, vecchie conoscenze dai ricordi un po' sbiaditi, Roma, e debuttanti assoluti, Como, tutti accomunati dall'euforia di chi non vede l'ora di salire sulla giostra. Capofila della pattuglia italiana è l'Inter, la più attrezzata per dire la sua nel torneo, partenza che più suggestiva non poteva essere. A Madrid, in quello stadio e contro quell'allenatore che battezzarono il trionfo nerazzurro nel 2010. Rispolverare il prestigio offuscato dal cammino troppo breve nell'ultima edizione è la missione del Napoli, necessario partire con il piede giusto. E l'Arsenal, in arrivo in un Maradona tutto esaurito, deve trasformarsi nella miglior motivazione possibile per una squadra ferita dai 2 KO di avvio campionato. Scattare dai blocchi europei come da quelli italiani è invece il sogno di Roma e Como, possibili mine vaganti del maxi girone. 7 anni fuori dal giro che più conta, ma ora i giallorossi si ripresentano al via del torneo con un'identità e una consapevolezza superiori. E la partenza in casa del Fenerbahce di Greenwood è l'occasione per cominciare a rendere meno bruciante il principale rimpianto di mercato. Tutto da guadagnare e nulla da perdere per il Como, la prima contro il Lipsia in uno stadio Sinigaglia rimesso a nuovo in meno di 3 mesi, altra tappa bruciata in tempi record dal club. In Italia ormai non si stupisce più nessuno, tocca all'Europa cominciare a sorprendersi.
1: E alla Mostra del Cinema di Venezia arriva il terzo film italiano in concorso, Le Strane, sentiamo l'inviato Lorenzo Di Las Plazas.
13: È una miscela di dramma familiare, thriller psicologico e horror soprannaturale, il terzo film italiano in concorso. Sul tappeto rosso i protagonisti Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi e Romana Maggiora Vergano. Nel film corale L'Estranea di Paolo Strippoli.
14: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
13: Una madre stipula un patto con un'entità misteriosa e maligna per salvare la figlia che rischia l'amputazione della gamba. Ma c'è un pegno da pagare, una vita per un'altra vita, una catena che si protrae per anni.
14: Voleva qualcosa in cambio.
13: Il classico patto faustiano che in questo film si trasforma in una domanda sui limiti dell'amore materno.
14: Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare.
13: In concorso anche il nuovo film del maestro giapponese Kore-eda. Look Back, tratto dall'omonimo manga, racconta la storia di 2 ragazze unite dal disegno, che hanno però talento e personalità molto diversi. Tra di loro nasce una lunga amicizia e un sodalizio artistico che pone la domanda: quanto costa dedicare all'arte la propria vita? Ha segnato poi il secondo leone alla carriera alla 93enne Ellen Burstyn. Laudatio della presidente di giuria Maggie Gyllenhaal per questa attrice che raggiunse la notorietà nel 1973 con L'Esorcista. In seguito ottenne ben 5 candidature all'Oscar, guadagnando la statuetta nel 1974 con Alice non abita più qui di Martin Scorsese.
1: E il 7 è il numero fortunato di Luciano Ligabue, che ha deciso di far uscire il 7 settembre il video del suo nuovo brano intitolato Qualcosa per te, videoclip girato all'aeroporto di Fiumicino. Il servizio di Alessandra Sacchetta.

0: È stato girato all'aeroporto di Fiumicino il nuovo video di Luciano Ligabue.
1: Chiuderti dentro buttando la chiave.
0: Qualcosa per te è il nuovo singolo del cantautore di Correggio, che con il suo testo tende la mano a chi si affaccia alla vita con tutte le

0: con la sua musica e con questa canzone vorrebbe fare qualcosa di più per il suo pubblico, cosa che accade da sempre, visto che anche questo tour del Liga continua a gonfie vele.
1: Sei tornata che può già bastare.
0: Il 22 ottobre sarà all'Arena di Verona e poi saluterà con l'ultima data il suo pubblico il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano.

0: Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi e puoi dire addio allo sporco. Vileda Turbo Smart.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
4: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
5: Poi...
6: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla. Immobiliare.it.
7: E questa sarebbe la camera con vista.
8: Breve un colpo di fortuna.
7: Qui serve un colpo di genio.
9: Prenotato da soli?
10: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
11: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.

Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.

0: 21.31, bentornati in diretta su Rai News 24. Ripartiamo dall'economia, ma partiamo dalla Germania, perché l'indomani della vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt, il dato sulla produzione industriale del paese conferma la frenata dell'economia tedesca con il settore auto in crisi e Volkswagen converte una fabbrica, produrrà sistemi di difesa aerea. Il servizio di Marco Mirabile.
1: La Germania frena e a pagare il prezzo è soprattutto la sua industria automobilistica. A luglio la produzione tedesca è scesa dell'1,1%, quarto calo mensile dall'inizio dell'anno. A pesare soprattutto il crollo del settore auto, che ha registrato un meno 9,2% dopo settimane di fermi produttivi. Ma dietro questi numeri c'è qualcosa di più profondo, la trasformazione del modello industriale tedesco. In Bassa Sassonia, la casa automobilistica fermerà nel 2027 la produzione di uno stabilimento, mentre un secondo impianto, nello stesso Stato federale, resta sotto pressione e potrebbe essere riconvertito alla difesa. È la fotografia di una Germania che sta cambiando. Meno auto, più difesa, meno produzione tradizionale e più pressione su occupazione e consenso politico. Una trasformazione che comincia già a riflettersi anche nelle urne.
2: In un contesto che ha sempre fatto della sua grandezza industriale la sua forza, quello che sta accadendo non può che avere delle conseguenze anche sociali sulle persone, su un sentimento di paura e di smarrimento che, come abbiamo visto in tante situazioni, in tanti paesi negli ultimi anni, poi si traduce anche in un comportamento elettorale che va a premiare quelle forze che a volte su questa paura sembrano insistere particolarmente.
0: E la Cina forte nell'export ma debole sul versante dei consumi interni, ricapitalizza banche e assicurazioni per 45 miliardi di dollari per sostenere i prestiti. Sentiamo il servizio del corrispondente Nello Porto.
3: Il Ministero delle Finanze di Pechino emetterà 300 miliardi di yuan, circa 45 miliardi di dollari, in obbligazioni speciali del Tesoro per sostenere il capitale di 8 imprese finanziarie direttamente amministrate dal governo centrale. Questo intervento si aggiunge ai 500 miliardi di yuan di iniezioni di capitale pubblico già stanziati dall'inizio del 2025 nell'ambito degli sforzi per rilanciare la seconda economia mondiale. Questa misura andrebbe a rafforzare negli 8 istituti finanziari capacità operativa e resilienza ai rischi, fornendo un supporto più solido alla crescita economica stabile e sana del paese. Una mossa per sostenere di fatto i prestiti ad un'economia forte soprattutto nell'export, che sta trovando però difficoltà nel mercato interno. Il South China Morning Post, quotidiano con sede a Hong Kong, suggerisce che il piano rifletta l'ambizione di Pechino di trasformare la nazione asiatica in una superpotenza finanziaria. Il mercato azionario però non ha accolto con favore il piano di ricapitalizzazione annunciato dal governo. Alla borsa di Shanghai i titoli del settore creditizio hanno perso l'1,5%, mentre quelli assicurativi hanno lasciato sul terreno il 2,5% del valore.
0: Immaginare la pace per riconoscere che già esiste dal santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano in provincia di Roma, Leone XIV rinnova il suo appello alla fratellanza. Valentina Dello Russo.
4: Un ritorno alla madre che lo ha accompagnato tutta la vita per chiederle il dono della pace. Leone XIV di nuovo raccolto davanti all'immagine della Madonna del Buon Consiglio. Era venuto qui a Genazzano pochi giorni dopo la sua elezione. Questo santuario agostiniano lo frequentava da sacerdote e poi da priore. Da oggi un dipinto lo ritrae in preghiera davanti all'icona. Tradizione vuole sia stata trasportata dagli angeli dall'Albania fino al paesino nella provincia di Roma. Il pontefice la omaggia con una rosa d'oro alla vigilia della natività della Beata Vergine Maria.
5: La festa della sua nascita accresca in noi la pace. Sì, carissimi, vogliamo immaginare la pace per riconoscere che già esiste, per accoglierla e servirla.
4: È ormai un caposaldo del magistero di Leone XIV. Dal culto popolare si eleva un messaggio universale. Il Papa chiede preghiere in tempi di distruzione e incertezza.
5: Lasciamo crescere la pace in noi. Germoglierà nel mondo. E la Madre del Buon Consiglio ci accompagnerà in questa missione.
0: Harry e Meghan resteranno fuori dalla famiglia reale. L'ufficialità della decisione in una lettera di Re Carlo III, che gela le aspettative nate dal rientro in Gran Bretagna dell'ex principe ribelle con la moglie e i figli Archie e Lilibet. Da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
6: Da quando sono tornati nel Regno Unito di Harry e Meghan nessuna traccia, solo una fila di jeep blindate che dall'aeroporto li hanno condotti verso la nuova casa. Chi per la prima volta della famiglia reale affronta la questione è proprio il Re Carlo. Il rientro sul suolo britannico dei duchi ribelli non cambia il loro status, sono privati cittadini e non saranno trattati come altezza reale, il titolo rimane sospeso. Una presa di posizione chiara e decisa del sovrano con una lettera di fronte alle tante speculazioni sul futuro della famiglia. Sono stati loro a scegliere l'indipendenza dalla corona chiedendo che fosse rispettata la loro autonomia finanziaria e la loro vita privata, dunque nessuna modifica alle loro prerogative. La presa di posizione del Re Carlo indebolisce dunque la richiesta di Harry di avere una sicurezza statale pagata dai contribuenti, una questione che contrappone da tempo Harry e il governo inglese. Un riavvicinamento istituzionale appare ancora difficile.
0: E adesso è il momento della nostra intervista faccia a faccia. Archistar, senatore a vita, una delle figure più influenti del pianeta, secondo il Time, è Renzo Piano, il protagonista di questa intervista realizzata da Emanuela Bonchino, che lo ha incontrato negli studi della sua fondazione al Politecnico di Milano, nel giorno in cui, in una lezione a quattro mani con Sergio Mattarella, hanno spiegato agli studenti del coraggio di sbagliare. Vediamo.

0: Renzo Piano, architetto genovese di Pegli, di fama internazionale, senatore a vita, inserito da Time tra le 100 personalità più influenti del mondo. Ci troviamo a Milano, vogliamo cominciare proprio da qui, le ultimissime opere che sta creando a Milano.
1: Beh, il nuovo campus del Politecnico, questa è la cosa più importante. Disegnare un'università oggi è straordinaria, un'esperienza straordinaria. L'università è un luogo aperto, accessibile. Qui poi avevamo un sito meraviglioso, un bosco esistente, una fabbrica che non era più fabbrica da tante, tante decadi. E allora, dentro questo bosco, si costruisce questo campus, un campus dove ci sono anche molte start-up, quindi ci sono ragazzi che appena laureati non vanno in giro, restano e cominciano la loro attività attraverso queste piccole fabbriche. In realtà io la chiamo una fabbrica bianca, e quando si fa un progetto bisogna sempre guardare bene i luoghi che parlano, raccontano storie, luoghi. E le tracce della fabbrica che esisteva ci sono ancora. Bastava seguire queste tracce, costruire e nel bosco, aggiungere altri alberi e fare un tetto capace di prendere l'energia del sole, in modo che tutto questo campo sia a emissione zero, si dice, cioè non emette CO2, è autosufficiente. Insomma, è una bella avventura fare un'università.
0: La cito. L'architetto fa il mestiere più bello del mondo perché su un piccolo pianeta dove tutto è già stato scoperto, progettare è ancora una delle più grandi avventure possibili. Quindi ha fatto questo mestiere per vivere delle grandissime avventure?
1: È un'avventura perché ogni volta si ricomincia da capo e anche perché ci vuole passione, ci vuole veramente pathos. Tu costruisci a Berlino e dopo un po' devi diventare berlinese. Poi ti capita di costruire a Berlino quando va giù il muro, in un momento straordinario in cui Berlino si riunifica. Costruisci a San Francisco un grande museo di scienza che era stato distrutto da un terremoto. E lo costruisce nel momento in cui la Terra, il pianeta Terra, scopre quanto è fragile. L'architettura è un'avventura, perché non è l'architetto che cambia il mondo cambia per conto suo, ma l'architetto in realtà in qualche maniera costruisce questa rivoluzione. Bobon non ha cambiato, Centre Pompidou a Parigi non ha cambiato il rapporto con i luoghi della cultura. Ma era necessario farlo. Il rapporto tra il mondo e la cultura stava cambiando, era inevitabile dopo il maggio del 68, eccetera, eccetera. E quindi l'architettura interpreta il cambiamento.
0: Il campus nord del Politecnico, una parte sta per essere conclusa?
1: È un grande cantiere che va con una grande velocità. Non è mica vero che in Italia non si possono fare le cose, è un falso. Smettiamola di piangerci addosso. L'Italia è un paese straordinario. Io lo dico ai miei ragazzi, andate pure, girate il mondo, per capire che fortuna avete avuto a nascere in Italia.
0: Veniamo al luogo in cui ci troviamo, il Politecnico di Milano. Lei qui fu studente, laurea 1964.
1: No, sì, ma un momento, calma. Avevamo occupato l'università. La mia attività principale allora, come tutti qui al Politecnico, era occupare l'università. Di giorno lavoravo da Francalbini e imparavo il mestiere e di notte imparavo l'ansia del sociale, l'ansia si chiamava così. L'occupazione dell'università era un vivere assieme, facevamo tutto assieme. Allora abbiamo fatto un esame di laurea, eravamo in sei, sinceramente, poveri professori, avevano quasi paura e ci è andata tutti 110, per forza, non che fossimo violenti. Questo è un aspetto bello, non c'era violenza, non c'era violenza, c'era ostinazione, c'era tenacia, c'era speranza, c'era passione, tutte queste cose qui, ma non c'era violenza in questa occupazione. Io in realtà cominciai l'architettura, mio padre era un piccolo costruttore, piccolo, è un'impresa molto piccola, e fumava la pipa. E un giorno gli dissi, padre, papà, io vorrei diventare architetto. Lui mi guardò e mi disse, tolse la pipa di bocca e disse, ma perché? Basta. E la cosa genovese, poche parole, ma perché? Quel ma perché mi è rimasto impresso e me lo domando tutti i giorni. Comunque, essendo testardo, feci architettura. Andai a Firenze, città meravigliosa, e lì studiai 2 anni. Poi un giorno, una mattina, mi svegliai e disse, ma cosa ci faccio io qui? È troppo bella Firenze. Mi impedisce, mi paralizza. E allora pensai a Milano. E a Milano dove? Al Politecnico. Perché la parola stessa, Politecnico, indica una scuola di tante cose, multitask si direbbe oggi, no? E quindi sono venuto al Politecnico e qui ho trovato un'altra cosa meravigliosa, l'occupazione universitaria, la società, il sogno di un mondo migliore. E allora cresci con questa idea che col tuo mestiere farai un mondo migliore.
0: Molti anni dopo è tornato qui al Politecnico a insegnare, a parlare, a condividere nelle sue lezioni di piano con alcuni studenti e studentesse e poi a docenti e tutor, a volte ospiti eccezionali che con lei fanno lezione, come per esempio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Avete suonato a 4 mani in questa lezione.
1: Ma noi siamo nell'età grande, Sergio.
2: Ampiamente.
1: Non ne vedo altri. No, non sto parlando di saggezza, perché no, saggi sì, ma nell'età grande siamo solo noi. Ecco, come facciamo noi a trasferire questa cosa, questa passione, questa ostinazione, questa tenacia, questo coraggio di fare e forse anche di sbagliare?
2: Ma credo che darei alla magnifica rettrice se c'è un modo migliore di insegnamento di questo che abbiamo appena sentito. È il modo migliore per insegnare quello che hai descritto nel rapporto con gli studenti e le studentesse.
1: Avete capito, ragazzi? Soprattutto voi.
2: Vorrei partire dal coraggio di sbagliare, appunto. Come sapete, una quantità di scoperte fondamentali che hanno fatto avanzare la conoscenza sono dovute a errori di ricerca, a piste rivelatesi improduttive, che poi hanno aperto degli squarci in direzione dei risultati preziosi non previsti, non ricercati, non obiettivo dell'inizio della ricerca. Quindi sbagliare è prezioso. Non solo perché comunque c'è il coraggio dell'appunto ostinazione di provare a ricercare, ma perché spesso apre strade diverse, fa riflettere. La passione questa generazione ce l'ha anche molto più di quelle precedenti. È una generazione che sa, quando c'è la capacità di trovare anche errori fatti da chi è un punto di riferimento non soltanto ammirato ma venerato, vuol dire che c'è una grande capacità di creatività e questo ispira fiducia. Complimenti ragazzi.
0: Avete parlato dell'importanza di sbagliare, lei, il maestro Piano e il capo dello Stato Mattarella, della bellezza, della trasparenza che è anche etica politica.
1: Sì, tante belle cose, però dite tutte con semplicità. Non da me, da Mattarella, da Sergio Mattarella, ma sbagliare, beh ragazzi, no, anche io invito i ragazzi a sbagliare, cioè, però bisogna prendere il coraggio, avere il coraggio di sbagliare. Io ho spiegato subito che non sono professore, non sono mai stato professore, però ho trovato un'idea. E non sono professore, ma ho tante storie vere da raccontare e posso farlo con sincerità. Talmente sincero da confessare i miei errori. Allora, un professore che confessa i propri errori è l'opposto del professore che sa tutto. Ed è qualcuno che distrugge con le sue mani il muro di soggezione che ti divide dai giovani. Questi ragazzi vanno in giro e poi dico loro, sentite ragazzi, scegliete quale progetto volete andare a vedere, poi andate. Immancabilmente tornano con l'errore. Ecco, D'altronde le critiche in questo mestiere, che è l'architetto, bisogna ascoltare con grande attenzione, è un mestiere pubblico, è un'arte pubblica l'architetto. Se sbagli, l'errore resta lì, è un errore per tutti, è un errore civico. Ma è stato bello parlarne col Presidente della Repubblica, perché questi ragazzi alla loro età non hanno più bisogno di altre nozioni, hanno bisogno di esempi, hanno bisogno di andare sui posti, scoprire gli errori, tornare indietro, capire, hanno bisogno del terreno che resterà per sempre la più straordinaria sorgente di ispirazione. Non c'è niente da fare per il politico, per l'architetto, per il giornalista, per tutti, è così.
0: Il terreno, la strada, l'esperienza.
1: Il terreno, la strada, la realtà delle cose. Pensiamo alla meraviglia neorealismo italiano nel cinema. Che straordinario quel momento. Tutti i cineasti del mondo ce lo invidiano, il neorealismo.
0: Qual è il suo film preferito?
1: Ne ho talmente tanti che non saprei
0: in questo momento
1: dove andare a pescare. Ci sono dei grandi film. Io ho anche avuto la fortuna di lavorare con i cineasti, perché ho costruito per loro a Los Angeles la sede dell'Academy, del museo dell'Academy. Quindi Steven Spielberg è un amico, cioè tutti questi cineasti hanno fatto dei film straordinari. Non saprei davvero cosa scegliere, però posso dire una cosa, sono invidioso dei cineasti.
0: L'avrebbe
1: è una bella invidia, perché sono invidioso, perché il cinema è un'arte così completa. Quando fai un bel film, dove c'hai tutto, c'hai la storia, c'hai l'azione, c'hai la fotografia, c'hai la luce, c'hai la musica, c'hai talmente tante cose. Quando stanno tutte bene assieme, ti viene da piangere.
0: Quindi abbiamo scoperto che il maestro Renzo Piano, se non avesse fatto l'architetto, avrebbe fatto il regista, avrebbe vinto
1: probabilmente. Avrei voluto fare tutto.
0: Un Oscar.
1: Tutto.
0: Lei ha detto costruire è un gesto di pace, invece il mondo adesso è pieno di guerra e di macerie. Come ricostruirebbe Gaza, magari con tanti altri architetti, se fosse possibile? Che cosa prova a guardare?
1: È un momento talmente terribile. L'architetto costruisce, è un costruttore. Costruire è l'opposto che distruggere. Mi è capitato ultimamente, abbiamo costruito per il CER di Ginevra, e un giornalista del New York Times viene e mi chiede: quanto è costato questo edificio? Io dico 100 milioni di euro. E lui mi guarda e mi dice: ma il costo di un cacciabombardiere per un giorno, un cacciabombardiere per un giorno di azione costa quella cifra lì. Pensa quanto è diverso costruire e distruggere. Cosa ci vuole? È una sofferenza grande. Io non oso nemmeno pensare come ricostruire Gaza, non oso nemmeno, perché la stanno ancora distruggendo. E io non oso, non ci posso nemmeno pensare. Queste guerre sono spaventose. Io sono un pacifista. Io la pace la costruisco lentamente, ma la costruisco. Quindi sono un pacifista anche perché sono nato dalla guerra io. Non ne ho ricordo, ero troppo piccolo. Ma un ricordo molto forte del dopo. Io ricordo quando a 6, 7, 8 anni, ogni giorno, le cose sono migliori del giorno prima. Le strade sono più pulite, il cibo a tavola è migliore, il padre è più sereno, la mamma sorride. Queste cose gli restano dentro. Cresce con questa sensazione che allontanarsi dalla guerra è la vita.
0: Sua figlia, Lia, in un libro molto bello, Planimetria di una famiglia felice, racconta che da piccoli lei misurava sempre i suoi figli metro alla mano, è vero? Perché?
1: Io misuro tutto.
0: C'ha il metro in tasca direttamente?
1: Certo che ce l'ho. Eccolo. Misuro tutto, misuro le cose, gli oggetti, le distanze, preoccupare anche a misurare il tempo.
0: Lia Piano ha anche detto: vorrei avere il suo sguardo, parlando del padre, capace di vedere subito lontano. Cosa vede in lontananza adesso?
1: Quante cose. Vedo il mare. Il mare è dove sono nato. Il mare dove sono nato, sono cresciuto, è il Mediterraneo. E il Mediterraneo non è un mare qualsiasi. Forse non è nemmeno un mare. È una specie di consomme di culture straordinario. Siamo stati molto amici con Fabrizio De André. Quante discussioni. Con Gino Paoli anche. Fabrizio diceva sempre: il nostro mare non è vuoto, è pieno di voci, pieno di luci. Ecco, questo mare lo vedo. E poi vedo i giovani. Mi piace stare con i giovani. Do loro, ma forse prendo ancora di più. E dato che ho imparato che questo mestiere serve a fare un mondo migliore, sono convinto che questi giovani faranno un mondo migliore. Io sono cresciuto con questo ottimismo dentro di un bambino che vede che ogni mese, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese che passa, le cose sono migliori di quelle prima.
0: Grazie, grazie architetto, grazie maestro Renzo Piano.
1: Grazie a lei.

0: Chiesolino in vera pelle ha un morbido bracciolo cuscino e con il relax elettrico ha il massimo comfort. Tutto questo solo questa settimana, con un risparmio del 50% a soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare.
2: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
3: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Nuova Suzuki e-Vitara.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: A 36.900 euro.
3: Suzuki.
5: Don Fabio, ho visto solo gli highlights.
6: Eresia! Questa è da punizione. Diretta.
7: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
8: Don Fabio, ho gufato un'altra italiana.
6: Gufare in campionato è umano, in Europa è diabolico.
9: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
10: Andate e guardatele tutte.
11: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Missione Colori Giotto attivata! Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio, una Fiat Grande Panda.
13: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
14: E allora? C'è Prill.
13: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
14: E allora? C'è Prill.
15: Prill Excellence 5 in 1. La prima cap con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
16: Prill Excellence 5 in 1. Il mio numero 1 contro lo sporco secco.

0: In Germania, dopo il trionfo dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, Merz non si arrende ma ammette la disfatta. Siamo scioccati, AfD all'attacco. Il cancelliere è un peso per il governo federale, dicono. Il Cremlino sulla missione USA, un piccolo passo verso la pace, non esclusi negoziati trilaterali, attesa per la telefonata di Trump a Putin e Zelensky, tra un'ora scade la tregua di 3 giorni. Walter La Vietola chiede domiciliari al tribunale del riesame, nessun movente politico, volevo proteggere Ranucci, ha detto. Intanto l'ex compagna nega il rientro a casa del faccendiere. Lorena Esceri è stata gettata viva dal viadotto dall'ex compagno e quanto è emerso dall'autopsia eseguita sul corpo della donna uccisa dopo essere stata rapita. Scatta il primo sciopero nazionale dei treni di settembre dalle 21 e fino alle 21 di domani incrocerà le braccia il personale di Trenitalia, Italo e Trenord, escluso il trasporto pubblico locale. E online il video della nuova canzone di Luciano Ligabue, Qualcosa per te, che attraversa le vite e le fragilità delle persone, grande attesa per il finale del suo tour, 15 date dal 22 settembre al 24 ottobre. Le 22 in punto, ben trovati sulle News 24, in primo piano la Germania, il trionfo di Alternative für Deutschland alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, la valanga dell'estrema destra, oltre il 43% delle preferenze, dimezzata la CDU, i vertici di AfD attaccano il cancelliere federale Merz, definito un peso per la Germania. Intanto lo stesso Merz in conferenza stampa ammette la dura sconfitta, ci saranno ripercussioni, dice. Da Berlino gli aggiornamenti con la corrispondente Barbara Gruden.
1: Il cancelliere Merz parla finalmente in pubblico. Arrendersi per me non è un'opzione, dice, anche se ammette. Per i cristiano-democratici è la sconfitta più devastante da decenni. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa, su questo il partito è unanime. Al suo volto livido fanno da contraltare le espressioni raggianti della leadership di AfD, che è convinta. Dalla Sassonia-Anhalt parte un effetto domino per tutta la Germania. Il primo bersaglio è proprio lui, il cancelliere, come ribadiscono ai nostri microfoni.
2: Merz dovrebbe dimettersi, è il più impopolare della storia e perderà anche in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino.
1: Sono le regioni in cui si vota il 20 settembre e secondo AfD dimostreranno che il muro di contenimento, ovvero il rifiuto di collaborare con l'estrema destra, è crollato. Invieremo proposte di dialogo a tutti i partiti, dicono, obiettivo ottenere quella manciata di seggi necessaria a governare il Land orientale.
2: Dobbiamo tornare a fare gli interessi dei tedeschi, smettere di istigare alla guerra con Mosca, tornare a comprare gas russo a basso prezzo e sul versante della sicurezza interna procedere a espulsioni su larga scala.
1: Il partito già guarda il voto a livello nazionale, prenderemo il 40% e rapporti con l'estero.
3: Puntiamo a ottimi rapporti con i nostri vicini europei, in particolare con l'Italia, occupa un posto di primo piano.
0: I vertici europei non commentano il risultato del voto in Sassonia-Anhalt, ma reazioni di segno opposto arrivano dai paesi membri e dura l'accoglienza da parte del leader socialista spagnolo Sanchez. Esultano invece i partiti nazionalisti. Da Bruxelles il corrispondente Mauro Giliberti.
4: L'esploit dell'AfD in Sassonia-Anhalt ed il crollo della CDU per adesso zittisce quasi tutte le cancellerie europee. E se Ursula von der Leyen dalla Groenlandia invoca la regola d'oro della Commissione di non commentare le elezioni locali, l'unico leader a parlare è il premier spagnolo Pedro Sánchez. La minaccia ultra avanza, ha detto, e il nostro governo progressista è oggi più necessario che mai. A Parigi, per il leader della sinistra Mélenchon, il risultato è la dimostrazione della cecità delle politiche centriste europee. Il ministro francese Haddad parla di momento critico. Duro il premier polacco Tusk. Solo idioti o traditori festeggiano l'AfD. Gonfiano il petto i sovranisti. L'ex premier ungherese Orban avverte: allacciate le cinture, questo è solo l'inizio. Gli fa eco dalla Spagna il leader di Vox, Abascal, che definisce il voto tedesco una speranza per tutto il continente.
0: Reazioni al voto regionale tedesco anche nel nostro paese. Su questo e sui temi economici si accende il confronto politico. Alberto Puoti.
5: La vittoria di AfD è un problema? Si chiama democrazia. Replica così Salvini all'altro vice premier che aveva parlato di segnale preoccupante. Il partito tedesco è incompatibile con i valori liberali e occidentali del PPE, per Tajani. Con Forza Italia, noi moderati, che chiude agli estremismi. Tra centristi e leghisti c'è la posizione prudente di Fratelli d'Italia, che non si schiera. Il voto del popolo va sempre accettato, afferma Bignani, che non vuole dare patenti di democrazia. In Europa comunque il partito di Meloni è in un gruppo diverso da AfD, quello dei conservatori, e guarda con soddisfazione anche al sondaggio favorevole per il governo da parte degli imprenditori al forum di Cernobbio. Su AfD la minoranza si divide tra l'estrema destra di Vannacci, siamo sulla strada giusta, ora tocca a noi, avvertono da Futuro Nazionale, e il centro-sinistra, compatto nella condanna politica. Il PD sottolinea l'ambiguità della destra italiana, Italia Viva, che nel governo ci sono tre posizioni diverse, mentre Più Europa chiede a Meloni se condivide la posizione di Salvini. Preoccupazione per il vento di estrema destra in Europa anche dai 5 Stelle e Azione. Un altro pezzettino di Occidente che cade, commenta Calenda. Per Verdi e Sinistra, AfD è incompatibile con la Costituzione. Sul fronte economico, il campo largo con Renzi rilancia. Andiamo al voto, il paese è sempre più povero.
0: A Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio Meloni ha incontrato il Primo Ministro del Belgio, Bart De Wever, al centro del colloquio dossier internazionali e quello sull'immigrazione, ma anche un confronto sul voto in Sassonia-Anhalt, questione che però non è rientrata nelle dichiarazioni finali. Gabriele Martelloni.
6: L'incontro a Palazzo Chigi va in scena mentre a tenere banco nel dibattito politico europeo è l'esploit dell'ultradestra in Germania e anche se Giorgia Meloni e Bart De Wever non ne fanno cenno nelle loro dichiarazioni alla stampa, la questione ha inevitabilmente una sua rilevanza nel colloquio di un'ora e mezza nella sede della Presidenza del Consiglio. La Premier, a differenza dei suoi vice, ha preferito non commentare l'esito del voto in Sassonia-Anhalt, ma accanto al suo omologo belga riprende uno dei temi che il suo partito, anche con il ministro Foti, indica come causa del successo dell'AfD, e cioè la necessità di rafforzare in Europa il contrasto all'immigrazione irregolare.
7: Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
6: È consapevole Meloni che su immigrazione e sicurezza si giocherà anche la sfida elettorale lanciata da Vannacci, alleato dell'AfD, ed è decisa a presidiare questi temi da qui al voto, mentre da Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio marca una distanza dai partiti dell'ultradestra filorussa quando sulla guerra in Ucraina segnala come Roma continui a fare la propria parte per una pace giusta e duratura insieme ai partner europei. In vista del vertice dell'Unione, a ottobre la leader dell'esecutivo rilancia il formato sulla competitività inaugurato a febbraio con De Wever e Merz, chiede che all'ordine del giorno ci sia il dossier energia e sul bilancio pluriennale rinnova la richiesta di preservare nel prossimo quadro gli attuali fondi per la coesione e per la politica agricola comune.
0: Emma Bonino passerà la notte in ospedale per monitorare i suoi parametri, lo hanno deciso i medici del Santo Spirito di Roma, dove la leader di Più Europa è stata portata nel pomeriggio di oggi. Secondo quanto comunicato dal suo medico curante, al momento è vigile e lucida, e a quanto comunicato dai sanitari è arrivata in pronto soccorso verso le 18 in codice rosso a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria ed è stata dunque sottoposta ad alcuni accertamenti. Non si sono fatte attendere le reazioni della politica, Forza Emma, l'incoraggiamento che arriva da più parti, dagli esponenti di diversi partiti, in contatto diretto con i medici di Emma Bonino, Riccardo Maggi, compagno di partito e leader di segretario di Più Europa. Ora l'Ucraina parla di progressi sostanziali, l'inviato americano Witkoff dopo i vertici a Mosca e Kiev, attesa per un possibile colloquio di Trump con Putin e Zelensky, mentre la tregua sta per scadere e si teme un nuovo attacco russo con missili e droni su tutta l'Ucraina. In una scuola a Kiev si insegna anche ai civili a pilotare droni e robot. Seguiamo il racconto dell'inviata Raffaella Cosentino.
8: In una settimana l'istruttrice ucraina, nome in codice Tokyo, insegna a pilotare un drone FPV. Sono i droni kamikaze usati anche dai russi, come mostra questo video scioccante. Un venditore ambulante inseguito a Kherson ai primi di agosto da un drone controllato da remoto da un militare russo. Lo chiamano safari umano. Tokyo spiega che a scuola di droni vanno sia i civili per apprendere una tattica di sopravvivenza, sia i militari. Il 15% degli studenti è donna. Benvenuti a Kill House, la più famosa accademia di droni gestita dal Terzo Corpo d'Armata dell'Esercito. È diventata così popolare in Ucraina che quest'anno anche un film di fiction ispirato al conflitto ha questo titolo. Costo del corso 150 euro, per i soldati è gratuito. Dopo le lezioni al simulatore si prova a pilotare quelli veri.

0: che va dai 13 ai 30 km orari, ma in poco tempo il loro uso è aumentato del 300% da parte dell'esercito di Kiev. L'obiettivo, ci dicono, è massimizzare la robotizzazione dell'esercito ucraino per supplire alla carenza di uomini rispetto all'esercito di Mosca. Quando non servono più, però, vengono trasformati in kamikaze. Se prodotti su larga scala, saranno sempre più usati per uccidere. Con l'automazione, la guerra è ancora di più un feroce mors tua vita mea.
1: E allora lo leggiamo nella nostra ultima ora. Per Zelensky sono possibili nuovi round di negoziati trilaterali proprio all'indomani della visita della missione di Witkoff e Kushner, definita un piccolo passo verso la pace dal portavoce del Cremlino Peskov. E proprio dal Cremlino arrivano anche i commenti sul voto in Sassonia-Anhalt da parte del consigliere presidenziale russo Dmitriev, che dice è stata umiliata l'arroganza di Merz. Allora facciamo il punto su tutto da Mosca con la corrispondente Liana Mistretta.
2: Un piccolo passo verso la pace. Il Cremlino definisce così i colloqui avvenuti sabato tra Putin, Witkoff e Kushner. Nessun dettaglio sulle proposte avanzate dagli inviati di Trump. Il portavoce non esclude che ci possa essere una telefonata tra i due presidenti per fare il punto sulla missione diplomatica in Russia e in Ucraina. Mosca è disponibile a riavviare negoziati trilaterali con la mediazione di Washington, aggiunge, ma intanto cresce la tensione con Oslo. Il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici statunitensi in Norvegia per il Cremlino è una minaccia, in quanto potrebbero colpire anche la capitale russa. Adotteremo ulteriori misure per garantire la nostra sicurezza, avverte Peskov, critico nei confronti di Europa e Stati Uniti il ministro degli esteri. Nel suo intervento all'università per diplomatici, Lavrov dice che Mosca non può più fidarsi dell'Occidente. Qualsiasi accordo precisa dovrà tenere conto degli interessi di tutte le parti. La posizione della Russia nel mondo, dice, dipende dal risultato del conflitto in Ucraina. Poi l'annuncio della chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo in risposta alle accuse di Berlino sul caso dei droni all'aeroporto di Lipsia e la conseguente rappresaglia diplomatica.
1: Dunque resta l'attesa sulla telefonata di Trump a Putin e a Zelensky, che intanto però ha avuto un colloquio telefonico con il premier britannico Burnham, col quale avrebbe ribadito l'impegno comune per il cessate il fuoco in Ucraina. Allora ci facciamo il punto in diretta da New York con l'inviata Marzia De Giuli.
3: Tra l'altro Zelensky ha parlato anche al solitamente ben informato sito Axios. Vediamo una notizia in primo piano. Che cosa dice Zelensky? Che gli Stati Uniti starebbero lavorando per una de-escalation durante l'inverno. Sappiamo che l'inverno scorso Putin ha lanciato una campagna di attacchi molto pesante contro le infrastrutture energetiche ucraine. Dunque si starebbe lavorando anche a questo, mentre sul trilaterale cui accennavate ha parlato Witkoff, uno dei due inviati insieme a Kushner di Trump a Mosca e poi a Kiev. Lui ha parlato di tre punti: progressi sostanziali in questi colloqui, quindi ottimismo comunque sull'incontro che c'è stato, pianificazione di un futuro trilaterale, quindi con Trump in primo piano nel ruolo di paciere che cerca, e poi ha detto Witkoff, Trump lavora affinché non ci siano più uccisioni e per una pace duratura e stabile. Queste finora sono le dichiarazioni ufficiali, ma lo dicevate, siamo poi in attesa di una telefonata che ci potrebbe essere fra il capo della Casa Bianca e i due presidenti russo e ucraino. Mentre Trump torna a insistere anche sull'altro fronte, che è quello della guerra in Iran, posta dei video creati dall'intelligenza artificiale sul suo social con la distruzione appunto creata dall'intelligenza artificiale dell'isola di Karg, poi il profilo dell'Iran con il volto di Trump. E torna anche sul cambio dei nomi, New Mexico che dovrebbe diventare New America. Tutto questo mentre si va verso la convention di mercoledì e giovedì dei repubblicani a Dallas, mentre si va verso le elezioni di midterm in novembre e mentre, quindi metà mandato di Trump, e mentre arrivano dei dati economici comunque dovuti alla guerra in Iran gravi, 100 miliardi costati ai consumatori americani per la guerra in Iran, vuol dire a testa $760 a famiglia. A voi.
1: Ora l'altro fronte di crisi internazionale, il Medio Oriente. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato l'uccisione nella striscia di Gaza in recenti attacchi di un membro della Jihad islamica e uno di Hamas a Gaza nel campo profughi di Al-Sahati. Ma i raid israeliani sono ripresi anche contro obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. Da Gerusalemme, Francesca Capovani.
4: Il drone esplode mentre il giornalista della

0: TV Filo e Svolla, Almanare e il suo cameraman si stanno preparando per la diretta. I due miracolosamente sono feriti ma salvi. Siamo a Nabatie, nel sud del Libano, e da giorni l'area viene attaccata dall'esercito israeliano. Dell'edificio di tre piani colpito nella notte a Kfar Ruman non rimangono che macerie. 11 le vittime, un'intera famiglia, tra cui due neonati, morti anche due paramedici sulle auto di soccorso. L'IDF sostiene di aver preso di mira operativi di Hezbollah che stavano trasportando armi e che tutta l'operazione in corso nel Libano del Sud sia una risposta ai continui lanci di droni verso le sue postazioni. Protesta il presidente libanese Aoun, l'escalation rischia di minare gli sforzi della diplomazia. Intanto Gaza piange, morti delle ultime ore, almeno 7, tra cui due bambini. Il piccolo Sadi, 3 anni, un proiettile ha colpito la scuola rifugio che lo ospitava con la sua famiglia. E poi Wafa, 8 anni, morta nell'auto del padre, presa di mira a Gaza City. E rischia di precipitare la situazione in Cisgiordania, dove oggi un palestinese ha tentato di accoltellare un colono nei pressi del villaggio di Usarin, prima di essere inseguito e poi neutralizzato dai militari. Il ministro della difesa Katz dice: se ci saranno altri attacchi, d'accordo con il premier Netanyahu, siamo pronti a scatenare una guerra totale contro i terroristi.
1: È scattato il primo sciopero nazionale dei treni di settembre. Dalle 21 di stasera hanno incrociato le braccia e per 24 ore il personale di Trenitalia, Italo e Trenord, escluso il trasporto pubblico locale. Paolo Mancinelli.
2: Si preannuncia un inizio di settimana e di settembre complicato per chi viaggia. È confermato infatti il primo sciopero ferroviario nazionale della stagione. Incrociano le braccia dalle 21.18 di oggi fino alle 21 di domani, martedì 8, i lavoratori di Trenitalia, Italo e Trenord. L'agitazione indetta dai sindacati autonomi rischia di causare forti ritardi e cancellazioni su tutta la rete, con possibili ripercussioni anche sul trasporto merci. Il trasporto pubblico locale resta invece regolare. Alla base delle proteste la prevista privatizzazione delle linee intercity, la richiesta di maggiore sicurezza per il personale, la revisione dei turni e l'adeguamento degli stipendi all'inflazione. A tutela dei pendolari sono previste le fasce di garanzia per la giornata dell'8 settembre, tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Inoltre sui siti delle compagnie si può consultare la lista dei treni nazionali garantiti. Trenord assicura navette sostitutive per i collegamenti con Malpensa. Chi rinuncia al viaggio a causa sciopero potrà chiedere il rimborso o riprogrammare il tragitto.
1: Il femminicidio sulla 1. Lorena Escheri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto dall'ex fidanzato, e quanto emerge dai primi esiti dell'autopsia. L'uomo era in cura da uno psichiatra già da anni. Andrea Marotta.
3: L'ultima volta che l'ho visto è settimana scorsa. Relativamente tranquillo, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
4: Lo aveva in cura da 15 anni, negli ultimi due solo un paio di visite. Dal suo psichiatra, Federico Vella, era tornato però una settimana fa, 3 giorni prima, di uccidere Lorena e togliersi la vita.
3: Questo assolutamente non me lo sarei mai aspettato.
5: Per come lo conosceva da 15 anni?
3: Per come lo conosceva e per quello che mi ha raccontato della relazione.
4: Era tornato proprio per parlare della sua ex compagna, quasi uno sfogo, precisa lo specialista, che aggiunge: prima di quel che è accaduto non lo avrei mai definito pericoloso. Eppure dopo alcuni episodi violenti confidati solo alla madre e seguiti alla rottura della loro relazione, Lorena lo aveva convinto ad andare insieme dallo psichiatra al quale si era rivolta, la 46enne.
6: In quella circostanza il Vella si era anche un pochettino scomposto, tant'è che lo psichiatra poi l'aveva anche messo fuori la porta perché non intendeva proseguire la terapia.
4: Al suo medico invece, Federico, aveva detto tutt'altro.
3: Che non gli era piaciuto lo psichiatra, stop.
4: Un delitto pianificato. Giorni prima del rientro a Firenze di Lorena, vari testimoni hanno visto Federico più volte attorno all'appartamento di lei, dove poi l'ha attesa in garage, picchiata e rapita. Ora l'autopsia aggiunge orrore all'orrore. La donna era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato.
1: A Roma l'udienza per Walter Lavitola davanti al Tribunale del Riesame. Volevo solo proteggere Ranucci, ha detto il faccendiere in collegamento dal carcere di Rebibbia. I giudici si sono riservati di decidere sulla concessione dei domiciliari. L'inviato Stefano Corradino.
7: Si è assunto tutta la responsabilità della bomba, sostanzialmente riferendo di aver conferito un mandato in bianco al Gomez Tavares e di aver accettato il rischio che si facesse diversamente.
8: Un mandato in bianco è quello che Lavitola avrebbe conferito al socio e intermediario Clesio Tavares per un finto attentato a Sigfrido Ranucci. Questo hanno riferito i legali dell'imprenditore al termine dell'udienza, in cui Lavitola ha rilasciato dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia. Lui gli avrebbe solo consigliato di sparare alcuni colpi contro l'abitazione di Ranucci e Tavares avrebbe scelto una formula diversa. La Vitola ha anche puntualizzato il movente.
9: Ha confermato il contenuto delle prime dichiarazioni in cui ha detto che ha realizzato l'attentato per tutelare la incolumità. Ranucci era all'oscuro della sua iniziativa.
8: Non quindi un attentato per accrescere la popolarità del giornalista nell'ottica di un suo impegno politico, ma per rafforzare la sua scorta e proteggerlo da nuove minacce. Dichiarazioni che aveva già rilasciato il 12 agosto scorso, due giorni dopo l'arresto, e che il GIP aveva considerato fumose. Un grande rapporto di amicizia quello con Ranucci, ha detto la Vitola, che sperava potesse riabilitare la sua figura in una sorta di riscatto sociale. Gli avvocati dell'ex editore hanno presentato un ricorso di 72 pagine e si attende una risposta entro il 10 settembre. Le loro richieste sono lo stralcio dell'aggravante mafiosa e i domiciliari non a Roma ma in Basilicata, dove la Vitola ha una casa.
1: In Formula 1 il capolavoro a Monza di Kimi Antonelli, il giovane pilota bolognese della Mercedes, dopo l'impresa di ieri allunga ancora nel Mondiale Piloti. Allora seguiamo Giulio Delfino.
10: L'ultima volta di un italiano a Monza era in bianco e nero, 60 anni fa. Luigi Scarfiotti conquistò il successo sulla Ferrari come prima erano riusciti a fare soltanto Ascari e Farina. In questi 60 anni di storia, soltanto altri tre piloti italiani riuscirono a salire sul podio a Monza, Alboreto, Patrese e Fisichella, un club super esclusivo di cui ora fa parte anche Kimi Antonelli, al culmine di una gara che è già leggenda, con una rimonta record da 19° a primo. Un'impresa che ha entusiasmato anche i tifosi della Ferrari, delusi dalle rosse ma esaltati da Kimi, autore di un vero e proprio capolavoro nel tempio della velocità. Con la vittoria di Monza, la settima stagionale in 13 gare, Antonelli ora incrementa il vantaggio in classifica portandolo a 66 punti sul suo unico rivale, il compagno di squadra Russell. Il tutto a 10 gare dalla conclusione, la prossima tra 6 giorni in Spagna. Male le Ferrari, dicevamo, le rosse si sono ostacolate al via e al terzo giro Leclerc ha finito la sua corsa contro le barriere di gomma all'uscita della parabolica. L'illusione di poter lottare per il titolo è già tramontata, resta come sempre l'obiettivo minimo, quello del secondo posto nella classifica dei costruttori, briciole in confronto al sogno di Kimi, ora il favorito numero uno per la conquista del titolo piloti.
1: La nuova Champions League è pronta a partire con l'Italia rappresentata da 4 squadre, Inter, Napoli, Roma e Como. La prima a partire saranno i nerazzurri al Bernabeu, contro il Real Madrid di José Mourinho. Tiziana Alla.
11: Il Luna Park Champions riapre i battenti, frequentatori abituali, Inter e Napoli, vecchie conoscenze dai ricordi un po' sbiaditi, Roma, e debuttanti assoluti, Como, tutti accomunati dall'euforia di chi non vede l'ora di salire sulla giostra. Capofila della pattuglia italiana è l'Inter, la più attrezzata per dire la sua nel torneo, partenza che più suggestiva non poteva essere. A Madrid, in quello stadio e contro quell'allenatore che battezzarono il trionfo nerazzurro nel 2010. Rispolverare il prestigio offuscato dal cammino troppo breve nell'ultima edizione è la missione del Napoli, necessario partire con il piede giusto. E l'Arsenal, in arrivo in un Maradona tutto esaurito, deve trasformarsi nella miglior motivazione possibile per una squadra ferita dai due KO di avvio campionato. Scattare dai blocchi europei come da quelli italiani è invece il sogno di Roma e Como, possibili mine vaganti del maxi girone. 7 anni fuori dal giro che più conta, ma ora i giallorossi si ripresentano al via del torneo con un'identità e una consapevolezza superiori. E la partenza in casa del Fenerbahce di Greenwood è l'occasione per cominciare a rendere meno bruciante il principale rimpianto di mercato. Tutto da guadagnare e nulla da perdere per il Como, la prima contro il Lipsia in uno stadio Sinigaglia rimesso a nuovo in meno di 3 mesi, altra tappa bruciata in tempi record dal club. In Italia ormai non si stupisce più nessuno, tocca all'Europa cominciare a sorprendersi.
1: A Venezia arriva il terzo film italiano in concorso, L'Estranea, sentiamo l'inviato Lorenzo Di Las Plazas.
12: È una miscela di dramma familiare, thriller psicologico e horror soprannaturale, il terzo film italiano in concorso. Sul tappeto rosso i protagonisti Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi e Romana Maggiora Vergano. Nel film corale L'Estranea di Paolo Strippoli.
13: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
12: Una madre stipula un patto con un'entità misteriosa e maligna per salvare la figlia che rischia l'amputazione della gamba. Ma c'è un pegno da pagare, una vita per un'altra vita, una catena che si protrae per anni.
13: Voleva qualcosa in cambio.
12: Il classico patto faustiano che in questo film si trasforma in una domanda sui limiti dell'amore materno.
13: Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare.
12: In concorso anche il nuovo film del maestro giapponese Kore-eda. Look Back, tratto dall'omonimo manga, racconta la storia di due ragazze unite dal disegno, che hanno però talento e personalità molto diversi. Tra di loro nasce una lunga amicizia e un sodalizio artistico che pone la domanda: quanto costa dedicare all'arte la propria vita? Ha segnato poi il secondo leone alla carriera alla 93enne Ellen Burstyn. Laudatio della presidente di giuria Maggie Gyllenhaal per questa attrice che raggiunse la notorietà nel 1973 con L'Esorcista. In seguito ottenne ben 5 candidature all'Oscar, guadagnando la statuetta nel 1974 con Alice non abita più qui di Martin Scorsese.
1: Il 7 è il numero fortunato di Luciano Ligabue, che ha deciso di fare uscire il 7 settembre il video del suo nuovo brano intitolato Qualcosa per te, videoclip girato all'aeroporto di Fiumicino. Il servizio è di Alessandra Sacchetta.

0: mare.
1: È stato girato all'aeroporto di Fiumicino il nuovo video di Luciano Ligabue.
0: Chiuderti dentro buttando la chiave.
1: Qualcosa per te è il nuovo singolo del cantautore di Correggio, che con il suo testo tende la mano a chi si affaccia alla vita con tutte le

0: con la sua musica e con questa canzone vorrebbe fare qualcosa di più per il suo pubblico, cosa che accade da sempre, visto che anche questo tour del Liga continua a gonfie vele.
1: Sei tornata che può già bastare.
0: Il 22 ottobre sarà all'Arena di Verona e poi saluterà con l'ultima data il suo pubblico il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano.
1: Se

0: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di COP per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
1: Sostieni il progetto con la tua spesa alla COP. La COP sei tu.
2: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
3: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
4: E allora? C'è Pril.
3: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
4: E allora? C'è Pril.
5: Pril Excellence 5 in 1. La prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
6: Pril Excellence 5 in 1. Il mio numero 1 contro lo sporco secco.
7: Avvolgente, intenso, sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.

0: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
1: Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi ed è subito pulito. Vileda Turbo Smart.

0: Le 22:30 su Rai News 24 e in questo momento dai circuiti internazionali vediamo le immagini del presidente americano Donald Trump che sta rientrando a Washington dal New Jersey. Lo sappiamo, sono ore di grande attesa per gli sviluppi sull'Ucraina. Zelensky ha appena da poco detto che è possibile un nuovo round di negoziati trilaterali. Le fonti di stampa americane parlano di possibili de-escalation del conflitto nel corso dell'inverno, così scrive Axios. Il presidente americano intanto è entrato nell'Air Force One, ha scritto oggi di tutto, anche di altri temi, ha commentato anche la vittoria dell'ultradestra tedesca in Sassonia-Anhalt. Ci torneremo. Intanto oggi c'è stato anche un funerale, in migliaia si sono recati oggi a Belgrado per assistere ai funerali di Ratko Mladic, l'ex generale dell'esercito serbo bosniaco, come sappiamo condannato all'ergastolo dal Tribunale dell'Aia per il genocidio di Srebrenica. L'Unione Europea ha cancellato una visita nel paese balcanico proprio a causa della glorificazione di quello che viene definito il criminale di guerra, di quello che è stato un criminale di guerra per il Tribunale dell'Aia, ma in Serbia ancora in molti vedono Mladic come un eroe. Marina Lalovic.
1: Migliaia in fila per onorare un criminale di guerra. Arrivano soprattutto dalla Repubblica Serba di Bosnia. Chi è venuto ai funerali considera Ratko Mladic un eroe, l'ex generale dell'esercito serbo-bosniaco condannato all'ergastolo dal Tribunale Internazionale dell'Aia per il genocidio di Srebrenica nel 1995 per aver ordinato l'uccisione di più di 8.000 uomini musulmani uccisi in pochi giorni e ora sepolto accanto alla figlia Anna, morta suicida nel 1994. Il funerale a Belgrado è l'eco di una guerra, quella in ex Jugoslavia, forse mai del tutto svanita. L'hanno accusato ingiustamente, siamo qui per salutare il nostro generale e per far vedere all'Unione Europea e a tutti quelli che ci odiano cosa significa Mladic per noi, dice questo veterano. Partecipa anche chi la guerra non l'ha combattuta. Non ci hanno sconfitto sul fronte, così hanno deciso di torturarlo in prigione. Se non ci fosse stato Mladic, non ci sarebbe stata nemmeno la Repubblica Serba di Bosnia. Mio marito ha servito nel suo esercito. I funerali sono un chiaro messaggio all'Unione Europea, che ha già cancellato una missione a Belgrado a causa di quella che definisce la glorificazione di un criminale di guerra. A celebrare il patriarca serbo Porfirije, presenti anche molti ministri dell'attuale governo. Il grande assente, il presidente Aleksandar Vučić. Se nel 2007 riempiva le strade di Belgrado con cartelli con il nome di Ratko Mladic, oggi non partecipa alle esequie. Fa sapere per la visita pianificata da tempo del presidente dell'Uzbekistan. Una morte scomoda, quella dell'ex generale, per un paese che si prepara ad un autunno di elezioni. Volutamente lontana dai funerali anche l'altra Serbia, quella che si sente ostaggio vivo di un generale morto, ostaggio anche di una collettivizzazione della colpa funzionale a chi nel nazionalismo vede l'unico motore del paese balcanico.
0: Dal santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, Leone XIV rinnova il suo appello alla pace. Valentina Dello Russo.
2: Un ritorno alla madre che lo ha accompagnato tutta la vita per chiederle il dono della pace. Leone XIV di nuovo raccolto davanti all'immagine della Madonna del Buon Consiglio. Era venuto qui a Genazzano pochi giorni dopo la sua elezione. Questo santuario agostiniano lo frequentava da sacerdote e poi da priore. Da oggi un dipinto lo ritrae in preghiera davanti all'icona. Tradizione vuole sia stata trasportata dagli angeli dall'Albania fino al paesino nella provincia di Roma. Il pontefice la omaggia con una rosa d'oro alla vigilia della natività della Beata Vergine Maria.
3: La festa della sua nascita accresca in noi la pace. Sì, carissimi, vogliamo immaginare la pace per riconoscere che già esiste, per accoglierla e servirla.
2: È ormai un caposaldo del magistero di Leone XIV. Dal culto popolare si eleva un messaggio universale. Il Papa chiede preghiere in tempi di distruzione e incertezza.
3: Lasciamo crescere la pace in noi. Germoglierà nel mondo. E la Madre del Buon Consiglio ci accompagnerà in questa missione.
0: Al via il nuovo anno scolastico, le riaperture variano da regione a regione, i rientri sono scaglionati, ma sono già tornati tra i banchi oltre 85.000 bambini e ragazzi della provincia di Bolzano. Anna Saccoccio.
4: L'emozione, il primo giorno di scuola, la felicità di rincontrarsi dopo le vacanze. In tutto l'Alto Adige sono tornati sui banchi di scuola, primi in Italia, oltre 89.700 alunni e studenti, 22.080 nelle scuole di lingua italiana. Per quelli di quinta sarà l'anno della maturità e di scelte importanti.
5: Sicuramente c'è tanta ansia perché è l'ultimo e ci aspettano tante cose in futuro, adesso ci sarà la maturità. E dobbiamo pensare anche poi a cosa fare dopo, però comunque sono molto felice di essere qui con le mie compagne di classe che ormai da 5 anni siamo diventate più che amiche.
6: Spero che non sia troppo difficile, appunto mi aspetto di riuscire a superarlo e di ottenere un buon risultato alla maturità.
4: Primo giorno di scuola per 3.000 insegnanti, quelli con contratto provinciale ripartono con un aumento salariale fino a 800 euro lordi in più al mese, necessari vista l'inflazione e l'alto costo della vita in Alto Adige, aumento ottenuto dopo una lunga contrattazione tra provincia e sindacati. 127 i nuovi docenti assunti, sono aumentati quelli di sostegno, i collaboratori all'inclusione, perché è cresciuto il numero di alunni con bisogni educativi speciali, più di 3.700 quelli certificati in provincia di Bolzano.
0: L'Italia intende tornare sulla Stazione Spaziale Internazionale con una missione dell'azienda privata Axiom Space nel 2027. Ci racconta tutto Andrea Bettini.
7: L'Italia si prepara a tornare da protagonista sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2027. L'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, ha avviato una procedura per selezionare esperimenti da portare in orbita con la missione privata Axiom 5, prevista il prossimo anno e della durata di un paio di settimane. Il 14 e 15 settembre ospiterà un workshop a Roma con i soggetti interessati. In genere accade quando l'intenzione è ancora più ambiziosa, cioè mandare nello spazio un astronauta, un italiano o un'italiana a bordo che possa dedicarsi agli esperimenti italiani. Non c'è ancora un annuncio ufficiale in questo senso, ma i candidati più papabili al momento sembrerebbero 3. Il colonnello dell'aeronautica militare Walter Villadei, che ha già portato a termine un'analoga missione di 2 settimane nel 2024, e l'ingegnere di Thalesa Alenia Space Antea Comellini e il maggiore dell'aeronautica militare Andrea Patassa, che fanno parte della riserva degli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea e hanno completato l'addestramento a maggio. Nel 2027 è in programma anche la partenza di Luca Parmitano con la missione Artemis 3 del programma per il ritorno sulla Luna. Per lo spazio italiano, il prossimo potrebbe dunque essere un anno da incorniciare.
0: Ora spazio ai nostri focus. Caldo e costi alti dell'energia stanno mettendo a dura prova l'agricoltura. Eva Giovannini ne ha parlato con il vicepresidente di Confagricoltura Giordano Emo Capodilista. A seguire l'intervista di Roberto Vicaretti a Marco da Milano sulla vittoria dell'ultradestra tedesca di AfD in Sassonia-Anhalt alle 23 a rassegna stampa con Francesca Biagiotti. Buon proseguimento di serata.

0: parliamo di siccità ma anche di costi dell'energia che hanno colpito duramente il settore agricolo quest'estate. Siamo arrivati alla vigilia dell'autunno e non si intravede in verità la fine. Di più, per il CNR quest'estate è stata la più calda dal 1950. Dunque il nostro ospite, lo ringraziamo molto questo pomeriggio, Giordano Emo Capodilista, che è il vicepresidente di Confagricoltura. Ben ritrovato. Ovviamente le chiedo subito come si esce da questa situazione, mesi estivi in cui il settore ha sofferto molto sia in Italia sia in Europa, e quali sono le colture che più hanno risentito di questa situazione.
1: Buonasera intanto a tutti e a voi. È stata un'estate molto molto difficile per tutta l'Europa e sono state danneggiate molte culture, culture erbacee come cereali, mais, semi oleosi, patate, barbabietole da zucchero, ortaggi, hanno accusato un colpo duro, specialmente nelle zone meno irrigate, ma anche frutta, uva e olive hanno subito stress da calore e scottature solari, caduta precoce. Anche la zootecnia è stata sottoposta a una pressione crescente. Riduzione di disponibilità di pascoli e foraggi ha determinato un forte calo della produzione di fieno, e quindi perdite che raggiungono anche il 50% in Ungheria e 30-90% in Germania. Quindi in tutta Europa ci sono stati grossi problemi in quasi tutti, se non tutti, i settori agricoli. Come se ne esce? La seconda parte della sua domanda. Intanto bisogna pensare che il cibo, quindi quello che noi produciamo, la geopolitica del cibo è straordinariamente importante. Se alle alte temperature poi si aggiunge anche la crisi internazionale, le guerre, noi come agricoltori, ricordo, prendiamo energia e la trasformiamo in generi alimentari, quindi con i costi energetici e i costi di fertilizzanti in aumento e con la siccità rischiamo quindi di, paradossalmente, di avere un aumento dei costi e una diminuzione del reddito degli agricoltori e di creare, quindi si crea un'inflazione alimentare che è gravissima e che non si riesce a risolvere facilmente, che aumenta anche i costi delle famiglie, perché vediamo che stanno aumentando i costi, quindi del cibo, che è strategico, perché col cibo si fanno le guerre. Abbiamo visto già tempo fa con le primavere arabe cosa è successo quando sono mancati i cereali, quando è mancato il grano, e lo stesso adesso in Europa, se comincia a esserci un aumento dei costi di produzione e una diminuzione del reddito degli agricoltori, si rischia di andare verso l'abbandono delle campagne e di abbandonare una security alimentare che è assolutamente strategica, visto anche quello che sta succedendo nel mondo.
0: Senta, è difficile parlare di un'emergenza circoscritta a un breve periodo, almeno così non sembra, perché da una parte ci sono le criticità sui prezzi dell'energia, dall'altra gli effetti del cambiamento climatico, e tutto questo si allunga nei prossimi mesi, non sembra terminare a breve, a meno che non ci sia un cambio di paradigma nella produzione agricola, non solo italiana naturalmente, ma anche europea. Qual è la direzione da prendere secondo lei?
1: Allora, intanto i vertici proprio del COPACOGECA, che è l'associazione che raggruppa tutte le principali organizzazioni e associazioni agricole europee, la cooperazione, di cui il presidente poi Massimiliano Gianzanti, che è il presidente di Confagricoltura, sostengono che le risposte a queste situazioni in questo momento sono limitate e di carattere nazionale o regionale. Chiediamo una risposta più incisiva al COPA e rapida da parte dell'Unione Europea, con raggi di azione nel breve, medio e lungo periodo, come giustamente ha detto lei. Servono un immediato sostegno alla liquidità delle imprese agricole, un utilizzo più flessibile anche degli strumenti della politica agricola comune, la cosiddetta PAC, e più coordinamento a livello europeo e maggiori investimenti per adattarsi al cambiamento climatico, quindi varietà più resilienti, la questione delle TEA, la gestione del rischio, delle risorse idriche, le infrastrutture, e nel medio periodo il nostro auspicio è che l'Europa possa superare anche i vincoli strutturali che limitano la capacità degli agricoltori di adattarsi. Servirebbero interventi forti sulle direttive nitrati, la sospensione del CBAM, l'attuazione dell'Omnibus on Food and Feed al fine di snellire anche la burocrazia per agevolare soluzioni concrete. E quest'estate ha reso evidente che gli eventi meteorologici estremi non sono più fenomeni eccezionali. L'agricoltura europea infatti ha bisogno, ha necessità di un chiaro indirizzo politico di lungo periodo e di risorse finanziarie adeguate per costruire la propria resilienza. e anche la futura PAC e l'OCM, insieme al Fondo Europeo per la Competitività, dovranno garantire la capacità di investimento necessaria per l'adattamento, l'innovazione, la gestione delle risorse idriche e la gestione del rischio. Noi in Italia crediamo anche che la politica 4.0 e anche l'ETEA, quindi, siano necessarie per riuscire a dare la chiave per permettere alle aziende di affrontare tutte queste problematiche con la tecnologia necessaria per essere sempre più competitivi e produttivi.
0: Senta, le faccio un'ultima domanda perché riteniamo sia interesse dei nostri telespettatori capire qualcosa di più sul caso della carne brasiliana. Rio de Janeiro ha minacciato ritorsioni dopo che Bruxelles ha bloccato di fatto dallo scorso 3 settembre l'ingresso nell'Unione di tutti i prodotti di origine animale provenienti dal Brasile. Perché? Perché non ha fornito sufficienti garanzie sull'impiego di antimicrobici. Ci spiega meglio che cos'è successo? Peraltro il Brasile è uno dei paesi firmatari del Mercosur con l'Europa, accordo firmato quest'anno a gennaio. E poi controversie di questo tipo secondo lei fanno bene o male ai nostri interessi commerciali?
1: Guardi, noi siamo per un libero mercato, sicuramente con delle regole, però quando è stato firmato il Mercosur era chiara la posizione degli agricoltori europei e italiani sulla reciprocità. Quindi va bene trattare e riuscire a trovare delle soluzioni che ci permettino di esportare i nostri prodotti facendo ovviamente degli accordi con gli altri paesi come il Mercosur, però sulla reciprocità non si può fare passi indietro. Il Brasile utilizza delle tecniche come appunto gli antimicrobici o gli ormoni per gli animali, e quindi questo non è permesso dalle leggi europee. Noi siamo controllati, abbiamo leggi severissime, abbiamo per scelta dei nostri governanti comunque una politica agricola che attenta sia alla parte economica che anche sociale e ambientale, e quindi crediamo opportuno che quando andiamo a importare comunque della carne, del pollame, bovini, equini, uova, miele, ci siano le stesse caratteristiche che sono appunto a cui dobbiamo sottostare noi. È una norma di legge, quindi non è un problema col Mercosur che è stato siglato, oltretutto sappiamo anche com'è andata, ma soprattutto per riuscire comunque a fare a tutelarci sulla reciprocità e evitare di importare quindi cose che poi da noi non sarebbero permesse e non potremmo neanche noi agricoltori fare.

0: leader che è nato a riunificazione fatta, 1990, ha scritto sulla carta d'identità, quindi non viene dalla stagione DDR, per intenderci, della Germania Est. È l'uomo più pericoloso di Germania. Marco da Milano, Alice Weidel è la donna più pericolosa d'Europa oggi?
1: Beh, è una bella gara, perché poi c'è la Francia in arrivo, quindi i pericoli per l'Europa sono molteplici, e però bisogna capire che cosa è questo fenomeno, perché certamente l'onda nera è un'immagine, però dobbiamo andare oltre anche questa immagine a questo punto, quando prendi il 45%. È un sistema politico che crolla, il sistema politico più stabile d'Europa, che per 80 anni ha garantito un'alternanza al governo di democristiani socialisti, socialdemocratici, in coalizioni con i verdi, con i liberali, a volte in coalizione tra di loro, come sta succedendo anche oggi, però quei due partiti avevano raccoglievano il maggior numero dell'elettorato e davano vita al sistema politico più stabile d'Europa. Oggi questo sistema politico viene spazzato via. È qualcosa che noi italiani conosciamo bene, perché nel 1993 la Democrazia Cristiana, che aveva governato per 50 anni, fu spazzata via in pochi mesi dalla Lega al Nord e dal Movimento Sociale, partito che all'epoca rivendicava orgogliosamente le sue radici della Repubblica di Salò. Al sud, io ricordo Gianfranco Fini, Alessandra Mussolini al ballottaggio a Roma e Napoli, scacciando i candidati democristiani che avevano sempre dominato.
0: Quindi, in quel ballottaggio romano si aprì anche l'avventura politica
1: sì,
0: di Berlusconi,
1: Berlusconi,
0: no? Che disse: se fossi romano voterei Fini.
1: Esatto. E infatti, poi forse ne parleremo della chiave italiana, in questo primo intervento lo lascio sullo sfondo, però quando si mette in moto un terremoto del genere, intanto quello che viene meno è proprio il centro politico. Anche ieri ho sentito dire battuta la sinistra, ma no, lì è stato sconquassato il partito del centro. Chi conosce la storia sa che la Repubblica di Weimar è crollata proprio sul centro, sul Zentrum, come si chiamava quel partito. E quella fu una lezione per poi tutti i leader democristiani del dopoguerra: De Gasperi, Schumann, Adenauer. Prima di tutto fare l'Europa, due, fare un asse, un muro contro l'estrema destra. Oggi questo asse viene meno, cioè viene meno sia il muro nei confronti dell'estrema destra, perché l'elettorato lo spazza via, e viene meno anche quella costruzione europea, che entrerà in gravissima difficoltà, perché in tutta evidenza da ieri il cancelliere Merz non c'è più. Il cancelliere Merz andrà avanti forse con un pugno di voti, ma la sua autorevolezza, la sua autorità è pari a zero.
0: L'aspetto industriale lo ha sottolineato anche la leader di Alternative für Deutschland, una sorta di ansia automobilistica, no? Qualche esperto l'ha definita così, però è reale, è concreta. Posti di lavoro che si perdono, Volkswagen che è in crisi, c'è il lavoro, alla fine si torna al lavoro, Marco da Milano.
1: Non c'è dubbio, ma il lavoro, le diffuse paure, pensiamo all'intelligenza artificiale, a tutto quello che noi diciamo quotidianamente in termini di perdita di posto di lavoro, di sostituzione degli uomini e delle donne con gli automi. Questo voto, non dimentichiamolo, un voto senza precedenti, oltre l'80% degli aventi diritto, gli astenuti che vanno in massa a votare l'AfD. Questo voto è intanto un voto che esprime una paura verso tutto quello che è successo negli ultimi 6 anni, dal Covid alla guerra in Ucraina, che in quella zona è ancora meno distante di quanto lo sia da noi, e non dimentichiamo che comunque stiamo parlando di un, come hai detto tu all'inizio, stiamo parlando di Länder che fino al 1989 erano nella Germania dell'Est. Il lavoro, il cambiamento climatico, sono tutti l'immigrazione naturalmente, sono tutti fenomeni che vengono vissuti come incontrollabili, incontrollati, suscitano paure molto concrete, una paura, una solitudine delle persone che si trovano da sole con le loro inquietudini e anche spesso con le loro condizioni materiali e cercano risposte. Naturalmente da lì arriva una risposta estremamente semplificata ma molto efficace. Il punto è il vuoto di rappresentanza che è stato lasciato. E anche da questo punto di vista in Italia siamo forse più avanti o più indietro, non lo so. Noi siamo un paese dove ormai vota un elettore su due, dove il disincanto e la disillusione è molto ampia e dove, a proposito di perdita dei posti di lavoro, mentre la premier Giorgia Meloni festeggiava il suo record, nella stessa regione, la Puglia, arrivavano 2.500 lettere di licenziamento collettivo per i lavoratori e le lavoratrici dell'indotto dell'Ilva. Quindi il punto è come affronti queste inquietudini, se le affronti con la risposta della verticalizzazione, cioè mettetevi nelle nostre mani, ci pensiamo noi, oppure se le affronti in un altro modo che però va detto, in questi decenni è svanito, perché anche la sinistra ha inseguito la finanza, l'economia, i poteri dell'establishment e dell'elite, ha dimenticato quelle fasce popolari che oggi le voltano la faccia.
0: Storica vittoria di AfD, umiliata l'arroganza di Merz, è il primo commento che arriva da Mosca, spettatore interessato di questa partita elettorale per tutte le ragioni che dicevamo in precedenza. Detto e ricordato che stasera riparte, viva il cavallo e la torre, Marco, quindi sintonizzate sulla terza rete, ci godiamo Blob e poi ci godiamo la vostra trasmissione, la tua trasmissione. Che dice all'Italia questo voto?
1: Beh, intanto sul piano politico, strettamente politico, va registrato che ieri i due vice premier hanno avuto reazioni esattamente opposte. Salvini ha esultato, un trionfo, viva la democrazia. Tajani ha detto sono molto preoccupato, bisogna dire che Tajani fa parte del partito di Merz, il PPE, del Partito Popolare Europeo, diciamo, e Merz è il suo leader, quindi se perde Merz perde anche Tajani. Non direi il contrario, perché Salvini, diciamo, invece Salvini esulta, ma bisogna dire che oggi quel voto quel tipo di voto non si posa più su Salvini ma si posa su Vannacci, e questo diventa un grande problema per una leader che invece non ha parlato, proprio la premier Giorgia Meloni, è rimasta

0: silenziosa, e io direi che in mezzo al guado, come si diceva un tempo della sinistra, perché Giorgia Meloni in questi 4 anni ha cercato di stringere un asse con Merz. Qualche mese fa si parlava, ti ricordi Roberto, di asse Meloni-Merz dopo un vertice italo-tedesco, ha cercato di stringere un patto con Ursula von der Leyen. Altra grande sconfitta di ieri sera, esponente di spicco della CDU, dei democristiani tedeschi, fu braccio destro di Angela Merkel e per questo motivo oggi si trova a Bruxelles. E quindi Giorgia Meloni, da un lato, ha suggerito che andava in quella direzione, dall'altro non ha mai mollato, e l'abbiamo visto anche a Bari, i temi caratteristici della destra, ma oggi ha un competitore che si chiama Vannacci che le dirà: Meloni, tu da che parte stai? Stai con noi, con l'AfD, o stai con i decrepiti democristiani tedeschi che stanno andando a ramengo? E della Meloni dovrà rispondere in tempi rapidi, anche che si vota tra poco. Non sappiamo ancora quando, ma non tra molto tempo.
1: Se abbiamo detto che uno dei temi è il lavoro, e se la risposta non la trovano a sinistra gli elettori Houston, c'è un problema.
0: Non c'è dubbio, va detto che in tutta questa legislatura, e questo ripeto, alcuni fenomeni che stiamo vedendo in Germania oggi sono già successi in Italia. Tutta questa legislatura è stata dedicata, diciamo, dai partiti del centro-sinistra, io preferisco chiamare così, il campo largo è una definizione che non definisce. Hanno cercato di fare un lavoro in modi diversi e spesso contraddittori, ma diciamo che tutti hanno cercato di fare un lavoro di ricucitura con gli ambienti sociali di partenza, in particolare il mondo del lavoro. Ora bisogna vedere cosa succederà? Ecco, non mi stupisco quindi da questo punto di vista che poi Cernobbio bocci il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e perfino Italia Viva, perché quell'establishment è stato proprio quello su cui invece negli anni precedenti il centro-sinistra aveva puntato, perdendo il voto della sua base popolare. Ecco, allora, che Cernobbio bocci i partiti, mi sembra la fotografia di questa situazione. Il punto è capire se nel frattempo si è recuperato qualcosa sulle fasce popolari. Questa è un'incognita del voto futuro, del voto che verrà.

0: Si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral-B.io.
1: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
4: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.io.
5: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
6: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
7: E allora? C'è Prill.
6: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
7: E allora? C'è Prill.
8: Prill Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore. Prill Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
9: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
10: Come su una montagna russa!
11: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
9: Contro l'instabilità del mondo energetico.
12: ¡Vengan rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
13: Cristianini te ayuda.
14: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
15: Don Fabio, ho visto solo gli highlights.
16: Eresia! Questa è da punizione. Diretta.
17: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
18: Don Fabio, ho gufato un'altra italiana.
16: Gufare in campionato è umano, in Europa è diabolico.
19: La mia madre!
20: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
21: Andate e guardatele tutte.

fatta, siamo scioccati. AfD all'attacco, il cancelliere è un peso per il governo federale, dicono. Il Cremlino sulla missione USA, un piccolo passo verso la pace. Kiev non esclude negoziati trilaterali, annunciata telefonata di Trump a Putin e Zelensky. Scaduta la tregua di 3 giorni, si temono nuovi attacchi da Mosca. Walter Lavitola chiede i domiciliari al tribunale del riesame. Nessun movente politico, volevo proteggere Ranucci, ha detto, e intanto l'ex compagna nega il rientro a casa al faccendiere. Lorena Ischeri è stata gettata viva dal viadotto dall'ex compagno, e quanto emerso dall'autopsia eseguita sul corpo della donna uccisa dopo essere stata rapita. Scatta il primo sciopero nazionale dei treni di settembre, dalle 21 di oggi fino alle 21 di domani incrocerà le braccia il personale di Trenitalia, Italo, Trenord, escluso il trasporto pubblico locale. È online il video della nuova canzone di Luciano Ligabue, Qualcosa per te, che attraversa le vite e le fragilità delle persone. Grande attesa per il finale del suo tour, 15 date, dal 22 settembre al 24 ottobre.

0: Buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Come sempre partiremo dalle quotidiani e dalle prime pagine dei quotidiani che stasera ancora sono sulla vittoria della AfD in questo Land della Germania, la Sassonia-Anhalt, e capiremo meglio anche esattamente che peso ha questa vittoria, ma naturalmente c'è anche tanta politica italiana, c'è tanta economia, ma insomma li vediamo tra poco. Intanto presento le mie ospiti, Elisa Calesti, collega, bentornata, parlamentare.
1: Buonasera.
0: Giornalista parlamentare, invece collegate con me c'è Luciana Grosso, collega anche lei che si occupa molto più di Europa e di America, e Giulia Merlo è tornata con noi del Domani.
2: Buonasera.
0: Allora, partiamo dal Corriere della Sera. Lo dicevamo, il tema tedesco-Germania rimane in primo piano. Eccolo qua, Corriere della Sera, Merz, voto shock, non lascio, perché oggi ha parlato anche il cancelliere, anche se in questa conferenza stampa insomma si è visto molto scosso, ha detto mi tocca anche personalmente questa sconfitta. Sicuramente lui è uno degli obiettivi dell'AfD, obiettivo diciamo così più che dichiarato, a venire lo shock tedesco. L'affermazione di AfD e il crollo della CDU destabilizzano la Germania, preoccupano l'Unione Europea, in Italia maggioranza in ordine sparso, Salvini esulta, Meloni cauta, Conte colpa del riarmo. Vi faccio vedere qualche altra prima pagina. Il Giorno, Germania un terremoto ma Merz non si arrende. Questa è la lettura dei quotidiani del gruppo Quotidiano Nazionale. Sassonia, la AfD vuole governare, il cancelliere resiste, il politologo CDU spaccata tra est e ovest, sovranisti europei galvanizzati, occhi sulle Pen, Italia e moderati del centrodestra contro Vannacci. Vi faccio vedere il Fatto Quotidiano, ora tremano Meloni, Sanchez e Macron, questa è l'apertura di prima pagina del quotidiano diretto da Marco Travaglio. Vi faccio vedere il Giornale e poi ci siamo, Merz sotto shock, vado avanti, AfD, Fratelli d'Italia si intesta le battaglie di AfD, ultimo titolo è quello di Libero, il vaffa agli eurocomunisti, mezzo continente è diventato nazista? No, semplicemente gli europei detestano la deriva di sinistra di questa Unione e chiedono di cambiare rotta. Bruxelles è pronta ad ascoltare? Allora parto da te, Luciana, che insomma Bruxelles lo conosci bene, e parto proprio con questa domanda, la prendo proprio da Libero. Bruxelles è pronta ad ascoltare e mezzo continente è diventato nazista? Scegli diciamo da quale delle due domande partire nella tua risposta, diciamo.
3: Wow. Allora, no, io non capisco tanto lo stupore che si sta respirando in queste ore rispetto al risultato di AfD in Sassonia-Anhalt, nel senso che sono mesi che sappiamo che questa elezione sarebbe stata stravinta da AfD, sono mesi che più o meno sappiamo che il risultato avrebbe avuto questa proporzione. Bruxelles sarà pronta ad ascoltare? Sì, beh, Bruxelles ha già dato segni ampi segni di avere molta attenzione verso le istanze più destrorse dell'elettorato. Tanto per dirne una, sono cambiate le regole sull'immigrazione. Tanto per dirne una, Bruxelles ha iniziato a valutare l'ipotesi del dislocamento degli immigrati altrove, pensiamo all'Albania, insomma sul sistema Ruanda escogitato dal Regno Unito. Quindi Bruxelles si sta mostrando molto attenta alle istanze più della destra più estrema, però c'è un punto, le risposte di Bruxelles e comunque anche quelle di Merz o di chiunque si muovono su un fondamento di razionalità. Il voto, questo tipo di voto, è un voto molto emotivo, molto irrazionale. Quindi se tu rispondi a una domanda irrazionale con una risposta razionale, non ci si trova, non ci si incontra.
0: Elisa Calesti, che cosa ne pensi? Anche tu puoi scegliere quale domanda dare la tua prima risposta, se Bruxelles è pronta o se mezzo continente è diventato nazista, e che cosa pensi di quello che stava dicendo Luciano, appunto che l'Europa, l'Unione Europea già sta ascoltando certe spinte, per esempio nella questione immigrazione?
1: Sì, io ho l'impressione che l'Europa in generale, non solo sul tema dell'immigrazione ma su tutti i temi, abbia delle risposte drammaticamente troppo lente, magari razionali, ma troppo lente, che non stanno al passo con la vita reale delle persone. Quanto al voto dell'AfD, io penso che sarebbe un errore giudicarlo solo dal punto di vista economico, come oppure del riarmo, come oggi faceva Conte, come se fosse un voto appunto contro il riarmo.
0: Che voto
1: c'è,
0: è,
1: qualche cosa,
0: secondo te?
1: Secondo me, di diverso. Sono stati scritti in questi decenni libri, articoli, saggi, studi su questa ondata di destra nazionalista, populista, che c'è dappertutto, perché se noi guardiamo Vox in Spagna, Farage in Gran Bretagna, Le Pen
0: in Francia,
1: cioè tutta Europa, più Trump ovviamente negli Stati Uniti, diciamo, partecipa di questo movimento, che è un movimento innanzitutto identitario. Cioè, il problema è che, e questo non lo dico io, lo dicono fior fiori di studiosi, ci sono fette intere di popolazione che soffrono diciamo un disagio da mancato di riconoscimento e percepiscono una paura rispetto a temi come l'immigrazione e la sicurezza. Ora, si può dire che sono paure esagerate, si può dire che sono percezioni, ma il punto è che, secondo me, né i partiti di destra, di centrodestra, né i partiti di centrosinistra sono, rispondono in modo convincente a queste paure. Ed il punto è che quando un elettore, quando un cittadino ha paura, tu intanto devi prendere sul serio questa paura, che sia vera, che sia meno vera, che sia
0: e cercare
1: gonfiata
0: di dare una risposta. Ecco. Tu dici il tema,
1: quindi
0: forse
1: il tema che appunto che ci sia una un'insufficiente risposta da parte di un po' di tutti i partiti.
0: Il tema forse lì è anche che diciamo, se si tenta di rispondere a fenomeni complessi con risposte troppo semplici, o forse con risposte appunto che calcano maggiormente alcuni punti che magari l'elettorato sente come interessanti, ma che sono poco concrete, diciamo così. Certo. Poi, e questo è un problema di tutta la nostra politica. Giulia, vengo un attimo da te, faccio vedere prima il domani. MERS sotto shock, vado avanti. Fratelli d'Italia si intesta alle battaglie di AfD, poi ci arriviamo ad AfD, perché volevo farvi vedere anche una grafica che è stata fatta dalla nostra redazione esteri, in particolare dalla nostra Veronica Fernandez, che ha analizzato il voto e in particolar modo ha individuato alcuni punti interessanti. Uno di questi che vi volevo far vedere è la questione appunto dello spopolamento e immigrazione. Quindi questo è un elemento, no, Giulia, che ha dato, insomma, lo abbiamo ripetuto anche qua con le altre colleghe, che ha dato, diciamo, che ha avuto, diciamo così, uno sfogo in questo voto. Ma possiamo leggerlo soltanto come uno sfogo puramente populista, o c'è qualcosa che dobbiamo capire? Anche perché ricordiamo, la Sassonia-Anhalt non è la Sassonia, è uno dei land, nemmeno uno dei più grandi, cioè, nel senso, però è chiaro che diciamo così, il messaggio è partito ed è arrivato molto chiaramente.

0: sono tutti degli elementi da tenere in considerazione per spiegarci questo voto. Aggiungerei forse anche, ma con un po' di prudenza, che probabilmente per i lender tedeschi vale lo stesso ragionamento che noi facciamo spesso per le regioni italiane, cioè che il voto regionale non sempre e non del tutto è sovrapponibile poi a quello nazionale. Certo è che il segnale in favore dell'AfD è arrivato forte, si è fatto sentire in modo molto significativo, soprattutto per l'ampia percentuale, perché il 44% era inatteso a tutti i livelli, soprattutto nella CDU. Per cui certamente è un segnale che la Germania in primis accoglie con molta attenzione e certamente lo farà anche l'Europa. Rispetto a questo mi sento di aggiungere che sarà interessante vedere come reagiranno poi tutti i partiti di destra e di estrema destra a tutte le latitudini d'Europa, perché questo è un segnale che mi chiedo però se non sia anche potenzialmente una falsa partenza per tutti gli altri. Io lo penso, seguendo io gli interni, in particolare per il fenomeno Vannacci, ecco, non vorrei che questa vittoria in qualche modo drogasse le nostre analisi anche rispetto ai sondaggi che riguardano Vannacci e alla sua effettiva
1: spazio elettorale. Allora, poi su questo ci arriviamo, Giulia, per capire se i sondaggi sono già drogati, diciamo già adesso, insomma, perché già i sondaggi sono molto alti per quanto riguarda Vannacci. Però volevo tornare un attimo da Luciana Grosso, perché noi abbiamo detto appunto che la Sassonia-Anhalt non è un land molto grande, è un land, diciamo, appunto della Germania, che era nella Germania dell'Est, eccetera. Però questi segnali che arrivano, insomma, Friedrich Merz lo ha fatto capire che sono solo i primi, ma che ci saranno altre elezioni che arriveranno, e non è detto che questo segnale, appunto, partito così, poi non si ripercuota anche nelle altre land, perché tra l'altro ci dovrebbe essere il voto tra poco a Berlino, ora io non sono, però ecco, come dire, mi sembra che anche lui, diciamo, abbia insomma, si sia preoccupato. Allora, guarda, vengo da te, ma prima di venire da te voglio farti proprio sentire Merz, perché secondo me è molto interessante come lui ha parlato, anche, diciamo così, con una emotività particolare. Ve lo faccio sentire un attimo, poi torniamo in studio.
2: Questo risultato delle elezioni è un risultato che noi non possiamo lasciare così senza reagire in qualche modo. Come dicevo, ne abbiamo discusso lungamente. È qualcosa che ha delle ripercussioni anche sulla mia persona, devo ammettere. È la sconfitta più cocente che io abbia vissuto nella mia carriera di politico.
1: Luciana, la sconfitta più cocente, poi insomma proseguiva questa conferenza stampa e appunto parlava delle prossime elezioni a venire.
3: Eh sì, è stata una dura difficoltà per lui, perché lui aveva promesso di riuscire a dimezzare i voti di AfD. Non solo non c'è riuscito, ma AfD ha raddoppiato i suoi voti in vari land. Questo tutto di cui stiamo parlando oggi è uno, ma li ha raddoppiati anche in una ex roccaforte di sinistra come era il Nordrhein-Westfalia, dove ha avuto un enorme successo. Probabilmente fra 20 giorni vincerà le elezioni in altri land dell'ex Germania Est. Su base nazionale è il primo gruppo dei sondaggi, insomma è tipo 7-8 punti più in alto della CDU. Quindi la crescita di AfD sta andando avanti, sta continuando, nonostante le importanti riforme avviate dal cancelliere, che non sta riuscendo ad arginare questa crescita, che non sta riuscendo soprattutto a restituire credibilità nei confronti della CDU, della SPD, insomma delle infrastrutture della Germania che abbiamo conosciuto in questi 30 anni di Germania Unita. Anche perché non ci dimentichiamo che fino a 5 anni fa in Germania c'era Angela Merkel, cioè una specie di monumento alla stabilità, eppure poi, tolta la figura di Angela Merkel, tutto sembra essersi sgretolato.
1: Luciana, c'è un tema anche dell'economia tedesca, oggi tra l'altro insomma noi abbiamo fatto proprio un pezzo anche sulla questione automotive, eccetera, quindi c'è anche questo tema e anche un po' il tentativo di riconversione, quello che dicevamo un po', che Conte oggi aveva detto come spiegazione del voto, Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, cioè la questione militare, però effettivamente alcune industrie si stanno riconvertendo, cioè c'è una spinta in questo senso da parte della Germania, per esempio.

0: anche questo elemento, secondo te?
1: Sicuramente c'è, nel senso che nell'arco di 5 anni l'economia tedesca è entrata in grande crisi e non è più quella gigantesca locomotiva che abbiamo conosciuto fino a qualche anno fa. Quindi sicuramente questo fattore c'è. Dopodiché, per qual è il tessuto sociale ed economico della Germania Est, è verosimile credere che questo voto abbia più una ragione culturale, sociale, di spaesamento rispetto a una società che, in cui non ci si ritrova, che una questione economica, perché va detto la Sassonia non è mai stata particolarmente ricca, anzi, se vogliamo, è stata tradita dalla unificazione della Germania, perché 30 anni fa era stato promesso all'Est che sarebbe stato reso ricco tanto quanto l'Ovest, e questa cosa non è successa. Quindi sicuramente il tema economico c'è, sarebbe riduttivo, sarebbe disonesto dire che non c'è, però secondo me è predominante in questo voto e soprattutto in questo successo di AfD il tema sociale e culturale, anche perché sui temi economici AfD non è che proprio dica grandi cose, non è che abbia proprio grandi ricette,
0: grandi risposte.
1: Insiste soprattutto sui temi culturali e ci sta riuscendo, insomma, sta riscuotendo buoni risultati.
0: Allora, vi faccio vedere anche
2: se
0: Milano.
2: Posso dire,
0: arrivo subito da te, Elisa. Volevo farvi vedere un attimo Milano Finanza, visto che abbiamo parlato della questione economica. AfD spaventa il Bund, il tasso decennale cresce al 3,3, crisi dell'auto giù dell'1,1%, anche la produzione industriale tedesca, petrolio ancora in salita a $98 al barile, scusate, ok, chip in borsa. Elisa, Calessi.
2: No, dicevo, a me ha colpito, per esempio, perché stanno emergendo anche già le analisi elettorali proprio su questo voto, che ha avuto un exploit AfD soprattutto nella fascia tra i 15 e i 24 anni, quindi sono giovanissimi ragazzi che magari non hanno ancora trovato un lavoro, oppure hanno un lavoro, oppure stanno ancora studiando, e questo diciamo conferma la lettura che dava adesso la collega, che non può essere ridotto a un problema economico di persone che magari hanno uno stipendio basso, di salari, cioè non è semplicemente questo, sicuramente c'è anche questo.
0: Ma non ci preoccupa però, che ci sia un tema culturale legato ad un paese che diciamo non fa mistero di essere a un partito, scusatemi, che non fa mistero di diciamo ispirarsi al nazismo, anche più che ispirarsi, insomma.
2: Sì, ma anche questo io credo che non spieghi a sufficienza, non è nemmeno questo, anche perché appunto se affascina così tanto i giovanissimi, certo, sicuramente ci possono essere anche dei giovanissimi che diciamo hanno nostalgie o che sentono il fascino per questa storia terribile della Germania, ma non credo che sia solo quello. Io penso che sia proprio che in qualche modo questa AfD diciamo offre un'appartenenza, un orgoglio di cui diciamo sentono diciamo la mancanza.
0: È un po' l'idea della grande Germania, forse, diciamo, Giulia.
2: Sì, diciamo, secondo me è il tentativo di dare un riconoscimento a tante persone che si sentono, come dire, escluse dalla società o escluse da quelle fasce sociali e considerate di successo. È una sorta di rivendicazione, rivincita sociale, politica, comunitaria. Secondo me ci sono tutti questi fattori dentro questo voto, fattori che appunto sarebbero da studiare e da ascoltare e da capire, anche perché potrebbero, diciamo, verificarsi anche in Italia, così come si sono verificati negli Stati Uniti e come si stanno verificando in Francia, in Spagna e in Gran Bretagna. Insomma, non è un problema semplicemente della Germania.
0: Sì, poi ci arriviamo anche sugli altri paesi. Giulia, volevo venire da te per avere un commento su questo. Ti faccio vedere anche l'editoriale di Giuliano Ferrara sul Foglio, la spada che serve alle democrazie, AfD, Trump, futuro. La libertà si difende con la forza, non con gli appelli, dice l'ex direttore del Foglio, insomma, Giuliano Ferrara.
3: Ma anche rispetto a quello che ho sentito dalle colleghe, io condivido molto il fatto che questo è stato certamente un voto di chi si è sentito escluso e di chi si è sentito escluso forse anche da un sistema politico che in Germania nell'ultima stagione, ecco, e questo si è riverberato anche a livello europeo, ha ragionato spesso di coalizioni per escludere, diciamo, le ali estreme, ecco, e probabilmente questo ha un po' diluito l'anima dei partiti tradizionali, quindi della CDU e della SPD. In fondo è un fenomeno che noi vediamo oggi inverarsi in Germania, e però è già stato così anche ad altre latitudini. In fondo potremmo dire che un voto, chiamiamolo così, se vogliamo definire in questo modo AfD, che però ha anche altri connotati e tu li ricordavi prima, però ecco, se vogliamo chiamare questo un voto antisistema, è qualcosa che l'Italia ha già visto succedere e è stato, diciamo, si è sentita la stessa cosa anche in altri paesi, per esempio anche nel Regno Unito. Ecco, questo ci dà la dimensione di come esistono delle generazioni, probabilmente legate soprattutto ai più giovani, ma anche, ricordo, la grande affluenza che c'è stata in Germania e quindi anche a tutta una fascia di popolazione che non si era espressa nel voto nelle ultime tornate elettorali, probabilmente una maggioranza silenziosa post-ideologica che ha deciso di rifarsi a qualcosa che ancora non aveva conosciuto. Ecco, diciamo che questa è sempre una scelta che può rivelarsi virtuosa, può anche rivelarsi molto meno virtuosa, perché non sempre ciò che non si conosce è meglio di ciò che si conosce. Certo, però è un fenomeno che, e mi sembra che Merz nelle sue dichiarazioni di oggi l'abbia fatto emergere in maniera molto chiara, che non viene preso assolutamente sotto gamba, in particolare dai leader tedeschi, anche perché appunto i sondaggi non glielo permettono. Detto questo, però, ecco, accanto a tutti i fattori che voi avete elencato, io vedo anche un elemento appunto di una massa di popolazione che non si era espressa negli ultimi voti e che ha trovato in un voto antisistema qualcosa rispetto a cui forse riconoscersi o forse anche semplicemente dare uno scrollone allo status quo.
0: Allora, facciamo allora un passo oltre e poi arriviamo all'Italia, ci arriviamo. Tremano Meloni, Sanchez e Macron. Rimaniamo su Sanchez e Macron per il momento, Luciana. Adesso tremano secondo te, perché insomma, appunto, questa ondata potrebbe, insomma, in Francia sappiamo che la situazione è, per esempio, Matteo Salvini, dopo aver sentito ieri la leader dell'AFD, si era, diciamo, avvicinato a Bardella, che ha detto io non sto con Vannacci, per esempio, mi ritengo più vicino a Matteo Salvini. Insomma, la Francia sta come sta e anche la Spagna sta come sta. Come la vedi?
1: Ma allora, io non so se tremano, però sarei stupita se tremassero, nel senso che, come dicevo prima, questo risultato non ci dice niente che non sapessimo già. Cioè,
0: quindi tu non la vedi un'onda, diciamo, che parta da lì e che potrebbe...
1: C'è e come? Solo
0: quindi lo sapevamo perché
1: immagino
0: c'è.
1: Immagino che lo sapessero già, insomma, mi sembra piuttosto acclarata, ecco. Non mi sembra una grande novità. È vero che se tremano, cioè il fatto che abbia scelto questi tre nomi è indicativo, perché abbiamo di fatto Sanchez, che è l'ultimo vero leader di sinistra che è rimasto in Europa ancora in piedi.
0: Esatto.
1: Meloni, che è una leader conservatrice che si colloca a destra, esplicitamente a destra, anche se per carità si è data un tono molto più europeista, eurocentrico rispetto a qualche anno fa, però insomma comunque è una leader conservatrice.
0: Certo.
1: E infine il presidente francese, che invece si colloca nell'area liberale centrista, quindi sono tre nomi molto diversi fra loro e che però rischiano di essere travolti dalla stessa onda.
0: Quindi Elisa, tremano tutti, questo è un po' il senso.
2: È così, infatti era quello che dicevo prima, cioè un voto che dovrebbe interpellare davvero sia il centrodestra che il centrosinistra. Il centrodestra perché, come dicevamo prima, questo voto nasce principalmente, anche se ci sono altre motivazioni, da uno scontento sui temi dell'immigrazione e della sicurezza, che sono i due cavalli di battaglia di tutte le destre di tutto il mondo, e quindi vuol dire che i partiti di destra, diciamo di governo, di sistema, le loro risposte vengono considerate insufficienti. E quindi questo dovrebbe, ed è quello che sta accadendo in Italia tra Vannacci e il centrodestra, esattamente la stessa cosa. però dovrebbe interpellare anche il centro-sinistra, perché vi do un altro dato: il 60% del voto all'AfD viene da operai. Anche questo l'abbiamo già visto, l'abbiamo visto in Italia, sì, con la Lega. Però è un tema che c'è, perché la domanda, qualcuno oggi se lo faceva anche nel PD questa domanda, cioè perché noi non siamo più una speranza per le persone che storicamente per un secolo hanno sempre guardato i partiti di sinistra, cioè gli operai, le persone che chiedevano più uguaglianza, più diritti, più giustizia, una vita economica più soddisfacente. Perché la sinistra non è più una speranza? Perché, quindi è un voto che interpella veramente sia il centrodestra che il centrosinistra.
0: Allora, Giulia, vengo da te per un commento su quello che stavamo dicendo e poi a questo punto arriviamoci in Italia, tanto in Italia diciamo ci giriamo intorno, ma qua ci vogliamo arrivare. Intanto vi faccio vedere La Repubblica, trionfo AfD, assedio a Merz, vi faccio vedere anche Il Messaggero, voto in Germania, shock dell'Europa, Merz, vado avanti. Arriviamo un attimo al nostro paese. Dicevamo prima, a Cernobbio Salvini ha detto poco prima di fare il suo intervento, insomma, che aveva sentito la leader di AfD per augurarle buona fortuna. È stato il primo a scrivere un'altra Europa è possibile dopo che sono usciti di fatto i risultati di questa elezione. Però lì c'è stato un più che un distinguo da parte degli altri alleati di governo. Da un lato Tajani e Lupi molto netti, molto negativi, no agli estremismi, eccetera, e dall'altro un silenzio di Giorgia Meloni.
3: Sì, questa è stata un po' la ripartizione delle parti in commedia in quello che è il centrodestra italiano. Tutto sommato una ripartizione anche piuttosto prevedibile, nella misura in cui Matteo Salvini in questo momento è in grande difficoltà con una leva che sta scendendo nei sondaggi e che sta subendo la competizione di Vannacci, in fondo può considerare politicamente profittevole in qualche modo associarsi a un partito che invece in un altro paese è in crescita e che per alcuni aspetti evidentemente Matteo Salvini ritiene di poter richiamare. Altrettanto per ciò che riguarda Forza Italia e Noi Moderati, nulla di ciò che la AfD propone può somigliare a quella che è un'agenda liberale di stampo quasi centrista, ecco, come quella di questi partiti. Il silenzio di Meloni in un certo senso è comprensibile forse anche per, chiamiamolo così, il pudore di una leader di governo che difficilmente può andare a commentare gli esiti elettorali in una regione di un altro paese. Prima vi facevi vedere il titolo di Domani, la seconda riga del titolo che dice appunto che Fratelli d'Italia si intesta il risultato di AfD è tratto da un'intervista che io oggi ho fatto a Nicola Procaccini, quindi un dirigente di Fratelli d'Italia, il quale mi spiegava che alcune delle battaglie di AfD, non certamente tutte, però per esempio quella sull'immigrazione, in fondo in Italia è meglio incarnata da Fratelli d'Italia, che ha fatto inverare tutta una serie di restrizioni rispetto all'immigrazione molto più di quelli che invece sono quelli che lui ha definito in qualche modo gli slogan di Vannacci. Quindi anche da parte di Fratelli d'Italia c'è un capire che AfD è un fenomeno che potenzialmente in Italia si può traslare a livello per esempio di futuro nazionale e che una delle risposte è quella di cercare di soddisfare quei bisogni che emergono da un segnale che pur venendo da un altro paese, però insomma ne vediamo anche qualche germe già in Italia.
0: Elisa, vengo un attimo da te su questo, poi torno da te Luciana Grosso, ma cioè, è normale, diciamo così, che in questo momento anche Fratelli d'Italia, che ha fatto della lotta all'immigrazione clandestina uno dei suoi cavalli di battaglia, naturalmente si intesti questo tipo di battaglia qui, però è evidente che c'è un tema dentro la coalizione. Insomma, Giorgia Meloni è stimata anche in Europa e anche perché diciamo, ha fatto una politica di equilibrio, di stabilità, ma probabilmente una politica non troppo in linea con quelle che erano le premesse di alcuni suoi alleati, come per esempio la Lega, anche sul tema immigrazione.
2: Certo, certo, ma è come che c'è un tema? Il tema c'è, e la dimostrazione è la crescita di Vannacci. Cioè la crescita di Vannacci è diciamo, l'espressione di un malcontento che c'è tra gli elettori del centrodestra. Cioè quelli che adesso esprimono il loro voto per Vannacci sono probabilmente persone che alle ultime elezioni politiche hanno votato o Fratelli d'Italia o Lega, questo è indubbio. Poi ci sarà anche una parte di astensione, però cosa dice? Dice di una delusione che c'è in un popolo che è potenzialmente o che lo è stato già elettore di partiti di centrodestra. Quindi il tema c'è, come presumo che se ne rendano conto. È vero che il centrodestra, che Fratelli d'Italia ha provato a fare delle politiche diciamo per gestire, per governare l'immigrazione, però è vero anche che ahimè questo è un tema che diciamo questo vale per tutti i paesi, per tutti i governi di tutto il mondo, che è gigantesco e che nessuno è riuscito ancora diciamo a trovare la ricetta perfetta. Fatto sta che diciamo in quasi tutti i paesi europei il tema dell'immigrazione, ma soprattutto il tema dell'integrazione, perché questo è il punto, non tanto chi arriva, ma poi una volta arrivati che ne succede di queste persone, questo tema è un tema che né i governi di centrodestra né i governi di centrosinistra finora sono riusciti a risolvere o comunque a dare delle politiche soddisfacenti. Quindi il tema c'è, come
0: allora vedremo. Luciana, prima che tu vada, volevo far dire a te un'ultima cosa proprio su quello che sta avvenendo in Italia. Tra l'altro Roberto Vannaggi è un europarlamentare, se non erro, si vede in Europa quali sono le sue diciamo posizioni espresse nell'Europarlamento.
1: In Europa Vannacci si vede, si sente e fa parte dello stesso gruppo di cui fa parte AfD. Ricordiamo che lui è stato eletto con la Lega, poi è uscito ed è andato nell'altro gruppo, quello più a destra, quindi quello dove c'è AfD. AfD, che ricordiamo, è stata espulsa dal gruppo di cui fa parte la Lega. Quindi il fatto che ieri Salvini si sia complimentato con AfD ha creato una specie di cortocircuito, perché si è complimentato con i suoi ex colleghi che lui stesso, cioè che sono stati espulsi dal suo gruppo e che ora siedono di fianco a un tizio che, come dire, con cui Salvini ha rapporti terribili, che è il generale Vannacci. Quindi sì, esiste questo legame tra la destra europea e la destra italiana e il ruolo di Vannacci, uh-huh, che è un po' da collante. Tutto starà a capire, a vedere quanta credibilità riuscirà a avere Vannacci in Italia alle elezioni, che saranno più o meno fra un anno, e soprattutto quanto riuscirà a restare stabile la credibilità dei gruppi di estrema destra europea, che sembra avviata a crescere, ma però, come dicevamo, non avendo fondamenta economiche potrebbe crollare, perché alla fine tutto starà a capire se il successo dei temi sociali e culturali sui temi economici reggerà. Quanto reggerà. Non lo sappiamo.
0: Siamo qui per commentarlo. Grazie Luciana Grasso per essere stata con noi questa sera.
1: Ciao, buonanotte. Grazie, buonanotte.
0: Torno a te Giulia, Vannacci, lo hai seguito al forum di Cernobbio? Come ti è sembrato il generale, ex generale?
3: Mi è sembrato ormai molto nel personaggio, ecco. Certamente la vetrina di Cernobbio per lui era in ogni caso una grande vittoria, probabilmente se uno lo vuole guardare come fosse stata una sfida di box ai punti ha vinto Mario Monti, anche perché magari la platea era certamente magari meno
0: estrema
3: di Vannacci.
0: Un po' più favorevole, diciamo, a Monti,
3: esatto,
0: che a Vannacci.
3: Però solo il fatto di essere stato invitato, e soprattutto questo è un po' un dettaglio per chi insomma magari ha un po' di dimestichezza col forum di Cernobbio, lui facendo parte delle opposizioni avrebbe dovuto fare parte diciamo della tavolata insieme a tutti i leader delle opposizioni, invece gli è stato riservato un posto tutto sommato d'onore in cui, certo, potersi esprimere con un tempo anche per esempio maggiore. Mi è sembrato di cogliere non diciamo un certo scetticismo da parte del mondo imprenditoriale, ma solo il fatto di avergli dato tribuna e di essere ascoltato per lui è abbondantemente sufficiente, ecco, anche perché mi viene da dire che i primi voti che Vannacci cerca non sono ancora quelli degli imprenditori, certamente saranno un'ottima giunta se lui proseguirà su questa strada, però ecco, mi sembra che in questo momento e alle condizioni date per Vannacci è quasi sempre una vittoria, anche perché non essendosi ancora pesato con il voto tutto ciò che prenderà per lui sarà un più.
0: Mi sembra una lettura molto giusta questa che sta facendo Giulia Merlo anche della sua presenza al forum di Cernobbio, perché sì, effettivamente sarebbe stato divertente vederlo diciamo nel panel insieme a Schlein, Renzi, Bonelli e Conte collegato diciamo come esponente dell'opposizione, ma evidentemente hanno pensato che forse non era troppo a suo agio, o gli altri non erano a suo agio, Elisa.
2: Sì. forse gli altri. Sì, sono d'accordo con Giulia, è stato un regalo incredibile che diciamo lascia un po' interdetti, ecco. C'è da dire che anch'io l'ho seguito il confronto, diciamo, emergeva in modo plateale l'inconsistenza poi delle ricette, perché Vannacci è bravissimo nella diagnosi, diciamo, nel raccogliere le paure, parlavamo prima delle paure, delle inquietudini, del disagio di tante persone, lui è bravissimo nel raccogliere, ma poi quando gli si chiedono le ricette e i numeri, diciamo, per attuare queste ricette, lì diciamo c'è il silenzio.
0: Ma secondo te, scusami, per depotenziarlo, se fosse nell'interesse della Presidente del Consiglio, no? Perché se effettivamente temesse questa diciamo opposizione a destra, per depotenziarlo, che potrebbe fare Giorgia Meloni? Allearsi con lui prima, allearsi con lui dopo? Perché cioè anche non allearsi in vista delle prossime elezioni gli garantisce un ruolo da opposizione e quindi un ruolo da outsider, che è il ruolo migliore in questo momento per Vannacci, perché può dire tutto quello che vuole fino a quando non è alla prova dei fatti, diciamo così. Che può, certo, fare la Presidente? O ignorarlo, perché è l'altra, diciamo, ipotesi.
2: Diciamo, è una situazione terribile per Giorgia Meloni, non vorrei essere nei suoi panni, nel senso che qualsiasi scelta a questo punto fa comporterà comunque un prezzo, nel senso che se non si allea, e secondo me, secondo tanti, non si dovrebbe alleare, anche perché poi creerebbe un problema poi alla parte, diciamo, centrista della coalizione, quindi magari guadagnerebbe voti da una parte ma poi li perderebbe sul fronte di Forza Italia, oltre che della credibilità e dell'autorevolezza. Quindi se diciamo si alleasse con Vannacci, in qualche modo è vero che ridurrebbe la sua crescita, perché in qualche modo diciamo gli toglierebbe l'aurea del partito antisistema di cui parlavamo prima, lo ingloberebbe nel sistema, come è accaduto con i 5 Stelle, quando erano antisistema viaggiavano sulla doppia cifra, una volta entrati nel palazzo la scatoletta poi si è visto che non si riusciva ad aprire, no? Quindi è vero che ci sarebbe questo sgonfiamento di Vannacci, però si creerebbe un problema enorme dentro il centrodestra, quindi io penso che in entrambi i casi dovrà pagare un prezzo, deve capire se il prezzo lo paga subito o lo paga dopo. Io penso deve capire, diciamo, il futuro a cui punta.
0: Giulia, torno da te per un commento su Vannacci ulteriore se vuoi, ma soprattutto anche lo prendo dalla prima pagina del Tempo, perché naturalmente diciamo c'è tutta l'altra questione, perché siamo entrati evidentemente in campagna elettorale, non si sa quanto si vota, forse si votava anche prima, non si è capito bene, eccetera eccetera, i partiti sono abbastanza e le coalizioni sono abbastanza, lo abbiamo visto, diciamo in subbuglio, panico democratico se gli elettori non votano a sinistra, dice il Tempo, solita coazione a ripetere, il popolo è saggio se vota a sinistra ma diventa onda nera se sceglie la destra. Che si dice in casa del campo progressista? Giulia, come li hai visti i leader bocciati dalla platea di Cernobbio, ma anche lì direi, diciamo, abbastanza scontata come sondaggio, però sul palco tutti insieme, insomma, Renzi accanto a Bonelli, insomma, mi è sembrata un'immagine che forse ha un qualche significato. Giulia.
3: Sì, è un'immagine che ha certamente significato, anche perché numeri alla mano, per quanto possiamo ritenere attendibili i numeri che ci sono oggi e quindi insomma prima del confronto vero e proprio con il voto, è matematico che questo centro-sinistra, confrontato con l'attuale centrodestra senza la presenza di Vannacci, vincerebbe le prossime elezioni. Il grande tema di fondo per il centrosinistra è individuare quello che sarà o dovrebbe essere il leader. La vicenda primaria sta tenendo banco e mi sembra che sia tutto sommato ancora non vicinissima alla soluzione.
0: No.
3: Io ho la percezione che la soluzione che forse risolverebbe l'impasse sarebbe quello di un nome terzo, che però in questo momento è molto difficile da trovare, anche perché in particolare Elly Schlein ovviamente si sente anche molto vicina a qualche cosa di, insomma, storico come un'eventuale conquista di Palazzo Chigi, e i passi indietro non sono semplici, forse nemmeno del tutto auspicabili, perché comunque il Partito Democratico è il partito nettamente più grande di quella coalizione, quindi un qualche diritto a esprimere il leader può anche vantarlo. Per rispondere anche alla tua domanda precedente su Vannacci, faccio un passaggio. Io credo che Giorgia Meloni in questo momento debba decidere su che cosa scommettere, cioè se scommettere di vincere con Vannacci, dovendo però a quel punto poi gestire Vannacci in coalizione, l'inflazione, oppure scommettere sul fatto che il centrosinistra magari vinca, ma magari non riesca nemmeno a rimanere al governo. Io ho la sensazione che in questo momento Giorgia Meloni scommetta di più sulla incapacità delle opposizioni di rimanere unite anche nel caso in cui vincano, piuttosto che caricare in coalizione Vannacci, che ha già dimostrato con la Lega che atteggiamento ha nei confronti di chi lo accoglie in casa propria.
0: Elisa, a proposito del campo progressista?
2: Ma intanto domani ci sarà questa prova, diciamo la festa di AWS, sì. No? Ci saranno di nuovo i quattro leader, sperando sì. che vada meglio rispetto a Napoli, quando c'era stata la prima volta che avevano provato a stare sul palco insieme. Vedremo quindi domani come sarà. Sono d'accordo con Giulia, c'è ancora questo problema irrisolto della leadership, oltre che del programma, che non è un problema da poco quello della leadership, perché è chiaro che diciamo, dal punto di vista di un elettore, tu da una parte hai una coalizione in cui è chiaro chi la guida e dall'altra no. Io penso che le primarie a questo punto siano inevitabili, perché francamente non vedo la possibilità che Elly Schlein faccia un passo indietro e men che meno Giuseppe Conte, quindi aspettiamo che dicano quando si faranno, però io penso che siano una strada obbligata e quindi speriamo
0: che domani...
2: La
0: possibilità, come dice Renzi, che sia una grande festa democratica, o vedi più la possibilità che diventino... appunto queste primarie una sorta di notte dei lunghi coltelli o un momento in cui diciamo, i singoli partiti in realtà poi
2: ma guarda, secondo me, allora, che le primarie siano una competizione è normale, è nelle cose, cioè io ho seguito tantissime primarie.
0: Se si è competitivi soltanto, diciamo, con i nomi, o se la competizione diventa una competizione contenutistica, che sarà
2: guarda,
0: così.
2: A me non cioè, secondo me il problema non è nemmeno questo, perché io ricordo le primarie, per esempio quelle che videro gareggiare lo stesso Renzi, che addirittura faceva parte dello stesso partito di uno dei concorrenti, Bersani, quindi addirittura una situazione ancora più esplosiva, perché è come se oltre a Elly Schlein si candidasse un altro del PD, quindi ci sarebbe uno scorso addirittura interno dentro le primarie, e anche allora, diciamo, lo scontro fu molto aspro anche sui contenuti, però il punto non è quello, il punto è se al di là dello scontro c'è un collante, cioè se tu percepisci, ma anche proprio fisicamente, che queste persone vogliono fare una strada insieme. Cioè il fatto che, per esempio, dico una banalità, non si è mai visto una riunione, non si è mai saputo di una riunione in cui si sono trovati al tavolo tutti quanti, è una cosa francamente curiosa, perché dà l'idea di persone che diciamo,
0: per tutti quanti
2: non lavorano insieme.
0: Renzi compreso?
2: Sì. Cioè, secondo
0: me... perché ci sono state varie, diciamo, ma è Renzi che non c'era.
2: No, ma non c'è neanche mai stata una riunione in cui allo stesso tavolo si sono trovati Elly Schlein, Conte, ci sono i capogruppi, i capigruppi parlamentari, quelli sì, lavorano costantemente
0: certo.
2: insieme da anni, ma una riunione, un momento in cui si sono trovati i leader insieme, cioè è ovvio che si sentono al telefono,
0: certo.
2: si vedono nei corridoi, però non si percepisce, come dire, ancora una situazione in cui tu vedi che c'è un gruppo che vuole lavorare insieme. Ecco, secondo me il punto è quello, cioè è capire che cos'è che li tiene insieme.
0: Giulia, l'ultima, torno da te per un ultimo, proprio su questo, un ultimo commento su questo che stava dicendo Elisa. Non lo vedi neppure tu questo collante tra i diversi leader del campo progressista?
3: In questo momento faccio fatica a vederlo anche su un elemento, cioè le regole d'ingaggio, nel senso che le primarie sono certamente nel DNA del Partito Democratico. Mi chiedo se siano anche nel DNA del Movimento 5 Stelle, per esempio, in cui io, diciamo, vedo uno dei potenziali rischi è che l'elettorato del Movimento 5 Stelle sulla carta pesa un tot, in questo momento circa il 12%. Mi chiedo se andando a votare alle primarie e perdendo le primarie, quello stesso elettorato poi decida di non ritornare in un astensionismo che in parte era, diciamo, la sua ragione originaria. Ecco, quindi io temo e ho la sensazione che uno dei rischi delle primarie possa essere proprio il fatto che le regole di ingaggio culturali, intendo, non siano ancora del tutto condivise nell'attuale campo largo, non tanto nei leader quanto negli elettori dei singoli partiti.
0: Sì, anche se sembra, diciamo, Conte, Giuseppe Conte, sembra uno dei più... convinti, diciamo.
3: Beh, diciamo che le minoranze hanno sempre successo con le primarie, quindi diciamo la minoranza viene sempre sopravvalutata in questi voti, quindi lui ha ragionissima a puntare su questo sistema.
0: Allora, vi faccio vedere questo, vi leggo queste righe di Capone sempre sul Foglio: chiamarla alternativa perché il programma economico di Schlein è fare il contrario di quanto fatto dal PD in Unione Europea e nelle regioni. È sicuramente interessante, insomma, questo incontro con la platea del forum di Cernobbio, appunto dice non è indispensabile per vincere le elezioni, ma è evidente che per il centro-sinistra entrare in sintonia con un pezzo rilevante del capitalismo italiano sia un passaggio su cui si misura la credibilità dell'alternativa a Giorgia Meloni, e questo è sicuramente importante. Vi faccio vedere qualche altra prima pagina e poi siamo in chiusura. Vi faccio vedere Il Giornale, che torna invece sulla vicenda La Vitola, perché oggi ha parlato, collegato al carcere di Re Bibbia, al Tribunale del Riesame. Favola La Vitola, bugia a raffica per coprire Ranucci, e poi Cram Antanà, pericolo noto da anni, una mail inchioda il Comune. L'ultimo che vi faccio vedere, ve l'ho fatto intravedere prima, è Il Manifesto, zona di interesse, AfD ha un seggio del governo dell'Ansa Sonja Anhalt, la sovranista rossa Wagenknecht offre il suo appoggio, ma il trionfatore Sigmund non escluse il ritorno alle onde per prendersi tutto. Abbiamo concluso, grazie per essere state con me questa sera, grazie Elisa.

0: Calessi, grazie Giulia Merlo.
1: Grazie.
0: E noi vediamo il meteo.
2: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
3: Nel corso del pomeriggio sera ritroveremo ancora qualche pioggia dovuta all'instabilità pomeridiana, soprattutto sulle zone del nord-est, dove ci sarà spazio ancora per qualche isolato rovescio, ma comunque in un contesto di miglioramento che vedrà il cielo sereno al più poco nuvoloso. Anche al centro qualche nube in più tenderà ad essere presente, ancora tra Lazio ed Abruzzo, ma la probabilità di pioggia sarà decisamente bassa. Situazione molto simile anche al meridione, dove ci sarà qualche nube tra Campania, Molise, Puglia e Basilicata, ma comunque in un contesto di cielo sereno. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole, con i mari che saranno poco mossi o localmente mossi. Per la giornata di domani ci attendiamo una situazione ancora che vedrà l'alta pressione sul paese, che garantirà condizioni di tempo stabile soprattutto nella prima parte del giorno. Successivamente, nelle ore più calde, qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini ed appenninici al centro-sud e ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale. Concludiamo con le temperature, che tenderanno lievemente a diminuire al sud mentre saranno stazionarie al centro-nord.
2: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
0: E buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati alla nostra edicola. Vediamo subito insieme le prime pagine dei quotidiani, ancora in primo piano naturalmente le elezioni nel Land della Sassonia-Anhalt, appunto che sono su tutti i quotidiani, le analisi del voto e anche soprattutto le ricadute a livello europeo, a livello degli altri paesi. Allora partiamo proprio da qua, partiamo dal Corriere della Sera, che apre ancora su queste elezioni, parla di Merz, del cancelliere, voto shock. Non lascio le sue parole, le parole anche molto sentite del cancelliere, appunto, che ha ribadito: questa elezione mi tocca anche a livello personale, quindi tocca il mio ruolo, perché in fondo lui è stato uno, proprio la persona indicata da Alternative für Deutschland come il colpevole, tra virgolette, del fallimento della politica in Germania, trionfo AfD, assedio a Merz. Questa è la lettura della Repubblica. Vi faccio vedere anche il Messaggero: voto in Germania, shock dell'Europa, Merz, vado avanti. Su questo tema aprono praticamente tutti i quotidiani. Questo è Avvenire, lo shock tedesco, affermazione di AfD e il crollo della CDU destabilizzano la Germania e preoccupano l'Unione Europea. In Italia maggioranza in ordine sparso, Salvini esulta, Meloni cauta, Conte è colpa del riarmo. L'estrema destra non si insegue, il voto tedesco, la lezione europea, Giovanni Maria Del Re. Su un punto l'AfD ha ragione: quando si definisce storico questo 6 settembre, perché quello che è accaduto in Sassonia-Anhalt non ha precedenti. Un partito dichiarato dai servizi tedeschi è accertato come estremista di destra e a un passo dal conquistare il potere regionale. Questa è la lettura, appunto, che viene data dal quotidiano dei Vescovi. Andiamo ancora avanti, vediamo il giorno e i quotidiani del gruppo Quotidiano Nazionale. Germania, un terremoto, ma Merz non si arrende. Sassonia, l'AfD vuole governare, il cancelliere resiste, il politologo, la CDU spaccata fra est e ovest, sovranisti europei galvanizzati, occhi sulle pan. Italia, i moderati del centrodestra contro Vannacci, l'Europa blinda la Groenlandia, Ucraina, Trump, chiamo Putin. Questo è un altro tema che è decisamente in primo piano, decisamente interessante. Un'altra notizia, insomma, arrivata in serata della quale vi diamo conto, è Emma Bonino, scusatemi, ricoverata dopo una crisi respiratoria, è vigile e lucida. Andiamo ancora avanti, vediamo il Fatto Quotidiano che proprio diciamo come apertura a questa foto, e questo è il titolo: dopo l'onda nera che prosciuga i conservatori, popolari e moderati, ora tremano Meloni, Sanchez e Macron, i tre leader diciamo di anche area diversa, insomma, che tremano per questa onda nera, effetto domino in Unione Europea, il prossimo anno votano Francia, Spagna e Italia, partiti anti-elite favoriti. Questa è la lettura, appunto, che viene data dal quotidiano. Taglio alto, parla il generale Vannacci, Reggio Calabria sarà la Sassonia dei miei futuristi. E poi il tema la vitola, anche qua c'è come in molti quotidiani, la vitola amico di Ranucci solo per i miei affari, il faccendiere sentito appunto in tribunale.

Vediamo domani. Domani che apre sempre su questo tema, MERS sotto shock va davanti, Fratelli d'Italia si intesta alle battaglie di AfD, c'è un'intervista a Procaccini, un leader diciamo, europeo proprio di Fratelli d'Italia, AfD su alcuni temi c'è sintonia, sicuramente il tema diciamo, dell'immigrazione. Nadia Urbinati che fa la sua lettura e dice che rincorrere gli estremismi è un errore rovinoso, flop del cordone, antineonazzi, così dice la politologa. Meloni vuole giudici che non giudicano, e diciamo su un fatto di cronaca diciamo l'editoriale di Andrea Pugiotto, e poi anche qui la Vito, la Ranucci era il mio riscatto, il conduttore sarà presto convocato dai PM, resta ancora la vittima ma sarà valutata la sua posizione. La memoria del faccendiere, con Sigfrido cercavo di ripulirmi la reputazione. Andiamo ancora avanti, vediamo Il Giornale che apre su il tema La Vitola, anche qui favola La Vitola, bugia raffica per coprire Ranucci, e poi però il fenomeno è AfD, segreti, nomi e idee dietro il boom degli anni di sistema. Andiamo ancora avanti, vediamo Libero che apre così: il vaffa agli eurocomunisti, mezzo continente è diventato nazista? No, semplicemente gli europei detestano la deriva di sinistra di questa Unione e chiedono di cambiare rotta. Bruxelles è ancora pronta ad ascoltare la linea della Meloni, la UE si salva difendendo i confini, intanto l'opposizione straparla su AfD, colpa di Giorgia. A leggere i commenti sul risultato delle elezioni in Sassonia-Anhalt sembra improvvisamente che metà dei tedeschi, ma direi il senso più allargato, metà degli europei, siano diventati nazisti. È stupido solo pensarli, quello è l'incipit dell'editoriale di Alessandro Sallusti. Andiamo ancora avanti, vediamo la verità. Gli unici estremisti sono loro, queste sono tutte le foto naturalmente di Ursula von der Leyen, Merz, Christine Lagarde, il leader spagnolo Sanchez e Emmanuel Macron, così dice Maurizio Belpietro. Ultimo titolo che vi faccio vedere, prima pagina che vi faccio vedere è quella del Manifesto, zona di interesse. Merz che dice risultato devastante ma conferma la sua linea, l'affermazione dei neonazisti della porta accanto gela Bruxelles ed esalta le destre con qualche imbarazzo. Ed abbiamo concluso adesso la nostra edicola, cambiamo pagina perché è stato un fine settimana da incubo per il rally italiano, sono morti un pilota, 3 spettatori, questo è successo in provincia di Trapani ad Erice, ne abbiamo parlato con Michi Massimo Biason, presidente della commissione rally di ACI Sport, vediamo.

0: Innanzitutto sono vicino a tutti i familiari e mi unisco al loro dolore delle persone coinvolte. E sappiamo che il motorsport è pericoloso, motorsport is dangerous, si è sempre detto, però sono anni che per quanto riguarda la sicurezza sia la FIA che l'Automobile Club d'Italia con l'ACI Sport lavorano per aumentare la sicurezza. Non si arriva mai a fare tutto perfetto. Diciamo che questo weekend tragico, difficilissimo, c'è stata una concomitanza di fatti impressionante. L'ACI Sport, è forse la federazione in Europa che segue maggiormente e scrupolosamente le indicazioni date dalla FIA, più che quasi tutti gli altri paesi europei. E questi eventi ci fanno riflettere moltissimo, perché vuol dire che lavorare per la sicurezza non è mai abbastanza. Sicuramente le automobili negli ultimi anni sono cresciute tantissimo per quanto riguarda la protezione dei piloti, sia per quanto riguarda gli abitacoli che l'abbigliamento che i caschi. E anche i percorsi sono veramente in continuazione controllati sia prima che durante la gara, con tutte le normative che sono state diciamo, acquisite tramite il regolamento della sicurezza degli stessi presso i vari addetti ai lavori a livello sia di organizzatori ma anche di prefettura, eccetera. Quindi il lavoro che viene fatto è enorme. Ci sono tantissimi commissari lungo il percorso che purtroppo spesso danno delle indicazioni ben precise. Passano i responsabili dell'organizzazione che controllano che tutto sia a posto e poi certi spettatori si mettono in zone vietate o in zone che non sono, che sono pericolose.
1: Ecco.
0: Sicuramente non devo fare, non faccio, non ho ancora un report da parte appunto dei vari organizzatori, dei direttori di gara, quindi non posso fare delle affermazioni, ma la mia esortazione è proprio perché il pubblico deve essere molto più responsabile.
1: Ecco, proprio su questo aspetto, no, abbiamo visto un ragazzo di 18 anni, uno di 20, due spettatori giovanissimi sono morti in Sicilia. Oltre ovviamente a fare appello alla responsabilità individuale di chi va a vedere le gare, quindi di rispettare i divieti, le chiedo cosa può essere fatto proprio a livello di regole, di regolamenti, cioè va rivista anche la normativa per quanto riguarda le zone, perché in questo caso pare loro lì ci potessero stare, o comunque che cosa si può fare per ridurre ancora di più questo rischio?
0: Ma allora, come dicevamo prima, i percorsi sono studiati attentamente da tutte le persone preposte e devo dire che dopo ogni gara viene fatto anche un controllo generale che tutto sia andato secondo il regolamento. Ci sono delle fatalità, delle cose che non sono, diciamo, gestibili e fa parte un pochino del mondo dello sport in generale, non solo dell'automobilismo, ma io credo che non si debba mai smettere di cercare il massimo per raggiungere appunto la sicurezza nelle competizioni sportive. Le vetture, ad esempio, rispetto agli anni passati, sono molto più sicure a livello di protezione per gli equipaggi e anche le potenze negli ultimi anni sono state ridotte e già dall'anno prossimo, anche nel campionato del mondo, verranno abbassate le potenze delle automobili proprio per rendere sempre spettacolare le corse automobilistiche, ma per dare anche molta più sicurezza sia ai piloti che agli spettatori.
1: Senta, faccio un'ultima domanda perché vorrei chiedere che cosa risponde a chi chiede, diciamo, a chi mette in discussione tout court la sostenibilità di questo sport.
0: Ma allora sappiamo che le corse su strada soprattutto offrono ai costruttori di automobili delle informazioni, danno delle informazioni per trasferire determinate tipologie e soluzioni per aumentare la sicurezza stessa anche delle vetture che poi verranno prodotte in serie. Quindi da sempre il mondo delle competizioni aiuta anche il mondo della produzione. Logicamente adesso faremo delle riunioni molto importanti al fine di fare un reset e capire dove si può migliorare e dove ci sono ancora delle lacune, ma vi assicuro che negli ultimi anni sono stati fatti dei passi enormi per quanto riguarda la sicurezza sia dei partecipanti, dei piloti, ma anche e soprattutto del pubblico da parte degli organizzatori.
1: La ringrazio molto, Biasione, anche per, insomma, sappiamo anche per voi non sono momenti facili, grazie per aver accettato il nostro invito a parlare di questi incidenti. Buon lavoro.
0: Ecco, la mia è un'esortazione anche agli appassionati di collaborare e di aiutare i piloti e gli organizzatori perché le gare si svolgano nella maggior sicurezza possibile.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: In Germania, dopo il trionfo dell'ultradestra in Sassonia, Merz non si arrende ma ammette la disfatta. La AfD all'attacco, il cancelliere è un peso per il governo federale. Il Cremlino sulla missione americana, un piccolo passo verso la pace. Kiev non esclude negoziati trilaterali, annunciata la telefonata di Trump a Putin e Zelensky. Scaduta la tregua, si temono nuovi attacchi da Mosca. Walter Lavitola chiede i domiciliari al tribunale del riesame. Nessun movente politico, volevo proteggere Ranucci, ha detto. Intanto l'ex compagna nega il suo rientro a casa. Lorena Esceri è stata gettata viva dal viadotto dall'ex compagno e quanto è emerso dall'autopsia eseguita sul corpo della donna uccisa dopo essere stata rapita. Scatta il primo sciopero nazionale dei treni di settembre, prosegue fino alle ore 21 di domani, incrocerà le braccia il personale di Trenitalia Italo e Trenord. È online il video della nuova canzone di Luciano Ligabue, Qualcosa per te, che attraversa la vita e la fragilità delle persone. Grande attesa per il finale del suo tour dal 22 settembre al 24 ottobre. Edizione di Mezzanotte, ben trovati con la nostra informazione. Dunque apriamo subito con il trionfo della AfD alle elezioni regionali in Sassonia. L'estrema destra dunque ha ottenuto oltre il 43% delle preferenze, dimezzata la CDU. I vertici della AfD hanno attaccato il cancelliere federale Merz, che ha ammesso la sconfitta ma ha dichiarato che arrendersi non è un'opzione. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
1: Il cancelliere Merz parla finalmente in pubblico. Arrendersi per me non è un'opzione, dice, anche se ammette. Per i cristiano-democratici è la sconfitta più devastante da decenni. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa, su questo il partito è unanime. Al suo volto livido fanno da contraltare le espressioni raggianti della leadership di AfD, che è convinta. Dalla Sassonia-Anhalt parte un effetto domino per tutta la Germania. Il primo bersaglio è proprio lui, il cancelliere, come ribadiscono ai nostri microfoni.
2: Merz dovrebbe dimettersi, è il più impopolare della storia e perderà anche in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino.
1: Sono le regioni in cui si vota il 20 settembre e secondo AfD dimostreranno che il muro di contenimento, ovvero il rifiuto di collaborare con l'estrema destra, è crollato. Invieremo proposte di dialogo a tutti i partiti, dicono, obiettivo ottenere quella manciata di seggi necessaria a governare il Land orientale.
2: Dobbiamo tornare a fare gli interessi dei tedeschi, smettere di istigare alla guerra con Mosca, tornare a comprare gas russo a basso prezzo e sul versante della sicurezza interna procedere a espulsioni su larga scala.
1: Il partito già guarda il voto a livello nazionale, prenderemo il 40% e rapporti con l'estero.
3: Puntiamo a ottimi rapporti con i nostri vicini europei, in particolare con l'Italia, occupa un posto di primo piano.
0: I vertici europei non hanno commentato il risultato del voto in Sassonia, ma diverse le reazioni dei Paesi membri. Allora sentiamo da Bruxelles il corrispondente Marco Gibberti.
4: L'esploit dell'AfD in Sassonia-Anhalt ed il crollo della CDU per adesso zittisce quasi tutte le cancellerie europee. E se Ursula von der Leyen dalla Groenlandia invoca la regola d'oro della Commissione di non commentare le elezioni locali, l'unico leader a parlare è il premier spagnolo Pedro Sánchez. La minaccia ultra avanza, ha detto, e il nostro governo progressista è oggi più necessario che mai. A Parigi, per il leader della sinistra Mélenchon, il risultato è la dimostrazione della cecità delle politiche centriste europee. Il ministro francese Haddad parla di momento critico. Duro il premier polacco Tusk. Solo idioti o traditori festeggiano l'AfD. Gonfiano il petto i sovranisti. L'ex premier ungherese Orban avverte: allacciate le cinture, questo è solo l'inizio. Gli fa eco dalla Spagna il leader di Vox, Abascal, che definisce il voto tedesco una speranza per tutto il continente.
0: Reazioni al voto regionale tedesco anche nel nostro paese. Su questo e sui temi economici si accende il confronto politico. Sentiamo Alberto Poti.
5: La vittoria di AfD è un problema? Si chiama democrazia. Replica così Salvini all'altro vice premier che aveva parlato di segnale preoccupante. Il partito tedesco è incompatibile con i valori liberali e occidentali del PPE, per Tajani. Con Forza Italia noi moderati, che chiude agli estremismi. Tra centristi e leghisti c'è la posizione prudente di Fratelli d'Italia, che non si schiera. Il voto del popolo va sempre accettato, afferma Bignani, che non vuole dare patenti di democrazia. In Europa comunque il partito di Meloni è in un gruppo diverso da AfD, quello dei conservatori, e guarda con soddisfazione anche al sondaggio favorevole per il governo da parte degli imprenditori al forum di Cernobbio. Su AfD la minoranza si divide tra l'estrema destra di Vannacci, siamo sulla strada giusta, ora tocca a noi, avvertono da Futuro Nazionale, e il centro-sinistra, compatto nella condanna politica. Il PD sottolinea l'ambiguità della destra italiana, Italia Viva, che nel governo ci sono tre posizioni diverse, mentre Più Europa chiede a Meloni se condivide la posizione di Salvini. Preoccupazione per il vento di estrema destra in Europa anche dai 5 Stelle e Azione. Un altro pezzettino di Occidente che cade, commenta Calenda. Per Verdi e Sinistra, AfD è incompatibile con la Costituzione. Sul fronte economico, il campo largo con Renzi rilancia. Andiamo al voto, il paese è sempre più povero.
0: E a Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio Meloni ha incontrato il Primo Ministro del Belgio, De Wever. Al centro del colloquio i dossier internazionali e quello sull'immigrazione, ma anche un confronto appunto sul voto in Sassonia. Sentiamo Gabriele Martelloni.
6: L'incontro a Palazzo Chigi va in scena mentre a tenere banco nel dibattito politico europeo è l'esploit dell'ultradestra in Germania, e anche se Giorgia Meloni e Bardi Viver non ne fanno cenno nelle loro dichiarazioni alla stampa, la questione ha inevitabilmente una sua rilevanza nel colloquio di un'ora e mezza nella sede della Presidenza del Consiglio. La Premier, a differenza dei suoi vice, ha preferito non commentare l'esito del voto in Sassonia-Anhalt, ma accanto al suo omologo belga riprende uno dei temi che il suo partito, anche con il ministro Foti, indica come causa del successo dell'AfD, e cioè la necessità di rafforzare in Europa il contrasto all'immigrazione irregolare.
7: Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
6: È consapevole Meloni che su immigrazione e sicurezza si giocherà anche la sfida elettorale lanciata da Vannacci, alleato dell'AfD, ed è decisa a presidiare questi temi da qui al voto, mentre da Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio marca una distanza dai partiti dell'ultradestra filorussa quando sulla guerra in Ucraina segnala come Roma continui a fare la propria parte per una pace giusta e duratura insieme ai partner europei. In vista del vertice dell'Unione, a ottobre la leader dell'esecutivo rilancia il formato sulla competitività inaugurato a febbraio con De Wever e Merz, chiede che all'ordine del giorno ci sia il dossier energia e sul bilancio pluriennale rinnova la richiesta di preservare nel prossimo quadro gli attuali fondi per la coesione e per la politica agricola comune.
0: Emma Bonino passerà la notte in ospedale per poter essere monitorata, questo è quanto hanno deciso i medici del Santo Spirito di Roma, dove la leader di Più Europa è stata portata nel pomeriggio. Secondo quanto comunicato dal suo medico curante, al momento è vigile e lucida, a quanto poi detto anche dai sanitari, è arrivata in pronto soccorso verso le 18 di oggi in codice rosso e a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria è stata sottoposta ad alcuni accertamenti, non si sono fatte attendere le reazioni della politica. Forza Emma, questo è l'incoraggiamento degli esponenti di diversi partiti in contatto con i medici della leader, il radicale Riccardo Maggi di Più Europa. Adesso andiamo all'estero, parliamo di Ucraina. Il procuratore generale Kravchenko si è dimesso dopo le accuse di corruzione in seguito ad un'inchiesta sui call center illegali. C'è attesa per un possibile colloquio telefonico di Trump con Putin e Zelensky. È scaduta intanto la tregua di 3 giorni e si teme un nuovo attacco russo su tutta l'Ucraina. Sentiamo Raffaella Cosentino.
8: Una settimana l'istruttrice ucraina, nome in codice Tokyo, insegna a pilotare un drone FPV. Sono i droni kamikaze usati anche dai russi, come mostra questo video scioccante. Un venditore ambulante inseguito a Kherson ai primi di agosto da un drone controllato da remoto da un militare russo. Lo chiamano safari umano. Tokyo spiega che a scuola di droni vanno sia i civili per apprendere una tattica di sopravvivenza, sia i militari. Il 15% degli studenti è donna. Benvenuti a Kill House, la più famosa accademia di droni gestita dal Terzo Corpo d'Armata dell'Esercito. È diventata

0: rifornimenti al fronte o evacuare i feriti. In entrambi i casi evitano la perdita di vite umane. Questi piccoli blindati robot sono prodotti in Ucraina e sono a basso costo, dai 7.000 ai 20.000 euro, anche perché vengono facilmente distrutti dai droni FPV. All'inizio sembravano solo dei giocattoli, hanno una velocità che va dai 13 ai 30 km orari, ma in poco tempo il loro uso è aumentato del 300% da parte dell'esercito di Kiev. L'obiettivo, ci dicono, è massimizzare la robotizzazione delle esercito ucraino per supplire alla carenza di uomini rispetto all'esercito di Mosca. Quando non servono più, però, vengono trasformati in kamikaze e, se prodotti su larga scala, saranno sempre più usati per uccidere. Con l'automazione, la guerra è ancora di più un feroce mors tua vita mea.
1: Dunque, dicevamo, resta l'attesa sulla telefonata di Trump, che intanto in un colloquio con il premier britannico Burnham avrebbe ribadito l'impegno comune per il cessate il fuoco in Ucraina. Sentiamo l'inviata a New York, Marzia De Giulia, a te.
2: Sì, proprio pochi minuti fa abbiamo visto Trump atterrare a Washington, dunque è rientrato in questo weekend di pausa. Oggi qui negli Stati Uniti è festa nazionale del lavoro, dal New Jersey appunto alla Casa Bianca. Il presidente per ora non ha ancora fatto quella telefonata di cui siamo in attesa con Putin e Zelensky, ma a parlare ad Axios, al sito americano, è stato Zelensky. Ha detto che il dialogo è l'unica via per trovare una soluzione e ha detto che gli Stati Uniti comunque stanno lavorando a una de-escalation per l'inverno. Sappiamo che è un momento molto delicato, vista la campagna potente che l'anno scorso la Russia ha lanciato contro l'Ucraina e contro le sue infrastrutture energetiche. E poi si è espresso ufficialmente anche uno dei due inviati speciali di Trump a Mosca e poi a Kiev, cioè Witkoff. Ha detto che ci sono progressi sostanziali, che si pianifica un trilaterale con Trump, quindi anche protagonista, e che si lavora per una pace duratura e stabile. Ma intanto quelle che state vedendo sono delle immagini create con l'intelligenza artificiale che Trump è tornato a postare sul suo social sull'altro fronte di guerra, quello con l'Iran. Trump rivendica il controllo sull'Iran, rivendica il controllo su Hormuz e posta una cartina che avete visto con alcuni territori come la Groenlandia e l'Islanda inglobati negli Stati Uniti. Questo perché si avvicinano le elezioni del midterm in novembre, con la convention che si sta allestendo in Texas, e i dati economici che invece preoccupano all'interno degli Stati Uniti, dovuti proprio alla guerra con l'Iran. Dice uno studio universitario, 100 miliardi il costo per l'energia che ricade sui consumatori americani, questo significa $760 a famiglia, e con il diesel che sale a $5,90 al gallone. A voi.
1: Grazie, grazie Marzia, buon lavoro. Intanto la missione di Witkoff e Kushner è stato considerato un piccolo passo verso la pace, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, e cresce anche la tensione diplomatica con Berlino. E sul voto in Sassonia-Anhalt il consigliere presidenziale russo Dmitriev ha detto è stata umiliata l'arroganza del cancelliere Merz. Sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
3: Un piccolo passo verso la pace. Il Cremlino definisce così i colloqui avvenuti sabato tra Putin, Witkoff e Kushner. Nessun dettaglio sulle proposte avanzate dagli inviati di Trump. Il portavoce non esclude che ci possa essere una telefonata tra i due presidenti per fare il punto sulla missione diplomatica in Russia e in Ucraina. Mosca è disponibile a riavviare negoziati trilaterali con la mediazione di Washington, aggiunge, ma intanto cresce la tensione con Oslo. Il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici statunitensi in Norvegia per il Cremlino è una minaccia, in quanto potrebbero colpire anche la capitale russa. Adotteremo ulteriori misure per garantire la nostra sicurezza, avverte Peskov, critico nei confronti di Europa e Stati Uniti il ministro degli esteri. Nel suo intervento all'Università per diplomatici, Lavrov dice che Mosca non può più fidarsi dell'Occidente. Qualsiasi accordo precisa dovrà tenere conto degli interessi di tutte le parti. La posizione della Russia nel mondo, dice, dipende dal risultato del conflitto in Ucraina. Poi l'annuncio della chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo in risposta alle accuse di Berlino sul caso dei droni all'aeroporto di Lipsia e la conseguente rappresaglia diplomatica.
1: Adesso seguiamo insieme la rassegna stampa di Francesca Biagiotti.
4: E buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati alla nostra edicola. Vediamo subito insieme le prime pagine dei quotidiani, ancora in primo piano naturalmente.

0: Naturalmente le elezioni nel Land della Sassonia-Anhalt, appunto, che sono su tutti i quotidiani, le analisi del voto e anche soprattutto le ricadute a livello europeo, a livello degli altri paesi. Allora partiamo proprio da qua, partiamo dal Corriere della Sera, che apre ancora su queste elezioni, parla di Merz, del cancelliere, voto shock, non lascio le sue parole, le parole anche molto sentite del cancelliere, appunto, che ha ribadito questa elezione mi tocca anche a livello personale, quindi tocca il mio ruolo, perché in fondo lui è stato uno, proprio la persona indicata da Alternative für Deutschland come il colpevole tra virgolette del fallimento della politica in Germania, trionfo AfD, assedio a Merz. Questa è la lettura della Repubblica. Vi faccio vedere anche il Messaggero, voto in Germania, shock dell'Europa, Merz, vado avanti. Su questo tema aprono praticamente tutti i quotidiani, questo è Avvenire, lo shock tedesco, affermazione di AfD e il crollo della CDU destabilizzano la Germania e preoccupano l'Unione Europea. In Italia maggioranza in ordine sparso, Salvini esulta, Meloni cauta, Conte è colpa del riarmo. L'estrema destra non si insegue, il voto tedesco, la lezione europea, Giovanni Maria Del Re, su un punto l'AfD ha ragione, quando si definisce storico questo 6 settembre, perché quello che è accaduto in Sassonia-Anhalt non ha precedenti. Un partito dichiarato dai servizi tedeschi è accertato come estremista di destra e ha un passo dal conquistare il potere regionale. Questa è la lettura, appunto, che viene data dal quotidiano dei Vescovi. Andiamo ancora avanti, vediamo il Giorno e i quotidiani del gruppo Quotidiano Nazionale. Germania, un terremoto, ma Merz non si arrende. Sassonia, l'AfD vuole governare, il cancelliere resiste, il politologo, la CDU spaccata fra est e ovest, sovranisti europei galvanizzati, occhi sulle pan. Italia, i moderati del centrodestra contro Vannacci, l'Europa blinda la Groenlandia, Ucraina, Trump, chiamo Putin, questo è un altro tema che è decisamente in primo piano, decisamente interessante, un'altra notizia, insomma, arrivata in serata che della quale vi diamo conto, è Emma Bonino, scusatemi, ricoverata dopo una crisi respiratoria, è vigile e lucida. Andiamo ancora avanti, vediamo il Fatto Quotidiano che proprio diciamo come apertura a questa foto, e questo è il titolo, dopo l'onda nera che prosciuga i conservatori, popolari e moderati, ora tremano Meloni, Sanchez e Macron, i tre leader diciamo di anche area diversa, insomma, che tremano per questa onda nera, effetto domino in Unione Europea, il prossimo anno votano Francia, Spagna e Italia, partiti anti-elite favoriti, questa è la lettura, appunto, che viene data dal quotidiano. Taglio alto, parla il generale Vannacci, Reggio Calabria sarà la Sassonia dei miei futuristi, e poi il tema La Vitola, anche qua c'è come in molti quotidiani, La Vitola amico di Ranucci solo per i miei affari, il faccendiere sentito appunto in tribunale. Vediamo Domani. Domani che apre sempre su questo tema, Merz sotto shock va avanti, Fratelli d'Italia si intesta alle battaglie di AfD, c'è un'intervista a Procaccini, un leader, diciamo, europeo proprio di Fratelli d'Italia, AfD, su alcuni temi c'è sintonia, sicuramente il tema diciamo dell'immigrazione. Nadia Urbinati che fa la sua lettura e dice che rincorrere gli estremismi è un errore rovinoso, flop del cordone antineonazzi, così dice la politologa. Meloni vuole giudici che non giudicano, e su un fatto di cronaca, diciamo, l'editoriale di Andrea Pugiotto, e poi anche qui La Vitola, Ranucci era il mio riscatto, il conduttore sarà presto convocato dai PM, resta ancora la vittima ma sarà valutata la sua posizione. La memoria del faccendiere, con Siegfried cercavo di ripulirmi la reputazione. Andiamo ancora avanti, vediamo il Giornale che apre su il tema La Vitola, anche qui favola La Vitola, bugia raffica per coprire Ranucci, e poi però il fenomeno è AfD, segreti, nomi e idee dietro il boom degli anni di sistema. Andiamo ancora avanti, vediamo Libero che apre così, il vaffa agli eurocomunisti, mezzo continente è diventato nazista? No, semplicemente gli europei detestano la deriva di sinistra di questa Unione e chiedono di cambiare rotta. Bruxelles è ancora pronta ad ascoltare la linea della Meloni, la UE si salva difendendo i confini, intanto l'opposizione straparla su AfD, colpa di Giorgia. A leggere i commenti sul risultato delle elezioni in Sassonia-Anhalt sembra improvvisamente che metà dei tedeschi ma direi il senso più allargato, metà degli europei siano diventati nazisti. È stupido solo pensarli, quello è l'incipit dell'editoriale di Alessandro Sallusti. Andiamo ancora avanti, vediamo la verità. Gli unici estremisti sono loro, queste sono tutte le foto naturalmente di Ursula von der Leyen, Merz, Christine Lagarde, il leader spagnolo Sanchez e Emmanuel Macron, così dice Maurizio Belpietro. Ultimo titolo che vi faccio vedere, prima pagina che vi faccio vedere è quella del manifesto, zona di interesse. Merz che dice risultato devastante ma conferma la sua linea, l'affermazione dei neonazisti della porta accanto gela Bruxelles ed esalta le destre con qualche imbarazzo.
1: Adesso parliamo del caso Walter Lavitola, che ha chiesto i domiciliari al Tribunale del riesame. Nessun movente politico, volevo soltanto proteggere Ranucci, queste le sue parole. Allora sentiamo i dettagli dall'inviato Stefano Corradino.
2: Si è assunto tutta la responsabilità della bomba, sostanzialmente riferendo di aver conferito un mandato in bianco al Gomez Tavares e di aver accettato il rischio che si facesse diversamente.
3: Un mandato in bianco è quello che Lavitola avrebbe conferito al socio e intermediario Clesio Tavares per un finto attentato a Sigfrido Ranucci. Questo hanno riferito i legali dell'imprenditore al termine dell'udienza, in cui Lavitola ha rilasciato dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia. Lui avrebbe solo consigliato di sparare alcuni colpi contro l'abitazione di Ranucci e Tavares avrebbe scelto una formula diversa. Lavitola ha anche puntualizzato il movente.
4: Ha confermato il contenuto delle prime dichiarazioni in cui ha detto che ha realizzato l'attentato per tutelare la incolumità. Ranucci era all'oscuro della sua iniziativa.
3: Non quindi un attentato per accrescere la popolarità del giornalista nell'ottica di un suo impegno politico, ma per rafforzare la sua scorta e proteggerlo da nuove minacce. Dichiarazioni che aveva già rilasciato il 12 agosto scorso, due giorni dopo l'arresto, e che il GIP aveva considerato fumose. Un grande rapporto di amicizia quello con Ranucci, ha detto Lavitola, che sperava potesse riabilitare la sua figura in una sorta di riscatto sociale. Gli avvocati dell'ex editore hanno presentato un ricorso di 72 pagine e si attende una risposta entro il 10 settembre. Le loro richieste sono lo stralcio dell'aggravante mafiosa e i domiciliari non a Roma ma in Basilicata, dove Lavitola ha una casa.
1: E scatta il primo sciopero nazionale dei treni di settembre, prosegue dunque fino alle 21 di domani, e incroceranno le braccia il personale di Trenitalia, Italo e Trenord, escluso invece il trasporto pubblico locale. Sentiamo Paolo Mancinelli.
5: Si preannuncia un inizio di settimana e di settembre complicato per chi viaggia. È confermato infatti il primo sciopero ferroviario nazionale della stagione. Incrociano le braccia dalle 21.18 di oggi fino alle 21 di domani, martedì 8, i lavoratori di Trenitalia, Italo e Trenord. L'agitazione indetta dai sindacati autonomi rischia di causare forti ritardi e cancellazioni su tutta la rete, con possibili ripercussioni anche sul trasporto merci. Il trasporto pubblico locale resta invece regolare. Alla base delle proteste la prevista privatizzazione delle linee intercity, la richiesta di maggiore sicurezza per il personale, la revisione dei turni e l'adeguamento degli stipendi all'inflazione. A tutela dei pendolari sono previste le fasce di garanzia per la giornata dell'8 settembre, tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Inoltre sui siti delle compagnie si può consultare la lista dei treni nazionali garantiti. Trenord assicura navette sostitutive per i collegamenti con Malpensa. Chi rinuncia al viaggio a causa sciopero potrà chiedere il rimborso o riprogrammare il tragitto.
1: Parliamo adesso del femminicidio sulla 1. Lorena Isceri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto dall'ex fidanzato. Questo è quanto emerge dai primi esiti dell'autopsia. L'uomo era in cura da uno psichiatra già da anni. Sentiamo Andrea Marotta.
6: L'ultima volta che l'ho visto settimana scorsa, relativamente tranquillo, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
7: Lo aveva in cura da 15 anni, negli ultimi due solo un paio di visite. Dal suo psichiatra, Federico Vella, era tornato però una settimana fa, tre giorni prima, di uccidere Lorena e togliersi la vita.
6: Questo assolutamente non me lo sarei mai aspettato.
8: Per come lo conosceva da 15 anni?
6: Per come lo conosceva e per quello che mi ha raccontato della relazione.
7: Era tornato proprio per parlare della sua ex compagna, quasi uno sfogo, precisa lo specialista, che aggiunge: prima di quel che è accaduto non lo avrei mai definito pericoloso, eppure dopo alcuni episodi violenti confidati solo alla madre e seguiti

0: Seguiti alla rottura della loro relazione, Lorena lo aveva convinto ad andare insieme dallo psichiatra al quale si era rivolta la 46enne.
1: In quella circostanza il Vella si era anche un pochettino scomposto, tant'è che lo psichiatra poi l'aveva anche messo fuori la porta perché non intendeva proseguire la terapia.
0: Al suo medico invece Federico aveva detto tutt'altro.
2: Che non gli era piaciuto lo psichiatra, stop.
0: Un delitto pianificato. Giorni prima del rientro a Firenze di Lorena, vari testimoni hanno visto Federico più volte attorno all'appartamento di lei, dove poi l'ha attesa in garage, picchiata e rapita. Ora l'autopsia aggiunge orrore all'orrore. La donna era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato.
3: Adesso parliamo del Festival del Cinema di Venezia. Arriva il terzo film italiano in concorso, L'Estranea di Paolo Strippoli. Sentiamo Lorenzo Di Las Plazas.
4: È una miscela di dramma familiare, thriller psicologico e horror soprannaturale, il terzo film italiano in concorso. Sul tappeto rosso i protagonisti Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi e Romana Maggiora Vergano. Nel film corale L'Estranea di Paolo Strippoli.
5: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
4: Una madre stipula un patto con un'entità misteriosa e maligna per salvare la figlia che rischia l'amputazione della gamba. Ma c'è un pegno da pagare, una vita per un'altra vita, una catena che si protrae per anni.
5: Voleva qualcosa in cambio.
4: Il classico patto faustiano che in questo film si trasforma in una domanda sui limiti dell'amore materno.
5: Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare.
4: In concorso anche il nuovo film del maestro giapponese Kore-eda. Look Back, tratto dall'omonimo manga, racconta la storia di due ragazze unite dal disegno, che hanno però talento e personalità molto diversi. Tra di loro nasce una lunga amicizia e un sodalizio artistico che pone la domanda: quanto costa dedicare all'arte la propria vita? Ha segnato poi il secondo leone alla carriera alla 93enne Ellen Burstyn. Laudazio della presidente di giuria Maggie Gyllenhaal per questa attrice che raggiunse la notorietà nel 1973 con L'Esorcista. In seguito ottenne ben 5 candidature all'Oscar, guadagnando la statuetta nel 1974 con Alice non abita più qui di Martin Scorsese.
3: Ed è uscito il video del nuovo brano di Luciano Ligabue intitolato Qualcosa per te, girato all'aeroporto di Fiumicino. Sentiamo Alessandra Sacchetta, ci fermiamo, le condizioni meteo, poi come sempre 12:30 di nuovo con noi.

0: mare. È stato girato all'aeroporto di Fiumicino il nuovo video di Luciano Ligabue.
1: Chiuderti dentro buttando la chiave.
0: Qualcosa per te è il nuovo singolo del cantautore di Correggio, che con il suo testo tende la mano a chi si affaccia alla vita con tutte

0: con la sua musica e con questa canzone vorrebbe fare qualcosa di più per il suo pubblico, cosa che accade da sempre, visto che anche questo tour del Liga continua a gonfie vele.
1: Sei tornata che può già bastare. E domani...
0: Il 22 ottobre sarà all'Arena di Verona e poi saluterà con l'ultima data il suo pubblico il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano.
1: C'è

Tempo ancora piuttosto stabile per questa giornata grazie alla presenza dell'alta pressione che garantisce condizioni di bel tempo ma soprattutto un ampio e diffuso soleggiamento. Tuttavia nel corso delle ore più calde della giornata, quelle centrali, la nuvolosità tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord e ci sarà spazio per rovesci e temporali, così come al centro-sud, sulle zone appenniniche, tenderanno a formarsi le nubi che daranno luogo a rovesci o isolati temporali. Ricordiamo che saranno fenomeni comunque confinati alle zone montuose che nel corso della serata tenderanno ad esaurirsi. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole e tendente a disporsi a regime di brezza lungo le coste nel corso della giornata, mari poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature in lieve diminuzione.

In Germania, dopo il trionfo dell'ultradestra in Sassonia, Merz non si arrende ma ammette la disfatta. L'AfD all'attacco, il cancelliere è un peso per il governo federale. Il Cremlino sulla missione americana, un piccolo passo verso la pace. Kiev non esclude i negoziati trilaterali. Annunciata la telefonata di Trump a Putin e Zelensky, scaduta la tregua, si temono nuovi attacchi russi. Walter Lavitola chiede i domiciliari al tribunale del riesame. Nessun movente politico, volevo solo proteggere Ranucci, ha detto. Intanto l'ex compagna nega il suo rientro a casa. Lorena Isceri è stata gettata viva dal viadotto dall'ex compagno e quanto è emerso dall'autopsia eseguita sul corpo della donna uccisa dopo essere stata rapita. Scatta il primo sciopero nazionale dei treni di settembre, prosegue fino alle 21 di domani e incrocerà le braccia il personale di Trenitalia, Italo e Trenord, escluso il trasporto pubblico locale. È online il video della nuova canzone di Luciano Ligabue, Qualcosa per te, che attraversa le vite e le fragilità delle persone. Grande attesa per la finale del suo tour dal 22 settembre al 24 ottobre. Ben rientrati in studio, dunque sono mezzanotte e 30, come vedete mezzanotte e 32 per l'esattezza. Ora parliamo dei costi dell'intelligenza artificiale tra consumi energetici e l'impatto climatico. L'inchiesta è di Sabrina Carreras, poi come sempre ci vediamo a luna per una nuova edizione.

0: L'intelligenza artificiale oramai fa parte delle nostre vite. La utilizziamo per fare testi, creare immagini e fare calcoli complessi. Può essere una grande opportunità, ma ha un prezzo. E se non la governeremo bene, a pagarlo saremo tutti. Perché l'intelligenza artificiale non è immateriale e intangibile, non vive nel cloud, ma in capannoni come questi, fatti di cemento e acciaio, cavi, luci e computer potentissimi.
1: Entriamo.
0: Questa è la Helmec di Brunello, in provincia di Varese, uno dei primi data center italiani.
2: All'interno di questi rack troviamo i dispositivi informatici che elaborano, memorizzano e mandano verso l'esterno i nostri dati e le nostre applicazioni.
3: Quindi ogni volta che noi utilizziamo un servizio online, i nostri dati passano da qui, sono qui.
2: Esattamente. Per funzionare abbiamo bisogno di alimentazione elettrica e di connettività con la fibra ottica verso internet.
0: Più usiamo servizi digitali, dallo streaming all'intelligenza artificiale, più serve potenza di calcolo. E dietro ogni click c'è un data center che lavora per noi. In Italia se ne contano 220, un numero che è esploso negli ultimi 2 anni.
4: C'è una crescita senza precedenti. L'Italia, dal punto di vista dell'economia dei data center, è un'economia emergente.
0: Di che portata di investimenti stiamo parlando?
4: Se guardiamo i dati del biennio 2023-2024, registriamo nell'ambito dei data center investimenti per circa 5 miliardi nel nostro paese, quindi danno l'idea di una grande entità di movimento e di fermento. E se andiamo a vedere quello che è il biennio 2025-2026, per cui parliamo di altri 10 miliardi, questo giustifica evidentemente la necessità di infrastrutture in grado di sostenere questa crescita, quindi un momento di interesse anche per il nostro paese nello specifico.

0: stagione dove ci sono e dove ci saranno i nuovi data center, motori dell'intelligenza artificiale, è la Lombardia. E la novità è che a guidare questa corsa saranno i colossi americani del digitale, le big tech.
1: Serve che sia vicino, perché io quando clicco voglio avere subito una risposta dal servizio che sto fruendo, e quindi più deve esserci una risposta veloce, più l'infrastruttura che elabora quel servizio, quel dato, deve essere vicina all'utente che sta utilizzando il servizio digitale. In tutta Europa si sta avendo questa crescita di queste infrastrutture, in Italia in modo particolare perché ha un tessuto industriale rilevante, quindi tanta domanda di servizi digitali, quindi è interessante anche per i provider internazionali. D'altra parte ha una geografia molto strategica perché è affacciata verso l'Africa, verso i Balcani, e quindi anche l'interconnessione dell'Europa con il resto del mondo, e questo la rende in questo momento il territorio che sta crescendo di più all'interno dell'area europea.
0: Questi investimenti avranno una ricaduta sui nostri territori, a partire dai consumi elettrici. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà più elettricità dell'intero Giappone. Cosa dicono le big tech? Ad agosto Google ha pubblicato un report che calcola che ogni domanda testuale che facciamo all'intelligenza artificiale consuma in media quanto stare 9 secondi davanti alla televisione.
2: La cosa che manca in questo report è che considera solamente dati testuali, ma i dati che vengono generati dalle AI moderne non sono solamente testuali, ma sono in grado di generare anche immagini, di generare anche video, e questo tipo di generazione consuma molta più energia. Poi l'utente in realtà fa delle interrogazioni continue. Si stima che più o meno ChatGPT, che è quello più utilizzato, riceva 65 milioni di richieste al giorno. Quindi questi 9 secondi non sono più 9 secondi per il singolo utente, ma sono ore e ore di televisione accesa. C'è anche un problema di trasparenza, nel senso che tutti questi dati sono forniti dalle aziende che forniscono questi strumenti, quindi sono stime che sono sensate ma non sono affidabili, perché non abbiamo gli strumenti per renderle affidabili.
0: Per capire quanto consumano davvero i data center, motori dell'intelligenza artificiale, e qual è il prezzo che rischiamo di pagare, bisogna partire da qui, Dublino. Nel cuore finanziario della città ci sono tutte le sedi delle big tech. E così Dublino è diventata la capitale europea dei data center. Grandi e potenti, come questo proprio alle porte della città. Il prezzo però è altissimo. Nel 2023, per la prima volta nella storia, i data center irlandesi hanno consumato più energia di tutte le case messe insieme.
3: Le nostre bollette sono esplose, più 60% per la luce, più 90% per il gas. Perché? Ci hanno detto che la causa è l'inflazione e la guerra in Ucraina. Ma che dire del miliardo investito in centrali di emergenza per evitare i blackout nel 2023? Di fatto stiamo sovvenzionando i data center. Stiamo dando più soldi ai colossi del tech e meno ai servizi pubblici, alle case, ai trasporti e alle comunità. Già oggi 300.000 famiglie sono in arretrato con l'elettricità e 175.000 con il gas. Questa è un'emergenza e servono scelte chiare. Basta nuovi data center. L'energia deve servire alle persone, non alle big tech.
0: Loro sono gli attivisti dell'associazione ambientalista Friends for Hertz. Hanno scelto di manifestare proprio qui, davanti al Parlamento, mentre si decide la legge di bilancio. Perché è venuto a protestare oggi?
4: Perché l'idea che così tanta energia venga assorbita dalle multinazionali, lasciando che a pagarne il prezzo sia la gente comune, è inaccettabile in qualsiasi società, soprattutto in una che si definisce democratica.
5: Le bollette in Irlanda sono cresciute moltissimo. Le famiglie più fragili, come i monoreddito o chi vive in alloggi popolari, sono sotto forte pressione. Da un lato la gente soffre, dall'altro la politica continua a sostenere lo sviluppo dei data center.
0: La sua bolletta è aumentata?
3: Proprio la settimana scorsa ho ricevuto un'email della mia compagnia di luce e gas che annuncia un aumento della bolletta del 9,5% per questo inverno. Per i giovani è tanto. Fino a quando potrò rimandare di accendere il riscaldamento? Quali altri sacrifici dovrò fare?
0: Che legame c'è tra l'aumento delle bollette e i data center?
4: Un legame enorme. I data center utilizzano più del 20% della nostra energia, contro una media europea del 2%. Qui a Dublino i data center consumano il 48% dell'energia, il 48%, quasi la metà. Più elettricità serve, più aumenta la domanda e quindi il prezzo. E sono gli irlandesi a pagarlo. Per questo chiediamo, anzi, pretendiamo una moratoria sui data center, subito.
0: Ci sono 120 data center, un numero enorme se si pensa che l'intero paese conta appena 5 milioni e mezzo di abitanti, 11 volte meno rispetto all'Italia. Come mi spiega Kevin O'Sullivan, giornalista ambientale dell'Irish Times.
6: L'Irlanda ha attirato molti data center grazie alla bassa tassazione per le imprese. Questo ha favorito l'economia digitale, ma ha fatto esplodere i consumi di elettricità. Il problema è la capacità di rete. Servono investimenti davvero enormi per collegare i nuovi impianti. Il governo è stato molto chiaro, vuole continuare a sviluppare data center ed è pronto ad investire 20 miliardi di euro nelle infrastrutture di rete. Ma questo si scontra con la legge sul clima che impone di dimezzare le emissioni entro il 2030. Rischiamo multe europee enormi, dell'ordine di 26 miliardi.
0: Eppure l'Irlanda è uno dei paesi coi più grandi parchi eolici d'Europa. A causa dei data center, però, l'energia verde non ha portato i benefici promessi, né alle bollette né all'ambiente. Per capire perché, ho incontrato Hannah Daly, ricercatrice dell'Università di Cork.
7: La crescita della domanda dei data center ha eguagliato o superato la crescita dell'eolico dal 2017. È come correre su una scala mobile che scende, corri per restare fermo. La crescita dell'eolico viene assorbita dai data center e quindi il suo potenziale non si realizza.
0: Nei suoi studi parla di un rischio. La trappola dei combustibili fossili.
7: Sì, perché visto che la rete non regge la domanda, il governo ha chiesto ai data center di produrre energia in sito, cioè in proprio. Ma questa produzione è a gas. È un problema perché i nostri obiettivi climatici ci obbligano a uscire dai fossili il più in fretta possibile. Le alternative ci sono, le mie ricerche lo dimostrano. Ma se si investe massicciamente in infrastrutture per il gas, si rimane intrappolati. Dopo aver speso miliardi per il gas, dopo diventa quasi impossibile abbandonarlo.
0: Quali sono le alternative? C'è un modo per conciliare crescita digitale e sostenibilità?
7: Per conciliare intelligenza artificiale e obiettivi climatici serve, primo, pianificare l'uscita dai fossili. Secondo, creare strumenti finanziari e norme che obblighino i data center a usare solo energia pulita addizionale, che non sottragga rinnovabili al resto del sistema. Ma i tempi sono decisivi. Se la domanda cresce prima dell'offerta pulita, restiamo legati ai fossili.
0: Anche per Lynn Boylan, parlamentare europea nella Commissione Ambiente, quello che serve è una pianificazione e una strategia.
8: 10 anni fa, con l'arrivo del cloud, l'Irlanda puntò sui data center per rafforzare la presenza delle big tech americane, ma non pianificò nulla, né il numero di impianti, né chi avrebbe pagato l'adeguamento della rete, né l'impatto sul clima. È stato un invito senza strategia. E ora la lampada è stata sfregata, il genio è uscito e dobbiamo capire come rimettere sotto controllo questo settore.
0: E l'Unione Europea cosa dovrebbe fare?
8: Imparare dai nostri errori. Per questo stiamo chiedendo regole vincolanti, requisiti minimi e report trasparenti sul consumo di elettricità ed acqua. Non vogliamo dire no alla tecnologia, ma prima di stendere il tappeto rosso occorre valutare qual è il rapporto costi-benefici per la società.
0: Intanto il sovraccarico della rete elettrica irlandese ha creato problemi anche alle aziende che costruiscono data center, come mi spiega Peter Lantry di Equinix, una multinazionale con più di 270 data center e 10.000 dipendenti in tutto il mondo.
9: Abbiamo un sito da 10 megawatt qui a Dublino che non riusciamo a costruire dal 2021. L'opportunità è enorme, ma la rete elettrica non ha tenuto il passo con la crescita dell'economia.
10: Il nostro problema in Irlanda è che non c'è abbastanza capacità di rete nelle aree dove serve, cioè dove sono i clienti. Tutti vogliono essere nell'area metropolitana di Dublino, ma lì non c'è potenza di rete per nuovi sviluppi.
0: Ecco perché, in attesa di tempi migliori, molte multinazionali hanno scelto nuovi paesi dove costruire i loro data center, come l'Italia, appunto.
2: Questa è la vostra sede italiana?
11: Sì, siamo qui dal 2017. Microsoft ha annunciato nel 2020 un primo investimento da 1.5 billion in Italia, a cui ha fatto seguito poi l'anno scorso un secondo investimento da 4.3 billion, sempre sull'Italia, direi delle cifre rilevanti, che andranno quindi a generare quella che per noi è una vera e propria cloud region di dimensioni grandi.
2: Verrà comunque sia utilizzata la nostra energia e il nostro territorio. Ecco, quali sono i benefici?
11: La prima cosa che mi viene in mente è il tema del lavoro. Avere i data center in Italia dà una enorme opportunità, nel senso che comunque costruire questi data center occupa e occuperà tantissime persone con altissima specializzazione, perché comunque ci sono tematiche di gestione della corrente elettrica, delle tubature, dell'acqua.
0: Se la costruzione di data center porterà occupazione in Italia, è anche vero che quello che conta nell'economia digitale non sono i mattoni, ma i servizi online di piattaforme che usiamo tutti i giorni, come Google o Facebook.
12: I grandi ricavi sono sulle piattaforme che gestiscono i dati. E spesso queste piattaforme sono sotto il controllo di grandi multinazionali che non hanno la sede fiscale nel nostro paese, e quindi la ricaduta fiscale è ridotta ai minimi termini.
13: Una metafora un po' stancante di questo settore è che dicono appunto i dati sono il petrolio del nuovo millennio. In realtà non è proprio esattissimo, perché il petrolio è una risorsa finita che va a esaurirsi, i dati continuano ad aumentare, ad esplodere, ma il vero business, il nocciolo del tutto, sono i dati e le informazioni.
2: Cioè, chi gestisce i dati, con quali regole, con quali prezzi, è lì che...
13: È lì, il business è tutto lì e la criticità è tutta lì.
0: E poi c'è tutta la tecnologia legata ai data center, che non produciamo con le nostre aziende, ma che per lo più importiamo dall'estero.
14: Siamo già una colonia digitale da tanto tempo, dipendiamo integralmente dall'estero per le nostre tecnologie ed è un peccato. L'Europa non è presente nel mercato delle tecnologie, non abbiamo più un'industria di informatica, salvo qualche grande azienda. In Germania siamo abbastanza una colonia da questo punto di vista. Abbiamo delle punte di eccellenza, ma non abbiamo un sistema complessivo tecnologico. Si parla di avere una politica industriale per il digitale, e questo oggi abbiamo solo delle misure difensive. La grande sfida è quella di fare delle misure invece di sviluppo europee.
0: L'annuncio degli investimenti miliardari delle Big Tech ha creato intanto delle aspettative in Italia, a partire dal mercato immobiliare, perché i terreni adatti per i nuovi data center vanno a ruba e si vendono a prezzi maggiorati. Di quanto? Lo dice un report della società di consulenza Vendiamo Imprese. Più 15% se il terreno è connesso alla fibra ottica, più 25% se è vicino alle stazioni elettriche e più 30% se non ha vincoli paesaggistici. E mentre il mercato del mattone digitale corre, in Italia manca ancora una legge nazionale che regoli in modo vincolante dove possono o non possono essere costruiti i nuovi data center.
15: Qua siamo su un'area verde che diventerà un data center, dall'altra parte della strada c'è un'area dismessa che resterà dismessa. Questa è una condizione inaccettabile per quanto ci riguarda.
0: Su quest'area di 120.000 metri quadri dovrebbe nascere il nuovo data center di Bollate, una cittadina alle porte di Milano. L'area appartiene a un privato e per il piano regolatore del comune è edificabile, ma è anche uno dei pochi polmoni verdi che sono rimasti ai cittadini.
16: Sappiamo tutti che l'informatica va avanti e ha bisogno di queste strutture. La domanda è perché farla in un'area verde come questa?
17: A Bollate hanno già mangiato tantissima terra e forse non si sa, ma la terra è quella che salverà gli uomini. E quindi è bene che sia verde, è bene che quella che ci è rimasta ce la possiamo tenere. Ecco.
18: Costruendo su quest'area noi interrompiamo questo corridoio ecologico, oltre a consumare ulteriormente suolo. E quindi è la Regione Lombardia che li individua, non siamo noi. E quindi si dice che il corridoio ecologico, se viene individuato come tale dovrebbe rimanere.
19: Comuni, città metropolitana e Regione Lombardia dovrebbero in particolare ragionare su una distribuzione equilibrata di questi interventi e non lasciare soltanto, come dire, possiamo dire, al mercato o alla convenienza di un certo investitore che vede lì in business e va.
0: Secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'Italia è tra i paesi europei col più alto consumo di suolo e la Lombardia la regione con più cemento. Ma anche con tante aree industriali dismesse, è lì che bisognerebbe costruire data center.
15: I data center possono essere un'opportunità per il territorio, perché comunque sono degli investimenti importanti ad altissima intensità di capitale. Io dico, ma visto che i capitali esistono, perché questi capitali non possono in parte restituire un beneficio alla comunità? Il cosiddetto win-win che chiamano gli economisti si può vincere in due anziché giocare alla speculazione.
0: Ed è quello che hanno capito altri paesi europei che vietano di costruire data center su suolo vergine.
20: La città di Francoforte, per esempio, ha esplicitamente escluso alcune aree dalla possibilità di costruzione di data center e invece ne ha individuate soltanto alcune come aree potenzialmente idonee. La Francia, nonostante voglia continuare ad attirare gli investimenti, comunque mette dei paletti. Per esempio, con tutti i data center con una potenza superiore ai 500 kW, quindi praticamente tutti, sono tenuti a installare dei sistemi per il recupero di calore di scarto.
0: Alice Franchina e Cristiana Mattioli, ricercatrici del Politecnico di Milano, hanno studiato il consumo di suolo dei data center in Europa. Il loro lavoro mostra quanto sia necessario governare il fenomeno anche in Italia.
20: La questione è urgente, nel senso che questa regolamentazione serve adesso, perché i numeri sono importanti. Nell'area metropolitana milanese al momento sono presenti 22 data center, per una potenza stimata intorno ai 238 megawatt e sono invece in progetto o in costruzione altri 25 data center con una potenza stimata di 1332 megawatt. Questo perché i nuovi data center sono tendenzialmente molto più grandi di quelli già presenti, più o meno 5 volte più grandi.
0: Finora l'Italia ha solo aggiornato il codice Ateco dei data center, cioè la loro classificazione di attività economica. Un dettaglio che permette però ai comuni di contrattare con più forza oneri e compensazioni, così come ha fatto il comune di Segrate. Questa è l'ex Cise, un'area di 70.000 metri quadri dismessa da 20 anni, ma è anche un'area strategica perché collegata alla rete elettrica. Qui una multinazionale americana costruirà il proprio data center e in cambio l'amministrazione ha ottenuto la bonifica dell'area, pannelli solari per le scuole e la cessione al pubblico di un'area verde di 670.000 metri quadri che diventerà un parco agricolo per i cittadini. E non è tutto.
21: Abbiamo ottenuto di poter utilizzare il loro rifiuto è calore, per cui ci verrà consegnato il calore che è prodotto dal data center e noi lo utilizzeremo per generare energia per la città.
0: Questi risultati potrebbero averli tutti i comuni se ci fosse una regolamentazione dei data center. A chiederla sono anche gli imprenditori, come Antonio Baldassarra della SeaWeb, una multinazionale italiana di servizi digitali con sede a Frosinone. Se Senza regole, mi spiega, le richieste di allaccio alla rete elettrica per i data center hanno raggiunto in Italia il record di 50 gigawatt, 10 volte di più di quanto consumano oggi.
1: Se lei mi fa la domanda, ne avremo realmente bisogno? Io rispondo no. Cioè, siamo di fronte a un'attività speculativa. Questo è un punto fermo. Perché le dico questo? Perché ove noi ne avessimo realmente bisogno, significa che stiamo ammettendo che il valore economico dell'economia digitale in questi 5 anni deve moltiplicarsi per 10. Il che è, questo già appare più irrealistico, no? Dice no, perché noi abbiamo il PIL più 2, più 3, per 10 è un numero che non ci appartiene. Oggi il mondo dell'intelligenza artificiale è quello che ha richiamato più denaro dal mondo della finanza in pochissimi mesi. Se ci spostiamo indietro abbiamo avuto investimenti anche più alti, però su tempi molto più distesi. Quando accade questo, tipicamente sono i segnali che siamo di fronte a una bolla.
0: Ma se è in corso la bolla dell'intelligenza artificiale, ci conviene costruire tutti questi grandi data center?
5: Il quesito vero è se in futuro ci sarà una domanda per giustificare tutti questi edifici. E la domanda conseguente è: quale sarà lo sviluppo dell'intelligenza artificiale? E se andrà verso sistemi in queste grandi cattedrali dell'intelligenza artificiale con grandi modelli che sanno tutto di tutto, oppure se non si andrà verso modelli più piccoli, cosiddetti small language models, che invece saranno più piccoli, gireranno su dei computer più piccoli presso le sale dati delle aziende. Quindi piuttosto che avere queste grandi cattedrali avremo tante cappelle.
2: Il rischio è che costruiremo dei data center in Italia che poi rimarranno vuoti?
5: Beh sì, questo rischio è concreto, che noi costruiamo tanto spazio per data center che poi useremo magari come magazzini o supermercati.

Tempo ancora piuttosto stabile per questa giornata grazie alla presenza dell'alta pressione che garantisce condizioni di bel tempo ma soprattutto un ampio e diffuso soleggiamento. Tuttavia nel corso delle ore più calde della giornata, quelle centrali, la nuvolosità tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord e ci sarà spazio per rovesci e temporali, così come al centro-sud sulle zone appenniniche tenderanno a formarsi le nubi che daranno luogo a rovesci o isolati temporali. Ricordiamo che saranno fenomeni comunque confinati alle zone montuose che nel corso della serata tenderanno ad esaurirsi. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole e tendente a disporsi a regime di brezza lungo le coste nel corso della giornata, mari poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature in lieve diminuzione al sud, invece rimarranno stazionarie al centro-nord.

tempo.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: In Germania, dopo il trionfo dell'ultradestra in Sassonia, Merz non si arrende ma ammette la disfatta. AfD all'attacco, il cancelliere è un peso per il governo federale. Il Cremlino sulla missione americana, un piccolo passo verso la pace. Kiev non esclude intanto i negoziati trilaterali. Annunciata la telefonata di Trump a Putin e Zelensky, scaduta la tregua, si temono nuovi attacchi russi. Walter Lavitola chiede i domiciliari al tribunale del riesame. Nessun movente politico, volevo proteggere Ranucci, ha detto intanto l'ex compagna, nega il suo rientro a casa. Lorena Isceri è stata gettata viva dal viadotto dall'ex compagno e quanto è emerso dall'autopsia eseguita sul corpo della donna uccisa dopo essere stata rapita. Scatta il primo sciopero nazionale dei treni di settembre, prosegue fino alle 21 di oggi, incroceranno le braccia il personale di Trenitalia Italo e Trenord. Calcio, la Lazio vince a Udine 2-1, aggancia Inter e Roma in testa alla classifica, il Cagliari batte il Lecce 1-0, attesa per la Champions League che inizia con il Real Madrid-Inter. Ben ritrovati in diretta con la nostra informazione, edizione dell'Una. Dunque apriamo con il trionfo dell'AfD alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. L'estrema destra dunque ha ottenuto oltre il 43% delle preferenze. Dimezzata la CDU, i vertici di AfD hanno attaccato il cancelliere federale Merz, che ha ammesso la sconfitta ma ha dichiarato che arrendersi non è un'opzione. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
1: Il cancelliere Merz parla finalmente in pubblico. Arrendersi per me non è un'opzione, dice, anche se ammette per i cristiano-democratici la sconfitta più devastante da decenni. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa, su questo il partito è unanime. Al suo volto livido fanno da contraltare le espressioni raggianti della leadership di AfD, che è convinta. Dalla Sassonia-Anhalt parte un effetto domino per tutta la Germania. Il primo bersaglio è proprio lui, il cancelliere, come ribadiscono ai nostri microfoni.
2: Merz dovrebbe dimettersi, è il più impopolare della storia e perderà anche in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino.
1: Sono le regioni in cui si vota il 20 settembre e secondo AfD dimostreranno che il muro di contenimento, ovvero il rifiuto di collaborare con l'estrema destra, è crollato. Invieremo proposte di dialogo a tutti i partiti, dicono, obiettivo ottenere quella manciata di seggi necessaria a governare il Land orientale.
2: Dobbiamo tornare a fare gli interessi dei tedeschi, smettere di istigare alla guerra con Mosca, tornare a comprare gas russo a basso prezzo e sul versante della sicurezza interna procedere a espulsioni su larga scala.
1: Il partito già guarda il voto a livello nazionale, prenderemo il 40% e rapporti con l'estero.
3: Puntiamo a ottimi rapporti con i nostri vicini europei, in particolare con l'Italia, occupa un posto di primo piano.
0: I vertici europei non hanno commentato il risultato del voto in Sassonia-Anhalt, ma diverse sono state le reazioni dai paesi membri. Dura poi l'accoglienza da parte del leader socialista spagnolo. Esultano invece i nazionalisti. Sentiamo da Bruxelles il corrispondente Mauro Gilberti.
4: L'esploit dell'AfD in Sassonia-Anhalt ed il crollo della CDU per adesso zittisce quasi tutte le cancellerie europee. E se Ursula von der Leyen dalla Groenlandia invoca la regola d'oro della Commissione di non commentare le elezioni locali, l'unico leader a parlare è il premier spagnolo Pedro Sánchez. La minaccia ultra avanza, ha detto, e il nostro governo progressista è oggi più necessario che mai. A Parigi, per il leader della sinistra Mélenchon, il risultato è la dimostrazione della cecità delle politiche centriste europee. Il ministro francese Haddad parla di momento critico. Duro il premier polacco Tusk. Solo idioti o traditori festeggiano l'AfD. Gonfiano il petto i sovranisti. L'ex premier ungherese Orban avverte: allacciate le cinture, questo è solo l'inizio. Gli fa eco dalla Spagna il leader di Vox, Abascal, che definisce il voto tedesco una speranza per tutto il continente.
0: Reazioni al voto regionale tedesco anche nel nostro paese. Su questo e sui temi economici si accende il dibattito politico. Sentiamo Alberto Puoti.
5: La vittoria di AfD è un problema? Si chiama democrazia. Replica così Salvini all'altro vice premier che aveva parlato di segnale preoccupante. Il partito tedesco è incompatibile con i valori liberali e occidentali del PPE, per Tajani. Con Forza Italia noi moderati, che chiude agli estremismi. Tra centristi e leghisti c'è la posizione prudente di Fratelli d'Italia, che non si schiera. Il voto del popolo va sempre accettato, afferma Bignani, che non vuole dare patenti di democrazia. In Europa comunque il partito di Meloni è in un gruppo diverso da AfD, quello dei conservatori, e guarda con soddisfazione anche al sondaggio favorevole per il governo da parte degli imprenditori al forum di Cernobbio. Su AfD la minoranza si divide tra l'estrema destra di Vannacci, siamo sulla strada giusta, ora tocca a noi, avvertono da Futuro Nazionale, e il centro-sinistra, compatto nella condanna politica. Il PD sottolinea l'ambiguità della destra italiana, Italia Viva, che nel governo ci sono tre posizioni diverse, mentre Più Europa chiede a Meloni se condivide la posizione di Salvini. Preoccupazione per il vento di estrema destra in Europa anche dai 5 Stelle e Azione. Un altro pezzettino di Occidente che cade, commenta Calenda. Per Verdi e Sinistra, AfD è incompatibile con la Costituzione. Sul fronte economico, il campo largo con Renzi rilancia. Andiamo al voto, il paese è sempre più povero.
0: E a Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio Meloni ha incontrato il Primo Ministro del Belgio, De Wever, e al centro del colloquio i dossier internazionali e quello sull'immigrazione, ma anche un confronto sul voto in Sassonia-Anhalt. Sentiamo Gabriele Martelloni.
6: L'incontro a Palazzo Chigi va in scena mentre a tenere banco nel dibattito politico europeo è l'esploit dell'ultradestra in Germania, e anche se Giorgia Meloni e Bart De Wever non ne fanno cenno nelle loro dichiarazioni alla stampa, la questione ha inevitabilmente una sua rilevanza nel colloquio di un'ora e mezza nella sede della Presidenza del Consiglio. La Premier, a differenza dei suoi vice, ha preferito non commentare l'esito del voto in Sassonia-Anhalt, ma accanto al suo omologo belga riprende uno dei temi che il suo partito, anche con il ministro Foti, indica come causa del successo dell'AfD, e cioè la necessità di rafforzare in Europa il contrasto all'immigrazione irregolare.
7: Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
6: È consapevole Meloni che su immigrazione e sicurezza si giocherà anche la sfida elettorale lanciata da Vannacci, alleato dell'AfD, ed è decisa a presidiare questi temi da qui al voto, mentre da Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio marca una distanza dai partiti dell'ultradestra filorussa quando sulla guerra in Ucraina segnala come Roma continui a fare la propria parte per una pace giusta e duratura insieme ai partner europei. In vista del vertice dell'Unione, a ottobre la leader dell'esecutivo rilancia il formato sulla competitività inaugurato a febbraio con De Wever e Merz, chiede che all'ordine del giorno ci sia il dossier energia e sul bilancio pluriennale rinnova la richiesta di preservare nel prossimo quadro gli attuali fondi per la coesione e per la politica agricola comune.
0: Emma Bonino passerà la notte in ospedale per poter essere monitorata, lo hanno deciso i medici del Santo Spirito di Roma, dove la leader di Più Europa è stata portata nel pomeriggio e secondo quanto comunicato dal suo medico curante al momento è vigile e lucida. Unanime l'incoraggiamento degli esponenti dei diversi partiti in contatto con i medici della leader, il radicale Riccardo Maggi di Più Europa. E dunque resta alta l'attesa sulla telefonata di Donald Trump con Putin e Zelensky, intanto in un colloquio con il premier britannico. Burnham avrebbe ribadito l'impegno comune per il cessate il fuoco in Ucraina. Sentiamo da New York l'inviata Marzia De Giuli.
8: Abbiamo visto Trump atterrare a Washington, dunque è rientrato in questo weekend di pausa, qui negli Stati Uniti è festa nazionale del lavoro, dal New Jersey appunto alla Casa Bianca. Il presidente per ora non ha ancora fatto quella telefonata di cui siamo in attesa con Putin e Zelensky, ma a parlare ad Axios, al sito americano, è stato Zelensky. Ha detto che il dialogo è l'unica via per trovare una soluzione e ha detto che gli Stati Uniti comunque stanno lavorando a una de-escalation per l'inverno. Sappiamo anche un momento molto delicato, vista la campagna potente che l'anno scorso la Russia ha lanciato contro l'Ucraina e contro le sue infrastrutture energetiche. E poi si è espresso ufficialmente anche uno dei due inviati speciali di Trump a Mosca e poi a Kiev, cioè Witkoff, ha detto che ci sono progressi sostanziali, che si pianifica un trilaterale con Trump, quindi anche protagonista, e che si lavora per una pace duratura e stabile. Ma intanto quelle che state vedendo sono delle immagini create con l'intelligenza artificiale che Trump è tornato a postare sul suo social sull'altro fronte di guerra, quello con l'Iran. Trump rivendica il controllo sull'Iran, rivendica il controllo su Hormuz e posta una cartina che avete visto con alcuni territori come la Groenlandia e l'Islanda inglobati negli Stati Uniti. Questo perché si avvicina si avvicinano le elezioni del midterm in novembre con la convention che si sta allestendo in Texas e i dati economici che invece preoccupano all'interno degli Stati Uniti, dovuti proprio alla guerra con l'Iran, dice uno studio universitario. 100 miliardi il costo per l'energia che ricade sui consumatori americani, questo significa $760 a famiglia, e con il diesel che sale a $5,90 al gallone.
0: La missione di Witkoff e Kushner è un piccolo passo verso la pace, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto cresce la tensione di

0: conflitti in Ucraina. Mosca è disponibile a riavviare i negoziati trilaterali con la mediazione di Washington, aggiunge, ma intanto cresce la tensione con Oslo. Il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici statunitensi in Norvegia per il Cremlino è una minaccia, in quanto potrebbero colpire anche la capitale russa. Adotteremo ulteriori misure per garantire la nostra sicurezza, avverte Peskov, critico nei confronti di Europa e Stati Uniti il ministro degli esteri. Nel suo intervento all'università per diplomatici, Lavrov dice che Mosca non può più fidarsi dell'Occidente. Qualsiasi accordo precisa dovrà tenere conto degli interessi di tutte le parti. La posizione della Russia nel mondo, dice, dipende dal risultato del conflitto in Ucraina. Poi l'annuncio della chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo in risposta alle accuse di Berlino sul caso dei droni all'aeroporto di Lipsia e la conseguente rappresaglia diplomatica.
1: Adesso rassegna stampa con Emanuela Gialli.
2: Ben trovati alla rassegna stampa di Rai News 24 in diretta. Dunque iniziamo subito dal Corriere della Sera perché sono monotematici i quotidiani oggi per quanto riguarda i commenti del voto regionale in Germania. Allora diciamo, iniziamo dal Corriere della Sera. Merz, voto shock, non lascio. Il cancelliere tedesco CDU scossa, ci saranno conseguenze. L'ultradestra lo attacca, un peso per il paese è Bruxelles. Le reazioni anche dalla Commissione europea, una minaccia, bisogna difendersi, il Cremlino esulta, vittoria storica. Le ragioni di una crisi, la crisi dell'Occidente, l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia. Poi parla Tajani, sovranisti di AfD, nemici dell'Italia. L'analisi, l'elettore tipo che ha eletto l'AfD, l'elettore tipo in Germania, uomo, 45 anni, non laureato. Democrazie al bivio, l'affluenza record è un segnale per l'Europa. Questo è l'intervento di Ferruccio De Bortoli e poi le società insicure attratte dai populisti. Vedete di spalla i droni russi su Kiev, hanno ripreso a bombardare i russi Kiev, l'Ucraina dopo i 3 giorni di tregua che tra l'altro non sarebbero ancora scaduti per far sì che potessero andare gli inviati di Trump a incontrare Zelensky in sicurezza. Gli inviati tornano a questo punto da Trump e ci sono progressi, affermano, ma sembrano abbastanza lontani. Il Messaggero, voto in Germania, shock dell'Europa, Merz, vado avanti. L'ultima chiamata per Merz e l'Europa, questo è un editoriale di Michele Marchi che poi analizzeremo più tardi. Ancora la Lazio infinita in rimonta, c'è la Serie A in primo piano, ieri si è giocato il posticipo, vittoria a Udine e prima con Roma e Inter. Siamo sulla stampa, rischio Germania per l'Europa, questo è l'aspetto che mette in evidenza la stampa. Ettore Sequi, l'ambasciatore, un paese riunito ma solo sulla carta, in riferimento alla Germania, 36 anni dopo la caduta del muro, la riunificazione ha unificato lo Stato ma non del tutto le società. E vedete l'intervento anche, il personaggio Merz, il cancelliere borghese separato dai tedeschi dell'Est da un muro culturale. Vedete poi la cronaca ancora in primo piano, gli esiti dell'autopsia sul corpo di Lorena gettata viva dal cavalcavia. Andiamo sulla Repubblica, trionfo AfD, assedio a Merz, partito l'assedio a Merz dopo la vittoria in Sassonia Anhalt, la leader Weidel dell'AfD, non è la leader, la vicepresidente, chiede elezioni anticipate, la Germania è uno stato fallito. Dice il cancelliere, non mi dimetto, ma la sua maggioranza pensa alla sostituzione. Il Cremlino esulta. Giorno storico. Luigi Manconi, il suo intervento. Migranti e sicurezza, la lezione tedesca. E poi l'intervista a Romano Prodi, un evento di portata colossale. L'Europa e è in pericolo. Intanto il petrolio sfiora quota 100, a rischio gli sconti sul diesel. Poi vedete Emma Bonino, che è stata ricoverata d'urgenza al Santo Spirito in Sassia qui a Roma. In solo 24 ore, intanto, abbiamo visto il prezzo del petrolio, materie prime agricole, prezzi record, emergenza clima, guerre e speculazioni accendono il rally, rialzo.

0: prezzi in tutte le categorie, non soltanto dei carburanti, dunque cereali, oli vegetali, zucchero, carni e latticini, fondi mai così esposti, possibili correzioni nel breve termine. Poi apriamo anche un'altra parentesi importantissima sull'Ilva con la Gazzetta del Mezzogiorno. Oggi il vertice a Palazzo Chigi sul futuro del siderurgico, domani la partita decisiva davanti ai giudici di Milano che hanno ordinato la chiusura dei forni. Il riformista, qui torniamo alla Germania, dalla Russia con amore, AfD de Laga in Sassonia, Anhalt, il governo non è un tabù, Putin esulta, mette gli occhi sul voto in Francia e in Italia. Bolaffi, Angelo Bolaffi, filosofo e politologo, avverte, cade la Germania, cade l'Europa, dello stesso tenore dunque dell'intervento di Romano Prodi su Repubblica. AfD spaventa il Bund, il tasso decennale cresce al 3,3%. Il dubbio, l'onda nera tedesca fa esultare il Cremlino, una svolta storica, Putin già arruola i post nazisti dell'AfD, altro avviso a Merz, chiuso alla sede di Berlino a San Pietroburgo. Intanto Vannacce spelle Salvini, cacciò AfD a Strasburgo, ora non salga sul carro. Chiudiamo per il momento con l'Avvenire, lo shock tedesco, l'affermazione di AfD e il crollo della CDU destabilizzano la Germania, preoccupano l'Europa, in Italia maggioranza in ordine sparso, Salvini, come abbiamo visto, esulta, Meloni cauta, Conte colpa del riarmo. E per la rassegna stampa è tutto, a te Josephine.
1: Grazie Emanuela, intanto andiamo a Belgrado, ci sono stati funerali e onori di Stato per Ratko Mijailić, l'ex generale dell'esercito serbo-bosniaco, condannato, lo ricordiamo, all'ergastolo dal Tribunale dell'Aia per il genocidio di Srebrenica. Dura la condanna dell'Unione Europea che ha detto no alla glorificazione dei criminali di guerra. Sentiamo Marina Lalovic.
2: Migliaia in fila per onorare un criminale di guerra. Arrivano soprattutto dalla Repubblica Serba di Bosnia. Chi è venuto ai funerali considera Ratko Mladic un eroe, l'ex generale dell'esercito serbo-bosniaco condannato all'ergastolo dal Tribunale Internazionale dell'Aia per il genocidio di Srebrenica nel 95 per aver ordinato l'uccisione di più di 8.000 uomini musulmani uccisi in pochi giorni e ora sepolto accanto alla figlia Anna, morta suicida nel 94. Il funerale a Belgrado è l'eco di una guerra, quella in ex Jugoslavia, forse mai del tutto svanita. L'hanno accusato ingiustamente, siamo qui per salutare il nostro generale e per far vedere all'Unione Europea e a tutti quelli che ci odiano cosa significa Mladic per noi, dice questo veterano. Partecipa anche chi la guerra non l'ha combattuta. Non ci hanno sconfitto sul fronte, così hanno deciso di torturarlo in prigione. Se non ci fosse stato Mladic, non ci sarebbe stata nemmeno la Repubblica Serba di Bosnia. Mio marito ha servito nel suo esercito. I funerali sono un chiaro messaggio all'Unione Europea, che ha già cancellato una missione a Belgrado a causa di quella che definisce la glorificazione di un criminale di guerra. A celebrare il patriarca serbo Porfirije, presenti anche molti ministri dell'attuale governo, il grande assente, il presidente Aleksandar Vučić. Se nel 2007 riempiva le strade di Belgrado con cartelli con il nome di Ratko Mladic, oggi non partecipa alle esequie. Fa sapere per la visita pianificata da tempo del presidente dell'Uzbekistan. Una morte scomoda, quella dell'ex generale, per un paese che si prepara ad un autunno di elezioni. Volutamente lontana dai funerali anche l'altra Serbia, quella che si sente ostaggio vivo di un generale morto, ostaggio anche di una collettivizzazione della colpa funzionale a chi nel nazionalismo vede l'unico motore del paese balcanico.
1: E scatta il primo sciopero nazionale dei treni di settembre, che è in corso, lo ricordiamo, fino alle 21 di oggi, 8 settembre. Questa sera dunque incroceranno le braccia e hanno incrociato le braccia il personale di Trenitalia, Italo e Trenord, escluso invece il trasporto pubblico locale. Sentiamo Paolo Mancinelli.
3: Si preannuncia un inizio di settimana e di settembre complicato per chi viaggia. È confermato infatti il primo sciopero ferroviario nazionale della stagione. Incrociano le braccia dalle 21:18 di oggi fino alle 21 di domani, martedì 8, i lavoratori di Trenitalia, Italo e Trenord. L'agitazione indetta dai sindacati autonomi rischia di causare forti ritardi e cancellazioni su tutta la rete, con possibili ripercussioni anche sul trasporto merci. Il trasporto pubblico locale resta invece regolare. Alla base delle proteste la prevista privatizzazione delle linee intercity, la richiesta di maggiore sicurezza per il personale, la revisione dei turni e l'adeguamento degli stipendi all'inflazione. A tutela dei pendolari sono previste le fasce di garanzia per la giornata dell'8 settembre, tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Inoltre sui siti delle compagnie si può consultare la lista dei treni nazionali garantiti. Trenord assicura navette sostitutive per i collegamenti con Malpensa. Chi rinuncia al viaggio a causa sciopero potrà chiedere il rimborso o riprogrammare il tragitto.
1: Adesso parliamo del femminicidio di Lorena Isceri. Era ancora in vita quando è stata lanciata dal viadotto dall'ex fidanzato. Questo è quanto emerge dai primi esiti dell'autopsia. Venerdì si terrà la fiaccolata a Squinzano. Sentiamo Andrea Marotta.
4: L'ultima volta che l'ho visto settimana scorsa, relativamente tranquillo, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
5: Lo aveva in cura da 15 anni, negli ultimi due solo un paio di visite. Dal suo psichiatra Federico Vella era tornato però una settimana fa, tre giorni prima, di uccidere Lorena e togliersi la vita.
4: Questo assolutamente non me lo sarei mai aspettato.
6: Per come lo conosceva da 15 anni?
4: Per come lo conosceva e per quello che mi ha raccontato della relazione.
5: Era tornato proprio per parlare della sua ex compagna, quasi uno sfogo, precisa lo specialista, che aggiunge: prima di quel che è accaduto non lo avrei mai definito pericoloso. Eppure dopo alcuni episodi violenti confidati solo alla madre e seguiti alla rottura della loro relazione, Lorena lo aveva convinto ad andare insieme dallo psichiatra al quale si era rivolta la 46enne.
7: In quella circostanza il Vella si era anche un pochettino scomposto, tant'è che lo psichiatra poi l'aveva anche messo fuori la porta perché non intendeva proseguire la terapia.
5: Al suo medico invece Federico aveva detto tutt'altro.
4: Che non gli era piaciuto lo psichiatra, stop.
5: Un delitto pianificato. Giorni prima del rientro a Firenze di Lorena, vari testimoni hanno visto Federico più volte attorno all'appartamento di lei, dove poi l'ha attesa in garage, picchiata e rapita. Ora l'autopsia aggiunge orrore all'orrore. La donna era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato.
1: Adesso il caso La Vitola. Walter, dunque, La Vitola torna a chiedere i domiciliari al Tribunale del Riesame, incolpa Gomez e dice è stata una sua iniziativa. Sentiamo l'inviato Stefano Corradino.
8: Si è assunto tutta la responsabilità della bomba, sostanzialmente riferendo di aver conferito un mandato in bianco al Gomez Tavares e di aver accettato il rischio che si facesse diversamente.
9: Un mandato in bianco è quello che La Vitola avrebbe conferito al socio e intermediario Clesio Tavares per un finto attentato a Sigfrido Ranucci. Questo hanno riferito i legali dell'imprenditore al termine dell'udienza, in cui La Vitola ha rilasciato dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia. Lui avrebbe solo consigliato di sparare alcuni colpi contro l'abitazione di Ranucci e Tavares avrebbe scelto una formula diversa. La Vitola ha anche puntualizzato il movente.
10: Ha confermato il contenuto delle prime dichiarazioni in cui ha detto che ha realizzato l'attentato per tutelare la incolumità. Ranucci era all'oscuro della sua iniziativa.
9: Non quindi un attentato per accrescere la popolarità del giornalista nell'ottica di un suo impegno politico, ma per rafforzare la sua scorta e proteggerlo da nuove minacce. Dichiarazioni che aveva già rilasciato il 12 agosto scorso, due giorni dopo l'arresto, e che il GIP aveva considerato fumose. Un grande rapporto di amicizia quello con Ranucci, ha detto La Vitola, che sperava potesse riabilitare la sua figura in una sorta di riscatto sociale. Gli avvocati dell'ex editore hanno presentato un ricorso di 72 pagine e si attende una risposta entro il 10 settembre. Le loro richieste sono lo stralcio dell'aggravante mafiosa e i domiciliari non a Roma ma in Basilicata, dove La Vitola ha una casa.
1: Voltiamo pagina, parliamo del Festival del Cinema di Venezia. Arriva il terzo film italiano in concorso, L'Estranea di Paolo Strippoli. Sentiamo l'inviato Lorenzo Di Las Plazas.
11: È una miscela di dramma familiare, thriller psicologico e horror soprannaturale, il terzo film italiano in concorso. Sul tappeto rosso i protagonisti Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi e Romana Maggiora Vergano. Nel film corale L'Estranea di Paolo Strippoli.
12: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
11: Una madre stipula un patto con un'entità misteriosa e maligna per salvare la figlia che rischia l'amputazione della gamba. Ma c'è un pegno da pagare, una vita per un'altra vita, una catena che si protrae per anni.
12: Voleva qualcosa in cambio.
11: Il classico patto faustiano che in questo film si trasforma in una domanda sui limiti dell'amore materno.
12: Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare.
11: In concorso anche il nuovo film del maestro giapponese Kore-eda. Look Back, tratto dall'omonimo manga, racconta la storia di due ragazze unite dal disegno, che hanno però talento e personalità molto diversi. Tra di loro nasce una lunga amicizia e un sodalizio artistico che pone la domanda: quanto costa dedicare all'arte la propria vita? Ha segnato poi il secondo leone alla carriera alla 93enne Ellen Burstyn, l'audazio della presidente di giuria Maggie Gyllenhaal per questa attrice che raggiunse la notorietà nel 1973 con L'Esorcista. In seguito ottenne ben 5 candidature all'Oscar, guadagnando la statuetta nel 1974 con Alice non abita più qui di Martin Scorsese.
1: Terminiamo con il calcio, con lo sport, posticipi di Serie A, la Lazio ha vinto a Udine 2-1 e ha agganciato Inter e Roma in testa alla classifica, il Cagliari invece ha battuto il Lecce 1-0, sentiamo Francesco Paravati.
13: Remontata prepotente della Lazio a Udine nel posticipo serale finisce 2-1 per gli uomini di Gattuso a punteggio pieno in testa alla classifica con Inter e Roma. 3 gol nelle prime 3 partite per Davide Frattesi, il neoacquisto della Lazio ha messo la firma su tutte le vittorie. A Udine i padroni di casa passano primi in vantaggio all'inizio della ripresa. Karlstrom riceve di tacco da Davis e con freddezza la mette sotto le gambe del portiere laziale. Ma l'1-0 rianima i biancocelesti coi padroni di casa che si chiudono cercando il contropiede. A un quarto d'ora dalla fine però Zaccagni crossa al centro. L'uomo della provvidenza Frattesi è il primo ad arrivare sul pallone e l'aria agguanta. Negli ultimi minuti l'Udinese si fa schiacciare in area dopo un palo di Zaccagni a portiere battuto. Continua l'assedio biancoceleste. A 2 minuti dallo scadere Doechi mette un pallone perfetto per Gudmundsson che in area la spinge in porta di testa e segna il gol della vittoria al suo esordio. A Cagliari nell'altro posticipo finisce 1-0 per i padroni di casa che dominano la partita, punteggio povero solo per i tanti legni e le parate di Falcone. Il gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo decide la partita con Lecce che sfiora la rete proprio negli ultimi secondi con Siebert.
1: Ancora calcio alla Champions League, l'Inter è la prima squadra italiana a scendere in campo, affronterà questa sera il Real Madrid di Mourinho. Sentiamo Luca Cardinalini, poi i nostri approfondimenti come sempre, ci vediamo alle 2 per una nuova edizione, a dopo.
14: La nuova Champions è un tuffo nel passato per mille motivi. La prima a scendere in campo è l'Inter, in casa del Real targato Mourinho, l'ultimo a riportare in Italia la Coppa ormai 16 anni fa, sedendo proprio sulla panchina nerazzurro. Non solo, Chivu, attuale tecnico interista, era titolare nella formazione del triplete. Inter che ritroverà anche come avversario Dumfries, acquistato in estate dai Blancos. Dalla famosa finale di Coppa dei Campioni al Prater di Vienna che consacrò la grande Inter, la sfida con il Real è diventata una classica continentale. 10 successi degli spagnoli contro i 7 interisti. Si torna a giocarla al Santiago Bernabéu sottoposto a revisione. L'Inter arriva da capolista in battuta e il Real ha appena perso la sua prima partita in casa del Betis. Mercoledì toccherà al Napoli con l'Arsenal, giovedì a Roma in casa del Fenerbahce e al Como contro il Lipsia. La scorsa stagione fu un disastro, il Napoli uscì subito ai gironi eliminatori, Inter e Juventus agli spareggi. L'unica ad arrivare agli ottavi di finale fu l'Atalanta, poi sepolta di gol dal Bayern.

0: leader che è nato a Riunificazione Fatta, 1990, ha scritto sulla carta d'identità, quindi non viene dalla stagione DDR, per intenderci, della Germania Est. È l'uomo più pericoloso di Germania. Marco da Milano, Alice Weidel è la donna più pericolosa d'Europa oggi?
1: Beh, è una bella gara, perché poi c'è la Francia in arrivo, quindi i pericoli per l'Europa sono molteplici, e però bisogna capire che cos'è questo fenomeno, perché certamente l'onda nera è un'immagine, però dobbiamo andare oltre anche questa immagine a questo punto, quando prendi il 45%. È un sistema politico che crolla, il sistema politico più stabile d'Europa, che il

0: per 80 anni ha garantito un'alternanza al governo di democristiani socialisti, socialdemocratici, in coalizioni con i verdi, con i liberali, a volte in coalizione tra di loro, come sta succedendo anche oggi, però quei due partiti raccoglievano il maggior numero dell'elettorato e davano vita al sistema politico più stabile d'Europa. Oggi questo sistema politico viene spazzato via. È qualcosa che noi italiani conosciamo bene perché nel 1993 la Democrazia Cristiana, che aveva governato per 50 anni, fu spazzata via in pochi mesi dalla Lega al Nord e dal Movimento Sociale, partito che all'epoca rivendicava orgogliosamente le sue radici della Repubblica di Salò. Al Sud, io ricordo Gianfranco Fini, Alessandra Mussolini, al ballottaggio a Roma e Napoli, scacciando i candidati democristiani che avevano sempre dominato.
1: Eh beh,
0: Quindi,
1: in quel
0: quindi
1: ballottaggio romano si aprì anche l'avventura
0: eh
1: politica di
0: sì, perché
1: Berlusconi, no? Che
0: Berlusconi
1: disse: se
0: disse,
1: fossi romano voterei Fini.
0: esatto. E infatti, poi forse ne parleremo della chiave italiana, in questo primo intervento lo lascio sullo sfondo, però quando si mette in moto un terremoto del genere, intanto quello che viene meno è proprio il centro politico. Anche ieri ho sentito dire battuta la sinistra, ma no, lì è stato sconquassato il partito del centro. Chi conosce la storia sa che la Repubblica di Weimar è crollata proprio sul centro, sul Zentrum, come si chiamava quel partito. E quella fu una lezione per poi tutti i leader democristiani del dopoguerra, De Gasperi, Schumann, Adenauer. Prima di tutto fare l'Europa, due, fare un asse, un muro contro l'estrema destra. Oggi questo asse viene meno, cioè viene meno sia il muro nei confronti dell'estrema destra, perché l'elettorato lo spazza via, e viene meno anche quella costruzione europea che entrerà in gravissima difficoltà, perché in tutta evidenza da ieri il cancelliere Merz non c'è più. Il cancelliere Merz andrà avanti forse con un pugno di voti, ma la sua autorevolezza, la sua autorità è pari a zero.
1: L'aspetto industriale lo ha sottolineato anche la leader di Alternative für Deutschland, una sorta di ansia automobilistica, no? Qualche esperto l'ha definita così, però è reale, è concreta, posti di lavoro che si perdono, Volkswagen che è in crisi, c'è il lavoro, alla fine si torna al lavoro, Marco da Milano.
0: Non c'è dubbio, ma il lavoro, le diffuse paure, pensiamo all'intelligenza artificiale, a tutto quello che noi diciamo quotidianamente in termini di perdita di posto di lavoro, di sostituzione degli uomini e delle donne con gli automi. Questo voto, non dimentichiamolo, un voto senza precedenti, oltre l'80% degli aventi diritto, gli astenuti che vanno in massa a votare l'AfD. Questo voto è intanto un voto che esprime una paura verso tutto quello che è successo negli ultimi 6 anni, dal Covid alla guerra in Ucraina, che in quella zona è ancora meno distante di quanto lo sia da noi. E non dimentichiamo che comunque stiamo parlando di un, come hai detto tu all'inizio, stiamo parlando di Länder che fino al 1989 erano nella Germania dell'Est. E il lavoro, il cambiamento climatico, sono tutti, l'immigrazione, naturalmente, sono tutti fenomeni che vengono vissuti come incontrollabili, incontrollati, suscitano paure molto concrete, una paura, una solitudine delle persone che si trovano da sole con le loro inquietudini e anche spesso con le loro condizioni materiali e cercano risposte. Naturalmente, da lì arriva una risposta estremamente semplificata, ma molto efficace. Il punto è il vuoto di rappresentanza che è stato lasciato. E anche da questo punto di vista, in Italia siamo forse più avanti o più indietro, non lo so. Noi siamo un paese dove ormai vota un elettore su due, dove il disincanto e la disillusione

0: l'illusione è molto ampia. E dove, a proposito di perdita di posti di lavoro, mentre la Premier Giorgia Meloni festeggiava il suo record, nella stessa regione, la Puglia, arrivavano 2.500 lettere di licenziamento collettivo per i lavoratori e le lavoratrici dell'indotto dell'Ilva. Quindi il punto è come affronti queste inquietudini, se le affronti con la risposta della verticalizzazione, cioè mettetevi nelle nostre mani, ci pensiamo noi, oppure se l'affronti in un altro modo che però va detto, in questi decenni è svanito, perché anche la sinistra ha inseguito la finanza, l'economia, i poteri dell'establishment e dell'elite, ha dimenticato quelle fasce popolari che oggi le voltano la faccia.
1: Storica vittoria di AfD, umiliata l'arroganza di Merz, è il primo commento che arriva da Mosca, spettatore interessato di questa partita elettorale per tutte le ragioni che dicevamo in precedenza. Detto e ricordato che stasera riparte, viva il cavallo e la torre, Marco, quindi sintonizzate sulla terza rete. Ci godiamo Blob e poi ci godiamo la vostra trasmissione, la tua trasmissione. Che dice all'Italia questo voto?
0: Intanto sul piano politico, strettamente politico, va registrato che ieri i due vice premier hanno avuto reazioni esattamente opposte. Salvini ha esultato, un trionfo, viva la democrazia. Tajani ha detto, sono molto preoccupato, bisogna dire, Tajani fa parte del partito di Merz, il PPE, del Partito Popolare Europeo, diciamo, e Merz è il suo leader, quindi se perde Merz perde anche Tajani. Non direi il contrario, perché Salvini, diciamo, invece Salvini esulta, ma bisogna dire che oggi quel tipo di voto non si posa più su Salvini, ma si posa su Vannacci, e questo diventa un grande problema per una leader che invece non ha parlato, proprio la Premier Giorgia Meloni è rimasta silenziosa, e io direi che in mezzo al guado, come si diceva un tempo della sinistra, perché Giorgia Meloni in questi 4 anni ha cercato di stringere un asse con Merz. Qualche mese fa si parlava, ti ricordi Roberto, di asse Meloni-Merz, dopo un vertice italo-tedesco, ha cercato di stringere un patto con Ursula von der Leyen, altra grande sconfitta di ieri sera, esponente di spicco della CDU, dei democristiani tedeschi, fu braccio destro di Angela Merkel e per questo motivo oggi si trova a Bruxelles. E quindi Giorgia Meloni da un lato ha suggerito che andava in quella direzione, dall'altro non ha mai mollato, e l'abbiamo visto anche a Bari, i temi caratteristici della destra, ma oggi ha un competitore che si chiama Vannacci che le dirà a Meloni: tu da che parte stai? Stai con noi, con l'AfD, o stai con i decrepiti democristiani tedeschi che stanno andando a ramengo? Della Meloni dovrà rispondere in tempi rapidi, anche che si vota tra poco, non sappiamo ancora quando, ma non tra molto tempo.
1: E se abbiamo detto che uno dei temi è il lavoro, e se la risposta non la trovano a sinistra gli elettori, Houston, c'è un problema.
0: Non c'è dubbio, va detto che in tutta questa legislatura, e questo ripeto, alcuni fenomeni che stiamo vedendo in Germania oggi sono già successi in Italia, tutta questa legislatura è stata dedicata, diciamo, dai partiti del centro-sinistra, io preferisco chiamare così, il campo largo è una definizione che non definisce, hanno cercato di fare un lavoro in modi diversi e spesso contraddittori, ma diciamo che tutti hanno cercato di fare un lavoro di ricucitura con gli ambienti sociali di partenza, in particolare il mondo del lavoro. Ora bisogna vedere cosa succederà. Ecco, non mi stupisco quindi da questo punto di vista che poi Cernobbio bocci il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e perfino Italia Viva, perché quell'establishment è stato proprio quello su cui invece negli anni precedenti il centrosinistra aveva puntato, perdendo il voto della sua base popolare. Ecco, allora, che Cernobbio bocci i partiti mi sembra la fotografia di questa situazione. Il punto è capire se nel frattempo si è recuperato qualcosa sulle fasce popolari. Questa è un'incognita del voto futuro, del voto che verrà.

0: il viaggio a Mosca e a Kiev di Kushner e di Witkoff ci dice cosa?
1: Ma io credo che sia un tentativo di Trump di ottenere qualcosa prima delle elezioni di midterm. Sappiamo che ovviamente questo in politica estera sarebbe un trionfo per lui, cioè un eventuale cessate il fuoco e un processo di pace in Russia. Ma c'è una preoccupazione ancora più stringente, diciamo più alta per Trump, che il caro benzina negli Stati Uniti. Ovviamente la Russia è un attore importante quando si parla di idrocarburi, quindi c'è sicuramente anche questa componente in un viaggio che difficilmente comunque porterà dei risultati concreti. Forse la cosa più auspicabile che comunque ci sia un canale di dialogo tra Kiev, Mosca e appunto gli Stati Uniti stessi, ma al di là di questo non credo ci saranno appunto poi dei risultati più clamorosi.
0: Peace Express, no? Così si chiamava il treno che da Mosca ha portato a Kiev Witkoff e Kushner. È stato più facile il viaggio a Mosca per i due inviati di Donald Trump o quello a Kiev?
1: Credo che sia stato più importante, proprio per quello che dicevo prima, il viaggio a Mosca, proprio perché le questioni riguardano ovviamente la questione dell'Ucraina, della guerra in Ucraina, ma riguardano soprattutto le ripercussioni dell'altro grande errore, del grande errore degli Stati Uniti, che è il conflitto sul canale di Hormuz, sullo stretto di Hormuz. Quelle sono le preoccupazioni, non ci sono delle vie di uscita per gli Stati Uniti, che cercano una stretta quantomeno economica all'Iran, che in parte c'è già stata, in parte magari ci potrà stare, ma è certamente più importante il viaggio fatto a Mosca, proprio per le implicazioni che queste possono avere sul caro benzina, sul caro energia e sulle elezioni di midterm negli Stati Uniti.
0: E vediamo quest'ultimo ora che ci porta proprio a Hormuz, le parole che arrivano da un esponente del governo iraniano da Teheran, vicina all'intesa con l'Oman sulle rotte per Hormuz. Piccolo dettaglio è che avere l'intesa tra Iran e Oman non risolve il problema, perché manca il terzo protagonista, almeno gli Stati Uniti.
1: Assolutamente, ma ormai insomma sono tante settimane, mesi insomma che ci si rimpalla questo blocco apertura di Hormuz con gli Stati Uniti che dicono di controllarlo totalmente, gli iraniani che invece dicono no, si può passare ma soltanto alle nostre condizioni e secondo appunto una rotta che poi va proprio a lambire le coste dell'Oman, quindi anche pagando essenzialmente il transito, che è la grande richiesta e che in certo qual modo era anche inclusa nel memorandum of understanding che avevano firmato proprio l'Iran e gli Stati Uniti, e che l'Iran adesso rivendica come una propria vittoria che vorrebbe veder applicato. La realtà è una situazione in cui il traffico comunque rimane estremamente limitato, pericoloso, e quindi ovviamente la necessità per le petroliere e le altre imbarcazioni di trovare rotte alternative.
0: Già più volte sono state citate queste elezioni di metà mandato, ci guardano negli occhi, novembre è praticamente alle porte, già da diverse settimane le scelte politiche di Donald Trump guardano a quell'appuntamento di Donald Trump e degli uomini e delle donne della sua amministrazione. Allora, come può vendere un qualche successo fronte Iran, poi torniamo ad aprire il capitolo Ucraina, Donald Trump?
1: Ma fronte Iran difficilmente potrà vendere un successo. Io personalmente ho sempre affermato che questa guerra per Trump poteva finire o male o malissimo, a seconda appunto di quello che lui scegliesse. E difficilmente appunto ci saranno dei risultati clamorosi e positivi per Washington da qui al midterm. Quindi Trump semplicemente ecco, cerca di mettere in difficoltà sul piano economico Teheran, avendo abbandonato anche, credo, l'idea sbagliata dell'inizio che una spallata al regime si potesse poi trasformare in una caduta del regime stesso. Questo non era nei fatti prima, non lo è ancora adesso.

0: non perché l'intera popolazione iraniana supporti il regime, ma è anche vero che c'è una parte della popolazione iraniana, non sappiamo esattamente quanto, sappiamo che ovviamente i sondaggi non sono diciamo, liberi in Iran, però ecco, la caduta del regime non sembra prossima avventura, magari ci sarà, non sappiamo quando e come. Però, insomma, ecco, non vedo degli sviluppi estremamente positivi per Trump da qui al midterm.
1: Ci diceva, ho sempre pensato che questo conflitto potesse finire o male o malissimo per Trump. Sta andando male o malissimo?
0: Ma lui a un certo punto ha cercato di farlo andare semplicemente male, firmando un memorandum of understanding in cui obiettivamente si avvicinava tantissimo a quelle che erano le richieste iraniane. Ricordavamo appunto la possibilità di far pagare una sorta di pedaggio per le imbarcazioni che attraversassero lo stretto, anche la possibilità di scongelare quelli che erano i beni iraniani congelati all'estero, una sorta di ricompensa. Prospettive di business per gli iraniani per quanto riguarda la vendita degli idrocarburi. Adesso Trump aveva capito che in realtà quel memorandum of understanding rappresentava effettivamente una sconfitta, il male, diciamo, e adesso capisce però che quello non gli può portare a quel risultato. La verità è che si è infilato in un conflitto che non riesce a terminare, anche perché ci sono interessi da parte di tanti altri attori, l'India, la Russia, la Cina, vari paesi dell'Est Europa che dipendono fortissimamente dalle esportazioni di idrocarburi che passano dallo stretto di Hormuz, quindi cerca di fare il possibile per ridurre, diciamo, il costo in termini proprio politici, elettorali per gli Stati Uniti, ma è un errore che è stato fatto all'inizio di cui paga ancora le conseguenze.
1: Tornando all'Ucraina, che è la prima domanda, il primo argomento che abbiamo approfondito con Antonio Villafranca, ma c'è qualche americano che si ricorda, secondo lei, che Trump ha detto che tempo 72 ore avrebbe chiuso quella pratica?
0: Ma credo che ci sia qualche democratico che se lo ricordi, ma diciamo le boutade di Trump sui conflitti in generale sono stati tanti. Ovviamente nessuno credeva che lui in 24-72 ore, ma neanche nel giro di alcune settimane, avrebbe chiuso il dossier ucraino per il semplice fatto che dall'altro lato c'è un leader politico, cioè Putin, che ha la propria agenda politica, che ha utilizzato e continua a utilizzare la guerra e il conflitto in Ucraina, ma non soltanto, perché non dobbiamo dimenticare anche quello che era stato fatto negli anni per creare coesione interna e essenzialmente mantenere la propria posizione di potere. In quanto appunto presidente quasi senza limite della Russia. Quindi, perché la Russia essenzialmente è un'economia vuota, è un'economia che si regge soltanto sugli idrocarburi, la maggior parte, la stragrande maggior parte delle esportazioni sono proprio idrocarburi e metalli, non è esattamente la composizione del PIL di un paese sviluppato, quindi con una potenzialità economica estremamente bassa, e l'unico vantaggio, tra virgolette, che la Russia ha è proprio quello militare, il suo esercito, le proprie armi, ed è quello che permette a Putin appunto di rimanere tra i grandi del mondo. Quindi questa postura diciamo conflittuale è quasi inevitabile per Putin per far mantenere alla Russia appunto questo ruolo di grande tra i grandi, anche se in realtà, dati alla mano, soprattutto sull'economia, grande non lo è per nulla.
1: Questo voto all'Europa cosa dice e come interroga l'Europa il voto in questo land tedesco?
0: Ma guardi, se noi guardassimo al Land per quello che è, si tratta di un piccolo stato tedesco, gli elettori sono circa 1,7 milioni, contribuisce a meno del 2% del PIL tedesco, un Land povero, il reddito medio annuo degli abitanti di questo Land è 15.000 euro inferiore rispetto al reddito medio annuo di tutta la Germania, un Land relativamente vecchio, in cui le migrazioni ci sono, gli immigrati sono soprattutto negli ultimi anni, sono soprattutto rifugiati politici, siriani, ma anche ucraini, e quindi sarebbe, diciamo, un voto che si potrebbe quindi soltanto soltanto collocare come sì, una tendenza preoccupante a livello federale, ma in fondo di un land appunto molto piccolo. La portata però della vittoria di Alternative for Deutschland è enorme, soprattutto il dimezzamento dei voti dei cristiani democratici preoccupa tantissimo Berlino. Merz è un leader politico molto poco amato in giro per la Germania e quindi un segnale estremamente negativo sulla tenuta della Germania. Per l'Europa avere una Germania debole nel momento in cui l'intera Europa si deve appunto mostrare forte tra i forti a livello internazionale è un segnale negativo, è un segnale di indebolimento. La Germania da sola non può essere uno stato potente a livello internazionale, è quasi un'esigenza ormai appunto soprattutto nei contesti internazionali appunto potersi farsi rappresentare dall'Unione Europea, quindi è certamente un indebolimento per l'Unione Europea. Non è un caso che a Mosca il risultato sia stato salutato positivamente nelle prime reazioni che ci sono. Trump ha, credo, mandato semplicemente un post in cui indicava quelle che sono le proiezioni, con un evidente, diciamo, anche compiacimento, ma non credo si sia ancora espresso, dato anche la questione di fuso orario con gli Stati Uniti. Credo non mancherà di farlo, però certamente è un segnale di grande preoccupazione per l'Europa, per la sua politica estera, ma anche per le politiche economiche, penso a quelle ambientali e per quanto riguarda la postura sui temi delle migrazioni.

0: Innanzitutto sono vicino a tutti i familiari e mi unisco al loro dolore delle persone coinvolte. E sappiamo che il motorsport è pericoloso, motorsport is dangerous, si è sempre detto, però sono anni che per quanto riguarda la sicurezza sia la FIA che l'Automobile Club d'Italia con l'ACI Sport lavorano per aumentare la sicurezza. Non si arriva mai a fare tutto perfetto. Diciamo che questo weekend tragico, difficilissimo, c'è stata una concomitanza di fatti impressionante. L'ACI Sport, è forse la federazione in Europa che segue maggiormente e scrupolosamente le indicazioni date dalla FIA, più che quasi tutti gli altri paesi europei. E questi eventi ci fanno riflettere moltissimo perché vuol dire che lavorare per la sicurezza non è mai abbastanza. Sicuramente le automobili negli ultimi anni sono cresciute tantissimo per quanto riguarda la protezione dei piloti, sia per quanto riguarda gli abitacoli che l'abbigliamento che i caschi. E anche i percorsi sono veramente in continuazione controllati sia prima che durante la gara con tutte le normative che sono state acquisite tramite il regolamento della sicurezza degli stessi presso i vari addetti ai lavori a livello sia di organizzatori ma anche di prefettura, eccetera. Quindi il lavoro che viene fatto è enorme. Ci sono tantissimi commissari lungo il percorso che purtroppo spesso danno delle indicazioni ben precise. Passano i responsabili dell'organizzazione che controllano che tutto sia a posto e poi certi spettatori si mettono in zone vietate o in zone che sono pericolose.
1: Ecco.
0: Sicuramente non ho ancora un report da parte appunto dei vari organizzatori, dei direttori di gara, quindi non posso fare delle affermazioni, ma la mia esortazione è proprio perché il pubblico deve essere molto più responsabile.
1: Ecco, proprio su questo aspetto, no? Abbiamo visto un ragazzo di 18 anni, uno di 20, due spettatori giovanissimi sono morti in Sicilia. Oltre ovviamente a fare appello alla responsabilità individuale di chi va a vedere le gare, quindi di rispettare i divieti, le chiedo cosa può essere fatto proprio a livello di regole, di regolamenti, cioè va rivista anche la normativa per quanto riguarda le zone, perché in questo caso pare loro lì ci potessero stare, o comunque che cosa si può fare per ridurre ancora di più questo rischio?
0: Ma allora, come dicevamo prima, i percorsi sono studiati attentamente da tutte le persone preposte e devo dire che dopo ogni gara viene fatto anche un controllo generale che tutto sia andato secondo regolamento. Ci sono delle fatalità, delle cose che non sono gestibili e fa parte un pochino del mondo dello sport in generale, non solo dell'automobilismo, ma io credo che non si debba mai smettere di cercare il massimo per raggiungere appunto la sicurezza nelle competizioni sportive. Le vetture, ad esempio, rispetto agli anni passati, sono molto più sicure a livello di protezione per gli equipaggi e anche le potenze negli ultimi anni sono state ridotte e già dall'anno prossimo, anche nel campionato del mondo, verranno abbassate le potenze delle automobili proprio per rendere sempre spettacolare le corse automobilistiche, ma per dare anche molta più sicurezza sia ai piloti che agli spettatori.
1: Senta, faccio un'ultima domanda perché vorrei chiedere che cosa risponde a chi chiede, diciamo, a chi mette in discussione tout court la sostenibilità di questo sport.
0: Allora, sappiamo che le corse su strada, soprattutto, offrono ai costruttori di automobili delle informazioni, danno delle informazioni per trasferire determinate tipologie di soluzioni per aumentare la sicurezza stessa anche delle vetture che poi verranno prodotte in serie. Quindi da sempre il mondo delle competizioni aiuta anche il mondo della produzione. Logicamente adesso faremo delle riunioni molto importanti al fine di fare un reset e capire dove si può migliorare e dove ci sono ancora delle lacune, ma vi assicuro che negli ultimi anni sono stati fatti dei passi enormi per quanto riguarda la sicurezza sia dei partecipanti, dei piloti, ma anche e soprattutto del pubblico da parte degli organizzatori.
1: La ringrazio molto, Biasion, anche per, insomma, sappiamo anche per voi non sono momenti facili. Grazie per aver accettato il nostro invito a parlare di questi incidenti. Buon lavoro.
0: Ecco, la mia è un'esortazione anche agli appassionati di collaborare e di aiutare i piloti e gli organizzatori perché le gare si svolgano nella maggior sicurezza possibile.

Germania, dopo il trionfo dell'ultradestra in Sassonia, Merz non si arrende ma mette la disfatta, AfD all'attacco, il cancelliere è un peso per il governo federale. Il Cremlino sulla missione americana è un piccolo passo verso la pace, Kiev non esclude i negoziati trilaterali, annunciata la telefonata di Trump a Putin e Zelensky, scaduta la tregua, si temono nuovi attacchi russi. Walter Lavitola chiede i domiciliari al tribunale del riesame nuovamente. Nessun movente politico, volevo proteggere Ranucci, ha detto. Intanto l'ex compagna nega il suo rientro a casa. Lorena Isceri è stata buttata via dal viadotto dall'ex compagno e quanto emerso dall'autopsia eseguita sul corpo della donna uccisa dopo essere stata rapita. Scatta il primo sciopero nazionale dei treni di settembre, in corso fino alle 21 di oggi, di questa sera, e incrociano le braccia il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Calcio, la Lazio vince a Udine 2-1 e aggancia Inter e Roma in testa alla classifica, il Cagliari batte il Lecce 1-0. Attesa per la Champions League che inizia con il Real Madrid-Inter. Ben ritrovati in diretta su Euronews 24, edizione delle due in punto. Dunque apriamo con il trionfo dell'AfD alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. L'estrema destra ha ottenuto oltre il 43% delle preferenze, è stata dimezzata invece la